0: Scritto, il movimento della zona del TOC sembra ora aggravarsi. Non va bene, è una frase che denota allarmismo, paura. Cosa vogliamo fare? Vogliamo forse terrorizzare il ministero? Creare altri problemi alla società dopo la soluzione di quella giornalista? No, guardi, così non va. No, no, è meglio scrivere, il movimento della zona del TOC denota una leggera tendenza ad aumentare. Il concetto vede il medesimo, ma l'impressione che avrà il lettore sarà diversa. Molto diversa. Tenga.
1: Torniamo alle pagine del libro di Tina Merlin. Lo ricordiamo, siamo nel 1960, la popolazione è più che mai impressionata. Sondaggi, scosse, divieti. Allora è vero, qualcosa davvero non va. La gente lo sapeva anche prima, conosceva la natura di quel terreno. Aveva detto tante volte e a tutti che non si poteva, non si doveva toccarlo. La coscienza di Carlo Semenza invece non è più ormai tanto sicura. Fra le tesi tranquillizzanti di Caloi e quelle pessimistiche di Müller e di suo figlio Edoardo, i suoi dubbi sulla bontà dell'impresa crescono. Il Gazzettino intanto, come è naturale, tace. L'Unità viene considerato giornale di parte avversa, ma c'è una piccola nota apparsa sull'Osservatore Romano che gli disturba lo spirito. La nota segnala che il serbatoio provocherebbe un'alterazione della crosta terrestre. In fondo è solo la tesi di Caloi, ma Semenza, cattolico praticante, stavolta non sottovaluta il piccolo accenno e segnala preoccupato la cosa al figlio e all'amico Dal Piaz, ma cerca di scacciare il dubbio con la scaramanzia. Chiede a Dal Piaz di partecipare come attore a un film che metterebbe in risalto il complesso di attività, studi e ricerche prima e durante la costruzione della diga. Dubbi invece non ha il genio civile di Udine, che risponde al prefetto di tranquillizzare gli ertani. L'ufficio si basa su una indagine di Dal Piaz sulle caratteristiche morfologiche della valle risalente al 1937, cioè a 23 anni prima. Intanto, secondo il geologo Müller, la frana è ormai troppo grande e non si può più arrestare. A questo punto il direttore dei lavori al cantiere Mario Pancini ha un'idea. Se la montagna deve cadere, perché aspettare che cada da sola quando meno ce lo si aspetta? Facciamola scivolare, dice Pancini, artificialmente, un pezzo alla volta. Quando sarà tutta nel bacino, questo potrà tornare alla funzione per cui è stato ideato. Il lago, certo, diventerà molto più alto, si dovranno espropriare e sommergere altre terre e altre case, scacciare altra gente, ma l'impianto potrà poi tornare a funzionare. La proposta però viene scartata, i tecnici si dibattono nella confusione e nell'incertezza. Salvare il bacino? Salvare la diga? È un dilemma. Non passa loro neanche per la mente che la valle è abitata a destra, a sinistra, ad est e ad ovest. Loro hanno in testa solo l'impianto, la sua salvezza, la sua futura produzione. Allora viene presa una decisione: fermare momentaneamente gli invasi e costruire nel frattempo una galleria di sorpasso. Cioè, se la montagna cade nel bacino formando due laghi, questa sorta di bypass potrà permetterne il collegamento per poi utilizzare eventualmente l'impianto. Per quanto riguarda la gente, ci si limita a fare emettere dal sindaco di Erto una nuova ordinanza di divieto d'accesso sotto il Monte Toc. Sollecitata dagli eventi, dalle lettere informative sulla frana che la Sade e il genio civile di Belluno mandano al ministero, la commissione di collaudo si decide a compiere una terza visita al Vajont. È il 28 novembre del 1960. È il momento giusto per vedere di persona, per usare l'occhio dello Stato più dell'occhio della Sade, per assumere delle responsabilità in merito alla sicurezza della popolazione che vive in valle. Del resto, nemmeno un solo uomo della Sade dubita ormai del responso di Müller, al contrario, ne dubita solo il geologo dello Stato, Francesco Penta. Secondo lui non si hanno sufficienti elementi per accedere alla interpretazione catastrofica di Müller. Scriverà testualmente il presidente della commissione di collaudo che il movimento franoso potrebbe essere limitato al massimo ad una coltre dello spessore di 10-20 metri con velocità molto basse e comunque non coinvolgerebbe masse di materiali tali da decidere non solo della vita del serbatoio, ma anche di pericolo di sollecitazioni anormali sulla diga. Ripropone il rapporto Caloi, superato dai fatti, perché nell'altro caso, quello di Müller, si dovrebbe ammettere la possibilità di un improvviso distacco di una massa enorme di terreno, cioè suolo e sottosuolo, e, per non doverlo ammettere, egli propende sconsideratamente per il pericolo minore. Il gelo è ormai quasi un toccasana. La grande frana individuata chiaramente sul toc è ferma. Nessun movimento franoso si verifica nel corso dell'inverno, facendo assurdamente sperare Pietro Caloi che l'acme della crisi sia passata. Lo scrive alla SAD in una lettera accompagnatoria di una nuova relazione di studio sulla zona. Intanto il ministro dei lavori pubblici Zaccagnini, che non ha risposto a un'interpellanza firmata onorevole Busetto, deve almeno rispondere alle sollecitazioni del Consiglio provinciale di Belluno, il cui presidente è uomo del suo partito. Naturalmente chiede informazioni ai tecnici del ministero e soprattutto ai membri della commissione di collaudo. Sarà Frosini a fornire al ministro informazioni più che tranquillizzanti. Gli spiega, sì, la storia della frana, ma gli dice anche che nel corso dell'inverno i movimenti si sono arrestati e che si sta alacremente lavorando per risolvere il problema. Zaccagnini si fida. A sua volta tranquillizza il presidente bellunese da Borso, al quale invia una lunga relazione sullo stato del Vajont. Poiché il Consiglio provinciale ha chiesto informazioni sulla stabilità di Erto, il ministro rassicura che in linea generale mi pare che quel terreno stia fermo e possa dar luogo solo a frane superficiali del materiale di riporto. Nella lettera di Zaccagnini c'è però un elemento nuovo. Riferendosi a un verbale redatto durante una riunione di tecnici sul Vajont dopo la frana del 4 novembre, il ministro dice della preoccupazione di Biadene a proposito di grandi ondate che il franamento della montagna potrebbe provocare e che per questo presso l'Università di Padova si sta studiando la possibilità di analizzare sul modello sia il movimento franoso che i moti ondosi da esso determinati. Il ministro quindi sa tutto anche della intenzione di procedere a una prova su un modello per calcolare i danni di un eventuale disastro. I comuni della zona, però, la popolazione, loro non sanno niente. Dopo il contatto avuto a Roma sui problemi del Vajont della delegazione di giunta di cui aveva fatto parte anche l'onorevole Corona, i deputati DC della provincia di Belluno si decidono a presentare anch'essi una interrogazione alla Camera. È un capolavoro di prudenza, di tatto nei confronti della società concessionaria. La loro preoccupazione è rivolta prima di tutto a garantire la salvezza dei manufatti. La gente, quella viene dopo. In ogni caso si nutre apprensione, come è possibile il contrario d'altronde dopo la lettera di Zaccagnini. I deputati chiedono perciò al ministro di conoscere quali provvedimenti intenda far adottare alla società Adriatica di Elettricità per garantire la sicurezza delle opere stesse, anche e particolarmente allo scopo di rassicurare le popolazioni della zona legittimamente preoccupate dalla circostanza che la predetta società ha sospeso l'invaso ed anzi ha eseguito opere sussidiarie che, a giudizio degli interroganti, denunciano una situazione di pericolo. Ma Zaccagnini non risponde nemmeno a questa interrogazione. Continuiamo però ad ascoltare le parole del regista del film Vajont, che ha ovviamente studiato attentamente tutta l'intera vicenda, sul prima e sul dopo.
2: Mi piacerebbe che questa vicenda, questa avventura del film Vajont servisse anche a far riflettere gli italiani su quello che è stato il dopo Vajont. Il dopo Vajont è una storia che meriterebbe un altro film, perché questa comunità, un'intera comunità abbandonata allo Stato prima e durante la diga, è stata riabbandonata per 40 anni. Non dimenticate che le cause civili si sono concluse l'anno scorso, sono avuto 37 anni di cause per arrivare a risolvere il contenzioso del Vajont.
3: Ricordiamo anche quanto tu hai appreso poi, no? Studiando i documenti, e qual è stato l'esito finale?
2: L'esito finale è stato innanzitutto che subito dopo la tragedia, siamo ottobre 63, un giovane giudice istruttore di Belluno, Mario Fabbri, inizia l'istruttoria, che dura 4 anni, dal 63 al 67. Non trova un solo geologo in Italia disposto a fare una perizia per avallare la sua tesi istruttoria, perché ovviamente si sarebbero messi contro i loro datori di lavoro, contro lo Stato, quindi è costretto ad andare in Cecoslovacchia per trovare dei geologi disposti a fare una perizia. Finisce l'istruttoria e emette 11 mandati di cattura, scappano all'estero in 20. Nel momento in cui lo Stato italiano si rende conto che questo fa sul serio, gli sfilano il processo dalle mani, lo trasferiscono all'Aquila per legittima sospicione, a 800 km di distanza, e nel giro di pochi anni prende quella piega che prendono tutti i grandi processi italiani, cioè condanne minime, per il massimo responsabile Biagi viene condannato a 5 anni, 3 condonati, un anno di galera. È vero che un anno, 20 anni di fronte a tutti questi morti non fa una gran differenza, però certo è triste vedere che questa vicenda del Vajont si riduca poi a questa fine miserabile in tribunale. Il dopo Vajont per la popolazione fu un fatto ancora più tragico. Ci fu una losca speculazione sulle licenze commerciali, cioè molta gente poi ha speculato sul dopo Vajont, acquisivano le licenze commerciali, giustificavano allo Stato un giro di affari tali per avere dei rimborsi molto maggiori che servono. Insomma, è una storia triste anche il dopo Vajont. Quindi io mi auguro che serva a far riflettere soprattutto i giovani che occorre sempre avere attiva una grande coscienza civile. Io sono convinto che oggi difficilmente il Vajont si potrebbe ripetere con quelle modalità, perché oggi la coscienza ecologica della gente è molto più alta, i mass media sono molto più attenti a certi meccanismi, a certi processi di degenerazione. Però certo occorre che la gente rifletta. Io mi auguro che il film possa consentire a tutti una riflessione, cioè mi auguro che la gente esca dalla sala e dice: guarda, io non ci ho mai pensato, io a questa cosa non pensavo che ci fosse dietro tutto questo malcostume, questa brutta abitudine italiana di coprire le malefatte di chi ha il potere. Questo spero possa essere un insegnamento soprattutto per i giovani.
1: Torniamo al libro di Tina Merlin, torniamo alla ricostruzione degli eventi. Da un pezzo la SADE sta ormai pensando a come far fronte a ipotetiche condizioni di emergenza per il serbatoio del Vajont. Si fa ricorso allora all'Istituto di Idraulica dell'Università di Padova e ai suggerimenti del suo titolare, il dottor Ghetti. Prende forma l'idea di realizzare al centro modelli idraulici di Nove di Vittorio Veneto, proprietà della SADE, una prova su modello per studiare e valutare la dinamica di caduta della frana e le sue conseguenze. Siamo al 10 aprile del 1961. Intanto ai due membri della commissione giunti sul posto, Penta e Sensidoni, vengono fatti vedere i lavori della galleria di sorpasso e lo svasamento del lago. Vengono assicurati che durante l'inverno la frana non si è mossa. I due ne prendono atto, scriveranno così nel rapporto. Sembra anche che fino ad ora non sia stato accertato alcun elemento di fatto in merito a un fenomeno di massa che possa interessare il sottosuolo dell'area tenuta in osservazione. La società si è però preoccupata di convincere i romani che bisogna riprendere a far salire l'acqua del lago, vista la relativa stabilità della zona, e perché bisogna soltanto nascondere alla vista il materiale della frana caduta lo scorso autunno. Diamine, lasciarlo allo scoperto sarebbe antiestetico. La contraddittorietà della relazione è lampante e non è la prima volta. Si dice, ad esempio, che il pericolo non c'è se il livello dell'acqua si mantiene basso e nello stesso tempo si dice che non c'è neppure se il livello si alza. In realtà la SADE ha solo fretta di arrivare alla fine della faccenda, al collaudo dell'impianto. Si è ormai fuori tempo causa l'imprevisto di quella montagna bacata. Con l'arresto momentaneo del blocco di frana bisogna ritentare l'invaso, malgrado i rischi. Ormai l'avvenire economico di Erto e Casso è distrutto. La resistenza dei contadini è stata affiaccata da ordinanze, decreti, tecnici, carabinieri, ministri. Ha vinto insomma la pubblica utilità. Ora non resta che andarsene da questa valle e ricordarla com'era solo in sogno. Il 17 ottobre la commissione di collaudo torna sul Vajont. Non si sa perché, visto che nulla è cambiato sul fronte della frana. Sondaggi e studi trovano sempre i tecnici divisi sullo spessore della massa in movimento. Se non v'è certezza sulla profondità a cui si troverebbe lo strato di roccia solida, non vi è neppure certezza sul reale pericolo o su qualsivoglia catastrofe, per cui si va avanti come se niente fosse. Il bypass è terminato e bisogna riprendere gli invasi. Ecco la vera ragione della gradita, se non richiesta, visita della commissione di collaudo. È ben vero che Müller aveva detto, quando scoprì i milioni di metri cubi di massa in movimento, che questa sarebbe stata accelerata nella sua caduta dagli invasi e dagli svasi del bacino, e che più il livello del lago fosse stato alto, più catastrofico sarebbe poi stato l'evento. Ma questo rapporto è lontano nel tempo e non tiene conto della fede di Ferniani e Semenza. Come che sia, la Sade ha comunque deciso di ritentare l'invaso. Lo Stato Maggiore del Monopolio Elettrico confida le proprie speranze, i propri desideri ai membri della Commissione di Collaudo, che avallano, tanto più che hanno preso atto dell'avvenuta costruzione della galleria di sorpasso. Insomma, se la frana proprio cadrà, il problema dell'utilizzo del lago è risolto. L'esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e membro della Commissione, Penta, riferisce al Ministero che il movimento della frana è attualmente in fase di riposo, per cui, essendo stato ultimato il bypass, si ritiene opportuno riprendere il riempimento del lago con gradualità, tenendo costantemente sotto controllo la situazione. Il 31 muore Carlo Semenza. Ciò che avverrà ora non lo riguarda più. Come credente ha già fatto il suo atto di contrizione ancora qualche anno prima, affidandolo ad uno scritto: chiedo umilmente perdono alle nostre montagne se qualche volta non ho potuto o saputo ottenere un risultato soddisfacente. Intanto a 9 gli esperimenti sul modello procedono sull'ipotesi meno pericolosa, ipotizzando, cioè simulando, la caduta in due tempi. L'esperimento solleva ondate di 20 metri d'altezza, ma la frana viene valutata 50 milioni di metri cubi e non 200, come invece aveva accertato Müller. L'invaso, intanto, raggiunge senza inconvenienti la quota fissata, ma bisogna alzarla di più. Siamo al 13 gennaio del 1962. La Sade chiede l'autorizzazione a raggiungere quota 680. Si tiene sempre d'occhio Erto, sotto l'abitato si continuano a estrarre campioni di terra e roccia da far esaminare in laboratorio. Il paese è quindi ancora considerato in pericolo, l'acqua del lago, che sale sempre di più, potrebbe mangiargli la terra sotto i piedi e farlo crollare. Il TOC, cadendo, potrebbe sbattere un'ondata d'acqua contro le case e risucchiarle. Le ipotesi sono diverse, imprecise, e le conoscono solo i tecnici. Agli abitanti non si dice nulla. Al comune neppure. Al ministero la Sade mente, dichiarando che la località TOC, per la quale si potevano temere movimenti, era completamente disabitata. Giorgio Dal Piazza muore il 20 aprile. Un altro personaggio che ultimamente ha insinuato qualche dubbio sul futuro dell'impresa, pur continuando a sperare con tutte le sue forze, se ne va, seguendo di pochi mesi Carlo Semenza. Insomma, il campo è ormai sgombro dai dubbiosi e la consegna della Sade è portare a compimento l'opera costi ormai quel che costi. Siamo al 3 maggio del 1962, mentre sul Vajont la popolazione è allarmata da continue scosse e boati, la Sade chiede al Ministero di poter aumentare il livello del lago fino a quota 700. Continuiamo allora a leggere la ricostruzione dei fatti attraverso le pagine del libro Sulla pelle viva di Tina Merlin. Che ne è stato intanto del modello di 9, si chiede la Merlin. Le prove terminano nell'estate del 62. Il 3 luglio Ghetti presenta alla Sade una relazione conclusiva degli esperimenti. L'oggetto della ricerca, scrive, lo ricordiamo, era quello di esaminare gli effetti di una possibile temuta frana nel lago serbatoio Vajont nei riguardi dell'inondazione delle sponde e dello sfioro sulla cresta della diga per i conseguenti fenomeni di moto vario nell'acqua del bacino. Questo passo è importantissimo, sottolinea la Merlin. Rivela cioè che, nell'affrontare gli esperimenti, pensate, ne furono compiuti 22, si tenne conto sia degli effetti che la frana avrebbe causato sulle sponde del lago, sia di un probabile sfioro dell'acqua sopra la diga. Però gli esperimenti si erano basati su un'ipotesi sbagliata, e cioè che la frana cadesse in due tempi. A livello del lago sopra i 700 metri tale caduta sarebbe stata rovinosa, mentre la quota 700 metri, così scrivevano, potrebbe considerarsi di assoluta sicurezza nei riguardi anche del più catastrofico evento di frana. e l'esperto Ghetti aggiungeva che con l'invaso oltre i 700 metri la caduta di una frana di 200 milioni di metri cubi avrebbe invece potuto provocare conseguenze dannose accentuantesi gradatamente fino a divenire manifestamente impressionanti al massimo invaso 722,5 metri anche per la zona a valle della diga, così dal virgolettato di quel rapporto. E a valle della diga, lo sappiamo, c'era Lungarone.

0: vaccino, la rassegnazione, la convinzione della propria impotenza. Molti se ne sono andati, tanto il paese è destinato alla rovina. Non ci sarà il bel lago con le strade panoramiche, come aveva detto la Sade, o lo sviluppo del turismo, un paese più moderno. No, sono tutti convinti che ciò che il TOC sta preparando con i suoi brontolamenti sarà l'epilogo di ciò che ha iniziato a fare il 4 novembre del 1960.
1: Solo un po' di prudenza è tutto ciò che ti chiedo. Un po' di prudenza.
2: Prudenza non deve voler dire far finta di non vedere.
1: Non vorrei mica farmi la lezione adesso. Mettiamola così. Io non dico che quello che è scritto non sia vero, dico solo verifichiamo, controlliamo. Mostra il tuo rapporto ad Alpiazza e quando lo avrà letto, se anche dovrai attenuare leggermente qualcuna delle tue conclusioni, non sarà poi la fine del mondo.
0: Continuiamo a leggere a pagina 100 del libro Rettina Merlin sulla pelle viva. Siamo al dicembre del 62, scrive la Merlin. Viene pubblicata la legge dell'istituzione dell'Ente Nazionale dell'Energia Elettrica. Le società elettriche sono responsabili, fino all'emanazione dei decreti di trasferimento dei manufatti allo Stato, della conservazione e manutenzione degli impianti, nonché della buona gestione delle imprese stesse. Per la Sade il trasferimento arriva dopo 2 mesi, il 14 marzo, con un decreto che stabilisce il trasferimento dalla Sade all'Enel di tutti i beni e rapporti giuridici, compresa la concessione idroelettrica del Vajonte e gli impianti già costruiti. D'ora in poi, insomma, tutti gli uomini del re passano alla Repubblica, come ha scritto qualcuno. D'ora in poi quanto accadrà sul Vajonte porterà anche la firma diretta dello Stato. Non solo come prima in quanto controllore, ma in quanto proprietario di un manufatto pericoloso che conosce poco e male, perché gli è stata nascosta la verità, non l'ha voluta conoscere, si è fidato del monopolio dei suoi tecnici e consulenti illustri, ha coltivato e tollerato dentro i suoi ministeri uomini corrotti e doppiogiochisti. Uno Stato onesto verso i suoi cittadini non avrebbe dovuto prendere in consegna un impianto avariato come questo del Vajont, che non è ancora giunto proprio per questo alla fase di collaudo e quindi alla certezza del suo buon funzionamento. Forse in nessun altro posto del mondo ciò sarebbe accaduto, se non, come in Italia, per complicità e corruzione politica.
3: L'imbroglio c'è nel contratto. L'Enel, il 26 luglio 1963, prende in consegna il Vajont dalla Sade come impianto funzionante. Pagina 9 dell'allegato A del protocollo d'acquisto. Ma come funzionante? Se manca ancora la terza prova d'invaso, manca il collaudo che è in corso, come può essere funzionante?
0: Era Marco Paolini nella sua orazione civile, ma torniamo al libro di Tina Merlin. Più l'acqua cresce, maggiori fenomeni di pericolosità si registrano al Vajont. Lo ricordiamo, siamo nel luglio del 1963. Mancano ormai davvero poche settimane a quello che i tecnici definiscono l'evento. Tonfi, boati, scosse. È ormai impossibile nascondere il tremendo pericolo. E il 22 luglio il sindaco telegrafa alla prefettura di Udine richiedendo provvedimenti urgenti, segnalando i pericoli per inspiegabili acque torbide lago, continui boati et tremiti terreno comunale. Manda copia del telegramma all'Enel di Venezia chiedendo che succede, ma non arriva nessuna risposta. I fenomeni sono più che preoccupanti. Ora cosa si fa? È chiaro a tutti che la montagna cade. L'imprevisto sta solo nel modo come cadrà, se lentamente o con un terribile schianto. Affannosamente si riuniscono al Vajont Biadene, Pancini, i tecnici dell'Enel, Caloi e altri consulenti. Il problema più grosso ormai è la tenuta della diga. Se i movimenti non si arrestano, conviene svasare, almeno fino alla quota di sicurezza predetta da Ghetti. Se la montagna cade con l'acqua a 700 metri, le prove hanno dimostrato che si alzerà un'onda piccola, ad appena 20 metri, uscirà dalla cresta della diga soltanto qualche goccia, dicevano. Arriviamo al 7 ottobre, 3 giorni prima dell'evento. Il prefetto di Udine, che tallonato dal comune, ha chiesto al genio civile della sua città delucidazioni su quanto sta accadendo al Vajont, riceve una lettera dell'ingegnere capo di quell'ufficio, Pellegrineschi,

0: nella quale egli afferma che l'attività sismica degli ultimi mesi rientra nella microsismicità delle zone montuose. Il movimento franoso del TOC il giorno 8 registra un movimento dai 57 ai 63 centimetri. Siamo, appunto, all'8 ottobre del 1963. Preoccupatissimi sono anche gli operai. Qualcuno non vuole più tornare a lavorare perché il movimento del monte si nota a vista d'occhio. I geometri della ex SADE, ora Enel, sono anch'essi in allarme, ma confidano ancora che lo stacco della frana dal monte avvenga in tempi diversi, un po' alla volta, come hanno sempre detto i dirigenti e i geologi, e che in ogni caso produca al massimo un'onda di 20 metri.
1: Ogni volta che fanno i controlli dentro i tubi piezometrici, trovano che ormai il livello dell'acqua dentro la montagna è via via sceso, fino a diventare uguale a quello del lago. Come dir che non è più una montagna compatta, ma è come un mucchio di ghiaia che non trattiene più acqua, non è permeabile. È completamente inerte, frantumato sotto. Quell'acqua davanti nel lago è anche un muro, una forza fondamentale per sostenere il fianco della montagna. Se gli togli l'acqua di fianco, che cosa farà la montagna? Continuerà a scivolare piano piano o si metterà a correre? Domandaglielo. Nessuno ha mai parlato così a lungo con una frana prima di quella del TOC.
0: Inizia l'ultimo giorno, è il 9 ottobre del 1963. Ricorda Tina Merlin. Il 9 ottobre è una stupenda giornata di sole. Di questa stagione la montagna è splendida, rifulge di caldi colori autunnali. La gente di Casso va e viene ancora dal TOC, portando via dalle case e dagli stavoli più cose possibili. Al genio civile di Belluno, l'assistente governativo Bertolissi recapita il suo giornaliero rapporto che sottolinea la gravità della situazione, per cui si attendono istruzioni da codesto servizio dighe. L'ingegnere capo Violin lo legge e lo spedisce a Roma con la posta normale. In ogni caso, Roma sa già tutto. Il giorno prima un funzionario Enel di Venezia è riuscito finalmente a incontrarsi col geologo Penta, che è invitato nuovamente a recarsi al Vajont per un sopralluogo urgente. Penta dice ancora che i dati in suo possesso sono insufficienti per qualunque pronunciamento e per ora sul Vajont non ha voglia di andare. Una riunione con gli esperti del ministero sul Vajont viene fissata per l'11 ottobre. Intanto Biadene è solo. Ha nascosto da sempre gli organismi ministeriali la verità sul Vajont e ora gli uomini del ministero se la prendono calma. Decide di richiamare Pancini dalle ferie e la mattina del 9 ottobre gli scrive una lettera, ancora fiducioso di fare in tempo. Le dirò, scriveva, che in questi giorni le velocità di traslazione della frana sono decisamente aumentate. Ieri mattina sono state per qualche punto di 20 centimetri nelle 24 ore, questo sia in basso che in alto. Le fessure sul terreno, gli avvallamenti sulla strada, l'evidente inclinazione degli alberi sulla costa che sovrasta la pausa, l'aprirsi della grande fessura che delimita la zona franosa, il muoversi dei punti anche verso la Pineda che finora erano rimasti fermi, tutto fa pensare al peggio.
2: Ho visto con i miei occhi gli alberi camminare. Ti dico che il TOC sta per venire giù. Non so quando né come. Non sono un geologo io. Che Dio ce la mandi buona.
0: Il grande uomo, che per anni ha confidato solo in se stesso, nelle capacità della tecnica, nelle previsioni della scienza, ora non può far altro che confidare soltanto in Dio. Ormai, infatti, non c'è proprio più nulla da fare. Per le cose che a lui interessano, sicuramente no. Fermare la frana non si può. Si può solo affidarsi al Padre Eterno che compia il minor scempio possibile. In cima ai suoi pensieri c'è sempre e solo il manufatto, la gente di Ert e di Longarone. Ma per un'onda di 20 metri che tracima dalla diga, siamo a 701 metri, verrà un po' spruzzato il villaggio di Vajont, all'imboccatura della valle. Spedisce telegrammi al ministero per segnalare l'intensificarsi del movimento franoso. Chiama Penta al telefono che lo rincuora a non fasciarsi la testa prima d'averla rotta. Torna a Venezia lasciando geometri al Vajont, che stiano attenti, che lo informino. Fra questi c'è Rittmeyer, che ha avuto il trasferimento a Venezia ancora dal 1 ottobre, ma che l'Enel ha trattenuto sul posto causa il precipitare della situazione per la sua conoscenza delle cose del Vajont. Siamo ormai a sera, cala la notte, Rittmeyer è lassù, nella cabina di comando della diga a scrutare con altri colleghi la montagna, a scandagliarla col grosso riflettore che da qualche notte è puntato sul versante del Tocco in movimento. Gli viene improvviso un pensiero. Se è vietato l'accesso a tutti fino a quota 730, bisogna far evacuare anche la gente delle Spesse, la frazione di Erto sul versante destro che si trova a quota 729. Telefona a Biaden, allora, ponendogli l'angoscioso interrogativo. Una telefonista di Longarone sente il colloquio e si intromette per chiedere se per caso non ci sia pericolo anche per Longarone. A Belluno, intanto, Caruso chiede ai carabinieri di far bloccare la statale di Alemagna, senza preoccuparsi del paese di Longarone che è attraversato proprio da quella strada. Si dicono e si fanno in quelle ore cose inutili e contraddittorie. L'unica cosa giusta da fare, anche se si doveva farla prima, era sgomberare Erto e le sue frazioni, Longarone e le sue frazioni, la cui gente ora è tutta nei bar a vedere la televisione. Sono ancora pochissimi a quel tempo i televisori privati e in Eurovisione c'è la partita di calcio Real Madrid-Rangers di Glasgow. Due squadre molto forti, una partita dunque da non perdere. Infatti molta gente è scesa dalle frazioni a Longarone e anche da altri paesi della valle proprio per godersi lo spettacolo nei bar. La gente si diverte, discute, scommette sulla squadra vincente. Poi, tutto d'un tratto, la corrente va via.
3: È buio anche fuori.
4: Guarda che strano.
3: Mario, ce l'hai la luce? Stata via, c'è un
4: temporale. Un temporale.
3: Avete sentito? Ma guarda, lassù, guarda, lassù, guardate, guardate, guardate. Si spegne, si spegne.

0: Sono le 22:39, un lampo accecante, un pauroso boato. Il monte Toc frana nel lago, sollevando una paurosa ondata d'acqua. Questa si alza terribile, centinaia di metri sopra la diga, tracima, piomba di schianto sull'abitato di Longarone, spazzandolo via dalla faccia della terra. A monte della diga un'altra ondata impazzisce violenta da un lato all'altro della valle, risucchiando dentro il lago i villaggi di San Martino e Spesse. La storia del grande Vajont, durata 20 anni, si conclude in 3 minuti di apocalisse, con l'olocausto di 2000 vittime. Torniamo al libro di Mario Passi, Vajont senza fine. Nel libro si parla anche del cosiddetto caso Rizzato. Scrive Passi, ricordando i giorni seguenti alla sciagura: «Ci sono due operai dell'ex Sade che conosco da anni che devono consegnarmi un rotolo, un pacco di fogli ricavati da un lucido. Me li manda Lorenzo Rizzato, un ragazzo con la passione del teatro, disegnatore tecnico all'Istituto di Idraulica della Università di Padova. Ma sul suo nome si deve mantenere la più totale riservatezza. Guarda se questo materiale può esserti utile», dice più o meno il biglietto che accompagnava i fogli. «Utile?» È la prova che la Sade conosceva così bene la frana del Vajont che ne aveva persino fatto sperimentare su modello le possibili conseguenze. Per un anno intero, fra l'aprile 61 e il marzo 62. 20 fogli, un ampio scritto con grafici e disegni, con l'intestazione dell'Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche dell'Università di Padova. In calce la firma del direttore, il professor Augusto Ghetti, che descriveva le modalità e i risultati delle prove sul modello di una frana nel bacino idroelettrico del Vajont. Erano state eseguite da docenti e specialisti dell'Istituto per conto della Sade presso il centro modelli idraulici di Nove di Fadalto, una località nota del Veneto per il lago artificiale e per la centrale idroelettrica attiva da molti anni. Sentiamo come ricostruisce questa vicenda quella puntata di Mixer che Giovanni Minoli mandò in onda nel maggio del 1996.
1: 2 anni e mezzo prima della tragedia, l'Istituto di Idraulica dell'Università di Padova, diretto dal professor Ghetti, costruisce un modello che riproduce la diga, il lago e la montagna sovrastante. Si vuole calcolare quanta acqua sarebbe fuoriuscita dalla diga al momento della frana. Queste prove furono fatte doppie, alcune con risultati attenuati ad uso del Ministero Lavori Pubblici, altre, quelle vere, chiuse in un cassetto dell'università.
2: E quel cassetto si sarebbe aperto pochi giorni dopo la tragedia per svelare i veri risultati dell'esperimento, tenuti fino a quel momento nascosti alla vista e all'analisi di chiunque. Ma chi poteva avere interesse a far pubblicare questa documentazione a solo 8 giorni dal disastro? Quali erano insomma gli interessi da colpire? Esisteva una gola profonda all'interno dell'Istituto di Idraulica? Insomma, chi ha fornito al quotidiano milanese Il Giorno i dati per una immediata e clamorosa pubblicazione?
0: Sentiamo ancora la voce di Mario Passi.
3: Io mi trovavo a Belluno ormai da 3 o 4 giorni. Mi pare che era il sabato sera della prima settimana della tragedia. Si attendeva per l'indomani la visita del Presidente della Repubblica Segni, il luogo del disastro. Mi avvicinò l'onorevole Busetto, l'onorevole Franco Busetto, che era deputato veneto del Partito Comunista, il quale mi disse: «Mario, guarda, da Padova mi hanno fatto pervenire questo materiale». E mi diede, pare, una ventina di fogli riprodotti col sistema elio-oceanografico, cioè riproduzioni da lucidi di studio. E si trattava della relazione delle prove su modello della frana del Vajont.
1: Dunque, a Passi le diede l'onorevole Busetto di Padova. Siamo andati a intervistarlo.
4: A me lo diede il Rizzato. Rizzato lavorava come disegnatore, se ben ricordo, disegnatore tecnico, seguiva diverse vicende e Rizzato rispose alla sua coscienza. scusa, la sua coscienza di cittadino, per dare un contributo alla ricerca della verità. Ed io sentì il dovere di informarne Mario Passi, di informarne i giornalisti e poi di informare il Parlamento.
1: Lorenzo Rizzato, disegnatore all'Istituto di Idraulica a Padova, fu subito sospettato e accusato di furto. Arrestato nel cuore della notte, al processo fu assolto per insufficienza di prove. In questi 30 anni mai ha voluto ammettere di aver commesso il fatto. In seguito abbandonò l'università. Oggi dirige un teatro sperimentale. È qui, nel suo teatro, che lo incontriamo e per la prima volta accetta un'intervista televisiva.
5: Va bene, sì, ti saluto perché ho qui delle persone.
6: Ciao.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno. Benvenuti al Teatro delle Grazie.
5: Era qualcosa che non mi quadrava, ed era questo fatto. Stranamente queste prove erano iniziate nel 61, poi ultimate nel 62 e si trovavano ancora nell'istituto. Come mai? Perché queste prove non erano state rese pubbliche precedentemente e queste prove dimostravano, anche se limitatamente, la pericolosità oggettiva della frana e della tragedia che poi si sarebbe consumata. Le mie sensazioni erano, diciamo, relative, cioè non è che ho avuto un'emozione immediata, l'emozione, diciamo, è stata successivamente collegare questa relazione con l'avvenimento reale, è lì che scatta il meccanismo in cui evidentemente uno si sente colpito e vorrebbe che giustizia fosse fatta. Ecco, questo era il sentimento in fondo che si ispirava in quel momento.
2: Ecco, identificata dunque la gola profonda dell'Istituto di Idraulica, si tratta del disegnatore, l'avete sentito, Lorenzo Rizzato, che ha ammesso, lo avete ascoltato, di essere stato lui a diffondere quella documentazione solo dopo aver capito la gravità dei dati in essa contenuti, correlandola con gli eventi. Lui dunque aveva capito tutto solo a tragedia avvenuta, ma qualcun altro sicuramente sapeva e non ha fatto nulla per diffondere la notizia scientifica di un rischio, di un pericolo imminente. Ma perché sono stati tenuti nascosti i veri risultati delle prove di frana effettuate sul modellino all'università?
7: Fin dall'inizio, allorché io ho ricevuto gli atti processuali, sia per i livelli amministrativi coinvolti, gli interessi sottesi, i protagonisti di questa triste ed enorme vicenda, ho preso coscienza del fatto di essere davanti ad un grosso processo politico.
4: Il punto di fondo era non ammettere la responsabilità politica dei ministri, questo è il punto di fondo. Bisognava minimizzare, sdrammatizzare, anche nascondere, ma purché fosse salva l'immagine del ministro, l'immagine del governo, l'immagine dei partiti dei quali i ministri facevano parte. Insomma.
8: Cioè si sarebbe dovuto arrivare ai vertici dello Stato, ma non è una posizione massimalistica, non è una frase fatta la mia, ma qui nei confronti di quel giovane giudice, che oggi non è piuttosto giovane, anche lui come me, si sono state fatte delle enormi pressioni.
0: Torniamo allora indietro. Siamo, lo ricordiamo, al 9 ottobre del 1963. Solo due giorni dopo il disastro, cioè l'11 ottobre, il ministro dei lavori pubblici, in accordo con il presidente del Consiglio, nomina la commissione di inchiesta sulla sciagura che si insedia il 14 ottobre. Essa dispone di 2 mesi di tempo per presentare una relazione. Suo compito è quello di accertare le cause, prossime e remote, che hanno determinato la catastrofe. La commissione finirà il suo lavoro 3 mesi dopo. Il 20 di febbraio del 1968 il giudice istruttore di Belluno, Mario Fabbri, deposita la sentenza del procedimento penale contro Alberico Biadre, lo abbiamo visto, della società costruttrice della diga. Il capocantiere Mario Pancini, poi Pietro Frosini, Francesco Sensidoni del Genio Civile, Curzio Battini, Francesco Penta, Luigi Greco, Almo Violin, Dino Tonini, Roberto Marini e Augusto Ghetti, tutti nomi che avete sicuramente sentito nell'ambito della ricostruzione che vi abbiamo fornito. Due di questi, Penta e Greco, nel frattempo muoiono, mentre Pancini, il capocantiere, si toglie la vita il 28 novembre di quell'anno. Il giorno dopo inizia il processo di primo grado che si tiene all'Aquila e che si conclude il 17 dicembre 69. L'accusa chiede 21 anni per tutti gli imputati, eccetto Violin, per il quale ne vengono richiesti 9, per disastro colposo di frana e disastro colposo di inondazione, aggravati dalla previsione dell'evento, e omicidi colposi plurimi aggravati. Biadene, Batini e Violin vengono condannati a 6 anni, di cui 2 condonati di reclusione per omicidio colposo, colpevoli di non aver avvertito e non aver messo in moto lo sgombero. Assolti tutti gli altri, la prevedibilità della frana non viene riconosciuta. Il 26 luglio 70 inizia all'Aquila il processo d'appello con lo stralcio della posizione di Batini, gravemente ammalato di esaurimento nervoso. Il 3 ottobre la sentenza riconosce la totale colpevolezza di Biadene e Sensidoni, che vengono riconosciuti colpevoli di frana, inondazione e degli omicidi. Vengono condannati a 6 e a 4 anni e mezzo, entrambi con 3 anni di condono. Frosini e Violin vengono assolti per insufficienza di prove, Marin e Tonini assolti perché il fatto non costituisce reato, Ghetti per non aver commesso il fatto.

0: Tra il 15 e il 25 marzo del 1971, continuiamo con la ricostruzione di tutti i passi della fase del processo, si svolge a Roma il processo di Cassazione, nel quale Biadene e Sensidoni vengono riconosciuti colpevoli di un unico disastro, inondazione aggravata dalla previsione dell'evento, compresa la frana e gli omicidi. Biadene viene allora condannato a 5 anni, Sensidoni a 3 anni e 8 mesi, entrambi con 3 anni di condono. Tonini viene assolto per non aver commesso il fatto. Gli altri verdetti restano invariati. La sentenza avvenne 15 giorni prima della scadenza dei 7 anni e mezzo dell'avvenimento, giorno nel quale sarebbe intervenuta la prescrizione. Il 16 dicembre del 1975 la Corte d'Appello dell'Aquila rigetta la richiesta del Comune di Longarone di rivalersi in solido contro la Montedison, società in cui è confluita la Sade, condannando l'Enel al risarcimento dei danni subiti dalle pubbliche amministrazioni, condannate a pagare le spese processuali alla Montedison. 7 anni dopo, il 3 dicembre del 1982, la Corte d'Appello di Firenze ribalta la sentenza precedente, condannando in solido Enel e Montedison al risarcimento dei danni sofferti dallo Stato e la Montedison per i danni subiti dal Comune di Longarone. Il ricorso della Montedison non si fa attendere, ma il 17 dicembre del 1986 la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso alla sentenza del 1982. Arriviamo al 15 febbraio del 1997. Pensate quanti anni sono passati da quell'ottobre del 1963. In quella data il Tribunale Civile e Penale di Belluno condanna Montedison a risarcire i danni subiti dal Comune di Longarone per un ammontare di 55 miliardi 645 milioni e 758 mila lire, comprensive dei danni patrimoniali, extrapatrimoniali e morali, oltre a circa 500 milioni per spese di liti onorari e 160 milioni per altre spese. La sentenza ha carattere subito esecutivo. Nello stesso anno viene poi rigettato il ricorso dell'Enel nei confronti del comune di Erto e Casso e del neonato comune di Vajont, obbligando così l'Enel al risarcimento dei danni subiti, che verranno quantificati dal Tribunale Civile e Penale di Belluno in circa 500 milioni per beni patrimoniali e demaniali perduti e 500 milioni per danno patrimoniale conseguente alla perdita parziale della popolazione e conseguenti attività, e ancora 500 milioni per danni ambientali ed ecologici. Con la rivalutazione poi le cifre si aggirano intorno ai 22 miliardi di lire. Sentiamo la testimonianza della signora Carolina Arzenton, che abbiamo appunto incontrato proprio al Vajont in occasione dell'anteprima mondiale del film. Carolina Arzenton è moglie di un sopravvissuto che ha perso nella tragedia l'intera famiglia. Sentiamo la sua testimonianza.
1: I veri superstiti sono una nullità, non hanno contato nulla né per le istituzioni né per lo Stato. La gente addirittura li critica ogni volta che dicono che sono da Longarone. Dicono che sono pieni di soldi, che hanno preso tanti soldi. Ha capito? E queste cose qua non sono vere.
0: Ma torniamo a parlare delle responsabilità della tragedia. Torniamo ad ascoltare quella puntata di Mixer del 1996.
2: Il figlio del progettista Carlo Semenza, Edoardo, giovane geologo, viene incaricato di fare indagini più realistiche. Semenza Junior giunge a conclusioni ancora più precise. Tutta la montagna, chiamata Monte Toc, non è altro che una enorme frana preistorica, fratturata e instabile. Lo comunica al padre in un drammatico colloquio. Eccolo Edoardo Semenza. Ancora oggi torna ogni tanto sulle montagne del Vajont, quasi a desiderare che nessuno gli avesse mai detto: aveva ragione lei, professore.
3: Io mi ricordo che mio padre ci credeva quello che dicevo io. Poi però lui aveva a che fare anche con delle persone molto più autorevoli che dicevano altre cose, forse non saprei cosa dire. Non so cosa succedeva al ministero, ecco, se andavano questi rapporti subito al ministero io non so proprio cosa dire. Penso che la commissione di collaudo era a conoscenza di tutto questo.
4: Questa testimonianza del professor Semenza dunque conferma un dato inquietante, che al Ministero dei Lavori Pubblici in molti erano informati della gravità della situazione ma non intervenivano. Perché? Sentiamo l'opinione di Giorgio Granzotto, all'epoca consigliere socialista alla provincia di Belluno.
5: il genio civile adottava le indicazioni espresse dai tecnici della SAVE. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici adottava le relazioni scritte dalla SAVE. Il governo adottava le risoluzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici così determinate. La rappresentanza politica adottava queste risoluzioni. E quindi si creava una serie di anelli difensivi attorno alla SAVE e consentiva di procedere indisturbata tra le proprie scelte. All'interno della SAVE si crearono solo le crisi di coscienza, ma le crisi di coscienza venivano soffocate dal nascondimento delle relazioni che avrebbero potuto suscitare problemi, allarmi, controlli, per quanto lo Stato fosse in grado di fare.
2: Ma oltre a quello Semenza c'era uno studio ancora più inquietante, perché ancora più vicino alla realtà, a quello che accadde nel disastro del 9 ottobre 1963. Il professor Leopold Müller, geotecnico di Salisburgo, a febbraio 61 consegna alla SAVE i suoi calcoli definitivi. Nel rapporto, Müller stabilì esattamente la massa di frana che poi provocò il disastro. Relazione Müller. Le masse rocciose si muovono verso valle su una larghezza di 1700 metri. La lunghezza media delle masse di scorrimento è di 500 al massimo 600 metri nella direzione di movimento misurata orizzontalmente. Il suo spessore, nella metà inferiore, è in media 250 metri. A mio parere non possono esistere dubbi su questa profonda giacitura del piano di slittamento o della zona limite. Il volume della massa di frana deve quindi essere considerato di circa 200 milioni di metri cubi.
4: E il professor Müller si sbagliò di poco, in realtà la frana fu di 260 milioni di metri cubi. E questa previsione così vicina alla realtà era stata fatta 2 anni e mezzo prima della tragedia. Ecco, ma che fine aveva fatto allora la relazione di Müller? Perché la SAVE non ne dette notizia alla commissione di collaudo del Ministero dei Lavori Pubblici? È possibile che nessuno tenesse in considerazione i pericoli che correva la popolazione di Longarone e anche gli stessi turisti?
0: Sentiamo ancora il racconto dei superstiti.
6: Ho perso nel disastro i genitori, i cui corpi poi non sono stati neanche riconosciuti, ritrovati, e 5 fratelli con coniugi e anche bambini. Tra vari parenti, mi pare che su un certo punto l'ho fatto suo tempo, ho perso circa 30 di parenti. Ecco.
7: Perché non abbiamo ritrovato più niente, neanche un oggetto. Tanto meno le persone.
8: Io ricordo la voce di mia mamma che dice ormai è finita, ma anche le imprecazioni subito, seguite poi anche da preghiere, ma la prima imprecazione è stata maledetti, quindi...
7: Io ricordo che mia madre diceva sempre qui si fa la fine del topo, ma non so se lo diceva per scherzo o se nell'animo suo veramente presagiva qualcosa di catastrofico.
0: Torniamo alla puntata di Mixer del 1996 sulla questione del Vajont.
2: Quando aumenta il livello del lago, la roccia si ramollisce e l'argilla entro le fessure diventa lubrificante. La mobilità della montagna viene in conseguenza ancora una volta aumentata. Ma la SAVE non può non riempire il bacino. Deve arrivare presto al collaudo per incassare i cospicui contributi governativi. Il 4 novembre 1960 una frana di 800.000 metri cubi di roccia precipita nel lago artificiale. Poi, il 30 novembre, il governo e i politici vengono informati di ciò che accade sul Vajont da 2 fatti. Il primo è l'interrogazione del deputato comunista Busetto alla Camera, in cui chiede quale controllo e quali provvedimenti intenda adottare il governo e in particolare Benigno Zaccagnini, ministro dei Lavori Pubblici.
9: Non ci fu nessuna risposta. La cosa grave, la cosa più grave è la tragedia, certo. Ma molto grave fu anche che da parte del governo non ci fu nessuna risposta. Che interpretazione si può dare a questo fatto? Non solo questa risposta non ci fu, perché molto difficilmente i ministri dell'epoca, dei governi dell'epoca, prestavano attenzione alle interrogazioni, alle interpellanze, alle questioni che venivano sollevate dall'opposizione, in quanto venivano sollevate dall'opposizione, per un pregiudizio nei confronti dell'opposizione, ma anche per una vera e propria soggezione, un vero e proprio intreccio politico e socio-economico tra uomini del governo, tra il governo, tra esponenti del governo, quindi i grandi potentati economici, in questo caso Bassani.
0: Sentiamo altre testimonianze che ci riportano ai giorni che precedettero la frana e la conseguente catastrofe del Vajont. Giorni nei quali le avvisaglie, i segnali dalla montagna si moltiplicavano.
10: La domenica precedente io ero passato per Dinà con l'allora fidanzata, attuale mia moglie, e ho potuto vedere, constatare di persona che gli alberi, gli abeti, i pini, l'arice erano, avevano una strana inclinazione verso il lago, e sulla strada effettivamente c'erano delle crepe, delle buche che più di una volta, più anche prima, venivano sistematicamente poi sistemate, ma comunque le buche io le ricordo, perché allora con una motovetta con la lambretta non si saltava e si vedeva che c'era questa cosa. E mi sono fermato proprio sulla diga, e c'era una certa tensione anche lì dove c'era la sala comandi, ecco, fra i dipendenti di allora. Avevo anche un amico di Sovertere che in quel momento stava controllando, dice: qui siamo un po' agitati, non siamo sicuri, non sappiamo quello che sta succedendo.
0: Sentiamo l'avvocato Granzotto, ancora intervistato nel dossier di Mixer, che era amico del sindaco di allora di Longarone, sindaco che morì con i suoi concittadini in quella notte.
5: La sua preoccupazione lo portava a avere frequentissimi rapporti con il Genio Civile, con la prefettura, ma da parte di questi non c'era mai stata una spiegazione che potesse rassicurare veramente sulla condizione del Vajont, ma nello stesso tempo l'invito a non provocare inutili, esagerati allarmismi su questa situazione.
0: Sentiamo una guardia comunale del comune di Longarone.
11: Sono stato incaricato di andare sul Monte Tocchi. Secondo le crepe che erano state già fatte a forma di M lassù, e mi ho fatto delle spie con una roncola nel mio zaino, mi facevo dei bastoni a monte e a valle e avevo dei numeri segnati sul notes, e secondo lo spostamento del materiale io portavo e riferivo al mio sindaco nel comune. Sicché a un certo punto il mio sindaco è stato molto preoccupato e ha messo un po' di allarmi di questa faccenda. Abbiamo fatto dei telegrammi a Trieste, a Belluno, da una parte e dall'altra, nessuno ci dava risposta, se non che un giorno alle 6 io sono venuto a controllare queste spie alla vigilia della sciagura e ho trovato un certo Corona Guerino, che adesso è morto, e un certo De Marta Giuseppe, che stavano occultando delle crepe sulla strada qui nel pian della Pausa. E gli ho detto: cosa state facendo? E dice: abbiamo l'ordine di fare così. No, io gli ho detto: queste non si possono occultare, perché va contro quello che è l'allarme qui di quello che può succedere qui.
0: Ci avviamo ormai alla conclusione di questa notte, di questo lungo speciale dedicato al Vajont, e vogliamo concludere questo speciale con una voce importante, una voce alla quale si deve in qualche modo sicuramente la riscoperta del problema Vajont, la voce di Marco Paolini. Marco Paolini. Lo abbiamo intervistato e ovviamente gli abbiamo chiesto conto in qualche modo anche della questione Vajont, dei perché della sua scelta su quel testo e ovviamente dei significati del recupero della memoria delle questioni Vajont, ma anche di questioni analoghe. Infatti tu riesci a tenere comunque alta l'attenzione degli spettatori, dei cittadini, come ami chiamarli, credo, su temi appunto molto complessi, per anche 3 ore, ma insomma ricordo anche Petrolchimico a Roma quest'estate con persone arrampicate sugli alberi. Quindi insomma una specie di sete di memoria torna ad esserci, una sete di conoscenza per queste stanze buie che più cerchi un po' di illuminare.
12: Il paese reale è sempre quello che io ho visto in giro.
0: Ma perché secondo te?
12: Gli anni che lo faccio è sempre stato un po' meglio di quello che appare in cronaca. Mm.
0: Eppure questo termine memoria fa un po' fatica a venire fuori in questo paese che pure insomma.
12: Secondo me io non me la piglierei tutto sommato. Mm. La memoria non è un obbligo e io continuo a pensare che sia un errore, un delitto caricare le generazioni successive delle cose irrisolte da quelle precedenti, cioè bisogna, la memoria è una scelta. Io immagino, hai presente gli zainetti dei bambini degli elementari, se gli metti troppo peso gli sformi la schiena, quindi la memoria è un fatto di selezione, di fornire gli strumenti per selezionare delle cose. Ma solo dipende moltissimo da quello che uno sceglie di ricordare, e si ricorda di solito quello che in qualche maniera ti è piaciuto anche se non è una storia brutta, ma perché qualche cosa nel modo in cui ti è stata raccontata eccetera ti ha colpito. Quindi non credo che ci sia alternativa, cioè della memoria delle date, dei calendari, delle liturgie di Stato. Io faccio a meno perché la trovo imbarazzante, comunque al di là di tutto la buona volontà e la nostalgia con cui ogni tanto le alte cariche si rimettono in di buzzo buono per rianimare il 2 di giugno, per me il 2 di giugno resta una cosa un po' divertente, da palloncini, da bambini, ecco.
0: Quindi un'altra cosa.
12: Anche se la Costituzione è una cosa serissima e a quella ci credo.
0: Sì.
12: Ma la memoria è una questione di ogni volta una selezione di qualche cosa che davvero è come una biblioteca che ti porti dentro, è come il Fahrenheit.
0: Quindi una specie di lettura che dava, se non sbaglio, anche Mauro Corona, che è lo scrittore, poeta, scultore che tu sicuramente conosci, il sopravvissuto del Vajont, che diceva, sì, vabbè, la memoria però insomma è una scheda tecnica che deve servire ai miei figli.
12: Anche quello, però io penso, una cosa che mi diceva Cacciari, discutendo, penso che ci sono comunque anche i diritti di oblio, e non solo quelli, gli obblighi di memoria.
0: Ultima cosa, grazie a te, insomma, parecchie persone comunque hanno finalmente capito, a proposito di memoria, ma di storia in questo caso, e di responsabilità, che la diga del Vajont non crollò, ma insomma successe qualcos'altro, no, perché questa era veramente radicata, questa...
12: Sì, Bertinotti non molto tempo fa l'ha ridetta.
0: Ecco,
12: l'ha detto che non crollato la diga.
0: In realtà...
12: A volte ci ricasca.
0: In realtà, come tu giustamente ricordavi, nello spettacolo nessuno nella storia aveva mai parlato così a lungo con una frana. Quello spettacolo fece tra l'altro il famoso Ascolto Record, che credo non sia male ricordare di questi tempi, nel 97, con, correggimi se sbaglio, erano 5 milioni e mezzo, 6 milioni in prima
12: non
0: serata.
12: Non lo so, io ammetto, sono sempre 3 mesi, non ne voglio sapere di più.
0: No, comunque era una cosa abbastanza clamorosa per quel tipo di tema, di modo e di televisione. Due cose ti chiederei. Una, perché hai deciso di non riproporlo più, come direi, un po' già dato col Vajont, anche dopo il film di Martinelli, eccetera,
12: perché
0: eccetera.
12: Perché io non lo ripropongo più in teatro.
0: Sì.
12: Ma perché lo scopo di quel racconto pubblico era proprio quello di riattivare un cortocircuito su una cosa che non si poteva perdere come lezione. Dopo quel risultato ho ritenuto che non avrei potuto aggiungere molto a questo e ho fatto la cassetta perché così tutti i professori la potessero usare con i loro allievi. So benissimo qual è la differenza tra uno spettacolo dal vivo e la visione di quella cosa, però io dovevo liberare un file un po' ingombrante per occuparmi di altre cose. Non è facile tenere un repertorio così in maniera lucida e credibile.
0: Comunque poi anche Usti, che è andato dopo Piazza San Francesco a Bologna, dopo Palermo su Rai 2 ed ha fatto credo anche lì un paio di milioni, che è una cosa ottima. Ti chiedo, non so se è una provocazione, se vedremo mai Petrolchimico in prima serata, magari in diretta da Porto Marghera.
12: Non lo so, me l'hanno chiesto qualcuno, ma in maniera molto così. No, non me l'hanno chiesto come evento, detto, ma vuoi registrarlo per noi? Per farlo dentro il palcoscenico Io vedo che spesso la trasmissione in teatro, palcoscenico, in televisione passa il sabato dalla mezzanotte in poi.
0: Ecco.
12: Io ecco, non credo sinceramente che sia giusto se si racconta una storia così, che se ne vada. Quindi del fatto di fare una registrazione per la televisione senza poi avere nessun vero potere contrattuale per sapere quando, come verrà usato, quello non mi interessa. E in ogni caso ho deciso che i racconti prima di entrare in televisione hanno bisogno del loro tempo. Ho fatto Ustica molto in fretta, anche troppo in fretta, perché c'era da rispettare una scadenza. E andava bene così, però io non avevo finito il lavoro ed è per questo che ho continuato a riprenderlo in teatro. Forse tra un anno sono pronto a fare il lavoro su Porto Marghera, forse non sarà più d'attualità, ma io preferisco essere anacronistico piuttosto di essere precipitoso.
0: Ultimissima cosa, un'identità di fatto comunque la tua molto forte, marcata, tu senti mai questa caratterizzazione, chiamiamola così, forse un termine sbagliato, come anche un limite qualche volta ai potenziali espressivi magari di altri luoghi della mente e dell'arte?
12: No, assolutamente sì, perché infatti il prossimo lavoro che farò sarà un altro, perché ho bisogno di respirare a modo mio, cioè anche quando ho fatto I Bestiali, dopo aver fatto Vaillant, certo, ho cercato di lavorare su altro, cioè io è ovvio che per me cerco di distribuire i pesi, è chiaro che poi invece per chi ascolta, chi guarda, chi mi cerca a teatro c'è e rimangono forti degli stereotipi e delle cose, ma questo è inevitabile, l'importante è che sappia io per me come cercare di non farmici incastrare dentro o in maniera rigida, che ci sia un pregiudizio su questo lo accetto, è inevitabile, ma per me, cioè, so benissimo di non poter stare, di non voler fare solo questo, io faccio questo mestiere perché mi dà una libertà espressiva e tutto sommato anche come autore, come produttore dei miei spettacoli, fino adesso ho sempre scelto io che cosa fare. Continuando a farlo, penso che cercherò di fare anche cose diverse.

Ogni tanto qualcuno mi chiede se ho perdonato. No, non ho perdonato. Non potrò mai perdonare gli uomini che hanno consentito tutto questo.

0: Radio Radicale era lo speciale in ricordo della catastrofe del Vajont del 9 ottobre del 1963, che provocò più di 2000 vittime. Ora ci occupiamo di un convegno dal titolo La sfida climatica in azione, e prendiamo spunto da questa presentazione dell'APS Climate Act Med, un convegno registrato a Roma il 7 ottobre. Sentiremo il saluto iniziale del vicepresidente della Camera Sergio Costa e poi gli interventi di Luisa Mosna, presidente della commissione PNRR PNIEC del MASE, che è intervenuta sul tema delle fonti di energia rinnovabile e sul loro contributo contro i cambiamenti climatici, e poi il fisico del clima del CNR Antonello Pasini, che invece, lo sentiremo, si soffermerà sul tema del riscaldamento globale. Allora, la sfida climatica in azione, convegno a Roma del 7 ottobre, buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti a Montecitorio. Per me è un piacere e un onore, oltre che un privilegio, il fatto che oggi ci si veda qui per battezzare il Climate Med, che è questo percorso di riflessione scientifica che con i relatori e che credo con persone presenti qui nell'uditorio si intende mettere a disposizione del territorio, inteso come territorio politico, ma anche come territorio nazionale, cioè intendo dire anche del Parlamento, le proprie conoscenze scientifiche e le proprie proposte. Quindi lo faccio con piacere qui a Montecitorio, perché è chiaro che le norme di riferimento vengono scritte qui. E detto questo, se riavvolgiamo un attimo il nastro della storia che tutti conosciamo, primavera del 2026, a New York, all'ONU, Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, afferma che l'emergenza fra le emergenze è il cambiamento climatico. E cioè, in termini politici, non in termini tecnici soltanto, perché parliamo appunto di Nazioni Unite, lui afferma che se il mondo inteso come pianeta, e in particolare G7, G8, G20, non prende in considerazione come priorità, tra le priorità, il contrasto al cambiamento climatico, ci saranno situazioni molto gravi su tutta la vita sul pianeta. Allora, è una cosa che lo dice uno di noi, la metto così, consentitemi, col massimo rispetto, cioè che lo dice lo scienziato, che ci sta ovviamente, ma lo scienziato fa lo scienziato. Che lo dica un politico di una nazione, Sergio Costa, ma è comunque circoscritto, è cosa diversa se la dice l'ONU, è il segretario generale. Ha una visione e un sapore politico completamente diverso. Vedete, io sto usando molto spesso il termine politico, perché se la politica la concepiamo, e sono convinto che in questa sala tutti la concepiamo così, ovvero sia gestione del bene collettivo, di fronte al cambiamento climatico il bene collettivo deve essere soddisfatto. Se noi solo pensiamo, e qua entriamo un attimo a casa nostra, ma i nostri relatori meglio potranno dire successivamente, che quest'estate abbiamo avuto un plus di 60.000 morti a causa del cambiamento climatico in Italia, non in Europa. In Europa sono ancora di più. Noi stiamo parlando di numeri da preoccuparci seriamente. E se noi stiamo pensando che questi morti sono morti fragili, vulnerabili, e quando dico vulnerabili non intendo solo dal punto di vista medico-sanitario, ma dal punto di vista economico. Si chiamano poveri, molto spesso, cioè coloro che banalmente, la dico in modo molto semplice, per esempio non avevano la possibilità di mettere l'aria condizionata a casa. Che sembra una banalità, però il dato è questo. E che le nostre città non hanno i rifugi climatici, ma non hanno nemmeno, ma sono cementificate, cioè la rigenerazione urbana non è un elemento oggi di riferimento per i PUC, per esempio, i piani urbanistici comunali, e invece deve entrare, che i boschi urbani oggi non sono un focus del nostro vivere, specialmente ovviamente nelle medie e grandi città, che non abbiamo città spugna, che non abbiamo corridoi ecologici, e potrei continuare, ma voi me ne potreste dire quanti ne volete, e tu mi potresti parlare del mare fino a domani, ovviamente, che tra l'altro, credo di non ricordare male, è aumentato fino a un massimo di 8 gradi, se non ricordo, 6 gradi, che non mi pare proprio poco, con tutto ciò che riguarda oltretutto anche la fauna marina, oltre tutto il resto che ben dirai successivamente. Allora vedete, siamo di fronte ad una vicenda molto, molto importante. L'approccio scientifico degli scienziati e degli esperti può aiutare la politica a combinare una proposta politica, di nuovo vedete uso sempre questo termine, una proposta politica che bilanci i vari interessi. Che intendo dire? È chiaro che dobbiamo lasciare le fossili, è chiaro che il concetto di mitigazione e di adattamento sono i due concetti internazionali riconosciuti, ma mitigazione e adattamento devono essere non soltanto dei concetti di visione, ma dei concetti anche con un sano pragmatismo. E quando parliamo di adattamento vuol dire ci adattiamo alle questioni più squisitamente, diciamo, è cambiata la temperatura e quindi inevitabilmente dobbiamo fare qualche cosa, è cambiato il clima e qualcosa la dobbiamo fare. Credo di ricordare, aiutami a dire, 1,6 gradi quest'anno. Allora vedi, mi ricordo. Poi il trend è 1,47, se non ricordo. 1,5, quindi siamo andati quest'anno oltre l'impegno di Parigi, e quello 0,1 in più è devastazione in più. Però significa anche mitigazione. La mitigazione, inutile che ci pigliamo in giro, significa un mix energetico diverso. La mitigazione è questa. Se l'adattamento è rigenerazione urbana, modalità diverse di concepire il rapporto con il territorio, poi ci sta tutto ciò che riguarda invece la mitigazione, che vuol dire cambiare il mix energetico e spostare l'asse dal mix energetico fossile al mix energetico che sia fair, sostanzialmente. Quindi solare, eolico, idrotermale, idrico, potete immaginare quello che volete. E il geotermico, quello che potete immaginare. Però il tema è come fare perché questo avvenga, perché non lasci poi un'economia in ginocchio. E su questo noi abbiamo bisogno, come politici, che la proposta scientifica bilanci le proposte, cioè che sia concreta, che tenga conto che c'è un percorso da fare e che sia un trend che superi il colore politico, vi prego. Non dobbiamo guardarla come una cosa di destra o una cosa di sinistra, perché quei morti di quest'estate o il Niño 2 che ci piomba addosso, sempre perché lo dice le Nazioni Unite, non è che faccio l'uccello del malaugurio, però ce lo dice le Nazioni Unite, non ha il colore. Io sfido chiunque a dire che sia di destra o di sinistra. Il dato è questo. Allora, prendiamo contezza del dato e proponiamo scientificamente, con una proposta però che regga dal punto di vista politico. Se viva Dio, perdonate, chiudo, noi abbiamo la possibilità di avere una capacità come Italia di sole e di vento che magari altre nazioni non hanno, io vorrei capire perché la Svezia produce più fer dell'Italia. E non mi pare che ci sta tutto su sole in Svezia. Forse ci sta più vento. Però sole non mi pare che ce ne sta tanto. Quindi perché ve lo dico? Perché abbiamo delle possibilità. Possiamo fare santa pace l'offshore a 10-12 miglia, per esempio, i parchi eolici a 10-12 miglia, così non facciamo nemmeno incavolare le sovrintendenze. Le sovrintendenze finalmente si stanno quieto. Scusate, ogni tanto parlo nella mia lingua. Ma forse a 10-12 miglia. Voi avete mai visto a 10-12 miglia cos'è una pala eolica? A 10-12 miglia è la capocchia di uno spillo. Che qualcuno si alzi in questo momento e mi dica, viva Dio, se una capocchia di uno spillo modifica il paesaggio. a un miglio è una cosa, è ammiraglio, vedo un ammiraglio galleggio, a un miglio è una cosa, a 12 miglia è un'altra, o sbaglio? Io ci metto un po' di vigore pure, perché? Perché ci sono a volte dei burocratismi interpretativi che forse sarebbe il caso di lasciare un attimino perdere, ragionando anche su quello che serve all'Italia. Ma ho fatto un esempio perché a qualcuno gli staccherei la giugulare quando mi dice cose del genere, no? Ma nel concreto io dagli scienziati mi aspetto questo. Quello che non mi aspetto dagli scienziati, ecco perché battezzo con piacere il climate need, quello che non mi aspetto dagli scienziati è solo l'urlo. Abbiate paura che... No, io voglio che gli scienziati dicano bisogna temere questo, ma io ti dico come puoi fare. Perché è inutile che ci pigliamo in giro. Se prendete i 600 parlamentari, 400 alla Camera e 200 al Senato, raramente possiamo trovare qualcuno che ha competenze in questa materia. E quindi pensare che noi siamo dei tuttologi è ridicolo. E preferisco affidarmi agli scienziati piuttosto che alle strutture di partito. Mi sono spiegato o non mi sono spiegato quando dico questo? Presidente, perché è meglio che noi ci affidiamo agli scienziati che alle strutture di partito che chiaramente hanno un'altra vision. Apprezzate la diplomazia. Ecco perché cambia. E quindi bisognava dirlo qua. Questo incontro è in diretta sulla web TV della Camera, quindi rimarrà anche negli archivi. Oggi stiamo votando la fiducia, quindi i parlamentari sono, tranne il sottoscritto che ha un ruolo appunto di vicepresidente diverso, sono tutti impegnati in aula per la fiducia sulla legge elettorale, perciò non li vedete qui, ma non potevamo pensare quando abbiamo organizzato questo evento che oggi ci sarebbe stata la fiducia sulla legge elettorale, ma lo vedranno proprio perché è negli archivi. Quindi la vostra testimonianza sarà utile anche per tutti i colleghi che fanno parte delle commissioni ambiente e attività produttive. Vi auguro buon lavoro e grazie.
2: Direi bene, abbiamo cominciato non bene ma benissimo, quindi ringraziamo l'onorevole Sergio Costa, con lui parliamo la stessa lingua perché la maggior parte di noi, almeno chi parla è il presidente della nascente associazione, siamo campani, ma parliamo anche la stessa lingua perché è la lingua di chi appunto non fa solo teorie ma fa pratica. D'altro canto lui come generale prima dei forestali e poi dei carabinieri forestali ha, come dire, si è battuto letteralmente in Campania, la terra dei fuochi, insomma tante battaglie che lo hanno visto protagonista, quindi gli siamo davvero grati per appunto averci concesso questa possibilità. Noi siamo qui oggi per una bella notizia, cioè ci sono una serie di persone che si mettono insieme per non solo parlare delle cose,

0: preferito essere qua, perché personalmente ritengo che posso dare un contributo migliore, più proattivo. Quindi ringrazio già da adesso Vincenzo Chiera, che mi ha voluto ancora una volta come moderatore. Tutto questo nasce sostanzialmente, se vogliamo trovare una città, è sicuramente Battipaglia, perché negli anni con le scuole vedo di fronte a me una persona davvero cara, che è Cecilia Francese, che è sempre stata presente e ci ha consentito nel suo ruolo di sindaca di Battipaglia, quando si sono tenuti gli eventi. E quindi come proseguiremo? Allora, innanzitutto riporto i saluti di Luisa Mosna, presidente della commissione PNR PNIEC del MASE, che si scusa ma per sopraggiunti impegni non ci ha potuto raggiungere. Lei avrebbe tenuto una bella relazione appunto, che ci dice come appunto si possono utilizzare i fondi europei per appunto dare un contributo al contrasto ai cambiamenti climatici. Questo però ci concede qualche minuto in più. I problemi possono e devono essere sempre un'opportunità, anche perché il primo dei relatori, oltre a essere un grandissimo scienziato, ho avuto il piacere di conoscerlo, lui è il primo ricercatore del CNR, il clima è una cosa complessa, quindi a lui chiediamo appunto di farci capire questa complessità, ma lui è anche un bravissimo divulgatore. E oggi la scienza questo deve fare ricerca, ma poi deve essere anche brava a farsi capire, altrimenti accade quello che diceva prima il vicepresidente, cioè diamo spazio a chi non ne sa e quindi nel bene o nel male diffonde notizie false. Noi dovevamo agire ieri. Allora, il titolo della relazione del professore Pasini è «La crisi climatica accelera e noi», e quindi come si dice nei contesti accademici, «the floor is yours».
1: Grazie, grazie, grazie mille per l'invito. E grazie Presidente. Niente, io sono qui appunto in veste di scienziato del clima e quindi per divulgare in maniera non catastrofista, ma neanche senza mettere la testa sotto la sabbia, insomma. Quindi cominceremo con alcuni concetti molto semplici. Come vedete, questa è l'ascesa della temperatura media globale dal 1850 a oggi, quell'asterisco il 2025, e il 2026 probabilmente si smetterà molto più su, perché abbiamo l'influsso antropico continuo, ma anche questo El Niño che sta invadendo il Pacifico e quindi poi anche un pochino tutto il mondo. Insomma. Vedete, l'ascesa è di circa un grado negli ultimi 50 anni, voglio ricordare solo che dalle ere glaciali ai periodi caldi un grado si prendeva in 1000 anni, adesso abbiamo una rapidità di aumento di 20 volte tanto. A cosa è dovuto questo? I nostri modelli ce lo dicono chiaramente, vedete qui, diciamo il clima è un sistema complesso, come aveva già accennato il Presidente. Per capire come funziona dobbiamo fare dei modelli al calcolatore, li facciamo, e da un lato vedete ricostruiamo bene l'andamento della temperatura media globale. Vedete, questa linea nera è l'andamento osservato della temperatura media globale, questa fascia beige e questa linea marroncina sono i risultati di modelli climatici che cercano di ricostruire questa temperatura, e vedete che lo fanno molto bene. Ma nel calcolatore siamo in una sorta di laboratorio virtuale, un gemello virtuale della Terra, possiamo fare esperimenti che non potremmo fare in natura. E per esempio possiamo chiederci cosa sarebbe successo se gli influssi antropici fossero rimasti quelli del 1850. Ecco, vedete, questa fascia azzurra ve lo dice, cioè praticamente non avremmo avuto questo riscaldamento globale degli ultimi 50-60 anni che noi chiamiamo riscaldamento globale recente, ma la temperatura sarebbe stata praticamente costante. Questo è un indizio molto forte che la responsabilità, o se volete la colpa, fra virgolette, del riscaldamento globale recente è delle azioni umane, e non sappiamo quali, le emissioni di gas serra da parte di combustioni fossili, deforestazione e in parte anche agricoltura non sostenibile. O solo che ultimamente sta succedendo qualcosa di diverso. Guardate, queste sono un po' piccole, ve ne faccio vedere una un po' più grande. Questo grafico è tratto dal mio ultimo articolo scientifico pubblicato un paio di mesi fa insieme al professor Th dell'Università dell'Aquila, e vi fa vedere che depurando la serie storica di temperature da quelli che sono gli influssi naturali, quindi il sole, i vulcani, il Niño, eccetera, eccetera, ci rimane una serie storica dovuta agli influssi antropici. E guardate, purtroppo, dal 2013-2014 c'è stato un cambio di passo. Se prima del 2013 la temperatura aumentava di circa 0,2 gradi al decennio, adesso aumenta di 0,4, praticamente un raddoppio. Quindi ci stiamo chiedendo il perché. Io ve lo dico sinceramente, non lo sappiamo perfettamente perché sta succedendo, perché per esempio non c'è un cambio di passo.

0: passo di questo tipo nell'andamento della CO2 in atmosfera. E però stiamo studiando e stiamo vedendo, results in progress, come si dice, che probabilmente noi abbiamo innescato dei feedback, delle retroazioni nel sistema, per cui per esempio la Terra si sta scurendo, un po' per la perdita di ghiacci, perché quando la radiazione solare, l'energia arriva sui ghiacci, questa viene riflessa quasi completamente all'indietro. Se lì ci sono superfici più scure, invece viene assorbita e riscalda il terreno, i mari, ma anche l'atmosfera superiore, ma anche per altri fattori. Non so, per esempio, noi abbiamo fatto delle leggi ambientali che rendono più puliti i combustibili delle navi. Ma i combustibili sporchi buttano in atmosfera solfati che sono raffreddanti. Se noi togliamo questi solfati, il clima si riscalda di più. Del resto dobbiamo farlo perché è un problema sanitario, però vedete, il clima è talmente complesso che dobbiamo calcolare bene cosa fare. Ecco perché c'è bisogno della scienza in questo. E ancora, cosa succede in Italia? Vedete, in Italia praticamente si è riscaldata circa il doppio della media globale. Purtroppo, perché? Perché in Italia non soltanto è aumentata la temperatura media del Mediterraneo, diciamo così, delle nostre zone, ma è cambiata proprio la circolazione. Vedo con piacere diversi giovani, ma anche diversi, come si dice, diversamente giovani, che si ricorderanno il colonnello Bernacca. Ecco, il colonnello Bernacca aspettava con ansia l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, che era questo cuscinetto di aria stabile, mite tutto sommato, che ci proteggeva dalle perturbazioni che passavano al nord Europa, ma lasciava il caldo feroce africano laggiù. Ecco, adesso questo non c'è più. Il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord la circolazione equatoriale tropicale, e allora arrivano gli anticicloni africani, che da un lato sono molto più caldi, portano più caldo, più siccità, ma dall'altro c'è anche un rovescio della medaglia, perché quando tornano indietro lasciano la porta aperta alle correnti fredde, che fanno un contrasto termico molto forte con quello che c'era precedentemente in loco, e accadono purtroppo disastri. Del resto qui il Mediterraneo si è scaldato veramente tanto. Vedete dov'è il Mediterraneo? Quelle macchie rosse significano che nel 2025 il 97% della superficie ha subito almeno una ondata di calore molto forte o estrema. La temperatura del Mediterraneo, poi magari ce ne dirà di più Roberto, ma purtroppo sono queste. E alla fine, effettivamente, io dico sempre, nel Mediterraneo siamo in un pungible climatico. Sapete il pungible, quell'attrezzo dei pugili? È un palloncino, tu gli dai un pugno e quello ti torna subito indietro. Infatti noi siamo colpiti da pugni da sud, gli anticicloni africani, con caldo, vedete, siccità, l'aridità di questo terreno, e quando gli anticicloni si ritirano, si infilano correnti fredde, invece accadono precipitazioni molto violente, grandinate, trombe d'aria, tornado, eccetera, eccetera. Insomma. E allora, come agire col clima? No, lo sappiamo, dobbiamo diminuire le combustioni fossili, dobbiamo adattarci in qualche modo perché queste cose ce le terremo, ma dobbiamo discutere un po' degli aspetti di complessità del clima rapidamente, sono quasi in chiusura, perché purtroppo il clima ha un'inerzia. Vedete questa figura? Qui ci sono la diminuzione di volume e di superficie osservata dal 2017 dei nostri ghiacciai alpini. Stanno perdendo ghiaccio, ma il problema è che la dinamica dei nostri ghiacciai alpini, a parte qualche evento brusco tipo la Marmolada eccetera eccetera, è piuttosto lenta, cioè loro stanno ancora rispondendo lentamente al riscaldamento degli ultimi 20-30 anni. Cioè il ghiaccio che c'è adesso non è in equilibrio con la temperatura che fa adesso sulle Alpi. Per essere in equilibrio ce ne dovrebbe essere di meno, perché loro rispondono lentamente. E allora cosa succede? Guardate queste linee grigie, vi fanno vedere cosa accadrebbe da qui al 2100 ai ghiacciai se la temperatura rimanesse quella di oggi, che tra l'altro non sarà. Vedete, loro perderebbero circa il 30% di superficie e di volume. Questo è inevitabile, perché noi non pensiamo mai di tornare indietro con la temperatura. Quindi a questa cosa qua noi dobbiamo adattarci. perché la perdita di ghiacciai non è soltanto una perdita estetica, è una perdita di risorse idriche per la pianura padana. Quindi dobbiamo fare in modo che i nostri acquedotti non siano più dei colabrodo, dobbiamo smettere il vizio di innaffiare il giardino con l'acqua potabile, dobbiamo cominciare a recuperare le acque reflue per l'agricoltura, se ci sono degli invasi da fare vanno fatti e così via. E poi c'è un'altra caratteristica molto importante del clima, che è l'esistenza di soglie. Cioè voi avete visto, no? La temperatura sta salendo in maniera quasi lineare, adesso c'è scatto uno scatto e questo è preoccupante, ma tutti i sistemi complessi hanno delle soglie superate le quali il sistema si mette su un equilibrio completamente diverso. Per esempio, vedete, se si deghiacciasse il terreno ghiacciato della Siberia, dove c'è il cosiddetto permafrost, che c'è anche sotto l'Oceano Artico, nella banchisa sotto, nella piattaforma continentale sotto, ecco, lì dentro c'è una grande quantità di metano in forma solida. Se questo metano, se questo permafrost si deghiaccia, il metano finisce in atmosfera. Il problema del metano è che ha un potere riscaldante, fra virgolette, molto più alto dell'anidride carbonica, ed è quella che noi chiamiamo con questa brutta parola la bomba del metano. Cioè, se noi superassimo questa temperatura critica, vedete, noi oggi siamo qui e stiamo continuando ad andare su, se noi superiamo questa temperatura critica, la temperatura si impenna e va a finire su un plateau, su un equilibrio completamente diverso, con 5, 6, 7 gradi, nessuno lo sa precisamente. Ecco perché noi scienziati del clima diciamo che dobbiamo rimanere al di sotto di questa soglia critica, che si era detto sperabilmente il grado e mezzo, ma mi pare che non ce la facciamo, almeno i 2 gradi però dobbiamo farcela assolutamente per evitare questi problemi, perché lassù, se noi arrivassimo qua, hai voglia tu a diminuire le emissioni di gas serra, non possiamo farci più niente, la temperatura ce la siamo persa, non dobbiamo assolutamente arrivarci. Vado con l'ultima slide, che è, quindi come e noi, diceva il titolo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo agire in fretta, dobbiamo agire su 2 binari. La prima è dovuto a questa inerzia del clima, noi sappiamo che non torneremo indietro con la temperatura, quindi questi fenomeni ci riteniamo ancora almeno per qualche decennio. E allora dobbiamo adattarci a questi fenomeni. Abbiamo parlato delle risorse idriche, possiamo parlare di eventi estremi, ondate di calore in città, influsso sull'agricoltura, sui lavoratori all'esterno, è quello che vogliamo. Dobbiamo adattarci in 1000 modi. Ma poi assolutamente dobbiamo evitare di arrivare a quegli scenari peggiori, perché altrimenti non ce la possiamo fare, insomma, l'adattamento ha un limite. Se arriviamo a scenari estremamente peggiori, torno solo un attimo indietro, poi veramente ho finito. Qui, se noi arrivassimo a quello scenario rosso, i ghiacciai non perderebbero il 30, ma il 90% di superficie di volume, quindi dobbiamo assolutamente evitarlo. E questo lo si fa, lo sappiamo, diminuendo drasticamente fino a fermarle le nostre emissioni fossili. Finisco quindi con una parola d'ordine, che è: dobbiamo gestire l'inevitabile. C'è qualcosa di inevitabile, quel 30% di ghiacciai per esempio ce li partiamo, e questo va fatto con l'adattamento, ma dobbiamo assolutamente evitare l'ingestibile, cioè evitare di arrivare a situazioni in cui con l'adattamento non potremo fare più niente. E allora quello lo dobbiamo fare con la mitigazione, cioè diminuendo drasticamente fino a fermarci le nostre emissioni climalteranti. Grazie a tutti.
1: Grazie professor Pasini per, appunto, come vi ho detto, insomma, parole piene di senso, parole di scienza, ma dette in modo comprensibile. Io appositamente non mi sono girato perché, certo, mi occupo un po' anche di questi temi, ma non sono un esperto del clima, è stato così chiaro e preciso che le parole da sole parlavano. La stessa chiarezza e la stessa preparazione ce l'ha il prossimo relatore, peraltro anche lui legatissimo alla Campania, ovviamente, perché ha coordinato la, io dico, mitica stazione Anton Dorn, peraltro dove lavora il mio caro amico Domenico D'Alelio. Come me, diciamo, lui un po' meglio di me usa la musica per farsi capire dai più giovani. Lui è professore ordinario di ecologia e il titolo del suo intervento la dice tutta, ma Tropico del Mediterraneo, e quindi a lui la parola. Grazie.
2: Grazie a tutti. Sì, è un titolo delle scienze del 2018-2019, per dire che è un po' di anni che stiamo parlando di queste cose, però chi mi ha preceduto ha già detto molto. Mi piace riportare, come vedete, anche il logo della Fondazione Patto con il Mare per la Terra, perché è stata l'ultima idea di Carlo Petrini, che mi ha voluto presidente di questa fondazione, perché il problema della crisi idrica passa dal mare, come se avremo modo cercheremo di capire. C'è un problema ampio che, oltre alle temperature, vede tutto il problema del ciclo dell'acqua. Mi piace anche iniziare dall'articolo 9 della Costituzione, approvato l'8 febbraio del 2022, per spiegare chiaramente che noi, gli scienziati, l'IPCC, non sono qua solo per contare, no, le parti di CO2 nell'atmosfera, ma gli scienziati hanno anche il dovere di comprendere quali sono gli effetti di questi cambiamenti sugli ecosistemi. E dato che parliamo di proiezioni al futuro, soprattutto per le prossime generazioni, che sono veramente smarrite, oltre che essere competenti in questa materia. Allora, questo è il colore che aveva anticipato il professor Pasini, e che ci fa vedere con rosso più intenso quanto si è scaldato. Quest'estate io ho passato un giorno sì e l'altro pure a rilasciare interviste, volevano sapere quando si superavano i 30 gradi in mare, no? Perché era la soglia, e qualcheduno può pensare che più caldo è, meglio è, perché non subiamo impatti, diciamo, entrando in acqua. Allora, per essere chiari, nessuna forma di vita in mare resiste a 30 gradi, neanche le scogliere coralline, le barriere coralline nel resto del mondo. Cioè lì la temperatura è costante, cioè mentre in Mediterraneo, in particolare di fronte a Napoli, piuttosto che in Alto Adriatico, si sono superati i 30 gradi, in quel momento c'era la conferenza sugli oceani in Kenya, dove ho partecipato, e la temperatura era 28 gradi. Quindi noi siamo di fronte a un Mediterraneo che si scalda a livelli che è molto superiore, se qualcuno ha come riferimento ambienti tropicali, a quelli. Quindi non si tratta di dire stanno bene anche lì. Qua le condizioni sono, come è stato spiegato, molto problematiche, e non è un problema di temperatura. Sappiate che questo aumento di temperatura ha degli effetti profondi su tutto il funzionamento, in particolare, per dirne uno, la previsione è che da qui al 2050, ma già lo stiamo vedendo, dimezzerà la produzione degli oceani, cioè dimezzerà la pesca. Noi abbiamo un settore che è già in gravissima difficoltà e le cui prospettive sono di vedere dimezzata la capacità del sistema. E poi ne dico un'altra, dato queste sono le foto del nostro bellissimo mare Adriatico, siamo di fronte alla costa del Conero, questi sono i dati del 2024, vi ricordate le mucillagini? Le mucillagini si possono prevedere da giugno con effetti sul turismo. Io ho provato a dirlo agli operatori turistici, mi hanno detto che ero un menagramo, dopodiché si sono arrabbiati con me se ce l'avessi portati a mano le mucillagini a luglio-agosto, così come per le alghe tossiche che hanno bloccato la balneazione. Allora noi dobbiamo capire che l'effetto parallelo dei cambiamenti climatici è anche l'aumento della probabilità di mucillagini, l'abbiamo dimostrato e pubblicato ampiamente, che è un problema devastante sul turismo. Noi abbiamo creato addirittura un osservatorio in Adriatico perché negli anni 70-80 e poi fine al 90 c'erano le mucillagini ricorrenti e i turisti tedeschi non ci venivano più a soggiornare. La deossigenazione dell'acqua e la comparsa di alghe tossiche. Aspetti questi che non vanno bene con la prospettiva di un turismo, soprattutto se sostenibile e soprattutto se importante. C'è una discussione adesso, sono stato convocato per un'audizione sulla nuova legge sulle comunità marine e lacunali, perché si sta cercando di capire come intervenire quando c'è un eccesso, diciamo, di turismo. E poi l'altro aspetto fondamentale, e l'abbiamo visto per la prima volta nella storia, diciamo, del Mediterraneo, e parliamo di milioni di anni, nel 1999, le mortalità massive. Queste temperature stanno uccidendo a livello costiero un po' tutto. Parliamo anche di comparti come quelli delle cozze o delle ostriche e così via, e con effetti che tra l'altro si stanno, diciamo, propagando nel tempo. Le famose foreste sottomarine, quelle che attraggono in Italia 3 milioni di subacquei, non so se fossero così tanti, sono tantissimi, per non parlare al Banco di Santa Croce, diciamo così, hanno problemi perché vedeste che cosa abbiamo visto di mucillagini che ricoprivano intere porzioni, anche del Banco di Santa Croce, ovunque sul fondo. Abbiamo stress termico, abbiamo acidificazione e abbiamo la prospettiva globale di espansione delle aree deossigenate, ovviamente aree che sono destinate a diventare dei deserti biologici. I tempi di recupero, 15 anni anche, e non bastano. Queste sono le mortalità massive del Mediterraneo, ad esempio in Corsica, l'hanno sperimentate noi, l'hanno sperimentate in Francia, lungo la costa azzurra, l'hanno sperimentato in Spagna, lungo tutta la costa catalana. E poi il paesaggio sottomarino, io quello che dico sempre è che io che sono abbastanza grande ricordo un paesaggio con maschere e boccaglio che non c'è più. Noi andiamo verso una semplificazione, anche una perdita dei colori del mare, e anche questo è un aspetto sempre più importante, perché se pensate che chi se lo può permettere va all'estero per trovare natura e noi la stiamo perdendo a casa, no? E quindi questo bisogno di natura sta diventando sempre più forte, ovviamente però in una discriminazione. Ma le temperature più alte favoriscono delle specie che stanno entrando al canale di Suez e stanno colonizzando, come alcune di queste, i nostri mari. E poi una cosa incredibile, la prateria di Posidonia, che i miei colleghi della Via Vasco conoscono bene, habitat prioritario 11-20, che ha condizionato tante opere anche importanti, ebbene, mai vista, ma a Lampedusa, in Campania, anche vicino a Napoli, è sbiancata, cioè è cristallizzata per effetto, guardate che è una pianta di fatto tropicale. Siamo quindi al punto che le parti più superficiali vengono trasformate trasparenti con una mucilagine sopra che non si era mai visto nella storia della ricerca marina. Con effetti importanti perdiamo questa struttura, erosione costiera, perdita di ossigeno e perdita di ecosistemi. Quindi gli effetti delle ondate di calore, più l'ondata di calore, Antonello, per l'aspetto almeno marino, del graduale aumento, cioè le ondate di calore stanno diventando il vero problema. E il Presidente ha citato una parola che mi ha sorpreso, perché è un aspetto caldo nella ricerca scientifica, quello dei rifugi climatici. Noi adesso in mare stiamo cercando i rifugi climatici, perché non si può conservare e né restaurare in una zona che l'anno prossimo sarà devastata dal cambiamento climatico. Il futuro anche di un governo è quello di pensare ai rifugi climatici per il benessere sociale e in particolare per le fasce più deboli. Noi dobbiamo agire, uno degli strumenti di mitigazione ovviamente è adattarsi, ma l'adattamento passa attraverso, per noi marini trovare rifugi climatici per le specie, ma per la nostra società individuare i rifugi climatici del futuro. Negli anni 60 facevamo i rifugi antiatomici, adesso forse ci serviranno entrambi, non lo so. Le emissioni cambiano le prospettive di recupero e ovviamente, vado per le brevi, in un sistema di questo tipo anche quello che ci aspettiamo dagli ecosistemi, che se noi in qualche modo stoppiamo le pressioni e loro riescano a recuperare, il cambiamento climatico sta azzerando questa possibilità di fatto, perché la frequenza di eventi estremi, cioè di ondate di calore, è più rapida e più forte della loro capacità di recupero. Esempio, se una struttura, un ecosistema costiero ci mette 4 anni a rinascere e ogni 2 c'è un'ondata di calore, non c'è niente da fare. E poi permettetemi di fare un piccolo riferimento alla biodiversità, perché la biodiversità non è una volta affrescata che dà solo bel colore. La biodiversità è esattamente la struttura degli ecosistemi, quello che permette, in poche parole, di produrre ossigeno, acqua pura, cibo sano e quant'altro. Noi perdendo la biodiversità perdiamo le famose funzioni, i servizi ecosistemici, e quindi la protezione è uno strumento fondamentale. Ma l'altro strumento è il restauro, che è partito adesso con la Natural Restoration Law e la Natural Restoration Regulation, faccio parte del Comitato Europeo, ma non di applicazione, ma non senza difficoltà, perché ovviamente questo vuol dire darsi degli strumenti, avere degli obiettivi, quantificare il danno. Ed ecco quindi, se la giusta richiesta del Presidente è stata però dateci anche delle soluzioni, le soluzioni non sono semplici e richiedono consapevolezza, impegno e risorse. Ma le soluzioni stanno in queste 3 sfere concentriche e chiudo. Il primo è quello di contrastare i cambiamenti climatici anche tramite un adattamento in parallelo alla mitigazione per ridurre gli effetti che comunque ci saranno. Rimuovere però gli impatti, proteggere la biodiversità per quello che ancora possiamo, che è rimasto, e restaurare quello che è stato distrutto magari in un'epoca giusta di sviluppo industriale, pensiamo a Bagnoli, no? E che poi però, diciamo, in epoca inconsapevole e che adesso però vogliamo riacquisire come spazio vitale per la società. E ora dico, ma gli strumenti, signori, ci sono, non è che non ci sono, e ne ho elencato solo alcuni, non tutti. Abbiamo una strategia marina che ci permette di valutare lo stato ambientale, da cui deriva poi l'applicazione del restauro della natura quando non l'abbiamo svolta bene. Un piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici approvato tra l'altro nella VAS, nella Commissione, che però deve avere le risorse, altrimenti non può essere attuato. Abbiamo una legge salvamare che non ha ancora i decreti attuativi, Presidente, e che, rispetto a quale a questa, diciamo, rimane zoppa, perché effettivamente noi sappiamo che gli impatti aggravano quel problema di, diciamo, rendono più debole la risposta degli ecosistemi ai cambiamenti climatici. Abbiamo la protezione del mare, l'obiettivo 30x30 vuol dire proteggere il 30% di terra, mare, di tutti gli ecosistemi. Entro 2030 siamo fermi a poco più del 10-12%, di cui lo 0,1% strettamente protetto. E anche per la terra, in cui stiamo andando meglio, proteggiamo le montagne sopra i 1400 metri, non è che stiamo proteggendo, proteggiamo dove non ci interessa in qualche modo. E poi abbiamo il regolamento sul ripristino della natura, dove abbiamo una grandissima fiducia, perché questo, a differenza della conservazione, non può essere visto come un intervento che esclude l'uomo, ma è un intervento dove c'è una nuova imprenditoria. Ci sarà un incontro, tra l'altro, il 22 tutti gli imprenditori italiani e stranieri, proprio qua a Roma, per lanciare il fatto che questo è un motore della nuova economia, e tra l'altro è anche l'impegno di tutto un secolo, perché non basteranno pochi anni a raggiungere questi obiettivi. Chiudo, ed è l'ultima slide. Oggi ho sentito parlare anche di crediti carbonio. Nell'ultima IPCC si è cominciato a parlare anche di crediti di biodiversità. I crediti di biodiversità sono quello strumento che le aziende si possono dare per avere, da un lato, un recupero della natura, quindi contribuendo agli obiettivi della Natural Restoration Regulation, e in più ottenere crediti di carbonio, perché se io salvo della posidonia, salvo anche del carbonio. Ovviamente se salvo degli ecosistemi che sequestrano carbonio, ho anche carbon credits. Questo è un futuro su cui si sta lavorando nel mondo e su cui dovrebbe nascere anche, credo, un importante dibattito a livello italiano, perché è uno strumento contro i cambiamenti climatici. Molte grazie.
1: Siamo noi a ringraziare il professore Danovaro, anche lui per averci trasmesso e condiviso parole appunto piene di senso e anche in questo caso chiarissime, quindi è chiaro, abbiamo visto con il professore Pasini, il problema esiste e lui non a caso la chiama crisi climatica, perché è una crisi. Nelle crisi si possono prendere delle scelte diverse, perché se continuiamo a fare le stesse cose, abbiamo visto che caratterizzata al Mediterraneo ci sono fatti mai visti prima. Quindi 28-30, cioè fa più caldo qua che in posti dove tipicamente noi pensiamo debba fare caldo. Allora, come si fa a coinvolgere tutti? Ecco perché l'ordine, non a caso, quando è stato organizzato il programma, chiaramente lo si è fatto con saggezza. Quindi il titolo del prossimo intervento, dico prima il titolo e poi vi presento la persona che appunto condividerà con noi il suo tempo, è il Patto Europeo per il Clima, il coinvolgimento della società civile. Lei si chiama Luciana Favaro, lo dico con orgoglio perché mi sono esercitato tutto il viaggio in treno, perché lei è veneta e alla maniera mia del Presidente avrei detto Favaro, però vedete, io sono così spontaneo, mi piace dire le cose, mi sono preparato ma ho voluto sbagliare apposta. Le cedo subito la parola. Lei è ambasciatrice per il clima, anche come il nostro Enzo Ghira. Abbiamo bisogno di persone che, insomma, parlano ma ci aiutano a fare i fatti. Prego.
3: Grazie, sì, buongiorno a tutti. Favaro, con l'accento quello giusto, vengo da Venezia, non sono campana, lo dico perché fa curriculum, credo, venire da Venezia in ambito climatico. Ci ridiamo, però io qualche settimana fa, un convegno nella mia città, ho sentito degli scienziati e dei tecnici parlare del fatto che il MOSE non funzionerà tra qualche decennio e stanno pensando di fare un anello attorno alla città, una specie di muraglia, o di pompare dell'acqua nelle falde profonde per sollevare la città. Quindi siamo veramente messi male. Allora, intanto voglio ringraziare Vincenzo per avermi invitata. Appunto, come lui, sono un'ambasciatrice del Patto Europeo per il Clima, che adesso vi illustrerò brevemente. Sono una ricercatrice, ma in linguistica educativa, quindi non sono una scienziata specificamente in questo ambito, e quindi rappresento la società civile. Perché? Allora, avrei voluto, stamattina in treno ho pensato che avrei voluto mettere, non l'ho messo purtroppo, la copertina di questo rapporto dell'ONU che prima anche l'onorevole Costa aveva citato, quello sul superamento del grado e mezzo dell'accordo di Parigi, che è uscito poche settimane fa, a settembre. La copertina, vi invito a guardarla, rappresenta il solito codice barre climatico, quello molto codice barre tutto colorato che va dall'azzurro verso il rosso sempre più intenso. Nella copertina questo codice barre è trascinato indietro da una serie di persone, cittadini, che cercano di limitare questo superamento. Infatti il rapporto si chiama Limiting Overshoot, limitare il superamento. Ecco, diciamo che il ruolo degli ambasciatori del Patto Europeo per il Clima è questo, cercare in qualche modo di sensibilizzare quanto più possibile le persone per far comprendere che bisogna passare appunto dalla sensibilizzazione all'azione. Allora, è un'iniziativa, il Patto Europeo per il Clima è uno dei pilastri del Green Deal, è stato appunto lanciato ancora nel 2020, quindi poco dopo un discorso che è stato poi quello che ha motivato molti ambasciatori della prima ora a candidarsi per diventare ambasciatori, il primo discorso che Ursula von der Leyen ha fatto in apertura della sua prima legislatura, che vi invito a riascoltare, soprattutto magari più giovani, è stato veramente un discorso illuminante, molto motivante, in cui il clima era messo in prima battuta e l'idea che è stata lanciata è quella di far diventare l'Europa il primo continente che in qualche modo contrastasse il cambiamento climatico in maniera strutturata. Appunto, l'idea del Patto Europeo per il Clima è quella che le politiche climatiche non devono restare confinate a Bruxelles, devono arrivare sui territori ed essere attuate anche con la collaborazione dei cittadini. E la buona notizia è che chiunque può candidarsi a diventare ambasciatore, qui guardo soprattutto i giovani, ma anche no, nel senso che è una rete che ormai è molto ampia, nel senso che ci sono 1200 ambasciatori in Europa e 110 organizzazioni partner. In Italia i numeri sono questi, sono 101 ambasciatori in questo momento e 8 organizzazioni partner, e l'Italia è la comunità di ambasciatori più grande in Europa in questo momento. Scusate, avanti. Ecco, qui ho portato una foto dell'ultimo evento nazionale che abbiamo fatto come comunità del patto a Milano qualche mese fa, e vedete, l'unico che forse riconoscerete è Luca Mercalli in centro, perché anche lui è un ambasciatore del Patto Europeo per il Clima. Gli altri, come me, sono cittadini, alcuni scienziati, ci sono delle persone anche del CNR, cioè, siamo, insomma, c'è una comunità molto varia, anche a livello così generazionale. Ecco, io sono anche presidente di UCLIPA, che è un'associazione che ha ricevuto l'incarico dalla Commissione europea di coordinare questa rete di 101 attualmente ambasciatori e 8 organizzazioni partner in Italia. E ecco, questo è uno spottone, soprattutto per i giovani, è possibile candidarsi adesso a diventare ambasciatori del Patto Europeo per il Clima, c'è una call aperta dal 1 al 31 di ottobre. Quindi invito tutti coloro che sono interessati a mandare una candidatura. Ecco, sto per concludere, l'obiettivo, la missione degli ambasciatori e dei partner del patto in tutta Europa è, da un lato, cercare ovviamente di informare, sensibilizzare la cittadinanza, però appunto la situazione è talmente grave che non basta più. Quindi stiamo cercando anche di lavorare sull'advocacy, quindi cercando di motivare i cittadini e dare loro degli strumenti per, come dire, fare anche pressione, soprattutto a livello locale, sugli amministratori che gestiscono le politiche climatiche. E una delle cose su cui lavoriamo di più è il patto dei sindaci, che è un'altra iniziativa della Commissione europea, che invece è rivolta a tutti i sindaci dell'Unione Europea, dai più piccoli ai più grandi. Volontariamente un sindaco può aderire al patto dei sindaci e nel momento in cui firma la lettera di adesione ha 2 anni di tempo per preparare un piano climatico locale che si chiama PAESC, Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. Anche qui l'Italia spicca, perché l'Italia è il paese europeo col maggior numero di comuni firmatari del patto europeo del patto dei sindaci, su circa 8.000 comuni, 5.000 comuni italiani hanno aderito negli anni dal 2008 in poi a questa iniziativa, prendendosi un impegno in qualche modo con la Commissione europea, ma anche con i propri cittadini, di realizzare un piano che è fatto di azioni molto concrete di mitigazione e di adattamento dei territori, e che però molto spesso i cittadini non conoscono questi documenti, spesso i comuni firmano e poi non fanno il piano, oppure lo fanno ma non lo attuano, e quindi l'idea è di far conoscere questo documento alla cittadinanza e cercare di dare loro gli strumenti per monitorare questa cosa. Stiamo facendo in questo momento una bellissima iniziativa su questo con Indire, e stiamo formando 120 insegnanti italiani, stiamo spiegando loro tutte queste cose, che cos'è un PAES, un piano climatico, glielo stiamo facendo vedere, stiamo lavorando sui rifugi climatici da realizzare nei cortili scolastici, laddove è possibile, delle loro scuole. E niente, e speriamo che poi queste cose, che poi verranno progettate dagli studenti, e noi accompagneremo questi studenti presso la loro amministrazione comunale, vengano accolte in qualche modo. Grazie.
1: Grazie Luciana per appunto averci confortato sul fatto che il problema esiste, però stiamo facendo un sacco di cose, quindi bisogna informare, bisogna sensibilizzare, bisogna motivare, però c'è l'altro verbo che è appunto il fare. E per questo non a caso nasce questa associazione di promozione sociale, e nasce dalla volontà e dall'impegno soprattutto di una persona, il cui grande merito è quello di saper coinvolgere gli altri, quindi la capacità di coinvolgimento. E io sono onorato di essere soprattutto suo amico, quindi a questo punto cedo il microfono a Vincenzo Chira, al quale vi invito a fare un applauso sulla fiducia, perché se siamo qua il merito è suo, e adesso lui ci spiegherà perché Climate Med.
4: Grazie, ringrazio il vicepresidente per l'ospitalità e ovviamente tutti i relatori. Diciamo che è molto, mi avete semplificato la vita, insomma, perché spiegare perché Climate Med dopo gli interventi che sono stati fatti è estremamente semplice, potrei anche non parlare, insomma, c'è ovviamente necessità di agire, e di agire anche in tempi veloci. Prima si diceva ognuno deve fare il proprio passo per poi, forse quel passo già siamo un po' in ritardo nel compierlo, per cui dobbiamo veramente muoverci e agire in tempi molto più veloci, più celeri, per arrivare a raggiungere l'obiettivo. Io voglio innanzitutto presentarvi con questo video il logo di Climate Med, perché... Non è casuale, perché ovviamente nella rappresentazione del logo c'è il mare con le tre onde, che rappresenta in realtà la proporzione tra il nostro continente, tra mare, tra superficie marina e continentale, e poi c'è quella foglia bucata da sole, che in realtà richiama l'emblema, il logo della COP21, quella di Parigi del 2015. In realtà era una foglia stilizzata come questa ed era leggermente ingiallita all'epoca. Con questo logo abbiamo un po' voluto inasprire il concetto, abbiamo voluto dire che non c'è molto tempo da perdere, perché quella foglia che nella COP21 era ingiallita adesso rischia di essere... Per cui la necessità di agire in tempi rapidi e stretti. Come? È un progetto che nasce da lontano, nasce a Battipaglia, non a caso c'è presente Cecilia Francese come cittadina oggi, ma prima cittadina fino a qualche giorno fa di Battipaglia, che insieme a lei mi ha voluto come assessore all'ambiente, diciamo come esterno tecnico, e abbiamo costruito questo percorso con i nuovi istituti scolastici di Battipaglia, coinvolgendo i docenti, i dirigenti, e devo dire da parte mia coinvolgendo quelli che erano i colleghi della commissione Via VAS dell'epoca. Sto parlando del periodo, diciamo, di Covid, quando non si facevano le lezioni online, non in presenza, e quindi ci siamo inventati questo progetto in cui io facevo incontrare i miei colleghi della commissione di Avas, tra cui Roberto, ci sta, diciamo molti altri che dopo vi farò vedere, facevo incontrare i ragazzi con questi esperti, e da lì è nato un progetto dove abbiamo avuto un riscontro incredibile. I ragazzi hanno partecipato a migliaia e alla fine gli abbiamo fatto fare un progetto specifico ad ognuno di loro. E questi progetti che hanno presentato i ragazzi alla fine del percorso didattico, che durava tutto l'anno scolastico, ci hanno meravigliato, ci hanno entusiasmato, perché devo dire che dai ragazzi, e qui c'è una scuola e c'è una rappresentanza di Sapri, dell'Istituto Leonardo da Vinci di Sapri, questi ragazzi ci hanno stupito, perché abbiamo compreso in questi 5 anni che se noi diamo le giuste nozioni, se noi diamo i giusti riferimenti, i ragazzi capiscono, non si allarmano, non si crea quella paura che in genere è accompagnata a quando si parla di cambiamento climatico, no? Si crea ansietà, si crea preoccupazione, eccessiva paura. Noi abbiamo evitato di fare questo. In questo percorso abbiamo dato soltanto numeri, abbiamo dato dati, abbiamo detto loro che c'era un po' da preoccuparsi, ma che con le dovute azioni di mitigazione e di adattamento si poteva anche superare questo ostacolo. Ora, questo esperimento, diciamo, su Battipaglia, che è durato 5 anni, ci ha indotto poi a espanderlo sul territorio. Oggi sono diverse le scuole che partecipano a questo progetto, anche al di fuori di Battipaglia, nel Cilento, in particolare nel Parco Nazionale del Cilento, qui c'è il Presidente che dopo parlerà anche lui. Abbiamo coinvolto le scuole del territorio, non ultima adesso anche grazie a Simona Bologna, insomma, quindi ci sono contatti con scuole europee, per cui diciamo immaginiamo un percorso allargato di coinvolgimento dei ragazzi e degli studenti. Questo è uno degli obiettivi di Climate Mid. L'altro obiettivo è quello di coinvolgere le istituzioni, gli enti locali in particolare. Si è parlato prima del PAESC, questo famoso e diciamo presente in molti enti, in molti comuni, ma di fatto, no, io ho scoperto, faccio degli esempi, ho trovato dei PASC, ho letto dei PASC in giro, anche sul nostro territorio, mi riferisco a Salernitano, e ho trovato per esempio che ci sono comuni interni, lontani dal mare, dove nel PASC si parla di problemi di erosione costiera, no? Questo per far capire che stiamo attenti a trasformare una pianificazione seria e importante come può essere quella del piano di azione per il clima in un copia e incolla, in un semplice e mero adempimento burocratico. Questo non lo vogliamo. Noi vogliamo agire come associazione anche nei confronti degli enti, formando il personale degli enti, formando le istituzioni, che devono comprendere che è un piano serio che va affrontato nelle giuste misure. E quindi immaginiamo di coinvolgere gli enti, e questo lo abbiamo già fatto col Parco Nazionale del Cilento, per spiegare loro come si realizza un piano di azione per il clima serio. Io ho lasciato un po' indietro le slide. Altra attività importante è quella nei confronti delle aziende private. Ci sono molte aziende che lavorano per la sostenibilità e c'è necessità di accompagnare anche le aziende in prospettiva per cercare di far raggiungere la famosa transizione che è ecologica ma è anche energetica. Abbiamo un esempio a Battipaglia che ci ha seguito in questi anni, che è appunto Ecoplastic, dopo avremo anche insomma la testimonianza del CEO Foresti, dove anche in questo caso c'è necessità di accompagnamento. E ritornando al discorso delle scuole, io vogliamo lanciare due proposte in quest'anno, che è anche l'anno di ricorrenza di Franciscus, no? Portiamo le classi nei boschi, portiamo le classi a riscoprire i parchi nazionali e le riserve naturali, oltre che i monumenti, che sono anch'essi importanti. Avviciniamo i giovani e i ragazzi alla natura, perché ritengo che sia fondamentale questo approccio diverso, far vivere l'essenza anche e la vicinanza alla natura, secondo me comporta anche una diversa poi visione di quello che è la prospettiva del nostro pianeta. E anche nel nel fare l'attività scuola-lavoro, no? È importante ricercare quelle aziende che lavorano per la sostenibilità, che lavorano nel sistema dell'economia circolare, quindi portare gli studenti e selezionare anche qui le aziende private o pubbliche che danno una marcia in più per la sostenibilità ambientale. Sono due delle tantissime proposte che ovviamente vogliamo portare avanti come associazione. Siamo una squadra e questa squadra è costituita da un consiglio direttivo diciamo prestigioso, importante, che potete leggere, insomma, oltre a Giuseppina Colicchio, che scoprirete dopo nella seconda parte, ci sta Gianluigi De Gennaro, che è uno dei più importanti diciamo professori che si occupano di qualità dell'aria, Simona Scalvi, esperta dell'Enea, e Maiese come segretario, lui ha esperienza da segreteria degli enti locali, e poi un comitato tecnico scientifico di tutto rispetto. Il primis, sono riuscito a strappare il coordinamento dopo tre no, il coordinamento di Roberto Danovaro, e ovviamente vedete la compagine che è veramente importante. Nell'attività, ritorno velocemente all'attività importante svolta a Battipaglia, in questa sede oggi si trovano tre premiati, perché noi ogni anno premiamo degli studiosi, degli scienziati e non solo, che si sono distinti per la sostenibilità ambientale o comunque per il tema ambientale. Il primo anno abbiamo premiato addirittura Simone Cristicchi per alcune scelte musicali in senso, insomma, a favore della natura. Lo chiederemo agli alberi, è il tema che abbiamo premiato. E poi ci sta presente, lo voglio salutare, Fabiano Ventura, la sindaca, l'ex sindaca sarà contentissima, non ti ha ancora, perché è rimasto nella storia la presentazione, per chi non lo conoscesse. Fabiano Ventura è un fotografo di fama internazionale che ha svolto un'attività importante per quanto riguarda lo studio degli acciai, e quindi riportando i fotogrammi dei vecchi ghiacciai con quelli attuali e facendo visivamente comprendere che cosa è successo negli ultimi decenni. Quindi grazie Fabiano per la tua presenza. E poi ci sta Giovanni De Feo, che avete già avuto modo di conoscere, l'ultimo premiato, Roberto Danovaro l'anno scorso, quando abbiamo trattato il tema degli abissi e dei mari. Tutto questo è avvenuto anche grazie alla sindaca che in questi anni ci ha in qualche modo supportato. Io chiamerei un po' fuori programma Cecilia per un saluto in qualità di cittadina di Battipaglia, di cittadina, non corriamo i rischi, per istituzionali, per raccontarci brevemente questa esperienza da sindaca.
5: Grazie. Vincenzo, è un fuori programma davvero, perché non volevo neanche venire, insomma, sono sette giorni che sono libera cittadina, ma no, lui ha insistito, perché effettivamente quando Vincenzo, che ha fatto l'assessore all'ambiente per quattro anni lì al comune, io mi ricordo che chiamai Giovanni De Feo, che aveva un sacco di impegni, disse: ma chi è che può fare l'assessore all'ambiente, perché ne abbiamo avuto tutte le battaglie sulla discarica, sugli incendi, le autocombustioni di tre siti che riguardano, penso che venne anche all'epoca il vicepresidente Costa sul territorio, quindi mi ci voleva. E Vincenzo, poi è stato bellissimo questa esperienza, perché quando mi ha proposto questo progetto, e quando si coinvolgono le scuole, perché il nostro comune è sempre pieno, è stato sempre pieno, abbiamo accolto questi studenti, penso che è lì che bisogna insistere, più che i sindaci, che sono poco, cioè vuol dire le istituzioni, gli enti locali, come ha detto lei, un copia e incolla rischi di fare. Quando tu coinvolgi le scuole, i dirigenti, gli alunni, io li ho visti e sono rimasta incantata della lezione che ha fatto Fabiano, come si chiama? Ventura, Fabiano. Io sono rimasta incantata, c'ho ancora quelle immagini, come gli studenti mi sono messa a vedere questi, come erano prima e come sono ora, che sono delle stese, delle praterie, insomma dei campi dove spesso si va a pascolare, e prima magari c'erano dei ghiacciai bellissimi. Allora, quando tu mostri al ragazzo questa immagine, ma ha colpito me che sono adulta, ma il ragazzo questa immagine, tu lo incolli sulla sedia, ha sempre più voglia di vedere, di capire, è lì che bisogna insistere sulle nuove generazioni per portare questo messaggio di cambiamento, perché altrimenti noi siamo molto radicati, molto abituati a utilizzare il condizionatore, a utilizzare l'auto, è lì che bisogna cambiare la mente. Quindi quando lui mi ha proposto questa cosa sono stata contentissima, quindi ringrazio tutti oggi, ringrazio tutti gli esperti che sono venuti, la commissione Via VAS, perché siete stati fondamentali, e io spero, non lo so se è possibile continuare questa iniziativa per i prossimi anni, spero di sì. Quindi mi ha fatto piacere che l'hai portata a livello nazionale, perché è lì che bisogna puntare, e colgo l'occasione per ringraziare il nostro amico imprenditore Foresti, che è stato sempre vicino a tutte le iniziative, soprattutto quando hanno coinvolto lo studio e voglio dire la crescita dei nostri studenti. Quindi grazie per quello che ha fatto e per quello che fa sul territorio. Buona giornata.
1: Ok, quindi riprendiamo, siamo noi che ringraziamo Cecilia, mi permetto di chiamarla per nome, perché in questi anni si è creato un rapporto di grande stima, oltre che di affetto. Ricordo per esempio quando mi ha coinvolto in quella cosa in piazza con la fisica che ci piace, ci siamo divertiti, e divertendoci, come dire, abbiamo fatto informazione e sensibilizzazione. Quindi bisogna appunto insomma comunicare. Invito l'ingegnere Giuseppina Colicchio, primo ricercatore del CNR, che appunto ci dà il suo contributo, e lei peraltro riveste un ruolo importante, quindi c'erano due vicepresidenti seduti accanto della Camera e di Climact Back, sperando che questa associazione possa ambire ad avere un'importanza, perché no, come quella della Camera. Certo, è difficile, ma mai dire mai, non si può dire.

0: Allora, diciamo che in questa seconda parte, dopo aver ringraziato per i magnifici interventi che sono stati fatti fino adesso, è ben chiaro a tutti che i cambiamenti climatici sono in atto e che il tropico del Mediterraneo non è una nuova destinazione turistica molto fancy, ma è qualcosa che abbiamo, di cui abbiamo avuto esperienza tutti quanti quest'estate. Come si fa a cambiare questo andamento? L'azione deve essere necessariamente a livello globale, però noi di Climate Med siamo convinti che l'azione debba venire da ciascuno di noi. Ciascuno di noi si deve impegnare a fare dei cambiamenti, e questi cambiamenti possono essere importanti solo se agiamo tutti quanti insieme. È per questo che abbiamo subito, appena costituita l'associazione, cominciato a creare delle sinergie con delle aziende, con delle istituzioni che agiscono a favore dell'ambiente a livello locale. Per noi questa è una cosa davvero molto importante, perché nella sinergia a livello locale cominciamo a vedere quali sono gli effetti di questi, dell'azione che ognuno di noi può fare. Cominciamo, a fianco a me ho qui il presidente del Parco Nazionale del Cilento, del Valle di Diano e degli Alborni. Diciamo che è un parco con un'estensione molto grande, circa 180.000 ettari, e che si estende dal mare alla montagna. Come vede, presidente, come vede questa azione dei cambiamenti climatici nella zona del parco?
1: Ah, innanzitutto grazie, ringrazio anche il vicepresidente Costa che ci ospita qui oggi, ringrazio tutti i relatori e ringrazio Enzo Chieda che conosco da 20 anni, perché io appena nominato assessore in un piccolo paesello per Di Fumo ho avuto modo di incontrare all'epoca Enzo Chieda nel 2006, dove abbiamo iniziato, forse è stato uno dei primi comuni del Cilento dove abbiamo iniziato la raccolta differenziata porta a porta, e quindi da allora conosco la sua fattività, conosco le sue relazioni che ha sul territorio, e diciamo che appena nominato presidente del parco è stata una delle prime persone che mi chiamò, gli dissi: guarda, mo mi devi dare una mano, anche se poi la sindaca di Battivaglia ce l'ha strappata e quindi per qualche anno ce l'ha portata un po' via. Però diciamo che sono un anno che lui mi parlava di questo progetto, di questa associazione, io lo esortavo a farla, perché effettivamente abbiamo bisogno della comunità scientifica. Noi siamo un parco che abbiamo accordo con tantissime università e quindi non abbiamo un comitato interno scientifico, ma lo facciamo insieme all'università. Siamo un parco importante, 181.000 ettari a terra, ma abbiamo anche 10.000 ettari a mare, perché abbiamo 2 aree marine protette, quindi siamo uno dei primi parchi d'Italia, che l'anno scorso ha fatto 30 anni, una scommessa 30 anni fa, perché di solito i parchi, è stato detto anche prima, magari si tutelavano i monti, quindi le alture più alte, quindi non erano molto antropizzati, e 30 anni fa è stata fatta questa scelta di fare parco un territorio ampio, antropizzato, con una costa importante, dove noi ogni anno diamo tanti pareri, ma facciamo anche tanti ordini del direttore, tanti ordini di abbattimento, di messa in sicurezza, quindi con una pianta organica anche limitata. Quindi ringrazio ancora oggi i funzionari del parco che fanno veramente tantissimo. Purtroppo i cambiamenti climatici vedono anche da noi. Quest'anno è stato un anno di caldo terribile, abbiamo un problema a mare perché i nostri pescatori, la piccola pesca sta soffrendo tantissimo, ed effettivamente anche se tutti gli indicatori scientifici ci dicono che la biodiversità in 30 anni l'abbiamo mantenuta alla grande, oggi purtroppo abbiamo queste difficoltà. Per esempio, do un dato anche per esempio sui morti tumorali. Noi abbiamo fatto un accordo con l'Università di Salerno, con farmacia, anche con l'ASL di Salerno, perché faremo un incubatore di dati per cercare di mettere insieme i dati, perché molte volte questi dati vengono all'università, si riportano all'estero, però noi non abbiamo mai nulla, non studiamo il territorio, come mai magari l'incidenza tumorale è quasi identica all'incidenza tumorale dell'agrigento sarnese. Anche questo è un dato che dobbiamo capire, visto che siamo un territorio molto non inquinato, molto salubre su questo, e quindi dobbiamo intervenire su questo. Quindi con l'università abbiamo pensato di fare questa ricerca sui dati sulle acque, su tutta una serie di dati che magari ci possono dare la spiegazione di questi fenomeni, e quindi siamo qui pronti a collaborare con la vostra associazione perché siamo così sicuri, viste anche le relazioni, che ci potete dare quell'input in più e quel supporto in più a tutelare sempre e fare sempre il nostro lavoro al meglio.
0: E devo dire che il parco ha risposto molto velocemente, è stato il primo accordo che abbiamo stipulato, quindi grazie per questo. Un'altra cosa, ci tengo anche io a ringraziare la già sindaca Cecilia Francese. Devo dire, Vincenzo mi ha coinvolto in due delle edizioni dello School Workshop on Climate Change ed è effettivamente una delle esperienze migliori che abbia fatto per la creatività che hanno avuto i ragazzi nell'interpretare questo tema, sicuramente è stato importante. E la sindaca ci ha anche supportato con, nelle nostre iniziative con un nuovo agreement con il comune di Battipaglia per proseguire questa attività per, anche nel futuro, oltre a intervenire per esempio come supporto per, esempio, per il PAISC. Quindi grazie ancora sindaca. E, allora, vado io?
2: Come vuoi, no?
0: Va bene, e l'altro, abbiamo qui anche Ecoplastic, un'azienda produttrice di plastica, quindi potrebbe sembrare un po' fuori posto per quanto riguarda i temi che stiamo trattando, però è particolare, perché per esempio loro hanno trasformato un sito di produzione dei cavi a fibra ottica in un sistema di produzione e stoccaggio di idrogeno. Quindi sono avanti sia tecnologicamente, ma come attenzione all'ambiente soprattutto. E da questo punto di vista, questa è una curiosità che avevo io e che voglio condividere con il resto della sala. Come fa un'azienda a conciliare l'attenzione per l'ambiente con la profittevolezza degli interventi che fa?
3: Buongiorno a tutti, sono Antonio Foresti e sono amministratore dell'Ecoplastic. Allora, la nostra azienda è un'azienda un po' particolare perché noi sulla carta saremmo quelli che inquinano e che fanno male all'ambiente. Ora, in realtà il sistema industriale, le aziende e tutto quello che rappresenta praticamente il benessere della vita quotidiana è imprescindibile, cioè lo sviluppo umano è avvenuto appunto grazie anche alla rivoluzione industriale. Ora, la differenza non è tanto l'oggetto con il quale si produce qualcosa e i prodotti che ne derivano, ma ovviamente è il comportamento umano. Cosa voglio dire? Voglio dire che nell'ambito dell'ambiente non andiamo a ricercare chissà dove le risposte a quello che è la matrice del problema. Il problema siamo noi, è il nostro comportamento.

che ho scoperto, perché l'azienda, la Ecoplastic, non è un'azienda che abbiamo fondato noi, Famiglia Foresti, ma siamo entrati nel 1999 come investitori in questo mondo appunto delle materie plastiche. La plastica è un qualche cosa che è molto facile recuperare, cioè il riciclaggio della plastica può avvenire all'interno degli stessi processi con i quali praticamente si producono i prodotti che nel nostro caso sono i cassonetti per la raccolta dei rifiuti, che ovviamente hanno attinenza con l'ambiente, che nel loro complesso appunto sono realizzati con un materiale che oggi viene considerato velenoso per l'ambiente. In realtà la plastica, come vi dicevo, è facilmente riciclabile. All'interno dei nostri processi noi siamo autosufficienti, quindi noi oggi, dopo anni di impegno come comunicazione, nel web ancora ci sono un po' delle mie interviste eccetera eccetera, nelle quali io cercavo di far capire che recuperare un cassonetto a fine vita e quindi non mandarlo in discarica era un qualcosa di tecnicamente estremamente semplice da fare. Oggi finalmente sono nati i famosi CAM, che sono i criteri minimi ambientali che obbligano quindi al recupero. Io sghignazzo un po' perché sono anni che lo dicevo, ma finalmente c'è qualcuno che mi ha affiancato e mi sta rendendo la vita facile, quando io me la sono complicata anzitempo, insomma, nel cercare di andare a pietire l'acquisto di rottame, perché la cosa bella è che in passato si doveva pagare per portare in discarica la plastica ed era una follia. Io invece volevo comprare questi rottami e non mi permettevano di farlo perché l'ufficio destro non va d'accordo col sinistro, insomma, vabbè, c'era tutta una difficoltà anche normativa. Ora, dove voglio arrivare? Io voglio arrivare che il comportamento umano, quindi dell'imprenditore, di tutte le maestranze, nella nostra azienda, è andata sempre in un'unica direzione, la sostenibilità. Ma la sostenibilità cosa significa? Significa a 360 gradi recuperare tutto quello che abbiamo intorno a noi. Quindi, tolte le materie plastiche, come vi dicevo, è facile e lo facciamo. Ma poi dopo c'era tutto il discorso relativo all'energia. Cioè, noi usiamo energia da rete, consumiamo quindi risorse dalla rete per trasformare in un prodotto comodo, utile, tutto quello che vogliamo dire. Però anche quello, insomma, perché non troviamo il sistema di renderci autosufficienti? Attenzione, il driver nel mondo dell'industria non pensiate sia vogliamoci bene, eccetera, eccetera. È ovvio che è creare ricchezza, creare profitto e se possibile distribuirlo. Non solo all'azionista, ma anche ai lavoratori. Ed è una cosa nella quale noi ci crediamo. Per cui noi dal 1999, quindi il primo anno in cui siamo entrati in Ecoplastic, abbiamo da subito favorito un nuovo investimento, non lanciato da noi, ma bensì dal fondatore, che era appunto il primo impianto di trigenerazione, cioè un motore a combustione interna, quindi a gas, alimentato da gas, con un recupero di calore e quindi tutta una serie di sistemi, diciamo così, ingegneristici che sulla carta erano avevano un'efficienza più alta rispetto a quello che era il mondo delle centrali energetiche, quindi era un sistema finanziato addirittura perché era un sistema quindi che doveva aiutare il mondo già all'epoca, già in difficoltà sulla produzione energetica e quindi sui costi dell'energia e quindi aiutare le aziende private a rendersi quindi più efficienti ed economicamente sostenibili. Poiché la materia plastica è un materiale molto particolare perché va riscaldato e raffreddato nello stesso processo, quindi si fonde la plastica con l'energia elettrica e si raffredda la plastica iniettata all'interno degli stampi con energia elettrica, quindi i frigoriferi. Questa tecnologia ci permetteva di avere, da un'unica materia prima che era il gas, ci permetteva di avere sia l'energia elettrica che il freddo. Per cui estremamente efficiente da un punto di vista economico, quindi aveva senso economico. E quindi è stato il primo impianto che abbiamo fatto e da allora non ci siamo mai più fermati, perché da una parte c'è la produzione energetica, quindi cercare di fare in modo che costi meno all'ambiente, ma anche al portafoglio, ma dall'altra parte
la riduzione dei consumi.

0: Perché noi ci dimentichiamo che quando usciamo da una stanza a casa, chi di voi spegne la luce sistematicamente? Probabilmente siamo abituati a tenere tutto acceso, entri, esci dalle stanze, ma non ti curi di stare attento al consumo. Ecco, quindi una cosa che abbiamo fatto, essendo le aziende energivore, quindi assorbono tanta energia, ci siamo detti incominciamo a ridurre. Un solo dato: nel 1999 io sono entrato in Ecoplastic e per un chilo di plastica si consumava 1,2 kW. Oggi siamo a 0,35. Quindi abbiamo drasticamente ridotto, quindi a parità di lavoro prodotto finito, noi consumiamo molto ma molto meno. In più, tutta l'energia che oggi in questo momento stiamo assorbendo nei processi produttivi sono 100% da fonti rinnovabili. Io non sono più collegato alla rete, lo sono per legge, ma in realtà non sto prendendo energia dalla rete. Questo come è nato, questa accelerazione su questa parte della, per dare una risposta al è nata con un'occasione, cioè un dramma che è avvenuto sul territorio ed è addirittura antecedente alla FOS. Era la famosa Treofan, che era un'altra azienda che dalla sera alla mattina è stata chiusa, quasi confinante con noi, e quindi c'erano delle famiglie per strada, insomma, che avevano perso il lavoro. Sono stato coinvolto in qualche maniera, insomma alla fine mi sono fatto coraggio e ho assorbito questa azienda. Questa azienda aveva un grande vantaggio che era quello di avere dei territori, circa 22 ettari, di cui 16-17 ancora praticamente non sfruttati, proprio terreno. E lì ho cominciato praticamente a dire cosa ci posso fare con tutto questo ben di Dio. Quindi abbiamo cominciato la reindustrializzazione attraverso alcune attività appunto che dal nostro stabilimento sono passate nel secondo. Ma abbiamo cominciato anche a dire, allora facciamo una cosa, cerchiamo di aumentare e sfruttare tutte le aree disponibili mettendo dei pannelli solari e quindi producendo più energia di quanto in realtà ne abbiamo bisogno, ma perché avevamo già nel cassetto un sogno che era quello di fare storage energetico, cioè da recuperare l'energia solare che, come sapete, solo durante il giorno c'è, recuperarla e sfruttarla durante la notte. Ebbene, ci siamo riusciti attraverso 3-4 anni fa c'è stato post-Covid il famoso piano energetico eccetera eccetera con l'Hydrogen Valley. L'Hydrogen Valley era questa mission che ci siamo dati in Europa di favorire l'industria della produzione dei macchinari e dell'utilizzo dell'idrogeno come fonte rinnovabile eccetera eccetera. Ci siamo lanciati in modo incosciente perché in realtà avevamo studiato l'idrogeno come fonte adatta per fare questo tipo di traghettamento dell'energia durante il giorno, portarla alla notte. Però, insomma, onestamente era una cosa un po' ardua. Comunque, insomma, ci siamo lanciati e risultiamo aggiudicatari di questo grosso progetto, tra l'altro uno dei più grossi in Italia e forse il secondo unico in Campania, perché poi tutti gli altri, praticamente molti, hanno rinunciato. Perché? Perché in effetti non è una cosa semplice. Noi siamo gli unici ad aver pensato a questo impianto, a queste fonti di finanziamenti, non tanto per produrre idrogeno e venderlo a qualcuno, ma per farne autoconsumo. Ed è per questo che siamo andati avanti. Tanti altri invece si sono spaventati e si sono fermati a metà strada. Oggi siamo in fase di collaudo, quindi a breve inizieremo a produrre il primo idrogeno, ma tutto quello che era l'impalcatura necessaria per far funzionare questi impianti, quindi tutti questi impianti di fotovoltaici, sono già al lavoro. Quindi noi già adesso stiamo cedendo alla rete praticamente 3 volte l'energia che noi consumiamo. Quindi siamo totalmente autosufficienti, lo stabilimento della ex Treofan, anche delle grosse diciamo, batterie classiche, perché servono per far funzionare l'impianto, che in questo momento ci stanno restituendo di notte energia. Quindi lo stabilimento della ex Treofan in questo momento è totalmente autonomo, giorno e notte. Siamo connessi con un cavo e non vi dico la difficoltà per stendere questo cavo da uno stabilimento all'altro, sono 800 metri di distanza, non vi dico le difficoltà. Comunque adesso l'energia dallo stabilimento che oggi produce, diciamo, energia elettrica, arriva anche nell'altro stabilimento che invece ha ancora il, diciamo, l'impianto a gas, c'è ancora dei pannelli, però è meno dotato rispetto al precedente. Quindi, come vi dicevo, il comportamento umano nei confronti di quello che sono i problemi, ma dall'altra parte anche le opportunità, è quello che fa la differenza. Quindi non è che sia io particolarmente illuminato, io ho semplicemente colto delle occasioni con coraggio, però l'ho fatto semplicemente perché ci credo. Cioè, quando sono entrato in Ecoplastica ho scoperto, io passo indietro, venivo da un altro settore, settore meccanico, le scatole per le conserve alimentari. A un certo punto si parlava di sostenibilità già 25 anni fa, e si parlava dei pallet, quindi le pedane al di sopra, dice no perché noi siamo sostenibili, non usavo questo termine ma all'epoca, siamo ecologici perché usiamo pallet in legno. Un inglese mi guarda e fa no, sei fuori strada, se vuoi essere ecologico devi usare il pallet in plastica. E guarda, ma perché, scusa? Eh no, l'albero lascialo lì che fa il suo lavoro. La plastica invece, poiché si riusa, è un materiale che si riutilizza, guarda che ti permette di essere sostenibile. Lì ho capito, e quindi quando sono arrivati in Ecoplastica ho detto, beh, questo è il mondo forse che fa per me, qui posso costruire qualcosa. Quindi ancora una volta, ormai la tecnica ci permette di fare tutto, è una questione di volontà, è una questione di ognuno di noi. Le scuole sono fondamentali, guardate, far capire ai ragazzi cosa significa l'ambiente.
1: A proposito di scuole, alla sua destra c'è il dirigente scolastico, io non è che gli voglio togliere la parola ovviamente, però
0: per
1: diciamo,
0: me
1: la passione straordinaria
0: di
1: Antonio Foresti, diciamo, deborda. Io però colgo l'occasione per aggiungere alcuni aspetti non banali. Innanzitutto l'Icoplasti assume i nostri ragazzi, quindi con lui lavorano i miei tesisti, Giovanna 40, l'ultimo del regno, addirittura dei conterranei, e lo fanno non perché fanno opere di bene, lo fanno perché ovviamente hanno bisogno di, insomma, di persone altamente qualificate, quindi c'è quest'altra cosa. Non posso non citare una persona, Maurizio Manzi, che è la persona che mi ha fatto conoscere questa realtà, e quindi idealmente gli rivolgo un pensiero affettuoso, lui non c'è più, ma c'è, perché non ho trovato una persona così gentile come lui, e gli farei un applauso. Vi dico quanto è illuminato questo imprenditore. Quando veniva da me nello studio mi diceva, l'imprenditore mi paga per, tra virgolette, perdere tempo, cioè per informarmi, per trovare gente strana, per studiare, per approfondire. Questa non è una cosa da tutti. L'altra cosa, ed è importante, ho avuto il privilegio di fare 3 lezioni da 4 ore, forse anche di più, con alcuni di quegli operai, e sono migliaia. Cosa li ho aiutati a fare? A parlare con i ragazzi delle scuole. Vi faccio immaginare che erano spaventatissimi, perché chiaramente loro facevano altro, ma è stata un'esperienza davvero bella e formativa. Quindi in tal senso io passerei il microfono al nostro dirigente scolastico. D'altro canto che è anche dirigente di un istituto che non ha un nome qualunque, si chiama il Leonardo da Vinci, cioè non vorrei dire, ma insomma si sono scelti un nome. In tutto questo ringrazio il dottor Antonio Foresti e mi scuso per essere intervenuto un po' a gamba tesa, però diciamo era per, come dire, il moderatore ahimè ha questo ruolo, qualcuno l'ha da fare, insomma io oggi questo è il mio compito e quindi... Lo ringrazio e mi scuso e diamo la parola al nostro dirigente scolastico.
2: Allora, grazie. Per noi, noi siamo venuti con grande interesse a questo incontro. Abbiamo portato una delegazione dell'istituto Leonardo da Vinci di Sapri. Io sono anche reggente di un istituto comprensivo di San Giovanni a Piro, Scario, Caselli in Pitteri, quindi praticamente ho un po' tutto il segmento dell'infanzia, della primaria fino alla secondaria. Vi posso dire che Puntare sulle scuole è fondamentale, ma non come fatto così banale, perché noi ci rendiamo conto che le nuove generazioni hanno una certa sensibilità, sicuramente maggiore rispetto a quella delle generazioni precedenti, e devo dire che soprattutto i bambini della scuola primaria sono quelli che assorbono meglio queste nozioni. Noi abbiamo interesse a legare la scuola a delle esperienze di qualità, perché non si tratta soltanto di fare educazione civica, educazione ambientale, ma si tratta di legare appunto e di collegare la scuola e i ragazzi a delle competenze che possono crescere. A me è piaciuto molto tutto quello che è stato detto da tutti i relatori. Mi ha colpito all'inizio l'onorevole Costa quando ha chiesto alla comunità scientifica di dare delle proposte, di fare delle proposte, non soltanto di esporre delle conoscenze. Mi ha fatto venire in mente la famosa domanda della regina, quando la regina Elisabetta andò alla London School of Economy quando scoppiò la crisi economica, e di fronte a tutti gli economisti fece questa domanda: scusate, ma perché non siete riusciti a dirci che stava arrivando una crisi economica così, così grave? E in questo caso possiamo dire che la comunità scientifica invece ha messo in guardia, no? Sul piano di quelli che saranno e che sono i rischi. Quindi adesso si tratta di passare in qualche modo all'azione. E questa esperienza, questa nuova avventura di Vincenzo Chiera, di Enzo Chiera, con cui siamo ci conosciamo dall'infanzia, si può dire, e noi lo chiamavamo Archimede Pitagorico perché era veramente sempre già, infatti ne pensa sempre qualcuna. Questa esperienza ci vede dentro anche per questo concetto di scuole come rifugio climatico, è un concetto straordinario. Noi abbiamo tanti spazi che sono abbandonati, non per colpa nostra, ma perché i titolari degli immobili certamente non sono le scuole, ma purtroppo sono gli enti locali che non sempre sono così attenti all'utilizzo degli spazi scolastici. E devo dire che la coscienza dei ragazzi è sicuramente molto più attenta. Qui per esempio ci sono ragazzi di vari indirizzi, l'indirizzo nautico, informatico, il turistico, la programmazione turistica, la produzione tessile, la meccatronica, il geometra, la ragioneria. Ecco, sono tutti indirizzi che possono sicuramente legarsi, no, a questa avventura. Però come diceva appunto Antonio Foresti, è una questione di comportamenti, no? E i ragazzi, devo dire, da questo punto di vista sono anche abbastanza intransigenti rispetto, e se c'è qualcosa che posso dire, conoscendo ormai tante generazioni di giovani, è che la coscienza ambientale nelle scuole è cresciuta tanto, fino all'intransigenza, no? che fa bene rispetto a queste cose. Ed è vero, un problema di comportamento. Come diceva Platone, l'uso del sapere a vantaggio dell'uomo, questa è la cultura. Allora questo sapere deve essere utilizzato, e noi appunto cerchiamo, attraverso queste attività, cerchiamo di formare questa coscienza giovanile. Grazie.
1: Allora, siamo giunti alla fine. Io vorrei cominciare come abbiamo concluso, cioè vorrei ringraziare davvero sentitamente l'onorevole Sergio Costa, perché ha fatto una cosa inusuale, cioè è rimasto ad ascoltare tutto il tempo, che per me credo sia, non lo dico per piaggeria, ma è la prima volta che capita, perché di solito, ma lui è un politico atipico, perché prima di fare il politico ha fatto mille altre cose, ha fatto cose. E oggi giustamente quell'esperienza la mette a disposizione della collettività. Non ci conosciamo, quindi lo dico veramente con tutto il cuore, perché è una cosa veramente rara. Di solito arrivano tardi, lui non solo ci ha accolto, quindi siamo stati insieme, abbiamo chiacchierato con calma, non abbiamo mai avuto la sensazione di andare di fretta. Per cui se lui accetta l'invito, gli chiederei di dire, rispetto alle premesse che appunto lui ha tracciato, se ci dice qualche parola conclusiva e cosa si porta a casa, insomma, da questa piacevole, secondo me, chiacchierata. Grazie.
3: È mia abitudine rimanere sempre. Quando non rimango è perché proprio è impossibile. Per cui per me non è una novità. Però effettivamente, diciamo, sono un politico di giovane generazione, almeno una cosa giovane la tengo. ho apprezzato molto gli interventi, tutti quanti restituiscono tante cose, in taluni casi dei momenti di riflessione e anche dei momenti propositivi. In alcuni casi ci sono riflessioni e semirisposte che o io come politico, ma anche come tecnico, potrei dire. Penso per esempio a... dove sta Donovar? Eccolo là, a Roberto. Per esempio, come parli, la legge salvamare che ho scritto io non è stata non ancora applicata, mancano i decreti applicativi. Perché l'hanno cambiata? Scusate, perché poi voglio dire, io quando dico che l'ambiente non può avere un colore di destra o di sinistra, però se tu mi cambi l'origine e mi trasformi i decreti applicativi in decreti end of waste, che vuol dire che devi fare un decreto, devi fare circa per l'applicazione concreta circa 5.000 decreti, vuol dire che non avevo approvato, quando invece la norma era costruita per fare un decreto omnibus. Vuol dire che ci sono idee diverse. E che quindi il mare può rimanere come sta, e quindi anche ciao. Io, scusate, ripeto, parlo sempre da uomo di marciapiede, però il dato è questo. Sulla plastica, dottore, ho apprezzato molto il suo intervento. Nessuno, lei sa che io sono stato quello che ha lanciato il plastic free, nessuno demonizza la plastica. Demonizzi la plastica monouso e la cattiva educazione sulla plastica monouso, che sono due cose profondamente diverse della plastica. La plastica monouso è l'uso e getta, banale, la cattiva educazione dell'uso della plastica monouso è che io mi bevo la bottiglina, dico per dire una cosa, o immaginate quale altra cosa, e la getto nel bosco, sulla strada, nella spiaggia e me la ritrovo a mare. E che si trasforma fino a nanoplastiche che entrano, ce lo dicono gli scienziati di nuovo, cioè voi, entrano nel circuito trofico alimentare, cioè mangiamo, insomma, per essere chiari. E questi sono i dati, quindi nessuno demonizza la plastica. Io posso dire magari un'altra cosa sulla plastica, che è una cosa che già Germania, Spagna, Francia hanno fatto. Perché non si interviene? L'Italia non lo poteva fare prima, quando io ero ministro non lo poteva fare perché il problema non c'era. Le plastiche vergini oggi costano circa la metà delle plastiche rigenerate. Se costano la metà, io all'imprenditore, come gli faccio a dire di comprare per le attività imprenditoriali la plastica rigenerata quando la paga il doppio? Che farà l'imprenditore secondo voi? Andrà a comprare la plastica vergine, ma se mi compra la plastica vergine, la plastica rigenerata che fine fa? Forse si incendia? Faccio un cattivo pensiero? Faccio Andreotti a pensare male? Forse si incendia? Forse si abbandona, dicono i fatti, forse si abbandona in capannoni che poi dopo i cui titolari occasionalmente falliscono? Viene abbandonata nelle campagne. Il dato è questo. Germania, Spagna e Francia danno il differenziale di costo tra la plastica vergine e la plastica rigenerata in conto capitale o in termini contributivi alle aziende per fare in modo che la plastica rigenerata entri nel circuito produttivo. Come si dice dalle mie parti, ci vuole star che scienza. Ci vuole tutta questa intuizione per poterlo fare. Si può fare, lo fanno le altre nazioni, quindi l'Europa l'ha già autorizzato, non è che l'Unione Europea è un limite. E allora ecco il tema, ma ben venga quello che lei fa, e mi fa piacere quello che fa. Sulla Hydrogen Valley, di cui lei parlava, che nasce nel PNRR e che porterebbe la mia firma, e noi l'abbiamo proposta tanto per fare un caso molto concreto, all'Ilva di Taranto, che adesso sta chiudendo l'alto forno a caldo, perché l'Hydrogen Valley è stata sfilata dal PNRR dell'Ilva di Taranto. E lì dobbiamo chiudere perché non si è voluto l'Hydrogen Valley, perché si voleva altro. Scusate, perché questi poi sono i dati. Come dici, voi mi avete stimolato e io vi rispondo. Meglio che me la stavo coppa seggia. Perché questi sono i dati di cui io parlo, di dati, di fatti, vi prego. Ecco perché quando arrivano gli stimoli dell'attività imprenditoriale piuttosto che degli scienziati, delle risposte le possiamo dare, delle altre risposte non le possiamo dare, ovviamente, perché sono cosciente che il Mediterraneo che si surriscalda è anche figlio non soltanto dell'Italia che magari ha su mitigazione e adattamento zoppica, ma è figlio anche degli altri due continenti, quello africano piuttosto che quello asiatico. Io sono stato il presidente della Convenzione Internazionale di Barcellona sul mare per 2 anni e 21 paesi, 3 continenti. È chiaro che oggi come fai a dire alla Siria, piuttosto che al Libano, piuttosto che all'Algeria, cosa, o alla Tunisia o all'Egitto, vi faccio nomi che contribuiscono al surriscaldamento significativo del Mar Mediterraneo, come regolarsi? Devi entrare in un altro modo, devi entrare nel modo in cui all'epoca, quando io ero presidente in rappresentanza dell'Italia, non ero il ministro dell'ambiente, quindi toccava all'Italia, proponemmo e ottenemmo nel tempo, per esempio, il passaggio dalla solforazione alla desolforazione di tutto il sistema nautico del Mar Mediterraneo, e l'abbiamo ottenuto. Ti ricordi, ammiraglio, siamo andati insieme a chiudere questo accordo, che fu un grandissimo successo italiano. Oggi è un patrimonio del Mar Mediterraneo, è una piccola cosa, ma intanto quella piccola cosa l'abbiamo messa a terra. E vedete, quindi, quando io dico, e chiudo, però abbiamo iniziato l'incontro di stamattina dicendo che la tutela ambientale è di fatto una tutela economica, vi ricordate? Oggi, se nel momento in cui tu non tuteli l'ambiente, come dice l'articolo 9 della Carta Costituzionale, come dice l'articolo 41, che occasionalmente ho scritto io, quindi sono certo di come è scritto il 9 e il 41, e allora vi dico, se noi vogliamo tutelare l'attività economica e dare una speranza supplementare ai giovani che vedo qui e che ringrazio di essere venuti a Montecitorio, noi oggi non possiamo fare a meno di tutelare l'ambiente. Può non piacere politicamente, può costare fatica politicamente, ma il dato è quello. E io credo che gli scienziati ragionano per dati, gli imprenditori ragionano per bilanci, o sbaglio? Se no, dalle parti mie si dice parlare a me Capuzzella e Rangel. Di che stiamo parlando? Se no, questo è il dato concreto. E allora, se noi vogliamo salvaguardare l'economia, essere ancora un paese del G7, G8 e G20 e sederci come uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, queste politiche di tutela ambientale noi le dobbiamo portare in 2 posti al mondo. Solo 2 sono i posti al mondo dove le dobbiamo portare. Uno è l'Unione Europea. Poi possiamo dire come si fa il Green Deal, può essere il diavolo, può essere l'angelo, ma se noi non siamo i portatori sani di questo interesse, poi non ci dobbiamo lamentare che compriamo il gas a 6 volte il prezzo ordinario, il GNL veramente, il gas naturale liquefatto, perché non abbiamo mai attivato le rinnovabili, perché altri paesi, l'ho detto prima, l'hanno fatto l'Unione Europea. Il secondo luogo al mondo dove bisogna portare queste cose con capacità propositiva si chiama ONU, Nazioni Unite, è lì il luogo del mondo. Il luogo del mondo è quando tu vai alla Climate Week, che si è tenuta 15 giorni fa a New York, e dici noi stiamo facendo questo. Perché? Perché in quel modo tu crei il meccanismo per costruire il percorso anche in altri paesi. E io orgogliosamente da italiano vi dico che noi siamo il paese, e ve lo dico per certo perché l'ho firmati io gli atti e stanno proseguendo, quindi non è che sono stati abbandonati, però proprio perché l'ho firmati io come primo, quelli là che stanno salvaguardando le cosiddette piccole isole del Pacifico. Non so se lo sapete, che le piccole isole del Pacifico, a causa dei mutamenti climatici, stanno morendo. Quando dico morendo vuol dire che stanno affondando. Stanno proprio affondando, letteralmente, tecnicamente. Nel giro di pochi anni, no di decenni, non ci saranno alcune di quelle isole, non ci saranno più. Noi come Italia siamo stati il primo paese al mondo a finanziare il contrasto al cambiamento climatico in quei posti, sapendo che cosa, che, sapete come l'abbiamo fatto? Dice, ma con quali soldi li hai fatti? I fondi per il clima. E i fondi per il clima, in ragione di 3,5 miliardi di euro su base annua, che non mi pare proprio poco, sono destinati all'estero. Sono fondi destinati per norma internazionale all'estero, non è che possiamo usarli per noi. Allora il grande tema è, li usi all'estero con quale intento? L'intento che mi ricordo a firma mia volemmo costruire, aiutiamo chi sta più patendo di noi, e potete immaginare che significa se casa vostra, casa mia viene invasa dall'acqua e la vostra storia, la nostra storia dovesse dalla sera alla mattina, tra virgolette, scomparire, il nostro paese, la nostra casa, le nostre storie di famiglia, aiutare loro attraverso le imprese italiane però. Quindi io do lavoro alle imprese italiane e salvaguardo le piccole isole del Pacifico. L'abbiamo già fatto utilizzando quei fondi. Ecco una proposta, per esempio, che l'abbiamo portata all'ONU, perché l'ONU ci ha messo la controfirma alla proposta che feci io e che è andata avanti. Su questo devo dire di nuovo, e chiudo veramente, che con un po' di dispiacere quei fondi adesso sono stati distolti e vanno al piano Mattei, che non discuto nella sua qualità, però lì salvavamo vite e proteggevamo l'ambiente, qua andiamo a pescare il petrolio non facendo nulla che sia con le rinnovabili. Ditemi voi se è meglio l'una o meglio l'altra. Però questo lo affido.
4: Radio Radicale era il convegno sulla sfida climatica in azione che si è svolto a Roma mercoledì 7 ottobre. Noi ora ci occupiamo di un libro dal titolo Pensioni, lavoro, giovani, come invertire la rotta del declino, firmato da Antonio Mastrapasqua, un convegno appunto per illustrare i contenuti, i temi, il focus di questo libro che si è svolto a Roma giovedì 8 ottobre, organizzata dall'editore Solferino Libri. Sentiremo oltre all'autore Antonio Polito, giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera, il presidente dell'INPS Gabriele Fava, presidente del CNEL Renato Brunetta, Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, e appunto Antonio Mastrapasqua, già presidente dell'INPS e autore di questo volume. Buon ascolto.
5: Che non bisogna aspettare la sala seguente, come in genere avviene nelle situazioni libiche, sempre quando questa sera non ne abbiamo bisogno. Quindi faremo anche, grazie a tutti voi che siete qui, faremo anche, sfrutteremo questa occasione per un dibattito serrato, penso che diciamo, dei tempi giusti, ci siamo dati un limite per non tagliarli, quindi insomma, partite con un buon animo, una buona disposizione d'animo. Allora, presentiamo il libro di Antonio Mastrapasqua, che se non sbaglio il primo libro di Antonio Mastrapasqua, questo è veramente un peccato, che rivela un talento di polemista, oltre che di polisimetria, insomma, questa è la sua, il suo mestiere, il suo lavoro, ma aggiunge questo un talento di polemista che ne fa, ne produce un saggio sicuramente molto bello, perché pieno di sorprese, pieno anche di, diciamo, momenti in cui sono andato a sé,
6: in Italia, e è molto utile, anche molto utile, è un classico libro da comodino, da tenere in prima fila, diciamo così, in libreria, perché serve a chiunque voglia analizzare approfonditamente la condizione del nostro welfare, della nostra pubblica amministrazione, il nostro sistema pensionistico, e c'è da augurarsi possa servire anche a chi volesse mettere mano, ma questo ormai lo dico così tanto più che altro per, come dire, un caveat retorico, a chi volesse mettere mano ad alcune delle contraddizioni più clamorose che Mastrapasqua individua nel, diciamo, nel nostro sistema, che sintetizza, secondo me, con questa frase, il futuro rubato, che accenna, allude a quella che io ritengo essere il problema non solo sociale ed economico, ma anche morale e politico più profondo del paese, intorno al quale girano tutti gli altri, che è quello cioè del passaggio della trasmissione non solo di sapere e di esperienza, ma anche di ricchezza e patrimonio da una generazione all'altra. Questo, a mio modo di vedere, è anche la crisi di questo passaggio, di questa trasmissione, è anche all'origine di una generale depressione, insomma, che avvertiamo nel paese da tempo, è all'origine, a mio modo di vedere, anche di un'instabilità politica, anzi meglio di una frenesia politica, con questa ricerca continua di una parte consistente dell'elettorato, di qualcuno che possa alleviare questa ferita che tutti noi sentiamo, che poi consiste in una cosa molto semplice. A differenza di quanto è stato per tutte le famiglie italiane, o quasi tutte, dalla liberazione fino alla fine degli anni 90, da un bel po' di tempo le famiglie italiane non avvertono che non è affatto detto, anzi è improbabile, che i figli staranno meglio della generazione precedente. Questo è il vero vulnus che ci portiamo addosso. Molte delle ragioni di questa crisi sono nel libro di Mastro Pasqua, e aggiungerei una sola cosa, se posso dire un elemento critico, che però è anche autocritico, cioè si riferisce anche al discorso pubblico che tutti noi che sosteniamo più o meno queste tesi nei vari campi o nella nostra conduzione degli affari che ci sono affidati facciamo, ed è questo, cioè sottovalutare quanto questa crisi italiana sia collocata in una crisi più generale dell'Europa, del sistema, diciamo, è un po' restrittivo dire del welfare europeo, del modello europeo che era basato proprio invece nei suoi anni gloriosi, proprio invece sull'opposto di questo trauma che stiamo dicendo, che generava ottimismo, generava occupazione, generava lavoro, generava solidarietà intergenerazionale. Tutto sommato le cose che stanno succedendo, veri e propri diciamo momenti di rivolta o di collasso di un sistema politico in Francia e in Spagna, che sono due paesi così vicino a noi, alludono e richiamano lo stesso identico problema, che la rottura di questo patto di coesione tra generazioni, che senza il quale è difficile reggere una società complessa, moderna e in cui lo Stato svolge un tale ruolo come da noi. Non starò qui a dire, a elencare le sorprese che ho trovato nel libro, che mi hanno particolarmente colpito, alcune verranno fuori nel dibattito, altre le lasciamo per, diciamo, nell'interesse di Solferino, le lasciamo alla lettura del libro, che poi potrete anche, l'autore potrà firmare alla fine del nostro incontro. Dico soltanto che a discutere di questi temi sono state chiamate tre personalità che di meglio non si poteva trovare. Abbiamo innanzitutto il padrone di casa, Gabriele Fava, che ringraziamo anche per l'ospitalità, presidente dell'INPS. Abbiamo Renato Brunetta, che presiede un organo costituzionale che si occupa anche molto di studiare questi temi, che è il CNEL, e abbiamo il sommo, se posso permettermi, Sabino Cassese, professor Cassese, giurista. Tra l'altro sia Brunetta che Cassese appartengono al club dei past ministri della pubblica amministrazione, in due epoche diverse, tu addirittura due volte, se non ricordo.
7: Che non conta niente, straordinariamente, con un potenziale straordinario.
6: Allora io farei così, lasciando per ultima la parola all'autore, anche perché l'autore ha un finale impegnativo, fa una decina di proposte a chi volesse appunto por mano a questi problemi, a queste contraddizioni, e quindi lascerei a lui poi di concludere, e darei innanzitutto la parola al presidente Fava, partendo da uno spunto che ci danno proprio le conclusioni di Mastro Pasqua, perché lui nel finale con una serie di slogan molto efficaci. In questi 10 proposte ce ne sono 3 che riguardano l'INPS, quindi magari mi farebbe piacere sapere se lei le considera fattibili o frutto di un imperialismo, diciamo così, da INPS che ancora ossessiona l'ex presidente Mastropasqua, e cioè tutto all'INPS, anzi tutto nell'INPS, no, tutto all'INPS innanzitutto, tutto nell'INPS, cioè il resto della previdenza, casse, eccetera, eccetera, e l'INPS per tutti, anche cioè per quelle funzioni di assistenza che oggi vengono frammentate in vari modi, che Mastropasqua critica. Allora, darei innanzitutto la parola al presidente Fava.
8: Bene, grazie, è un piacere essere qui. Io saluto innanzitutto il professor Cassese, col quale è la prima volta che scambiamo qualche riflessione, quindi onoratissimo. Antonio ormai è un amico, Renato idem, e vi dico subito, ma io ho accettato in buon grado essere qui soltanto perché mi ha citato nel libro, se no... Passatemi la questa è una battuta, ma farò qualche riflessione dopo aver letto davvero attentamente, con grande interesse, questo saggio di Antonio, alla luce della sua esperienza, perché ha guidato l'istituto, l'ha guidato per tanto tempo. Ma partirei da un esempio. Noi oggi stasera siamo qui in questa sala, e mentre siamo in questa sala c'è, in un ospedale italiano sta nascendo una bambina, chiamiamola convenzionalmente Sofia. Sofia non sa nulla di debito pubblico, non sa nulla di coefficienti, di sistemi di ripartizione, eppure le decisioni che si prendono ogni giorno in questa piazza, le decisioni che si prendono ogni giorno peseranno sulla sua vita molto più che sulla nostra. E allora questo cosa ci dice, cosa ci insegna? Che questo libro in fondo è per lei, è per Sofia. E il libro ancor più è per Sofia, perché è un libro scritto da chi l'ha guidata, questa macchina. Il titolo però è un'accusa, e su questo Antonio magari proverò anche a ribattezzarlo. È un'accusa, perché dice il futuro rubato. Facciamo quello che si fa però davanti a un furto: capire come è avvenuto e come si restituisce ciò che è stato tolto. Come? Il futuro si ruba in 3 modi, questo tipo di futuro: con i numeri, con le regole e con il silenzio. Però si può restituire, e si restituisce in 3 modi: con il lavoro, col risparmio e soprattutto con istituzioni capaci di guardare lontano. Sono questi, a mio modo di vedere, i 3 modi per restituire il futuro. Ecco perché, a mio modo di vedere, vedo il futuro restituito. E abbiamo detto i 3 modi sono il lavoro. Non c'è pensione senza lavoro. Non c'è pensione senza lavoro. E quindi per arrivare a questi obiettivi in termini concreti e pragmatici, cosa stiamo facendo? Cosa abbiamo fatto? Cosa cercheremo di fare? Abbiamo puntato fin da subito sui giovani. I giovani sono i futuri contribuenti, futuri contributi, futura sostenibilità, e quindi e soprattutto costruzione e percorso verso la crescita del nostro paese e il futuro del nostro paese. Ma non abbiamo puntato soltanto sui giovani, anche sulle donne, sui senior, e soprattutto sui giovani. Le leve sono due sono le leve principali, strategiche, vere leve strutturali. Uno, la prima, a mio vedere, introdurre un sistema premiale per le imprese che operano nel lavoro regolare, lavoro in chiaro. Due, pensare anche a un reshoring dei nostri dei ragazzi, dei giovani all'estero, ma non soltanto dei giovani, anche degli over 55 e delle imprese, sono un patrimonio, racchiudono in sé un patrimonio, un know-how che non ha prezzo. Non possiamo permetterci di disperderlo, vogliamo e dobbiamo fare in modo di riportarlo nel nostro paese, in modo da aiutarci tutti ad andare verso un futuro. Risparmio. Abbiamo detto le tre leve, lavoro, risparmio. Risparmio è, non basta solo il lavoro, ci vuole anche il risparmio. Allora cosa abbiamo pensato? A una proposta molto semplice, ma attuabilissima, a un libretto Nuovi Nati, che deve essere visto, interpretato, attuato come uno strumento per tutta la vita. È una proposta molto semplice. Ciò che ho proposto consiste in 1.000 euro ogni nuovo nato ogni anno. Se voi pensate che in Italia abbiamo, dati Istat, 355.000 nuovi nati, la spesa sono 355 milioni. È un investimento verso la natalità, è un investimento verso i giovani, il nostro futuro. E quindi perché non pensare a questo investimento? Spesso capita che i giovani pensano e si avvicinano alla loro posizione, alla loro protezione sociale tardi, quindi saremmo da subito e non all'età matura, 18 anni. Quindi il tempo gioca a favore dei giovani, il tempo utilizziamo e valorizziamolo per questo motivo, lo valorizziamo a favore della... A favore, ma di che cosa, signori? Di una pensione dignitosa. Questa è la differenza fra una pensione povera e una pensione dignitosa. Noi vogliamo questo, perché in questa maniera riaccendiamo anche la speranza nei giovani, che sono il nostro futuro. E lo sottolineo fin tanto che resterò in questo ruolo. Le istituzioni, soprattutto oggi le istituzioni devono fare la loro parte. Le istituzioni sono fondamentali, ma le istituzioni che fanno, che non chiacchierano? Einaudi diceva, e l'hai chiamato tu Antonio, conoscere per deliberare. Giustissimo, conoscere per deliberare. Cosa abbiamo fatto noi come istituto? Abbiamo lanciato un'app. Abbiamo lanciato un portale giovani, abbiamo lanciato un portale famiglia e genitorialità. Questi costituiscono l'INPS di oggi, cioè la più grande infrastruttura sociale del paese, che ho voluto identificare nell'officina del welfare, l'officina dove si costruisce, si personalizza, si ripara. Questa è l'INPS, è l'INPS del futuro. E le istituzioni, a mio modo di vedere, ma lo credo fermamente, devono avere, sarebbe utile che abbiano una nuova postura da questo punto di vista. E chiudo velocemente perché mi sono fatto un po' di appunti. Vedete, a questo proposito ci viene incontro, sulle istituzioni ci viene incontro un'altra istituzione formidabile, fondamentale, mai così attuale ai giorni d'oggi, che è la Costituzione. La Costituzione, se letta nella sua interezza, ci aiuta moltissimo, perché ritroviamo in relazione al risparmio, ritroviamo l'articolo 47, importantissimo. L'articolo 31 protegge l'infanzia e la gioventù, ma protegge anche la famiglia, le famiglie numerose. L'articolo 38 che garantisce ai lavoratori mezzi adeguati alla vecchiaia. E questi sono passaggi che non possiamo dimenticare, che confermano questi tre principi: lavoro, risparmio, istituzioni. Sono tre principi nati in momenti e per ragioni diverse, ma che questo libretto, questo strumento che ho proposto, riunisce in un solo gesto. E tu, Antonio, hai ricordato giustamente che ogni bambino nasce con circa 50.000 euro di debito pubblico sulle spalle. Sofia però non l'ha scelto. E allora vorremmo che accanto a quel debito trovasse anche un libretto di risparmio, un salvadanaio perenne col suo nome. Ma c'è un altro punto, un ultimo punto che mi preme sottolineare, in cui è un punto riferito a ciò che chiede in più il tuo libro, perché chiede un qualcosa in più, ci chiede di alzare lo sguardo. Ho detto fin dall'inizio che il futuro si ruba anche con il silenzio, ma questo silenzio, il sistema previdenziale è un patto tra generazioni, chi ha lavorato, chi lavora e chi deve ancora nascere. E quindi la nostra Costituzione qui ci viene ancora incontro sempre più in maniera importante, sempre più attuale. Ci viene incontro perché contiene questo patto, contiene il patto che regge sui tre pilastri. Un fondamento, una premessa e una condizione. Il fondamento è l'articolo 1 e 2 della Costituzione, fondata sul lavoro. Il sistema previdenziale è esattamente questo, lavoro che diventa solidarietà, lavoro che diventa solidarietà, questo è l'istituto, questo è l'INPS. Ma c'è anche l'articolo 38, la promessa. L'articolo 38 assicura ai lavoratori mezzi adeguati per la vecchiaia. Ma c'è un dettaglio importante a mio modo di vedere, non dice l'articolo 38, non dice i lavoratori di oggi, parla dei lavoratori tutti. E quella promessa quindi vale per chi andrà in pensione l'anno prossimo, ma vale anche per Sofia, che ci andrà fra quasi 60 anni. Ultima la condizione, articolo 81, equilibrio da parte. L'articolo 81 chiede allo Stato l'equilibrio fra entrate e spese, quindi la sostenibilità del debito pubblico, e questo è fondamentale, è un altro dei tre principi fondamentali. Un debito che non si può sostenere, vedete, è un'imposta rinviata a chi oggi non può votare. E quindi questi tre pilastri devono essere messi insieme. Chiudo con questa mia riflessione: chi sacrifica la sostenibilità di oggi non protegge i diritti, li rinvia a chi non potrà più esigerli. E lo dico con particolare rispetto al professor Cassese, che di questa carta è stato giudice, e la Costituzione, a mio modo di vedere, non è soltanto un limite per chi decide oggi, è anche una garanzia per chi non c'è ancora.
9: Cui non lo sanno, il silenzio, uno dei modi in cui il futuro viene rubato è il silenzio. E d'altra parte, un'altra accusa che muove l'autore Mastrapasquale in questo libro, Renato, è quella di aver progressivamente cambiato quel patto sociale tra generazioni basate sul lavoro, che è l'ispirazione agli articoli 1 e 2 della Costituzione, in un patto sociale basato sull'uscita dal lavoro, cioè in qualche modo caricando sul sistema previdenziale una, diciamo, compiti di welfare familiare, va, diciamo così. Tu che ne pensi di questa?
10: Tanto grazie. Grazie.
11: Aspetta che devi accenderlo giù.
10: Grazie.
12: Grazie. Allora, tanti incipit possibili. Mi ricordo che quando facevo le campagne elettorali cercavo di spiegare ai miei potenziali elettori come funzionava il sistema pensionistico in Italia. Finiva quasi sempre male, nel senso che dovevo scappare perché mi volevano menare. Perché spiegavo che tutti i loro contributi non bastavano a pagare le loro pensioni, e vedevo le facce e poi vedevo, come dire, gli intenti di violenza nei miei confronti. Ma Mastrapasqua sa benissimo cosa voglio dire, Fava pure, ma tutti gli altri pure. Noi abbiamo un sistema pensionistico, almeno dal dopoguerra ad oggi, a ripartizione. Gli attivi di oggi pagano per gli attivi di ieri. Questo è il patto mai siglato, mai scritto, è semplicemente un patto indotto dalle condizioni inflazionistiche del dopoguerra, per cui i sistemi a capitalizzazione, cioè i mucchietti che ciascuna famiglia faceva, vennero tagliati dall'inflazione post-bellica, per cui, lo diceva mia mamma, lo diceva la tua, lo dicevano le nostre mamme, con quello che avevano accumulato nel periodo tra le due guerre e così via, si comprava un cappotto o un paio di scarpe. Per cui i sistemi pensionistici pubblici non potevano basarsi su sistemi a capitalizzazione, vale a dire accumulo di tipo privatistico di risparmio, che dava origine a un montante finale che poteva essere o capitale, un capitale finale o una rendita per tutta la vita. Questo era prima. La guerra ha cambiato le carte in tavola e ha portato tutti i paesi avanzati a utilizzare sistemi a ripartizione. Con una mano si prende, con l'altra si paga. Per cui occorre che l'equazione stia in piedi se i contributi versati dalla parte sinistra degli attivi, gli occupati, bastano a pagare le pensioni per quelli che non sono più attivi, per i loro padri. Questo è il sistema di ripartizione, da non confondere con il sistema di misurazione della pensione, che è un'altra cosa che non c'entra assolutamente niente con il sistema. Per cui fino a un certo punto il modo di calcolare la pensione era di tipo retributivo, cioè una quota della paga quando eri attivo ti viene riconosciuta l'80-90%, il 100%, ti viene riconosciuta come pensione. Ma è un sistema di calcolo. Oggi abbiamo sempre il sistema a ripartizione che non è cambiato, il patto tra generazioni, anche se non sottoscritto da nessuno, ma di fatto operante, che ti azzera il pericolo inflazionistico, perché se c'è l'inflazione tanto sale la parte sinistra, tanto sale la parte destra e tutti stanno buoni. Ma è il sistema di calcolo che non è più di tipo retributivo, cioè si tiene conto dell'ultima retribuzione degli ultimi anni, ma di tipo contributivo. Oddio, quale cose si complicano, no? Ripartizione del retributivo, contributivo. Sostanzialmente il sistema imita la capitalizzazione, cioè ti faccio finta di fare un conto sui tuoi contributi versati, per finta, perché non hai il mucchietto. Il mucchietto non ce l'ha più nessuno, il mucchietto. C'è solo una mano che ti prende dal tuo salario e una mano, sempre l'INPS, Stato e INPS, che paga la pensione. Questo è il grande equivoco. Perché il grande equivoco? Perché questo patto intergenerazionale, che funzionava finché la parte sinistra era forte, ricca, piena di occupati, piena di carriere, piena di contributi, piena di come dire, risorse, per cui potevi essere anche generoso con la parte destra, e cioè sulle pensioni erogate, adesso gli occupati sono sempre di meno, hanno carriere discontinue, il gettito contributivo è sempre più basso e sti maledetti sulla parte destra non muoiono più e vivono a lungo. Per cui ci si inventa, Fornero citata, si inventa il pilota automatico. Lasciamo tutto com'è, però con i coefficienti di trasformazione tu contribuisci gettito, però se aumenta la speranza di vita, io ogni 5 anni, zitto zitto, ti riduco la pensione che ti spetterebbe. perché vivi di più, il montante e il calcolo. E qui succede l'ira di Dio ogni volta che si pospone, perché nessun politico può pensare di accettare un'operazione di questo genere, di una riduzione. E ci si inventano le bubole, le babbole, più, ma ci vuole il pilota automatico, perché se non c'è il pilota automatico dei coefficienti, correggimi se sbaglio, ma non sbaglio, di trasformazione, il sistema va in squilibrio, perché i meravigliosi nonni vivono sempre di più, i meravigliosi figli sono sempre di meno e il sistema si rompe. Questo è il patto generazionale che, mai sottoscritto da nessuno, ma semplicemente definito dalle leggi del buon senso, dalle leggi antinflazionistiche e così via, parlo delle pensioni pubbliche, è in questa situazione. Se poi arrivano i robot più o meno umanoidi a spazzare

Quindi ripartizione, ripartizione, ripartizione, e siamo ancora in questo paradigma della ripartizione. Ricordatevelo tutti, non avete il vostro mucchietto, non c'è il vostro mucchietto, c'è solo un astratto algoritmo di calcolo sul PIL, sulle indicizzazioni, sulle adeguamenti, ma il vostro mucchietto non ce l'avete da nessuna parte, c'è solo un calcolo che vi viene fatto per calcolarti il montante, e che se hai la protervia di vivere a lungo ti viene anche un po' alla volta ridotto. Io feci una proposta una volta provocatoria dicendo ci vorrebbe il coefficiente di trasformazione mensile, per cui di mese in mese non se ne accorge nessuno, perché è uno 0,00 che ti viene ridotto, perché la pensione di quelli che vanno in pensione in ragione dell'invecchiamento progressivo della popolazione ti verrà ridotta per quelli che sono andati e che hanno fatto 40 anni, 41, 42, 43, 43. Questo è il tema. Libro bellissimo, ognuno nei libri che va a leggere ci vuole trovare se stesso, e io ci ho trovato me stesso dentro, e quindi felice come una Pasqua. Tiè. Questa è buona. Felice come una Pasqua. E anche perché mi ha ricordato delle follie che ho fatto, che lui chiama cose straordinarie, ma follie, che sono il segno poi del riformismo, che uno quando fa una follia non pensa che sia una riforma. Oppure magari ci pensa, ma glielo dicono gli altri, ma che cavolo fai? La prima, con delle conseguenze enormi, il certificato medico online. Sapete come funzionava? Parliamo un po' di cose grevi. Uno il venerdì stava male, andava dal medico, gli telefonava e si faceva fare un certificato. Non andava a lavorare il venerdì, sabato e domenica, e non andava neanche il lunedì. Si faceva venerdì, sabato, domenica, lunedì, e poi tornava il martedì. Normalmente la raccomandata per controllare se il lunedì era assente gli arrivava al datore di lavoro il giovedì, e quindi nessuno controllava la sua assenza. Assenteismo, fui paragonato a Padre Pio a suo tempo, perché mettendo in piedi alcuni elementi di deterrenza dimezzai, più che dimezzai, l'assenteismo nella pubblica amministrazione, ma questo vale in maniera un po' diversa, ma anche nel settore privato. Questa cosa piaceva a me, piaceva ovviamente a chi voleva l'efficienza della pubblica amministrazione, non piaceva al sistema del potere costituito e reattivo. Il risultato è che mi sono cuccato 4 scioperi generali dei medici di famiglia, che non volevano. All'inizio dicevano: non abbiamo l'elettronica, non abbiamo i computer, non abbiamo il software, non abbiamo niente, e così via. Con Mastra Pasqua, lui lo ricorda, abbiamo fatto una battaglia, siamo riusciti, e attualmente tutti i certificati medici e poi le prescrizioni mediche, altro punto, 20% di risparmio, sono tutte online. Piccola, grande riforma che, se ben utilizzata, potrebbe azzerare l'assenteismo, perché tu fai il certificato, il medico dà un giorno, due giorni, immediatamente arriva al datore di lavoro, il datore di lavoro manda al controllo, per cui il deterrente fa sì che nessuno si faccia i weekend lunghi. Prima cosa bellissima, straordinaria, nessuno ci ha detto grazie, ma non importa. Seconda cosa, nasce prima, perfezionata dal sottoscritto, la PEC. Tutti sanno cos'è la PEC. La PEC è anche il sistema, quella ufficiale, per fare le notifiche. Il campo della giustizia, sapete tutti che le notifiche sono il primo atto, professore, che controllami, il primo atto dell'inizio delle procedure processuali e così via. Obbligo agli avvocati di avere la PEC
e di fare le notifiche attraverso la PEC.

0: il bravissimo professor Alpa, allora era presidente degli ordini degli avvocati, mi chiama e mi dice: non possiamo essere d'accordo. Mi dispiace di parlare di una persona che non c'è più, tra l'altro bravissimo professore, bravissimo tutto, a parte il fatto che come allievo ha avuto Conte, ma questo è... Siccome Conte parla sempre male di me, io non ho mai parlato male di Conte, quindi dico che ha avuto un grandissimo maestro. Mi viene Alpa al ministero e mi dice: non possiamo accettare questa cosa. Ma dico: perché presidente dell'ordine degli avvocati? Perché presidente? È la modernità, è la trasparenza, non ci saranno più processi che vengono cassati per errore della notifica e così via. Dico: perché? Ma vede, ministro, allora i numeri di allora, mi ricordo, in Italia io sono il presidente di circa 200.000 avvocati. Se lei mi mette la PEC obbligatoria, e cioè certificata obbligatoria, viene fuori che gli avvocati sono la metà. Gogol, anime morte. Anime morte erano quei contadini che venivano attribuiti ai terreni, che venivano venduti e facevano il valore dei terreni, più anime morte c'erano, più il terreno valeva. E io non posso consentire di tagliare a metà l'ordine degli avvocati. Altra incrostazione l'abbiamo fatta, è andata avanti e via. Ultima cosa, codice dell'amministrazione digitale. Cos'è sta roba? Si chiama CAD in acronimo, è la base dell'informatizzazione della pubblica amministrazione. Nessuno ce lo riconosce, nessuno me lo riconosce, ma l'abbiamo fatto allora. E tutto quello che è avvenuto dopo, poi vi dico l'ultima chicca, poi mi taccio, è venuto grazie a quel CAD che era nato anche qualche anno prima, che poi si è perfezionato e tanti hanno perfezionato, ma l'impalcatura regolatoria della informatizzazione della pubblica amministrazione, che adesso è andata molto avanti. Perché cito per ultimo il CAD? Perché tra le tue 10 cose una cosa è fondamentale secondo me: l'interoperabilità delle banche dati. Allora, se tornassi indietro, e finisco, rispetto alla mia esperienza, Sabino, non farei 10, 20, 30, 40 cose, 50 cose, poi una mi va bene, l'altra me la tolgono, l'altra me la cancellano, il mio successore. Pensate, avevo fatto l'obbligo di 6 mesi all'estero per ciascun dirigente generale che arrivasse alla prima fascia. Dopo di me andò bravissimo il mio capo di gabinetto Filippo Patroni Griffi, straordinario, bravissimo. La prima cosa che fece, evidentemente non per volontà ma perché ha cancellato 6 mesi all'estero, perché lo Stato non era pronto a mandare. Voi pensate cosa voleva dire mandare un dirigente di seconda fascia, che diventava dopo una vita di bravura, di studio, di fatica, andare 6 mesi all'Ocse, 6 mesi al Parlamento Europeo, 6 mesi alla Banca Mondiale? Pensate cosa voleva dire una cosa di questo genere? La prima cosa che il mio amico straordinario, mio capo di gabinetto, attuale membro della Corte Costituzionale, la prima cosa che fece, sospese questa cosa. Naturalmente non per volontà, perché era stato lui poi a costruirla assieme a me, ma perché, ecco, questa è la miopia, l'egoismo di questo paese, per cui non è il futuro rubato. Questo paese è un paese sprecone, spreca le sue risorse, spreca i suoi giovani, spreca le sue vestigia antiche, spreca i suoi monumenti, la sua cultura, la sua storia, il suo territorio, lo spreca, butta via i giovani, butta via i meno giovani, butta via i vecchi. Questo è un paese sprecone, egoista e sprecone, perché e tante citazioni che qui sono meravigliosamente ricordate, dalle pensioni a chi non vuole applicare il coefficiente di trasformazione. Ma se noi non applichiamo il coefficiente di trasformazione, e avete avuto la pazienza di ascoltarmi, e quindi ho cercato di spiegarvi una cosa esoterica, perché alzi la mano chi sapeva dell'esistenza del coefficiente di trasformazione. Bene, sul coefficiente di trasformazione si basa l'equilibrio dei nostri conti pensionistici. Se si applica, c'è l'equilibrio, c'è il pilota automatico. Se non si applica, salta tutto e i mercati ci sparano addosso. Ecco, noi queste cose dovremmo saperle bene. In questo volume ci sono proprio tutte, ci sono proprio tutte. Una sola preghiera: riducile a una, a due, a tre, nel senso di averne una sorta di compressione rispetto a tante riforme, perché se sono tante poi alla fine ti vengono impallinate, eccetera. Bisognerebbe trovare la chiave riformatrice da cui poi far derivare tutto il resto. Io, se tornassi indietro, farei una sola cosa: tutta l'interoperabilità di tutte le banche dati che dialogassero tra di loro per la trasparenza, per l'efficienza, per la produttività, perché il paese sarebbe diverso. Ne abbiamo 19.000 e ciascuno si tiene la sua, perché il suo monopolio è la sua potenza, è il suo egoismo. Ecco, se noi informatizzassimo il paese alla cinese e facendo l'interoperabilità delle banche dati, molto probabilmente questo drive fortissimo cambierebbe il paese.
1: Grazie. Grazie Renato. Nel suo libro Mastra Pasqua ci dà i dati della ineluttabilità del sistema a ripartizione, no? Oggi il rapporto è 3-2, cioè tre persone lavorano e pagano la pensione di due. Nel 2050 è calcolato a circa 1-1, cioè ogni persona si porterà sulle spalle il peso della pensione di un altro. E abbiamo oltretutto anche un fenomeno di svuotamento dei giovani, perché non solo ne nascono poco, ma se ne vanno. L'autore li calcola in 377.000 in 10 anni. Oggi leggevo che un altro libro ha fatto questa immagine: sono due aerei di giovani che partono ogni giorno dall'Italia, due aerei pieni di giovani che se ne vanno. E questo, l'allarme demografico è ben sintetizzato nel finale, dove Mastra Pasqua dice: basta riforme alle pensioni, io ne farei una sola, una super pensione a chi fa figli. Perché ormai la questione dello squilibrio tra gli anziani, che sono un quarto della popolazione oltre 65 anni, e i produttori è diventato così grave. Grazie Brunetta. Allora, al professor Cassese vorrei chiedere, non faccio domande, tanto sono sicuro che risponderà a tutte, anche se... Prego. Hai il microfono, sì?
2: Sì. Nel 2015 un gruppo di studiosi pubblicò sulla rivista Stato e Mercato un articolo che aveva un titolo strano: quando la politica oscura le politiche. Il primo di questi studiosi era Luigi Bobbio, il figlio di Norberto Bobbio, bravissimo sociologo. E chi legge questo libro e legge contemporaneamente i giornali si rende conto della bontà di questa conclusione, cioè del fatto che la politica che sta sotto i nostri occhi e che viene, come dire, trasferita a noi attraverso i media, oscura le politiche che invece sono nel libro di Mastra Pasqua, che nello stesso tempo è un atto di accusa e un programma di governo, quindi si capisce qual è l'aspirazione dell'autore, e contiene una analisi, una diagnosi e delle proposte di cura. E poiché tutti si sono intrattenuti finora sul quello che è la principale, una delle quattro gambe dello stato del benessere, insomma, no? Cioè la protezione sociale. Io vorrei spiegare come questo libro in realtà si amplia al di là di questo, e ve ne faccio qualche esempio. Uno è quello che ha appena citato adesso Antonio Polito, il numero dei rapporti tra il rapporto tra lavoratori e pensionati. Un altro è quello dei giovani laureati che sono andati dal 2011 al 24 all'estero, 630.000. E poi il campo dell'economia, dove per aprire un'impresa, ci dice Mastrapasqua, sono necessari 117 giorni. Il nanismo imprenditoriale, il fatto che il 94,7% delle aziende italiane abbia meno di 10 dipendenti. E poi il ruolo negativo svolto dai sindacati, che, per fare solo un esempio che è citato in questo libro, ricevono quasi 1 miliardo all'anno per intermediare tra lo Stato e i cittadini, quando lo Stato potrebbe esso stesso cercare di avere un dialogo diretto con i cittadini. E poi la produttività bassa, la crescita media dello 0,2% tra il 95 e il 2024, contro una media annua dell'Unione Europea dell'1,2. Il numero dei permessi per assistenza familiare, un lavoratore per ogni 15 lavoratori usufruisce di questi permessi. L'abuso dello smart working. E poi lo Stato, il numero delle leggi, 111.000, probabilmente sono anche di più nel frattempo, perché aumentano quotidianamente, e la capacità impositiva dello Stato, lo Stato che percepisce lo 0,57 del fatturato dei balneari, mentre altrove percepisce tra il 3 e il 10%. I tempi della giustizia civile, proprio recentemente diminuiti, ma certamente una giustizia civile che conclude i 3 gradi di processo in un numero di anni che sta tra 3,5 e 7, certamente non è una giustizia che può servire la società. E i bonus e le tax expenditures, come vengono chiamate, con un costo valutato da Mastrapasqua di 200 miliardi di resozione fiscale, e persino il PNRR, perché i suoi interventi sono stati polverizzati e c'è stata maggiore attenzione all'incasso delle rate che agli effetti del sistema produttivo. Ecco, ho voluto elencarvi un po' dei punti che solleva, che analizza Mastrapasqua in questo libro, per farvi capire che in un certo senso il titolo tradisce il contenuto del libro, perché il libro va ben al di là del futuro rubato e quindi del rapporto tra lavoro e pensioni. In realtà è un libro che contiene una riflessione sui problemi che sono aperti e che richiederebbero delle politiche pubbliche che sostituissero quella rappresentazione teatrale che oggi è la politica in Italia, che appunto accentua quell'aspetto che Bagehot una volta chiamava theatrical del Parlamento inglese. E la cosa interessante è che in questo libro non solo c'è una diagnosi dei problemi che sono aperti, ma ci sono una serie di proposte che consistono, per esempio, nel centrare nell'INPS le politiche attive del lavoro e la vigilanza unica sul lavoro, introdurre una superpensione o pensione rafforzata a chi fa figli, mettere il TFR in busta paga, E io, continuando il discorso che faceva prima il presidente Fava, aggiungerei anche mantenere alcune delle promesse che sono scritte nella Costituzione, perché la Costituzione contiene molte promesse che lei ha elencato, ma diciamo che comprendono anche, per esempio, il fatto che i capaci e meritevoli hanno diritto di arrivare fino ai più alti gradi di studio, il che vorrebbe dire residenze scolastiche, universitarie, vorrebbe dire borse di studio, e consentire all'Italia di uscire dalla situazione in cui sta, numero di laureati in proporzione alla popolazione, siamo al penultimo livello rispetto a tutti i paesi europei, siamo battuti soltanto da un altro paese. E poi aggiungerei quell'idea che chissà perché sia stata totalmente dimenticata, che fu avanzata alla Costituente da un professore di ragioneria della Bocconi che si chiamava Tommaso Zerbi, allievo del grande Gino Zappa, e nel quale c'è scritto che lo Stato avrebbe avuto il compito di promuovere l'indirizzo del risparmio verso i grandi complessi produttivi del paese. I grandi complessi produttivi del paese, messo a confronto con i dati che ci dà Mastrapasqua sul nanismo industriale italiano, voi avete capito bene che c'è una promessa che non è stata mantenuta, ed è una promessa importantissima, perché è stato qui ricordato sostanzialmente diciamo lo stato del benessere, l'idea della libertà dal bisogno, quella di Beveridge, quella del 42, che vi potrò far sorridere, ma sono andato a fare una ricerca sui giornali del 1942. L'Italia era in guerra e non aveva certo rapporti molto buoni con l'Inghilterra. Era nelle prime pagine dei giornali la notizia che i due rapporti che vanno sotto il nome Piano Beveridge, nelle prime pagine dei giornali italiani si dava notizia di questa idea, che sostanzialmente consiste in un tavolo che ha quattro gambe, che si chiamano salute, che si chiamano istruzione, che si chiamano lavoro e che si chiamano infine protezione sociale, pensione fondamentalmente. Questo è, poiché tutto questo è riassunto nel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, questo è l'esempio di quello che ormai nel mondo si chiama costituzionalismo trasformativo, cioè la Costituzione non come una carta e un contratto che vale per chi c'è lì, ma come qualcosa che riguarda il futuro, l'indicazione di un obiettivo che è un obiettivo da realizzare. Questi, secondo me, sono delle cose molto interessanti, così come è interessante, e non è per una chiusura corporativa che Mastrapasqua lo scrive, di spiegare che l'INPS in qualche modo rappresenta un esempio da imitare, quella che si chiama best practice, no? 24.000 dipendenti, 40 milioni di utenti o clienti. Vorrei sapere qual è l'amministrazione che così, con così poco fa tanto. E mi ha fatto piacere leggere in una pagina di questo libro il ricordo del nome di Gianni Biglia, perché tutti ricordano quello che lui ha fatto per l'INPS dopo aver fatto tante esperienze in tanti altri settori. Io non condivido tutte le proposte di Mastrapasqua e ne accenderò soltanto una, cioè quella, se posso riassumerla così rapidamente, di inglobare tutte le casse dei professionisti all'interno dell'INPS. So qual è l'argomento che viene adoperato, e cioè che vi sono stati 6 casi di dissesto che hanno comportato l'inglobamento, però non bisogna dimenticare che noi non possiamo accentrare nel pubblico tutto ciò che dovrebbe essere di interesse collettivo, che i corpi intermedi hanno una grande importanza, che le strutture che si collocano tra la società e lo Stato debbono imparare a camminare con le proprie gambe, che qualche volta ci si deve preoccupare anche di invertire quel rapporto di cui parlava il professor Brunetta poc'anzi, cioè di consentire veramente un capitale gestito bene, un investimento gestito bene, e che è responsabilità di coloro che debbono gestirlo, perché ne usufruiranno poi successivamente, di farne una buona amministrazione. Quindi vedo, come dire, un altro aspetto del problema delle casse, e cioè che la loro trasformazione da entità pubblica ed entità private ha accentuato questo aspetto: fai parte della società, devi camminare con le tue gambe, devi sapere come camminare, devi mantenere un equilibrio, e al limite gli iscritti all'ordine te la debbono prendere con te se tu non riesci a mantenere questo equilibrio, ma in questo modo si costituisce veramente un capitale sul quale ci si può contare per il futuro. Ecco, e questo, vorrei terminare con questo, la lezione di metodo che ci viene da questo libro, che è questa: la testimonianza di qualcuno che sente le voci di dentro e non i rumori di fuori, primo. E secondo, una lezione di metodo: analizziamo innanzitutto i problemi, cerchiamo di capire qual è la questione che ci abbiamo di fronte e quali sono le difficoltà a cui andiamo incontro. Terzo, studiamole e non facciamoci prendere dall'ultimo argomento sollevato dall'ultimo politico che ha affrontato una questione per andare contro quell'idea così ben esposta, quel bel libro di Kennedy, Presidente, Profili del coraggio. Tradotto in italiano con la prefazione di Luigi Einaudi a suo tempo, no? Quei politici che hanno il coraggio di non fare delle azioni o di fare dei programmi di lunga scadenza e non fare quelle azioni che servono a raccogliere il consenso il giorno dopo. E quindi questo libro io lo leggo come un invito alla politica di uscire dall'immediatezza, di studiare i problemi, di cercare di uscire dalla politica per fare le politiche. Gli inglesi hanno due espressioni: politician e policy maker. Spesso i nostri politici sono politicians e non sono policy maker, e di essere un po' meno politician e un po' più policy maker. Questo, secondo me, è l'invito che viene da questo libro. Compratelo e leggetelo.
1: Grazie professor Cassese. Allora, l'autore, insomma, qui io l'ho definita policy maker. Il professor Cassese ha distinto giustamente tra chi fa politics e chi fa policies, e addirittura ha ipotizzato che ci siano gli elementi di un programma di governo qui dentro. Allora, siccome la denuncia l'abbiamo fatta un po' tutti, mi interesserebbe che l'autore ci spiegasse bene anche la parte propositiva con cui chiude il libro, che sono degli slogan ma tutti molto impegnativi dal punto di vista delle politiche pubbliche.
3: Sì, grazie innanzitutto, se me lo consentite, ho dedicato questo libro a mio figlio che fa parte dei 630.000 che ha lasciato il paese da tanti anni, e lo ringrazio, sta qui in sala e ha avuto sicuramente un padre molto impegnato e per certi versi anche molto impegnativo, quindi a lui ho dedicato questo libro, quindi grazie. E ringrazio poi tutti i presenti, non immaginavo una sala così piena, mi spiace e mi scuso per le persone che sono in piedi, quindi significa che il tema è importante e tante persone con le quali ho avuto rapporti, ho lavorato, quindi grazie veramente per la vostra presenza. E poi lo faccio in anticipo, il padrone di casa, Gabriele, grazie. Tornare in IMSS, tornare con voi, tornare con questo tema, tornare con tante persone, per me è una fonte di soddisfazione e non nascondo anche un po' di emozione. Con Renato abbiamo fatto tante battaglie, tantissime, e Renato l'ha un po' sminuito, però c'erano tutti contro. Ogni volta che abbiamo tentato di fare qualcosa c'erano tutti contro, e poi la forza, la pervicacia, la soprattutto visione che ha avuto Renato da ministro, e non solo, lo sta dimostrando anche adesso in CNEL, beh, ha permesso di fare cose che oggi sembrano scontate, ma erano epocali, e quindi significa che poi in questo paese se si vuole si può fare, se si vuole si può fare, non è vero che è impossibile fare. Dire che Antonio Polito introduce e coordina questo dibattito, beh, insomma, è come chiamare non so, Messi si è appena ritirato, però a portare a, no, le cose. Quindi grazie Antonio. E poi il professor Cassese, se da ragazzino avessi avuto i poster avrei messo quello di Cassese, quindi perché lo ammiro da sempre, non riesce a dire una cosa che non condivida, quindi questo mi fa piacere, e la sua presenza qui mi onora e mi è di stimolo, perché vuol dire che scrivere questo libro e trattare questi temi è qualcosa di importante. Allora, che cosa ho tentato di fare in questo libro? Sicuramente il titolo è suggestivo, come debbono essere i titoli, però al tempo stesso evidenzia un disagio da padre, un disagio da persona che comunque ha occupato un ruolo importante per questo paese molto a lungo, troppo a lungo qualcuno direbbe, e che quindi vedere tante manifestazioni, tanti accadimenti nel nostro paese mi dispiace. Allora, da una parte ho cercato di fare una fotografia, dall'altra ho tentato, visto che io ho fatto il manager, continuo a fare il manager, beh, dire quello che non va bene è abbastanza semplice, tentare di fare delle proposte sicuramente non sono candidato a nulla, ecco, e ne ho intenzione,
1: dopo un libro così nessuno ti candida,
3: appunto, cioè, non troverei case che mi possono ospitare, perché mi sono fatto quasi tutti nemici, quindi non ho più nessuno, quindi o ci sarà un nuovo partito guidato da Cassese, al quale io mi iscrivo subito, oppure allora niente, non ci candidiamo, ecco, quindi la decisione di questa sera è non candidarci. Quindi, però, le proposte credo che siano insite in una persona che per tanti anni ai problemi che si affacciavano quotidianamente nell'istituto e non solo era chiamato a dare soluzioni insieme ai ministri, da soli, contro i ministri. Gianni sa bene quanti scontri ho fatto con tanti ministri, ci vedevamo qui a Palazzo Chigi, e Gianni cercava di cucire, Gianni Letta, di cucire gli strappi che io facevo con i ministri che si sono susseguiti, perché se vuoi fare spesso devi andare anche contro la politica, perché la politica è il compromesso, la politica è l'aggiustamento, la politica è una frase che non scorderò mai, quando abbiamo fatto la guerra ai falsi invalidi, lui è Padre Pio, io ne ho guariti quasi 600.000, e quindi adesso non so chi tra Brunetta e me ha fatto più guarigioni, no, però c'erano tanti invalidi che improvvisamente sono guariti. Beh, questo si concilia, c'era la frase che diceva a Mastra Pasqua, scusate te, ma che te frega? E io impazzivo, cioè, ma come che mi importa? 16 miliardi di spesa, una curva che si impenna, tutto falso, dice, ma che ti importa? Adesso ci sono le elezioni, vuoi essere confermato? E io soffrivo tantissimo, quindi discutevo, e Gianni la notte cuciva i rapporti con i ministri di volta in volta, perché era giusto che così dovesse essere, perché poi ci serviva anche un buon rapporto. Allora, io ho cercato di fotografare un'Italia che mi dispiace, rappresentata, come ho detto, un'Italia che si lamenta, ed è vero, noi abbiamo un record tristemente famoso anche all'estero, l'italiano si lamenta di tutto, c'è, non me ne voglia l'espressione che può sembrare inappropriata, c'è come un sindacalismo strisciante, siamo sempre rivendicativi su qualcosa.
1: Sindrome di Calimero, no?
3: C'è la sindrome di Calimero, cioè noi ci lamentiamo perché ci riteniamo piccoli e neri e non lo siamo, qui c'è la patria di tutto, e invece ci comportiamo e ci atteggiamo e ci lamentiamo come se fossimo gli ultimi, e non è vero. C'è la sindrome del papavero, questo per certi versi l'ho anche sperimentata sulla mia pelle, e qui devi essere mediocre. Se sei mediocre il fisco non ti indaga, l'INPS non viene in azienda, i giornali non se ne occupano, gli oppositori non ti notano, ma se la tua testa spunta più di quello che è consentito da tutti gli altri papaveri, e poi la tua testa viene tagliata in un modo o in un altro, e l'espressione triste, no, che l'Italia divora, no, è cannibale i suoi figli migliori, è vero, cioè non riesce a sopportare che qualcuno possa emergere. In un governo tecnico c'era un ministro, ex banchiere, che io mi ricordo ci vedevamo la sera per ragionare su quello che si doveva fare, e lui mi disse un'espressione, cosa che non attuava quando era manager poche settimane prima, mi disse: ma è meglio stare con la testa sotto la sabbia. Io dissi: ma come? Hai ministeri, potere, c'è un governo tecnico, dice, dammi retta. E forse aveva ragione.
1: Mi è venuto anche un sospetto, diciamo.
3: Non lo so, no, però posso depistare adesso. No, no. Però dico, e questo è tristemente vero. Allora, che cosa dobbiamo fare? Cioè, i giovani vanno via, il mercato del lavoro che noi continuiamo a costruire, e oggi Renato sta in un posto dove le parti sociali sono importanti. Io non ce l'ho con le parti sociali, ce l'ho con alcuni rappresentanti che nelle parti sociali fanno un lavoro che non dovrebbe essere il proprio. Allora dico, ma è giusto continuare a redigere contratti di lavoro che sono totalmente fuori dalla realtà dei giovani, che infatti se ne vanno? Ma noi siamo convinti che i giovani vogliono la 104, le ferie soppresse, vogliono le festività messe il giorno prima. I nostri giovani vanno in paesi dove non c'è niente e sono contenti. C'è la competizione, c'è la meritocrazia, c'è la produttività, ci sono i premi. Questo vogliono i nostri giovani. Invece noi ci continuiamo a impegnare in contratti dove aumentiamo quel giorno di ferie, conquistiamo qualche diritto, conquistiamo qualche garanzia, a discapito di quello che i giovani vogliono. E allora c'è un paese che guarda da una parte e si scorda dall'altro. Poi in campagna elettorale tutti dicono i giovani, ma poi che cosa si fa per loro? Io non lo so, non lo vedo. Sicuramente lo sto estremizzando e sicuramente Renato mi può correggere, però c'è una cassetta degli attrezzi su problemi per i quali non serve più quell'attrezzo. Dobbiamo immaginare qualcosa di diverso. I giovani d'oggi, e io li frequento come padre, li ascolto e cerco anche di leggere, non vogliono quello che gli offriamo. La mensa dello Stato non è quella dove vanno a mangiare loro. E allora una riforma del mercato del lavoro non può essere una piccola modifica, andrebbe riformata tutta. Ma la busta paga, mi permetto di dire, è la rappresentazione classica del mercato del lavoro italiano. Chi di voi capisce una busta paga è un genio, perché lì ci sta tutto, ci sta di più, ci stanno tutte le perversioni di uno Stato, delle regioni, dei comuni, sta lì dentro. L'importante è che il cittadino poi non lo capisca. Io provai, mi ricordo, a dire quando stavo in IMSS: ma perché non facciamo una busta paga semplice come c'è in Inghilterra, come ci sta in altri paesi? E mi dissero che non era possibile, era un esercizio impossibile da non fare. Invece sarebbe il primo contratto tra te cittadino che vuoi lavorare e te impresa. Invece no, la busta paga non si può capire. Così come abbiamo questo numero enorme di leggi, 111.000, però negli altri paesi sono 800, 2.000, 3.000, dico, ma è possibile che o sbagliano tutti gli altri o siamo noi? Ma c'è bisogno di fare 111.000 leggi? Ricordo quando stavo in IMSS, i dirigenti ogni volta che c'era qualcosa mi dicevano: presidente, se ci fosse una normetta. Perché la normetta che cos'era? La normetta è: se mi fai una normetta, io poi quello che faccio sono coperto dalla norma. E quindi ci sono normette su tutto, perverse, le cose più impensabili, per mettere a riparo l'amministrazione, per continuare a normare tutto, dove poi i decreti ministeriali vengono ridotti a poco. Beh, su questo non bastano i roghi di tanti anni fa, andrebbe fatta un'opera enorme, che però non viene fatta. Perché? Cioè, chi è che gode di una legiferazione così imponente? Eppure funziona, nessuno ci pensa mai. Il Parlamento sforna leggi ogni giorno in contraddizione tra di loro, però lo continuano a fare. Così come abbiamo, l'ho detto prima, un paese pieno di feste. Abbiamo approvato in tempi record anche San Francesco, al quale va tutti noi la nostra devozione, ma non è possibile avere tutte quante queste feste. Quando si è provato a dire attacchiamola la domenica, facciamo il lunedì, mantieniamo le stesse feste, un punto di PIL vale.
1: Tu dici una repubblica fondata sul riposo.
3: Sul riposo.
1: Più che sul lavoro.
3: Esatto, ma è vero. Cioè, all'inizio dell'anno il discorso che si fanno i dipendenti, ed è tristemente vero.
1: Quando ci sono i ponti.
3: Quando ci sono i ponti. Ma tu lo sai che all'ad aprile se fai 3 più 2 ne fai 15. Ah, 15 io questa. Ma non è possibile. Cioè, come fa un paese a crescere se è totalmente concentrato su come fare in modo di lavorare di meno? Non cresce. Ma se noi abbiamo una produttività così bassa, ma ci sarà un motivo? Io lo dico ovviamente in modo anche provocatorio, ma non è possibile che un'azienda privata, se voglio dare un premio, lo devo concordare con i sindacati, e se non ce l'ho in azienda devo chiamare i territoriali. E allora le aziende, sa che fanno? Ti dicono: io non li faccio entrare, perché hanno paura, perché non sanno quello che succede, e allora non si danno i premi, e allora non puoi fare. Adesso addirittura bisogna pubblicare le retribuzioni, e questo blocca tutto. Allora si dice: sai che c'è, io ti blocco lo stipendio, allora per evitare di darti di più ti faccio lavorare di meno. Cioè, il patto in Italia oggi è: non cerco di premiarti di più su quello che fai e quindi ti metto i soldi per farlo, visto che è molto difficile fare questo, allora cerco di farti lavorare di meno, ti metto una festività in più, ti metto un ponte in più, ti metto un po' di 104 un po' più lassivo e quant'altro. E questo qui però sta depauperando il nostro paese. Allora, andando alle proposte, non volendo ovviamente eludere la domanda, e poi tutto il resto è nel libro, perché se lo racconto tutto, chi è che l'ha detto prima? Dico, però non lo comprano, e quindi ovviamente ci sono tante altre cose. Queste sono le prime due pagine, ovviamente c'è tanto di più. Allora, ci sono alcune proposte che mi sono permesso di fare. Le prime sono sul mondo del lavoro. Il TFR, ne parlammo pure la scorsa estate con Renato, avevamo la stessa idea con due finalità diverse. Io sono dirompente: TFR in busta paga. Siamo l'unico paese che ce l'ha, altri paesi hanno qualcosa di simile ma non come il nostro, e il 7% della retribuzione sono soldi loro, diamoli, sono soldi nostri, ridiamoceli. Poi quando sento i sindacati che dicono giù le mani dal TFR, e poi dicono è meglio che ci stanno le nostre, alla mia nel sospetto che non è tanto questione TFR ma quanto di mani, e qui mi viene di dire: preferisco che ce l'abbia il dipendente deve poter decidere cosa farne. Vuole mettere la presenza complementare, vuole andarci a mangiare la pizza, vuole comprare la macchina, vuole fare quello che vuole, ma perché non ridarglielo? Se poi lo esamino nel libro, veniamo a scoprire che il TFR lasciato in azienda finanzia quasi il 50% del finanziamento delle piccole e medie imprese, quasi il 50%. Il sistema bancario non riesce a finanziare quanto il TFR, e se pensiamo che il TFR rende un 2% e le banche prestano al 6, 7, 8, beh, allora i dipendenti non solo non hanno lo stipendio, quella parte di stipendio che è un loro diritto avere, ma addirittura sono i finanziatori delle imprese con un rendimento bassissimo. Beh, questa è una stortura. Allora diamogli il 6, facciamo un benchmark delle banche, ogni anno rivalutiamo il TFR, se no finanziamento surrettizio sul quale l'unico che ci rimette è il dipendente, ridiamogli i soldi. Su basta riforme credo che sia stato molto chiaro, ho contribuito, ancorché poi con qualche screzio successivo, alla riforma Fornero, e ritengo che non vada più toccata, perché quella riforma non è vero che garantisce i pensionandi e i pensionati, quella riforma serve per garantire i giovani, perché se quella riforma tiene ci sono i soldi per i giovani, ma se quella riforma non tiene non ci sono i soldi per i giovani. Tutti i giochi sulle quote e quant'altro, che sono costati circa 100 miliardi, quanti sono in PIL 100 miliardi? Tanti soldi. Beh, potevano essere utilizzati diversamente, quindi continuare a utilizzare la previdenza, non l'INPS, ovviamente l'INPS esegue, ma la previdenza come ammortizzatore sociale o come modalità per conquistare il consenso, beh, credo che debba essere un esercizio, quello veramente sì, vietato in Costituzione, perché la previdenza è una cosa seria. Renato ha parlato a lungo del patto generazionale, ma potete immaginare che un patto generazionale possa essere modificato a ogni finanziaria e a ogni volta che si vota? Come si può immaginare che un giovane si possa fidare dello Stato e lo Stato possa fare affidamento sulla persona che sta per andare in pensione, quando è lo Stato stesso che ogni 6 mesi gli cambia il patto? Patto incomprensibile, perché Renato ha usato coefficiente di trasformazione, ripartizione, tutti i temi, tutte parole che non sono facili. Se poi tu queste parole gliele modifichi senza far capire niente a nessuno, su slogan elettorali, sento adesso parlare, utilizziamo il TFR, lo mandiamo al 63, no 63 meno qualche mese, no allora facciamo che le donne ci vanno prima, ma è una malvagità verso un paese che è più intelligente, perché mi permetto di dire, senza fare note politico-partitiche, che tutti i partiti che hanno modificato il sistema previdenziale negli ultimi anni tentando di conquistare consenso hanno perso le elezioni. E allora il dato è, sono più intelligenti gli elettori di coloro che pensano di conquistarli sprecando risorse pubbliche che dovrebbero o sarebbero dovute andare ai giovani. E allora basta riforme, ci abbiamo la Fornero, se serve, ma veramente regoliamo il minimo, ma non continuiamo. Ho paura, tra un po' si fa la finanziaria, questa è una finanziaria elettorale, leggo già le peggio cose, permettetemi questo brutto termine. Beh, ma vorrei pure dire che è arrivato il momento di dire basta e anche avere il coraggio di dirlo. Un'altra proposta sulla quale credo fortemente, e vengo da un'esperienza alla quale non credevo per niente, le quote, no, le famose quote donne, io non ci credevo, ritengo e ho sempre ritenuto che la meritocrazia debba essere quello che guida la presenza di qualsiasi genere all'interno delle aziende o della pubblica amministrazione. Però il successo è innegabile, 6% quando c'è stata la legge, 40% oggi. La presenza delle donne nei consigli di amministrazione, in Parlamento, ovunque ha arricchito il dibattito. Faccio mea culpa, all'inizio non pensavo, non contro le donne, non pensavo che dovesse essere
4: Nella Golfo,
3: non pensavo dovesse servire una norma per fare questo. Però Renato, a quanti tavoli in Sala Verde abbiamo partecipato? Non c'è mai stato uno sotto i 35 anni, mai. Eppure lì si parlava di riforma delle pensioni, si parlava della riforma Fornero, si parlava dell'aspettativa di vita, si parlava della riforma del mercato del lavoro. E allora io propongo, senza farne un programma elettorale, ma c'è una finanziaria aperta, sarebbe facilissimo farlo, beh, le quote giovani. 35, 40, decidiamo dov'è l'asticella del giovane.
1: Che 42 devo... facciamo.
3: 42, così...
1: A me piace che...
3: Bravo, 42 può anche...
1: Lo sbarramento al 42 funziona.
3: Va bene, così la uniamo alla legge elettorale che premia...
1: No, vabbè, così unifichiamo, se no quota 100, 104 non si capisce più nulla.
3: È vero.
1: 42.
3: 42.
4: Mi dai un attimo il microfono?
0: Allora, tutto questo... Tu non lo citi nel libro, sarebbe già possibile perché è stato approvato la VIG, la valutazione di impatto generazionale, cioè ogni atto che viene approvato dal Parlamento dovrebbe avere la VIG. Cos'è sta cosa? Una valutazione di impatto generazionale. Io subito, la mia solita follia, ho detto mettiamo il semaforo. Se è rosso è contro i giovani, se è verde è a favore dei giovani e se è giallo è neutra. Io vorrei vedere una legge di bilancio col semaforo, applicando una legge dello Stato che si chiama valutazione di impatto generazionale, voluta dalla ministra Casellati, che speriamo sia già operativa, lo dico con violenza, dalla prossima legge di bilancio. Cioè ogni comma della legge di bilancio dovrebbe contenere la valutazione di impatto generazionale, se è a favore o contro le nuove generazioni o se è neutrale per le nuove generazioni. Temo purtroppo che non ci sarà nulla, neanche a legge vigente VIG, sull'impatto generazionale. Ecco, per questo dico che a volte le facciamo anche le norme buone e poi non le applichiamo, scusami.
3: Quindi quota 42, diciamo, il lodo pulito potrebbe essere un buon compromesso, ma devono stare dappertutto i giovani. Li voglio in consiglio di amministrazione, li voglio in Parlamento, li voglio in tutti i tavoli, in IMSS, Presidenza del Consiglio, dappertutto, sentire la loro voce. Come possiamo ascoltare la loro voce se non gli diamo la possibilità di parlare? Questo è normale, noi continuiamo a dire ascoltiamo i giovani, facciamo le cose per i giovani, ma non li ascoltiamo, non li facciamo sedere. Questa è una proposta che fortemente faccio, ovviamente umilmente in un libro, ma credo che sia anche, come dice Renato, facilmente attuabile. Lascio alla fine la parte del cuore, l'INPS. Ringrazio il direttore generale della sua presenza. In IMSS ci ho passato tanti anni, anche qui qualcuno ha detto troppi e forse aveva ragione, e quindi credo fortemente nell'istituto. Giustamente il presidente Fava deve stare più in equilibrio di me, e anch'io ai tuoi tempi dovevo stare più in equilibrio e non sempre ci stavo. Io credo che io faccio 2 o 3 proposte, ce ne potrebbe fare molte di più. Politiche attive, ma secondo voi è possibile che io IMSS, quindi voi IMSS fate tutte le politiche passive, ma poi le attive le abbiamo date alle regioni, con quello che è il disastro da Navigator a Gol, Garanzia Giovani, miliardi e miliardi sprecati, centi per l'impiego? E ci vuole coraggio, si deve fare, si può fare, si deve fare, tante gelosie, ma se uno non rischia niente, Renato, e tu lo sai bene, non ottieni nulla nella pubblica amministrazione, qualche cicatrice te la devi portare se vuoi ottenere. Poi se vuoi galleggiare sicuramente è più semplice. La vigilanza, mi ricordo forse ancora oggi, c'erano proprio dei fogli che dimostravano quanto la vigilanza dell'INPS fosse migliore di quella degli altri istituti o del Ministero. Ma è giusto che lo facciamo noi, che lo faccia l'INPS, scusate di questo transfer, dico. E così come tante altre cose, è vero, sulle casse... Professore, come posso essere in disaccordo, professor Cassese? Quindi ritiro la proposta numero 8, però a parte questo, debbono saper camminare sulle proprie gambe, perché non è giusto quello che è successo con l'IMCI. Mi tengo la parte migliore e ti do la parte peggiore, perché è una brutta dimostrazione di come uno Stato diventi succube di lobby, addirittura lasciando a un ente che non ha la società finanziaria per reggere la parte, diciamo, più interessante per loro, scaricando sul pubblico quella meno interessante. Allora non ci sono i presupposti che dice lei. Tu vai avanti come Detroit, fallisci, non paghi le pensioni. Altrimenti così è semplice, ti do la parte migliore e ti do la parte peggiore. Quindi credo nell'istituto, credo che veramente possa e debba fare tanto e molto di più. L'architettura, l'informatizzazione dell'istituto è qualcosa del quale andare orgogliosi, quindi ho dedicato all'istituto molte pagine perché ci credo nella dirigenza attuale, credo nella presidenza, nei dirigenti, ne vedo tantissimi con i quali ho avuto grandi opportunità di lavoro. Quindi per concludere, io non è un programma elettorale, non è nulla se non il non è un grido, non è un esame di quello che ritengo oggi possa essere il nostro paese, quello che vedo un po' come orientamento e qualche piccola proposta. Forse è vero, 10 sono tante e quindi poi non si leggeranno, ci sarà un bignami delle proposte, però sicuramente, come potete leggere in questo libro, incredibilmente sono riforme o proposte a costo zero. So bene cosa vuol dire fare proposte dove poi serve la cosiddetta copertura, e quindi è facile dire 1.000 euro a tutti, è tutto facile, perché basta fare degli slogan e come dicevamo prima col professore, quelli che stanno qui sotto si mettono a mano e propongono, aumentiamo questo, aumentiamo quest'altro, ed è facilissimo. Sono tutte proposte di riforme o comunque di modifiche a costo zero, si potrebbero fare facilmente se ci fosse solamente la volontà politica e non solo di farle. Quindi grazie veramente, grazie a tutti a voi, grazie.
1: Allora, grazie davvero. Io, una volta accettato l'emendamento sulla proposta numero 8, voto, sono favorevole, posso votare. Ringrazio tutti, siamo riusciti a mantenere tesa la conversazione senza slabbrature, e darei adesso il tempo anche all'autore di come dire, incontrare i suoi lettori per il tradizionale firmacopie che si fa in coda alla sala. Grazie ancora a tutti. Un attimo, sì, vogliono una foto.
4: Radio Radicale era il convegno sul libro Pensioni, lavoro, giovani, come invertire la rotta del declino. Un evento che abbiamo registrato a Roma giovedì 8 ottobre. Ora vi lasciamo alla voce di Lanfranco Palazzolo, che ha affrontato il tema dell'autismo e del lavoro dell'associazione Le Forbici a Cuore con Vanessa Cattoi e Christian Ploteger.
5: Allora, oggi avete, onorevole Cattoi, avete presentato insieme a Christian Ploteger, che è presidente dell'associazione Le Forbici a Cuore, questa importante associazione nazionale di acconciatori solidali. Allora, cosa fanno questi acconciatori? Come si sta allargando questa rete e come se ne è interessato anche il Quirinale? Prego.
6: Sì, innanzitutto questa esperienza nasce in territorio trentino, in quel di Rovereto, grazie a Christian Ploteger e al suo salone e alla sua sensibilità in particolar modo nei confronti del mondo dell'autismo. Mondo dell'autismo che, come dice Christian, non deve essere considerato un mondo a sé stante, ma deve essere considerato parte integrante della nostra società, quindi noi dobbiamo essere inclusivi, e lui ha dimostrato come da un'esperienza come la sua, cioè il fatto di accerchiarsi anche da dei professionisti, farsi aiutare da dei professionisti per fare in modo di avere tutti gli strumenti utili per poter rendere accogliente non solo il salone, ma rendere fruibile e vivere come un'esperienza positiva il momento del taglio dei capelli nei confronti dei ragazzi, delle persone affette da autismo. È un'esperienza straordinaria, perché fa vedere come attraverso un'iniziativa di un imprenditore, di un artigiano, abbia messo a disposizione il proprio tempo per cercare di specializzarsi e creare un servizio che è un servizio non solo fine a se stesso per il mero taglio dei capelli, ma è un gesto d'amore e di inclusività immensa che ci permette di renderci orgogliosi del fatto di avere un'esperienza come questa che nasce da un imprenditore e che adesso è diventata, grazie anche all'onorificenza che gli è stata riconosciuta e quindi al titolo di Cavaliere della Repubblica che gli è stato conferito dal Presidente Sergio Mattarella nel 2021, lui non si è fermato a questo, ma è andato oltre, ha sfruttato questa massima visibilità che gli è stata data per cercare di fare in modo che si creasse una vera e propria associazione, Forbici a Cuore, a livello nazionale. Ecco quindi che è partito tutto nel 2024, ad oggi lui ci dirà in quante regioni attualmente è presente, ma il nostro obiettivo di oggi è quello di fare in modo che sia un volano per far sì che anche altri professionisti prendano contatto con l'associazione e cercano di fare la propria parte nei loro territori. Questo perché? Perché così, se ognuno fa la propria parte, possiamo finalmente avere un paese ancora più inclusivo nei confronti di chi ha bisogno di qualche attenzione in più, e soprattutto nel mondo dell'autismo.
5: Dottor Ploteger, volevo chiederle se è rimasto un po' sorpreso di come si sta sviluppando questa associazione. Credo sia arrivata anche fino a Roma, ecco.
7: Allora, l'associazione si sta diffondendo per fortuna mese dopo mese. Sono contento di vedere che la mia categoria pian pianino si sta sensibilizzando e si sta affiliando a noi, perché appunto, come dicevamo, c'è molto bisogno di questi punti di riferimento, di questi servizi professionali e preparati per accogliere nel migliore dei modi queste situazioni. Per cui spero che questo serva anche per aumentare questa sensibilità e diventare sempre di più, perché tutti, se facciamo tutti un pochino, il mondo potrebbe diventare un posto migliore per tante persone.
5: Quindi dove non arriva lo Stato può arrivare anche la catena del volontariato e delle associazioni solidali?
7: Certo, soltanto con la nostra sensibilizzazione possiamo diffondere questo messaggio per contagiare sempre più colleghi e la categoria. Nel mio come parrucchiere, come capelli, io ce la metto tutta, perché ho visto che queste famiglie hanno bisogno, e ho piacere di aumentare questo nostro servizio.
5: Sì. Sento un'ultima cosa. Lei avrà trovato, svolgendo questo diciamo capitolo particolare della sua professione, delle difficoltà. Ce ne vuole raccontare una che poi successivamente lei ha risolto e ha detto: ecco, oggi ho fatto una cosa veramente importante.
7: Allora, la difficoltà non, dal mio canto non la trovo, perché tutto quello che sembra difficile. Però siccome
5: difficile
7: io,
5: nel senso di difficilmente realizzabile.
7: Certo,
5: ecco.
7: Siccome io ero molto timido e sensibile da bambino, è per quello che adesso, per fortuna, mi sono un pochino fatto le spalle larghe, però siccome avevo piacere anch'io di essere aiutato e adesso che sono dall'altra parte ho piacere di restare lì e dare la mano a chi ha bisogno di qualcosina, non c'è difficoltà, basta volerlo. E se devo spegnere una luce, abbassare la radio, o se devo tagliare i capelli con la forbice invece con la macchinetta, devo mettermi in ginocchio, non è una difficoltà, io lo voglio e posso farlo tranquillamente.
8: Circondato la sorpresa che ha provato quando è stato contattato dal Quirinale.
7: Certo, non ci credevo assolutamente, anche perché fino a quel momento non sapevo neanche cosa volesse dire cavaliere. Cioè, sentivo parlare dei cavalieri, ma non sapevo neanche. E appunto ho detto per 6 volte a questa telefonata che c'era dall'altra parte se mi sta prendendo in giro, e mi fa no, è un'emozione grandissima. Proprio è stata la spinta a fare qualcosina in più, quel passo in più.
6: E la straordinarietà, secondo me, di questa esperienza è che, oltre, come si diceva prima,

0: propria comunità, ma anche una sensibilità particolare per il mondo dell'autismo.
1: Grazie all'onorevole Cattoia, a Christian Plotiger.
0: Grazie a voi.
2: Radio Radicale era Lanfranco Palazzolo con Vanessa Cattoia e Christian Plotiger. Noi ora vi lasciamo invece alla rubrica 15° emendamento a cura di Andrea De Angelis e di Simone Santucci.
3: Bentrovati con 15° emendamento, l'appuntamento che per Radio Radicale ogni 2 settimane parla di elezioni nel mondo. Per farlo anche questa settimana con me Simone Santucci. Buongiorno Simone.
4: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
3: E con noi un ospite quest'oggi, cosa che ogni tanto facciamo io e Simone, Francesca Musacchio, direttore di UFCS e collaboratrice del Tempo. Buongiorno Francesca.
5: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
3: L'elezione di cui vogliamo parlare oggi è un'elezione che si terrà a breve, tra un paio di settimane, il 27 ottobre. Gli ascoltatori di Radio Radicale sanno perfettamente di che cosa sto parlando, perché il 27 ottobre si vota in Israele. Francesca è con noi perché sarà in quei giorni proprio in Israele per seguire il voto. E cerchiamo un po', insomma, di capire qual è la situazione in questo momento, appunto a pochi giorni da questo appuntamento elettorale, che oltre ad essere particolarmente delicato, e questo viene da sé ovviamente, è anche molto significativo, perché è un'elezione attesa da tempo, non solo all'interno di Israele, forse anzi è attesa quasi più fuori da Israele che dentro Israele, e che potrebbe segnare o un punto di svolta rispetto ad alcune politiche attuate in questi ultimi anni da Israele, o invece al contrario marcare una continuità. Ecco, il punto sta tutto lì. Simone, cominciamo da te. Insomma, un'elezione molto importante.
4: Direi che è fondamentale, più che importante. Il quadro politico è particolarmente frammentato, come da storia di Israele nasce oggi questa frammentazione, anche se abbiamo assistito soprattutto, diciamo, da questo nel 98 Netanyahu già fu primo ministro, poi con varie interruzioni Barak eccetera eccetera, però diciamo veniamo da un lungo quasi ventennio di Netanyahu ancora al governo, con le conseguenze, con la cronaca che noi leggiamo, non ci occupiamo di cronaca, però ormai la cronaca sarà dentro le urne, sarà all'interno delle scelte dei cittadini israeliani che saranno chiamati appunto a decidere il futuro. Proprio pochi giorni fa, se non erro, oggi è domenica, quindi abbiamo assistito alle celebrazioni giustissime del 7 ottobre, a 3 anni da quello che è stato il più grave attacco ad una comunità ebraica sul suolo mondiale. È quella strage. Mi spiace che credo che non si sia colto il senso di tutto ciò, anche nelle dichiarazioni di numerosi esponenti politici che confondono i piani. E sì, è giusto parlare di Gaza, ma io non lo farei sinceramente nel mentre si commenta quello che è successo il 7 ottobre, perché il 7 ottobre, lo abbiamo detto, noi ci conosciamo da tempo tutti e tre, l'abbiamo commentato proprio a pochi giorni dal 7 ottobre del 23, se non ci fosse stato quel 7 ottobre, poi probabilmente noi staremmo parlando di un altro mondo, di un'altra situazione. Quello che io chiedo a Francesca è, certamente c'è uno slittamento a destra, ci sono numerosi candidati, mi sembra che ci sia un'opposizione corposa a Netanyahu, che comunque rimane forte nonostante, noi sappiamo quanto nel dibattito pubblico di Israele conti soprattutto l'opinione delle famiglie, di quelle famiglie degli ostaggi, poi purtroppo in molti tornati a casa solamente come cadaveri. E gli errori del governo Netanyahu, che obiettivamente ci sono stati, io spero, io francamente ogni tanto la dico la mia idea, spero che Netanyahu vada a casa, spero che la democrazia israeliana

0: israeliana possa invece esprimere un nuovo governo, anche se vedendo il panorama politico assolutamente frammentato, mi sembra molto difficile che possa uscire fuori una leadership forte, altrettanto forte come è stata quella di Netanyahu. Che decide lui e comanda lui. Insomma, il quadro, la sinistra è sparita anche lì, tranne Yair Golan, che è il leader dei democratici. Anche lui, tra l'altro, c'è una schiera di ex militari, stesso Netanyahu, era militare durante il governo addirittura di Golda Meir. Però ecco, chiederei a Francesca che quadro c'è, lei sarà lì. È andata tante volte lì, è una delle maggiori esperte in Italia di questo tema e quindi sono veramente curioso di capire da lei cosa ci aspetta.
1: Ah, guarda, dunque, su quello che ci aspetta ti dirò, sono piuttosto, cioè non sono in grado di fare una previsione perché il quadro questa volta è veramente, veramente frammentato. Per avere un'elezione così complicata e soprattutto in un contesto di guerra, perché questo è fondamentale ricordarlo. Oggi Israele va al voto in un contesto di guerra. E qualche settimana fa ho intervistato l'ambasciatore israeliano in Italia e anche lui mi ha confermato che effettivamente è un contesto particolare per tornare ad una situazione che possa essere in qualche modo vicina, dobbiamo andare indietro negli anni 60 e 70, scusami, in contesti più complicati. Quindi in realtà andiamo, sarà una condizione di voto, non dico anomala, ma sicuramente molto particolare rispetto alle altre. Quindi questo è il primo elemento. E questo elemento però ha delle ovvie ricadute anche sul voto. Ora, l'opposizione di Netanyahu è un'opposizione che non è soltanto la sinistra o la sinistra classica che noi possiamo immaginare. L'opposizione di Netanyahu è composta da Bennett, da Lieberman, da Golan e lo stesso Eisenkot che poi è diciamo, il principale sfidante, diciamo, di Netanyahu. Quindi comprende personalità che provengono dalla destra nazionalista, dal centro liberale e poi ovviamente dall'area progressista. Quindi è un'opposizione che non è un'opposizione soltanto, passatemi il termine, ideologica, partitica, è un po' più varia. Questa è anche una delle caratteristiche di questo voto, di questa tornata elettorale. Quindi ci sono delle situazioni che sono particolari in questa tornata elettorale. E poi c'è un altro dato che questo invece non arriva diciamo dalla parte dei sondaggi o dalla parte diciamo più tecnica politica, ma arriva dalla gente, dalle persone. Io sono stata a luglio in uno dei kibbutz assaltati il 7 ottobre del 23, nello specifico Kfar Aza, e lì ho incontrato i residenti, quelli che erano lì il 7 ottobre. E che cosa mi hanno detto? Una persona in particolare, la donna che poi ci ha fatto un po' diciamo da
0: Guida.
1: navigatore, sì, da guida in questo posto che mi ha colpito moltissimo. E lei ha raccontato la sua esperienza. Lei vive è nata, è cresciuta e vissuta in quel kibbutz, ok? Quindi lei vive lì dagli anni 80 e i genitori ancora prima. E lei dice: beh, noi siamo un kibbutz di frontiera perché Gaza è a 2 km in linea d'aria da lì, dal kibbutz Gaza si vede. Noi siamo un kibbutz di frontiera, siamo sempre stati un kibbutz di frontiera, siamo sempre stati convinti che prima o poi ci saremmo parlati perché io ho vissuto un modello di integrazione quando Gaza non era dietro diciamo, un recinto, quando c'era il via vai tra noi e Gaza, quando la terra veniva coltivata in parallelo, quando Gazawi e israeliani in quel posto parlavano, si scambiavano, erano anche amici, ha raccontato la storia del padre. E quindi ha raccontato un modello di convivenza addirittura ricordando Ben Gurion che disse bisogna far fiorire il deserto, che è il deserto del Negev, e lei sosteneva che insieme a, diciamo, i Gazawi questa cosa per un periodo è avvenuta. Poi a un certo punto dice: bene, adesso dimenticate tutto quello che vi ho raccontato fino ad ora e vi porto al 7 ottobre. Da quel momento in poi non potrà più accadere quello che è dovuto, e da quel momento in poi la nostra idea, ripeto, kibbutz di frontiera dove il pacifismo, la possibilità di convivenza sono sempre state delle colonne portanti, da adesso, dal 7 ottobre in poi, tutto questo non è più possibile, perché quello che è accaduto il 7 ottobre non dovrà più accadere. Questo che cosa significa? Significa che, diciamo, guardando le elezioni, significa che il 7 ottobre ha cambiato profondamente la visione anche, diciamo, di quella parte politica che poteva essere in qualche modo assimilata alla sinistra, mettiamola così, l'ha cambiata profondamente. Quindi oggi quegli abitanti del kibbutz, non so chi voteranno, probabilmente non voteranno Netanyahu perché, diciamo, rappresenta la destra conservatrice, nazionalista, ok, ma
0: Francesca, scusami se ti
1: prego.
0: interrompo. Per alcuni, soprattutto dei kibbutz, che ricordiamo vengono da una tradizione sionista, il sionismo affonda le proprie radici nella sinistra e lo ritengono responsabile di non aver impedito quel massacro. Adesso io non faccio retroscena, per carità. Qualcuno diceva che probabilmente era stato avvertito di questo, poi che lui abbia sottovalutato. Insomma, questo non lo so,
1: Questa è
0: ma
1: un'altra storia.
0: comunque è giusto dirlo. I kibbutz, almeno storicamente, vengono da un ambiente di sinistra, quindi già di per sé in opposizione, no, al Netanyahu.
1: Esatto, quindi loro non voteranno Netanyahu, ma attenzione, potrebbero votare un candidato della rosa dei candidati di Netanyahu che magari ha un orientamento, chiamiamolo centrista, che però va a parlare di temi di sicurezza che in questo momento sono centrali per Israele. Allora noi con la nostra visione raccontiamo qualcosa perché proiettiamo la nostra visione anche lì, ok? Ma è un'analisi sbagliata se facciamo questo, perché noi non dobbiamo raccontare Israele in base alle nostre proiezioni, al nostro modo di vivere, noi dobbiamo raccontarlo in base al loro modo di vivere, alle loro esigenze, ai loro problemi. E il loro problema fondamentale, oltre, diciamo, alle domande sul perché è accaduto il 7 ottobre, sulle eventuali responsabilità, e sono domande che sono legate a quello che accadrà al futuro. E se il futuro è un futuro dove Gaza può, Hamas in realtà, non Gaza, Hamas può rappresentare ancora un problema, allora il voto sarà orientato verso questo tipo di ragionamento. Poi può essere qualcuno che non è Netanyahu, ma attenzione, come dicevi prima, la presenza di generali che hanno fatto parte dell'IDF in passato, capi di Stato Maggiore, è quasi quasi al 50%.
0: IDF che anche chi è in grado
1: Esatto.
0: attualmente non ha risparmiato critiche a Netanyahu.
1: Certo, però sono loro, però è quel sistema, però è la sicurezza israeliana, quindi, ripeto, sono quasi il 50% tra coloro che si candidano ad aver avuto comunque un ruolo nell'IDF, che poi siano stati capi di Stato Maggiore o no, quello poi è un'altra storia, ma quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quello che andremo a vedere, per quello che io mi sento, diciamo, di provare a fare una previsione, è qualcosa di molto molto diverso da quello che noi pensiamo, da quello che noi immaginiamo. Lì il concetto di sicurezza è molto molto sentito, ovviamente. Poi c'è un dato economico da non sottovalutare, che è quello che poi ho visto con i miei occhi a luglio: il turismo è crollato. Questo è un grande problema per Israele, soprattutto per luoghi come Gerusalemme,
0: E Tel
1: dove
0: Aviv.
1: ovviamente anche Tel Aviv, certo, ma Gerusalemme in particolare, perché già a Tel Aviv ho visto un sistema che più o meno, non dico che ha i ritmi che aveva prima del 7 ottobre, quello no, ma riesce ad avere un po' più di respiro da questo punto di vista, perché comunque il business continua e quello porta ovviamente
0: Sì.
1: persone. Poi c'è un turismo
0: Sì,
1: interno
0: infatti quello
1: che.
0: pensavo.
1: Ma Gerusalemme invece viveva prevalentemente di turismo che arriva da fuori, che
0: Il
1: non è soltanto il
0: pellegrinaggio, per
1: turismo.
0: intenderci.
1: Quello è molto importante. E il souk, ragazzi, era completamente vuoto. La città vecchia era completamente vuota. Io non l'avevo mai vista così. Il Santo Sepolcro era un luogo dove per poter accedere dovevi fare file di ore. Il Santo Sepolcro a luglio del 2026, quindi 2 mesi fa, era completamente vuoto. Sconvolgente. I negozianti dell'area, diciamo, della città vecchia erano disperati. Le guide, alcune delle quali ci hanno accompagnato in alcuni percorsi, non lavorano perché ovviamente non ci sono turisti da portare in giro. E poi c'è tutto l'indotto, gli alberghi, i ristoranti, bar, mettici tutto quello che. Quindi sono due problemi importanti, la sicurezza e l'economia, che il 7 ottobre ha messo praticamente in ginocchio. Quindi queste sono due valutazioni che vanno fatte e che peseranno tantissimo sul voto.
0: Assolutamente. Rispetto, questa invece è una cosa che mi interessa particolarmente, rispetto alle possibili pressioni internazionali, perché è chiaro che c'è una spinta mondiale. Io riprendo le parole di Simone nella sua introduzione, no? Simone diceva: io auspico che Netanyahu non venga confermato. E l'auspicio che ha fatto Simone, suo personale, è un auspicio che arriva un po' da tutto il mondo, perché anche tanti sostenitori di Israele preferirebbero un cambio di guida al governo. Quanto pensi possa pesare questa pressione internazionale, in un senso o nell'altro, perché magari questa pressione può avere anche un riflesso opposto, no?
1: Allora, ti rispondo così, questa domanda me la sono fatta, l'ho fatta a parecchi interlocutori e la risposta è stata, in estrema sintesi, diciamo, raccolgo tutte le risposte e le riflessioni su questo aspetto. La risposta è stata: Israele non è Netanyahu, Netanyahu non è Israele, ma chiunque arriverà dopo Netanyahu avrà un compito, dire e fare le stesse cose in modo diverso. Questa è la grande, diciamo, differenza. E si gioca
0: Quindi,
1: tutto
0: per
1: su.
0: intenderci, non dobbiamo aspettarci che, qualora Netanyahu non vincesse le elezioni, improvvisamente la guerra cessi. Cambieranno le modalità.
1: Cambieranno le modalità di comunicazione, più qualcosa che ha a che fare con la parte diplomatica. Okay, di tutta questa storia, più che all'atto pratico. Dopodiché la questione Gaza rimane, la questione Iran rimane, la questione Libano e Hezbollah rimane, è tutto quello che sappiamo. Quindi cambieranno le modalità della comunicazione e anche la modalità per fare le cose. Poi ovviamente c'è anche una necessità di cambiamento di immagine, quindi l'immagine di Netanyahu ovviamente è bruciata da questo punto di vista. Quindi c'è bisogno di un'altra immagine, quindi probabilmente, non lo so, potrà accadere che ci sarà un altro, quindi visivamente diverso, un'altra persona con un modo di comunicare, un modo di porsi diverso, ma che porterà avanti le stesse cose, perché Israele è questo. Quello che dicevo prima, le necessità di Israele non cambiano se cambia il primo ministro e non cambiano nemmeno se al governo va la sinistra o la destra, semplifichiamo naturalmente nella divisione delle categorie. Quindi io credo che chiunque sarà cambierà davvero molto poco. Spero, da parte mia, il mio auspicio è che non ci siano persone come Ben-Gvir e Smotrich, che sono la parte più deleteria di tutta questa storia.
0: Assolutamente. Lì, tra l'altro, c'è il rischio di cui non abbiamo parlato, c'è il rischio sicurezza proprio sulle elezioni. Un attentato a ridosso delle elezioni potrebbe cambiare radicalmente poi il risultato, no?
1: Assolutamente, quello è un rischio che viene paventato da più parti, reale, o meglio realistico, non realistico, non lo sappiamo, sicuramente è possibile. È possibile. Dopodiché io spero che Israele abbia imparato qualcosa dal 7 ottobre, qualcosa di concreto, e che ovviamente si lavori per sminare tutte le varie, i vari rischi, ecco.
2: Senti, tu prima dicevi sinistra-destra di Israele, se così possiamo chiamarle. Proviamo a spiegare un po' qual è la differenza, reale che c'è tra la sinistra e la destra israeliana. Cioè, in che cosa poi divergono? Perché qualche sicuramente differenza
1: Sì,
2: ci sarà.
1: allora, è ovvio che ci sono delle differenze, è ovvio che le differenze ci sono, soprattutto nel racconto, diciamo, del rapporto con Gaza, ma con i palestinesi in generale. Quindi, ovviamente la sinistra, chiamiamola sinistra, è per una soluzione a due stati, mentre la destra, ultradestra, ovviamente questa opzione non la considera più. C'è la questione dei coloni, in Cisgiordania, ci sono una serie di cose che sono diverse, ma anche la gestione poi delle problematiche interne relative all'economia, relativa a proprio alle dinamiche interne, sono diverse in alcuni approcci. Ma ti faccio un esempio, così per capire dove poi queste piccole differenze svaniscono completamente. Golda Meir non era di destra, Golda Meir era una donna di sinistra, ok? Eppure, davanti a quello che accadde a Monaco, quando gli atleti israeliani furono attaccati e uccisi, Golda Meir reagì come, passatemi il termine, il Netanyahu di turno, ok? E ordinò quella che poi passò alla storia come, diciamo, l'operazione Ira di Dio, e andò a cercare uno per uno in tutto il mondo coloro che avrebbero avuto un ruolo in quel massacro. Questo lo racconto e lo voglio ricordare sempre, perché ancora una volta vi dico, le differenze fra destra e sinistra ci sono, ma attenzione, Israele ha una grande problematica condivisa che poi li riporta tutti verso lo stesso modo di ragionare, che è la sicurezza. Quindi, se al posto di Netanyahu il 7 ottobre del 23 ci fosse stato il rappresentante, un primo ministro, diciamo, progressista, io non credo che sarebbe cambiato molto nella reazione. Forse l'avrebbe fatto e detto in modo diverso, ma l'azione sarebbe stata uguale. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, ci sono delle differenze, è chiaro che ci sono delle differenze nell'approccio alle questioni interne, nell'approccio alla gestione, al racconto di due popoli, due stati, ma poi sui grandi temi legati alla sicurezza e alla sopravvivenza di Israele, le differenze si annullano.
2: Simone, vuoi chiedere? Abbiamo ancora 5 minuti più o meno.
0: Sì, allora mi rifaccio alla cronaca, no, giusta l'analisi Francesca, perché è veramente un mondo particolare e mi spiace che la narrazione in Italia sia così sbagliata, io lo dico, è proprio sbagliata, perché, ripeto, siamo proprio a ridosso del ricordo del terzo anniversario del 7 ottobre. Io credo che proprio in Italia non si abbia proprio contezza della cesura che c'è stata tra il 6 ottobre e l'8 di ottobre del 23. Poi vedo relatrici speciali dell'ONU che si sbagliano, che forse pensavano che Hamas fosse un ONG. Vabbè, comunque non
1: sì.
0: voglio dare pubblicità a personaggi terribili, per carità, soprattutto queste frequenze. Detto ciò, io ho proprio due domande flash. Francesca, proprio prima abbiamo citato il 6 ottobre, forse era il 5. Io ricordo una manifestazione imponente, credo più di 1 milione in piazza contro Netanyahu e, se ricordi bene, se, perché io
2: Era un paio di giorni prima, sì.
0: un paio di giorni prima,
2: Sulla
0: sulla
2: giustizia.
0: riforma della giustizia, insomma, c'era una torsione che però una democrazia così forte come quella di Israele, ecco, Netanyahu stava andando a casa, parliamoci chiari, insomma, dai, anche perché ci rimangono pochi minuti. E poi succede quello che purtroppo sappiamo. Netanyahu era di fatto dimissionario perché le dimissioni non le aveva annunciate, ma quella riforma della giustizia che poi è stata bocciata in ogni ordine e grado, ma poi c'è stata la guerra, eccetera, eccetera. Qui c'era una grande manifestazione, io ricordo a Gerusalemme, ma anche a Tel Aviv, a Gerusalemme, se non sbaglio, 1,2 milioni, mi ricordo perché la giustizia è un tema che seguo particolarmente. Mi rifaccio sempre alla questione di giustizia e alla tenuta del sistema giudiziario israeliano. E abbiamo visto questa forzatura del vietare ai partiti arabi israeliani, è chiaro, cioè cittadini, tu lo sai meglio di me, dovrebbero essere 3 milioni se non più, comunque, e qui di presentarsi alle elezioni. Ovviamente la magistratura, che lì è una cosa seria, a differenza dell'Italia, questo mi sento di dirlo. Purtroppo, hanno riammesso giustamente i partiti arabi che hanno consensi e che saranno probabilmente determinanti. Ecco, la tenuta della democrazia in questa torsione, secondo me, antidemocratica che ha avuto Netanyahu, reggerà anche dopo Netanyahu o reggerà anche se Netanyahu, diciamo, raggiungesse questi 61 seggi alla Knesset?
1: Ma no, secondo me reggerà a prescindere da Netanyahu, a prescindere da tutto, perché poi non ci scordiamo, può sembrare una frase fatta, una frase da bar, ma in realtà poi Israele è l'unica democrazia in quell'area, in Medio Oriente, quindi reggerà perché poi le persone vogliono la democrazia, al netto di alcuni partiti che sono di estremisti, sono i partiti, diciamo, quelli religiosi, per semplificare, che hanno determinate visioni. Poi come dire, la popolazione israeliana è così variegata, è così complessa, che non può reggere senza una democrazia, non può esserci un autoritarismo che arriva lì e distrugge tutto. Quindi, secondo me, reggerà a prescindere. Netanyahu ha solo evidentemente guadagnato 3 anni di vita politica rispetto a quello che poteva accadere il 5 e il 6 di ottobre del 23. Ha guadagnato 3 anni di vita politica. Ma io non lo vedo con una lunga prospettiva politica ancora, ecco, perché se non dovesse formarsi un governo facilmente, poi con i partiti arabi, col partito arabo ovviamente bisognerà sempre trattare, ma questa trattativa è nella storia, insomma, delle formazioni dei governi dove c'è una partecipazione dei partiti arabi, e va bene, questo ci sta, ma dopodiché io non credo che la differenza, forse noi occidentali stiamo eccessivamente dando eccessivo peso alla figura di Netanyahu. Probabilmente siamo noi che lo stiamo rendendo qualcosa di imbattibile o di necessariamente tra virgolette battibile, perché secondo me lui è un politico come tanti, che ha avuto un lungo percorso, ma è al capolinea. Se non si forma un governo, si dovrebbe
0: Detto
1: rimanere.
0: da te, una notizia, insomma.
1: Ma io,
0: No,
1: cioè,
0: no, io e te
1: una
0: siamo su
1: sensazione.
0: fronti, siamo tutti e due amici di Israele, ma su
1: Sì, è
0: fronti
1: una
0: differenti.
1: sensazione,
0: Certo.
1: politica, nel senso che è quello che ho raccolto. Cioè non, ecco, come ti dico che il prossimo che arriverà non stravolgerà la linea, ma lo dirà in modo diverso, direi farà le cose in modo diverso, ma saranno le stesse cose. Allo stesso tempo ti dico che comunque Netanyahu era alla fine di un percorso e quindi ha guadagnato questi 3 anni di vita politica, ma non sappiamo se può essere pure che andrà avanti qualche altro anno, ma con qualche difficoltà, perché ricordati che lui ha, diciamo, sulle sue spalle i suoi guai giudiziari, che sono lì nel freezer, diciamo, ha la problematica di quello che è accaduto il 7 ottobre, quindi cioè, lui ha delle problematiche che in qualche modo Pensa che quando sono andata in Israele a luglio, sentivo nelle conversazioni così fuori dal off record, come si suol dire, che probabilmente lui avrebbe lasciato la politica se fosse riuscito ad ottenere la grazia da parte del presidente. E in quel momento sembrava una trattativa sottobanco che stava lì per, ma poi non so se è stato così.
2: Chiaramente no, ha fregato tutto con il 7 ottobre. Con questa considerazione ci dobbiamo fermare perché il tempo a nostra
1: Vabbè.
2: disposizione è terminato. Io ringrazio Francesca Musacchio e Simone Santucci. Appuntamento con quindicesimo emendamento tra 2 settimane.
3: Era quindicesimo emendamento a cura di Andrea De Angelis e Simone Santucci. Noi ora vi lasciamo alla rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo, subito dopo stampa e regime a cura di Marco Cappato.
4: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

Ben ritrovati domenica 11 settembre 2026, l'Osservatore Romano di martedì mette al centro le situazioni che non hanno un focus da parte della più parte della stampa, non solo nazionale ma internazionale. In questo caso, si parla della Repubblica Democratica del Congo, ne scrive Francesco Citterich, perché vengono saccheggiati questi paesi del loro oro e del loro coltan e, come scrive il giornalista dell'Osservatore Romano, la storia della Repubblica Democratica del Congo si macchia di un nuovo drammatico capitolo di violenza, confermando come la transizione energetica globale e l'incessante fabbisogno tecnologico dell'Occidente continuano a essere alimentati e pagati con il sangue degli innocenti. Un dettagliato rapporto squarcia il velo di silenzio su una strage sistematica che si sta consumando nell'est del paese africano, dove la guerra per il controllo del territorio si intreccia con quella altrettanto spietata per il controllo delle immense ricchezze del sottosuolo. Al centro dell'atto d'accusa vi è il Movimento 23 Marzo, la sigla M23, il gruppo armato ribelle sostenuto dal Ruanda, ritenuto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani contro i minatori artigianali e di un sistematico controllo delle attività estrattive, con modalità che vengono considerate irriconducibili al crimine di guerra di saccheggio. Il cuore del dossier poggia su testimonianze dirette e verifiche condotte sui siti minerari tra l'inizio del 2025 e i primi mesi del 2026. E questo si lega, il tema della guerra, si lega un'analisi sempre sull'Osservatore Romano in prima pagina di martedì, sulle riserve di Sant'Agostino sulla guerra giusta, un pezzo scritto da Luigi Franco Pizzolato, che è docente emerito di letteratura cristiana antica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Prima cattedra di letteratura cristiana antica all'Università Cattolica del Sacro Cuore è stata coperta da Lazzati, Giuseppe Lazzati. Bene, scrive Pizzolato, nel dibattito teologico e nelle dichiarazioni magisteriali, a rinforzo della dottrina della illiceità della guerra, sempre più si sta mettendo in discussione il concetto di guerra giusta, che però continua a riemergere a sostegno, invocata l'autorità di Sant'Agostino, che nel dibattito vulgato sulla guerra compare spesso come il primo teorico cristiano, se non addirittura come l'inventore della guerra giusta. Ma Agostino, si sa, è animo sempre in movimento, inquieto, attento alle mobili provocazioni della storia, e il suo pensiero evolve. Gli studiosi sanno che le sue posizioni sono da leggere sia in contesto, storicizzandole, sia all'interno di una visione globale che le relativizza. Invero, spesso sono imbalsamate e strapolate, quando non addirittura tratte dall'agostinismo posteriore. Nel caso che ci interessa, ma chi ha la pazienza e la fortuna di leggerlo direttamente, non mancano segnali che indicano come alla sua acuta visione della storia non sia sfuggita la fondamentale ambiguità, anzi perfino l'irricevibilità della guerra giusta. Dal suo capolavoro di teologia della storia, appunto il De Civitate Dei, meritano di essere rilevati almeno due non insignificanti riserve sulla guerra giusta. Una è di ordine storico, l'altra filosofica. Nella prima, Agostino constata che nella storia del mondo, in una umanità peccatrice, la guerra giusta è una condizione che, rigorosamente parlando, non esiste, perché nella realtà fattuale anche la guerra giusta è effetto e causa di peccato e serve tutta più a mascherarlo. L'ultramillenario Stato romano aveva esteso il suo dominio proprio invocando il principio della guerra giusta, prendendo infatti a pretesto atti di ingiustizia, reali o presunti, che emergevano in varie parti del mondo. Roma interveniva con la guerra, formalmente per sanarli, ma in realtà per accrescere il suo impero e creare un suo ordine. L'ingiustizia di quelli contro cui sono state fatte guerre giuste ha favorito l'accrescimento del potere di chi le ha fatte. L'ingiustizia ha
ha molto collaborato all'accrescimento del potere e creava gli ingiusti affinché ci fossero soggetti contro i quali si potessero fare guerre giuste e aumentare il potere, scrive Sant'Agostino nel De Civitate Dei, capitolo 4. Ne consegue, scrive Pizzolato, un'altra osservazione che storicamente mostra l'inanità e il pericolo di tale guerra. Uno Stato non riuscirà mai a dominare stabilmente su coloro che sia riuscito a soggiogare con le sue vittorie belliche. La guerra non produce mai pace vera, ma instabile e foriera di nuova guerra. Il secondo passo filosofico è di natura appunto filosofica. In un periodo di età più tarda, in un periodo lungo e involuto, che risente dell'assurdo apparente da cui scaturisce la verità, Agostino argomenta che il sapiente è insofferente verso le guerre giuste, perché in quanto giusta egli si sente in dovere di farle, ma così facendo contravviene al suo ruolo di sapiente. Infatti, per restare fedele alla sua natura, egli non dovrebbe trarre necessità di guerra nemmeno dall'ingiustizia. Mentre nella prima annotazione Agostino, da storico, sottolinea la volontà di potenza che insita storicamente nella guerra giusta, che serve piuttosto a promuovere l'imperialismo del più forte, nella seconda, da sapiente, vede la contraddizione insita nel concetto di guerra giusta. Diremmo che nel nesso guerra giusta la negatività del sostantivo guerra soffoca la positività dell'aggettivo giusta. Analisi interessante da parte di Pizzolato, ma non del tutto condivisibile, secondo me, perché Sant'Agostino era anche un ottimo filologo ed era consapevole che il termine pax aveva la stessa radice del termine pactum, cioè per avere la pace bisognava redigere un patto, e quindi, a differenza della guerra, la pace era straordinaria perché richiedeva proprio quest'atto, redigere un patto tra potenziali belligeranti o da belligeranti in atto, a differenza della guerra. E poi nel De Civitate, in realtà, il ruolo degli imperi in Agostino non era soltanto negativo, era anche positivo, nel senso che qualora uno Stato più piccolo stava facendo un genocidio, nei confronti di un popolo al suo interno, nei confronti di una minoranza, l'impero aveva l'obbligo morale di intervenire per evitare, porre fine quantomeno all'eccidio, al genocidio. Poi, naturalmente, l'uso che un impero faceva della vittoria, soprattutto l'impero romano, era anche a proprio vantaggio. Però bisogna dire che gli stessi conquistati ambivano a essere civis romanus, e quindi in realtà la questione diventa un po' più intricata e anche intrigante. Centrafica, restiamo sul tema della pace. Centrafica, senza pace, nelle strade deserte si rapiscono i ragazzi per farne guerrieri. Ecco un altro paese dimenticato. Papa Francesco aprì a banchine la capitale l'anno santo e, come scrive nel suo reportage Anna Pozzi su Avvenire del 4 ottobre, e insomma c'è un ruolo importante dei comboniani con la creazione, per esempio, di scuole per madri bambine, e si rileva come la tragedia di una nazione si legga anche dai numeri: 1.200.000 i profughi causati dai combattimenti, quasi mezzo milione sono gli sfollati interni, il 68% la quota di persone che sopravvive in condizioni di povertà è estrema, in pratica 7 abitanti su 10, però il ruolo della Chiesa cattolica, la Chiesa locale, è appunto molto prolifico, molto utile. Sul tema dell'aumento delle spese militari è intervenuto l'osservatore permanente della Santa Sede alle Nazioni Unite a New York,
il 6 ottobre, nella notizia, l'Osservatore Romano di mercoledì 7 ottobre, l'intervento del 6 ottobre dell'Arcivescovo Christoph El Cassis, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, scrive il quotidiano ufficioso della Santa Sede, davanti alla seconda commissione dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale e presso la terza commissione dell'81esima Assemblea Generale, l'osservatore permanente ha pronunciato tre discorsi incentrati sull'esigenza di rimettere la persona al centro, primo punto, secondo, contrastare le nuove forme di sfruttamento e terzo, tutelare i minori di fronte alle nuove sfide tecnologiche ed economiche. La settimana scorsa non ho avuto modo, spazio, tempo per leggere se non di evocarlo, l'importante intervento del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin a New York nel corso dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intervento integralmente pubblicato dall'Osservatore Romano di lunedì 28 settembre, di cui vi propongo ampi stralci. Ogni istituzione internazionale ha affermato il cardinale Parolin, al di là del proprio quadro giuridico, necessita della fiducia reciproca tra i propri membri per essere efficace. Inoltre, la fiducia è un processo continuo, essa si alimenta attraverso il rispetto reciproco, il dialogo e richiede un impegno costante nei confronti dei valori della dignità umana e della giustizia su cui si fondano le istituzioni multilaterali. Purtroppo, le relazioni internazionali odierne sono caratterizzate da una crescente mancanza di fiducia tra gli attori, soprattutto a causa del mancato rispetto del principio pacta sunt servanda. Ciò porta spesso all'isolamento e ad atteggiamenti difensivi che possono sfociare in ulteriori tensioni. Crea inoltre un circolo vizioso, crea inoltre un circolo vizioso che riduce significativamente le opportunità di costruire relazioni solide, alimenta un sistema di minacce reciproche basato sull'illusione che la forza generi potere. A questo proposito, prosegue il cardinale segretario di Stato, gli Stati dovrebbero andare oltre gli interessi nazionali ed economici e avviare un dialogo, un processo decisionale congiunto che dia priorità alla promozione del bene comune, incentrato sulla dignità insita in ogni persona umana, donata da Dio. Papa Leone individua tre parole fondamentali che devono guidare la diplomazia: pace, giustizia e verità. Sottolineando nell'interconnessione, mette in guardia dal ritorno a una diplomazia della forza e ribadisce il ruolo indispensabile delle istituzioni multilaterali. Infatti, nella sua prima lettera enciclica Magnifica Humanitas, il Papa ha sottolineato che, sono sue parole, è urgente passare dalla cultura della potenza a un'autentica cultura del negoziato, in cui il dialogo e le relazioni diplomatiche diventino via ordinaria per risolvere i conflitti. Nelle relazioni internazionali il dialogo è lo strumento insostituibile della diplomazia per prevenire conflitti e ricucire legami di fiducia contro le comunicazioni impulsive, le retoriche aggressive, le logiche di potenza che segnano il nostro tempo, ha scritto ancora il Papa. La vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi, o che non si riterrebbero legittimati a negoziare, usando fino allo stremo l'umiltà e la pazienza per ricucire i più tenui segni di buona volontà delle parti in conflitto, così da avviare una pacificazione. Fine della citazione. Riprende il cardinale segretario di Stato. In un'epoca che rischia di ridurre ognuno a consumatore, dato strumento, Papa Leone ribadisce che la persona umana rimane la misura di ogni progresso. Al centro di questa convinzione vi è il riconoscimento della dignità inviolabile donata da Dio di ogni persona umana. Questa dignità non è conferita dallo Stato, dalle produttività economiche o dalla capacità tecnologica, è intrinseca, radicata nel fatto che ogni persona è voluta e amata da Dio. Da ciò deriva la sacralità della vita, dal concepimento alla morte naturale.
nonché l'imperativo di salvaguardare la persona umana, che ogni società che aspiri a essere considerata civilizzata ha il dovere di, proteggere. E poi ha proseguito ancora Parolina, ciò è strettamente legato alla dignità del lavoro. Il lavoro infatti non è solo un mezzo di produzione, ma una partecipazione insostituibile all'opera creatrice di Dio ed un percorso verso la realizzazione personale e la solidarietà sociale. Condizioni di lavoro indegne, precarietà occupazionale, sfruttamento dei lavoratori ed esclusione dei bisognosi distruggono la speranza, frammentano la società e alimentano i conflitti. In nessun altro ambito questa sfida antropologica è più acuta che in quello dell'intelligenza artificiale. E Papa Leone ha affrontato nella sua prima lettera enciclica questa nuova sfida tecnologica, che egli non respinge, ma per la quale invoca un orientamento etico. Il controllo di questi potenti strumenti non deve rimanere nelle mani di pochi eletti, essi devono essere al servizio dell'umanità e non il contrario. In particolare, lo sviluppo dei sistemi d'arma letali autonomi solleva profonde questioni morali. In questo ambito difficile, il Papa fornisce chiari criteri di discernimento e scrive: il primo di questi criteri riguarda la responsabilità personale. Quando la decisione di colpire si automatizza o si opacizza, cresce il rischio di deresponsabilizzazione. Per questo, prosegue ancora il Papa, la catena delle responsabilità deve restare identificabile e verificabile. Chi progetta, chi addestra, chi autorizza, chi impiega deve poter rendere conto delle proprie scelte. Il secondo criterio riguarda il tempo del giudizio morale. L'intelligenza artificiale tende a comprimere i tempi decisionali. Ma in guerra decisioni irreversibili non possono avere come criteri supremi rapidità ed efficienza. Il terzo criterio è la distinzione e la protezione dei civili. Ogni tecnologia che rende più facile colpire senza vedere il volto dell'altro abbassa la soglia morale, del conflitto. Purtroppo, qui, fine della citazione del Papa, e prosegue il Cardinale Segretario di Stato, purtroppo in molte parti del mondo i cristiani, e qui cambia argomento, continuano a subire discriminazioni, violenze e vere e proprie persecuzioni semplicemente a causa della loro fede. Le chiese vengono attaccate, le comunità sfollate, le persone uccise e imprigionate. Nel condannare ogni forma di discriminazione religiosa, la Santa Sede alza la voce a difesa di questi fratelli e sorelle, non in uno spirito di esclusività, ma perché la difesa della libertà di una qualsiasi comunità rafforza la libertà di tutti. Il silenzio di fronte a tali sofferenze costituirebbe un tradimento della missione della Chiesa e dei diritti umani universali che la comunità internazionale si è venuta a difendere. Alcuni stralci ampi, ancorché parziali, parzialissimi, di questo lungo intervento del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin a New York alla 81ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, pubblicato integralmente dall'Osservatore Romano del 28 di settembre. Intanto l'Osservatore Romano ricorda anche mercoledì 8 ottobre, il 7 ottobre in Israele, il massacro a 3 anni dal massacro dei terroristi di Hamas, ed è il primo anniversario dopo il ritorno di tutti gli ostaggi. Ma a proposito di quanto detto incidentalmente, in maniera molto chiara, dal cardinale segretario di Stato Parolin sul fatto che la garanzia di libertà per una comunità significa anche preservare la libertà per le altre. Tuttavia, occorre dire che ci sono dei principi di uno Stato che non possono essere derogati. E lo ricorda l'ex giudice della Corte Costituzionale, il costituzionalista Niccolò Zanon, in un editoriale su Libero del 9 ottobre: l'Islam non può sostituirsi alla Costituzione italiana. Scrive Zanon: c'è una linea rossa che non può essere superata nella nostra convivenza civile. È il confine che distingue una comunità unita intorno al nucleo di valori comuni rispetto a un magma disordinato di gruppi, ciascuno dei quali reclama il diritto di reggersi secondo regole proprie.
Questa linea rossa è delineata, lo si segnala ai contorni della Costituzione più bella nel mondo, nell'articolo 3 della Carta, laddove è detto che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Prima ancora di implicare il divieto di discriminazioni irragionevoli in base al sesso, alle opinioni politiche e altro, questo principio, scrive Zanon, impone una cosa elementare, ma decisiva, che nessun individuo e nessun gruppo possa chiamarsi fuori rispetto al rispetto all'applicazione della legge. E dire per noi la legge italiana non vale. Se i nostri distratti intellettuali, sempre pronti ad avallare qualunque tendenza multiculturale, avessero anche bisogno di un riferimento storico non sgradito, segnalo che la rivoluzione francese aveva proprio lo stesso obiettivo, scrive Zanon. L'abbattimento di una società divisa in gruppi, allora si chiamavano ceti, ciascuno dei quali si amministrava con regole proprie. Per tutte queste ragioni, allarma non poco, se confermata, la notizia dell'istituzione di una camera arbitrale che a Padova, a beneficio delle persone di fede islamica, dovrebbe risolvere i contrasti civili e familiari secondo le regole della Sharia. Ancor più la notizia dovrebbe inquietare se fosse vero che gli ideatori vedono la creazione dell'organismo come un primo passo verso l'introduzione generalizzata in Italia della legge islamica. Non è difficile scorgere nell'iniziativa padovana la tendenza verso la istituzione di enclave fatte di persone e territori in cui il diritto italiano non penetra e non vale. Mondi separati, cioè ove non c'è spazio né per i diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione, né per il nostro diritto privato, né quindi per la stessa autorità dello Stato italiano. Non mancherà, prosegue Zanon, certo, chi rivendica il diritto delle singole comunità etniche o religiose di restare legate alla propria cultura d'origine nel nome di un relativismo culturale che si crede utile all'inclusione e alla tolleranza. Ma a questi dotti profeti, scrive Zanon, del multiculturalismo bisogna ricordare che le enclavi in questione, dove già purtroppo esistono anche in Europa, sono i luoghi in cui si consuma la lesione dei diritti delle persone più esposte o deboli. Perché anche gli arbitri applicano la legge italiana e laddove possono decidere secondo equità, così fanno perché autorizzati dai nostri stessi codici. Nel caso di Padova, invece, stiamo parlando, a quanto risulta, di questioni di diritto privato e familiare, cioè di questioni della massima importanza per la vita ordinaria di ciascuno di noi, vicende alle quali si pretenderebbe inopinatamente di applicare una regolamentazione speciale, cioè la Sharia, solo in virtù della fede religiosa degli interessati. Nulla di più contrario ai principi, viene da dire, ed è bene dunque ribadirlo con chiarezza, non può essere ammessa eccezione alcuna sull'applicazione della legge italiana e di tutti i diritti che la Costituzione riconosce a chi ha scelto di vivere e lavorare in Italia. Zanon, Niccolò Zanon, si potrebbe dire con il linguaggio del compianto cardinale Camillo Ruini che i principi della Costituzione sono principi non negoziabili in nome anche di un astratto inclusivismo multiculturale che in realtà avrebbe le sembianze di una vera e propria operazione cialtronesca e di relativismo da pensiero debole, avrebbe detto in questo caso Papa Benedetto XVI. Andiamo avanti, una nomina, il cardinale Mauro Gambetti, promoveato, tutamoveato, chissà, è stato nominato arcivescovo di Chieti e Vasto. Chieti e Vasto non sono propriamente una sede diocesana cardinalizia, come sa l'arcivescovo Monsignor Bruno Forte, che è stato vescovo della diocesi per 22 anni. E ne scrive Giacomo Gambassi su Avvenire del 4 ottobre. Frate francescano conventuale, 60 anni, il cardinale Mauro Gambetti lascia l'incarico di arciprete della Basilica di San Pietro e di vicario del Papa per la Città del Vaticano, ufficio che resta per ora vacante. Il Papa ha anche ricevuto la comunità del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Campo Santo. Interessante perché, come si legge nell'intervento
pubblicato dall'Osservatorio Romano del 3 ottobre del Papa, le origini del Campo Santo come punto di riferimento privilegiato per i pellegrini diretti a Roma provenienti dal territorio del Sacro Romano Impero risalgono all'VIII secolo d.C. Nel XIX secolo questo luogo assunse particolare importanza per i sacerdoti dei rispettivi paesi, quando l'attività del clero era stata notevolmente ostacolata, se non resa del tutto impossibile, a causa delle misure di politica ecclesiastica del Turkampf nell'impero tedesco. Divenne così, grazie all'accoglienza dell'arciconfraternita del capo imposanto teutonico, un luogo di rifugio e di studio per i sacerdoti provenienti dall'area di lingua tedesca, trasformandosi poi sempre più in un importante centro per l'archeologia cristiana, la storia della Chiesa e la ricerca sulle origini cristiane. Tutti voi, ha affermato il Papa ancora, potete guardare con gratitudine ai ricchi frutti di questa storia. Anche oggi il collegio sacerdotale vuole essere un luogo sicuro di formazione, in cui i chierici che qui vivono possano approfondire il proprio cammino intellettuale e spirituale per poter poi rispondere alle domande delle persone nella loro patria di fronte alle grandi sfide del nostro tempo e rendere conto della speranza che è in noi. Una caratteristica peculiare del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Camposanto, affermato ancora il Papa, è la vicinanza unica alla tomba di San Pietro Apostolo, che nella storia di questa istituzione, sin dai suoi inizi, è andata di pari passo con una fedele adesione al Romano Pontefice. Ciò traspare dal titolo di Pontificio Collegio che Papa Benedetto XVI le ha conferito nel 2010. A tale onore è legato anche un impegno custodire questa vicinanza e questa unità con il successore di Pietro e con la fede degli apostoli che egli proclama. Ancora il Papa ha incontrato artisti, architetti riuniti alla Cassina Pio IV per il seminario proposto dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione. E ne ha scritto il prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, il cardinale José Tolentino di Mendoza, sempre sull'Osservatorio Romano dell'8 ottobre. Il 2 ottobre, nella sala del Concistoro del Palazzo Apostolico, Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza i partecipanti al seminario L'arte delle possibilità, tessere insieme, promosso dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Nel rivolgersi ai 30 artisti, curatori e architetti riuniti in Vaticano, il Santo Padre li ha ringraziati per la fiducia con cui avete accettato di camminare accanto alla Chiesa anche per vie nuove. Riprendendo l'esperienza del padiglione della Santa Sede alla Biennale Arte di Venezia nel 2024, realizzato nel carcere femminile della Giudecca, il Papa ha ricordato come non si sia trattato semplicemente di portare l'arte in carcere, ma di lasciare che il carcere, con la sua verità spesso rimossa, insegnasse qualcosa all'arte a tutti noi. Nelle parole del Pontefice, l'arte è anzitutto un luogo di ascolto, capace di intercettare le grandi domande del cuore umano e di cercare la trama che le unisce. E a proposito di arte, l'Osservatore Romano la notizia, a firma di Gabriele Nicolò del premio Nobel per la letteratura Ann Carson, è stato conferito a un'autrice poliedrica il premio Nobel per la letteratura 2026 alla canadese Ann Carson, 76 anni, è infatti poetessa, scrittrice, saggista e traduttrice. Una poliedricità la sua, non statica, ma innervata da una dinamica articolazione delle competenze e di conseguenza la sua produzione, attraverso un lavoro paziente e lungimirante, caratterizzata da una sorta di cancellazione dei confini tra i diversi generi, in funzione dell'affermazione di una forma letteraria difficilmente catalogabile. Concludo citando il numero 15 della interessante rivista Il Regno di Attualità e Documenti. In questo numero sui documenti c'è un documento sulla difesa al servizio della pace del segretariato delle commissioni delle conferenze episcopali dell'Unione Europea, in cui si legge: l'Europa è chiamata non solo a proteggersi, ma anche a rimanere un attore globale.

0: contro la normalizzazione della guerra. La conferenza episcopale, commissione delle conferenze episcopali Unione Europea chiede che le future scelte di difesa restino ancorate alla dignità umana, al diritto internazionale e a un controllo etico delle tecnologie militari, così da coniugare capacità di difesa, diplomazia, prevenzione dei conflitti e cooperazione multilaterale in vista di una pace giusta e sostenibile che dovrebbe guidare le scelte strategiche dell'Europa negli anni a venire. E con questa citazione tratta dalla rivista Il Regno, numero 15 del 2026, si chiude l'appuntamento odierno con Rassegna Stampa Vaticana. Le ringraziare per l'assistenza in regia Stefano Chiarelli Gurudas e naturalmente voi tutti per l'ascolto. Vi do appuntamento a domenica prossima, augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: Radio Radicale 7:30 minuti, un buongiorno agli ascoltatori e tra poco, tra qualche istante, stampa e regime a cura di Marco Cappato. Prima qualche notizia dall'agenzia di stampa nella notte: un nuovo attacco degli Houthi con un missile sull'aeroporto di Riyadh ha provocato almeno 12 morti, oltre 300 feriti. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha definito inaccettabile l'attacco, annunciando che avrà un colloquio con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Presidente appunto è stato interrogato anche sulla possibilità di un intervento di Washington. Potremmo farlo, valuteremo la situazione, abbiamo appena appreso del recente attacco, quindi prenderemo una decisione, agiamo molto rapidamente, ha affermato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha condannato gli attacchi, affermando che dimostrano un palese disprezzo per la vita dei civili innocenti. E Trump si è anche soffermato sull'accordo con Vladimir Putin per sbloccare il gasolio russo. E ha detto Trump l'Ucraina dovrebbe tenere nuove elezioni, aggiungendo che Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo. Trump ha criticato il presidente ucraino: credo che dovrebbe indire delle elezioni, avrebbe potuto risolvere la questione in molte occasioni, ma in qualche e per qualche motivo non lo ha mai fatto. E poi ancora su Zelensky: ha danneggiato le forniture globali di gasolio con gli attacchi alle raffinerie russe, vuole creare problemi ai nostri agricoltori, ai nostri allevatori con il gasolio, perché la Russia fornisce una grande parte del gasolio in tutto il mondo. E adesso allora al momento di stampa e regime, linea Marco Cappato.
1: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiana di oggi, domenica 11 ottobre. Sicuramente le dichiarazioni, ma le azioni del presidente americano Trump sono la questione di politica internazionale la più rilevante, quella che occupa le aperture dei quotidiani. Trump, ora via Zelensky, Corriere della Sera: l'ignobile patto di Trump è l'apertura di Repubblica. Zelensky deve andarsene. Sul quotidiano La Verità non si aggiunge che nel titolo che è Trump, probabilmente è un titolo, è un'esortazione che La Verità fa propria, ma comunque è virgolettato naturalmente. E appena siglata l'intesa Washington-Mosca su diesel, bombardata l'ennesima raffineria russa, così sottolinea La Verità, come dire, ma questi ucraini veramente, motivo per cui il gasolio è a 2,3 euro al litro. E quindi il tycoon si arrabbia, il leader ucraino vuole solo creare problemi al mondo, via. Quindi il gasolio a 2-3 euro al litro, secondo La Verità, non per quello che sta accadendo nel Golfo, ma per colpa di Zelensky. E in effetti a quel punto tutto torna.

Ma la questione è enorme perché riguarda in questi casi possiamo dire quel che resta o quel che restava del cosiddetto Occidente democratico. Poi ci si può illudere che sia solo un problema in vista delle elezioni di midterm, che sia solo un po' di agitazione e propaganda di Trump per trovare sollievo o trovare il capro espiatorio in occasione delle elezioni di midterm, che si tratti di qualcosa di più profondo, lo dice anche la settimana, ma in particolare gli ultimi 2 giorni, segnati da un'altra questione direttamente collegata alla guerra in Ucraina e anche alla situazione in Medio Oriente, che è la questione della giustizia internazionale, il premio Nobel per la pace che non è andato a Donald Trump come Trump stesso da un paio d'anni auspica, ma è andato a Navi Pillay, una giurista internazionale, ex giudice anche della Corte Penale Internazionale. E allora, nel giro di poche ore, la risposta è stata: sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale e il patto per il gasolio, il patto Trump-Putin e a quel punto, conseguenza logica, Zelensky se ne deve andare. È ovviamente qualcosa di enorme e fondamentale sulle vicende della politica internazionale e magari anche di quella interna non sembra esserne ancora troppo accorta, le coalizioni sono alle prese con le loro questioni interne, la riunione dei leader del cosiddetto campo largo alla festa del manifesto, dall'altra parte le liti a destra sul sindaco di Milano, presentato il partito più uno di Ruffini e Gabrielli. Ci sono, insomma, altre questioni da vedere. Le conseguenze, il possibile strascico, il sicuro strascico di ricorsi sulla legge elettorale, e andremo a vedere tutto questo. Anche il congresso in corso dell'Associazione Luca Coscioli a Napoli, come spesso accade, se ne accorge solo chi contrasta fieramente le iniziative dell'Associazione Luca Coscioni, in questo caso il quotidiano La Verità, che se la prende anche con la Corte Costituzionale. Ma andiamo per ordine, anzi per introdurre lo scenario internazionale. Credo che la cosa migliore, poi andremo a vedere l'intervista al giudice italiano della Corte Penale Internazionale Aitala sul Corriere della Sera, giudice che tra l'altro, perché ci sono le sanzioni di Trump, ma c'è anche Putin, la Russia di Putin l'ha condannato in contumacia a 15 anni di carcere, e anche su questo Trump, Putin, Netanyahu, Xi Jinping si trovano in implicita o anche esplicita intesa dell'attacco appunto alla Corte Penale Internazionale. Il giudice Aitala, condannato dal regime di Putin, è intervistato dal Corriere della Sera e pone, da non politico, la questione di fondo. In tutto questo, la questione dell'Europa, una delle questioni di sfondo, ma diciamo la questione per una speranza di reazione possibile. Allora, perché serve coraggio nel dire la verità? Chiede Ezio Mauro. E questa è la domanda che Navi Pillay ci ha restituito, stupita, sorpresa, subito dopo aver avuto notizia che le era stato assegnato il premio Nobel per la pace tra applausi e accuse polemiche. La giurista sudafricana che ha guidato l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani e la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite su Israele e Gaza,
e ex giudice della Corte Penale Internazionale, aggiungiamo noi, ha ricevuto il Nobel per i suoi sforzi nel promuovere la pace e il diritto internazionale con eccezionale coraggio e integrità, queste le motivazioni, e nel garantire che crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio siano perseguiti, dimostrando che un mondo senza lo Stato di diritto è ingiusto, sconsiderato e disumano. La reazione di Trump e Netanyahu è stata durissima, con la denuncia dell'odio dichiarato di Pillai verso l'America e Israele, la condanna di un riconoscimento che legittima l'odio e i pregiudizi contro lo Stato ebraico. Ma la vera risposta è arrivata ieri dal presidente americano, poche ore dopo la telefonata con Putin, presentata dalla Casa Bianca come un successo, certo, perché ha sbloccato le forniture di gasolio russo al mercato statunitense, consentendo di abbassare i prezzi dell'energia a poche settimane dal test cruciale delle elezioni di midterm. Sembrava che in cambio il Cremlino si accontentasse di incassare la fine delle sanzioni al diesel russo e l'interlocuzione diretta, ormai costante e garantita, tra Putin e Trump. Ma ieri il governo americano ha svelato la posta in gioco altissima e il vero cuore dell'intesa tra i due presidenti: la fine di Volodymyr Zelensky, attaccato personalmente da Trump, accusato di essere il vero ostacolo alla pace e spinto ad andarsene, come chiede da tempo Putin. È arrivato il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto Trump, un nuovo leader che stringa un'intesa. Per non so quale ragione, Zelensky non fa mai accordi, ma guarda. Avrebbe avuto molte occasioni, ma vuole creare problemi. È meglio che la smetta di colpire le raffinerie russe, danneggiando il mondo e i nostri agricoltori. Siamo davanti a un inedito, osserva Ezio Mauro. L'America che abbandona un paese alleato sotto attacco, invaso e in guerra, e si schiera apertamente a fianco dell'aggressore russo, cambiando clamorosamente fronte, mentre ufficialmente il Cremlino è ancora sotto sanzione da parte del mondo occidentale atlantico, impegnato da 4 anni a sostenere l'Ucraina e il suo presidente. Ora quel presidente è nudo, isolato, esposto in patria e fuori. Non può durare sotto l'attacco congiunto dei missili di Putin e delle minacce di Trump. Nel volgere di un giorno, mentre i due imperatori concordavano il piano, il suo principale alleato è diventato il suo pubblico accusatore, facendo propri i giudizi di Putin e rilanciando i suoi auspici. Zelensky aveva capito che stava perdendo il sostegno americano già venerdì, quando ha scoperto l'accordo sul gasolio, di cui non era stato minimamente informato, perché era stato negoziato alle sue spalle. Aveva reagito, ribellandosi inutilmente. I regali a Putin non porteranno né pace né alcun beneficio al mondo civilizzato. Qualsiasi allentamento delle sanzioni senza un accordo di de-escalation è una evidente debolezza. Ma i due presidenti, osserva Mauro, erano già oltre, e il vero regalo di Trump a Putin prevedeva il sacrificio politico del leader di Kiev, che ieri si è compiuto con il suo pubblico abbandono, l'invito ad andarsene, l'annuncio della necessità di un cambio al vertice ucraino e il marchio di infamia che lo trasforma da combattente per la libertà del suo popolo in ostacolo alla pace. Viene così a compimento la vera strategia imperiale di Trump e si scioglie l'ambiguità americana, che aveva visto il presidente USA impegnato a umiliare Zelensky sotto gli occhi del mondo nel loro primo incontro alla Casa Bianca, per poi correggersi faticosamente in un sostegno riluttante, ereditato, non scelto, inevitabile ma sgradito, centellinato e mai convinto. La riserva di Trump sulla strategia occidentale di aiuto all'Ucraina era evidente e costante, ma non era mai arrivata al punto di chiedere un cambio di leadership, con lo spettacolo inconcepibile del presidente americano che realizza la strategia del presidente russo, spodestando un suo alleato e cambiando spalla al fucile. Adesso tutti i negoziatori impegnati nei colloqui di Miami, con Witkoff, Kushner, gli inviati di Gran Bretagna, Francia, Germania, i rappresentanti della NATO e dell'Unione Europea, guarderanno la sedia vuota di Zelensky, domandandosi chi parlerà per l'Ucraina, con quale strategia,
con quali alleanze, con quale forza. Stiamo assistendo in diretta a un golpe bianco in piena regola, con Putin che può permettersi di tacere e aspettare che Trump agisca per suo conto e nel suo interesse, completando l'opera. Naturalmente, su questa svolta clamorosa della crisi pesano anche le nostre responsabilità di occidentali, di europei, di democratici, la nostra tiepidezza crescente nei confronti della resistenza ucraina ha senza alcun dubbio contribuito a indebolire Zelensky, a isolarlo, facendogli il vuoto intorno e svuotando di significato la sua leadership. Nello stesso tempo, nelle nostre società è cresciuto un fastidio per la guerra altrui, pronto a scambiare le ragioni dell'aggressore per le ragioni della pace. Mentre l'onere di accettare le condizioni del nemico via via lo abbiamo caricato sulle spalle del più debole, mai del più forte. E conclude l'editoriale Ezio Mauro su Repubblica: in questo modo abbiamo giocato la nostra piccola parte nella tragedia, preparando l'atto finale da comprimari infedeli ai nostri doveri e ai nostri principi. Ecco perché oggi la campana d'allarme a Kiev suona anche per noi, mentre la motivazione del Nobel ci raggiunge come una pietra d'inciampo. Fatte tutte le differenze, infatti, promuovere la pace e il diritto internazionale per garantire che crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio siano perseguiti, dimostrando che un mondo senza lo Stato di diritto è ingiusto, sconsiderato e umano, sono le motivazioni del Nobel. Non può valere solo per Gaza, ma deve valere anche per l'Ucraina, obbligando tutti noi e soprattutto la sinistra che innalza la bandiera della democrazia a non chiudere gli occhi. Ecco quel poco coraggio che serve nel dire la verità. Questo Ezio Mauro che inquadra in modo completo la situazione. Forse omettendo, insomma, non riferendosi però a una questione molto concreta e che non dipende nemmeno dalla forza militare o dalla debolezza militare europea o della disunione europea sul piano delle politiche estera, sicurezza e difesa, ma è veramente una questione di volontà politica, che è proprio quella della difesa della Corte Penale Internazionale, perché le sanzioni dell'amministrazione USA contro annunciate da Trump contro la Corte sono contro la Corte in quanto tale sono dell'altro ieri, ma le sanzioni contro i giudici della Corte Penale Internazionale sono in realtà di oltre un anno, forse anche di più, fa, e l'Unione Europea dispone di uno strumento istituzionale molto preciso e semplice, si chiama Statuto di Blocco, che attivandolo rende illegale, quindi impedisce l'applicazione delle sanzioni, di sanzioni extraterritoriali come quelle dell'America di Trump sul suolo europeo. Questo statuto di blocco non è mai finora stato attivato. E questo è un punto che può sembrare minore rispetto a tutto quello che sta accadendo, ma è un elemento molto concreto, legato a una volontà politica che evidentemente ancora non c'è. E partiamo dall'intervista a Rosario Aitala, Fiorenza Sarzanini, Corriere pagina 6. Le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti possono bloccare il funzionamento della Corte, impedire ai giudici di svolgere qualsiasi attività pubblica e privata. Per molti di noi sta già accadendo. Veniamo trattati con gli stessi metodi riservati ai terroristi. Rosario Aitala è presidente aggiunto della Corte Penale Internazionale e per quasi 9 anni è stato protagonista dei casi sui crimini di guerra e i crimini contro l'umanità in Ucraina. Dall'inizio
Darfur, Afghanistan, Uganda, Repubblica Centrafricana e altri, è stato condannato a Mosca dallo stesso giudice di Navalny a una lunga pena detentiva, mi pare 15 anni di carcere, per aver firmato i mandati di cattura per Vladimir Putin e i vertici militari russi. La Russia ne ha appena chiesto l'estradizione a numerosi stati. Lei vive sotto scorta, che cosa cambia adesso? Le racconto che cosa è già successo alla metà dei miei colleghi sanzionati per aver emesso provvedimenti non graditi. Le carte di credito vengono revocate. Alcune banche che hanno chiuso i conti, alcune assicurazioni si rifiutano di rimborsare le spese mediche e revocano i contratti. La maggior parte delle app sul cellulare non funzionano più. Prenotare un albergo o un volo tramite le piattaforme è vietato. Un collega è rientrato a casa e ha detto a voce alta: Alexa, metti musica blues. Alexa non ha mai più risposto. Un altro europeo ha prenotato una stanza di albergo nel suo stesso paese attraverso una piattaforma europea. Dopo mezz'ora gli è arrivata una mail che gli intimava di non provarci più. Le sanzioni istituzionali contro la Corte ne possono impedire il funzionamento. Per questo ha deciso di parlare? Chiede Sarzanini. Lo faccio per fare sapere che la Corte Penale Internazionale sta salvando l'onore di tutti, mentre dilaga l'indifferenza, sta dimostrando che il potere non cancella le responsabilità, perché anche nella guerra c'è una moralità da custodire. Stiamo sottraendo milioni di vittime di atrocità all'oblio e alla solitudine, per questo vogliono ridurci al silenzio. La nostra capacità di resilienza è intatta. Ora la responsabilità principale grava sugli stati che devono continuare a proteggere la loro corte per proteggere la loro sovranità. Fiorenza Sarzanini osserva: Kaja Kallas, alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, ha assicurato il massimo sostegno e il giudice Rosario Aitala, condannato a 15 anni di carcere dal regime di Putin, risponde: l'Unione ha gli strumenti per proteggere le persone e le imprese nel territorio europeo. Siamo sorpresi con che finora non li abbia attivati. La Commissione è rimasta inattiva, non ha voluto adottare gli strumenti legislativi e politici che ha a disposizione per proteggere la Corte, gli europei e le imprese europee, appunto lo statuto di blocco di cui dicevo prima. Il destino della Corte Penale Internazionale per l'Unione non è una questione giudiziaria, è una questione esistenziale, una prova di autonomia politica e moralità. Sarzanini domanda: il segretario di Stato Rubio ha detto che la Corte minaccia gli Stati Uniti. Lei cosa risponde? Aitala risponde: niente, siamo una corte, non un organo politico. I governi parlano ai governi, rispetto le prerogative degli stati, così come non ho mai permesso nemmeno agli stati parte della corte interferenze sulla nostra indipendenza. Siamo interpreti leali e rigorosissimi dello Statuto di Roma e del diritto. Indagate sugli americani? No, non ci sono indagini su cittadini americani, né se ne prospettano. Nel 2011 non autorizzammo le indagini in Afghanistan che la procura chiedeva perché mancavano i presupposti legali. La sezione di appello cassò la decisione, ma la procura non ha mai indagato. Il procedimento in corso oggi riguarda il periodo successivo al ritorno dei talebani al potere a Kabul. Abbiamo resi pubblici la scorsa settimana 4 mandati di cattura contro i vertici dei talebani. Questo, apro parentesi, io sottolineiamolo per chi accusa la Corte Penale Internazionale di essere una specie di corte islamista. Quindi 4 mandati di cattura contro i vertici dei talebani per crimini contro l'umanità, per le persecuzioni di bambini,
bambine, donne e persone non binarie, decisioni senza precedenti a tutela dei diritti. Proteggiamo il diritto di ogni persona di essere ciò che vuole e si sente, in condizioni di eguaglianza. Ma la vera questione è un'altra. Quale? Domanda Sarzanini. Noi paghiamo personalmente la nostra dedizione ai valori di umanità, ma le condanne e le sanzioni ci riguardano indirettamente. Le misure coercitive sono un messaggio agli stati. È una questione morale perché noi, su mandato di 125 stati sovrani, difendiamo la dignità che spetta a ogni essere umano per il solo fatto di essere tale, ma è anche politica, perché si tratta di difendere la sovranità degli stati. Il diritto a ratificare i trattati, riconoscere un tribunale internazionale, lavorare per la pace, difendere il benessere dei propri cittadini. Sarzanini sul Corriere. Pagina 6 gli chiede: Lei crede che la maggioranza degli stati siano ancora disposti a sostenervi? Rosario Aitala risponde: Io posso dire che dietro la Corte ci sono 2/3 degli stati del mondo che l'hanno edificata, la finanziano e la difendono. Soprattutto ci sono i popoli. Incontro molta gente, soprattutto giovani. Sono tutti con noi, hanno sete di giustizia e di pace. Alla Corte siamo 1.400, di 100 nazionalità, di ogni religione, lingua, cultura e tendenza personale. Moltissimi sono giovani, sono una grande speranza per il futuro. Edificheranno un mondo migliore di quello che stiamo consegnando a loro, ne sono sicuro. La Russia vi ha condannato a 15 anni di carcere, gli USA vi hanno inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche. Molti stati non hanno recepito il mandato di cattura contro Netanyahu. Rimane ottimista? Sotto lo stesso cielo, una ex giudice della Corte è insignita del Nobel per la pace e noi condannati e sanzionati come terroristi. E noi condannati e sanzionati come terroristi. In questo momento ci sono decine di conflitti armati giocati sulla pelle di civili innocenti. Chi darà loro giustizia se non la Corte Penale Internazionale? Siamo l'ultima speranza per milioni di vittime. Se saranno abbandonate, potranno solo odiare e praticare la vendetta su altri innocenti, perpetuando il ciclo del male. Stati Uniti, Russia, Israele, Taliban dicono che state cedendo i vostri poteri, risponde Aitala. Il 17 luglio 98 a Roma si decise che la Corte avrebbe avuto una giurisdizione territoriale. Avrebbe cioè indagato e processato crimini internazionali commessi nel territorio degli stati parte. Quel voto a Roma finì 120-7. Quei sette adesso non possono decidere di cambiare le regole che tutti gli altri hanno approvato e coltivato in questi 30 anni. Non si può riscrivere la storia. Ha paura? Se ho salvato anche un solo bambino, ne è valsa la pena. In questi anni così difficili, le istituzioni della Repubblica mi sono sempre state strettamente vicine. Ho un particolare debito di riconoscenza per le donne e gli uomini della Polizia di Stato che mi fanno lavorare con serenità. Sono eroi silenziosi. Questo Rosario Aitala nel pezzo, questa intervista più importante della rassegna stampa di oggi, perché è da incorniciare, è da conservare questa intervista perché dice le cose più importanti che ci sono da dire oggi rispetto a quanto sta rispetto a quanto sta accadendo. Francesca Basso, nell'articolo sopra questa intervista, dà conto del contesto politico a livello europeo. La dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, fa capire dove si colloca l'Unione Europea nello scontro tra gli Stati Uniti e la Corte Penale Internazionale, sanzionata da Washington.
Callas ha definito inaccettabili gli attacchi e minacce alla Corte Penale Internazionale, esortando gli Stati Uniti a revocare le sanzioni, spiegando che l'Unione Europea è pronta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la Corte continui a operare. E come fa notare Itala, però questo non è stato fatto finora. Ed è passato molto tempo. Lo strumento di ultima istanza a disposizione dell'Unione Europea, spiega Francesco Abbasso, è lo statuto di blocco, che protegge gli operatori economici e le istituzioni dell'Unione Europea dagli effetti extraterritoriali delle sanzioni imposte unilateralmente da paesi terzi. In pratica, lo scudo necessario per poter non applicare le sanzioni USA alla Corte Penale Internazionale. Finora, questo strumento, creato nel 1996 e aggiornato nel 2018, non è mai stato utilizzato. Callas, però, ha anche spinto sul tasto del dialogo, spiegando di accogliere con favore la disponibilità degli USA a discutere le proprie preoccupazioni con gli stati parte dello Statuto di Roma e di prendere atto della decisione di rinviare di 6 mesi l'entrata in vigore delle ultime misure. Peccato che quelle di cui parla Aitala contro i singoli giudici della Corte sono già ampiamente in vigore. Ciò crea spazio per la diplomazia, ha sottolineato l'alta rappresentante. Il confronto si sposta domani al Consiglio Affari Esteri, dove, su richiesta del ministro degli Esteri belga Maxime Prevot, i 27 discuteranno di come proteggere la Corte Penale Internazionale dalle sanzioni USA. Insisteremo per una protezione concreta. Belgio e Olanda hanno già chiesto di valutare l'attivazione dello statuto di blocco, ma diverse fonti diplomatiche europee invitano alla cautela, ci mancherebbe, ricordando che questo tipo di decisioni vanno prese all'unanimità. In Italia, dalla Lega, arriva una critica al sostegno del governo alla Corte Penale Internazionale. Il Parlamento non è stato interpellato, ha lamentato il senatore Claudio Borghi. In effetti che si esprima il Parlamento italiano su questo dovrebbe essere il minimo ed è incredibile che non sia ancora accaduto. Mi permetto qui di aggiungere, visto che è una campagna in corso da 6 mesi, oltre 200 persone abbiamo praticato proprio con l'obiettivo dell'attivazione dello statuto di blocco e del premio Nobel alla Corte, un digiuno, oltre 5.000 firme, 6 premi Nobel mobilitati sul sito eumans.eu. Ciascuno può trovare la possibilità di sostenere e aderire a questa campagna. Anche la vincitrice del premio Nobel per la pace 2026, la giurista sudafricana Navi Pillay, ha definito inaccettabili le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti. Le sanzioni USA non hanno effetto immediato. Il Dipartimento del Tesoro sta rilasciando licenze generali che autorizzano alcune transazioni che coinvolgono la Corte Penale Internazionale per tutelare gli interessi statunitensi. Una licenza consente l'attività ordinaria, un'altra alcune attività informatiche, una terza protegge i pagamenti ai dipendenti e agli ex dipendenti e una quarta consente le attività legate alle persone detenute presso la Corte. Quindi qualche licenza gli Stati Uniti la danno per proteggere anche alcune attività informatiche. La questione pone, tra l'altro, un problema di sovranità tecnologica europea ed è una questione nella questione, diciamo così. Si trova dell'altro sul tema sui quotidiani, naturalmente. L'Europa, gli USA ritirano le sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, è anche l'articolo di Enrico Franceschini su Repubblica che riprende queste le questioni che abbiamo
che abbiamo già visto. Ora, sul tema della giustizia internazionale, cosa possiamo aggiungere? Allora, due interviste, un'intervista e un articolo, una, diciamo così, a sostegno di Navi Pillay e delle motivazioni che hanno portato all'attribuzione del Nobel per la pace, e poi un articolo di Libero contro Repubblica, intervista Chris Sidoti, esperto australiano in diritti umani. Racconta concretamente il lavoro fatto, l'impegno e la competenza di Pillay, che aveva già giudicato i casi di genocidio legati al Ruanda 25 anni prima. Non c'è al mondo giurista più qualificato, esperto e competente sulla convenzione sul genocidio. Ricordo la sua determinazione a esaminare le prove in modo approfondito, oggettivo, a trarre conclusioni sui fatti, sul diritto e poi a dirle pubblicamente. E sul tema Gaza, la sfida più grande per Sidoti è dimostrare il cosiddetto intento genocidario. Non basta stabilire che determinati atti siano stati commessi intenzionalmente, bisogna esaminare lo scopo per cui sono stati compiuti. La Convenzione sul genocidio richiede lo scopo di distruggere in tutto o in parte un gruppo protetto. È molto difficile da dimostrare, dovevamo valutare se le prove bastassero a stabilire quell'intento. Alla fine abbiamo concluso di sì, ma se Israele non ha permesso ai vostri investigatori di entrare a Gaza, come avete verificato i fatti? Abbiamo chiesto costantemente l'accesso, ma il rifiuto non ci ha impedito di acquisire un'enorme quantità di prove. Abbiamo intervistato testimoni oculari e raccolto oltre 17.000 elementi digitali, fotografie, video, registrazioni audio, anche materiali realizzati dai soldati israeliani stessi che mostrano ciò che fanno. Li abbiamo verificati, abbiamo immagini satellitari con informazioni precise su strategie e operazioni militari, oltre a testimonianze di medici, paramedici, infermieri, operatori umanitari internazionali presenti a Gaza. Sa qual è stato il vero ostacolo? Non avere direttamente il punto di vista delle autorità israeliane. Abbiamo dovuto basarci sulle loro dichiarazioni pubbliche. Tuttavia, fra i testimoni ascoltati ci sono anche soldati israeliani. Ribadisco, di informazioni per decidere ne avevamo moltissime. Andiamo a prendere anche. Andiamo a prendere anche su Libero le critiche che sono, che riguardano un tema delicato, importante e particolarmente caro al Partito Radicale storicamente. Perché riguarda il tema della Cina e degli Uiguri. Ricordiamo qui la figura di Erbil Akader, che è stata leader uigura, componente del Consiglio generale del Partito Radicale. E allora andiamo a pagina 15 di Libero. Maurizio Stefanini, denunciatrice di un genocidio a Gaza, ma silente o addirittura complice sul genocidio degli Uiguri in Cina, oltre che di altre violazioni dei diritti umani. È la denuncia di UN Watch, questa è la fonte. UN Watch, sull'ultimo premio Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay. Sono evidenti le preoccupazioni di bilanciamento del Comitato di Oslo dopo che ben sette degli ultimi nove premi erano stati dati a destinatari considerabili come filo occidentali. UN Watch ha però reso pubbliche le accuse dell'ex funzionaria delle Nazioni Unite Emma Reilly, secondo cui Navi Pillay avrebbe consegnato a Pechino identità di oltre 50 dissidenti,
ignorando i suoi avvertimenti sui rischi che correvano non solo quelle persone, ma anche i loro familiari, ed ha dunque chiesto spiegazioni al comitato che assegna il premio. Secondo la Reilly, i familiari dei dissidenti, i cui nomi sono stati rivelati al governo cinese, hanno poi testimoniato in tribunale riguardo a intimidazioni, detenzioni arbitrarie, torture, sparizioni e morti. Ma per queste denunce sarebbe stata poi cacciata, sono stata licenziata per aver parlato apertamente. E questa ex funzionaria definisce l'assegnazione del premio una vergogna assoluta, e definendo Navi Pillay letteralmente complice del genocidio degli uiguri, qui l'accusa è gravissima, e vedremo che elementi e che seguito potrà avere. L'organizzazione ha messo anche in discussione la risposta di Pillay alla repressione delle proteste in Iran dopo le elezioni presidenziali del giugno 2009, quando non rilasciò alcuna dichiarazione pubblica specifica durante i primi 3 mesi successivi alle accuse e alla diffusione di video che mostravano arresti, pestaggi e morti. Questo per quanto riguarda l'assegnazione al premio Nobel a Navi Pillay. Sul contesto internazionale abbiamo già letto l'editoriale di Ezio Mauro su Repubblica. Aggiungiamo l'analisi di Fabrizio Tonello sul manifesto, almeno l'ultima parte dell'articolo. I paesi occidentali si sono tradizionalmente basati su robusti apparati tecnico-politici nei settori fondamentali, economia, difesa, energia e diplomazia. Nelle primissime settimane del secondo mandato di Trump, queste strutture sono state non solo indebolite, ma semidistrutte dall'assalto contro quello che lui e Musk chiamavano spregiativamente Deep State e contro le università. Questo lascia il futuro processo decisionale nelle mani di un presidente megalomane e dei nazistelli di cui si è circondato proprio nel momento in cui il mondo è in preda al riscaldamento globale, caos geopolitico, instabilità finanziaria che potrebbe sfociare in un crack economico senza precedenti. La storia è piena di re, imperatori e guerrieri che credevano di essere onnipotenti, da Caligola a Napoleone a Hitler. Nessuno di loro però stava seduto sopra il più grande potenziale distruttivo del mondo, il più grande sistema finanziario del mondo e il più sofisticato apparato di sorveglianza del mondo. Mussolini poteva esiliare gli antifascisti a Ventotene e far assassinare fratelli Rosselli, ma non poteva emettere sanzioni contro i giudici della Corte Penale Internazionale. Hitler aveva la sua Gestapo, ma non aveva 6.000 testate nucleari. Trump è già responsabile di crimini umanitari in Africa, l'eliminazione dell'agenzia USAID, di crimini di guerra in Iran e di complicità nel genocidio a Gaza, ma nei 27 mesi che mancano alla fine del suo mandato potrebbe fare ben altro. I punti di crisi dall'Ucraina a Taiwan sono sempre focolai di un potenziale disastro, senza parlare del teatro della crudeltà messo in scena ogni giorno nei confronti degli immigrati, delle minoranze etniche all'interno degli Stati Uniti. Le settimane, i mesi fino al 20 gennaio 2029 saranno lunghissimi. Tonello sul manifesto. L'Unione Europea, abbiamo già visto relativamente alla difesa della Corte Penale Internazionale e allo Statuto di Blocco, vediamo però rispetto alla mossa di Trump nel chiedere, diciamo, nell'attacco a Zelensky e nell'accordo per il gasolio con Putin. Gianluca Martucci, pagina 3 di Mattino e Messaggero.
All'annuncio di Donald Trump di acquistare diesel russo, l'Unione Europea risponderà con il pacchetto di sanzioni più grande di sempre contro Mosca dall'inizio della guerra in Ucraina. La fermezza che l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, chiederà di confermare domani ai ministri europei, sancisce una nuova frattura nei rapporti con l'alleato americano che rischia ora di contribuire a finanziare la guerra di Mosca. Qui però c'è un evidente problema. Se domani i ministri europei non troveranno l'accordo per fare ciò che può immediatamente bloccare l'operatività delle sanzioni contro i giudici della Corte Penale Internazionale e invece fare un nuovo pacchetto di sanzioni che possono sicuramente dare fastidio a Putin, ma certamente non possono avere un effetto risolutivo in questa fase, anche questo diventa significativo. Proseguiamo con l'articolo di Gianluca Martucci. La promessa del tycoon di permettere l'immediata esportazione di 300.000 tonnellate di diesel russo e ulteriori 4,5 milioni di tonnellate nei prossimi mesi, ha subito fatto scendere del 4,5% il prezzo al gallone del gasolio statunitense. Una mossa, quella di Trump, che punta a placare le pressioni internazionali in vista delle elezioni di midterm e che tradisce lo sforzo degli alleati europei di rilasciare 100 milioni di barili di petrolio annunciato dal G7 a inizio mese, e anche qui bisogna vedere se a questo punto gli europei sentiranno che quell'accordo è stato nei fatti tradito oppure se accetteranno di buon grado che ai 100 milioni di barili di petrolio sbloccati dagli europei si aggiungano i 5 milioni di tonnellate di gasolio russo, di diesel russo. Più smaccatamente, l'accordo con Vladimir Putin viaggia in direzione opposta alla volontà dei 27 di strozzare le casse del Cremlino per costringerlo a arrendersi nella guerra contro Kiev. Gli attacchi russi hanno causato la morte di oltre 80 civili ucraini in 2 giorni e aumentano gli attacchi ibridi contro l'Europa. Non è questo il momento di allentare la pressione sulla Russia e l'Europa non lo farà, si legge nel post pubblicato da X su da Callas su X. Nel frattempo, sono aumentati gli attacchi, se possibile, perché gli attacchi russi contro l'Ucraina, ci sono articoli su questo, approfondimenti su Repubblica e bambini ucraini rapiti e le urla dal silenzio, soffocate dall'indifferenza, ma ecco, forse una cosa emblematica che non è direttamente collegata è quella del dibattito sul bilancio dell'Unione Europea, scure da 141 miliardi, il titolo su Mattino e Messaggero. La bozza della presidenza irlandese taglia fondi a sicurezza e competitività, ma non tocca agricoltura e coesione. Cioè, in un contesto nel quale è evidente quanto ci sia necessità di rilancio dell'Unione Europea come attore politico, diciamo, interno e internazionale, è il taglio del bilancio europeo la risposta. Prendiamo anche il Sole 24 Ore, Beda Romano.
bilancio dell'Unione Europea ha proposto il taglio dell'8% alle spese. I frugali sono scontenti, volevano tagliare di più. L'ipotesi della presidenza irlandese prevede riduzioni orizzontali dei capitoli, troppo poco per Olanda e Germania. Intesa ancora lontana per Merz. Sulle risorse, Dublino conferma quanto voluto dalla Commissione, incluso il contestato contributo delle imprese. E ecco perché purtroppo rischia di essere qualcosa di simile alla voce che parla nel deserto, l'appello settimanale. È quasi immancabile di Sergio Fabbrini sulla strada e la via dell'integrazione europea. Che il mare sia in tempesta vi sono pochi dubbi, esso è agitato da venti potenti che soffiano contro l'Europa. La Russia con Putin sta perseguendo un'azione aggressiva e violenta per cancellare l'indipendenza dell'Ucraina e degli altri paesi europei, anche se il suo compito dovrebbe essere esattamente l'opposto, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La Cina con Xi Jinping sta perseguendo un'azione di spietata conquista dei mercati europei, sostenendo con massicci aiuti pubblici le sue imprese, pur avendo sottoscritto le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'America con Trump sta perseguendo un'azione di indebolimento dell'Europa, la cui integrazione era stata da essa promessa e sostenuta nel secondo dopoguerra. Lo smantellamento dell'Unione Europea costituisce l'obiettivo comune delle tre grandi potenze. Lo smantellamento dell'Unione Europea. Trump perché così potrà controllare i suoi singoli stati membri, trasformandoli in suoi vassalli. Putin perché così potrà estendere la sua sfera di influenza ai paesi dell'Europa orientale senza temere reazioni da quell'Europa occidentale. Xi Jinping perché così potrà entrare nei nostri mercati, negoziando condizioni vantaggiose con ognuno dei paesi europei. Dietro o davanti i poteri pubblici internazionali vi sono quelli privati, le corporations dell'high-tech, anch'essi interessati a smantellare l'Unione Europea per conquistare più facilmente il nostro mercato digitale. In tale mare in tempesta, l'Europa è non solamente un vascello fragile, ma un vascello il cui equipaggio continua a dividersi sulla rotta da seguire. Considero la Francia come metafora del dibattito europeo, scrive Fabbrini. Nell'equipaggio vi sono posizioni estreme che sono incompatibili con la salvezza del vascello europeo. Si tratta di coloro che ritengono che il ritorno alle sovranità nazionali sia indispensabile a destra per proteggere l'identità politica degli stati europei e a sinistra per proteggere la loro identità sociale. Le Pen vuole cambiare vascello per salvare la sovranità francese, Mélenchon per salvare il suo stato sociale. In entrambi i casi si tratta di un anti-europeismo che nasce dall'idea che gli stati nazionali possano ritornare ad essere autosufficienti, oltre che indipendenti. Buona parte dell'equipaggio però non la pensa così, c'è un comune understanding, a sinistra come a destra, che le dimensioni dei nostri stati nazionali non siano più sufficienti per affrontare sfide gigantesche come la guerra, la competizione commerciale, la rivoluzione tecnologica, la crisi ambientale, l'immigrazione di massa. La scala di tali sfide è incomparabilmente superiore alla scala dei poteri pubblici nazionali. Sarebbe sbagliato pensare di costruire uno Stato europeo. Sbagliato, ma anche pericoloso, e spiega Fabbrini perché sarebbe anche sbagliato basarsi esclusivamente sugli Stati nazionali, seppur istituzionalmente coordinati. L'Europa dovrebbe liberarsi dalla tirannia delle divisioni. Non vi è incompatibilità tra rafforzamento dell'Europa integrata e rafforzamento degli stati nazionali. Tra l'altro, scrive Fabbrini sul Sole 24 Ore. E
Il contesto internazionale, poi c'è qualcosa anche sulla possibilità di trasmettere un'esecuzione capitale in diretta, che anche simbolicamente non è questione minore da parte degli Stati Uniti, ma ci arriveremo a breve, perché abbiamo dedicato pochissimo spazio nella giornata di oggi alla politica interna, che pure non manca di spunti, ma perché forse quello di cui abbiamo parlato finora, anzi, stupisce come sia fondamentalmente estraneo, o come forse la politica italiana riesca a affrontare il contesto internazionale soltanto a sinistra dal punto di vista armi all'Ucraina, sì o no. Qui è evidente che la questione non è solo e non riguarda solo la Russia di Putin, riguarda, come scrive Fabbrini sul Sole 24 Ore, l'America di Trump, la Cina di Xi Jinping, e riguarda quindi l'Europa. Ma cosa troviamo invece? Beh, ecco, qui, visto che erano i padroni di casa, andiamo a prendere la prima pagina del manifesto. Piccoli passi, ed è la fotografia con Conte, Fratoianni, Schlein, Bonelli, Maggi. I leader del centrosinistra tornano insieme sul palco del manifesto e assicurano programma in 2 settimane. Poi il valzer delle primarie. Nessuno le vuole, ma si faranno. Restano distanze sulle armi a Kiev. Chiudiamoci in una stanza e troviamo un accordo. Questa la sintesi che il manifesto va a dare nel titolo e sommario, e potremmo, ecco, omaggiando appunto, diciamo, col fatto che erano al manifesto appunto i padroni di casa di questo incontro, prendiamo l'editoriale, prendiamo l'editoriale proprio sul manifesto stesso. Campo Largo è un'autodefinizione che la coalizione è salita ieri sul palco della Manifestival. Si dimostri larga anche per la parte di paese che rappresenta, dunque nei voti, al momento è solo un auspicio. La serata ha dato comunque un'indicazione precisa, continuando nelle discussioni su primarie sì o no, primarie quando, terzo nome chi e come, continuando così ci si può solo restringere. Oltre al palco, infatti, bisognava guardare la platea, pienissima, più della pioggia e di certe nostre ansie. Le primarie non piacciono al manifesto, alle sue elettrici e ai suoi elettori. Non piacciono da quando 20 anni fa fu deciso di importarle dai sistemi dove i partiti sono comitati elettorali e dove ci sono anche leggi elettorali conseguenti. Ma come tutte le risposte verticistiche e personalistiche a problemi complessi, da questa parte del campo le guardiamo con sospetto. Ma è di nuovo lì che ci si è andati a infilare. La politica però non si esaurisce, e nemmeno lontanamente, nelle liste, nei programmi, nel caso ci fossero, nei nomi, nelle candidature. La politica sta soprattutto da un'altra parte. E a sinistra sta nella vitalità resistente dei movimenti, delle associazioni, quelle che hanno tenuto viva una prospettiva di alternativa anche quando i partiti languivano. Questa la mette così il manifesto. C'è l'intervista Pierluigi Bersani sul Corriere
Corriere della Sera, a pagina 13. A parte che si chiede dove sono i liberali, vabbè. Tutti si stanno guardando la punta dei piedi, destra, sinistra, liberali, informazione, ma io vedo la possibilità vera di far vincere un'alternativa. Ma prima bisogna vedere chi vince tra Schlein e Conte. Io giro tutti i giorni, dico che si può fare, il potenziale c'è, ha voglia di esprimersi, aggiungo un ottimismo più amaro, c'è una cabala storica, quando si affaccia una crisi del debito tocca la sinistra.

In realtà l'espressione mi sembra che l'espressione che usi Bersani sia poche balle. Allora, poi essere contro Meloni basta come collante? Assolutamente no. E poi teme che Conte si sfili? Assolutamente no. Sa cosa temo io? Che Meloni si prenda anche il Quirinale. Per cacciare le primarie sono una strada rovinosa e l'Ulivo era spaccato, ma aveva Prodi. Ha ragione, stiamo facendo un miracolo. Non siamo al 2022. Due partiti che si sono ritenuti avversari principali hanno fatto un passo. Le primarie presentano problemi, elementi problematici, come ogni altra soluzione. I partiti principali hanno deciso di farle? Poche balle e si facciano, stringendo insieme i bolloni di essenziali punti di valori e programma e lasciando spazio alle caratterizzazioni di ciascuno. Dobbiamo contare su gruppi dirigenti adulti e maturi. Questo Bersani, tra l'altro, prendiamo anche Serra su Repubblica, che la mette così. Allora, l'articolo Repubblica nella cronaca, il campo largo si compatta, Schlein non si vince con un nome moderato, e sembra il messaggio vada anche al debutto di Ruffini e Gabrielli. Meglio un terzo candidato, ma ai gazebo ci saremo, è quello che viene fuori dall'incontro di Ruffini e Gabrielli. Puntare sul programma sarebbe servito, tra le altre cose, anche rendere visibili e familiari all'opinione pubblica i punti di accordo, che sono tanti e strutturali punti di accordo a sinistra. Si vede che Schlein e Conte li danno per scontati i punti del programma. Magari ne hanno già discusso tra loro, ipotesi Fausta, oppure aspettano di discutere dopo le primarie e si saprà chi dei due è il più forte, ipotesi in Fausta. Infine, tanta vibrante opposizione al Melonellum che si fonda sulla capocrazia come scioglimento di tutti i nodi. E poi è proprio attorno alla figura del capo che l'opposizione spende ogni sua energia? Quindi Serra trova una contraddizione tra le critiche alla legge elettorale voluta da Meloni e poi però la scelta del terreno di chi fa il capo come terreno principale di confronto e scontro. Cosa troviamo a destra? Beh, intanto, riprendendo il tema della politica internazionale dal quale siamo partiti, e questo è un primo elemento, sempre prendendo sulla stampa, l'effetto sui mercati si vedrà. Nel frattempo, qui da noi, l'accordo tra Trump e Putin inizia già a scompaginare gli equilibri politici sulla guerra in Ucraina, scrive Federico Capurso sulla stampa. La Presidente del Consiglio Meloni affronterà il tema mercoledì in Parlamento, durante le comunicazioni che, come sempre, precedono il Consiglio europeo. Ma quale dovrà essere la bussola del Paese? Non è ancora perfettamente chiaro nemmeno a Palazzo Chigi. Si seguirà una linea europea di sostegno a Kiev, scommettono i fedelissimi del Premier, ma i segnali che arrivano dal centrodestra sono contrastanti.

0: Da una parte c'è la Lega pronta a alzare di nuovo il pressing per tendere una mano a Mosca, rivedere la posizione italiana, abbandonare le sanzioni, archiviare l'embargo europeo al petrolio russo. Dall'altra risuona la voce del ministro della difesa Crosetto. In Ucraina c'è un tema che va oltre le discussioni politiche, c'è un giudizio che non deve cambiare, avverte dal palco della festa. Nella festa del foglio. E quindi la situazione delle divisioni a destra non basta puntare sull'opposizione, sulla critica alle piazze Propal, prendiamo il titolo più aggressivo su questo, quello di apertura del giornale. Sinistra in piazza per la Jihad. A Roma, Torino, Milano va in scena l'asse tra antagonisti e islamici. Violenze contro la polizia, solidarietà ai delinquenti di Askatasuna, cori che inneggiano al 7 ottobre e ai terroristi di Hamas. E spunta uno striscione che apre l'ottobre rosso. Facciamo come in Francia, col sommario in tutta Italia, manifestazione a favore del terrorismo palestinese spacciato per resistenza. Questo lo troviamo come apertura del giornale. Interviste ce ne sono due dalle parti di Forza Italia, una di così di un'intervista elettorale a Letizia Moratti, infrastrutture e intelligenza artificiale, rilanciamo il ceto medio sulle spese sanitarie, rimborso immediato. E poi il tema sindaco di Milano, dove Forza Italia ha scelto Matteo Perego di Cremnago e la Lega si oppone, vuole le primarie. Insomma, c'è uno scontro sulla candidatura a Milano. Ma oltre all'intervista a Moratti, c'è anche un'intervista sul giorno Nazione del Sole del Carlino a Occhiuto, presidente della regione Calabria. Lo spazio per i riformisti è dentro il centrodestra. Renzi invita gente in una casa che non ha. E Vannacci non avrà mai spazio. Quando dice che ci vuole più coraggio, a cosa si riferisce? Chiede Simone Arminio al presidente della Calabria Occhiuto, che risponde: ad esempio, una legge sul fine vita, argomento su cui si è già espressa la Consulta e che non può essere lasciato in mano ai singoli consigli regionali, con il rischio di creare una legislazione Arlecchino su un tema così serio. Occhiuto finge di non sapere che la legislazione in termini di diritto è già la legislazione nazionale e non può che essere tale, stabilita dalla Consulta, semmai, come su ogni servizio sanitario, alle regioni spetta l'organizzazione. E ci sono, da questo punto di vista, due articoli sulla Verità che, come abbiamo detto all'inizio, è monopolista oggi dell'informazione sul congresso dell'Associazione Luca Coscioli, anche se viene sintetizzato con i radicali che, secondo la Verità, lanciano un'altra crociata. L'ASL compri i dispositivi di morte. In realtà la questione è già stata stabilita dalla Corte Costituzionale in un caso, ma comunque, secondo Giuliano Guzzo, è una nostra crociata, e una Però la notizia è appunto il 23° congresso dell'Associazione Luca Coscioni al Museo Darwin Dorna a Napoli, che esorta l'istituzione ad impegnarsi di più sul fine vita. A margine del convegno intitolato Il coraggio della libertà, a parlare con chiarezza in tal senso è innanzitutto il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, che ha fatto presente come le loro rivendicazioni libertarie spaziano a 360 gradi: diritti alla libertà di scelta dall'inizio alla fine della vita, possono riguardare il diritto se fare una famiglia o non farla, come e con chi farla, la procreazione medicalmente assistita, l'accesso alle cure, alla salute mentale, i diritti delle persone con disabilità e il diritto di scegliere sul fine vita. E su questo le parole più forti e interessanti sono state quelle di Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell'associazione, la quale, a margine dell'evento, ha richiesto alle ASL di dotarsi di macchinari affinché i pazienti possano darsi la morte. Più precisamente, l'appello è stato rivolto alla ASL di Napoli affinché esaudisca le istanze di morte di Irene, una donna purtroppo completamente immobile, a cui a quanto pare sono già stati riconosciuti i requisiti previsti dalla sentenza Cappato per poter accedere alla morte volontaria assistita. Solo che per darsi la morte, ha rimarcato Gallo, la signora ha bisogno di una strumentazione per azionare il macchinario per l'autosomministrazione del farmaco per il fine vita. Al momento questa strumentazione è stata utilizzata in Italia solo una volta, lo scorso marzo in Toscana, da Libera, nome di fantasia, di una donna affetta da una forma grave di sclerosi multipla che era riuscita a ottenerla. Filomena Gallo, segretaria della Luca Coscioni, ha chiesto al giudice che l'ASL di Napoli si renda autonoma con strumentazione propria. Insomma, tutto questo alla verità non piace per nulla, ma almeno i lettori della verità sono informati di quello che sta accadendo e del congresso in corso. Poi, sempre sulla verità c'è un attacco al presidente Amoroso, presidente della Corte Costituzionale. La consulta mette i paletti solo ai pro vita. Perché? Perché Amoroso ha dichiarato alla Festa del Foglio che è possibile che i presupposti di non punibilità dell'aiuto al suicidio siano disegnati dal Parlamento in termini più ampi, introducendo un condizionamento meno rigoroso. Badate bene, osserva chi scrive l'articolo. Le Camere possono legiferare esclusivamente per definire dei termini più ampi, un condizionamento meno rigoroso. Alla Corte non andrebbe bene una legge sul fine vita dai termini più restrittivi. E questo, di questo si scandalizza Alessandro Rico. Non mi soffermo ulteriormente sulla questione perché, oltre a citare il tema della sentenza del mancato reintegro di Ranucci qui a titolare sul punto in apertura in prima pagina è libero quel che resta di Ranucci, questa è l'apertura, e poi c'è l'editoriale di Marco Travaglio, però vogliamo anche segnalare l'intervista dell'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini sul Corriere della Sera: mi fermo qui, dopo 44 anni non si ricandiderà alle prossime elezioni Pier Ferdinando Casini. Torniamo sulla pena di morte, torniamo negli Stati Uniti. L'appello del Papa: la pena di morte non è ammissibile. Prevost, dopo le polemiche sulla fucilazione in streaming e il caso Pike, ai colpevoli deve essere sempre lasciata la possibilità di redimersi. L'intervista allo scrittore Lansdale: vogliono fare un reality dell'esecuzione. È una barbarie da Colosseo. Pensano di dimostrare in questo modo quanto sono duri e conservatori, ma il paradosso è che, mentre il numero delle esecuzioni aumenta, quello dei tribunali che scelgono di condannare qualcuno a morte diminuisce. E allora cosa mirano a svuotare i bracci della morte? Di sicuro non è un buon modo di fare politica. La gente pensa a quanto è aumentato il costo del latte e della benzina e vuole che si parli di quello, che si trovino delle soluzioni, non che gli si prospettino spettacoli sadici, la mette così lo scrittore Lansdale. Il cardinale Muller, intervistato sul Corriere della Sera a pagina 9, Casa Bianca, morte in diretta, vedremo. Trump cita il referendum Robert Jeffress, la pena capitale è comandata da Dio, niente di meno. Mentre Christa Pike, dimessa dall'ospedale, torna in cella. Secondo il cardinale Gerhard Mueller, si tratta di un atto barbarico. Gli Stati Uniti cambino idea, ma i soldati cattolici possono disobbedire. Non è la prima volta che Mueller pone il tema della disobbedienza civile. Non si può obbedire a questi ordini immorali. Un soldato cattolico non dovrebbe partecipare a questo spettacolo crudele. Credo che potrebbe rifiutare anche di fare parte del plotone di esecuzione. Questo tra l'altro il cardinale Gerhard Müller, intervistato da Massimo Franco. Citiamo anche la rivolta in corso in India e la repressione in atto, la cosiddetta rivolta degli scarafaggi, un movimento che nasce sui social da quando a maggio il presidente della Corte Suprema indiana ha paragonato i giovani disoccupati agli scarafaggi. La satira è diventata protesta. Settimane di manifestazioni sono seguite poi alle dimissioni del a quelle settimane sono seguite le dimissioni del ministro dell'istruzione. Il movimento chiede le dimissioni del capo della commissione elettorale. Sono stati cancellati un numero di enorme di persone con la motivazione di mettere ordine a, diciamo così, all'anagrafe, ma commettendo anche errori significativi, internet giù, metro chiusa, arresti, Modi allo scontro contro gli scarafaggi. Inoltre, in India, oltre 4.000 fermati, presi i leader, l'ONU chiede di liberarli. Il tema dell'India. Non abbiamo parlato di legge elettorale, possiamo solo segnalare un articolo sul manifesto sui ricorsi che si preparano. E Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera che fa notare come una delle certezze sia quella della cancellazione a oltre 30 anni dai referendum elettorali della cancellazione dei collegi uninominali che erano stati appunto alla base di quei referendum verso un sistema maggioritario, fu già tradito dalla legge Mattarellum e ora, dopo 30 anni, completamente riassorbito e cancellato. Ultimissime segnalazioni dalla, diciamo così, sul tema della intelligenza artificiale e dell'economia. Ora le big tech temono la furia dei cittadini globali, secondo Cristina Marrone, pagina 27 del del Corriere Economia. Sul domenicale del Sole 24 Ore, le ultime due segnalazioni nella stessa pagina. Per una pena che rispetti la dignità umana è la recensione a firma di Vittorio Manes del libro di Francesco Palazzo, il primo libro di diritto, di diritto penale. E poi la figura di Piero Calamandrei, ne scrivono Mel Sider Il e Vigevani. A 70 anni dalla morte resta uno dei giuristi più apprezzati e ancora vivo nella memoria del paese. Raccolta di suoi scritti in edizione limitata, La Costituzione come missione. Il titolo di questo articolo che ricorda la figura. La figura di Piero Calamandrei, e con questa citazione chiudiamo qui la puntata di oggi di Stampa e Regime.
1: Radio Radicale 8:50 minuti, appunto Marco Cappato con Stampa e Regime, adesso la rubrica Derrick a cura di Michele Governatori.
2: Benvenuti alla puntata 740 di Derrick. Si tratta del reportage di un giro in bici tra Trentino e Ferrarese tra il 29 settembre e il 2 ottobre scorsi, soprattutto negli argini di alcune vie d'acqua venete e nel delta del Po. Sono partito dal centro di Rovereto, in provincia di Trento, salendo subito con tornanti decisi lungo la strada provinciale 89 verso Albaredo, poi Foppiano, Mattassone, con la strada che domina a tratti la valle sottostante della statale 46. Ad Aste c'è l'ultima occasione per riconnettersi alla statale, mentre continuando a salire si capisce di essere finalmente in un cul-de-sac automobilistico che dopo Obra, continuando a salire, culmina in un viadotto che sinistramente conduce dritto a una galleria transennata. Per fortuna una serrata permette di evitare il tunnel buio pesto e poi continua a salire nel bosco fino a tornare asfaltata, ma in solitudine completa, tra guglie dolomitiche, verso il passo di Campo Grosso, a circa 1500 metri di altitudine. Lì inizia il Veneto e la strada torna transitabile alle auto e dopo bellissimi tornanti in discesa si arriva alla decadente Recoaro. Più giù inizia un primo sistema di ciclovie urbane e non, sull'argine del Lagno, fino alla zona di Montecchio, a sud-ovest di Vicenza. Dal capoluogo sono andato a prendere l'argine del Bacchiglione, che seguirò quasi fino al mare, lambendo a sud Padova. Ci sono ottime indicazioni ciclabili interurbane, da questo punto di vista sembra di essere in Olanda, con una pianificazione che evidentemente trascende quella dei singoli municipi. Molto spesso in Veneto, e questo varrà anche sul Po, i percorsi sugli argini sono aperti anche alle auto, con limitazioni di velocità purtroppo non sempre rispettate. Per fortuna è la diffusione crescente delle bici a imporre agli automobilisti di darsi una regolata. Il Bacchiglione punta verso sud e poi di nuovo a est a Pontelongo, dove mi mantengo sulla sinistra orografica fino a trovarmi qualche decina di chilometri dopo nel punto in cui, in località Cabianca, il fiume entra nel Brenta, ormai alle porte di Chioggia. Senza troppe incursioni nelle trafficate statali, mi avvicino all'Adige, tra sonnolenti paesini a est della Romea, a cui però occorre ricorrere per varicare il fiume a Cavanella. Dopodiché lo riprendo sulla riva destra verso il mare, fino a iniziare una prima lunga striscia di terra nella parte nord del Parco del Delta del Po, in via delle Valli, tra piccole chiuse e idrovore, che qui si chiamano chiaviche, fenicotteri e postazioni sopraelevate per osservarli. Tengo ancora verso il mare a Cason Moceniga, fino a Marina Nuova di Porto Levante, dove devo constatare che le barche per varcare il Po di Levante il giovedì non ci sono. E mi tocca tra qualche imprecazione tornarmele sulla Romea a Rosolina, scendere a Portoviro, varcare sulla Romea il principale braccio del Po e seguirne poi l'argine destro molto a lungo, fino a Porto Tolle, dove ho prenotato la notte. In hotel quasi tutti i clienti sono pensionati cicloturisti con bici elettriche. Un tempo forse erano gli addetti alla centrale termoelettrica dismessa dell'Enel, non lontana da qui, in pieno parco del Po, che a un certo punto si voleva perfino trasformare a carbone e di cui ora finalmente è iniziata la demolizione. Delle tante vecchie grandi centrali termoelettriche in Italia, credo nessuna sia stata ancora completamente smontata. Pertigna, il giorno dopo risalgo a Porto Levante da sud per posizionarmi dove sarei stato il giorno prima se avessi trovato la barca. E sarà poi il Po, sull'argine sinistro orografico, ad accompagnarmi per il resto del viaggio fino a Ferrara per un altro centinaio di chilometri. Sul lato di Rovigo l'argine è sempre aperto alle per fortuna poche auto, purtroppo senza alcun controllo della velocità né dissuasore, mentre quello ferrarese, stavolta il destro, è esclusivo per le bici. E forse qui si vede un diverso approccio emiliano. Resta il fatto che il percorso è tutto facile, pressoché ininterrotto e ben segnalato. Sul versante di Rovigo frequenti cartelli avvisano di ogni località di interesse col termine improbabile di punti di visitazione. Quelli sulla riva del fiume sono spesso residui manifatturieri ormai coperti di vegetazione, con vecchie ciminiere di mattoni che ancora svettano qua e là, mentre qualche idrovora rompe il silenzio succhiando acqua per i campi o gli acquedotti. Finché c'è. Testi e link sono sul blog Derrick Energia. Un saluto da Michele Governatori.
1: Radio Radicale 8 e 55 minuti e prima di Medie Dintorni, l'appuntamento delle 9 con Emilio Targi e Edoardo Flaschner. E un breve aggiornamento dalle agenzie di stampa, le notizie che arrivano dal Medio Oriente: un attacco degli Houthi con un missile sull'aeroporto di Riyadh ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. E non è la prima volta che appunto lo scalo saudita entra nel mirino dei ribelli yemeniti. La coalizione militare a guida saudita ha annunciato il lancio di un proiettile vicino all'aeroporto di Dammam, nell'est del regno, poche ore dopo l'attacco a Riyadh. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra, promette che risponderà con fermezza a un'escalation denunciata, condannata anche dalle Nazioni Unite. E Italia e altri paesi occidentali hanno raccomandato ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese, limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi di Jeddah e Dammam dopo appunto l'attacco degli Houthi, e quanto si legge in una nota dell'ambasciata americana appunto nel regno. E le parole della notte del presidente americano Donald Trump ai giornalisti: ciò che è accaduto in Arabia Saudita è inaccettabile, e ha anticipato che avrà un colloquio con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. E il presidente Trump è stato anche presidente Trump è stato chiesto della possibilità che Washington intervenga. Potremmo farlo, valuteremo la situazione, abbiamo appena appreso del recente attacco, quindi prenderemo una decisione, agiamo molto rapidamente, ha affermato. Condanna anche dal segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha affermato che gli attacchi degli Houthi dimostrano un palese disprezzo per la vita dei civili innocenti. E invece non si placano la crisi aperta nelle relazioni tra Washington e Kiev, scontro totale dopo le critiche del presidente ucraino all'accordo sul gasolio russo siglato e trovato da Trump e Putin. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, la smetta di colpire le raffinerie russe, attacca il presidente americano. A Mosca si parla di parole storiche, mentre l'Europa invece attacca Trump con l'altro rappresentante Callas, così finanzia la guerra di Putin, non è il momento di allentare la pressione su Mosca. Poi nella notte Trump è tornato sul tema: l'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, Putin vorrebbe raggiungere un accordo, per qualche motivo Zelensky non riesce mai a raggiungere un accordo. Trump ha criticato il presidente ucraino e credo che dovrebbe indire delle elezioni, avrebbe potuto risolvere la questione in molte occasioni. E gli attacchi ucraini alle raffinerie russe sono, danneggiano le forniture di gasolio, vuole creare problemi ai nostri agricoltori e ai nostri allevatori con il gasolio, perché la Russia fornisce una grande parte del gasolio in tutto il mondo. Così Donald Trump invece, tornando in Italia, cortei propale in oltre 50 città per riaccendere i riflettori sulla Palestina e chiedere la fine del genocidio di Israele. Nelle piazze manifesti e cartelli inneggianti al massacro del 7 ottobre, purtroppo 7 ottobre, giornata della resistenza, recitava uno striscione a Roma, dove i manifestanti hanno lanciato slogan contro il disegno di legge sull'antisemitismo ribattezzato DDL Salvasionismo. 7 ottobre come 25 aprile, questo anche fasci e sionisti appesi, uno dei cartelli esposti a Milano, e questo appunto il tenore degli striscioni, delle scritte della giornata di cortei Propal di ieri. E un'altra scritta a Bologna, su un muro, porta in alto la mano, vola sul deltaplano, guarda dentro al mirino, e là dentro al mirino spara e c'entra il rabbino. Questo è il tenore delle scritte, appunto, dei cortei e delle manifestazioni di ieri sul 7 ottobre. Ma è il momento di media e dintorni. Emilio Targia con Edoardo Flaschner.
3: Radio Radicale, un buongiorno ai nostri ascoltatori, benvenuti e bentornati all'appuntamento consueto con Media Dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai nuovi scenari della comunicazione, alle innovazioni tecnologiche, alle intelligenze artificiali e, per l'appunto, dintorni. E anche oggi vi trovo volentieri collegato con noi Edoardo Flaschner. Buongiorno Edoardo.
4: Buongiorno, buona domenica.
3: Analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, che ci aiuta ogni domenica ad approfondire i temi, le novità, le curiosità, le statistiche, i dati, i numeri, le previsioni della settimana. Allora, il tema dei social media, ogni paese ha un po' la sua dieta mediatica, per usare una tua definizione, però non tutti i paesi, tu hai scoperto che non tutti i paesi, insomma, hanno in odio, come dire, il luogo dei social network. Chi ha paura e chi no?
4: Ecco, sì, poiché il dibattito, direi, negativo sui social media è praticamente ormai un'abitudine a tutte le latitudini e longitudini, perlomeno d'Europa.
3: Sì.
4: Allora, abbiamo preso un sondaggio recentissimo, appena pubblicato, del nostro solito Pew Research Center, che dico solito perché è una delle nostre fonti usate e più attendibili. E direi che ha fatto su 37 paesi, compresa l'Italia, e che ci dice un po' di cose questi sui social media. Ci dice, per esempio, che nella maggior parte dei paesi in cui esistono dati comparabili, è cresciuta in modo significativo nel 2026 la quota di chi giudica i social media dannosi per la democrazia. Però adesso facciamo un po' di distingue, dati del 2026 rispetto al 2002-2023, poi comunque avrete, come al solito, sulla nostra pagina di Facebook il link, vi potete leggere tutta questa lunga analisi con grafici e tabelle e così via. Allora, negli Stati Uniti il giudizio, in particolare nel mondo, il giudizio peggiore arriva dagli statunitensi, perché quasi due terzi degli adulti considera dannoso l'impatto dei social. Una percentuale peraltro invariata dal 2022, quindi non è successo qualcosa di particolare, per cui adesso è più dannoso di qualche anno fa, no, è una percentuale che permane. Ci sono alcuni paesi che si avvicinano. In generale c'è una considerazione, e il dato in generale è che il reddito pesa sulle opinioni. Perché? Perché, per esempio, 7 paesi almeno la metà degli abitanti di 7 paesi che adesso vi dico sono, considerano un danno per la democrazia i social media. E quali sono questi paesi? Sono in Europa, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito. Fuori dall'Europa, Canada, Stati Uniti e Australia. Però questi almeno della metà considerano i social media negativi. Una disgrazia, un danno, non proprio una disgrazia, ma un danno per la democrazia. Invece due terzi negli Stati Uniti. Fanno eccezione fra i paesi, chiamiamoli più ricchi, fanno eccezione Israele e Singapore, paesi ad alto reddito ma poco critici verso i social media. Se però passiamo a paesi con un PIL pro capite un po' più basso o decisamente basso, come per esempio Ghana, Nigeria, Kenya, oppure nel sud-est asiatico, Filippine, Thailandia, beh, qui 3 persone su 4, 75%, 3 persone su 4, o addirittura di più, una percentuale maggiore, ritengono invece che i social abbiano fatto bene alla democrazia. In America Latina, Africa, Medio Oriente, almeno la metà, se non di più, degli intervistati in tutti i paesi di queste 3 aree del pianeta giudica positivo l'impatto dei social. Adesso poi vediamo cosa significa in dettaglio. Comunque nel complesso prevale una valutazione positiva, perché la mediana dei 37 paesi analizzati su ritenessero o meno positivi o negativi i social media, ecco, la mediana è 55%. Ritiene è a favore e 35% è contro. Allora, qui però bisogna puntualizzare, gli intervistati riconoscono comunque effetti contrastanti. Allora, i social e internet rendono le persone più informate, 77%, ma adesso la smetto con le percentuali che in radio servono solo a confondere l'ascolto. Comunque, social e internet rendono le persone più informate, più di tre quarti, offrono loro una voce significativa in politica, quindi è uno strumento che può essere utilizzato per avere una voce significativa in politica, ma facilitano la manipolazione, ed è che incominciano ad arrivare le ombre e le critiche attraverso, lo sappiamo, fake news, voci infondate, non controllate e così via, e accentuano, e anche questo lo sappiamo, le divisioni politiche, la polarizzazione delle posizioni politiche. Se andiamo sulla polarizzazione, beh, negli Stati Uniti ancora una volta campione negativo. L'81% degli statunitensi vede nei social un fattore di polarizzazione, senza differenze tra repubblicani e democratici, tra l'altro. Allora andiamo a vedere ulteriori dati. I giovani, questo lo poteva immaginare, i giovani sono generalmente più ottimisti. Allora, nel Regno Unito 60 giovani su 100, 18-34 anni, giudica positivo l'impatto dei social, contro solo il 30 su 100 over 50, siamo nel Regno Unito, solo 30 su 100 over 50 nel Regno Unito giudicano positivamente i social. Anche i più istruiti o chi usa più piattaforme esprimono valutazioni migliori, no? Colgono tutti gli svantaggi e i rischi, ma ritengono che i vantaggi siano superiori agli svantaggi. Nei 37 paesi analizzati, diciamo le piattaforme più usate sono ovviamente Facebook, Instagram, TikTok, con le differenze di età, di fasce d'età che ben conosciamo, l'Italia, perché questa è la domanda che mi fai sempre, come è messa l'Italia sui social media? Qual è l'opinione degli italiani sui social media? Beh, l'Italia si colloca fra i paesi europei più fiduciosi, comunque un 54, che non è male, vuol dire maggioranza in ogni caso, degli italiani ritiene che i social abbiano giovato alla democrazia, mentre il 44% li giudica dannosi. Quasi sempre questa opinione, aver giovato alla democrazia, arriva da quel filone positivo che è quello di abbiamo una voce per poterci esprimere, prima non ce l'avevamo. Dopodiché quasi il 90% degli italiani pensa che internet e i social, siamo sul negativo, rendono più facile manipolare le persone con informazioni false. Questo è un dato di questa ricerca. Da una parte lo strumento è favorevole e utile per la democrazia, dall'altra però se guardiamo come si comporta, beh, allora per esempio il 90% degli italiani pensa che internet e i social rendono più facile la manipolazione delle persone con informazioni false, fake news. I tre quarti degli italiani considera però, in termini positivi, i social utili per informarsi. Poco più della metà crede che diano una voce reale in politica. Dice ok, il 75% degli italiani dice è utile per informarsi, ma poi se chiediamo ma quello che raccontano è realtà in politica, la metà dice no. Quindi anche in Italia poi c'è il divario fra giovani, diciamo 18-34 anni, 6 su 10 ritiene che i social siano positivi, e poi invece solo 5, che però è alto, su 10 over 50 ritengono che i social siano positivi. L'ho trovata la percentuale alta, over i 50, la metà degli over 50 italiani ritiene che i social siano positivi, mi aspettavo molto meno.
3: Allora, invece, per quanto riguarda un altro fronte che spesso indaghi, quello dell'intelligenza artificiale e dei nuovi termini, delle nuove parole, hai scovato 8 termini nuovi per comprendere le intelligenze artificiali, ci spieghi?
4: Sì, comprendere, allora qui bisogna chiarire, sono parole virgolette nuove, in realtà sono parole che descrivono tutta una serie di opzioni, di possibilità, eccetera, che l'intelligenza artificiale generativa, per capirci quella di ChatGPT, Claude, cioè altri assistenti digitali, beh, questi stanno evolvendo con nuove funzioni, che sono battezzate con nuovi termini. Allora, per alcuni di voi questi termini saranno notissimi, perché usano già in modo non normale, come dire, non banale, non esatto, non pretenzioso, non difficile, non semplicemente chiedendo tutto su qualcuno o qualcosa, o chiedendo di riscrivere il tema che hanno fatto o il lavoro che hanno, la relazione che hanno preparato in ufficio, e vogliono andare un po' più in là. Molti lo stanno già facendo, e facendo questo lavoro un po' più in là, beh, a questo punto nascono delle nuove funzioni, dei nuovi acronimi, dei nuovi termini. Per esempio c'è un termine in inglese, harness, che vuol dire, sostanzialmente vuol dire imbracatura. Imbracatura di che cosa? Questa è la prima parola che propongo come parola che sta diventando importante nell'uso dell'intelligenza artificiale. Significa un sistema di strumenti, di controlli, che consentono all'intelligenza artificiale di espandere il proprio operato e territorio. Un'intelligenza artificiale da sola è come un cervello, senza mani. Beh, qualcuno potrebbe dire senza etica, senza coscienza, senza capacità di giudizio, va bene, ma insomma tecnicamente è come un cervello. L'harness, quelle con la H davanti, harness, l'imbracatura, è l'insieme di strumenti. Immaginate una specie di deacalì che permette, le permette di intervenire costantemente, insomma, leggere documenti, consultare i calendari, inviare messaggi, quindi usa un sistema, sa usare un sistema di invio di messaggi, utilizzare programmi, sa usare quel programma, quell'altro programma, quell'altro programma ancora. Beh, qui non è più una richiesta con un prompt alla piattaforma, al chatbot di intelligenza artificiale di fare, di scrivere qualcosa o robe di questo genere. No, qui siamo all'uso degli strumenti che gli umani che hanno un computer, che lo usano da qualche tempo, magari da decenni, conoscono molto bene. Sono varie app, vari programmi che usano per vari compiti. Ecco, ovviamente questa intelligenza è in grado di fare tutto questo autonomamente. Poi sarà bene, e questo è contemplato, che chiede il permesso all'utente, uno, di utilizzare gli strumenti, due, di chiedere se sta andando bene l'uso di questi strumenti. La seconda parola è agenti, questa la conosciamo molto bene, ne parliamo da tanto tempo. Un agente è un assistente, che abbiamo spiegato tante volte, che non si limita a rispondere, ma porta a termine un compito. Più passaggi, no? Se gli chiediamo di generare, di gestire un rimborso,
3: sì.
4: Ecco. Può trovare l'ordine, controllare il contratto, le regole, come mai devo fare questo rimborso, prepara la richiesta e ci chiede il permesso prima di inviarla, no? Deve gestire un rimborso. Ovviamente può anche sbagliare, non riuscire a trovare, occhio che magari non faccia una richiesta due volte perché non ha letto bene il nostro stato conto, ecco, può succedere, ma è un agente, lavora da solo, poi chiede ogni tanto di essere controllata, chiede alcuni permessi e noi glieli diamo. Poi c'è un acronimo che è MCP, Module Context Protocol, MCP. Allora, questo è un protocollo, è molto semplice, avete in mente il caricatore USB-C che va bene per tutti i cellulari, no? È stato creato la presa universale per i caricatori, la presa USB-C per i caricatori, così qualunque caricatore può caricare il proprio cellulare. Ecco, è la stessa cosa, questo permette all'intelligenza artificiale di collegarsi ad altri programmi, no? Come posta elettronica, calendari, archivi, eccetera, senza dover costruire ogni volta un collegamento diverso perché il programma è diverso. Ovviamente, come si può dire, una facilitazione formidabile. Una quarta parola nuova, che incomincia a essere nuova,
3: sì.
4: Si chiama loop engineering, loop engineering, che vuol dire ciclo di lavoro, progettazione dei cicli di lavoro,
3: sì.
4: Come al solito l'inglese è molto sintetico. Allora, un agente lavora per tentative, no? Fa qualcosa, controlla il risultato, se serve riprova, e c'è il rischio, per esempio, che ripeta all'infinito lo stesso errore o si fermi troppo presto. Mi capita quasi, non dico quotidianamente, ma quasi, no? Che ripete lo stesso errore, oppure si ferma e dice eccolo qua, questo è il risultato, ecco, magari no. Ecco, allora il loop engineering, engineering stabilisce le regole del gioco, no? Quando il lavoro è finito, quanti tentativi sono ammessi, quanto tempo denaro si può spendere, quando chiedere aiuto a una persona, perché attenzione, stiamo parlando con un agente che farebbe tutto, senza nessuno di questi limiti o istruzioni per l'uso. Ecco. Poi ci sono i skills, skills vuol dire competenze, e sono competenze operative che sono preimpostate, no? Sono istruzioni che sono già preparate per eseguire attività che ricorrono spesso, no? Per cui il pacchetto di istruzioni è quello, no? Per esempio, certo, un'organizzazione può insegnare all'intelligenza artificiale come compiere ogni mese un rendiconto, seguendo sempre le stesse regole. Voi capite che ripetere tutte le passate, allora che si fa? In questo modo non occorre ripetere ogni volta tutte le indicazioni, e quindi un prompt e poi l'aggiustamento e poi l'ulteriore intervento, è già tutto, il pacchetto, insomma, il tracciato c'è, sono competenze operative preimpostate. Poi c'è, all'orecchio vi ricorderà qualcosa, perché sono due acronimi che leggo all'italiana, uno è GEO e l'altro è AEO, GEO e AEO. Vi ricordate, probabilmente qualcuno a orecchio si ricorda che esiste il SEO, ma in questo caso non siamo più con la S search, ma siamo generative engine, l'ottimizzazione del motore generativo, oppure l'ottimizzazione del motore che dà risposte. Che vuol dire? Beh, vuol dire che un tempo si cercava qualcosa sul Google e si cliccava sui risultati, le aziende facevano in modo che il SEO, cioè l'apparire in questi risultati di Google, fosse nei primi posti della lista fornita da Google. Oggi molti fanno la domanda direttamente a un assistente, no? Come ChatGPT, Claude, eccetera, e leggono la risposta. Ecco, il GEO e l'AEO sono le tecniche con cui le aziende e siti cercano di essere citati in queste risposte. Il meccanismo è lo stesso, l'azienda o il sito vuole essere citato nella risposta che viene data, in questo caso non da un motore di ricerca, ma da un chatbot generativo, da una piattaforma di intelligenza artificiale. La settima parola è computer use, questa è bellissima, computer use. Ecco, alcuni sistemi possono utilizzare il sistemi, quindi chatbot, ricordo che bot è l'abbreviazione di robot, dove il cervello e l'intelligenza artificiale, semplificando al massimo, come al solito. Beh, alcuni sistemi possono usare il computer come fossero degli umani, come fossero noi, quindi usano il puntatore, cioè come se avessero il mouse davanti, il puntatore, cliccano, compilano moduli, navigano nei siti, tutto per i fatti loro. Questo è un computer use, uso di un computer, perché di fatto è come se usassero un computer con un mouse e con tutte le funzioni che gli umani sono ormai, molti degli umani sono ormai capacissimi di portare avanti. Sono capacità utili, ma richiedono controlli, controlli, quando, soprattutto quando l'area è pagamenti e dati personali, controlli umani piuttosto corposi. Ottava parola di questa lista delle nuove parole che incominciano a essere sempre più utilizzate, che significano funzioni e quant'altro, è in realtà una parola ancora un po' di fantasia, insomma, di proiezione proiettata al futuro. Quindi una è AGI e l'altra è ASI, ancora due acronimi. AGI lo sappiamo da anni, che è la sigla per intelligenza artificiale generale. Quindi un'ipotetica intelligenza artificiale capace di affrontare una vasta gamma di compiti intellettuali, capace di farlo a livello umano, siamo in attesa, a meno che qualcuno non abbia voluto dircelo, ma esiste già da qualche parte, però non ce lo vogliono dire perché magari insomma sta ancora affinando la sua capacità di essere un'intelligenza artificiale generale, qualunque cosa, capace di come il cervello umano, vabbè, poi se io sono un pianista o un matematico o un imbianchino, c'ho una parte del cervello umano che è un po' più allenata di altre su quello che faccio, ma in generale noi abbiamo un'intelligenza umana generale. Poi c'è l'ASI, che è la superintelligenza, quella citata da Trump, no?
3: Sì,
4: che sarebbe superare quella delle capacità umane. Anche qui siamo in attesa, dopo aver saputo tutto dai film e dai romanzi di fantascienza.
3: Edoardo, c'è un approccio diverso nel rapportarsi con l'intelligenza artificiale, come dire, più crudo, più insinuante, più aggressivo, ecco, per meglio dire?
4: Ma guarda, io vi do tutte una testimonianza, innanzitutto anche persino personale. Beh, parlo del fatto conosciuto che Anthropic, non solo, ma nota e discussa, notissima e discussissima azienda di intelligenza artificiale, ha introdotto una regola contro, virgolette, leggo, comportamenti abusivi o crudeli, prolungati e gratuiti verso i suoi modelli, quindi Claude, eccetera, eccetera, precisando che riguarda solo casi estremi di utenti che agiscono con crudeltà ripetuta, così dice, senza scopo apparente, e che esprimano frustrazione, contestano le risposte che non piacciono, che non arrivano. Però, dice Anthropic, essere cattivi con l'intelligenza artificiale o addirittura crudeli, per favore, no. Ecco, allora c'è una giornalista che racconta che ammette di essere spesso davvero cattiva con i chatbot come ChatGPT, Claude, ma anche altri, tipo Muse, eccetera. Impaziente, offensiva, sprezzante, no? Quando sbaglio non li riprovano. Mi hai fatto perdere tempo, un sacco di tempo. Il risultato è schifoso. Quando propongono idee che giudica banali, questa giornalista, e glielo dice senza parole, ma che stupidaggini o che banalità mi stai dicendo, no? Ovviamente con questo colloquio uno a uno, che mi permetto di dire, ricorda ancora una volta un po' l'idea che ho davanti non una persona, ma non una macchina, ma una persona. Per esempio con l'assistente Muse, che è incapace di completare un compito, la giornalista è arrivata a scrivere: mi hai delusa. Beh, non è un grande insulto, mi hai proprio delusa. Poi l'ha detto un po' troppe volte, allora è diventata una specie di tortura, insomma, è diventata una specie di capo tirannico, no? Nella vita reale la giornalista dice che è considerata gentile, evita i conflitti. Ha lavorato in, per esempio, un servizio clienti ed è cordiale con gli operatori del call center, però dice che con l'intelligenza artificiale ogni freno scompare, no? La spiegazione più ovvia viene data è che non la percepisce come una persona, no? Però si chiede tuttavia se traga un piacere segreto nel ruolo di capo al cattivo, no? Lo paragono un po' al gioco infantile in cui tutti i bambini imitano i genitori, no? E gli insegnanti severi, ma li imitano, non sanno ancora bene cosa vuol dire, però dicono le cose che i genitori dicono quando le rimprovano, gli insegnanti severi dicono quando gli rimprovano. Oddio, Emilio, guarda, potrebbe essere il contrario, che percepisce l'intelligenza artificiale proprio come una persona che può maltrattare, non essendoci testimoni. Poi arriva uno psicologo, una docente di psicologia sociale, che dice che però ricorda che l'AI è abbastanza intelligente per farci nutrire grandi aspettative, poi se ci deludono noi ci arrabbiamo pure. Insomma, la conclusione è semplicemente questa, che conviene essere gentili, perché per esempio Claude ha risolto un problema matematico molto difficile dopo che un ricercatore continuava a incoraggiarlo: ce la puoi fare, credi in te stesso, quindi ancora una volta come se fosse un umano. Quindi, conclusione, trattate bene i vostri chatbot, che forse conviene.
3: Edoardo, non lo facciamo quasi mai, ma oggi mi corre l'obbligo, come dire, di ricordare una persona che, insomma, questa non è una radio che trasmette musica, ma è una radio che in qualche modo ha fatto la storia della radiofonia italiana e la storia è fatta anche di persone.

0: In altezza, capelli biondi, vocione tuonante e risata pronta fosse immortale, una sorta di Highlander delle onde medie. Aveva cominciato presto, quando la rock radio si sentiva ancora dall'estero sulle onde corte. Nel 69, 1969, era imbarcato su uno dei vascelli pirata di Radio Veronica al largo delle coste inglesi a dare il via alla Radio 2.0. Via i notiziari e le voci tristi, bye bye al mondo paludato delle radio come era stata fino allora, e dentro il rock, la psichedelia, il parlare di quello che volevi e trasmettere. Mettere la musica che ti piaceva. E altra cosa rivoluzionaria, dentro anche la pubblicità, che la BBC non trasmetteva, quel vocione pieno di energia e buon umore, la sua indimenticabile grassa risata da Babbo Natale, l'amore per il rock anni 60 e 70 è transitato per Radio Monte Carlo, per le prime radio private milanesi, mentre diventavano network nazionali, quindi Radio 105, RTL 102.5, Radio 101 e più recentemente Radio Norba, nell'ultimo anno a Radio Freccia. Federico non era uno da lunghi discorsi in radio, aveva già il ritmo di adesso, massimo 1 minuto e mezzo, poi il lancio, ma non perché non sapesse di che parlare, era una enciclopedia della musica, sapeva aneddoti e dietro le quinte di infinite rockstar, con quasi tutto aveva fatto contatto e anche bisboccia. Quella voce, quell'umore sempre positivo, quella capacità di guardare avanti, anche quando non vedi nulla davanti a te, rimarranno solo nella memoria. Senza farci caso più di tanto, hai fatto la storia e devi esserne fiero. Questa è la sintesi della lettera che Massarini indirizza a Federico. Ci siamo permessi di rubare un minuto per ricordare una figura storica della nostra amata radiofonia italiana. Chiudiamo con un libro, Edoardo, anzi, chiudiamo con una libreria, per meglio dire.
1: Ma ce la facciamo?
0: Sì,
1: Perché siamo
0: se
1: già.
0: c'hai un minuto ce la facciamo.
1: Allora, la libreria indipendente si chiama Due Punti Libreria Laboratorio. Sta in via San Martino a Trento, che è quasi un quartiere, insomma, però via San Martino a Trento. Ed è, beh, è la classica libreria piccola e indipendente, no? Catalogo curato, selezione attenta di piccola e media editoria indipendente, graphic novels, albi illustrati, narrativa contemporanea. Insomma, è uno spazio laboratoriale e di comunità, come spessissimo lo raccontiamo, quasi tutte le librerie che noi segnaliamo hanno queste caratteristiche, quindi laboratori, eventi di lettura, eventi di confronto su temi vari. Vi leggo velocemente, come facciamo sempre, un commento positivo trovato su internet. Non è una specie. Allora, Due Punti Libreria, laboratorio di via San Martino a Trento, non è una semplice libreria, ma un presidio culturale autentico nel cuore di San Martino. La selezione dei titoli rileva una cura rara, ci si entra per cercare una novità e si esce con autori e case editrici indipendenti che non si troverebbero altrove. I suoi librai sanno sempre guidare la scelta con passione e competenza. Due Punti Libreria Laboratorio, questo è il nome, via San Martino 78 Trento.
0: Ci fermiamo qui, abbiamo sforato e chiediamo scusa di qualche secondo. Torniamo domenica prossima con Media Dintorni con Edoardo Fleischner alle 9, sempre qui su Radio Radicale. Tutte le puntate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, anche in versione podcast. E poi il riferimento di posta elettronica, come sempre, mediadintorni@gmail.com.
2: Radio Radicale 9:33 minuti e ora la replica di Stampa Regime a cura di Marco Cappato, mentre più avanti nella mattinata ci collegheremo in diretta da Milano per seguire l'ultima giornata dell'evento L'ottimismo della volontà di Forza Italia.
3: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiana di oggi, domenica 11 ottobre. Sicuramente le dichiarazioni, ma le azioni del presidente americano Trump sono la questione di politica internazionale la più rilevante, quella che occupa le aperture dei quotidiani. Trump, ora via Zelensky, Corriere della Sera, l'ignobile patto di Trump è l'apertura di Repubblica. Zelensky deve andarsene. Sul quotidiano La Verità non si aggiunge che

nel titolo che è Trump, probabilmente è un titolo, è un'esortazione che la verità fa propria, ma comunque è virgolettato naturalmente. Appena siglata l'intesa Washington-Mosca su diesel, bombardata l'ennesima raffineria russa, così sottolinea la verità, come dire, ma questi ucraini veramente. Motivo per cui il gasolio è a 2,3 euro al litro. E quindi il tycoon si arrabbia, il leader ucraino vuole solo creare problemi al mondo. Via! Quindi il gasolio è a 2-3 euro al litro, secondo la verità, non per quello che sta accadendo nel Golfo, ma per colpa di Zelensky. E in effetti a quel punto tutto torna, ma la questione è enorme, perché riguarda in questi casi possiamo dire quel che resta o quel che restava del cosiddetto Occidente democratico. Poi ci si può illudere che sia solo un problema in vista delle elezioni di midterm, che sia solo un po' di agitazione e propaganda di Trump per trovare sollievo o trovare il capro espiatorio in occasione delle elezioni di midterm, che si tratti di qualcosa di più profondo, lo dice anche la settimana, ma in particolare gli ultimi 2 giorni, segnati da un'altra questione direttamente collegata alla guerra in Ucraina e anche alla situazione in Medio Oriente, che è la questione della giustizia internazionale. Il premio Nobel per la pace, che non è andato a Donald Trump, come Trump stesso da un paio d'anni auspica. Ma è andato a Navi Pillay, una giurista internazionale, ex giudice anche della Corte Penale Internazionale. E allora, nel giro di poche ore, la risposta è stata sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale e il patto per il gasolio, il patto Trump Putin. E a quel punto, conseguenza logica, Zelensky se ne deve andare. È ovviamente qualcosa di enorme e fondamentale sulle vicende della politica internazionale e magari anche di quella interna. Quella interna non sembra esserne ancora troppo accorta. Le coalizioni sono alle prese con le loro questioni interne. La riunione dei leader del cosiddetto campo largo alla festa del manifesto, dall'altra parte le liti a destra sul sindaco di Milano, presentato il partito più uno di Ruffini e Gabrielli. Ci sono, insomma, altre questioni da vedere. Le conseguenze, il possibile strascico, il sicuro strascico di ricorsi sulla legge elettorale, e andremo a vedere tutto questo. Anche il congresso in corso dell'Associazione Luca Coscioni a Napoli, come spesso accade, se ne accorge solo chi contrasta fieramente le iniziative dell'Associazione Luca Coscioni, in questo caso il quotidiano La Verità, che se la prende anche con la Corte Costituzionale. Ma andiamo per ordine, anzi per introdurre lo scenario internazionale. Credo che la cosa migliore, poi andremo a vedere l'intervista al giudice italiano della Corte Penale Internazionale Aitala sul Corriere della Sera, giudice che, tra l'altro, perché ci sono le sanzioni di Trump, ma c'è anche Putin, la Russia di Putin l'ha condannato in contumacia a 15 anni di carcere. E anche su questo Trump, Putin, Netanyahu, Xi Jinping si trovano in implicita o anche esplicita intesa
l'attacco appunto alla Corte Penale Internazionale, il giudice Aitala, condannato dal regime di Putin, è intervistato dal Corriere della Sera e pone, da non politico, la questione di fondo in tutto questo, la questione dell'Europa, una delle questioni di sfondo, ma diciamo la questione per una speranza di reazione possibile. Allora, perché serve coraggio nel dire la verità? Chiede Ezio Mauro. E questa è la domanda che Navi Pillai ci ha restituito, stupita, sorpresa, subito dopo aver avuto notizia che le era stato assegnato il premio Nobel per la pace tra applausi e accuse, polemiche. La giurista sudafricana che ha guidato l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani e la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite su Israele e Gaza, e ex giudice della Corte Penale Internazionale, aggiungiamo noi, ha ricevuto il Nobel per i suoi sforzi nel promuovere la pace e il diritto internazionale con eccezionale coraggio e integrità, queste le motivazioni, e nel garantire che crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio siano perseguiti, dimostrando che un mondo senza lo Stato di diritto è ingiusto, sconsiderato e disumano. La reazione di Trump e Netanyahu è stata durissima, con la denuncia dell'odio dichiarato di Pillai verso l'America e Israele, la condanna di un riconoscimento che legittima l'odio e i pregiudizi contro lo Stato ebraico. Ma la vera risposta è arrivata ieri dal presidente americano, poche ore dopo la telefonata con Putin, presentata dalla Casa Bianca come un successo, certo, perché ha sbloccato le forniture di gasolio russo al mercato statunitense, consentendo di abbassare i prezzi dell'energia a poche settimane dal test cruciale delle elezioni di midterm. Sembrava che in cambio il Cremlino si accontentasse di incassare la fine delle sanzioni al diesel russo e l'interlocuzione diretta, ormai costante e garantita, tra Putin e Trump. Ma ieri il governo americano ha svelato la posta in gioco altissima e il vero cuore dell'intesa tra i due presidenti: la fine di Volodymyr Zelensky, attaccato personalmente da Trump, accusato di essere il vero ostacolo alla pace e spinto ad andarsene, come chiede da tempo Putin. È arrivato il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto Trump, un nuovo leader che stringa un'intesa. Per non so quale ragione, Zelensky non fa mai accordi, ma guarda. Avrebbe avuto molte occasioni, ma vuole creare problemi. È meglio che la smetta di colpire le raffinerie russe, danneggiando il mondo e i nostri agricoltori. Siamo davanti a un inedito, osserva Ezio Mauro. L'America che abbandona un paese alleato sotto attacco, invaso e in guerra, e si schiera apertamente a fianco dell'aggressore russo, cambiando clamorosamente fronte, mentre ufficialmente il Cremlino è ancora sotto sanzione da parte del mondo occidentale atlantico, impegnato da 4 anni a sostenere l'Ucraina e il suo presidente. Ora quel presidente è nudo, isolato, esposto in patria e fuori. Non può durare sotto l'attacco congiunto dei missili di Putin e delle minacce di Trump. Nel volgere di un giorno, mentre i due imperatori concordavano il piano, il suo principale alleato è diventato il suo pubblico accusatore, facendo propri i giudizi di Putin e rilanciando i suoi auspici. Zelensky aveva capito che stava perdendo il sostegno americano già venerdì, quando ha scoperto l'accordo sul gasolio, di cui non era stato minimamente informato, perché era stato negoziato alle sue spalle. Aveva reagito, ribellandosi inutilmente. I regali a Putin non porteranno né pace né alcun beneficio al mondo civilizzato. Qualsiasi allentamento delle sanzioni senza un accordo di de-escalation è una evidente debolezza. Ma i due presidenti, osserva Mauro, erano già oltre, e il vero regalo di Trump a Putin prevedeva il sacrificio politico del leader di Kiev, che ieri si è compiuto con il suo pubblico abbandono, l'invito ad andarsene, l'annuncio della necessità di un cambio al vertice ucraino e il marchio di infamia che lo trasforma da combattente per la libertà del suo popolo in ostacolo alla pace. Viene così a compimento la vera strategia imperiale di Trump e si scioglie l'ambiguità americana,
che aveva visto il presidente USA impegnato a umiliare Zelensky sotto gli occhi del mondo nel loro primo incontro alla Casa Bianca, per poi correggersi faticosamente in un sostegno riluttante, ereditato, non scelto, inevitabile ma sgradito, centellinato e mai convinto. La riserva di Trump sulla strategia occidentale di aiuto all'Ucraina era evidente e costante, ma non era mai arrivata al punto di chiedere un cambio di leadership con lo spettacolo inconcepibile del presidente americano che realizza la strategia del presidente russo, spodestando un suo alleato e cambiando spalla al fucile. Adesso tutti i negoziatori impegnati nei colloqui di Miami con Witkoff, Kushner, gli inviati di Gran Bretagna, Francia, Germania, i rappresentanti della NATO e dell'Unione Europea guarderanno la sedia vuota di Zelensky, domandandosi chi parlerà per l'Ucraina, con quale strategia, con quali alleanze, con quale forza. Stiamo assistendo in diretta a un golpe bianco in piena regola, con Putin che può permettersi di tacere e aspettare che Trump agisca per suo conto e nel suo interesse, completando l'opera. Naturalmente, su questa svolta clamorosa della crisi pesano anche le nostre responsabilità di occidentali, di europei, di democratici, la nostra tiepidezza crescente nei confronti della resistenza ucraina ha senza alcun dubbio contribuito a indebolire Zelensky, a isolarlo, facendogli il vuoto intorno e svuotando di significato la sua leadership. Nello stesso tempo, nelle nostre società, è cresciuto un fastidio per la guerra altrui, pronto a scambiare le ragioni dell'aggressore per le ragioni della pace, mentre l'onere di accettare le condizioni del nemico, via via lo abbiamo caricato sulle spalle del più debole, mai del più forte. E conclude l'editoriale Ezio Mauro su Repubblica: in questo modo abbiamo giocato la nostra piccola parte nella tragedia, preparando l'atto finale da comprimari infedeli ai nostri doveri e ai nostri principi. Ecco perché oggi la campana d'allarme a Kiev suona anche per noi, mentre la motivazione del Nobel ci raggiunge come una pietra d'inciampo. Fatte tutte le differenze, infatti, promuovere la pace e il diritto internazionale per garantire che crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio siano perseguiti, dimostrando che un mondo senza lo Stato di diritto è ingiusto, sconsiderato e umano, sono le motivazioni del Nobel, non può valere solo per Gaza, ma deve valere anche per l'Ucraina, obbligando tutti noi e soprattutto la sinistra che innalza la bandiera della democrazia a non chiudere gli occhi. Ecco quel poco coraggio che serve nel dire la verità. Questo Ezio Mauro che inquadra in modo completo la situazione è forse omettendo, insomma, non riferendosi però a una questione molto concreta e che non dipende nemmeno dalla forza militare o dalla debolezza militare europea o della disunione europea sul piano delle politiche estera, sicurezza e difesa, ma è veramente una questione di volontà politica, che è proprio quella della difesa della Corte Penale Internazionale, perché le sanzioni dell'amministrazione USA contro annunciate da Trump contro la Corte sono contro la Corte in quanto tale sono dell'altro ieri, ma le sanzioni contro i giudici della Corte Penale Internazionale sono in realtà di oltre un anno, forse anche di più, fa, l'Unione Europea dispone di uno strumento istituzionale molto preciso e semplice, si chiama statuto di blocco, che attivandolo rende illegale, quindi impedisce l'applicazione delle sanzioni extraterritoriali come quelle dell'America di Trump sul suolo europeo. Questo statuto di blocco non è mai finora stato attivato.
E questo è un punto che può sembrare minore rispetto a tutto quello che sta accadendo, ma è un elemento molto concreto legato a una volontà politica che evidentemente ancora non c'è. E partiamo dall'intervista a Rosario Aitala, Fiorenza Sarzanini, Corriere pagina 6. Le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti possono bloccare il funzionamento della Corte, impedire ai giudici di svolgere qualsiasi attività pubblica e privata. Per molti di noi sta già accadendo. Veniamo trattati con gli stessi metodi riservati ai terroristi. Rosario Aitala è presidente aggiunto della Corte Penale Internazionale e per quasi 9 anni è stato protagonista dei casi sui crimini di guerra e i crimini contro l'umanità in Ucraina, Darfur, Afghanistan, Uganda, Repubblica Centrafricana e altri. È stato condannato a Mosca dallo stesso giudice di Navalny a una lunga pena detentiva, mi pare 15 anni di carcere, per aver firmato i mandati di cattura per Vladimir Putin e i vertici militari russi. La Russia ne ha appena chiesto l'estradizione a numerosi stati. Lei vive sotto scorta, che cosa cambia adesso? Le racconto che cosa è già successo alla metà dei miei colleghi sanzionati per aver emesso provvedimenti non graditi. Le carte di credito vengono revocate. Alcune banche che hanno chiuso i conti, alcune assicurazioni si rifiutano di rimborsare le spese mediche e revocano i contratti. La maggior parte delle app sul cellulare non funzionano più. Prenotare un albergo o un volo tramite le piattaforme è vietato. Un collega è rientrato a casa e ha detto a voce alta: Alexa, metti musica blues. Alexa non ha mai più risposto. Un altro europeo ha prenotato una stanza di albergo nel suo stesso paese attraverso una piattaforma europea. Dopo mezz'ora gli è arrivata una mail che gli intimava di non provarci più. Le sanzioni istituzionali contro la Corte ne possono impedire il funzionamento. Per questo ha deciso di parlare, chiede Sarzanini. Lo faccio per fare sapere che la Corte Penale Internazionale sta salvando l'onore di tutti, mentre dilaga l'indifferenza, sta dimostrando che il potere non cancella le responsabilità, perché anche nella guerra c'è una moralità da custodire. Stiamo sottraendo milioni di vittime di atrocità all'oblio e alla solitudine, per questo vogliono ridurci al silenzio. La nostra capacità di resilienza è intatta. Ora la responsabilità principale grava sugli stati che devono continuare a proteggere la loro corte per proteggere la loro sovranità. Fiorenza Sarzanini osserva: Kaja Kallas, alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, ha assicurato il massimo sostegno e il giudice Rosario Aitala, condannato a 15 anni di carcere dal regime di Putin, risponde: l'Unione ha gli strumenti per proteggere le persone e le imprese nel territorio europeo. Siamo sorpresi con che finora non li abbia attivati. La Commissione è rimasta inattiva, non ha voluto adottare gli strumenti legislativi e politici che ha a disposizione per proteggere la Corte, gli europei e le imprese europee, appunto lo statuto di blocco di cui dicevo prima. Il destino della Corte Penale Internazionale per l'Unione non è una questione giudiziaria, è una questione esistenziale, una prova di autonomia politica e moralità. Sarzanini domanda: il segretario di Stato Rubio ha detto che la Corte minaccia gli Stati Uniti. Lei cosa risponde? Aitala risponde: niente, siamo una corte, non un organo politico. I governi parlano ai governi, rispetto le prerogative degli stati, così come non ho mai permesso, nemmeno agli stati parte della corte, interferenze sulla nostra indipendenza. Siamo interpreti leali e rigorosissimi dello Statuto di Roma e del diritto. Indagate sugli americani? No,
Non ci sono indagini su cittadini americani, né se ne prospettano. Nel 2011 non autorizzammo le indagini in Afghanistan che la procura chiedeva perché mancavano i presupposti legali. La sezione di appello cassò la decisione, ma la procura non ha mai indagato. Il procedimento in corso oggi riguarda il periodo successivo al ritorno dei talebani al potere a Kabul. Abbiamo resi pubblici la scorsa settimana 4 mandati di cattura contro i vertici dei talebani. Questo apro parentesi, io sottolineiamolo per chi accusa la Corte Penale Internazionale di essere una specie di corte islamista. Quindi 4 mandati di cattura contro i vertici dei talebani per crimini contro l'umanità, per le persecuzioni di bambini. Di bambine, donne e persone non binarie, decisioni senza precedenti a tutela dei diritti. Proteggiamo il diritto di ogni persona di essere ciò che vuole e si sente, in condizioni di eguaglianza. Ma la vera questione è un'altra. Quale? Domanda Sarzanini. Noi paghiamo personalmente la nostra dedizione ai valori di umanità. Ma le condanne e le sanzioni ci riguardano indirettamente. Le misure coercitive sono un messaggio agli stati. È una questione morale perché noi, su mandato di 125 stati sovrani, difendiamo la dignità che spetta a ogni essere umano per il solo fatto di essere tale, ma è anche politica, perché si tratta di difendere la sovranità degli stati. Il diritto a ratificare i trattati, riconoscere un tribunale internazionale, lavorare per la pace, difendere il benessere dei propri cittadini. Sarzanini sul Corriere, pagina 6, gli chiede: lei crede che la maggioranza degli stati siano ancora disposti a sostenervi? Rosario Aitala risponde: io posso dire che dietro la Corte ci sono 2/3 degli stati del mondo che l'hanno edificata, la finanziano e la difendono. Soprattutto ci sono i popoli. Incontro molta gente, soprattutto giovani. Sono tutti con noi, hanno sete di giustizia e di pace. Alla Corte siamo 1.400, di 100 nazionalità, di ogni religione, lingua, cultura e tendenza personale. Moltissimi sono giovani, sono una grande speranza per il futuro. Edificheranno un mondo migliore di quello che stiamo consegnando a loro, ne sono sicuro. La Russia vi ha condannato a 15 anni di carcere, gli USA vi hanno inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche. Molti stati non hanno recepito il mandato di cattura contro Netanyahu. Rimane ottimista? Sotto lo stesso cielo, una ex giudice della Corte è insignita del Nobel per la pace e noi condannati e sanzionati come terroristi. E noi condannati e sanzionati come terroristi. In questo momento ci sono decine di conflitti armati giocati sulla pelle di civili innocenti. Chi darà loro giustizia se non la Corte Penale Internazionale? Siamo l'ultima speranza per milioni di vittime. Se saranno abbandonate, potranno solo odiare e praticare la vendetta su altri innocenti, perpetuando il ciclo del male. Stati Uniti, Russia, Israele, Taliban dicono che state cedendo i vostri poteri, risponde Aitala. Il 17 luglio 98 a Roma si decise che la Corte avrebbe avuto una giurisdizione territoriale. Avrebbe cioè indagato e processato crimini internazionali commessi nel territorio degli stati parte. Quel voto a Roma finì 120 a 7. Quei 7 adesso non possono decidere di cambiare le regole che tutti gli altri hanno approvato e coltivato in questi 30 anni. Non si può riscrivere la storia. Ha paura? Se ho salvato anche un solo bambino, ne è valsa la pena. In questi anni così difficili, le istituzioni della Repubblica mi sono sempre state strettamente vicine. Ho un particolare debito di riconoscenza per le donne e gli uomini della Polizia di Stato che mi fanno lavorare con serenità. Sono eroi silenziosi. Questo Rosario Aitala nel pezzo, questa intervista più importante della rassegna stampa di oggi, perché
è da incorniciare e da conservare questa intervista che dice le cose più importanti che ci sono da dire oggi rispetto a quanto sta accadendo. Francesca Basso, nell'articolo sopra questa intervista, dà conto del contesto politico a livello europeo. La dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, fa capire dove si colloca l'Unione Europea nello scontro tra gli Stati Uniti e la Corte Penale Internazionale, sanzionata da Washington. Kallas ha definito inaccettabili gli attacchi e minacce alla Corte Penale Internazionale, esortando gli Stati Uniti a revocare le sanzioni, spiegando che l'Unione Europea è pronta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la Corte continui a operare. E come fa notare Itala, però questo non è stato fatto finora ed è passato molto tempo. Lo strumento di ultima istanza a disposizione dell'Unione Europea, spiega Francesco Abbasso, è lo statuto di blocco, che protegge gli operatori economici e le istituzioni dell'Unione Europea dagli effetti extraterritoriali delle sanzioni imposte unilateralmente da paesi terzi. In pratica, lo scudo necessario per poter non applicare le sanzioni USA alla Corte Penale Internazionale. Finora, questo strumento, creato nel 1996 e aggiornato nel 2018, non è mai stato utilizzato. Kallas, però, anche spinto sul tasto del dialogo, spiegando di accogliere con favore la disponibilità degli USA a discutere le proprie preoccupazioni con gli stati parte dello Statuto di Roma e di prendere atto della decisione di rinviare di 6 mesi l'entrata in vigore delle ultime misure. Peccato che quelle di cui parla Aitala contro i singoli giudici della Corte sono già ampiamente in vigore. Ciò crea spazio per la diplomazia, ha sottolineato l'alta rappresentante. Il confronto si sposta domani al Consiglio Affari Esteri, dove, su richiesta del ministro degli esteri belga Maxime Prévot, i 27 discuteranno di come proteggere la Corte Penale Internazionale dalle sanzioni USA. Insisteremo per una protezione concreta. Belgio e Olanda hanno già chiesto di valutare l'attivazione dello statuto di blocco, ma diverse fonti diplomatiche europee invitano alla cautela, ci mancherebbe, ricordando che questo tipo di decisioni vanno prese all'unanimità. In Italia, dalla Lega, arriva una critica al sostegno del governo alla Corte Penale Internazionale. Il Parlamento non è stato interpellato, ha lamentato il senatore Claudio Borghi. In effetti che si esprima il Parlamento italiano su questo dovrebbe essere il minimo ed è incredibile che non sia ancora accaduto. Mi permetto qui di aggiungere, visto che è una campagna in corso da 6 mesi, e oltre 200 persone abbiamo praticato proprio con l'obiettivo dell'attivazione dello statuto di blocco e del premio Nobel alla Corte, un digiuno, oltre 5.000 firme, 6 premi Nobel mobilitati sul sito eumans.eu. Ciascuno può trovare la possibilità di sostenere e aderire a questa campagna. Anche la vincitrice del premio Nobel per la pace 2026, la giurista sudafricana Navi Pillay, ha definito inaccettabili le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti. Le sanzioni USA non hanno effetto immediato. Il Dipartimento del Tesoro sta rilasciando licenze generali che autorizzano alcune transazioni che coinvolgono la Corte Penale Internazionale per tutelare gli interessi statunitensi. Una licenza consente l'attività ordinaria, un'altra alcune attività informatiche, una terza protegge i pagamenti ai dipendenti e agli ex dipendenti e una quarta consente le attività legate alle persone detenute presso la Corte. Quindi qualche licenza gli Stati Uniti la danno per proteggere anche alcune attività informatiche. La questione pone, tra l'altro, un problema di sovranità
tecnologica europea ed è una questione nella questione, diciamo così. Si trova dell'altro sul tema sui quotidiani, naturalmente. L'Europa, gli USA ritirano le sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, è anche l'articolo di Enrico Franceschini su Repubblica che riprende queste le questioni che abbiamo già visto. Ora, sul tema della giustizia internazionale, cosa possiamo aggiungere? Allora, due interviste, un'intervista e un articolo, una, diciamo così, a sostegno di Navi Pillay e delle motivazioni che hanno portato all'attribuzione del Nobel per la pace, e poi un articolo di Libero contro Repubblica, intervista Chris Sidoti, esperto australiano in diritti umani. Racconta concretamente il lavoro fatto, l'impegno e la competenza di Pillay, che aveva già giudicato i casi di genocidio legati al Ruanda 25 anni prima. Non c'è al mondo giurista più qualificato, esperto e competente sulla convenzione sul genocidio. Ricordo la sua determinazione a esaminare le prove in modo approfondito, oggettivo, a trarre conclusioni sui fatti, sul diritto e poi a dirle pubblicamente. E sul tema Gaza, la sfida più grande per Sidoti è dimostrare il cosiddetto intento genocidario. Non basta stabilire che determinati atti siano stati commessi intenzionalmente. Bisogna esaminare lo scopo per cui sono stati compiuti. La Convenzione sul genocidio richiede lo scopo di distruggere in tutto o in parte un gruppo protetto. È molto difficile da dimostrare. Dovevamo valutare se le prove bastassero a stabilire quell'intento. Alla fine abbiamo concluso di sì, ma se Israele non ha permesso ai vostri investigatori di entrare a Gaza, come avete verificato i fatti? Abbiamo chiesto costantemente l'accesso, ma il rifiuto non ci ha impedito di acquisire un'enorme quantità di prove. Abbiamo intervistato testimoni oculari e raccolto oltre 17.000 elementi digitali, fotografie, video, registrazioni audio, anche materiali realizzati dai soldati israeliani stessi che mostrano ciò che fanno. Li abbiamo verificati, abbiamo immagini satellitari con informazioni precise su strategie e operazioni militari, oltre a testimonianze di medici, paramedici, infermieri, operatori umanitari internazionali presenti a Gaza. Sa qual è stato il vero ostacolo? Non avere direttamente il punto di vista delle autorità israeliane. Abbiamo dovuto basarci sulle loro dichiarazioni pubbliche. Tuttavia, fra i testimoni ascoltati ci sono anche soldati israeliani. Ribadisco, di informazioni per decidere ne avevamo moltissime. Andiamo a prendere anche. Andiamo a prendere anche su Libero le critiche che sono, che riguardano un tema delicato, importante e particolarmente caro al Partito Radicale storicamente, perché riguarda il tema della Cina e degli Uiguri. Ricordiamo qui la figura di Erbil Akader, che è stata leader uigura, componente del Consiglio generale del Partito Radicale. E allora andiamo
a pagina 15 di Libero, Maurizio Stefanini, denunciatrice di un genocidio a Gaza, ma silente o addirittura complice sul genocidio degli Uiguri in Cina, oltre che di altre violazioni dei diritti umani. È la denuncia di UN Watch, questa è la fonte. UN Watch, sull'ultimo premio Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay. Sono evidenti le preoccupazioni di bilanciamento del Comitato di Oslo dopo che ben 7 degli ultimi 9 premi erano stati dati a destinatari considerabili come filo-occidentali. UN Watch ha però reso pubbliche le accuse dell'ex funzionaria delle Nazioni Unite Emma Reilly, secondo cui Navi Pillay avrebbe consegnato a Pechino identità di oltre 50 dissidenti, ignorando i suoi avvertimenti sui rischi che correvano non solo quelle persone, ma anche i loro familiari, ed ha dunque chiesto spiegazioni al comitato che assegna il premio. Secondo la Reilly, i familiari dei dissidenti, i cui nomi sono stati rivelati al governo cinese, hanno poi testimoniato in tribunale riguardo a intimidazioni, detenzioni arbitrarie, torture, sparizioni e morti. Ma per queste denunce sarebbe stata poi cacciata, sono stata licenziata per aver parlato apertamente. E questa ex funzionaria definisce l'assegnazione del premio una vergogna assoluta e definendo Navi Pillay letteralmente complice del genocidio degli Uiguri, qui l'accusa è gravissima, e vedremo che elementi e che seguito potrà avere. L'organizzazione ha messo anche in discussione la risposta di Pillay alla repressione delle proteste in Iran dopo le elezioni presidenziali del giugno 2009, quando non rilasciò alcuna dichiarazione pubblica specifica durante i primi 3 mesi successivi alle accuse e alla diffusione dei video che mostravano arresti, pestaggi e morti. Questo per quanto riguarda l'assegnazione al premio Nobel a Navi Pillay. Sul contesto internazionale abbiamo già letto l'editoriale di Ezio Mauro su Repubblica. Aggiungiamo l'analisi di Fabrizio Tonello sul manifesto, almeno l'ultima parte dell'articolo. I paesi occidentali si sono tradizionalmente basati su robusti apparati tecnico-politici nei settori fondamentali, economia, difesa, energia e diplomazia. Nelle primissime settimane del secondo mandato di Trump, queste strutture sono state non solo indebolite, ma semidistrutte dall'assalto contro quello che lui e Musk chiamavano spregiativamente Deep State e contro le università. Questo lascia il futuro processo decisionale nelle mani di un presidente megalomane e dei nazistelli di cui si è circondato proprio nel momento in cui il mondo è in preda a riscaldamento globale, caos geopolitico, instabilità finanziaria che potrebbe sfociare in un crack economico senza precedenti. La storia è piena di re, imperatori e guerrieri che credevano di essere onnipotenti, da Caligola a Napoleone a Hitler. Nessuno di loro però stava seduto sopra il più grande potenziale distruttivo del mondo, il più grande sistema finanziario del mondo e il più sofisticato apparato di sorveglianza del mondo. Mussolini poteva esiliare gli antifascisti a Ventotene e far assassinare fratelli Rosselli, ma non poteva emettere sanzioni contro i giudici della Corte Penale Internazionale. Hitler aveva la sua Gestapo, ma non aveva 6.000 testate nucleari. Trump è già responsabile di crimini umanitari in Africa, l'eliminazione dell'agenzia USAID, di crimini di guerra in Iran e di complicità nel genocidio a Gaza, ma nei 27 mesi che mancano alla fine del suo mandato potrebbe fare ben altro. I punti di crisi dall'Ucraina a Taiwan sono sempre focolai di un potenziale disastro, senza parlare del teatro della crudeltà messo in scena ogni giorno nei confronti degli immigrati, delle minoranze etniche all'interno degli Stati Uniti. Le settimane, i mesi fino al 20 gennaio 2029 saranno lunghissimi. Tonello sul
manifesto. L'Unione Europea, abbiamo già visto relativamente alla difesa della Corte Penale Internazionale e allo Statuto di blocco, vediamo però rispetto alla mossa di Trump nel chiedere, cioè nell'attacco a Zelensky e nell'accordo per il gasolio con Putin. Gianluca Martucci, pagina 3 di Mattino e Messaggero. All'annuncio di Donald Trump di acquistare diesel russo, l'Unione Europea risponderà con il pacchetto di sanzioni più grande di sempre contro Mosca dall'inizio della guerra in Ucraina. La fermezza che l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, chiederà di confermare domani ai ministri europei sancisce una nuova frattura nei rapporti con l'alleato americano che rischia ora di contribuire a finanziare la guerra di Mosca. Qui però c'è un evidente problema. Se domani i ministri europei non troveranno l'accordo per fare ciò che può immediatamente bloccare l'operatività delle sanzioni contro i giudici della Corte Penale Internazionale e invece fare un nuovo pacchetto di sanzioni che possono sicuramente dare fastidio a Putin, ma certamente non possono avere un effetto risolutivo in questa fase, anche questo diventa significativo. Proseguiamo con l'articolo di Gianluca Martucci. La promessa del tycoon di permettere l'immediata esportazione di 300.000 tonnellate di diesel russo e ulteriori 4,5 milioni di tonnellate nei prossimi mesi ha subito fatto scendere del 4,5% il prezzo al gallone del gasolio statunitense. Una mossa, quella di Trump, che punta a placare le pressioni internazionali in vista delle elezioni di midterm e che tradisce lo sforzo degli alleati europei di rilasciare 100 milioni di barili di petrolio annunciato dal G7 a inizio mese, e anche qui bisogna vedere se a questo punto gli europei sentiranno che quell'accordo è stato nei fatti tradito oppure se accetteranno di buon grado che ai 100 milioni di barili di petrolio sbloccati dagli europei si aggiungano i 5 milioni di tonnellate di gasolio russo, di diesel russo. Più smaccatamente, l'accordo con Vladimir Putin viaggia in direzione opposta alla volontà dei 27 di strozzare le casse del Cremlino per costringerlo a arrendersi nella guerra contro Kiev. Gli attacchi russi hanno causato la morte di oltre 80 civili ucraini in 2 giorni e aumentano gli attacchi ibridi contro l'Europa. Non è questo il momento di allentare la pressione sulla Russia e l'Europa non lo farà, si legge nel post pubblicato da X su da Callas su X. Nel frattempo, sono aumentati gli attacchi, se possibile, perché gli attacchi russi contro l'Ucraina, ci sono articoli su questo, approfondimenti su Repubblica e bambini ucraini rapiti e le urla dal silenzio, soffocate dall'indifferenza. Ma ecco, forse una cosa emblematica che non è direttamente collegata è quella del dibattito sul bilancio dell'Unione Europea, scure da 141 miliardi, il titolo su Mattino e Messaggero. La bozza della presidenza irlandese taglia fondi a sicurezza e competitività,
ma non tocca agricoltura e coesione. Cioè, in un contesto nel quale è evidente quanto ci sia necessità di rilancio dell'Unione Europea come attore politico, diciamo, interno e internazionale, è il taglio del bilancio europeo la risposta. Prendiamo anche il Sole 24 Ore, Beda Romano, bilancio dell'Unione Europea ha proposto il taglio dell'8% alle spese. I frugali sono scontenti, volevano tagliare di più. L'ipotesi della presidenza irlandese prevede riduzioni orizzontali dei capitoli, troppo poco per Olanda e Germania. Intesa ancora lontana per Merz. Sulle risorse, Dublino conferma quanto voluto dalla Commissione, incluso il contestato contributo delle imprese. E ecco perché purtroppo rischia di essere qualcosa di simile alla voce che parla nel deserto, l'appello settimanale. È quasi immancabile di Sergio Fabbrini sulla strada, la via dell'integrazione europea. Che il mare sia in tempesta vi sono pochi dubbi. Esso è agitato da venti potenti che soffiano contro l'Europa. La Russia con Putin sta perseguendo un'azione aggressiva e violenta per cancellare l'indipendenza dell'Ucraina e degli altri paesi europei, anche se il suo compito dovrebbe essere esattamente l'opposto, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La Cina con Xi Jinping sta perseguendo un'azione di spietata conquista dei mercati europei, sostenendo con massicci aiuti pubblici le sue imprese, pur avendo sottoscritto le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'America con Trump sta perseguendo un'azione di indebolimento dell'Europa, la cui integrazione era stata da essa promessa e sostenuta nel secondo dopoguerra. Lo smantellamento dell'Unione Europea costituisce l'obiettivo comune delle tre grandi potenze. Lo smantellamento dell'Unione Europea. Trump perché così potrà controllare i suoi singoli stati membri, trasformandoli in suoi vassalli. Putin perché così potrà estendere la sua sfera di influenza ai paesi dell'Europa orientale senza temere reazioni da quell'Europa occidentale. Xi Jinping perché così potrà entrare nei nostri mercati, negoziando condizioni vantaggiose con ognuno dei paesi europei. Dietro o davanti i poteri pubblici internazionali vi sono quelli privati, le corporations dell'high-tech, anch'essi interessati a smantellare l'Unione Europea per conquistare più facilmente il nostro mercato digitale. In tale mare in tempesta, l'Europa è non solamente un vascello fragile, ma un vascello il cui equipaggio continua a dividersi sulla rotta da seguire. Considero la Francia come metafora del dibattito europeo, scrive Fabbrini. Nell'equipaggio vi sono posizioni estreme che sono incompatibili con la salvezza del vascello europeo. Si tratta di coloro che ritengono che il ritorno alle sovranità nazionali sia indispensabile a destra per proteggere l'identità politica degli stati europei e a sinistra per proteggere la loro identità sociale. Le Pen vuole cambiare vascello per salvare la sovranità francese, Mélenchon per salvare il suo stato sociale. In entrambi i casi si tratta di un anti-europeismo che nasce dall'idea che gli stati nazionali possano ritornare ad essere autosufficienti, oltre che indipendenti. Buona parte dell'equipaggio però non la pensa così, c'è un comune understanding, a sinistra come a destra, che le dimensioni dei nostri stati nazionali non siano più sufficienti per affrontare sfide gigantesche come la guerra, la competizione commerciale, la rivoluzione tecnologica, la crisi ambientale, le migrazioni di massa. La scala di tali sfide è incomparabilmente superiore alla scala dei poteri pubblici nazionali. Sarebbe sbagliato pensare di costruire uno Stato europeo. Sbagliato, ma anche pericoloso. E
spiega Fabrini, perché starebbe anche sbagliato basarsi esclusivamente sugli stati nazionali, seppur istituzionalmente coordinati. L'Europa dovrebbe liberarsi dalla tirannia delle divisioni. Non vi è incompatibilità tra rafforzamento dell'Europa integrata e rafforzamento degli stati nazionali. Tra l'altro, scrive Fabbrini sul Sole 24 Ore. Il contesto internazionale, poi c'è qualcosa anche sulla possibilità di trasmettere un'esecuzione capitale in diretta, che anche simbolicamente non è questione minore da parte degli Stati Uniti, ma ci arriveremo a breve, perché abbiamo dedicato pochissimo spazio nella giornata di oggi alla politica interna, che pure non manca di spunti, ma perché forse quello di cui abbiamo parlato finora, anzi, stupisce come sia fondamentalmente estraneo, o come forse la politica italiana riesca a affrontare il contesto internazionale soltanto a sinistra dal punto di vista armi all'Ucraina, sì o no. Qui è evidente che la questione non riguarda solo la Russia di Putin, riguarda, come scrive Fabbrini sul Sole 24 Ore, l'America di Trump, la Cina di Xi Jinping, e riguarda quindi l'Europa. Ma cosa troviamo invece? Beh, ecco, qui, visto che erano i padroni di casa, andiamo a prendere la prima pagina del manifesto, Piccoli passi, ed è la fotografia con Conte, Fratoianni, Schlein, Bonelli, Maggi. I leader del centrosinistra tornano insieme sul palco del manifesto e assicurano programma in 2 settimane. Poi il valzer delle primarie, nessuno le vuole, ma si faranno. Restano distanze sulle armi a Kiev, chiudiamoci in una stanza e troviamo un accordo. Questa è la sintesi che il manifesto va a dare nel titolo e sommario, e potremmo, ecco, omaggiando appunto diciamo col fatto che erano al manifesto appunto i padroni di casa di questo incontro, prendiamo l'editoriale, prendiamo l'editoriale proprio sul manifesto stesso. Campo Largo è un'autodefinizione che la coalizione è salita ieri sul palco della Manifestival. Si dimostri larga anche per la parte di paese che rappresenta, dunque nei voti, al momento è solo un auspicio. La serata ha dato comunque un'indicazione precisa, continuando nelle discussioni su primarie sì o no, primarie quando, terzo nome chi e come, continuando così ci si può solo restringere. Oltre al palco, infatti, bisognava guardare la platea, pienissima, più della pioggia e di certe nostre ansie. Le primarie non piacciono al manifesto, alle sue elettrici e ai suoi elettori. Non piacciono da quando 20 anni fa fu deciso di importarle dai sistemi dove i partiti sono comitati elettorali e dove ci sono anche leggi elettorali conseguenti. Ma come tutte le risposte verticistiche e personalistiche a problemi complessi, da questa parte del campo le guardiamo con sospetto. Ma è di nuovo lì che ci si è andati a infilare. La politica però non si esaurisce e nemmeno
lontanamente nelle liste, nei programmi, nel caso ci fossero, nei nomi, nelle candidature. La politica sta soprattutto da un'altra parte e a sinistra sta nella vitalità resistente dei movimenti, delle associazioni, quelle che hanno tenuto viva una prospettiva di alternativa anche quando i partiti languivano. Questa la mette così il manifesto. C'è l'intervista a Pierluigi Bersani sul Corriere della Sera.

che si può fare, il potenziale c'è, ha voglia di esprimersi, aggiungo un ottimismo più amaro, c'è una cabala storica, quando si affaccia una crisi del debito tocca alla sinistra. Partirei da tre riforme strutturali: saldo zero di costi, fisco, contrattazione, mercato del lavoro e un canale regolare ben organizzato di immigrazione. I soldi che si ricavano dalla crescita vanno spesi su sanità, casa, scuola e transizione ambientale industriale. E poi. Poi. Poche storie, le primarie devono essere fatte nel titolo. In realtà l'espressione, mi sembra che l'espressione che usi Bersani sia poche balle. Allora poi. Essere contro Meloni basta come collante? Assolutamente no. E poi teme che Conte si sfili? Assolutamente no. Sa cosa temo io? Che Meloni si prenda anche il Quirinale. Per cacciare le primarie sono una strada rovinosa e l'Ulivo era spaccato, ma aveva Prodi. Ha ragione, stiamo facendo un miracolo. Non siamo al 2022. Due partiti che si sono ritenuti avversari principali hanno fatto un passo. Le primarie presentano problemi, elementi problematici, come ogni altra soluzione. I partiti principali hanno deciso di farle? Poche balle e si facciano, stringendo insieme i bolloni di essenziali punti di valori e programma e lasciando spazio alle caratterizzazioni di ciascuno. Dobbiamo contare su gruppi dirigenti adulti e maturi. Questo Bersani, tra l'altro, prendiamo anche Serra su Repubblica, che la mette così. Allora, l'articolo. Repubblica nella cronaca, il campo largo si compatta, Schlein non si vince con un nome moderato e sembra il messaggio vada anche al debutto di Ruffini e Gabrielli. Meglio un terzo candidato, ma ai gazebo ci saremo, è quello che viene fuori dall'incontro di Ruffini e Gabrielli. Puntare sul programma sarebbe servito, tra le altre cose, anche rendere visibili e familiari all'opinione pubblica i punti di accordo, che sono tanti e strutturali punti di accordo a sinistra. Si vede che Schlein e Conte li danno per scontati i punti del programma. Magari ne hanno già discusso tra loro, ipotesi Fausta, oppure aspettano di discutere dopo le primarie e si saprà chi dei due è il più forte, ipotesi Infausta. Infine, tanta vibrante opposizione al Melonellum che si fonda sulla capocrazia come scioglimento di tutti i nodi. E poi è proprio attorno alla figura del capo che l'opposizione spende ogni sua energia? Quindi Serra trova una contraddizione tra le critiche alla legge elettorale voluta da Meloni e poi però la scelta del terreno di chi fa il capo come terreno principale di confronto e scontro. Cosa troviamo a destra? Beh, intanto riprendendo il tema della politica internazionale dal quale siamo partiti,

0: Questo è un primo elemento, sempre prendendo sulla stampa, l'effetto sui mercati si vedrà. Nel frattempo, qui da noi, l'accordo tra Trump e Putin inizia già a scompaginare gli equilibri politici sulla guerra in Ucraina, scrive Federico Capurso sulla stampa. La Presidente del Consiglio Meloni affronterà il tema mercoledì in Parlamento, durante le comunicazioni che, come sempre, precedono il Consiglio europeo. Ma quale dovrà essere la bussola del Paese? Non è ancora perfettamente chiaro nemmeno a Palazzo Chigi. Si seguirà una linea europea di sostegno a Kiev, scommettono i fedelissimi del Premier, ma i segnali che arrivano dal centrodestra sono contrastanti. Da una parte c'è la Lega, pronta a alzare di nuovo il pressing per tendere una mano a Mosca, rivedere la posizione italiana, abbandonare le sanzioni, archiviare l'embargo europeo al petrolio russo. Dall'altra risuona la voce del ministro della difesa Crosetto. In Ucraina c'è un tema che va oltre le discussioni politiche, c'è un giudizio che non deve cambiare, avverte dal palco della festa. Nella festa del foglio. E quindi la situazione delle divisioni a destra non basta puntare sull'opposizione, sulla critica alle piazze Propal, prendiamo il titolo più aggressivo su questo, quello di apertura del giornale. Sinistra in piazza per la Jihad. A Roma, Torino, Milano va in scena l'asse tra antagonisti e islamici. Violenze contro la polizia, solidarietà ai delinquenti di Hashkat Hasuna, cori che inneggiano al 7 ottobre e ai terroristi di Hamas. E spunta uno striscione che apre l'ottobre rosso. Facciamo come in Francia col sommario in tutta Italia, manifestazione a favore del terrorismo palestinese spacciato per resistenza. Questo lo troviamo come apertura del giornale. Interviste, ce ne sono due dalle parti di Forza Italia, una di così di un'intervista elettorale a Letizia Moratti, infrastrutture e intelligenza artificiale, rilanciamo il ceto medio sulle spese sanitarie, rimborso immediato. E poi il tema sindaco di Milano, dove Forza Italia ha scelto Matteo Perego di Cremnago e la Lega si oppone, vuole le primarie. Insomma, c'è uno scontro sulla candidatura a Milano. Ma oltre all'intervista a Moratti, c'è anche un'intervista sul giorno Nazione del Sole del Carlino a Occhiuto, presidente della regione Calabria. Lo spazio per i riformisti è dentro il centrodestra. Renzi invita gente in una casa che non ha. E Vannacci non avrà mai spazio. Quando dice che ci vuole più coraggio, a cosa si riferisce? Chiede Simone Arminio al presidente della Calabria Occhiuto, che risponde: ad esempio, una legge sul fine vita, argomento su cui si è già espressa la consulta e che non può essere lasciato in mano ai singoli consigli regionali, con il rischio di creare una legislazione Arlecchino su un tema così serio. Occhiuto finge di non sapere che la legislazione in termini di diritto è già la legislazione nazionale e non può che essere tale, stabilita dalla consulta, semmai, come su ogni servizio sanitario, alle regioni spetta l'organizzazione. E ci sono, da questo punto di vista, due articoli sulla verità che, come abbiamo detto all'inizio, è monopolista oggi dell'informazione sul congresso dell'associazione Luca Coscioli, anche se viene sintetizzato con i radicali che, secondo la verità, lanciano un'altra crociata. L'ASL compri i dispositivi di morte. In realtà la questione è già stata stabilita dalla Corte Costituzionale in un caso, ma comunque, secondo Giuliano Guzzo, è una nostra crociata. Però la notizia è appunto il 23° congresso dell'Associazione Luca Coscioni al Museo Darwin Dorna a Napoli, che esorta l'istituzione ad impegnarsi di più sul fine vita. A margine del convegno intitolato Il coraggio della libertà, a parlare con chiarezza in tal senso è innanzitutto il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, che ha fatto presente come le loro rivendicazioni libertarie spaziano a 360 gradi: diritti alla libertà di scelta dall'inizio alla fine della vita, possono riguardare il diritto se fare una famiglia o non farla, come e con chi farla, la procreazione medicalmente assistita, l'accesso alle cure, alla salute mentale, i diritti delle persone con disabilità e il diritto di scegliere sul fine vita. E su questo, le parole più forti e interessanti sono state quelle di Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell'associazione, la quale, a margine dell'evento, ha richiesto alle ASL di dotarsi di macchinari affinché i pazienti possano darsi la morte. Più precisamente, l'appello è stato rivolto alla ASL di Napoli affinché esaudisca le istanze di morte di Irene, una donna purtroppo completamente immobile, a cui a quanto pare sono già stati riconosciuti i requisiti previsti dalla sentenza Cappato per poter accedere alla morte volontaria assistita. Solo che per darsi la morte, ha rimarcato Gallo, la signora ha bisogno di una strumentazione per azionare il macchinario per l'autosomministrazione del farmaco per il fine vita. Al momento questa strumentazione è stata utilizzata in Italia solo una volta, lo scorso marzo in Toscana, da Libera, nome di fantasia, di una donna affetta da una forma grave di sclerosi multipla che era riuscita a ottenerla. Filomena Gallo, segretaria della Luca Coscioni, ha chiesto al giudice che l'ASL di Napoli si renda autonoma con strumentazione propria. Insomma, tutto questo alla verità non piace per nulla, ma almeno i lettori della verità sono informati di quello che sta accadendo e del congresso in corso. Poi, sempre sulla verità c'è un attacco al presidente Amoroso, presidente della Corte Costituzionale.
1: Radio Radicale 10:43 minuti e sta iniziando l'ultima giornata dell'evento di Forza Italia, l'ottimismo della volontà. Quindi andiamo a seguirla in diretta.
2: Stati 24 ore su 24 qua a fare da staff, quindi grazie di cuore a tutti voi. Adesso invece iniziamo. E quindi chiamo qua sul palco Deborah Bergamini, vice segretaria nazionale. Grazie.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie davvero per essere qui. Voglio cominciare da questo, da dei ringraziamenti veramente sentiti. Siamo stati 3 giorni assieme. Ci siamo confrontati, voglio ringraziare tutti coloro che hanno organizzato questa 3 giorni, voglio ringraziarvi per essere qui stamattina, avete lasciato le vostre famiglie, per essere qui assieme. In una giornata, in una mattinata che vuole essere il completamento di un bel po' di lavoro che abbiamo fatto tutti assieme. Lavoro all'insegna dell'ottimismo, all'insegna della crescita, all'insegna delle nostre ricette liberali. E devo dire che non fa male per niente ribadire un po' chi siamo. Questa è stata un'occasione preziosissima, lo abbiamo fatto concentrandoci sui temi economici, che sono veramente la nostra forza. Mi sono segnata le cose che voglio dire perché le voglio proprio dire, ve le voglio proprio dire tutte, ma non ci metterò molto, ma sono dei messaggi che voglio condividere con voi. E abbiamo parlato della pressione fiscale, che è il vero tema che ci contraddistingue da sempre. Abbiamo pensato e ricordato come uno Stato che abbia meno pretese non fa altro che allargare il perimetro di libertà dei cittadini. E abbiamo anche ragionato sull'alter ego di una diminuzione della pressione fiscale. Abbiamo ragionato sulla spesa pubblica improduttiva, quella che costa a tutti noi tempo, risorse e ci dà anche molta frustrazione. Sono ancora tante le spese da tagliare, ancora tante le piccole rendite di posizione che rendono il nostro Paese, nonostante gli sforzi e il grande lavoro che al governo abbiamo fatto e stiamo facendo, ancora un paese che percepiamo come inefficiente. Ci sono ancora tante risorse da grattare e ci vuole la forza e la determinazione di farlo. E noi lo possiamo fare, ci siamo ripromessi di farlo. Ma abbiamo parlato anche dell'Europa, del nostro modo di essere europeisti, che è sano, è giusto, perché è pragmatico. Mai un giorno ci siamo allontanati dalla certezza della necessità di far parte di un'Europa che sia sempre più grande e forte. Ma lo abbiamo saputo fare, fu il presidente Berlusconi il primo a farlo, con uno spirito critico. Lui ha avuto il coraggio di farlo. Di coraggio ne ha avuto tantissimo, ma magari dopo ne riparliamo, non lo so, ma io direi che ne dovremmo riparlare. Però quello spirito critico che oggi ci impone, da partito membro del PPE che governa in Europa, di dire che noi concepiamo l'Europa come uno spazio di libertà, non come un apparato che impone regolamenti, direttive, obblighi che qualche volta sono controproducenti, come nel caso della direttiva del Green Deal o delle case green, che bisogna assolutamente rivedere. Le case green nascono con un giusto obiettivo, giusto, ma l'esecuzione non funziona. E questo mi porta a dire, ed è facile prevederlo, che di casa ci troveremo a parlare ancora tanto nei prossimi mesi. Va benissimo, parliamo della casa, parliamo della crisi del mercato degli affitti, parliamo della difficoltà di reperire delle case in affitto, ma giù le mani dalla casa, giù le mani dalla casa. L'Italia non è la Spagna, l'Italia non è la Francia. State sicuri che le pulsioni di protesta cercheranno di portarle anche in Italia, ma lo faranno in maniera surrettizia, perché siamo già in campagna elettorale e vorranno contrastare l'azione di questo governo portando in piazza le persone sui temi della casa, sui temi della scuola, come sta succedendo in Spagna e in Francia. Nessuno discute che la situazione sia della scuola che della casa abbia delle criticità che vanno affrontate, ma non può diventare una leva per scendere in piazza e protestare contro il governo con violenza e con ragioni che non sono reali. Questo governo sulla casa ha fatto moltissimo, non ultimo il piano casa, che nei prossimi 10 anni libererà migliaia e migliaia di unità immobiliari che oggi sono bloccate perché sono state fatte delle scelte sbagliate negli anni scorsi. Ma noi sappiamo che l'80% degli italiani è proprietario di una casa. È una peculiarità unica in Europa e la dobbiamo salvaguardare. La casa non si tocca. Ve lo ricordate il presidente Berlusconi? È il pilastro sul quale poggiano le certezze di tutte le famiglie italiane. Un pilastro. Abbiamo ribadito tutto questo. Abbiamo ribadito noi stessi. E io credo che il fatto di avere ancora una volta rafforzato chi noi siamo, che cos'è il berlusconismo, che cos'è l'eredità di Berlusconi e come la dobbiamo portare avanti, ci debba obbligare anche a porci qualche interrogativo sul nostro posizionamento all'interno della coalizione di centrodestra. Noi abbiamo sempre ritenuto, perché il centrodestra è nato grazie a Silvio Berlusconi e a Forza Italia, e dobbiamo sempre ricordarcelo, sempre, che il centrodestra è nato da noi. Noi abbiamo sempre pensato che il bene della coalizione coincidesse automaticamente con il nostro bene. Ecco, io credo che sulla base di questo qualche volta noi abbiamo anche saputo attenuare nostre posizioni, convinti che il senso di responsabilità per la coalizione dovesse prevalere sul nostro legittimo bisogno di alimentare la nostra identità. Siamo stati saggi e responsabili, ma io credo che oggi sia il momento di invertire un po' l'ordine degli addendi e di ribadire che le nostre istanze di libertà, di garantismo, di meno tasse, di meno Stato, di perimetri di possibilità di realizzarsi, siano un bene oggettivo al quale dobbiamo attrarre le altre forze della coalizione, che dovrebbero convergere sulla nostra identità, anche se provengono da culture politiche diverse, magari un po' più stataliste. Ma la nostra ricetta è un bene oggettivo. Ed ha ragione anche il nostro segretario nazionale Antonio Tajani quando ieri nell'intervista che abbiamo tutti letto ha detto: ci vuole più popolarismo nella coalizione, ci vuole più Forza Italia nella coalizione per renderla più forte, e quindi ci vogliamo ancora di più noi. Lo dico anche perché quando parliamo della nostra identità dobbiamo ricordarci che il berlusconismo è una categoria della politica, che noi rappresentiamo il centro dello scenario politico, non da oggi. Noi non ci sforziamo di rappresentare il centro. C'è qualcuno che si sforza di rappresentare il centro, che pensa che magari mettendo lì qualche nome nuovo, pseudo nuovo, qualche cartello, qualche simbolo nuovo, si può andare a prendere i voti del centro. Ma non si prendono i voti del centro. Il centro è una cultura politica troppo importante e troppo identitaria del nostro paese per pensare di poter fare delle improvvisate. Il centro siamo noi. Gli esperimenti che vediamo, qualche così tentativo piccolino, non hanno una sorgente. Sono esperimenti di campagna elettorale. Senza una sorgente, che significa una forte identità politica, essere il centro significa aver onorato la tradizione culturale e politica del centro nel nostro paese, come abbiamo fatto noi, e quindi vuol dire avere una sorgente. A proposito di sorgente, nel 2013, che non fu un anno facile per il nostro presidente, fu un anno drammatico nella storia di Forza Italia, se non sbaglio a Bari, il presidente si rivolse, durante una manifestazione molto partecipata, si rivolse al pubblico e disse una cosa bellissima, e ricordo che si emozionò nel dirla, disse: voi siete il fiume della libertà. E mi piace moltissimo questa immagine di un fiume della libertà. E l'immagine del fiume la voglio usare perché in questi giorni abbiamo letto tanto sulle dinamiche interne al nostro movimento, bisogna parlarne delle dinamiche interne al nostro movimento, perché il nostro movimento, a proposito, il presidente Berlusconi non amava che si chiamasse partito, movimento, già questo la dice tutta, ci diceva: non lo chiamate partito, perché noi siamo al passo con la storia che cambia, siamo un movimento politico, siamo un movimento, e il fiume si muove, c'è una corrente che non cessa mai di muoversi. Quella corrente è vitale, senza la corrente il fiume si prosciuga. Ma il fiume arriva al mare soltanto se ci sono argini ben costruiti e ben protetti. Ci vogliono gli argini, altrimenti il fiume e il suo movimento si disperdono. Io credo che sia l'immagine migliore in cui dobbiamo rappresentare la volontà di perpetuare l'eredità del nostro movimento politico. Perché non siamo un unisono, siamo un coro, ognuno ha la sua voce. C'è chi porta le istanze di un confronto diretto costante col territorio, c'è chi porta il senso delle istituzioni, la responsabilità di governo, c'è chi porta lo sguardo europeo, c'è chi porta la legittima spinta a cambiare, a evolverci. È un'epoca trasformativa, non possiamo stare fermi. Ma c'è anche, ed è giusto che ci sia, chi guida tutto questo, chi mette gli argini giusti per mantenere la nostra storia fedele a se stessa. Tradizione non significa stare fermi. E chiedere movimento non significa tradire il nostro mandato. Non si fanno errori se si chiede di cambiare e se si mantiene salda la forma e la protezione dei nostri argini. L'unico errore che possiamo fare è scordarci anche per un solo momento che siamo tutti dalla stessa parte. Siamo tutti dalla stessa parte, la parte della libertà, la parte del garantismo, la parte dell'europeismo, la parte dell'atlantismo, la parte dell'unico movimento politico che sino a qui ha lavorato senza ideologia, soltanto al servizio del proprio paese, amando il proprio paese, amando i propri concittadini, amando la libertà e difendendola fino alla fine. Siamo tutti dalla stessa parte e ora andiamo a vincere. Grazie.
4: Onorevole. Grazie mille onorevole, e adesso continuiamo chiamando sul palco il vice segretario nazionale, l'onorevole Stefano Benigni.
5: Grazie a tutti. Io vorrei rivolgere innanzitutto un grande applauso a tutte le donne del nostro partito, perché alla faccia di chi a sinistra anche in queste settimane ha detto che il centrodestra non valorizza le donne, io vorrei ringraziare invece tutte le donne del nostro partito che sono qua oggi e che ricoprono degli incarichi importantissimi, non per una quota ma per merito. Quindi grazie a Stefania Craxi, capogruppo al Senato, grazie a Letizia Moratti, grazie a Deborah Bergamini che fa il vice segretario, grazie a Cristina Rossello, eletta segretaria di Milano, vedo Erika Mazzetti, vedo Valentina Prea che ha ricoperto grandissimi ruoli in Regione Lombardia e al Parlamento. Questa è la dimostrazione che Forza Italia è un partito che mette al centro la donna, ma non lo fa per una quota, ma lo fa perché le donne sono brave, sono capaci e si meritano il posto che hanno. Questa è la differenza tra noi e la sinistra. Siamo qui da 3 giorni a parlare di economia, di impresa, di rilancio della crescita economica, e non posso non far riferimento anche alla nuova legge elettorale che abbiamo approvato giusto questa settimana, perché è una legge elettorale che ha come obiettivo quello di garantire la stabilità, la governabilità, la rappresentanza. È una legge elettorale che aveva immaginato il nostro presidente Silvio Berlusconi, quella di avere un sano ritorno al bipolarismo in cui chi vince governa e chi perde va all'opposizione. E questa legge elettorale è una legge elettorale che stabilisce un nuovo inizio, in cui da una parte c'è il centrodestra, che è una coalizione forte, coesa, che ha dimostrato di governare bene il Paese, e dall'altra parte c'è un cartello elettorale che è unito soltanto dalla voglia di mandare a casa il governo Meloni. Ecco perché a sinistra si sono prodigati per contrastare in tutti i modi l'approvazione di questa legge elettorale. Ci hanno attaccato su tutto, su qualsiasi cosa, su qualsiasi punto di questa legge elettorale hanno trovato qualcosa su cui attaccarci. Sul premio di maggioranza che hanno definito abnorme e incostituzionale, sul listino di coalizione, sull'estero, sulle autonomie, sulle donne. Ci hanno attaccato pure sul fatto che abbiamo messo la fiducia in terza lettura, peccato che loro, a sinistra, quando hanno fatto le leggi elettorali, hanno provato leggi elettorali solo a colpi di fiducia. Ci hanno attaccato su tutto, ma sapete perché alla fine ci hanno attaccato? Perché loro non vogliono andare al governo presentandosi agli italiani come una coalizione che si presenta con un programma, con un candidato presidente del Consiglio. Loro sono abituati agli accordi di palazzo, agli inciuci, e quindi gli dà fastidio l'idea che devono dire prima chi è il leader, chi è la coalizione con cui si presentano di fronte agli italiani. Ci hanno attaccato sulle preferenze. Loro che per 30 anni non sono riusciti, cambiando due leggi elettorali, a rimettere le preferenze in questo paese. Hanno detto sono preferenze farlocche. Ecco, bene, dopo 30 anni le preferenze le ha rimesse il centrodestra e non loro. Questo è quello che noi abbiamo fatto, garantire una legge elettorale nel segno della stabilità. Perché la stabilità esiste nella misura in cui noi vogliamo garantire al Paese la crescita economica. Non c'è crescita senza stabilità, e la stabilità è un punto fondamentale. L'abbiamo visto in questi anni di governo, quanto ha inciso la stabilità nella credibilità internazionale, nella credibilità nei confronti della classe imprenditoriale del Paese. Le imprese investono solo quando c'è certezza delle regole. I capitali internazionali investono solo quando c'è continuità istituzionale. Le famiglie spendono di più quando c'è certezza del futuro. Ecco perché per noi la stabilità è un valore economico prima ancora che politico. Perché è l'indice di benessere di un paese, di un governo. Quando c'è un governo che sa di poter durare 5 anni, non corre dietro al consenso, non si mette a spendere risorse cercando di far marchette elettorali per guadagnare qualche voto in più, ma fa le cose che servono per far crescere il paese. E io su questo voglio rivendicare con orgoglio la nostra presenza all'interno del governo, perché guardate, da oggi inizia l'ultimo tempo di questa legislatura. Abbiamo davanti dei mesi difficili, complessi, dove cercheranno di fare di tutto per dividerci, per marginalizzarci, per indebolirci, per fare in modo che Forza Italia non cresca nel consenso. Perché sanno che se Forza Italia non cresce, a quel punto loro possono giocarsi la partita per andare al governo. Sono divisi su tutto. Ieri Renzi e l'Appendino hanno litigato alla Festa del Foglio a Firenze. Due che vogliono stare insieme e che se ne sono detti di tutti i colori. L'Appendino dice mettiamo il veto a Renzi perché è inaffidabile, e Renzi dice io una come l'Appendino, che è una pregiudicata, non la metterei mai in lista di Italia Viva. Questi due vogliono stare insieme per andare al governo del paese. Ma ci immaginiamo cosa potrebbe succedere se ci ritroviamo la Schlein e Conte a fare il Presidente del Consiglio in un momento in cui ci sono due guerre internazionali, dove c'è la guerra dei dazi, dove c'è la crisi energetica, dove ci sono una montagna di problemi che noi abbiamo cercato di affrontare con serietà, con razionalità, con equilibrio, e arriverebbero loro e cosa farebbero? Una cosa: tornerebbero a disfare il paese, come ha fatto il Movimento 5 Stelle, come ha fatto Giuseppe Conte, che ha lasciato un buco di bilancio di 250 miliardi di euro. Perché questo sono loro. Loro vogliono andare al potere per gestire il potere, ma poi sono incapaci di dare risposte agli italiani. E noi questo non possiamo permetterlo. non possiamo permetterlo e dobbiamo fare in modo che Forza Italia torni ad essere forte, attrattiva, capace di interpretare e di rispondere alle esigenze degli italiani e capace di riportare il centrodestra al governo del paese. Ecco perché rivendico con orgoglio la nostra presenza al governo, perché guardate, se in questi 4 anni questo governo ha saputo dare delle risposte su tanti temi, è solo grazie a Forza Italia, perché se abbiamo tagliato 100 miliardi di euro di tasse dal 2022 ad oggi, è grazie alle ricette economiche liberali di Forza Italia che ci ha lasciato in eredità il presidente Berlusconi. Se siamo tornati a parlare di energia nucleare pulita in un momento in cui soffriamo il tema energetico, è grazie al ministro Pichetto, ministro dell'Ambiente di Forza Italia. Se abbiamo messo in campo una riforma storica, quella dell'università, che dà la possibilità a tanti giovani medici di restare in Italia e non scappare all'estero, è grazie al ministro Bernini di Forza Italia. Se abbiamo rinnovato per la prima volta nella storia, sentite bene, prima volta nella storia, tutti i contratti della pubblica amministrazione, nessuno escluso, è grazie a un ministro di Forza Italia. Questo è Forza Italia, è una forza dei fatti e non delle parole. E in questo devo ringraziare il nostro segretario nazionale, il ministro degli esteri Antonio Tajani, perché ha saputo guidarci fino qua con coraggio, con determinazione, con passione, e ha saputo ridare energia ed entusiasmo ad un partito che si era ritrovato senza un leader, senza un leader unico, inimitabile, che non tornerà più. Ma lui ci ha guidati, ci ha presi per mano, ci ha fatto ottenere dei grandi risultati, perché alle elezioni europee tutti ci davano per morti, abbiamo preso il 10% e siamo andati ad essere la seconda forza politica della coalizione centrodestra, e continua a farlo anche da ministro degli esteri, perché se in Europa e nel mondo oggi questo paese è tornato ad essere credibile è grazie ad una presenza come quella di Antonio Tajani, che ha rialzato la testa all'Italia. Questo è il nostro partito. Il record delle esportazioni nel mondo, perché lui ha rivoluzionato il Ministero degli Esteri mettendo in campo anche la parte economica grazie al lavoro dei nostri ambasciatori per permettere alle imprese di continuare a crescere. Forza Italia è il partito della crescita. E dall'altra parte cosa c'è? Cosa c'è? Ci sono dei partiti che passano le giornate a litigare, che passano le giornate a discutere, che passano le giornate a parlare di patrimoniale, di tasse, di cancellare tutto quello che è stato fatto fino ad oggi dal nostro governo. Loro dicono, fra Togliani e Bonelli, la prima cosa che faremo appena andiamo al governo è cancellare il nucleare di Pichetto. No, grazie, lasciamoli a casa loro, perché guardate che se tornano al potere faranno dei danni inimmaginabili, inimmaginabili. E allora chiudo cercando di fare un appello a tutti noi. Ritroviamo l'orgoglio di essere un partito che è stato locomotiva del centrodestra per decenni, grazie alla forza del nostro presidente Berlusconi, che è stato guida per tanti italiani, un punto di riferimento prezioso per milioni di italiani, e lasciamo da parte le beghe, perché quelle non interessano a nessuno. Siamo forti se siamo uniti, e se siamo uniti possiamo raggiungere grandi traguardi. Possiamo discutere, possiamo confrontarci, possiamo portare avanti delle battaglie che teniamo in modo particolare, ma dobbiamo farlo restando compatti, perché se siamo compatti, io dico che noi, grazie anche alla nostra classe dirigente, che è la miglior classe dirigente che abbiamo in tutta Italia, sui territori, nelle regioni, nel Parlamento, riusciremo a tornare ad essere la locomotiva del centrodestra. E abbiamo bisogno di tutti, nessuno escluso, perché Berlusconi non c'è più, che facevo tutto per tutti. Oggi c'è Antonio Tajani, che è una grande guida, e attorno a lui dobbiamo esserci tutti noi. Abbiamo bisogno di tutti, perché la prossima legislatura non deciderà solamente chi tornerà al governo, ma sarà quella in cui si sceglie anche il Presidente della Repubblica. E noi dobbiamo fare di tutto per non permettere alla sinistra, ancora una volta, di tornare a mettere, a indicare il capo dello Stato. Quindi mi raccomando, forza, ritroviamo le forze, le energie, l'orgoglio di essere un grande partito, perché abbiamo dei mesi difficili, ma dobbiamo farlo tutti insieme per andare a vincere e a riportare il centrodestra al governo del Paese. Grazie a tutti.
2: Grazie onorevole, adesso andiamo avanti. Prima vorrei fare un appello ai relatori di stare negli 8 minuti per consentire poi la chiusura intorno a mezzogiorno del nostro segretario nazionale Antonio Tajani. E adesso proseguiamo, chiamo sul palco il vice segretario nazionale, presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.
6: Buongiorno, ciao a tutti, carissimo Antonio, carissimi amici, grazie di questa mattinata. Sono partito di buon'ora dal mio Piemonte. Come dice Benigni, ho messo il vestito da cerimonia, il vestito bello, perché sai che noi sabaudi, quando andiamo a Milano, dobbiamo fare bella figura, per salutare tanti amici e per ringraziare innanzitutto per aver voluto organizzare questo momento. Quindi il mio ringraziamento va a Alessandro, il nostro segretario regionale, il mio ringraziamento va a Letizia e va a Stefania, perché l'aver voluto riparlare in modo chiaro, certo, concreto, di crescita, di produzione, di sostegno alle imprese, è il miglior modo per rilanciare l'identità di Forza Italia, perché l'identità di Forza Italia passa attraverso un progetto economico chiaro, un progetto economico serio e soprattutto un progetto economico che è consapevole che la ricchezza si produce soltanto nelle aziende. La ricchezza si produce soltanto nel mondo del lavoro. L'altra mattina il mio carrozziere, 50 dipendenti, sentendo parlare dell'ennesimo dibattito sul reddito da riconoscere a qualcuno, mi ha detto in piemontese. Poi ve la traduco. Mi ha detto: tutte le volte che dai di soldi in cui trovai a nen, è un po' mica trovai. Traduzione: tutte le volte che date un reddito a uno che non lavora, lo pago io che lavoro. E io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. A noi hanno insegnato che il reddito nasce da una cosa sola, dal lavoro. Bisogna essere attenti su questo. Un conto è aiutare chi non può. E allora il presidente Berlusconi ci ha insegnato mai lasciare nessuno indietro. Mai lasciare nessuno indietro. Ma un conto è non potere e un conto è non volere. Noi dobbiamo essere dalla parte di chi crea occupazione, crea ricchezza col sostegno alle imprese, perché solo così crea l'opportunità di lavoro. La dignità non te la dà il reddito, La dignità te la dà il lavoro. E lo sappiamo bene soprattutto nel nostro paese, anche un po' nelle nostre regioni, che hanno fatto del lavoro la base fondante del loro impegno e della loro attività. E allora vi ringrazio, Letizia e Stefania, perché siamo tornati a parlare di questo. Ci siamo tolti da quella spirale, permettetemi un po' assistenzialista, per cui tutte le volte bisogna prevedere che qualcuno non paghi. Se quel qualcuno non paga, pagheranno gli altri. E gli altri, un conto non è egoismo, un conto è sopravvivenza. La nostra economia non ce la fa più a reggere questo tipo di impostazione. Ben vengano le misure pertanto che ieri, nella giornata di ieri, sono emerse e che potranno nella finanziaria realmente dare un impulso all'economia. Perché occorre distinguere tra misure e misure. Quando abbiamo parlato di bollo auto, ed è stato sacrosanto togliere il bollo auto ai cittadini italiani, ricordando tra l'altro che i primi a parlare di bollo auto sono stati Antonio Tajani, Roberto Chiuto e il sottoscritto, e quindi questa è una battaglia di Forza Italia che abbiamo vinto, abbiamo fatto una misura utile, fondamentale, perché alleviare il peso fiscale di una famiglia è fondamentale in un momento così complicato. Ma non è che abbiamo aiutato la crescita, In quel modo abbiamo aiutato le famiglie, forse un po' l'economia. Pensate che nella mia regione 1.400.000 piemontesi non pagheranno più il bollo. Sono 100 milioni di euro che stanno nelle loro tasche, che magari spendono per far andare avanti l'economia della loro terra. Ma non è che con questo abbiamo risolto i problemi della crescita del paese. Abbiamo dato un aiuto alle famiglie ed è importante. Anche su questo la sinistra invece di essere contenta che abbiamo tolto una tassa si è messa a fare il distinguo su come l'abbiamo pagata, sui kilowatt. Tant'è che sapete che io in Piemonte la mia legge di recepimento e abolizione del bollo per la sinistra è facoltativa. Cioè quelli di sinistra, se vogliono continuare a pagarlo, gli verrà concesso di pagare il bollo nella mia regione, visto che ogni volta Pichetto non ho dubbi che non lo pagherà. Tu usufruirai, Gilberto, nostro ministro, di questa opportunità, vista la parsimonia che è nota ai biellesi. Ma per dire come, anche quando tu togli i soldi, o meglio, togli le mani dalle tasche dei cittadini, c'è qualcuno che non è contento. Quindi io sono felice del fatto che questa tre giorni sia stata una tre giorni di identità vera di quella che è Forza Italia. Forza Italia ha sempre parlato a chi produce, a chi lavora, alle partite IVA. Oh, non c'è più nessuno che parli con questi, E se noi potremo nuovamente intestarci quella battaglia per cui alle partite IVA italiane gli facciamo pagare le tasse alla fine del loro anno, sul consuntivo di ciò che hanno incassato, e noi invece con questo meccanismo assurdo per cui vieni chiamato a pagare a metà anno presuntivamente su quello che incasserai. Io credo che violi anche la nostra Costituzione. La Costituzione non parla di questo. Dice che ognuno contribuisce in base alla propria capacità di reddito. Reale, mica presunto. Sapete che se sbagliate il calcolo vi fanno pure la multa? E viva Dio, che calcolo faccio in un contesto in cui ci sono le guerre, in cui c'è l'aumento dei prezzi, l'aumento dei costi, su quelli che saranno gli incassi presunti della mia attività? Se noi riusciremo a far questo daremo una prova concreta. Riguarda tutti, Riguarda il professionista, come riguarda l'attività, come riguardano le realtà industriali. E ci aiuta a ritornare a questa identità di essere un partito che davvero sta vicino a chi produce e chi lavora. L'identità è il tema, è un tema. E si è parlato anche dell'identità, ed è giusto parlarne, della nostra identità quando si parla dei diritti delle persone. Tema delicato. Ma nel momento in cui tu vuoi codificare la posizione su un diritto, tu stai negando quel diritto. Nel momento in cui, perché il presidente Berlusconi nella sua grandezza su questi temi diceva ognuno la pensi come gli pare, non codifichiamo le posizioni, perché era giusto così, perché noi liberali pensiamo che la libertà non te la dà mica lo Stato, la libertà te la dà la nascita, l'essere umano nasce libero e tutte le volte che tu codifichi un diritto tu rischi di limitarlo. Allora io credo che su questo noi dobbiamo essere molto attenti. Dobbiamo essere attenti nella misura in cui diciamo che riconosciamo la libertà di tutti, riconosciamo anche un mondo che cambia, ma nessuno potrà vietarci anche di dire quello che siamo. Noi siamo liberali ma siamo anche cristiani e io non provo nessun imbarazzo nel dire che secondo me un bimbo deve avere un papà ed una mamma. Questo io lo penso. Che non vuol dire non rispettare le posizioni di chi la pensa diversamente, che non vuol dire pretendere che venga codificato, perché lo negheremmo, ma vuol dire comunque avere l'orgoglio di difenderlo. Guardate, nella mia regione, a Torino, vogliono costruire la moschea più grande d'Europa. Non solo un luogo di preghiera, un luogo di cultura, di biblioteche, con un minaretto che magari sia anche più alto della Mole. Allora, guardate, quella moschea lì, noi non la vogliamo in quei termini lì nella nostra regione, ci batteremo fino in fondo perché non avvenga. Ma nessuno si permetta di scambiare questo atteggiamento come violazione della libertà religiosa, che per noi è sacrosanta. Prega chi vuoi, prega chi ti pare. Ma se tu vuoi trasformare la tua preghiera in un centro di islamizzazione, finanziato dal governo del Marocco, nel nostro paese, noi abbiamo il dovere di dire che siamo contrari. E non dobbiamo sentirci imbarazzati per l'essere cristiani, perché nel momento in cui ci sentissimo imbarazzati avremmo già perso. Per cui credo che, e chiudo, noi abbiamo un anno importante davanti, mesi importanti davanti, abbiamo un dibattito anche interno, non è che uno debba nascondersi. Noi eravamo un partito che era preso per mano da un leader. Essere presi per mano da Berlusconi era bello, era anche facile. Lui ti teneva in piedi, ti accompagnava, ti indirizzava. Questa mano non c'è più. Non c'è più, e noi abbiamo iniziato a camminare da soli, sempre con chiari la strada, la bussola dell'insegnamento, dell'indirizzo. Quella bussola che la famiglia a volte giustamente ci aiuta a ricordare, ma la mappa per arrivare a quell'obiettivo sta a noi scriverla. E per fare una mappa ci vuole una guida. Antonio Tajani è la nostra guida. Ad Antonio Tajani riconosciamo questa grande capacità. Io l'ho visto al Parlamento europeo, dove si mischia la necessità di essere sostenuti non solo dalle famiglie politiche, ma anche dalle provenienze geografiche dei paesi. E hai sempre trovato, Antonio, il modo di ricondurre ad unità questi stimoli. Questo è il momento della responsabilità per noi. La responsabilità di chiunque la pensi a suo modo e voglia dirlo, e fa bene a dirlo. Ma è anche la responsabilità di poter dire quello che si pensa all'interno del nostro partito, con la finalità di far crescere il nostro partito. E quindi io credo che tutti siamo preziosi. Sono preziosi i ragazzi che tengono la bandiera all'ingresso di questa sala, sono preziosi i nostri parlamentari, sono preziosi i nostri governatori di regione. Saluto il governatore Roberti, il governatore Vito Bardi, saluto a distanza Schifani e saluto a distanza Roberto Chiuto. Tutte persone preziose per la nostra forza politica. Ma abbiamo tutti il dovere di essere preziosi in modo responsabile. Così come Antonio, avrà il dovere di raccogliere ciò che di buono può arrivare da tutti, perché ognuno di noi ha qualcosa di buono da dare. L'importante è che lo si faccia insieme, che lo si faccia camminando insieme, senza imitare nessuno. Guardate, noi è vero che non dobbiamo correre dietro a Vannacci, ma non dobbiamo correre dietro neanche a Fratoianni. Noi dobbiamo essere il partito liberale e dobbiamo, e chiudo, ricordarci l'insegnamento più grande, che è quello che poi piaceva alla gente comune del presidente Berlusconi, che tutte le persone sono uguali. Guardate, il rischio Quando si parla di fascismo, e io vengo da una città a medaglia d'oro, il rischio del fascismo di oggi non è mica che tornino i manganelli all'olio di ricino. Il rischio del fascismo di oggi è che si insinui un pensiero per cui una persona può essere migliore di un'altra. Può essere migliore di un'altra per il suo orientamento religioso, o può essere migliore di un'altra per la sua origine, o può essere migliore di un'altra per il suo orientamento sessuale. Questo è il fascismo che noi non vogliamo. Le persone sono tutte da rispettare, la loro dignità personale da rispettare. E se noi sapremo associare questo concetto alla libertà sul tema dei diritti, per cui, viva Dio, ognuno faccia quello che ritiene più giusto nella sua vita, a una ricetta economica concreta e che ritorni a pagare meno di redditi assistiti e più di redditi da lavoro, io credo che continueremo a onorare la memoria di Silvio Berlusconi, ma soprattutto perché poi il nostro obiettivo è essere davvero utili al paese che amiamo, la nostra Italia. Grazie.

0: Grazie Presidente. Adesso andiamo avanti chiamando sul palco il nostro capo delegazione al Parlamento europeo, Fulvio Martuscello.
1: Allora, uno scheletro va dal dottore, bussa e il dottore lo guarda e dice: adesso vieni. Noi abbiamo rischiato di essere quello scheletro, abbiamo rischiato di arrivare troppo tardi dal dottore e invece siamo qui belli, pieni, in salute, perché quella bandiera che era finita a terra è stata ripresa da qualcuno che ha deciso che andava spolverata, andava tolta un po' dal fango e ha ricominciato a sventolarla. Quel condottiero si chiama Antonio Tajani, a cui dobbiamo il nostro ringraziamento. E si badi, io mi fermo alla parola ringraziamento, non ci aggiungo la parola ma, perché quello di cui non ha bisogno questo partito è dei dirigenti che dicono: ringrazio Antonio Tajani, ma. Questo è la tipologia di dirigenti di cui Forza Italia non ha bisogno, insieme a un'altra tipologia di dirigenti che io chiamo dirigenti Muggiaro, che sono quelli che fanno passare l'appetito agli elettori di Forza Italia. E invece noi abbiamo ancora tanto, tanto appetito di politica, tanto appetito di militanza, tanta voglia di continuare a cambiare questo paese. E vi racconterò la mia esperienza, non perché voglia parlarvi di me, ma perché voglio parlarvi di voi. Vedete, io ritengo di essere un'anomalia, non sono il figlio di un politico, quindi non ho ereditato un consenso, non sono figlio di un imprenditore, che magari quel consenso poteva avere i mezzi per organizzarlo. Eppure nella mia storia politica io sono stato eletto 7 volte a preferenza, sono stato 2 volte il più votato d'Italia, alle ultime elezioni europee ho preso oltre 100.000 voti. Lo dico per ricordare quello che è la fatica della politica, quello che in qualche maniera si richiama a quello che dobbiamo essere noi, quello che dobbiamo fare noi, quello che diceva Gaber, che cantava «C'è solo la strada, ritorniamo in strada per capire quello che siamo». Ecco, nella mia regione, la Campania, che è una regione che non ha la fortuna di governare le istituzioni, in cui i militanti molto spesso sono costretti a subire sconfitte, a differenza magari del Veneto o della Lombardia, in questa regione il valore della militanza, della partecipazione, ha un valore straordinario. E noi per ritrovare quello che siamo ci confrontiamo continuamente con lo sguardo dei ragazzi, con i giovani. Noi partecipiamo alle manifestazioni che organizzano i ragazzi dal venerdì alla domenica, perché respiriamo le loro esigenze. Noi ci confrontiamo con le donne di Forza Italia, continuamente, con i signores. Cerchiamo di essere continuamente in sintonia con quello che pensa il nostro popolo, il popolo di Forza Italia, che è un popolo che si è messo in marcia nel 1994 e non è ancora assolutamente stanco né di sperare né di credere, e che si ritrova oggi in questo straordinario evento

Berlusconi vive con noi, siede accanto ad ogni militante, ci guarda mentre ci stiamo impegnando nell'organizzare un evento. E allora è a lui e alla sua straordinaria lezione che dobbiamo sempre fare riferimento ogni qualvolta facciamo una dichiarazione o ogni qualvolta prendiamo una posizione. E ci dobbiamo chiedere che cosa avrebbe detto Berlusconi, quale posizione avrebbe assunto. Lui, fondatore del centrodestra, avrebbe immaginato una deriva a sinistra del partito? Assolutamente no. Anzi, avrebbe incluso, lui che mise d'accordo nel 1994 i post-fascisti con chi magari era sotto processo per vilipendio della bandiera, eppure fece uno straordinario miracolo, perché ebbe la capacità di mettere insieme. E allora dobbiamo essere consapevoli che questo è il messaggio che dobbiamo trasmettere in tutti i comuni di questo straordinario paese. Un messaggio di militanza, un messaggio di partecipazione, un messaggio di continuare ad essere quello che lui voleva che noi fossimo. Un partito in cui ci sia lealtà, ci sia riconoscenza, ci sia capacità di gioire per i successi altrui. Un partito in cui ci sia disperazione quando un compagno magari perde un importante o meno importante match. Ecco, se noi non ci rendiamo conto che la solidarietà all'interno di un partito diventa un elemento fondamentale per crescere, noi non cresceremo. C'è una straordinaria cascata in Giamaica, Ocho Rios, dove si sale tenendosi la mano. E se uno viene meno, cadono tutti. Noi dobbiamo imparare ad essere come gli scalatori di quella cascata, dobbiamo imparare a tenerci per mano, dobbiamo imparare ad immaginare che i margini di miglioramento di questo partito sono straordinari, straordinari. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'avversario è fuori, che la meritocrazia è un elemento fondamentale. La legge elettorale che è stata approvata consentirà in qualche maniera anche a tanti che hanno potenzialità di poterle in qualche maniera esprimere. E sta a chi comporrà le liste valorizzare queste professionalità. Ed è la ragione per la quale io non metto nessun ma quando ringrazio Antonio Tajani, perché sono pienamente consapevole della sua serietà, del suo guardare avanti, del suo indicare l'orizzonte e non indicare il dito, nella capacità di guardare molto molto avanti, nel sapere che c'è una strada che dobbiamo percorrere, quella strada dove dobbiamo tornare per capire chi siamo, come diceva Gaber. E allora prepariamoci a mesi esaltanti, a mesi in cui ognuno di noi dovrà dare il massimo, in cui ognuno di noi sarà sotto attacco, in cui ognuno di noi dovrà difendere quella bandiera che tanti di voi militanti portano in mano e che porteranno a casa. Prepariamoci a giornate complicate, perché inevitabilmente noi che siamo il centro, l'unico partito di centro nel panorama politico italiano, saremo sotto attacco da destra e da sinistra. Ma se ritroviamo dentro di noi, se ognuno di noi ritrova dentro se stesso quel messaggio, quella voglia di sentire l'inno anche quando lo stereo è spento, se ritroviamo dentro di noi quella militanza, quella partecipazione, quell'entusiasmo che c'è nei ragazzi di 18 anni che Silvio Berlusconi non hanno mai conosciuto, eppure ne seguono le indicazioni, si scaricano i video, potrebbero recitare a memoria ogni suo discorso. Ecco, se noi ritorniamo ad essere giovani come i nostri giovani, io ritengo che non c'è partita. Forza Italia trasciderà il centrodestra e le elezioni del 2027 non le vinciamo, ma le stravinciamo noi. E allora, caro Antonio, grazie di averci condotto fino ad oggi. Grazie a Letizia Stefani, ad Alessandro, per averci consentito ancora una volta di ritrovarci.

grazie al popolo di Forza Italia che con orgoglio, con gioia, tornerà a casa oggi dicendo in famiglia ancora una volta quella bandiera che è dentro di noi sventola e sventola alto. Vinciamo e vinciamo insieme.

0: Grazie onorevole, e adesso chiamiamo ad intervenire il nostro capogruppo alla Camera, l'onorevole Enrico Costa.
1: Grazie, io cercherò veramente di stare nei tempi perché condivido le considerazioni che sono state svolte fino ad ora, ma io vengo da una tradizione liberale, dalla tradizione del Partito Liberale, e oggi vedo che in Parlamento ci sono tanti sedicenti liberali, tanti che quando premettono in un'intervista, in un discorso, io sono liberale, io sono sempre stato liberale. Alla prova dei fatti, però, se noi andiamo a misurare il tasso di liberalismo delle forze politiche, noi ne traiamo una conclusione. Che l'unica forza politica autenticamente e orgogliosamente liberale è Forza Italia, a destra e a sinistra, a destra e a sinistra. Ovviamente io non gli faccio perdere tempo a descrivervi il tasso di antiliberalismo del centrosinistra e del campo largo, ma vi chiedo in che cosa si misura se una forza politica è autenticamente liberale. A mio giudizio, nel rapporto tra Stato e cittadino. Che visione ha del rapporto tra lo Stato e il cittadino? Tra lo Stato e, io direi, il signor cittadino. Lo Stato scarica le sue lacune sul cittadino? Lo Stato ha una gestione non oculata della spesa e questo viene scaricato sul fisco, sul cittadino? Lo Stato approva una valanga di leggi, e in ogni legge ci sono adempimenti, ci sono costi, ci sono procedure burocratiche che si scaricano sul cittadino. Vi ricordo soltanto che nel nostro Paese abbiamo 80.000 leggi vigenti, e le leggi nazionali, poi abbiamo le leggi regionali, poi abbiamo le direttive europee, poi abbiamo i regolamenti europei. Sono tutte fonti che pesano sul cittadino quotidianamente, sul piccolo imprenditore che non è in grado di decifrarle, deve affidarsi a professionisti, deve affidarsi a strutture, becca le sanzioni se sbaglia un termine. Questo è il rapporto tra lo Stato e il cittadino, il peso dello Stato e il signor cittadino. E questo vale in tutte le materie. Io mi sono occupato per tanti anni della giustizia. Ma voi pensate che la giustizia, quando sbaglia, chieda scusa al cittadino innocente che viene portato a processo per 1, 2, 3, 5 anni, che si vede sequestrata l'azienda e se la vede restituita, depauperata, perché lo Stato non è in grado di gestirla, che magari viene arrestato e viene compromesso nella sua reputazione, nella sua immagine, poi assolto? Nessuno risponde dei suoi errori, e uno Stato liberale invece deve rispondere dei suoi errori. Noi siamo molto rigorosi perché i liberali sono rigorosi, e la lotta all'evasione fiscale deve essere fatta con rigore. Però spiegatemi anche come mai nel nostro Paese ogni anno arrivano tra i 5 e i 6 milioni di lettere a cittadini per controlli automatizzati dell'Agenzia delle Entrate, e il cittadino deve andare dal commercialista, spendere dei soldi, e noi abbiamo avuto 500.000 casi di annullamento. Ma hanno ottenuto l'annullamento quelli che avevano la possibilità di andare dal commercialista. Ma noi vogliamo la figura umana, la persona umana che controlli, che tenga una relazione, che tenga un rapporto. Il controllo automatizzato è un qualcosa di gelido nel rapporto tra lo Stato e la persona. E potrei andare avanti con tutte le nostre battaglie. Quando si parla di sicurezza, siamo stati accusati spesso di fare norme liberticide. No, cari amici, la sicurezza di un Paese garantisce l'esercizio dei diritti da parte di tutti i cittadini. E quando, faccio un esempio, si stabilisce il fermo preventivo di coloro che minano con mirano alle manifestazioni, alla sicurezza delle manifestazioni, questo garantisce che tutti gli altri cittadini possano manifestare liberamente. Quindi anche la sicurezza e libertà. Come libertà la sicurezza energetica, caro Gilberto, con la tua battaglia per il nucleare. Tutto si unisce, sono tutte tessere dello stesso mosaico. L'opporsi al salario minimo di Stato per un salario giusto per effetto della contrattazione è un'altra regola liberale contro uno Stato dirigista che vuole scegliere e definire quello che è il salario minimo per i cittadini. Vedete, noi non abbiamo fatto nessuna fatica in Parlamento a declinare questi principi e non abbiamo fatto fatica perché sono scelte e sono concetti per noi naturali, sono entrati nel nostro DNA. Abbiamo degli alleati che molto spesso sul profilo statalista hanno qualche, diciamo, tentazione, subito soffocata da Forza Italia. Quindi, caro Antonio, io ti chiedo di proseguire su questa strada con una consapevolezza e con un orgoglio per quelli che sono i nostri valori, per quelle che sono le nostre linee guida, per quelli che sono i principi, con una consapevolezza ulteriore. Per il centrodestra, per la coalizione del centrodestra, siamo decisivi, perché siamo l'unica forza liberale in Parlamento. Grazie a tutti i gruppi parlamentari, a tutti i colleghi che con impegno lavorano per introdurre nel panorama normativo i principi che ho appena declinato. Grazie.

0: E adesso andiamo avanti verso l'ultimo dei saluti finali, quello della nostra capogruppo al Senato, la senatrice Stefania Craxi.
1: Cari amici, care amiche, segretario, intanto inizio con i ringraziamenti anch'io, ringrazio Alessandro Sorte, il coordinamento regionale, Letizia Moratti, presidente della Consulta, ringrazio i dipartimenti, Alessandro Cattaneo, tutti i gruppi parlamentari e ringrazio soprattutto i tanti ragazzi e ragazze che hanno fatto quello che si faceva una volta, volontariato e militanza politica. Prima di iniziare a dire quello che vorrei dirvi, vorrei dire due cose. Noi abbiamo immaginato con Letizia questo evento per parlare non a noi stessi, ma a parlare a chi ci ascolta fuori di qui. Io non ho ereditato un consenso politico familiare, ma tutti noi abbiamo avuto in dono una grande eredità, quella di Silvio Berlusconi, e tutti noi abbiamo il dovere di non disperderla. Viviamo in tempi complessi e non possiamo far finta che non sia così, ma se il pessimismo della ragione ci porta a vedere quali sono le difficoltà, l'ottimismo della volontà ci dice che non dobbiamo arrenderci ad essi. L'ottimismo della volontà ci spinge a cambiarla la realtà, ed è questa la forza che consente a popoli e nazioni di trasformare i problemi in sfide e le sfide in opportunità. E la grande sfida, ma anche la grande opportunità del nostro tempo, si chiama crescita. Non soltanto intesa come crescita economica, ma come crescita delle opportunità, dei salari, del lavoro, della mobilità sociale, crescita come condizione per sostenere il welfare, per non lasciare nessuno indietro, per sostenere innovazione, ricerca, qualità della vita. Ecco perché ho detto ieri, noi siamo il partito della crescita. Non per ragioni identitarie, non per fare propaganda in campagna elettorale, ma perché sappiamo che dalla capacità di creare sviluppo dipendono la forza economica dell'Italia, la tenuta del suo modello sociale, il ruolo dell'Europa e dell'Italia nel mondo. Noi in fondo continuiamo a predicare una verità semplice, addirittura banale, ossia che senza crescita non ci sono opportunità di futuro. Eppure, a giudicare da ciò che ascoltiamo tutti i giorni nel dibattito politico, così banale non deve essere. Perché senza un'economia che crea valore e opportunità diventa più difficile aumentare i salari, caro Giuseppe Conte. Diventa impossibile finanziare nel lungo periodo una sanità pubblica, cara Elly Schlein. Diventa un'utopia la transizione ecologica, caro Bonelli. Perché una transizione che impoverisce famiglie e imprese, crea desertificazione industriale, che non tiene conto dei costi sociali, finisce anche per perdere il consenso necessario per realizzarla. E diventa impossibile investire nelle nuove generazioni, caro Fartoianni. Questa è la grande differenza tra noi e loro. Noi non consideriamo l'imprenditore un avversario, né guardiamo con sospetto chi investe, chi assuma, chi crea ricchezza. Continuiamo a credere che chi crea ricchezza svolga una funzione sociale oltre che economica. È una lezione che ci insegna la Costituzione e che troppo spesso la sinistra dimentica. Altro che alleanza per la Costituzione, sono l'alleanza per la regressione. la mucchiata del no a tutto, no all'industria, no all'impresa, no alle infrastrutture, no all'energia nucleare, no alla crescita, perché pensano solo a distribuire e così facendo rischiano di distribuire solo povertà. Questo perché oggi come ieri continuiamo a leggere la realtà, loro leggono la realtà con gli occhiali dell'ideologia, con categorie obsolete che sono state sconfitte dalla storia, di quel Novecento che ha visto fallire le grandi illusioni che oggi ripropongono e che vogliono insegnare che non e noi dobbiamo spiegare che non esiste nessuna giustizia sociale senza la creazione di ricchezza, non esiste progresso senza libertà economica, non esiste uguaglianza delle opportunità senza sviluppo. Cari amici, continuate pure a guardare con sospetto chi investe, chi lavora, chi produce e crea lavoro. Continuate pure a prendere come modello la Spagna, dove si vuole difendere il diritto all'abitazione comprimendo il diritto alla proprietà, ma sappiate che così finirete fuori dal tempo, fuori dalla realtà e inevitabilmente fuori dalla storia. Per questo, quando sento parlare nei dintorni del Campo Largo di nuove case riformiste per i moderati, di centro, liberali, addirittura appello ai riformisti di Forza Italia, mi viene un po' da sorridere. Caro Matteo Renzi, la domanda non è perché i riformisti dovrebbero venire da voi, la domanda è che cosa ci vengono a fare. Come può vivere la cultura riformista in quel campo? Quale spazio, quale destino può avere? Ve lo dico io, nessuno. E allora, caro Renzi, mi rivolgo a te, che hai tentato a modo tuo di introdurre qualche forma di modernizzazione in quel campo. Che fine hanno fatto quelle battaglie? Che fine ha fatto il Job Act? Che fine ha fatto l'idea della riforma del mercato del lavoro? L'idea di una sinistra che non guardasse con sospetto alla proprietà, alla casa, ai risparmi, al lavoro flessibile. Oggi promuovi appelli, ma vuoi sederti accanto a chi quelle riforme le combatte. E allora la domanda non è quale posto ti verrà assegnato a quel tavolo, questo è un tuo problema. La domanda è quale spazio e dignità politica abbiano ancora quelle idee nel Campo Largo. Ti rispondo io, nessuna. Perché a sinistra lo spazio riformista non esiste la possibilità che alcune idee buon senso possano trovare spazio per orientare una proposta di governo credibile. E allora il problema non è trovare casa ai riformisti. Il vostro problema è che i riformisti una casa ce l'hanno già, dal 94, da quando i furori giustizialismi ancora oggi tornati imperanti volevano distruggere idee, storie e culture. Quella casa è qua, quella casa si chiama Forza Italia. Questa casa l'ha costruita Silvio Berlusconi con i mattoni dell'umanesimo cristiano, dell'umanesimo riformista, dell'umanesimo liberale e l'ha consolidata cementandola col cemento della libertà. Una casa che non ha mai rinunciato a difendere il primato della persona, la libertà economica, il garantismo, il merito, l'atlantismo, l'europeismo. Un europeismo pragmatico, e lo dico qua, è una casa che ha porte e finestre aperte a chiunque condivida i nostri valori. E nelle prossime settimane, caro Renzi, qualche sorpresa ce l'avrai. Ma in questa sinistra c'è qualcosa di ancora più grave. La sua visione non sta solamente condannando l'Italia al declino, ma l'Europa all'irrilevanza. Perché mentre una parte della classe dirigente europea continua a interrogarsi su come regolamentare qualsiasi cosa, dallo zafferano al riso rosso, il resto del mondo corre per conquistare nuovi mercati, tecnologie, leadership industriale. Mentre noi discutiamo se sia legittimo sostenere le nostre imprese, le grandi potenze riversano risorse, semplificano regole, investono in modo strategico per guidare l'innovazione del futuro. Corri il rischio non è soltanto quello che avviene oggi, crescere meglio degli altri, ma diventare dipendenti dagli altri. E qui arriviamo al cuore della questione europea, perché anche la stabilità finanziaria, che troppo spesso viene trattata come un fine, non come uno strumento, dipende in ultima analisi dalla capacità di un sistema economico di crescere, investire, creare lavoro. Ecco perché l'Europa non può permettersi gli errori del passato. Non può tornare a rinchiudersi nella gabbia delle regole. Penso al nuovo patto di stabilità e crescita, quando servono decisioni politiche innanzi a una crisi, quale quella energetica, dovuta a fattori che non dipendono dai governi nazionali, che genera un'inflazione che pesa sui nostri bilanci. L'Europa non deve più confondere la prudenza con l'immobilismo, il rigore con una strategia di sviluppo economica e industriale. L'Europa che vogliamo deve guardare alle proprie economie, alle proprie imprese come un patrimonio da difendere e da valorizzare. Deve comprendere che la competitività è una condizione essenziale della sovranità, perché un continente che smette di produrre non diventa più giusto, diventa più povero, più debole, più dipendente e quindi meno libero. Ed è questa la grande sfida che abbiamo davanti, ed è questa la responsabilità che ricade su tutti noi. Lo dico ai colleghi, ai nostri eurodeputati, agli amici del PPE, la nostra famiglia politica europea, specie in vista del prossimo congresso che ospiteremo a Roma. Dobbiamo avere il coraggio di spostare ancora di più il baricentro del dibattito europeo, portarlo dalle regole alla realtà. Dobbiamo ricordare ogni giorno che la sostenibilità ambientale senza sostenibilità economica non regge, che la transizione senza competitività non funziona e che nel deserto industriale non può esistere alcuna autonomia strategica dell'Europa. In altre parole, dobbiamo riportare al centro del dibattito la crescita. Senza equivoci, noi siamo europeisti, profondamente europeisti, ma siamo gli europeisti della ragione. E gli europeisti della ragione hanno il dovere di dire anche la verità, anche quando è scomoda. La verità è che l'Europa non ha ancora del tutto superato l'illusione che le regole possano sostituire la strategia. La disciplina possa diventare una visione politica, sarebbe continuare su questa strada sarebbe un errore fatale. Per questo continuiamo a sostenere la necessità di una maggiore flessibilità, come ragionalmente richiesto dal governo italiano, e che ne dica Dombrovskis, e spero che il prossimo Consiglio europeo affronti il tema concretamente, perché un'Europa capace di adattare le proprie regole alla realtà è un'Europa più forte e meno esposta a populismi di ogni colore. E il nodo della flessibilità diventa ancora più evidente quando affrontiamo il tema energetico. Perché l'energia non è una questione tecnica, è una questione politica, è una questione industriale. Perché il costo dell'energia decide dove si investe, dove si produce, dove si crea lavoro e ricchezza. Per questo è un errore affrontare questa sfida in modo ideologico. La transizione è necessaria, nessuno lo nega, ma una transizione che indebolisce il sistema produttivo rischia di produrre l'effetto opposto a quello dichiarato. Ecco perché serve più coraggio in Europa, Ecco perché bisogna affrontare senza paura il tema dell'ITS, che continuano a sollevare più di una perplessità anche nella loro formulazione, perché non possiamo consentire che nel pieno di una crisi energetica uno strumento pensato per accompagnare la transizione finisca per trasformarsi in un'ulteriore perdita di competitività per l'industria europea. Sarebbe un paradosso che l'Europa non può permettersi, perché senza industria non c'è crescita, senza crescita non c'è autonomia strategica e senza l'autonomia strategica non c'è un'Europa più forte. Amiche, amici, segretario, da queste giornate emerge con evidenza che non esiste una grande Italia senza chi ogni giorno investe, innova, rischia e crea lavoro. Noi vogliamo darle forza, gambe e voce, avendo una sola bussola, la libertà. Ma la libertà non vive di rendita, ha bisogno di fiducia, di opportunità, di una società che cresce e non si rassegna. Per questo, in fondo, la nostra battaglia non è soltanto una battaglia economica, ma è una battaglia per un'Italia più libera. Qualcuno vede un'Italia che si deve difendere dal futuro. Noi vediamo un'Italia che ha il dovere di costruirlo. E finché ci sarà un talento da valorizzare, un'impresa da aiutare a crescere, una comunità da rendere più forte, Forza Italia sarà lì, dalla parte di chi non si rassegna, di chi crede che il domani possa essere migliore di oggi. Viva l'Italia, viva Forza Italia!

Grazie, grazie. Per me è un onore essere oggi qua a Milano con il mio grande amico Antonio Tajani, il segretario generale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo. Cara Stefania, caro Enrico, caro Fulvio e Letizia Moratti, per il grande lavoro che voi state facendo difendendo gli interessi italiani nel Parlamento Europeo. Anche cara amica Deborah, perché voi sapete che Deborah è la responsabile della, no, di tutto l'estero e pertanto lei è sempre con noi, con il Partito Popolare Europeo. Grazie, grazie cara Deborah. Guardate, oggi, il titolo di oggi è Efficace, l'ottimismo della volontà. Tutti l'attribuiscono a Gramsci, ma Gramsci l'aveva preso in prestito. L'autore è Romain Rolland, che la scrisse nel 1920. E allora perché ci piace tanto? Perché nel 1983 la fece sua un grande anticomunista italiano e la usò proprio contro i comunisti. Parlo di Bettino Craxi. E poi c'è un altro grande anticomunista, senza di lui nel 1994 al governo di questo meraviglioso paese ci sarebbero stati i comunisti. Lo ripeto ancora una volta, grazie a Silvio Berlusconi. Senza Berlusconi l'Italia sarebbe un paese peggiore, molto peggiore. Silvio era un uomo che sapeva creare, ha costruito città, ha inventato la televisione commerciale, ha portato il Milan sul tetto dell'Europa e del mondo. Ma tra tutte le sue creature c'è una che gli è riuscita meglio di tutte, è quella che ha cambiato la storia d'Italia, che è Forza Italia. Da segretaria generale del Partito Popolare Europeo è per me un onore che la creatura più bella di Silvio Berlusconi faccia parte della nostra grande famiglia europea, che è il Partito Popolare Europeo. Guardate, la cultura cattolica cammina bene insieme a quella liberale e a quella riformista, con quella marxista invece non si concilia affatto e voi in Italia lo sapete meglio di chiunque altro. Sempre più italiani capiscono di avere una casa, quella casa si chiama Forza Italia, si chiama Partito Popolare Europeo, il merito è del mio caro amico Antonio Tajani. Antonio non è solo un grande leader italiano, è un grande leader europeo, ma anche un grande leader nella Spagna. È un uomo che ha avuto coraggio. Quando Silvio se n'è andato, che ha messo la faccia, ha salvato una storia, ha tenuto insieme una comunità che temeva di non reggere a un vuoto così incommiabile. Cari amici, qua avete il migliore leader che può avere l'Italia. E l'amico Antonio Tajani. E cari amici, lasciatemelo dire, siete stati più fortunati di noi spagnoli. Noi abbiamo un governo che ha messo se stesso davanti a tutto. Sanchez è stato disposto a tutto per restare aggrappato alla poltrona. Guardate la politica estera. La di Tajani e la di Sanchez. La di Sanchez, strizzate d'occhio alla Cina, strizzate d'occhio alla dittatura di mezzo mondo. Una vergogna che piace solo alla sinistra, anche la sinistra dell'Italia, anche la vostra. Invece voi avete a Tajani, che ha dato l'orgoglio di essere italiani, non solo qua dentro dell'Italia, sino in tutto il mondo. D'altra parte la sinistra spagnola e quella italiana si assomigliano tanto. Prima si presentano come campioni di moralità, poi quando c'è da fare affari con che qualcuno dittatore amico, l'abbiamo visto in Venezuela, dove abitano tanti italiani in Venezuela, loro sono amici dei dittatori della dittatura venezolana. Noi siamo garantisti,
il Partito Popolare Europeo, Forza Italia, il Partito Popolare Spagnolo, lo siamo sempre anche con gli avversari, ma sul tesoro di Zapatero avete conosciuto che cosa abbiamo conosciuto tutti gli spagnoli, su cui indagano i giudici spagnoli, e sulle mascherine cinesi comprate ai tempi del governo Conte. Lasciatemi stendere un velo pietoso. Ma il vento ha girato qua l'Italia, perché abbiamo Forza Italia nel governo, ma anche per noi nella Spagna, sto convinta che girerà il vento il 29 di novembre, gli spagnoli potranno finalmente voltare la pagina e il Partito Popolare sarà nel governo con Feijóo primo ministro. Voi avete avuto il migliore vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ministro degli esteri, che ha tenuto la barra dritta, Antonio. E credetemi, non è scontato. Viviamo in un caos geopolitico e la propaganda russa, armata di intelligenza artificiale, la fa da padrona. Veniamo all'Europa, perché i valori che hanno fondato l'integrazione europea contano oggi più che mai. La libertà della persona, la solidarietà. Quando il modello occidentale vacilla, non c'è tempo da perdere. I vuoti non si lasciano agli altri, e gli altri li conosciamo bene, il quartetto del caos, la Cina, la Russia, l'Iran, la Corea del Nord. L'Occidente, ricordiamolo, è una comunità di destino, prima ancora che di valori. E il risultato è stato affossare l'economia reale europea, perché guarda, la sinistra, loro solo rappresentano l'ambientalismo ideologico, una montagna di regola, un'infinita sequela di acronimi, regole di bilancio che frenavano gli investimenti. Nulla di tutto questo appartiene al disegno dei padri fondatori, nulla appartiene alla visione di Gasperi. Perché è successo? Perché il PP europeo non aveva i numeri per governare senza la sinistra e i verdi nell'Europa. Penso in Timmermans. Ma oggi, grazie ai cittadini europei dell'Italia, della Spagna, il vento è cambiato. Il vento ha cambiato per tutto, no? E sta ancora cambiando, con la guida dell'amico Manfred, il nostro presidente, di Tajani e di Feijóo nella Spagna. Il Partito Popolare Europeo può finalmente cambiare rotta, può tornare ai problemi veri, quello della colonna portante dell'Europa. Le piccole e medie imprese, gli agricoltori, la famiglia di chi produce, la classe media, persone che la sinistra ha abbandonato troppo, a lungo, persone che oggi faticano a sbarcare il lunario. E lasciatemelo dire proprio qui a Milano. Milano è una città meravigliosa, è il motore d'Italia, è una capitale europea, ma dopo 10 anni di Giuseppe Sala, Milano è una città meno sicura, oggi la prima in Italia per reati denunciati. Questa è la verità della sinistra. E i milanesi lo sentono ogni giorno, nella stazione, nelle periferie, sui messi, la sera. Ed è diventata una città per pochi, affitti alle stelle, case che un giovane coppia non può permettersi. Insegnanti, infermieri, giovani, famiglie, costretti ad andersene. E la migliore sinistra è al caviale, quella che parla di uguaglianza nei salotti e intanto rende la città alla portata solo dei ricci. E qui voglio essere chiara, perché oggi la casa è il tema che infiamma l'Europa. In Spagna il governo è arrivato al capolinea proprio sulla casa. A Milano si è lasciato fare tutto agli amici degli amici, senza un serio programma di edilizia popolare. È questo che contestiamo. Ma l'emergenza abitativa non si risolve negando la proprietà privata. Noi siamo un partito di ispirazione cristiana. Difendiamo l'equità. E sappiamo una cosa, senza proprietà privata l'essere umano non è libero. La giustizia sociale non può diventare la scusa per colpire i piccoli risparmiatori. Guardate cosa ha proposto Sánchez, che è la stessa cosa che propone i comunisti socialisti qua alla Italia.
La prima cosa che difende Sanchez: proprietari obbligati a tenersi in casa chi non paga. Contratti d'affitto che si rinnovano da soli per legge indefinitamente. E se il proprietario rivuole la sua casa per il suo figlio, la sua figlia, deve pagare all'inquilino un anno intero di affitto. Così il diritto di proprietà non viene limitato, viene svuotato fino a scomparire. E a chi colpiscono queste misure? In Spagna, come in Italia, il mattone è il risparmio della classe media, di famiglie che hanno fatto sacrifici per una vita, un appartamento comprato con anni di lavoro, per integrare le pensioni, per aiutare i figli. Proteggere chi è in difficoltà è un dovere, ma è un dovere dello Stato. Non si può scaricare sulle spalle di un pensionato che affitta un bilocale. Queste sono le nostre misure. La giustizia sociale si raggiunge in un altro modo, con la crescita. L'avete detto questa mattina, con nuovi alloggi, più case significa affitti più bassi per tutti. La sinistra invece gioca allo sfaccio, toglie a chi ha risparmiato senza dare nulla a chi non ha casa e soffia sul fuoco della tensione sociale. Noi la vediamo in un altro modo, il diritto alla casa è un'opportunità, nuovi alloggi popolari significano cantieri, lavoro, imprese, sono un volano per l'economia reale dell'Italia e anche della Spagna. Qui sta la differenza, c'è chi propone soluzioni giuste che arrivano dopo la fatica del compromesso e c'è chi sfrutta la disperazione con soluzioni di propaganda. Per noi cristiani la regola è chiara, prima si lascia spazio al privato, lo Stato interviene solo dove il privato da solo non riesce a raggiungere il bene comune. Per questo l'Italia e tutte le città che stanno sotto il governo socialisti comunisti come Milano merita di più. E io mi auguro che nel 2027, l'anno prossimo, Milano scelga un sindacato del Partito Popolare Europeo. Sto convinta di questo. Per i milanesi, come per tutti gli europei, la risposta non sono gli estremismi, la risposta è il Partito Popolare Europeo. E qui l'Italia dà una lezione a tutta Europa. Il centrodestra italiano, con Antonio Tajani in testa, con la presidenta Giorgia Meloni, ha avuto coraggio, tutte e due. Antonio ha avuto tanto coraggio, il coraggio di dire non a Vanacci, anche a costo di rischiare la poltrona, perché c'è chi per qualche voto in più si allea con chiunque e c'è chi invece difende i propri valori. Vanacci ripete a pappagallo la propaganda delle dittature, non è una destra seria, non è una destra di governo, non è una destra europea, noi siamo quella destra europea con i valori cristiani, noi siamo gli erederi di Gasperi, di Schumann e di Adenauer, questo ci dà una responsabilità in più. Dobbiamo essere la camera di compensazione tra gli interessi nazionali e il bene comune europeo. Dobbiamo costruire l'Europa che serve, quella che ancora non c'è. L'anno scorso, e pongo un esempio, l'anno scorso i 27 hanno speso 418 miliardi di euro, circa la metà degli Stati Uniti, molto più della Russia, in difesa e sicurezza. Eppure non ci sentiamo più sicuri, perché? Perché abbiamo 27 difese nazionali, non una difesa europea, oggi solo un euro su quattro per gli armamenti viene speso insieme, il resto va ognuno per conto suo, spendiamo molto, otteniamo poco, i cittadini lo hanno capito, l'81% degli europei vuole una politica di difesa comune, ma così tanti da 20 anni vogliono un'unione che parli con una sola voce. Nella pandemia abbiamo avuto il coraggio del Next Generation European Union Funds, oggi serve lo stesso coraggio e oggi possiamo avere di più.
Perché? Perché in tanti paesi la sinistra sta andando a casa. Governi che spendevano male i fondi europei, governi che li usavano per sé, non per i cittadini. E il 29 di novembre toccherà anche nel governo spagnolo, perché loro hanno speso tutto questo soldi di tutti gli europei solo per il suo interesse. Pertanto abbiamo una possibilità incredibile in tutta l'Europa con il Partito Popolare Europeo. Ma stavo parlando di difesa e di sicurezza. E sicurezza è anche proteggere le nostre frontiere, proteggere l'integrità territoriale di un paese. Italia, con il capo, con il liderazgo di Antonio Tajani, lo ha fatto, ci ha aiutato alla Spagna, perché Sánchez non ha difeso neanche la frontiera europea spagnola in Ceuta e Melilla, neanche la integrità territoriale della Spagna, perché Ceuta e Melilla sono spagnoli europei da sempre. E ancora adesso abbiamo più di 15.000 migranti in Ceuta. Lui non ha posto a punto il patto migratorio europeo che tutti abbiamo approvato. Invece Italia lo ha fatto, perché è l'Europa chi decide chi entra all'Europa e chi no. Non può essere un terzo paese vicino o le mafie. Per questo noi abbiamo bisogno di un governo forte di centrodestra con Alberto Núñez Feijóo, come voi avete qua l'Italia, perché voi difendete ogni giorno le vostre frontiere e la vostra integrità territoriale, applicando il patto migratorio europeo. E per noi voi siete una ispirazione. Guardate, concludo con le parole del nostro grande Silvio Berlusconi. Dobbiamo avere il sole in tasca. Aspetta. Aspetta noi costruire un'Europa diversa da questa. Lo dobbiamo prima di tutto ai nostri figli. E da questa opera dipende la sopravvivenza stessa dell'Occidente e del centrodestra Partito Popolare Europeo. Per questo oggi qua a Milano voglio dire chiaro e alto grazie, gracias, gracias, gracias Antonio Tajani, perché lui fa un tandem incredibile, imbattibile con Alberto Núñez Feijóo. España e Italia, Italia e España, con Feijóo e Tajani, vanno a decidere il presente e il futuro di tutti gli italiani e gli spagnoli. Vosotros dos vais a decidere il futuro e il presente di tutti gli italiani e gli spagnoli, es decir, di Europa. Europa os sta esperando. Tú continuando estando en el gobierno italiano y Feijóo, el futuro primer ministro de España. Gracias siempre, Antonio Tajani, como española y Partido Popular Europeo que soy. ¡Viva Forza Italia! ¡Viva Partido Popular Español y viva Partido Popular Europeo! ¡Viva Europa!

0: Radio Radicale 12 e 22 minuti, stiamo seguendo in diretta da Milano l'ottimismo della volontà, l'ultima giornata del convegno di Forza Italia, dell'evento di Forza Italia. Ha appena terminato il suo intervento Dolors Montserrat, segretaria generale del Partito Popolare Europeo, eurodeputata. Adesso siamo in attesa delle conclusioni di Antonio Tajani.
1: Ha ricordato le nostre radici europee, i valori del Partito Popolare Europeo, e adesso andiamo verso la conclusione di questa meravigliosa tre giorni, e quindi chiedo di venire qua sul palco e chiedo a tutti voi di rimanere in piedi e sventolare le bandiere per il nostro segretario nazionale, l'onorevole Antonio Tajani.

Grazie, grazie cara Dolores per aver creato tanto entusiasmo e per aver ricordato la vicinanza tra Forza Italia e il Partito Popolare Spagnolo che Silvio Berlusconi ha costruito da quando era il vostro leader José María Aznar, questa vicinanza forte che è rimasta e rimarrà sempre perché condividiamo valori, progetti, politiche e ideali. Grazie, grazie di cuore. Grazie anche per quello che fai come segretario generale del Partito Popolare Europeo. Beh, cari amici, innanzitutto voglio ringraziare due persone che si sono impegnate tantissimo, Letizia e Stefania, Letizia Moratti e Stefania Craxi, per dar vita a questa tre giorni, ma voglio ringraziare anche Alessandro Sorto e tutto il partito della Lombardia e di Milano per l'impegno profuso e tutti coloro che poi si sono alternati davanti ai microfoni, Forza Italia e persone chiamate dall'esterno, perché giustamente diceva un grande liberale che dovremmo leggere un po' di più, che era Einaudi, diceva che per decidere bisogna prima conoscere e capire, e questo noi in questi tre giorni lo abbiamo fatto. L'abbiamo fatto partendo da Milano, non è un caso. Non abbiamo scelto Milano così perché dovevamo fare un'alternanza tra le città italiane dove organizzare l'annuale evento, l'annuale tre giorni del nostro movimento politico. Abbiamo scelto Milano perché Milano è la capitale economica del paese. Milano è una grande capitale economica europea. Milano è la città che fornisce più innovazione, più ricerca, più formazione per permettere al nostro paese di competere. Se lo dice un romano, quindi vuol dire che vale di più. Milano per noi di Forza Italia rappresenta il cuore e la storia del nostro movimento. Milano è la città dove è nata Forza Italia. Ricorderete la vecchia sede di via Isonzo, poi via Le Monze. Milano è la città dove è nato Silvio Berlusconi. E non è un caso che se dobbiamo guardare al futuro, quello prossimo ma anche quello che sarà dopo le elezioni politiche, non possiamo non partire dal suo pensiero, non partire dalla sua visione del mondo, della società, che ne dicessero gli avversari, era profondamente legato ai valori nei quali lui credeva. E noi l'abbiamo seguito non perché fosse un uomo importante, affermato, l'abbiamo seguito perché era il miglior alfiere dei valori per i quali ognuno di noi ha deciso di entrare in politica. Milano è la città dove vivono anche gli eredi di Silvio Berlusconi e li voglio ringraziare, a nome di tutti, per il contributo affettuoso, prezioso, di idee, di suggerimenti, di proposte. Milano è la città che noi vogliamo governare, perché Dolores Montserrat ha fatto una fotografia perfetta guardando dall'esterno quella che è la realtà della nostra capitale economica, che noi abbiamo difeso con battaglie molto forti, pensiamo a quella sull'edilizia, quella sulla borsa, Milano capitale economica. Milano non può essere abbandonata a se stessa, ma è determinante il ruolo del sindaco. Per questo noi vogliamo che Milano abbia un sindaco che sia in perfetta sintonia
identitaria con lo spirito della città. Abbiamo proposto Matteo Perego non perché avesse tanto la tessera del nostro movimento, ma perché incarna quello spirito di milanesità di cui ha bisogno la città, incarna quello spirito di rinnovamento, certamente perché è giovane, ma di comprensione degli umori della città, che non sono quelli espressi dalla sinistra, non sono neanche umori di estrema destra, per carità, ma Milano ha bisogno di essere compresa, amata, e ha bisogno di un sindaco, e ringrazio Letizia Moratti e Gabriele Albertini per averlo fatto con questo spirito, perfettamente immedesimati nella città, perfettamente immedesimati nel cuore dei milanesi, da quelli che vivono nelle estreme periferie a quelli che vivono nel centro, perché la nostra visione di città non è una città centralista da tutti i punti di vista. La nostra visione di una città è quella che si ispira al principio liberale, dove ogni cittadino ha il diritto di poter realizzare i propri sogni. E questo vogliamo che possa accadere anche a Milano. Non lo vogliamo fare certamente con aggressività, abbiamo fatto una proposta ai nostri alleati, non vogliamo assolutamente con la nostra proposta dividere, perché sennò se uno fa una proposta ogni volta che fa una proposta divide, no, ogni volta che fa una proposta noi vogliamo unire con dei buoni contenuti, con delle capacità che noi riteniamo possano essere quelle necessarie ad un sindaco. A cominciare da un

E vedete, ha ragione Enrico Costa quando dice che la sicurezza non è alternativa al garantismo, anzi, essere garantisti significa che nessuno innocente deve andare in galera, ma i colpevoli in galera ci devono andare anche per noi garantisti. Sembra una banalità, ma è così. Quando io dico che anche quando ci sono degli arresti per reati colti in flagranza, il magistrato che si trova di fronte un arrestato in flagranza ha tre possibilità: o conferma il fermo, o lo mette in libertà, oppure procede per direttissima. Ecco, io vorrei che non fosse sempre fatta la prima scelta, rimettere sempre in libertà, perché poi cosa andiamo a dire ai poliziotti, ai carabinieri, ai finanzieri, anche agli agenti della polizia locale che ogni notte effettuano controlli alla stazione nei quartieri più lontani? Non è polemica, è soltanto un appello a essere sempre rigorosi quando si fanno delle valutazioni. Ci sono tre possibilità di scegliere, ecco, cioè sono anche la scelta numero due e la scelta numero tre. Ecco, di questo ha bisogno questa grande città che tutti quanti noi abbiamo, io in modo particolare ho imparato a amare grazie a Silvio Berlusconi. C'è sempre un po' di rivalità tra Roma e Milano, no? È difficile sentire parlare un romano bene di Milano, è anche difficile sentire un milanese parlare bene di Roma, non è. Ma siamo due capitali, c'è posto per tutti, la capitale economica e la capitale politica. Guai se tornassimo a prima dello Stato unitario. Noi crediamo che Milano debba poter avere, a partire dalle prossime elezioni, un ruolo completamente diverso. Una città libera, una città moderna, una città competitiva, a misura d'uomo. Abbiamo il modello di Milano 2 e Milano 3 per capire che cosa significa una città dove si rispetta l'ambiente, dove si rispetta la persona. Non una civiltà retrograda, una città dove bisogna lavorare per la rigenerazione urbana. Abbiamo una proposta di legge, grande battaglia, cito Milano, ma il discorso vale per tutta l'Italia. Stiamo facendo una grande battaglia per la casa, che non è soltanto la proprietà. È la proprietà, ma anche una casa che sia a misura d'uomo, una casa che non inquini, una casa che permetta ai cittadini di vivere in libertà. Ringrazio Roberto Rosso per le grandi battaglie, tutti i nostri parlamentari nazionali ed europei che combattono per una casa di proprietà privata. Abbiamo visto cosa è successo in Spagna. Le proposte, Sanchez si occupa della casa adesso, poteva farlo qualche anno fa, visto che è da tempo in memoria al governo della Spagna, non soltanto quando deve andare ad elezioni. Noi facciamo battaglie, le abbiamo fatte a Milano, ma le abbiamo fatte a livello nazionale e continueremo a farle anche in Europa, perché è giusta la rigenerazione urbana, ma è assolutamente sbagliato imporre con regole quanto devono durare gli affitti, quei lavori che bisogna fare dentro casa. Non è questo il modo, è un po' una visione socialista dove lo Stato o l'autorità, il grande Leviatano, impone ai cittadini quello che bisogna fare. E a proposito di Europa, anche oggi è emersa qui una visione, come ieri e l'altro ieri, una visione dell'Europa che deve risolvere i problemi dei cittadini, non imporre problemi ai cittadini. L'Europa deve disinnescare i problemi, non crearne di nuovo. Un'Europa meno burocratica, un'Europa che sia in grado di risolvere i grandi problemi e non crearne di piccoli. Ma quando ci si occupa dei piccoli problemi vuol dire che non si è in grado di affrontare i grandi problemi. E l'Europa li deve affrontare. L'Europa non può non affrontare grandi questioni della politica internazionale, dell'immigrazione, e viva Dio, grazie anche al lavoro dell'Italia, qualcosa ha fatto. L'Europa deve affrontare il problema della crescita. L'ha detto bene Stefani, ma è stato detto durante gli interventi di questi giorni. Ringrazio il nostro gruppo parlamentare, Letizia, Fulvio, per quello che stanno facendo per dare all'Europa una nuova politica industriale. L'ultima politica industriale

0: porta il mio nome ed è del 2014. Immaginate di quanto tempo fa. Serve aggiornarsi, serve una politica industriale moderna che permetta a chi intraprende di poter creare benessere. Perché l'abbiamo detto, noi siamo il partito che sostiene gli imprenditori, grandi, piccoli, medi, piccolissimi. Ma perché? Perché siamo il partito di coloro che sono benestanti. Noi siamo assolutamente convinti, invece, che gli imprenditori sono coloro che possono permettere a tutti i cittadini di vivere meglio. Dobbiamo sostenere l'impresa per questo motivo. E qui è emerso in maniera molto chiara questa nostra identità. E lo faremo ancora di più durante la manovra economica. Porteremo le nostre proposte a sostegno delle imprese, così come abbiamo fatto, tagliando il cuneo fiscale, sempre politiche che aiutano a creare benessere per i cittadini. L'economia sociale di mercato, nella quale noi ci riconosciamo, valorizza il mercato, ma l'obiettivo del mercato poi è quello di fare politica sociale. Non lasciare nessuno indietro, come diceva Berlusconi. Non lasciare nessuno indietro. Soprattutto i giovani e gli anziani. E quando nella manovra noi presenteremo ai nostri alleati alcune proposte che sono maturate, devo dire, congratularmi con il nostro movimento giovanile, ma anche con il gruppo al Senato che ha lavorato insieme ai giovani per fare una proposta concreta, per dar vita anche a una no tax area per i giovani, fare in modo che i giovani possano essere agevolati fino a 35 anni. E quando diciamo che noi lavoriamo non per una categoria, ma per tutti, vogliamo anche mantenere l'impegno preso con i pensionati. Quando noi diciamo che vogliamo detassare le tredicesime, pensiamo anche alla detassazione delle tredicesime per i nostri pensionati che hanno diritto ad arrivare a fine mese. È vero, noi siamo il partito che si batte per i diritti, anche quello di arrivare a fine mese è un diritto sacrosanto che noi vogliamo difendere con una politica economica basata sulla crescita, e la politica economica basata sulla crescita non può che essere figlia di una riduzione della pressione fiscale, perché se si diminuiscono le tasse si consuma di più, si produce di più e entrano pure più soldi nelle casse dello Stato. Questa è la ricetta liberale. Sostenere l'economia reale anche attraverso la finanza. Vedete, non sono due cose diverse. La finanza non è un fine a se stessa. La finanza è il miglior strumento per permettere alle imprese di crescere. E noi siamo assolutamente convinti che debba esserci qualche cosa di diverso anche in Europa per quanto riguarda i mercati finanziari. Siamo liberali e per questo vogliamo che si concluda la politica a favore del mercato unico. Se non si fa anche questa battaglia per l'armonizzazione fiscale, per il mercato unico dei capitali, noi non avremo un'Europa libera e liberale, e quindi non avremo neanche un'Italia liberale, perché quando noi diciamo che vogliamo l'Italia più liberale, e oggi, ieri e l'altro ieri si è parlato di questo, non possiamo prescindere dall'Europa, perché noi siamo parte integrante dell'Europa, siamo la seconda potenza industriale europea. Se l'Europa non è libera, non è libera neanche l'Italia. E tutte le battaglie che facciamo, le facciamo anche per noi, perché noi siamo l'Europa, non siamo qualche cosa di diverso, di distinto e di distante. Per questo siamo fortemente impegnati con il Partito Popolare Europeo. L'adesione al PPE, voluta da Silvio Berlusconi, fu un'idea geniale, che permise non soltanto a Forza Italia di essere protagonista, ma l'Italia di essere protagonista della più grande famiglia politica europea. E durante la manovra noi faremo tutto ciò che serve per realizzare i nostri principi. Anche quando Diciamo che il diritto alla salute deve essere tutelato. Noi diciamo, per esempio, che si può cominciare a dedurre ciò che si spende per tutelare la propria salute nella dichiarazione dell'anno, nell'anno in cui si fanno le spese e non l'anno successivo. Questo significa che se tu hai bisogno di curarti puoi spendere di meno in quell'anno, non l'anno dopo. E ringrazio anche Maurizio Casasco e il nostro Dipartimento Economico per questo. Una sanità a misura di persona. Ringrazio tutto il team che ha lavorato nel settore della sanità per fare delle proposte concrete, concrete per far sì che possa esserci una medicina territoriale. Quando abbiamo affrontato la questione, mi ricordo il gruppo di lavoro, c'erano Letizia, c'era Alicia, hanno fatto un gran lavoro concreto di proposte trasformate in proposte di legge. Non era una proposta a difesa dei medici, era una proposta a difesa dei cittadini che hanno diritto ad avere i medici di base a loro disposizione, che non possono stare soltanto a dipendere dalla regione. Anche questa è tutela della libertà. La libertà di potersi anche scegliere chi ti cura, come difesa della libertà e del diritto di ogni persona è quella di potersi scegliere il tipo di formazione, vero Valentina? Noi ci siamo sempre battuti per la libertà di insegnamento, l'importante è che il giovane sia formato, perché se una famiglia vuole scegliere di andare a una scuola cattolica ha il diritto di poterlo fare, o se vuole andare a una scuola paritaria ha il diritto di poterlo fare. Perché vedete, è sempre lo stesso discorso. Lo Stato non deve imporre, lo Stato deve servire il cittadino a poter tutelare meglio i propri diritti. Più la diceva bene Alberto Cirio, siamo nati con i diritti, nascono prima i diritti e poi nasce lo Stato e le altre istituzioni. Questo è quello che noi dobbiamo mettere al centro e tradurlo poi in scelte quotidiane, in scelte politiche. E di sanità stiamo pensando anche di fare qualche cosa di positivo per migliorare, per incrementare le spese. Questo Paese spende tanto. L'altro giorno, parlando con qualcuno dei nostri alleati, ho insistito, e oggi è la giornata nella quale si parla anche di questo, anche sulle malattie mentali. C'è un disagio anche giovanile profondo e quando noi parliamo di giovani dobbiamo anche cercare di capire che non è soltanto una questione di lavoro, quello è fondamentale, hanno il diritto a non emigrare, hanno il diritto di vivere e lavorare dove sono nati e dove hanno studiato. Per questo pensiamo alla no tax area per i giovani, dovremmo favorire tutte le start-up giovanili, ma dobbiamo anche cercare di fare in modo che ogni giovane possa essere assistito, soprattutto nell'età dell'adolescenza, quando ha una malattia che non è visibile. Quando hanno una malattia a volte invisibile, ne parlavamo stamattina con Enrico Costa, con ragazzi che si tolgono la vita, e anche noi abbiamo avuto una tragedia di questo tipo, senza che neanche ce se ne possa accorgere. Ecco, questo è un altro tema fondamentale se noi vogliamo guardare ai nostri giovani. Dobbiamo impedire che venga conculcato il loro diritto alla vita, perché anche il diritto alla vita è un diritto che noi abbiamo il dovere di difendere. E anche quando parliamo, cara Stefania, di dare delle norme sul fine vita, lo facciamo sempre nel rispetto della vita, non siamo per la selezione nazista, siamo per cercare di avere una regola uguale in tutto il paese, proprio per evitare fughe in avanti. Poi su questi temi c'è sempre libertà di coscienza, però dobbiamo sempre pensare al diritto, che è il diritto alla vita. Noi ne abbiamo tanti di diritti che si concentrano nel diritto principale, la libertà, che noi dobbiamo sempre comunque difendere in tutte le nostre azioni politiche, dall'Europa all'Italia, ai comuni, alle province, alle regioni, difendere sempre la libertà di ogni singolo cittadino. Certo, dobbiamo, insieme alla difesa culturale della libertà, anche fare delle azioni politiche che permettano di difenderla. La crescita economica è uno strumento, lo diceva bene Stefania, per favorire la libertà dei cittadini, perché senza lavoro non hai né libertà né dignità. E dobbiamo anche porci un altro problema: il diritto di arrivare alla fine del mese non solo per i pensionati, ma anche per tanti lavoratori. È vero che siamo stati bravissimi come governo a far crescere di 1.200.000 gli occupati, ma dobbiamo adesso preoccuparci di chi ha stipendi che non ti permettono di arrivare alla fine del mese. Per questo insistiamo sulla questione delle tredicesime. Si può azzerare per le tredicesime più basse, perché essere liberali non significa occuparsi di chi sta meglio, significa aiutare chi sta meglio perché lui possa aiutare chi sta meno bene. Questo è quello che noi stiamo facendo e dobbiamo fare. Anche quando facciamo grandi battaglie per ridurre il fardello burocratico, e voglio ringraziare i ministri Casellati e Zangrillo per il lavoro che hanno fatto, dobbiamo però andare avanti, dobbiamo fare una grande campagna politica per ridurre il fardello burocratico anche nei comuni, nelle province, nelle regioni ed in Europa. Dobbiamo essere in prima linea su questo argomento, perché la burocrazia, o meglio il fardello burocratico, rappresenta una limitazione della libertà, anche della libertà di crescere, perché un piccolo imprenditore, una start-up giovane, quando incappa nelle maglie della burocrazia rischia di morire ancora prima di nascere, e questo non lo possiamo permettere, perché ai giovani dobbiamo dare un messaggio positivo. Ma molte di queste cose noi le abbiamo già fatte. Dicevo quello che hanno fatto alcuni ministri, ma voglio ringraziare anche Gilberto Pichetto per il coraggio dimostrato nel volere imprimere una svolta sulla politica energetica del nostro Paese puntando sul nucleare. È una scelta politica di fondo, perché garantisce di più la libertà del nostro Paese, visto che parliamo di libertà, ti toglie dalla dipendenza dalle fonti energetiche di altri Paesi. Anche per l'Italia bisogna combattere per la libertà. E questo lo abbiamo già fatto. E come si è battuta per la libertà, anche per la libertà di accesso alla facoltà di medicina, per la libertà di accesso agli studentati, Anna Maria Bernini, con scelte politiche anche lì coraggiose, affrontando e superando gli attacchi di altri. E è stato ricordato quello che è stato compiuto al Ministero degli Esteri. Abbiamo fatto la più grande da Benigni, la più grande rivoluzione da quando esiste il più importante Ministero della Repubblica. Il Ministero degli Esteri, così come sognava Berlusconi, oggi è sempre più un ministero economico, un ministero che ha trasformato ogni ambasciata d'Italia in un punto di riferimento per le imprese italiane che esportano e che si internazionalizzano. Questa è politica della crescita, siamo diventati la quarta potenza commerciale mondiale, dobbiamo avere il coraggio anche di dire i risultati che abbiamo ottenuto. Perché è vero che dobbiamo fare sempre di più, ma non dobbiamo nascondere quello che abbiamo fatto. Anche al governo, i primi a parlare delle privatizzazioni del Monte Paschi di Siena siamo stati noi, ricordo un meeting di Rimini, mi pare nel 2022 2023, fui io a dire, magari qualcun altro sorceva il naso, che non servono le banche di Stato. Siamo stati noi a impuntarci sempre, anche nel grande risico bancario, all'interno del governo, perché ci fosse a prevalere sempre il libero mercato. Abbiamo posto la riserva quando venne imposta la Golden Rule, perché non eravamo convinti di una scelta che lo Stato, e infatti poi sappiamo com'è finita, che lo Stato dovesse anche decidere come muoversi nel risico bancario. E abbiamo imposto anche una scelta diversa per quanto riguarda il contributo di banche, assicurazioni e grandi aziende. Non perché non vogliamo che diano un contributo allo Stato, ma è il metodo che noi abbiamo imposto. Abbiamo imposto il dialogo e il confronto senza imporre tasse. Abbiamo ottenuto di più di quello che si poteva ottenere imponendo un'odiosa tassa sugli extra profitti, anche perché qualcuno mi deve spiegare in diritto e in economia che cos'è l'extra profitto, chi decide cos'è extra, un oscuro burocrate di Bruxelles o qualche funzionario rintanato in una stanza di un ministero. La vittoria sul metodo è stata fondamentale, abbiamo ottenuto anche sulla questione energetica, Gilberto lo sa bene, che attraverso il dialogo si ottenesse un risultato migliore, ma anche senza spaventare i mercati, perché se ogni impresa, anche che ha ricchezze e che è giusto che contribuisca alla soluzione dei problemi, viene tartassata con le tasse, nessuno più verrà a investire nel nostro paese. Abbiamo dimostrato sempre grande senso di responsabilità e voglio anche ringraziare i nostri sindaci, i nostri presidenti di regione, tutti, nessuno escluso, per come governano i loro territori. Fra mille difficoltà sappiamo bene che fare il sindaco, il presidente di provincia o il presidente di regione non è facile. Il loro contributo è prezioso, due di loro sono vice segretari del partito, quindi arricchiscono, Cirio e Occhiuto, arricchiscono con la loro esperienza di governo regionale la politica nazionale. Questo è importante. Anche lì dobbiamo ridurre la pressione fiscale, dobbiamo ridurre il fardello burocratico. Abbiamo fatto tantissimo e continueremo a fare tantissimo per aprire alla società. Voglio fare un esempio, la sinistra mi ha criticato perché ho deciso di aprire il concorso alla diplomazia a tutti i laureati d'Italia. Prima si poteva accedere al concorso diplomatico soltanto se era laureato in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia. Ma se un matematico ha potuto fare il Papa, credo che un matematico possa anche fare il diplomatico. Queste sono battaglie liberali concrete, dare a tutti la possibilità di fare, poi il concorso è uguale per tutti, ma perché precludere a un laureato in lettere o in filosofia di fare il diplomatico? Era questo, però era così. Un parlamentare della sinistra ha detto che così offendevo i diplomatici, anzi, dicevo, troviamo i migliori allargando lo spazio di partecipazione ai concorsi. Vedete, tante cose non si sanno, abbiamo parlato dei contratti, potremmo stare qua ore e ore a dire quello che abbiamo fatto come forza politica. E vogliamo fare sempre di più. Questa tre giorni è stata veramente importante perché abbiamo ascoltato tanti, non ci siamo parlati fra di noi, poi è anche giusto parlarci fra di noi, non è che non sia giusto, però ascoltare, ripeto, cito sempre Einaudi, è fondamentale. Abbiamo approfondito, abbiamo tirato le somme, credo che una grande forza politica debba anche ispirarsi a valori. Berlusconi diceva che Forza Italia è una forza cristiana, liberale, riformista, garantista, europeista e atlantista. Per tutti questi motivi siamo alternativi alla sinistra. Siamo l'anima del centrodestra fondata da Silvio Berlusconi. Siamo contro i papocchi, gli inciuci, gli accordi sotto di palazzo, siamo per la chiarezza, la trasparenza e nessun voto di Forza Italia andrà a pseudo riformisti di sinistra, perché noi siamo alternativi alla sinistra, siamo diversi, abbiamo una visione della società diversa, noi siamo liberali, loro sono statalisti, loro sono per la patrimoniale, sono per aumentare le tasse, noi siamo contro le tasse e contro la patrimoniale, finché saremo al governo non ci sarà mai. Neanche un voto andrà alla sinistra, noi ci prenderemo i voti dei veri riformisti di sinistra, socialisti in buona fede, ex democristiani in buona fede, che credevano che il Partito Democratico fosse un partito laburista, invece è diventato un partito di estrema sinistra, la loro casa è qui, con Forza Italia. Per questo sono convinto che andremo a vincere le elezioni, anche perché siamo capaci di interpretare gli umori di una società. Vedete, la cultura woke è in declino. Dobbiamo capire anche che nella società c'è europea, c'è anche esigenza di punti di riferimento, ma anche di valori. Vedete, io a un congresso del Partito Popolare attaccai i francesi perché nel manifesto che annunciava le Olimpiadi di Parigi sul Palazzo des Invalides era stata tolta la croce, che invece c'è, e dissi che non era questo il modo di difendere la libertà religiosa. E poi la Francia comunque è il paese più laico e laicista. Ma ci siamo domandati che cosa vuol dire se un milione e moltissimi di questo milione erano giovani, è andato da Papa Leone XIV quando è andato in visita in Francia? Ci sarà una ragione, e non possiamo non pensare che, ritornando al nostro essere cristiani, che alcune battaglie sono le nostre, è quella di questi giorni. Noi siamo contro la pena di morte, perché è una scelta incivile, perché nessuno si può arrogare il diritto di togliere la vita ad un'altra persona. Quando abbiamo preso una posizione, con tutti gli errori che può commettere, sulla Corte Penale Internazionale, abbiamo fatto una scelta a favore delle regole, una scelta a favore del diritto, che guarda caso il diritto è nato qua a casa nostra, diritto romano, almeno vi faccio un po' sui milanesi, perché sennò si parlava solo di Milano. Però vedete, ecco, questi siamo noi, questa è la nostra identità. Oggi abbiamo ribadito quella che è la nostra identità, che non è soltanto un documento da mettere nella biblioteca. La nostra identità è la forza per andare avanti. È la forza che ci dà l'ottimismo, perché se non hai identità come fai ad essere ottimista? Come fai ad avere una volontà? Una volontà per fare che cosa? Per trasformare un modello di società in cose concrete, come ha fatto Berlusconi e come stiamo facendo. Vede, tanto entusiasmo qui, tanta gente, tanti giovani, meno giovani, vuol dire che questo è un partito vivo, dove ci sono idee, proposte, capacità di aggregare tanti ospiti esterni, cara Letizia e cara Stefania. Abbiamo aggregato tante persone che sono venute a parlare di noi e lo facciamo ormai da anni. Quando diciamo, e lo faremo presto, che vogliamo far sedere attorno a un tavolo tutte le forze politiche, sociali, sindacali e cooperative che si riconoscono nel popolarismo europeo, lo facciamo perché siamo una forza capace di aggregare, così come abbiamo fatto alle elezioni europee. Abbiamo aggregato noi moderati, la struttura delle forze partitiche, e siamo diventati il terzo partito in Italia. Non lo dobbiamo mai dimenticare. Per carità, possiamo sempre farci le critiche, giusto, ma dobbiamo guardare anche a quello che abbiamo fatto. Non c'è stata elezione nella quale non siamo cresciuti. Anche nella rossa toscana, anche nelle zone più difficili, siamo cresciuti ogni volta che si è andata a votare. E questo è il miglior regalo che noi potevamo fare a Silvio Berlusconi. Questi siamo noi, questo è il nostro partito. Un partito che è protagonista ovunque. Lo siamo in questi giorni sulle questioni milanesi, ma lo siamo sulla questione delle tasse. Vedete, il mio compito è quello di garantire, difendere e promuovere quello che abbiamo deciso oggi, ieri e l'altro ieri, cioè ribadire chi siamo, ribadire una linea politica che il segretario ha il dovere di promuovere, di difendere. Se poi qualcuno non si riconosce la linea politica, ci sono i congressi, ci possono essere forme di partecipazione più ampia, purché democratica, anche consultando il maggior numero di persone anche al di là degli iscritti. Quello si può fare. Ma il mio compito, e sarò da questo punto di vista intransigente, la linea politica di Forza Italia non cambia. Lo dico anche ai signori di sinistra in modo particolare. Non siamo disposti a inciuci, non siamo disposti a accordi sotto banco, non siamo disposti al pareggio, perché noi le elezioni le vogliamo vincere. Se si vince soprattutto grazie a Forza Italia. E visto che mi avete scelto come vostro segretario, mi avete votato prima nel Consiglio nazionale e poi al Congresso, voglio lanciare un appello a tutti voi a profondere il massimo impegno, soprattutto per cercare di raccogliere consensi all'esterno, consapevoli che il peggiore di noi è il migliore dei nostri avversari. Quindi il messaggio è chiaro all'elettorato, alla sinistra: noi non siamo disposti a fare partite sotto banco. Noi giochiamo a schiena dritta, a testa alta, guardando al futuro per costruire con l'ottimismo della volontà un'Italia migliore e un'Europa migliore, sapendo bene che tutti quanti dovremo lavorare. L'appello che vi lancio è proprio questo: guardiamo sempre più al di fuori, ci sono poi luoghi dove si può discutere all'interno, non facciamoci danni da soli, perché l'autolesionismo è il più grave errore politico che possa esserci. Ma sono sicuro che se tutti quanti, nessuno escluso, tutti sono indispensabili per vincere, anche quelli che magari non sono qua oggi, anche quelli che non vediamo, i nostri iscritti, i nostri simpatizzanti, perché ricordiamoci prima di tutto che noi siamo dei parlamentari, dei dirigenti, abbiamo cariche istituzionali, ma prima di tutto noi siamo militanti di una forza politica. Il grado viene dopo. Prima bisogna credere in quello che facciamo. La poltrona non può essere un obiettivo, può essere una conseguenza, ma non deve mai essere un obiettivo, perché così si perde. A volte possiamo essere tentati da questo errore, ma è un errore suicida. Personalismi, ma lo dico prima a me stesso ogni volta che mi guardo allo specchio la mattina, sono sbagliati. Siamo tutti militanti, togliamoci i gradi dalle spalline e ricordiamoci chi siamo, che siamo Antonio, Stefania, Letizia, siamo Licia, Alessandro, Gilberto, prima siamo questo, poi un po' tocca a me, un po' tocca a te, ma bisogna poi conquistarsene queste cose, con la democrazia interna nel momento opportuno, quando sarà necessario. Io sono sempre pronto a confrontarmi su tutti gli argomenti. Però adesso guardiamo all'esterno. Avete sentito Dolores Montserrat? Quanta speranza c'è in Forza Italia. Abbiamo una grande responsabilità, vero Deborah, anche nei confronti di paesi dove ci sono partiti i nostri alleati, non soltanto in Europa, anche fuori d'Europa. E dobbiamo questa responsabilità farla nostra. Far capire che se vinciamo noi, aiutiamo anche gli altri a vincere. Perché se vincerà Feijóo in Spagna, aiuterà anche noi a vincere in Italia. Perché è un modello che vince, un modello liberale, un modello che mette sempre e comunque al centro la persona. Prima di concludere voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno chiamato quando sono stato, ho avuto uno sbalzo di pressione domenica scorsa, perché non ascoltando mia moglie ero andato anche quella domenica nel mio collegio elettorale per partecipare ad una serie di eventi. Stefania, anche lei mi guarda storto. Però sono talmente innamorato della gente, sono talmente innamorato del nostro popolo, che a volte metto avanti questo amore anche all'amore per me stesso, perché Forza Italia, la mia famiglia, è una scelta che ho fatto il 2 gennaio del 1994, lasciando il mio posto di capo della redazione romana del giornale, al buio, senza sapere che cosa sarebbe successo. E mentre lo facevo pensavo a quando 10 anni prima avevo lasciato la RAI per andare a combattere il giornale Battaglie Liberali con Indro Montanelli al giornale. Era difficile, sono stato, credo di essere stato il primo giornalista italiano a licenziarsi dalla RAI. Ma l'ho fatto perché credevo che fosse giusto combattere le battaglie liberali con Indro Montanelli. Bene, allora, l'ottimismo della volontà. Grazie ancora a tutti e vorrei che Letizia e Stefania salissero sul palco per farsi dare un altro applauso per quello che hanno fatto. Dolors, vieni anche tu perché sei stata una grande protagonista. Altra battaglia che dobbiamo fare quando parliamo di diritti: il diritto alla parità retributiva tra donne e uomini, perché troppe donne ancora sono sottopagate rispetto agli uomini.
1: C'è anche Perego.
0: C'è Matteo, Matteo Perego, dove sta? Sindaco. Allora, grazie di cuore a tutti e concludo con un incitamento, che era quello di Silvio Berlusconi. Chi ci crede combatte, chi ci crede supera ogni ostacolo, chi ci crede vincere. E noi vogliamo vincere. Debora, facciamo salire le donne oggi sul...
2: Questo è l'ultimo discorso.
0: Grazie a tutti.
3: Radio Radicale 13:09 e si è conclusa l'ultima giornata dell'ottimismo della volontà, l'evento di Forza Italia, con le conclusioni che avete sentito del vice premier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, e adesso è il momento della rassegna stampa in lingua persiana a cura di Rene Testa e Nazanin Ekder.
4: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con una nuova puntata della rassegna persiana curata dal Partito Radicale. Io sono Nazanin Ekder. Oggi, come sempre, parliamo delle notizie accadute in Iran questa settimana. Torat Muhammadi, cittadino afghano, giustiziato in segreto a Karaj con l'accusa di spionaggio. تورات محمدی تبعه افغانستان به اتهام جاسوسی مخفیانه در کرج اعدام شد. لورگانیزاسیون ایران هیومن رایتس ارز نوتو که تورات محمدی چیتادینو افغانو دی 42 انی استاتو جستیزیاتو سگرتامنته نل کارچره چنترالی دی کرج. Era stato condannato a morte con l'accusa di spionaggio, ma non è chiaro per quale paese o organizzazione la magistratura della Repubblica Islamica lo accusasse di aver svolto attività di intelligence. La condanna a morte di Tourat Mohammadi è stata eseguita la mattina di mercoledì 23 settembre 2026 senza che la famiglia fosse stata informata in anticipo e senza consentirgli un ultimo incontro con la moglie e i quattro figli. Finora né le autorità giudiziarie né i media ufficiali della Repubblica Islamica hanno annunciato l'esecuzione. Iran Human Rights, citando una fonte informata, ha riferito che Mohammadi era originario di Mazar Sharif in Afghanistan e in precedenza aveva lavorato presso uno degli organismi dei Guardiani della Rivoluzione. Mohammadi era stato arrestato meno di due anni fa. Mohammadi era stato arrestato meno di due anni fa e aveva trascorso sette mesi sotto interrogatorio in un centro di detenzione dell'intelligence. Tourat Mohammadi è la sedicesima persona giustiziata in Iran dal 22 dicembre 2025 con l'accusa legata allo spionaggio. Secondo i dati dell'organizzazione, 13 di queste persone erano state accusate di spionaggio per Israele e gli Stati Uniti, mentre due cittadini iracheni erano stati accusati di spionaggio per un paese arabo non specificato. Le organizzazioni per i diritti umani hanno ripetutamente denunciato le irregolarità nei procedimenti giudiziari relativi ai casi di sicurezza nazionale in Iran. La privazione degli imputati di un accesso effettivo a un avvocato e il ricorso a confessioni estorte. Fonte di questa notizia, Iran Wire. حکم اعدام امید گودرزوند چگینی از معترضان دیماه تایید شد. Confermata la condanna a morte di Omid Gudarzvan Cheghini, manifestante delle proteste del gennaio 2026. حکم اعدام امید گودرزوند چگینی معترض 37 ساله از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 و محبوس در زندان چوبیندر قزوین در مرحله تجدید نظر تایید شد. La condanna a morte di Omid Gudarzvand Cheghini, manifestante di 37 anni, arrestato durante le proteste del gennaio 2026 e detenuto nel carcere di Chubindar a Qazvin, è stata confermata in appello. Secondo quanto riportato dal canale Telegram Khabarane, gestito da Mehdi Mahmoudian, attivista civile ed ex prigioniero politico, il caso del manifestante è legato al cosiddetto danneggiamento dell'ingresso della sede del governatorato di Qazvin. Gudarzvan Cheghini ha negato di aver partecipato al danneggiamento o all'incendio dell'ingresso dell'edificio, affermando di essere stato soltanto presente sul posto. Non sono stati resi noti dettagli sull'esatta imputazione né sulle prove utilizzate dal tribunale per emettere la condanna a morte. È stato arrestato l'8 gennaio 2026 durante le proteste a Qazvin. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, dopo l'arresto è stato trattenuto per circa 40 giorni in isolamento nel centro di detenzione dell'intelligence dei Guardiani della Rivoluzione e durante tutte le fasi del procedimento gli è stato negato l'accesso a un avvocato. Le stesse fonti hanno inoltre denunciato pressioni e torture finalizzate a estorcergli una confessione. La conferma della condanna arriva mentre proseguono l'emissione e l'esecuzione di sentenze capitali contro le persone arrestate durante le proteste del gennaio 2026. 46 paesi attraverso una dichiarazione congiunta presentata al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite hanno condannato l'aumento delle condanne a morte e delle esecuzioni in Iran, in particolare contro i manifestanti arrestati durante quelle proteste. I firmatari hanno espresso preoccupazione per i processi iniqui e per il ricorso alla tortura allo scopo di ottenere confessioni forzate, chiedendo l'immediata sospensione delle esecuzioni dei manifestanti. Fonte di questa notizia, Khabarane. شعر و ترانه در جایگاه مدرک جرم، تشدید پیگرد هنرمندان در ایران. پوئزیه کنسونی کم پرو دی رعاتو سی انتنسیفیکا لا پرسکوزیون دلی آرتیستی این ایران. مرکز حقوق بشر در ایران از تشدید بازداشت و پیگرد هنرمندان، نویسندگان و فعالان فرهنگی خبر داده است. Il Centro per i diritti umani in Iran ha denunciato un aumento degli arresti e dei procedimenti giudiziari contro artisti, scrittori e attivisti culturali, affermando che gli apparati di sicurezza e la magistratura utilizzano opere artistiche e letterarie, nonché attività sui social media, come elementi su cui basare le accuse. In un rapporto, l'Organizzazione per i diritti umani, con sede a New York, ha affermato che le pressioni sono più intense nei confronti degli attivisti culturali arabi, curdi e lori. Alcune persone sono state arrestate persino per aver prodotto opere che avevano ottenuto un'autorizzazione ufficiale. Secondo il centro, in alcuni casi le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nelle abitazioni senza presentare alcun mandato giudiziario e hanno trasferito le persone arrestate in luoghi sconosciuti, lasciando le famiglie prive di informazioni sul luogo di detenzione e sulla sorte dei propri cari. Espandior Obon, direttore della ricerca del centro, ha definito questi arresti parte di una vasta campagna repressiva volta a mettere a tacere il dissenso e a diffondere paura nella società. Ha avvertito che i procedimenti contro gli esponenti del mondo culturale, accompagnati da accuse legate alla sicurezza nazionale, possono portare a torture, confessioni forzate, processi farsa e pene severe. Facendo riferimento agli arresti avvenuti nel Khuzestan, il rapporto afferma che Mehdi Nosseri, presidente dell'Associazione di Poesia Araba in Shush, e Oref Nosseri, attivista culturale, sono stati arrestati in relazione alla canzone Dal Korun all'Ulivo, un'opera autorizzata dall'Ufficio per la Cultura e Orientamento Islamico di Ahvaz. Nell'ambito dello stesso caso sono stati arrestati anche Mohammad Kobi e Mehdi Khaledi, regista e attivista culturale. Anche Hossein Ahvazi e Mehdi Zorei, interpreti della canzone, sono stati convocati e minacciati. Il centro ha inoltre riferito che Nimo Safor, poeta e scrittore, e Ruzbeh Gilasian, scrittore, sono stati condannati ciascuno a 4 anni e 8 mesi di reclusione. L'attività di Safor su social media e la sua gestione di un canale Telegram insieme agli scritti pubblicati da Gilasian sono stati citati come elementi di prova nei rispettivi procedimenti. Anche Rahim Molayan, pittore e scultore di 66 anni, è stato condannato a 6 mesi di reclusione. Secondo il centro, i suoi dipinti e i contenuti critici pubblicati su Instagram sono stati utilizzati come prove contro di lui. Sheida Soberi, artista Lora, è stata arrestata il 20 settembre 2026 e trasferita nel carcere di Odelabad a Shiraz. Le ragioni dell'arresto, le accuse a suo carico non sono state rese note. Il rapporto menziona inoltre la conferma della condanna alla fustigazione e delle restrizioni professionali imposte a Parastu Ahmadi e agli altri partecipanti al concerto del caravanserraglio. Tribunale rivoluzionario di Qom ha condannato Ahmadi e altre 8 persone coinvolte nell'esibizione a 47 frustate al divieto di svolgere attività artistiche per 2 anni e al divieto di espatrio per lo stesso periodo. Il procedimento è stato aperto dopo la diffusione online dell'esibizione di Parastu Ahmadi senza il velo obbligatorio. Il Centro per i diritti umani in Iran ha sottolineato che la repressione non si limita ai personaggi noti, ma colpisce anche piccoli circoli letterari, gruppi musicali e attivisti impegnati nella tutela delle lingue madri. Fonte di questa notizia, l'Organizzazione per i diritti umani dell'Iran. سازمان ملل اعدام معترضان نباید با مجازات مضاعف خانواده های آنها همراه باشد. ONU, l'esecuzione dei manifestanti non deve comportare un'ulteriore punizione per le loro famiglie. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با اشاره به اعدام علیرضا سپاهی و جلوگیری از خاکسپاری او در محل زندگی خانوادگیش هشدار داد که فشار بر خانواده های اعدام شدگان حتی پس از اجرای حکم نیز ادامه دارد. ma è stato relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Iran, riferendosi all'esecuzione di Alireza Sepahi e al divieto di seppellirlo nel luogo in cui viveva la sua famiglia, ha avvertito che le pressioni sui familiari dei condannati continuano anche dopo l'esecuzione. Ha chiesto che i corpi delle persone giustiziate siano restituiti alle famiglie, che vengano eliminate le restrizioni sulle cerimonie funebri e che sia rispettato il diritto dei familiari di raccontare la vita dei propri cari. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, Moisoto ha sottolineato che le conseguenze della pena di morte non riguardano soltanto la persona giustiziata, anche le famiglie subiscono sofferenze e traumi sia prima sia dopo l'esecuzione. La relatrice ha citato il caso di Alireza Sepahi, arrestato durante le proteste del gennaio 2026 e giustiziato nelle prime ore di lunedì 5 ottobre 2026. La sua esecuzione era stata precedentemente rinviata a causa di un attacco cardiaco. Secondo Sato, da allora lui e la sua famiglia avevano vissuto sotto la costante minaccia dell'esecuzione, senza sapere quando la sentenza sarebbe stata eseguita. La relatrice speciale delle Nazioni Unite ha scritto che con l'esecuzione l'attesa della famiglia Sepahi è terminata, ma le sue sofferenze sono continuate. Secondo le informazioni disponibili, infatti, il corpo non è stato consegnato ai familiari per la sepoltura a Isfahan ed è stato invece trasferito a Kashan, a circa 200 chilometri dal luogo in cui viveva. Soto ha definito questo caso un esempio del danno diretto inflitto alle famiglie delle persone giustiziate, sottolineando che impedire ai familiari di raccontare la storia dei propri cari, onorare la memoria o piangerli sulla loro tomba aggiunge ulteriore sofferenza. Secondo la relatrice, il rifiuto di restituire il corpo o l'imposizione del luogo di sepoltura vengono utilizzati per controllare la narrazione, mettere a tacere i familiari e cancellare la memoria delle vittime. Ha inoltre denunciato le pressioni esercitate sulle famiglie affinché accettino la versione delle autorità che presenta le persone giustiziate come terroristi o assassini anziché come manifestanti. Soto ha aggiunto che anche le famiglie delle persone uccise durante le proteste hanno subito pressioni affinché dichiarassero che i loro cari appartenevano alla milizia Basiji. Secondo la relatrice, le famiglie che si rifiutano di tacere vengono talvolta sottoposte a minacce, arresti e procedimenti giudiziari. Fonte di questa notizia: Radio Fardo. قوه قضاییه صدها پرونده و 163 کیفرخواست در ارتباط با دو جنگ اخیر. Magistratura iraniana ha annunciato centinaia di procedimenti e 163 atti d'accusa in relazione alle ultime due guerre. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تشکیل 476 پرونده و صدور 163 کیفرخواست در ارتباط با دو جنگ اخیر خبر داد. Il portavoce della magistratura della Repubblica Islamica ha annunciato l'apertura di 476 procedimenti e l'emissione di 163 atti d'accusa in relazione alle ultime due guerre. Ha inoltre dichiarato che 1.895 persone sono state accusate nei casi riguardanti la presunta collaborazione con Israele e con paesi ostili e che 94 di loro lavorano nel settore dei media. Durante una conferenza stampa tenuta martedì 6 ottobre 2026, Seyed Ali Kazemi ha affermato che l'esame dei procedimenti legati alle due guerre prosegue presso le procure e i tribunali rivoluzionari e che con la presentazione di nuove denunce vengono aperti ulteriori fascicoli. In un'altra parte del suo intervento, Kazemi ha dichiarato che sono 250 i procedimenti relativi all'accusa di collaborazione con Israele e con paesi ostili contro la sicurezza e gli interessi nazionali, aggiungendo che finora sono stati emessi atti colleghi d'accusa in 70 di questi casi. Il portavoce della magistratura ha inoltre annunciato il sequestro dei beni legati ad alcuni procedimenti, senza tuttavia fornire dettagli chiari sull'identità degli imputati, sulla loro eventuale detenzione o liberazione, né sulla tipologia e sul valore dei beni sequestrati. Queste dichiarazioni si inseriscono nel quadro dei procedimenti giudiziari e dei sequestri patrimoniali contro persone accusate dalla Repubblica Islamica di collaborare con il nemico. Il 22 settembre 2026 il procuratore di Teheran Ali Salehi aveva annunciato l'individuazione di 2.191 conti bancari e il sequestro di 37 veicoli. Salehi aveva accusato queste persone di aver collaborato con paesi ostili durante le ultime due guerre e le proteste nazionali. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. مجلس برای مصاحبه با رسانه‌های معاند مجازات زندان و شلاق تعیین کرد. Il Parlamento iraniano introduce pene detentive e frustate per le interviste con i media ostili. نمایندگان مجلس مصاحبه شهروندان ایرانی با رسانه‌ها و آنچه انسان رسانه‌های معاند خوانده شده را ممنوع کردند. I deputati del Parlamento iraniano hanno vietato ai cittadini del paese di rilasciare interviste ai media ostili. Martedì 6 ottobre 2026 il Parlamento ha approvato l'articolo 22 del disegno di legge denominato Contrasto all'infiltrazione dei servizi di intelligence e di governi o organizzazioni straniere. In base a questo articolo, ai cittadini iraniani è vietato rilasciare interviste o partecipare a conversazioni con media che il ministro dell'intelligence abbia classificato come ostili e inserito a un elenco pubblico. Il divieto comprende anche i mezzi di informazione posseduti, gestiti o finanziati da agenti collegati a governi classificati di primo o secondo livello. Per chi viola di divieto sono previste pene da più di 6 mesi fino a 2 anni di reclusione, sanzioni pecuniarie da 31 a 74 frustate e la privazione dei diritti sociali. Il ministro dell'intelligence aveva già individuato le reti, media e pagine online ostili interessate dalla disposizione. Il ministro dell'intelligence ha inoltre incluso nella categoria della persone media ostili diversi giornalisti, attivisti politici e civili, artisti e oppositori della Repubblica Islamica nell'elenco. La nuova disposizione parlamentare estende le restrizioni oltre l'invio di filmati, immagini e informazioni, rendendo punibili anche le interviste e la partecipazione a conversazioni con i media indicati dal ministro dell'intelligence. Fonte di questa notizia, Iran Wire. تشدید فشار امنیتی بر دانشجویان، اتهامات سنگین و استقرار بسیج در دانشگاه‌ها. Si intensifica la repressione degli studenti, accuse gravi e presenza dei bassigi nelle università. همزمان با فراخوان دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر برای برگزاری تحصن اعتراضی، گزارش‌ها از افزایش حضور نیروهای حراست، لباس شخصی و بسیج در پردیس سید خندان این دانشگاه حکایت دارد. این concomitanza con l'appello degli studenti dell'università خواجه نصیر a organizzare un sit-in di protesta, diverse segnalazioni indicano un aumento della presenza di addetti alla sicurezza universitaria, agenti in borghese e forse besigi nel campus. Parallelamente, un organo di informazione studentesco ha riferito dell'aggravamento delle accuse legate alla sicurezza nazionale contro almeno 4 studenti dell'Università di Teheran. Secondo il rapporto, con avvicinarsi dell'orario previsto per il sit-in, gli addetti alla sicurezza universitaria e alcuni agenti in borghese si sono schierati nell'atrio della facoltà sorvegliando gli spostamenti degli studenti. Il mezzo di informazione studentesco ha riferito della presenza di almeno 20 addetti alla sicurezza, circa 10 agenti in borghese e 40 membri dei besigi. Secondo il bollettino Hoxha Nasir, la concentrazione di queste forze ha finora impedito la formazione del primo gruppo di partecipanti al sit-in. Nelle ultime settimane l'università aveva già vietato l'ingresso ad alcuni studenti sulla base di una lista di persone non autorizzate ad accedere. L'aumento delle pressioni all'Università Hoxha Nasir coincide con la pubblicazione di notizie sull'apertura e sull'ampliamento di procedimenti per reati contro la sicurezza nazionale nei confronti di studenti dell'Università di Teheran. Il canale Studenti di Università di Teheran ha riferito che la sera dell'11 aprile 18 studenti dell'Università di Teheran, Beheshti Sharif e Ferdowsi, sono stati arrestati mentre incontravano uno dei loro ex insegnanti. Secondo il canale, sono stati trasferiti in un centro di detenzione e trattenuti in isolamento. Fonte di questa notizia.

armate nei pressi del cimitero di Aichi. Non è ancora chiaro se sia detenuto o se sia stato ucciso. Le richieste della famiglia non hanno prodotto alcun risultato e nessuna istituzione ha fornito risposte. Nel frattempo, la madre di Ormon è morta senza aver saputo quale sorte fosse toccata al figlio. Era trascorsa circa una settimana dall'inizio della seconda guerra degli Stati Uniti ed Israele contro l'Iran quando, l'8 marzo 2026, le forze di sicurezza e le unità armate della Repubblica Islamica si sono scontrate nei pressi del cimitero di Aichi con Ormon Khalekhpanah e Zahed Shahabi. Durante lo scontro, Ormon Khalekhpanah è rimasto ferito, mentre Zahed Shahabi è stato arrestato senza riportare ferite. Dopo circa 3 mesi di torture, Shahabi è stato trasferito in carcere di Saqqes. A 7 mesi di distanza, invece, non si hanno ancora notizie sulla sorte di Ormon. Secondo le informazioni giunte a Iran Voyer, dal giorno dello scontro, del ferimento e dell'arresto dei due giovani, non si è più saputo nulla di Ormon. Nessuna telefonata, nessuna immagine e nessuna indicazione sul luogo in cui si trovi. L'assenza di notizie ha devastato anche sua madre, morta il 6 giugno 2026 dopo 3 mesi di separazione dal figlio e nella totale incertezza sulla sua sorte. La famiglia e le persone vicine a lui, tuttavia, non hanno smesso di cercarlo. In questi mesi si sono recate più volte a Sanandaj, Tehran, Gurbe e in altre città nella speranza di trovare una traccia nei centri di detenzione, nelle carceri, presso gli organismi di sicurezza, negli ospedali o in altre istituzioni. Tutti i loro tentativi sono però rimasti senza esito. Una persona vicina ad Ormon ha spiegato a Iran Voyer che la famiglia continua le ricerche perché fino al 2 ottobre 2026 una verifica preso anagrafe civile lo indicava come in vita. Per questo gli organismi di sicurezza devono rispondere sulla sua sorte, se è vivo, dove si trova. Se invece per qualsiasi motivo non vogliono annunciare la morte, devono almeno chiarire dove sia stato sepolto. Fonte di questa notizia, Iran Voyer. از حجاب تا موسیقی زنده، محدودیت‌های تازه جمهوری اسلامی برای کافه‌ها. Dal velo obbligatorio alla musica dal vivo. Nuove restrizioni della Repubblica Islamica per il caffè. همزمان با ادامه برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری و پلمپ واحدهای صنفی، پلیس تهران از محدودیت‌های تازه‌ای برای فعالیت کافه‌ها سخن گفته است. Mentre proseguono le azioni contro le donne che si oppongono al velo obbligatorio e la chiusura forzata delle attività commerciali, la polizia di Teheran ha annunciato 9 restrizioni per il caffè, affermando la musica dal vivo e l'impiego di DJ possono provocare l'intervento delle forze dell'ordine. Ali Rafi, direttore dell'ufficio di vigilanza sui locali pubblici della polizia di Teheran, ha dichiarato che i caffè devono operare esclusivamente nell'ambito della propria categoria commerciale e della licenza rilasciata e che la polizia interverrà contro qualsiasi attività svolta al di fuori di tale quadro. Rafi ha indicato come violazioni l'esecuzione di musica dal vivo, l'impiego di DJ e la presenza di determinati strumenti legati al gioco d'azzardo. Ha inoltre affermato che in base alle direttive emanente, i caffè non possono aprire entro un raggio di 1 chilometro dai centri educativi. Le 9 dichiarazioni della polizia rappresentano un ulteriore tassello delle restrizioni imposte negli ultimi mesi ai caffè e agli spazi di socialità dei cittadini. Il quotidiano Hamihan aveva inoltre riferito in precedenza della chiusura di almeno 20 caffè e ristoranti a Teheran per questione legata al velo obbligatorio. Azioni contro le donne contrarie al velo obbligatorio e contro le attività commerciali che servono clienti senza velo, tuttavia, non si sono fermate. Nella sua più recente dichiarazione, il portavoce della magistratura della Repubblica Islamica ha affermato che il mancato del velo costituisce un reato ai sensi delle leggi vigenti e che oltre a quelle che ha definito iniziative culturali, la magistratura interverrà contro la violazione delle norme sociali.
Fonte di questa notizia, Radio

0: زمانه. سازمان کارون حمید حسنیان در زندان شیبان اهواز تحت شکنجه قرار دارد. ارگانیزاسیون کارون حمید حسنیان سوتو پوستو ا تورتورا نل کارچر شیبان ات اهواز. سازمان حقوق بشر کارون در گزارشی از تداوم محرومیت حمید حسنیان، زندانی سیاسی، از ملاقات با خانواده و اعمال شکنجه‌های شدید جسمی بر او در زندان شیبان اهواز خبر داد. Il 7 ottobre 2026 l'organizzazione per i diritti umani Karun ha denunciato che Hamid Hassanian, prigioniero politico, continua a essere privato degli incontri con la famiglia ed è sottoposto a gravi torture fisiche nel carcere di Sheiban ad Ahvaz. Secondo il rapporto, a più di 7 mesi dal violento arresto, alla famiglia di Hassanian non è ancora stato consentito di incontrarlo. Al prigioniero di 42 anni è stata negata persino la possibilità di comunicare telefonicamente. Citando fonti informate, l'organizzazione ha riferito che Hamid Hassanian continua a subire pressioni da parte degli interrogatori in carcere, il divieto di incontrare la famiglia, oltre a esercitare una forte pressione psicologica sulla moglie e sui figli, ha accresciuto il timore che le autorità vogliano nascondere i segni delle torture sul suo corpo e costringerlo a rendere confessioni forzate. Bahare Aghai, vakil zendani dar Karchak, be 20 sal habs mahkum shod. Bahare Aghai, avvocata detenuta nel carcere di Karchak, condannata a 20 anni di reclusione. کانال تلگرامی شیرین عبادی با اعلام این خبر حمایت از معترضان دیما، حضور در مراسم 40 سپهر شکری و کمک حقوقی به خانواده‌های دادخواه را از موارد مطرح شده در پرونده او عنوان کرده است. Bahare Aghai, avvocata detenuta nel carcere di Karchak a Varamin, è stata condannata a 20 anni di reclusione. Il canale Telegram di Shirin Ebadi, annunciando la notizia, ha indicato tra gli elementi contestati nel suo caso il sostegno ai manifestanti delle proteste del gennaio 2026, la partecipazione alla cerimonia del 40° giorno dalla morte di Sepher Shokri, uno delle vittime delle proteste, e l'assistenza legale alle famiglie delle vittime in cerca di giustizia. Secondo quanto è scritto da Shirin Ebadi, circa 10 agenti hanno fatto irruzione nell'abitazione di Aghai, l'hanno arrestata e hanno sequestrato i dispositivi elettronici dei suoi familiari. Per quasi 2 settimane la famiglia non ha ricevuto alcuna informazione sul luogo in cui fosse detenuta. Criticando il trattamento riservato agli avvocati, Ebadi ha sottolineato che punire un legale per aver sostenuto manifestanti, prigionieri politici o famiglie in cerca di giustizia costituisce anche un attacco al diritto di difesa dei cittadini. Il 10 agosto 2026 Iran Wire aveva già riferito della prolungata detenzione di Bahare Aghai nel carcere di Karchak e dell'incertezza sulla sua situazione giudiziaria. Una fonte vicina alla famiglia aveva dichiarato che l'avvocata aveva trascorso almeno 15 giorni in isolamento e che in un'occasione aveva intrapreso uno sciopero della fame per protestare contro le proprie condizioni. La notizia della condanna di Aghai arriva mentre proseguono le pressioni giudiziarie e degli apparati di sicurezza contro gli avvocati. Nell'arco di un anno almeno 135 legali sono stati sottoposti ad arresti, convocazioni, pene detentive o restrizioni giudiziarie e professionali. Fonte di questa notizia, canale Telegram di Shirin Ebadi. Con questa ultima notizia chiudiamo. Grazie mille. Buona domenica, alla prossima settimana.
1: Radio Radicale 13:41 minuti, era la rassegna della stampa in lingua persiana a cura di Nazanin Egder, e adesso è il momento del nostro notiziario pomeridiano. Federico Punzi in studio, Luciana Bruno in regia, vediamo di cosa ci occuperemo. Innanzitutto l'attacco degli Houthi con un missile che ha colpito l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, provocando almeno 12 morti, oltre 300 feriti, e lo scalo è da settimane nel mirino dei ribelli Houthi, la coalizione militare a guida saudita ha annunciato il lancio di un proiettile vicino anche all'aeroporto di Dammam nell'est del regno, poche ore dopo l'attacco a Riyadh, anche un altro appunto aeroporto preso di mira. L'Arabia Saudita ha definito l'attacco un crimine di guerra, promesso che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche e condannata anche dall'ONU, che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Gli Houthi hanno ammonito l'Arabia Saudita a mettere fine ai suoi interventi in Yemen, o la reazione sarà ancora più dura dell'attentato all'aeroporto, dell'attacco all'aeroporto di Riyadh, se l'Arabia Saudita non porrà fine alla sua aggressione e alle sue interferenze in Yemen, ciò che verrà dopo sarà ancora più grave, ha avvertito il Ministero degli Esteri in una nota. Nel frattempo l'ambasciata americana in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese, ha inoltre limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi di Jeddah e Dammam dopo l'attacco Houthi, appunto, è quanto si legge nella nota dell'ambasciata a USA. I dipendenti del governo che lavorano in Arabia Saudita necessitano di un'autorizzazione speciale per utilizzare l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh, così come gli aeroporti di Jeddah e Dammam. E ne ha parlato anche Donald Trump, il presidente, nella notte: ciò che è accaduto in Arabia Saudita è inaccettabile, ha dichiarato Trump ai giornalisti, annunciando che avrà un colloquio con il principe ereditario Mohammed bin Salman, leader del regno. E il presidente è stato anche interrogato sulla possibilità che Washington intervenga. Potremmo farlo, valuteremo la situazione, abbiamo appena appreso del recente attacco, quindi prenderemo una decisione, agiamo rapidamente, ha affermato. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio ha condannato gli attacchi, affermando che dimostrano un palese disprezzo per la vita dei civili innocenti. Anche la registriamo anche la condanna questa mattina della Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni: condanno con fermezza gli attacchi degli Houthi che hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, sono vicine all'Arabia Saudita, alle famiglie delle vittime, auguro ai feriti pronta guarigione. Gli attacchi contro i civili, le infrastrutture civili sono inaccettabili e devono cessare, ha detto Giorgia Meloni, assicurando che l'Italia continuerà a lavorare con i partner della regione per ridurre le tensioni e promuovere la stabilità e la libertà di navigazione nell'area. Così appunto la Premier Giorgia Meloni. Passiamo invece alla situazione in Ucraina, le tensioni tra la Casa Bianca e la leadership ucraina e il presidente Zelensky, scontro totale tra Trump appunto e Zelensky dopo le critiche del presidente ucraino alla revoca delle sanzioni al gasolio russo da parte americana. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, la smetta di colpire le raffinerie russe, attacca lì il presidente americano. L'Europa però frena con l'alto rappresentante Callas, così Trump finanzia la guerra dello zar, non è il momento di allentare la pressione. E appunto Donald Trump è tornato a suggerire che l'Ucraina dovrebbe tenere nuove elezioni, aggiungendo che Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo. Credo che dovrebbe indire delle elezioni, avrebbe potuto risolvere la questione in molte occasioni, ha detto Trump, che ha sottolineato per qualche motivo il presidente Zelensky, il presidente ucraino, non riesce o non vuole arrivare ad un accordo per la cessazione appunto per porre fine alla guerra. E inoltre appunto sugli attacchi ucraini alle raffinerie russe, Trump ha detto che Zelensky ha danneggiato le forniture globali di gasolio con gli attacchi alle raffinerie russe, vuole creare problemi ai nostri agricoltori, ai nostri allevatori con il gasolio, perché la Russia fornisce una grande parte del gasolio in tutto il mondo. Anche Zelensky è intervenuto questa mattina. La vera causa la vera causa della guerra in Europa è la Russia e soltanto la Russia. Sarebbe possibile fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche già da oggi, ma Putin non vuole farlo. L'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se la Russia smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche. Qualsiasi misura di de-escalation deve essere reciproca e sostenuta da garanzie concrete, afferma così il presidente Zelensky, appunto rispondendo indirettamente al presidente Trump. Il Cremlino, con il portavoce Dmitry Peskov, in un'intervista oggi ha accusato il presidente ucraino Zelensky di isteria nei suoi comportamenti, trovandosi in uno stato di isteria difficilmente ora in grado di intraprendere azioni ben meditate. Se fosse stato capace di azioni ponderate, in questo momento avrebbe già mostrato un'inclinazione verso negoziati di pace, ha spiegato appunto. Ha spiegato Peskov. E una notizia riportata in un'esclusiva del Financial Times: la Russia starebbe intensificando gli sforzi per assassinare vertici della difesa europei. E così il Financial Times, citando 5 funzionari di diverse agenzie di intelligence occidentali che stanno spingendo le aziende a rafforzare le misure di sicurezza personale per i propri dirigenti di spicco. Si parla appunto dei vertici di aziende che lavorano nell'ambito della difesa. Con la situazione sul campo di battaglia in Ucraina in stallo e l'economia russa in difficoltà, il Cremlino ha ordinato un'espansione delle operazioni di sabotaggio ibride in Europa nel tentativo di indebolire drasticamente il sostegno a Kiev nei prossimi mesi. Gli attentati contro obiettivi civili europei rappresentano una parte sempre più rilevante di tali piani, secondo quanto riferito al Financial Times dai servizi di intelligence europei. E così appunto. Il Financial Times, secondo fonti informate e contattate dall'agenzia ANSA, nessun allarme specifico su quanto riportato dal Financial Times riguardo questi piani di assassinare responsabili del settore difesa europeo è mai giunto su qualsiasi voglia canale di comunicazione tra stati, diplomatico, militare, intelligence. Quanto descritto dal quotidiano, rilevano le stesse fonti, è frutto di generici alert su possibili scenari che dall'avvio del conflitto in Ucraina, oltre 4 anni, non sono mai stati sottovalutati. Questo appunto riporta l'agenzia ANSA, citando appunto fonti informate. E cambiamo argomento, torniamo in Italia. In occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inviato al Presidente dell'ANMIL Amedeo Bozzer: la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. Da essi discende un dovere concreto: intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti, attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare a questo scopo i cambiamenti tecnologici e organizzativi del lavoro. Nel suo messaggio Mattarella ha in particolare sottolineato il ruolo prezioso dell'ANMIL, una libera associazione alimentata diretta a sostenere con le sue attività anche di rappresentanza gli infortunati, i superstiti e le loro famiglie. Così il messaggio del Presidente della Repubblica. Adesso invece rivelazione del Pontefice durante l'Angelus, Papa Leone XIV, che ha reso noto che i medici hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire, allora seguendo il loro consiglio ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni. Queste le parole di Papa Leone XIV durante l'Angelus. a Piazza San Pietro. L'intervento chirurgico per la rimozione di questo nodulo di cui ha parlato il Papa è previsto per i primi giorni della prossima settimana. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio è di circa una settimana, rende noto Matteo Bruni, portavoce della sala stampa della Santa Sede. Hanno espresso vicinanza al pontefice innanzitutto la Premier Giorgia Meloni: desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. La serenità e tranquillità con cui ne ha parlato l'Angelus di oggi ci rincuorano, sono certa, conclude la Premier, anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto. Così anche su X il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani: rivolgo un augurio a Papa Leone XIV, tutti gli italiani si stringono intorno al Santo Padre per affrontare la sfida che lo attende, prego per la sua salute e per il suo magistero. Così appunto queste le parole Antonio Tajani, che poi concluso l'evento di Forza Italia: il mio compito è quello di garantire e difendere chi siamo, una linea politica che il segretario ha il dovere di promuovere. Se poi qualcuno non si riconosce nella linea politica, ci sono i congressi, ci possono essere forme di partecipazione più ampia e democratica. Così il leader di Forza Italia dal palco di Milano. I personalismi, lo dico prima a me stesso ogni volta che mi guardo allo specchio, sono sbagliati, siamo tutti militanti, togliamoci i gradi dalle spalline e ricordiamoci chi siamo. E poi la candidatura del centrodestra per la candidatura del centrodestra in vista delle elezioni amministrative a Milano, appunto per la guida del comune di Milano. Milano è la città che vogliamo governare, ha detto Tajani sempre dal palco dell'evento promosso nella città, e vogliamo che abbia un sindaco che sia in sintonia identitaria con lo spirito della città. Per questo abbiamo proposto Matteo Perego di Cremnago, non perché avesse solo la tessera di Forza Italia, ma perché incarna lo spirito della milanesità di cui ha bisogno la città, quello spirito di rinnovamento ma anche di comprensione. E praticamente negli stessi minuti faceva sapere invece la Lega: lasciamo che siano i milanesi a decidere chi sarà il miglior sindaco per rilanciare la città, se non ci riescono i partiti saranno i cittadini di tutti i quartieri con le primarie a fare la scelta migliore, siamo sicuri che nessuno avrà paura di confrontarsi con il gradimento e i desideri dei nostri elettori. Così appunto la Lega. Ecco, sulla salute di Papa Leone XIV, anche il Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI: le chiese in Italia si stringono con affetto filiale attorno a Papa Leone XIV dopo l'annuncio del ricovero per l'intervento chirurgico programmato nei prossimi giorni. Accogliamo l'invito del Santo Padre alla vicinanza spirituale con tutte le chiese che sono in Italia, afferma Zuppi. Ci stringiamo al Santo Padre in queste ore delicate, gli siamo vicini, ringraziamo Papa Leone per la semplicità e la fiducia con cui ci ha reso partecipi di questa prova, siamo una famiglia, Santo Padre non è solo, la accompagniamo con la nostra preghiera e il nostro affetto perché l'intervento vada bene, perché il Signore le doni serenità e forza. Queste le parole del Cardinale Zuppi, appunto, sulla salute del Papa. Infine, i cortei propal che si sono svolti in diverse città italiane ieri per riaccendere i riflettori sulla Palestina e chiedere la fine del genocidio di Israele nelle piazze però si sono visti e sentiti manifesti, striscioni, slogan inneggianti esplicitamente al massacro del 7 ottobre. 7 ottobre è giornata della resistenza, recitavano striscioni a Roma dove i manifestanti hanno lanciato slogan contro il disegno di legge sull'antisemitismo. 7 ottobre come 25 aprile, fasci e sionisti appesi, uno dei cartelli esposti a Milano, tensione con gli agenti a Torino dove sono stati dati alle fiamme due cartonati raffiguranti Trump e Netanyahu. Con questo chiudiamo il nostro notiziario pomeridiano e adesso la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli.
2: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. Ahlan bikum fi halqa jadida min istirad as-sahafa al-arabiya li Radio Radicale. In questa rassegna tratteremo vari temi, a partire dal conflitto in corso nello Yemen, quindi che vede contrapposti da una parte le forze yemenite, diciamo, riconosciute internazionalmente, appoggiate a fianco, ecco, dell'Arabia Saudita principalmente, della coalizione alleata, e quindi questo da una parte, dall'altra le forze Houthi. Parleremo anche ricorderemo attraverso la stampa saudita la data del 7 ottobre. Come sapete, sono passati ormai 3 anni dal 7 ottobre 2023. L'articolo fa un po' un'analisi di cosa sia 3 anni dopo l'inizio del conflitto a Gaza. Parleremo poi dell'apertura della nuova legislatura in Marocco a seguito delle elezioni tenutesi il 23 settembre, che hanno visto il partito PAM guadagnare la maggioranza dei seggi. Ricordo che è stata nominata dal re sulla base, certo, dei risultati delle elezioni, il primo ministro donna. È stata nominata Fatima Zahra al-Mansouri, e è la prima donna nella storia del Marocco, appunto, a ricoprire questo incarico. E leggeremo verso la fine della rassegna il discorso del re che ha destinato al Parlamento, al nuovo Parlamento composto, e che apre appunto un po' la legislatura e tutti i piani del Marocco per i prossimi anni. Ma iniziamo, come dicevo, dalla questione yemenita. Negli ultimi giorni c'è stata un'intensificazione del conflitto, si è passati a insomma, un allargamento del conflitto ormai su larga scala, con attacchi agli aeroporti sauditi da parte degli Houthi, ma anche da parte saudita verso lo Yemen, verso infrastrutture importanti. Okaz, che è un giornale storico saudita, il 9 ottobre pubblica l'articolo intitolato Fajr al-Yemen Nihayatul al-Houthi, molto chiaro: l'alba dello Yemen, che è il nome dell'operazione saudita, la fine degli Houthi. E questo articolo presenta appunto la posizione saudita. È scritto da Ahmed al-Shumairi, che scrive: l'alba dello Yemen non è più soltanto una nuova operazione militare nel corso della guerra yemenita, ma rappresenta, secondo quanto affermano funzionari yemeniti, quindi del governo yemenita ufficialmente riconosciuto ad Okaz, un punto di svolta nella battaglia per ristabilire lo Stato e porre fine al progetto Houthi. Dopo settimane di operazioni preparatorie, l'operazione è stata avviata con il sostegno e l'appoggio della coalizione per il sostegno alla legittimità, che è una coalizione, un'alleanza militare guidata dall'Arabia Saudita, ma a cui partecipano anche altri paesi come gli Emirati, Bahrain, Egitto, eccetera, creata nel 2015 per sostenere proprio il governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale contro il movimento degli Houthi che all'epoca appunto veniva, che stava guadagnando terreno. Quindi l'operazione è stata avviata con il sostegno di questa coalizione, considerando che il protrarsi della situazione in corso avrebbe unicamente approfondito le sofferenze degli yemeniti, quindi l'operazione, l'iniziativa militare è giustificata appunto così. Secondo i funzionari yemeniti che appunto hanno parlato con Ocas e di cui Ocas riporta le parole, le convinzioni, la decisione di lanciare questa operazione Alba dello Yemen è arrivata dopo aver esaurito tutte le opzioni, soprattutto quelle pacifiche, alle quali la milizia Houthi ha risposto negativamente, sfruttandole anzi per rafforzare la propria influenza e prolungare la guerra. Pertanto l'operazione non mira tanto ad aprire un nuovo fronte quanto a chiudere la questione della guerra alla radice, ponendo fine al controllo della milizia, ripristinando le istituzioni dello Stato e consentendo agli yemeniti di decidere autonomamente il proprio futuro. L'obiettivo finale di questa operazione consiste invece nel raggiungere Sana'a, che ormai ora è controllata dagli Houthi, e Saada, porre fine al controllo della milizia Houthi sulle istituzioni statali e liberare lo Yemen. Alba dello Yemen non è una battaglia contro una provincia, una regione o una confessione religiosa, come la milizia cerca di rappresentarla, bensì una battaglia contro un progetto armato che ha sequestrato lo Stato e commesso violazioni ai danni degli yemeniti. I funzionari yemeniti del governo affermano ad Ocas che la battaglia prende di mira i terroristi e i dirigenti della milizia Houthi e non la società yemenita. Forse ciò che più di ogni altra cosa mette a nudo la natura del progetto Houthi, continua l'articolo di Ocas, è il deliberato coinvolgimento dei bambini nei massacri del combattimento. I funzionari yemeniti dichiarano ad Ocas che la maggior parte di coloro che la milizia invia al fronte sono minorenni e che alcuni non hanno ancora compiuto 17 anni. Da qui il messaggio che i funzionari rivolgono con chiarezza alle famiglie yemenite: padri e madri devono proteggere i propri figli dai tentativi della milizia di reclutarli e spingerli al fronte. Gli Houthi, incapaci di offrire agli yemeniti un progetto di vita, non hanno altro da proporre se non un progetto di morte. Tuttavia, Alba dello Yemen non ha soltanto una dimensione militare, ma rientra in una visione più ampia, secondo appunto i funzionari, volta a ristabilire lo Yemen e costruirne il futuro in concomitanza con la prosecuzione del sostegno militare, politico, economico e umanitario dell'Arabia Saudita. Parleremo molto dell'influenza su molti piani che l'Arabia Saudita esercita nello Yemen, anche con articoli appunto che seguiranno questo che sto leggendo. Lo stanziamento da parte del regno, continua l'articolo, di 224 milioni di rial a sostegno del bilancio del governo yemenita conferma che il ripristino dello Stato non è un obiettivo militare separato dal processo di ricostruzione, bensì parte di un processo integrato volto a ridare vita alle istituzioni statali, all'economia e ai servizi. Parallelamente proseguono in Yemen i progetti sauditi di sviluppo umanitari e sanitari. Tra questi viene citata la città medica dei re Salman, la cui inaugurazione è prevista a breve, e il potenziamento delle capacità mediche dell'ospedale Principe Mohammed bin Salman ad Aden. Si tratta di segnali che riflettono la differenza tra un progetto che vuole costruire lo Yemen e un progetto, tra parentesi, quello Houthi, che vuole utilizzarlo come teatro di conflitto. Ma cosa accadrà dopo il ritorno dello Stato a Sana'a? I funzionari sottolineano che Alba dello Yemen rappresenta l'inizio della fine del progetto Houthi e l'avvio di una fase nella quale lo Yemen recupererà la propria capacità decisionale, il proprio Stato e il proprio ruolo. Dopo questa operazione il paese non sarà più quello di prima. L'operazione segue infatti un percorso integrato volto a liberare il territorio, ripristinare lo Stato, ricostruire il paese e consentire agli yemeniti di plasmare il proprio futuro. Lo Yemen, ricorda infine, possiede una posizione strategica importante, ricchezze, risorse e grandi opportunità di investimento. Tuttavia, non ha potuto valorizzarle a causa della guerra provocata dagli Houthi dal 2003 a oggi, compreso il controllo della milizia sulle istituzioni statali. Se questo sequestro del paese avrà fine, lo Yemen potrà tornare al suo posto naturale nel contesto arabo regionale e internazionale. E questo era l'articolo di Okaz Saudita. Un altro giornale saudita, Riyadh, copre appunto questo conflitto in corso dalla prospettiva saudita e c'è un articolo che mi ha particolarmente colpito, sempre del 9 ottobre, intitolato Al Mamlakatu Aun l'Yemen fi Ahlak Dhuruf. Il Regno Saudita è al fianco dello Yemen nei momenti più difficili. E questo articolo è interessante perché mostra, come, cioè mostra proprio l'influenza, che l'Arabia Saudita esercita sullo Yemen da molti punti di vista, tra cui, quello economico, che lega quindi in una, relazione di dipendenza le autorità governative yemenite all'Arabia Saudita. L'autore Ahmed Rawi scrive per Riyadh: nonostante il protrarsi delle sfide economiche e umanitarie causate dal conflitto e dall'instabilità in Yemen, l'Arabia Saudita ha mantenuto un ruolo centrale nel sostegno alle istituzioni statali yemenite. Lo ha fatto attraverso iniziative parallele che comprendono il sostegno economico diretto, il finanziamento dello sviluppo, il sostegno ai servizi essenziali, la riqualificazione delle infrastrutture e la fornitura dei prodotti petroliferi raffinati, oltre all'impegno volto a creare le condizioni necessarie per la ripresa e la ricostruzione. Da decenni il regno ha dimostrato in numerose occasioni la propria vicinanza al paese confinante e fratello. Tali sforzi assumono un'importanza ancora maggiore nella fase attuale. I dati più recenti mostrano la portata di questo impegno. Il 4 ottobre di quest'anno l'Arabia Saudita ha annunciato una nuova tranche di sostegno al bilancio yemenita superiore a 224 milioni di riad sauditi destinata a coprire le spese operative e gli stipendi. Secondo i dati sauditi, il valore complessivo degli interventi economici e di sviluppo forniti allo Yemen tra il 2012 e il 2026 ha superato i 12,6 miliardi di dollari. Gli interventi comprendono sovvenzioni alla Banca Centrale Yemenita, numerosi progetti e programmi economici e di sviluppo, quindi interventi già menzionati dall'articolo. Il rafforzamento delle risorse dello Stato yemenita rappresenta una delle principali chiavi per preservare l'attività economica, soprattutto in un contesto caratterizzato dalle pressioni sulle finanze pubbliche e dalla debolezza delle entrate interne. In quest'ottica, il sostegno saudita si è concentrato principalmente sull'assistenza al bilancio e alla banca centrale, ma anche a sostenere una serie di infrastrutture, progetti di sviluppo. L'articolo poi fa seguire una serie di dettagli sugli interventi appunto in questi settori menzionati che non andremo a leggere in dettaglio, ma ecco, ad esempio si menziona che il programma saudita per lo sviluppo e la ricostruzione dello Yemen ha realizzato progetti nel settore dei trasporti che comprendono aeroporti, strade, porti e valichi, insomma infrastrutture essenziali anche per l'economia del paese. Nel gennaio 2026 è stato raggiunto un accordo per la fornitura di 339 milioni di litri di diesel e olio combustibile pesante, ad esempio nell'ambito della fornitura di petrolio, di prodotti petroliferi raffinati. Queste sovvenzioni riducono la pressione sulle riserve di valuta estera, alleggeriscono gli oneri sul bilancio pubblico, contribuiscono a garantire la continuità operativa di ospedali, scuole, aeroporti, eccetera. Inoltre c'è la questione delle rimesse degli yemeniti che viene menzionata dall'articolo, cioè di quegli yemeniti all'estero, molti si trovano anche in Arabia Saudita, che appunto inviano le rimesse nello Yemen. Accanto al sostegno governativo e ai programmi di sviluppo, continua l'articolo, le rimesse degli yemeniti che lavorano all'estero costituiscono un'arteria vitale per l'economia, soprattutto quelle provenienti dall'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo. L'economia yemenita deve affrontare una sfida eccezionale, mantenere in funzione le attività economiche e i servizi essenziali nonostante l'instabilità. Più a lungo rimangono interrotti il funzionamento delle istituzioni, la produzione, i servizi, maggiori saranno i costi poi per la ricostruzione, aumenteranno disoccupazione, povertà e diminuiranno le capacità del settore privato e il capitale umano disponibile. Per questo il sostegno saudita può essere considerato un collegamento tra tre livelli di intervento: la risposta alle necessità immediate, la salvaguardia delle istituzioni statali e dei servizi essenziali e infine la preparazione delle condizioni necessarie per la ripresa e la ricostruzione. Tuttavia, conclude l'articolo, riportare l'economia yemenita a un funzionamento normale e sostenibile non può essere responsabilità di un solo paese, solo dell'Arabia Saudita. Ciò rende ancora più importante quindi costruire una partnership internazionale più ampia dopo la fine del conflitto, con la partecipazione delle istituzioni finanziarie internazionali, dei paesi donatori e del settore privato. E abbiamo letto quindi l'articolo di Riyadh, giornale saudita. Andiamo ora a leggere invece la prospettiva Houthi dall'agenzia di stampa yemenita che fa riferimento appunto alla forza Houthi. Diciamo che in questa settimana rende conto degli attacchi su Sana'a, ad esempio gli attacchi sauditi da parte di quella che viene definita l'aggressione, l'aggressore saudita. E poi si riporta anche un comunicato del Ministero degli Esteri della potenza Houthi, dell'amministrazione Houthi, in un articolo del 9, intitolato Ministero degli Esteri, crimini del regno del Najd nello Yemen pongono la comunità internazionale di fronte a una grave responsabilità. E questo è appunto ciò che ha affermato il Ministero degli Esteri Houthi in un comunicato, e si legge anche che questa autorità ha affermato che il perdurare delle azioni arroganti del criminale regime saudita che prende di mira il territorio yemenita conferma che questo regime comprende soltanto il linguaggio della forza. Ha inoltre sottolineato che le forze armate yemenite hanno annunciato un elenco di obiettivi legittimi, qui si sta parlando delle forze Houthi, e ha invitato tutti a mantenersi lontani da questi obiettivi. Il Ministero degli Esteri Houthi ha infine concluso questo comunicato ribadendo che l'esercizio della sovranità nazionale sull'intero territorio yemenita è un diritto legittimo garantito da tutte le leggi e le convenzioni. Questa era appunto il comunicato del Ministero degli Esteri di questa autorità, ma ci sono state anche manifestazioni popolari di cui si leggono dettagli sull'agenzia Houthi a sostegno sia appunto della della forza Houthi dell'amministrazione che è in guerra, sia della Palestina, perché si ricorda appunto il 7 ottobre, 3 anni dopo. C'è un articolo che ne parla e è interessante appunto per comprendere la propaganda di questo regime Houthi e anche quindi come diciamo, il popolo venga presentato come un popolo che approva e sostiene le iniziative del governo. E dunque, l'articolo in questione è intitolato Manifestazioni e raduni di massa a Sana'a in sostegno della Palestina e per mobilitarsi contro l'aggressione e il blocco sauditi. Si legge che nel governatorato di Sana'a si sono svolte marce, manifestazioni popolari a sostegno del popolo palestinese e contro l'aggressione e l'assedio e la falsa retorica del nemico saudita. I partecipanti alle marce e ai raduni organizzati in tutti i distretti del governatorato, sotto lo slogan Saldi al fianco della Palestina, mobilitati contro l'aggressione, l'assedio e la falsa retorica del nemico saudita, hanno sottolineato che la loro partecipazione alle marce e alle manifestazioni, in occasione del terzo anniversario dell'operazione Diluvio di Al-Aqsa, rappresenta una riaffermazione della loro posizione e il rinnovo dell'impegno preso davanti a Dio a preservare nelle loro posizioni di fede, il sostegno delle cause della nazione islamica. Hanno ribadito anche questi manifestanti che lo Yemen continuerà a consolidare questa escalation in risposta all'escalation saudita, prendendo di mira le forze, diciamo, nemiche saudite fino alla cessazione dell'aggressione, la revoca del blocco e il conseguimento dei diritti legittimi del popolo yemenita. La dichiarazione dei manifestanti ha definito l'anniversario del diluvio di Al-Aqsa una giornata impressa nella memoria degli uomini liberi della nazione islamica e del mondo, il giorno in cui, secondo il testo, Dio umiliò il nemico israeliano, ne fece ammainare la bandiera e ne infranse il mito. La ricorrenza è stata descritta come una occasione importante per ricordare i leader e i valorosi combattenti di Gaza. Questo era l'articolo dell'agenzia di stampa Houthi yemenita. Leggiamo ora un articolo sul 7 ottobre, su appunto l'anniversario di questo massacro avvenuto 3 anni fa. È un articolo che propone un'analisi del Medio Oriente 3 anni dopo il 7 ottobre, scritto da Rawia Hashmi e pubblicato da Okaz, il giornale saudita che ho citato prima, quindi è un giornale legato al potere saudita. L'articolo è del 6 ottobre e si legge: alla vigilia del terzo anniversario del 7 ottobre, Israele ha innalzato nelle ultime ore il livello di allerta a Gaza in previsione di possibili attacchi in occasione appunto di questa offensiva. Questo riflette una realtà più ampia di una semplice misura di sicurezza. Dopo 3 anni di guerra, la regione non ha ancora raggiunto un punto definitivo, il confronto può ancora riaccendersi e le questioni sollevate da quella giornata rimangono aperte. La regione è cambiata, ma non ha trovato stabilità. La guerra non è rimasta circoscritta allo scontro da cui ha avuto origine, i suoi fronti si sono ampliati, la natura dei combattimenti è cambiata, le potenze internazionali sono intervenute direttamente e sono venute meno alcune convinzioni che avevano guidato fino ad allora le valutazioni sulla sicurezza regionale. Per questo oggi il Medio Oriente si trova in una zona grigia, sospeso tra due fasi. Secondo Hashmi, non è tornato alla situazione precedente al 7 ottobre, ma non è neppure arrivato a un punto in cui sia possibile definire la forma del sistema destinato a sostituirla. Laddove è stato raggiunto un cessato il fuoco, questo non fornisce una risposta alla domanda su ciò che accadrà poi. A Gaza gli accordi hanno sì interrotto una parte di combattimenti, sono stati compiuti progressi sulla questione degli ostaggi e dei prigionieri, tuttavia restano irrisolte le questioni necessarie per passare dalla tregua a una soluzione definitiva. E armi, il ritiro israeliano, l'amministrazione della striscia e la ricostruzione. Nemmeno il piano americano è riuscito a superare questi nodi. Oggi il disaccordo riguarda la forma dell'assetto che dovrebbe nascere dal cessate il fuoco. E la questione non riguarda soltanto il fronte di Gaza, per questo è difficile separare un processo negoziale dall'altro. Ciò che accade su ciascun fronte aperto ormai in Medio Oriente è collegato a chi stabilirà le regole della sicurezza nella regione, all'eventualità che gli Stati Uniti continuino a svolgere un ruolo decisivo nella definizione delle regole, della regione e al modo in cui le potenze regionali, come i paesi del Golfo, l'Egitto e la Turchia, si rapporteranno a tale ruolo. Degli Stati Uniti. Al centro di questo scenario, l'esito dello scontro tra Washington e Teheran rimane un fattore essenziale per determinare la direzione della fase successiva. Le questioni ancora aperte tra le due parti non hanno trovato una soluzione definitiva, quindi parlare di un nuovo Medio Oriente è prematuro, non perché nulla sia cambiato, ma perché molte cose sono cambiate senza essersi ancora trasformate in un nuovo ordine regionale. A 3 anni di distanza, il 7 ottobre sembra aver prodotto un risultato evidente, ha reso obsolete molte delle convinzioni che avevano guidato la gestione del Medio Oriente, ma finora non ha offerto un'alternativa stabile. Questo era l'articolo di Occas sul 7 ottobre, 3 anni dopo. E passiamo infine al Marocco. Come dicevo, il re questa settimana ha tenuto un discorso al Parlamento aprendo la 12ª legislatura e ne parla l'agenzia di stampa marocchina, ovviamente riportando il discorso del re, di cui leggiamo una parte. Colgo l'occasione dell'apertura di questa nuova legislatura, ha affermato il re Mohammed VI, per porgere le congratulazioni ai membri della Camera dei rappresentanti per la fiducia accordata loro dagli elettori. Questa legislatura si apre in circostanze eccezionali, ricche di opportunità, che potrebbero non ripresentarsi per proseguire i risultati ottenuti. Conseguiti nei diversi settori. Mi aspetto che la nuova legislatura parlamentare e il nuovo mandato governativo rappresentino una vera svolta nel perseguimento delle ambizioni del Marocco affinché il paese si affermi come una potenza economica emergente affidabile, mantenendo un equilibrio e un'armonia tra crescita economica e rafforzamento della giustizia sociale e territoriale. Il Marocco è una delle nazioni più antiche del mondo, ricorda il re. Sotto una dinastia reale di antica tradizione appartenente alle monarchie più longeve della storia. I marocchini hanno il diritto di essere orgogliosi della nostra autentica identità religiosa, così come della nostra identità civile e culturale distintiva, arricchita dalla pluralità delle sue componenti. Sono orgoglioso dei risultati conseguiti sul piano politico, diplomatico e dei progressi in ambito di sviluppo economico e sociale che hanno trasformato il volto del Marocco. In un contesto globale caratterizzato dall'accelerazione di trasformazioni geoeconomiche, il nostro paese ha intrapreso una nuova dinamica di riforme e grandi progetti. Oltre ad accelerare i progetti già programmati nel campo delle infrastrutture, è necessario avviare una nuova generazione di grandi strategie, soprattutto nei settori della sicurezza idrica, energetica, alimentare, del rilancio industriale, dell'economia digitale e dell'intelligenza artificiale. Rinnovo inoltre l'appello ad accelerare il potenziamento delle capacità del Regno in materia di riserve strategiche e a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di beni essenziali. Invito in particolare il settore privato nazionale ad assumere un ruolo strategico nella trasformazione dello sviluppo del nostro paese, dimostrandosi più intraprendente, più innovativo, maggiormente capace di creare i posti di lavoro, investire ed esportare. È necessario porre anche le questioni giovanili al centro delle politiche pubbliche e dell'attenzione degli organismi di governance. La vera sfida nella prossima fase consiste nell'agire concretamente sul territorio, individuando i problemi reali di ciascuna area e lavorando per soluzioni realistiche. La promozione di uno sviluppo integrato, il miglioramento dei servizi pubblici e l'incentivazione degli investimenti produttivi sono legati al processo di regionalizzazione avanzata e all'attuazione del decentramento amministrativo. Tuttavia, i ritardi e le disfunzioni che continuano ad ostacolare l'attuazione del decentramento politico-amministrativo producono effetti negativi sui programmi di sviluppo economico e sociale. Per questo insisto sul fatto che non sono più accettabili ulteriori ritardi o rinvii nell'attuazione completa della Carta del decentramento amministrativo. Poi il re si sofferma sulla questione migratoria. Il regno è riuscito a consolidare la propria posizione internazionale come partner responsabile e affidabile. L'approccio equilibrato del nostro paese nella gestione del fenomeno migratorio ha prodotto risultati tangibili. Dobbiamo tuttavia riconoscere con pieno coraggio che l'attuale modello di cooperazione in questo settore è superato ormai. Le crisi ricorrenti ne sono la prova più evidente. Lo stesso vale per il nostro vicino, la Spagna, con cui il partenariato ha conosciuto importanti sviluppi, compresa l'immigrazione irregolare. Questa cooperazione deve però affrontare grandi sfide legate ad alcune disposizioni legislative obsolete e a decisioni giudiziarie lontane dalla realtà. Di fronte a dichiarazioni irresponsabili e allo sfruttamento palese della questione da parte di alcuni ambienti politici e mediatici, affermiamo che il partenariato è una scelta sovrana, è un impegno assunto volontariamente, quindi non sarà oggetto di pressioni o minacce e ricatti. Il Marocco presenterà ai propri partner un documento contenente una visione strategica chiara e concreta, volta a definire un nuovo orientamento che rafforzi lo sviluppo condiviso, la competitività economica e la stabilità regionale. Questo è il discorso del re marocchino, che concerne questioni anche appunto molto discusse in Europa. Grazie per l'ascolto, come sempre il nostro appuntamento la prossima settimana.
3: 14 e 29 minuti, questa è Radio Radicale, grazie Alessia Colonnelli. Adesso quindicesimo emendamento a cura di Andrea De Angelis e Simone Santucci.
4: Bentrovati con quindicesimo emendamento, l'appuntamento che per Radio Radicale ogni 2 settimane parla di elezioni nel mondo. Per farlo anche questa settimana con me Simone Santucci. Buongiorno Simone.
5: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
4: E con noi un ospite quest'oggi, cosa che ogni tanto facciamo io e Simone, Francesca Musacchio, direttore di UFCS e collaboratrice del Tempo. Buongiorno Francesca.
6: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
4: L'elezione di cui vogliamo parlare oggi è un'elezione che si terrà a breve, tra un paio di settimane, il 27 ottobre. Gli ascoltatori di Radio Radicale sanno perfettamente di che cosa sto parlando, perché il 27 ottobre si vota in Israele. Francesca è con noi perché sarà in quei giorni proprio in Israele per seguire il voto. E cerchiamo un po', insomma, di capire qual è la situazione in questo momento. Appunto a pochi giorni da questo appuntamento elettorale che oltre ad essere particolarmente delicato, e questo viene da sé ovviamente, è anche molto significativo perché è un'elezione attesa da tempo non solo all'interno di Israele, forse anzi è attesa quasi più fuori da Israele che dentro Israele. E che potrebbe segnare o un punto di svolta rispetto ad alcune politiche attuate in questi ultimi anni. da Israele o invece al contrario marcare una continuità. Ecco, il punto sta tutto lì. Simone, cominciamo da te. Insomma, un'elezione molto importante.
5: Direi che è fondamentale, più che importante. Il quadro politico è particolarmente frammentato come da storia di Israele. Nasce oggi questa frammentazione, anche se abbiamo assistito soprattutto, diciamo, da questo nel 98 Netanyahu già fu primo ministro, poi con varie interruzioni, Barak, eccetera, eccetera. Però, diciamo, veniamo da un lungo quasi ventennio di Netanyahu ancora al governo, con le conseguenze, con la cronaca che noi leggiamo, non ci occupiamo di cronaca, però ormai la cronaca sarà dentro le urne, sarà all'interno delle scelte dei cittadini israeliani che saranno chiamati appunto a decidere il futuro. Proprio pochi giorni fa, se non erro, oggi è domenica, quindi.

0: Nel mentre si commenta quello che è successo il 7 ottobre, perché il 7 ottobre, lo abbiamo detto, noi ci conosciamo da tempo tutti e tre, l'abbiamo commentato proprio a pochi giorni proprio dal 7 ottobre del 23, se non ci fosse stato quel 7 ottobre, poi probabilmente noi staremmo parlando di un altro mondo, di un'altra situazione. Quello che io chiedo a Francesca è: certamente c'è uno slittamento a destra, ci sono numerosi candidati, mi sembra che ci sia un'opposizione corposa a Netanyahu che comunque rimane forte nonostante noi sappiamo quanto nel dibattito pubblico di Israele conti soprattutto l'opinione delle famiglie, di quelle famiglie degli ostaggi, poi purtroppo in molti tornati a casa solamente come cadaveri. E gli errori del governo Netanyahu, che obiettivamente ci sono stati, io spero, io francamente ogni tanto la dico la mia idea, spero che Netanyahu vada a casa, spero che la democrazia israeliana possa invece esprimere un nuovo governo, anche se vedendo il panorama politico assolutamente frammentato, mi sembra molto difficile che possa uscire fuori una leadership forte, altrettanto forte come è stata quella di Netanyahu, che decide lui e comanda lui. Insomma, il quadro, la sinistra è sparita anche lì, tranne Yair Golan, che è il leader dei democratici. Anche lui, tra l'altro, c'è una schiera di ex militari, lo stesso Netanyahu, era militare durante il governo addirittura di Golda Meir. Però ecco, chiederei a Francesca che quadro c'è, lei sarà lì. È andata tante volte lì, è una delle maggiori esperte in Italia di questo tema e quindi sono veramente curioso di capire da lei cosa ci aspetta.
1: Ah, guarda, dunque, su quello che ci aspetta ti dirò, sono piuttosto, cioè non sono in grado di fare una previsione perché il quadro questa volta è veramente, veramente frammentato. Per avere un'elezione così complicata e soprattutto in un contesto di guerra, perché questo è fondamentale ricordarlo. Oggi Israele va al voto in un contesto di guerra. Qualche settimana fa ho intervistato l'ambasciatore israeliano in Italia e anche lui mi ha confermato che effettivamente è un contesto particolare per tornare ad una situazione che possa essere in qualche modo vicina, dobbiamo andare indietro negli anni 60 e 70, scusami, in contesti più complicati. Quindi in realtà andiamo, sarà una condizione di voto, non dico anomala, ma sicuramente molto particolare rispetto alle altre. Quindi questo è il primo elemento. E questo elemento però ha delle ovvie ricadute anche sul voto. Ora, l'opposizione di Netanyahu è un'opposizione che non è soltanto la sinistra o la sinistra classica che noi possiamo immaginare. L'opposizione di Netanyahu è composta da Bennett, da Lieberman, da Golan e lo stesso Eisenkot che poi è diciamo, il principale sfidante, diciamo, di Netanyahu. Quindi comprende personalità che provengono dalla destra nazionalista, dal centro liberale e poi ovviamente dall'area progressista. Quindi è un'opposizione che non è un'opposizione soltanto, passatemi il termine, ideologica, partitica, è un po' più varia. Questa è anche una delle caratteristiche di questo voto, di questa tornata elettorale. Quindi ci sono delle situazioni che sono particolari in questa tornata elettorale. E poi c'è un altro dato che questo invece non arriva diciamo dalla parte dei sondaggi o dalla parte diciamo più tecnica politica, ma arriva dalla gente, dalle persone. Io sono stata a luglio in uno dei kibbutz assaltati il 7 ottobre del 23, nello specifico Kfar Aza, e lì ho incontrato i residenti, quelli che erano lì il 7 ottobre. E che cosa mi hanno detto? Una persona in particolare, la donna che poi ci ha fatto un po' diciamo da
0: La guida.
1: navigatore, Sì, da

0: in questo posto che mi ha colpito moltissimo. E lei ha raccontato la sua esperienza. Lei vive in quel, è nata, è cresciuta e vissuta in quel kibbutz, ok? Quindi lei vive lì dagli anni 80 e i genitori ancora prima. E lei dice: beh, noi siamo un kibbutz di frontiera perché Gaza è a 2 km linea d'aria da lì, dal kibbutz Gaza si vede. Noi siamo un kibbutz di frontiera, siamo sempre stati un kibbutz di frontiera, siamo sempre stati convinti che prima o poi ci saremmo parlati perché io ho vissuto un modello di integrazione quando Gaza non era dietro diciamo, un recinto, quando c'era il via vai tra noi e Gaza, quando la terra veniva coltivata in parallelo, quando Gazawi e israeliani in quel posto parlavano, si scambiavano, erano anche amici, ha raccontato la storia del padre. E quindi ha raccontato un modello di convivenza. Addirittura ricordando Ben Gurion che disse bisogna far fiorire il deserto che è il deserto del Negev e lei sosteneva che insieme a, diciamo, i Gazawi questa cosa per un periodo è avvenuta. Poi a un certo punto dice bene adesso dimenticate tutto quello che vi ho raccontato fino ad ora e vi porto al 7 ottobre. Da quel momento in poi non potrà più accadere quello che è dovuto, e da quel momento in poi la nostra idea, ripeto, kibbutz di frontiera dove il pacifismo, la possibilità di convivenza sono sempre state delle colonne portanti. Da adesso, dal 7 ottobre in poi, tutto questo non è più possibile, perché quello che è accaduto il 7 ottobre non dovrà più accadere. Questo che cosa significa? Significa che, diciamo, guardando le elezioni, significa che il 7 ottobre ha cambiato profondamente la visione anche, diciamo, di quella parte politica che poteva essere in qualche modo assimilata alla sinistra, mettiamola così, l'ha cambiata profondamente. Quindi oggi quegli abitanti del kibbutz non so chi voteranno, probabilmente non voteranno Netanyahu perché, diciamo, rappresenta la destra conservatrice, nazionalista, ok, ma
1: Francesca, scusami se ti
0: prego.
1: interrompo, per alcuni, soprattutto dei kibbutz, che ricordiamo vengono da una tradizione sionista, il sionismo affonda le
0: Certo.
1: proprie radici nella sinistra e lo ritengono responsabile di non aver impedito quel massacro. Adesso io non faccio retroscena, per carità, qualcuno diceva che probabilmente era stato avvertito di questo, poi che lui abbia sottovalutato, insomma questo non lo so,
0: Questa
1: ma
0: è un'altra storia.
1: comunque è giusto dirlo. I kibbutz, almeno storicamente, vengono da un ambiente di sinistra, quindi già di per sé in opposizione, no, al Netanyahu.
0: Esatto, quindi loro non voteranno Netanyahu, ma attenzione, potrebbero votare un candidato della rosa dei candidati di Netanyahu che magari ha un orientamento, chiamiamolo centrista, per essere, che però va a parlare di temi di sicurezza che in questo momento sono centrali per Israele. Allora noi con la nostra visione raccontiamo qualcosa perché proiettiamo la nostra visione anche lì, ok? Ma è un'analisi sbagliata se facciamo questo, perché noi non dobbiamo raccontare Israele in base alle nostre proiezioni, al nostro modo di vivere, noi dobbiamo raccontarlo in base al loro modo di vivere, alle loro esigenze, ai loro problemi. E il loro problema fondamentale, oltre, diciamo, alle domande sul perché è accaduto il 7 ottobre, sulle eventuali responsabilità, e sono domande che sono legate a quello che accadrà al futuro. E se il futuro è un futuro dove Gaza può, Hamas in realtà, non Gaza, Hamas può rappresentare ancora un problema, allora il voto sarà orientato verso questo tipo di ragionamento. Poi può essere qualcuno che non è Netanyahu, ma attenzione, come dicevi prima, la presenza di generali che hanno fatto parte dell'IDF in passato, capi di Stato Maggiore, è quasi quasi al 50%.
1: IDF che anche chi è in grado
0: Esatto.
1: attualmente, non ha risparmiato critiche a
0: Certo,
1: Netanyahu.
0: però sono loro, però è quel sistema, però è la sicurezza israeliana. Quindi, ripeto, sono quasi il 50% tra coloro che si candidano ad aver avuto comunque un ruolo nell'IDF, che poi siano stati capi di Stato Maggiore o no, quello poi è un'altra storia. Ma quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quello che andremo a vedere, per quello che io mi sento, diciamo, di provare a fare una previsione è qualcosa di molto molto diverso da quello che noi pensiamo, da quello che noi immaginiamo. Lì il concetto di sicurezza è molto molto sentito, ovviamente. Poi c'è un dato economico da non sottovalutare, che è quello che poi ho visto con i miei occhi a luglio: il turismo è crollato. Questo è un grande problema per Israele. Soprattutto per luoghi come Gerusalemme,
2: E Tel
0: dove
2: Aviv.
0: ovviamente anche Tel Aviv, certo, ma Gerusalemme in particolare, perché già a Tel Aviv ho visto un sistema che più o meno, non dico che ha i ritmi che aveva prima del 7 ottobre, quello no, ma riesce ad avere un po' più di respiro da questo punto di vista, perché comunque il business continua e quello porta ovviamente
2: Sì,
0: persone. Poi c'è un turismo interno
2: infatti, quello
0: che.
2: pensavo.
0: Ma Gerusalemme invece viveva prevalentemente di turismo che arriva da fuori, che
2: Il
0: non è soltanto
2: pellegrinaggio, per
0: questo.
2: intenderci.
0: Quello è molto importante. E il souk, ragazzi, era completamente vuoto. La città vecchia era completamente vuota. Io non l'avevo mai vista così. Il Santo Sepolcro era un luogo dove per poter accedere dovevi fare file di ore. Il Santo Sepolcro a luglio del 2026, quindi 2 mesi fa, era completamente vuoto. Sconvolgente. I negozianti dell'area, diciamo, della città vecchia erano disperati. Le guide, alcune delle quali ci hanno accompagnato in alcuni percorsi, non lavorano perché ovviamente non ci sono turisti da portare in giro. E poi c'è tutto l'indotto, gli alberghi, i ristoranti, i bar, mettici tutto quello che. Quindi sono due problemi importanti, la sicurezza e l'economia, che il 7 ottobre ha messo praticamente in ginocchio. Quindi queste sono due valutazioni che vanno fatte e che peseranno tantissimo sul voto.
2: Assolutamente. Rispetto, questa invece è una cosa che mi interessa particolarmente, rispetto alle possibili pressioni internazionali, perché è chiaro che c'è una spinta mondiale. Io riprendo le parole di Simone nella sua introduzione, no? Simone diceva: io auspico che Netanyahu non venga confermato. E l'auspicio che ha fatto Simone, suo personale, è un auspicio che arriva un po' da tutto il mondo, perché anche tanti sostenitori di Israele preferirebbero un cambio di guida al governo. Quanto pensi possa pesare questa pressione internazionale in un senso o nell'altro, perché magari questa pressione può avere anche un riflesso opposto, no?
0: Allora, ti rispondo così, questa domanda me la sono fatta, l'ho fatta a parecchi interlocutori e la risposta è stata, in estrema sintesi, diciamo, raccolgo tutte le risposte e le riflessioni su questo aspetto. La risposta è stata: Israele non è Netanyahu, Netanyahu non è Israele, ma chiunque arriverà dopo Netanyahu avrà un compito, dire e fare le stesse cose in modo diverso. Questa è la grande, diciamo, differenza. E si gioca
2: Quindi,
0: tutto
2: per
0: su.
2: intenderci, non dobbiamo aspettarci che, qualora Netanyahu non vincesse le elezioni, improvvisamente la guerra cessi. Cambieranno le modalità.
0: Cambieranno le modalità di comunicazione, più qualcosa che ha a che fare con la parte diplomatica, ok, di tutta questa storia, più che all'atto pratico. Dopodiché, La questione Gaza rimane, la questione Iran rimane, la questione Libano e Hezbollah rimane, è tutto quello che sappiamo. Quindi cambieranno le modalità della comunicazione e anche la modalità per fare le cose. Poi ovviamente c'è anche una necessità di cambiamento di immagine, quindi l'immagine di Netanyahu ovviamente è bruciata da questo punto di vista, quindi c'è bisogno di un'altra immagine, quindi probabilmente, non lo so. Potrà accadere che ci sarà un altro, quindi visivamente diverso, un'altra persona con un modo di comunicare, un modo di porsi diverso, ma che porterà avanti le stesse cose, perché Israele è questo. Quello che dicevo prima, le necessità di Israele non cambiano se cambia il primo ministro e non cambiano nemmeno se al governo va la sinistra o la destra, semplifichiamo naturalmente nella divisione delle categorie. Quindi io credo che chiunque sarà cambierà davvero molto poco. Spero da parte mia, il mio auspicio è che non ci siano persone come Ben-Gvir e Smotrich, che sono la parte più deleteria di tutta questa storia.
2: Assolutamente. Lì, tra l'altro, c'è il rischio di cui non abbiamo parlato. C'è il rischio sicurezza proprio sulle elezioni. Un attentato a ridosso delle elezioni potrebbe cambiare radicalmente poi il risultato, no?
0: Assolutamente, quello è un rischio che viene paventato da più parti, reale, o meglio, realistico, non realistico, non lo sappiamo, sicuramente è possibile. Dopodiché io spero che Israele abbia imparato qualcosa dal 7 ottobre, qualcosa di concreto e che ovviamente si lavori per sminare tutte le varie i vari le varie i vari rischi, ecco.
2: Senti, tu prima dicevi sinistra-destra di Israele, se così possiamo chiamarle. Proviamo a spiegare un po' qual è la differenza, reale che c'è tra la sinistra e la destra israeliana. Cioè, in che cosa poi divergono? Perché qualche sicuramente differenza
0: Sì,
2: ci sarà.
0: allora. È ovvio che ci sono delle differenze, è ovvio che le differenze ci sono, soprattutto nel racconto, diciamo, del rapporto con Gaza, ma con i palestinesi in generale. Quindi, ovviamente la sinistra, chiamiamola sinistra, è per una soluzione a due stati, mentre la destra, ultradestra, ovviamente questa opzione non la considera più. C'è la questione dei coloni in Cisgiordania, ci sono una serie di cose che sono diverse, ma anche la gestione poi delle problematiche interne relative all'economia, relativa a proprio alle dinamiche interne, sono diverse in alcuni approcci, ma ti faccio un esempio, così per capire dove poi queste piccole differenze svaniscono completamente. Golda Meir non era di destra, Golda Meir era una donna di sinistra, ok? Eppure, davanti a quello che accadde a Monaco, quando quando gli atleti israeliani furono attaccati e uccisi, Golda Meir reagì come, passatemi il termine, il Netanyahu di turno, ok? E ordinò quella che poi passò alla storia come, diciamo, l'operazione Ira di Dio, e andò a cercare uno per uno in tutto il mondo coloro che avrebbero avuto un ruolo in quel massacro. Questo lo racconto e lo voglio ricordare sempre perché ancora una volta vi dico, le differenze fra destra e sinistra ci sono, ma attenzione, Israele ha una grande problematica condivisa che poi li riporta tutti verso lo stesso modo di ragionare, che è la sicurezza. Quindi se al posto di Netanyahu, il 7 ottobre del 23, ci fosse stato il rappresentante, un primo ministro, diciamo, progressista, io non credo che sarebbe cambiato molto nella reazione. Forse l'avrebbe fatto e detto in modo diverso, ma l'azione sarebbe stata uguale. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, ci sono delle differenze, è chiaro che ci sono delle differenze nell'approccio alle questioni interne, nell'approccio alla gestione, al racconto di due popoli, due stati, ma poi sui grandi temi legati alla sicurezza e alla sopravvivenza di Israele, le differenze si annullano.
2: Simone, vuoi chiedere? Abbiamo ancora 5 minuti più o meno.
1: Sì, allora mi rifaccio alla cronaca, no, giusta l'analisi Francesca perché è veramente un mondo particolare e mi spiace che la narrazione in Italia sia così sbagliata, io lo dico, è proprio sbagliata perché, ripeto, siamo proprio a ridosso del ricordo del terzo anniversario del 7 ottobre, io credo che proprio in Italia non si abbia proprio contezza della cesura che c'è stata tra il 6 ottobre e l'8 di ottobre del 23. Poi vedo relatrici speciali dell'ONU che si sbagliano, che forse pensavano che Hamas fosse un ONG, vabbè, comunque non
0: Sì.
1: voglio dare pubblicità a personaggi terribili. Per carità, soprattutto da queste frequenze. Detto ciò, io ho proprio due domande flash. Francesca, proprio prima, abbiamo citato il 6 ottobre, forse era il 5. Io ricordo una manifestazione imponente, credo più di 1 milione in piazza contro Netanyahu e, se ricordi bene, sì, perché
2: Era un paio di giorni prima, sì.
1: un paio di giorni prima,
2: Sulla
1: sulla
2: giustizia.
1: riforma della giustizia, insomma, c'era una torsione. Che però una democrazia così forte come quella di Israele, ecco, Netanyahu stava andando a casa, parliamoci chiari, insomma, dai, anche perché ci rimangono pochi minuti. E poi succede quello che purtroppo sappiamo. Netanyahu era di fatto dimissionario, perché le dimissioni non le aveva annunciate, ma quella riforma della giustizia, che poi è stata bocciata in ogni ordine e grado, ma poi c'è stata la guerra, eccetera, eccetera. Qui c'era una grande. Io ricordo a Gerusalemme, ma anche a Tel Aviv, a Gerusalemme, se non sbaglio, 1,2 milioni. Mi ricordo perché la giustizia è un tema che seguo particolarmente. Mi rifaccio sempre alla questione di giustizia e alla tenuta del sistema giudiziario israeliano. Abbiamo visto questa forzatura del vietare ai partiti arabi israeliani, è chiaro, cioè cittadini. Tu lo sai meglio di me, dovrebbero essere 3 milioni se non più, comunque, e quindi di presentarsi alle elezioni. Ovviamente, la magistratura, che lì è una cosa seria, a differenza dell'Italia, questo mi sento di dirlo, purtroppo, hanno riammesso giustamente i partiti arabi che hanno consensi e che saranno probabilmente determinanti. Ecco, la tenuta della democrazia in questa torsione, secondo me, antidemocratica che ha avuto Netanyahu, reggerà anche dopo Netanyahu o reggerà anche se Netanyahu, raggiungesse questi 61 seggi alla Knesset?
0: Ma no, secondo me reggerà a prescindere da Netanyahu, a prescindere da tutto, perché poi non ci scordiamo, può sembrare una frase fatta, una frase da bar, ma in realtà poi Israele è l'unica democrazia in quell'area, in Medio Oriente, quindi reggerà perché poi le persone vogliono la democrazia, al netto di alcuni partiti che sono gli estremisti, sono i partiti, diciamo, quelli religiosi per semplificare, che hanno determinate visioni. Poi come dire, la popolazione israeliana è così variegata, è così complessa, che non può reggere senza una democrazia, non può esserci un autoritarismo che arriva lì e distrugge tutto. Quindi, secondo me, reggerà a prescindere. Netanyahu ha solo evidentemente guadagnato 3 anni di vita politica rispetto a quello che poteva accadere il 5 e il 6 di ottobre del 23. Ha guadagnato 3 anni di vita politica. Ma io non lo vedo con una lunga prospettiva politica ancora, ecco, perché se non dovesse formarsi un governo facilmente, poi con i partiti arabi, col partito arabo ovviamente bisognerà sempre trattare, ma questa trattativa è nella storia, insomma, delle formazioni dei governi dove c'è una partecipazione dei partiti arabi, e va bene, questo ci sta, ma dopodiché io non credo che la differenza, forse noi occidentali stiamo eccessivamente, dando eccessivo peso alla figura di Netanyahu. Probabilmente siamo noi che lo stiamo rendendo qualcosa di imbattibile o di necessariamente, tra virgolette, battibile, perché secondo me lui è un politico come tanti, che ha avuto un lungo percorso, ma è al capolinea. Se non si forma un governo e si dovesse firmare.
1: Detto da te, è una notizia, insomma.
0: Ma io,
1: No,
0: cioè,
1: io e te
0: è una
1: siamo su
0: sensazione.
1: fronti, siamo tutti e due amici di Israele, ma su
0: Sì, è
1: fronti
0: una
1: differenti.
0: sensazione, è una
1: Certo.
0: sensazione politica, nel senso che è quello che ho raccolto, cioè non, ecco, come ti dico che il prossimo che arriverà non stravolgerà la linea, ma lo dirà in modo diverso, dirà e farà le cose in modo diverso, ma saranno le stesse cose. Allo stesso tempo ti dico che comunque Netanyahu era alla fine di un percorso e quindi ha guadagnato questi 3 anni di vita politica, ma non sappiamo se può essere pure che andrà avanti qualche altro anno, ma con qualche difficoltà, perché ricordati che lui ha, diciamo, sulle sue spalle i suoi guai giudiziari, che sono lì nel freezer, diciamo, ha la problematica di quello che è accaduto il 7 ottobre, quindi cioè, lui ha delle problematiche che in qualche modo. Pensa che quando sono andata in Israele a luglio, sentivo nelle conversazioni così fuori dal off record, come si suol dire, che probabilmente lui avrebbe lasciato la politica se fosse riuscito ad ottenere la grazia da parte del presidente. E in quel momento sembrava una trattativa sottobanco che stava lì per, ma poi
2: E
0: non so se è stato così.
2: chiaramente no, ha fregato tutto con il 7 ottobre. Con questa considerazione ci dobbiamo fermare perché il tempo a
0: Va
2: nostra
0: bene.
2: disposizione è terminato. Io ringrazio Francesca Musacchio e Simone Santucci. Appuntamento con il 15° emendamento tra 2 settimane.
3: E grazie Andrea De Angelis. Mancano pochi secondi alle 15. È il momento di annunciare due microfoni a cura di Emilio Targia. Sentirete le voci in questa puntata di Sidney Sibilia, Elia Nuzzolo, Matteo Giuggioli e nella seconda parte Arianna Lombardelli.
4: La puntata di Due Microfoni oggi è composta da due parti. Nella prima ci occuperemo di una serie TV di enorme successo. Nella seconda ascolteremo invece la voce di Arianna Lombardelli che ci illustrerà il suo nuovo romanzo per Mondadori, Una storia bugiarda. Allora, arriva su Sky in streaming solo su Now, Nord, Sud-Ovest, Est, la seconda stagione della serie TV sulla leggendaria storia degli 883. La prima stagione, Hanno ucciso l'uomo ragno, in onda su Sky nell'autunno del 2024, era andata ben al di là di ogni ottimistica previsione, facendo registrare ascolti record, una media di oltre 2 milioni di telespettatori, una delle serie più viste di sempre. E poi guadagnando anche apprezzamento unanime da parte della critica televisiva, anche da quella più esigente. La serie è prodotta da Sky Studios e da Groenlandia, casa di produzione che Sidney Sibilia condivide con Matteo Rovere, metterà in scena nei nuovi episodi una nuova fase della vita di Max Pezzali e Mauro Repetto, che una volta toccato l'apice del successo dovranno poi fare i conti con scelte importanti. Le due stagioni televisive raccontano del sogno condiviso da parte di due ragazzi di provincia, di Pavia, la cui aspirazione era non solo fare musica, scrivere canzoni, ma comunicare, trovare un ascolto per le cose che avevano da dire. E la loro amicizia sarà il sostegno decisivo per riuscirci. Sentiamo allora l'intervista con l'ideatore della serie e il regista Sidney Sibilia e con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli che interpretano rispettivamente Max Pezzali e Mauro Repetto.
5: Eccoci qua. Allora, io partirei con Sidney Sibilia, che è il regista, l'architetto di questo progetto, di questo percorso, che sono diventati due percorsi. Comincerei col chiederti, Sidney, visto che ti hanno già chiesto 456.000 cose tutti questi anni ed è complicatissimo farti la domanda, non ti hanno fatto, partirei da una cosa basica. Qual è stata l'emozione più forte che hai vissuto girando e qual è stata la paura più forte che in qualche modo ti ha preso in qualche momento?
6: E la paura più forte è stata cioè, la paura di non rendere giustizia a questa storia. E l'emozione più forte è stata quando ho scoperto che stavamo in realtà rendendo giustizia a questa storia. E quindi quella cosa mi ha molto tranquillizzato, perché quando fai queste cose, l'emozione più forte è la tranquillità, perché vivi già sulle montagne russe. E in realtà, però, un'altra emozione fortissima è stata la prima volta che li ho visti in scena, è ormai anni or sono, e vedere che loro due erano bellissimi, ti scalda il cuore, pensi che stai andando nella direzione giusta, che poi non è detto che poi quello che fai avrà comunque senso, però intanto loro sono bravi. E già mi sembrava un passato.
5: Ce ne siamo accorti. E io starei ancora su questa parte, come dire, poco convenzionale nelle conferenze stampa, eccetera, a costo di sembrare un po' nostalgico, un po' romantico, un po' anni 90. Abbiamo parlato di emozioni. In questa seconda serie raccontato che ci saranno molte più emozioni e molti più sorrisi. Ma avete enunciato sul palco poco fa anche una cosa che non si dice spesso sui set, che è la magia. Siccome è evidente un'altra cosa che fa rima, che è l'alchimia vostra nel set, ma l'alchimia nella scrittura, l'alchimia nei tempi, l'alchimia nell'etica delle riprese, nel montaggio, ti chiedo se hai respirato davvero, se avete respirato, poi lo chiediamo anche a loro, ovviamente, questo concetto un po' bizzarro che esiste nel cinema e nel vostro lavoro, che è la magia, che non capita spessissimo.
6: No, non capita spessissimo, ma è bellissimo, anche ti deresponsabilizza pure, no? Perché poi a un certo punto delle cose sfuggono anche al tuo di controllo, tu ce la metti tutta per portare queste cose in una direzione, ma poi sono magiche e quindi quando vuoi vedi che sta succedendo qualcosa che prescinde anche dal tuo talento, dal tuo impegno, è una grandissima soddisfazione, insomma, poi come la pensate, insomma.
5: Passiamo a Elianuzzo, a cui volevo chiedere, a parte i complimenti ti saranno arrivati da ogni parte per come hai trovato il dosaggio di una cosa complicatissima, cioè rendere un personaggio, grazie a Dio, vivente come Max Pezzali, contemporaneo e non facilissimo da raccontare, sei riuscito a non scadere nel didascalico, hai trovato sempre una sorta di rimbalzo dalla storia reale, realistica e molto raccontabile di Pezzali, ma ci hai messo sempre dentro un po' di Elia. Siccome sei giovanissimo, io te lo faccio un complimento. Fabrizio Gifuni, forse avete visto la fiction su Enzo Tortora, è riuscito a schivare lo stesso rischio, solo che lui c'ha qualche decennio di carriera sulle spalle. Vabbè, l'hai percepito questo pericolo e come ci hai lavorato? Perché secondo me questo è fondamentale per la riuscita, la credibilità, ecco il termine è credibilità.
7: Certo. Sì, l'ho percepito assolutamente, era una delle mie paure più grandi e l'ho evitato, credo, come dicevi te, cercando in Elia le cose in comune con Max e quindi tenendo quelle in modo che mi sentissi comunque di non star facendo finta ed è quello che poi dà l'impressione di non fare una caricatura, perché se tieni cosa ti appartiene del personaggio poi riesci a fare un mix che è verosimile, che è umano, quindi questo.
5: E faccio la stessa domanda perché è d'obbligo che ho fatto a Sydney, cioè avete percepito fin dall'inizio questa alchimia trattino magia sul palco, un equilibrio sul palco, scusate, sul set, è un equilibrio che avete anche costruito, non c'è solo magia, non è che casca dal cielo.
6: Vabbè, no, certo.
5: L'avete costruita, l'avete percepita, e qual è stato il momento più emozionante per te e quello in cui hai avuto paura?
7: Allora, ho avuto paura sicuramente all'inizio quando appunto dovevamo iniziare, ti misuri un po' con la grandezza del personaggio, quello è stato il momento di paura, però l'ho superato relativamente in fretta, cioè nel senso appena abbiamo cominciato a girare ho sentito appunto quella specie di magia di cui parliamo con Matte, sul set, con i registi, c'era una comunicazione e una missione comune che si percepiva bene, poi la magia è quello che in qualche modo ricerchiamo anche strettamente nel mestiere dell'attore, cerchi qualcosa, cerchi sempre quella magia lì, quella verità che se accade bene sicuramente per merito tuo perché riesci a lavorare bene, però non è scontata, non è che se lavori bene sicuramente accade, quindi c'è anche un fattore di speranza che rende tutto incerto e è un disequilibrio bello in cui essere, perché devi sperare che le cose vadano come devono andare, quindi ti tiene sull'attenti, ecco.
5: Allora chiudo con Matteo Giugioli, al quale chiedo la stessa cosa, però innanzitutto se vi siete resi conto che questa serie lancia anche una specie di messaggio, cioè nell'epoca in cui i talent celebrano i vincenti alla perfezione, qui c'è un elogio dell'imperfezione in qualche modo, quindi chiedo a te la stessa cosa, se avete percepito questa cosa recitando, e anche a te inevitabilmente chiedo quando ti sei emozionato di più e quando hai avuto paura.
8: Sì, è interessante questa cosa, perché parte della perfezione è l'imperfezione, cioè per essere perfetto un goccio di imperfezione ce la deve mettere dentro. E Mauro in questo è molto umano, nel senso è un personaggio fallibile, che è una cosa che io amo moltissimo quando li trovo nei personaggi dei film che guardo, personaggi che provano, sbagliano, riprovano, sbagliano. E no, poi ritornando sulla magia, il set è un ambiente molto frenetico, molto veloce, molto iperattivo, però sai, se a un certo punto alzavi la testa sul nostro di set e riuscivi un attimo a guardare le cose un attimino più lontano, dicevi che bello, nonostante sia tanta mole di lavoro, ritmi molto alti. Però alla fine ho lavorato anche un po' con degli amici, che è una cosa rara, che rende il tutto più piacevole.
5: La squadra, l'emozione più grande, più forte, più intensa, quella che ricordi?
8: È che a un certo punto abbiamo capito verso metà riprese della prima stagione che ci divertivamo tanto. E non è scontato, cioè che ci veniva naturale divertirci. Ed è il modo migliore per farlo, se non ti diverti diventa massacrante. E a un certo punto ci siamo visti e abbiamo detto, ma sai che?
7: Forse funziona,
8: ci stiamo divertendo.
5: E solo per concludere, cosa vi è rimasto addosso di questi 2 anni? Lo chiedo anche a Sidney.
6: Sono 4 in realtà.
5: Sì, 5 anni alla fine.
6: È sapevo fare ogni cosa è un liceo, quindi quando devi pensare a una storia da raccontare, visto che più o meno sono 5, è il lustro, l'unità di misura, e la devi scegliere con saggezza. No, perché
5: ogni cosa è un liceo, basta, hai detto una cosa che è uno slogan. Chiudo solo su questo. Cosa vi è rimasto addosso?
7: Un'esperienza unica in una vita, è un arricchimento personale innanzitutto, delle persone meravigliose, basta.
6: Uno showrunner
7: talentosissimo.
5: Matteo?
6: E quando americano?
8: Ma un personaggio che all'inizio non capivo, aveva tante zone d'ombra che non riuscivo a identificare, poi a un certo punto tramite il libro, conoscendo Mauro così, sono riuscito ad unire i puntini, e questi puntini con Ito mi hanno arricchito, penso.
5: Grazie.
6: Grazie mille.
5: Radio Radicale, nuovo appuntamento con 2 microfoni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai libri, anche questo è il caso. Il libro di oggi si chiama Una storia bugiarda, l'ha scritto Arianna Lombardelli per l'editore Mondadori, e io la trovo volentieri collegata con noi. Ben trovata e benvenuta a Radio Radicale a 2 microfoni.
9: Grazie mille, buonasera a tutti.
5: Allora, Arianna Lombardelli è di Bolzano, ha già pubblicato 2 romanzi, uno per la Liberty, Non ti somiglio, e l'altro, sempre per Mondadori, L'equazione della colpa. Però si è trasferita a Roma, dove lavora come consulente informatica, ma vedo con l'eccellente vizio di scrivere libri. Allora, questo è un libro, insomma, molto interessante, sicuramente molto coinvolgente, questa è la prima cosa che posso dire. Come sempre facciamo, cerchiamo di raccontare, i libri non si raccontano come i film, però di dare qualche scheggia, qualche diapositiva, qualche colore di questo libro, che tra l'altro, e così sveliamo subito un po', diciamo, il DNA del libro, racconta di un libro nel libro, alla fine sostanzialmente. Sì. Vogliamo spiegare un po' i protagonisti principali, ovviamente le 2 protagonisti principali, e poi il libro si sviluppa con una rete di meccanismi, insomma, che non staremo a spiegare, però intanto tu dacci qualche accenno sulle 2 protagonisti femminili e su questa idea di, insomma, no, di un libro nel libro, di fatto.
9: Sì, allora Leona Arrante, che è la protagonista, ma in realtà poi la coprotagonista è anche l'altra donna, è Leona Arrante, è Maria Bianchi, che ha quasi 40 anni, lei, diciamo, come professione principale fa l'insegnante di sostegno, ma ha la passione per la scrittura e scrive romanzi anche con una casa editrice abbastanza importante, ma non ha mai raggiunto, diciamo, il successo, quello proprio vero, diciamo, no? Quindi e fa un incontro, dunque lei sta da circa 10 anni con questo compagno che, vabbè, Maria c'ha 38 anni, ecco, l'età è importante, no, e no, dipende dai punti di vista, sta con questo compagno da circa 10 anni, Flavio, che è un compagno, direi un uomo possessivo, dominante, sì. Ma questo lo scopre un po' strada facendo, nel senso che
4: diciamo pure tossico, diciamo pure tossico in tutti i sensi, insomma.
9: Sì, è in un rapporto, è proprio pesantemente un rapporto tossico, ma non è completamente consapevole fino a quando fa questo incontro, direi catartico, incredibile, con Miriam Dell'Acqua, che è un po' la coprotagonista, mi verrebbe da dire. Miriam Dell'Acqua, chi è? È la ex moglie del figlio di una famiglia molto discussa in Italia, la famiglia Russo. Figlio appunto di questa famiglia potente che ha segnato le cronache italiane per diverso tempo, e su questa famiglia sono uscite tante cose sui giornali, ma mai diciamo i fatti privati. Cosa succede? Che Miriam Dell'Acqua, questa donna che poi è anche molto bella, affascinante, insomma ce le ha tutte, un nome incredibile, anche Miriam Dell'Acqua, insomma, questa contro Maria Bianchi è tanta roba già, no? Insomma, ecco. Quindi Miriam, la Maria la incontra a una festa, la festa di Zerbena Nodini, che invece è una scrittrice famosissima, quindi siamo sempre di fronte a un doppio, no? E questa scrittrice famosissima chiede a Maria: dai, vieni alla festa, tanto c'è un sacco di gente, eccetera. E lì incontra e conosce Miriam, che le fa una proposta irrinunciabile, gliela fa poi in maniera sottile, non è che glielo chiede subito, poi glielo chiederà successivamente, ma le dice: insomma, vorrei che fossi tu a scrivere la mia storia. In quel preciso istante Maria non sa chi ha di fronte, lo viene a scoprire dopo, però è già un richiamo fortissimo, ecco, diciamo che il libro si apre con un richiamo, proprio tipo la carota per l'asino, no?
4: Sì, sì.
9: E lei la insegue proprio.
4: Senti, il personaggio di Miriam, allora il libro poi insomma assume diverse connotazioni anche con la scansione dei capitoli, no? che a volte sono, specialmente nelle prime due parti, seduzione e diffidenza, sono più brevi, e poi invece mi incuriosisce il fatto che il personaggio di Miriam viene raccontato sempre attraverso, insomma, quasi degli episodi specifici, e tu ambienti ogni capitoletto in un luogo diverso di Roma, quindi che ne so, Palazzo Brancaccio, sì, Quarticciolo, Terme di Caracalla, dove insomma, succede qualcosa di importante, eccetera, eccetera. Perché hai avuto voglia di studiare questa scenografia, se vogliamo?
9: Beh, guarda, l'hai detto proprio bene, cioè l'hai proprio interpretato bene. Mi serviva una scenografia. Okay. Allora, essendo Miriam, Maria Bianchi è già il nome, la racconta un po', no? È una persona decisamente anonima. Miriam Dell'Acqua è una persona che brilla di suo, che è oro, luccica, e ho pensato che Miriam doveva raccontare la sua storia a Maria, allora raccontarla in un bar oppure che ne so io in qualsiasi altro posto mi sembrava un po'. Cioè mancava qualcosa. Allora ho cominciato ad ambientarla, inizialmente ho pensato a un primo posto, eccetera. Poi ho visto che effettivamente la scenografia diventava una sorta di testimone muto di quell'incontro. Quello che Miriam restituiva a Maria come racconto aveva anche un contesto che comunque era pesante di suo, no? Cioè, comunque in qualsiasi posto di Roma vai, veramente, ma anche non quelli famosissimi come il Colosseo, eccetera, ti trovi comunque dentro la storia. E quindi ho pensato, essendo un libro nel libro, la storia nella storia, ambientiamolo in un luogo storico che abbia anche una cassa di risonanza, proprio un eco. E da lì mi è venuta l'idea, e poi mi sono messa a cercare tutti gli altri luoghi che poi sono
4: hai
9: luoghi
4: sciorinato.
9: Sono molto cari.
4: Senti, la tua è una scrittura anche infatti a tratti quasi filmica, no? Quasi, perché insomma si sentono un po' i respiri, sembra quasi di percepire le atmosfere anche fisiche, i colori delle persone, le tonalità delle voci, insomma era una cosa voluta o te ne sei accorta, diciamo, in maniera istintiva che stavi costruendo quasi una sceneggiatura?
9: No, guarda, istintiva, perché io sento le cose, non riesco a scrivere se non sento, e quindi anche il luogo lo devo sentire, cioè quando per esempio scrivevo delle Terme di Caracalla, mentre erano lì con, tra l'altro a un certo punto prendono anche i visori, io l'ho proprio fatto. Io ho fatto esattamente tutto quello che hanno fatto loro, perché dovevo sentirlo, non mi bastava andare a visitare un certo luogo, per esempio c'è il Mitreo di San Clemente, no, che è su tre livelli, e andateci, perché insomma se capitate a Roma andateci, perché è veramente un posto incredibile. E io, vabbè, adesso mi sembra una pazza, ma cercavo veramente di tipo mi mettevo in un punto e dicevo allora adesso qui faccio finta di essere Miriam, e poi mi spostavo dietro la fontana e dicevo ok, quindi Maria è lì, e chiudevo gli occhi e le vedevo, quindi poi cerco di trasmettere questa mia visione sulla pagina. Poi vabbè, ti ringrazio, per fortuna se l'hai sentito vuol dire che in qualche modo è arrivato.
4: Sì, sì, sì, assolutamente sì. Ci sono tanti elementi dentro questo libro. Cominciamo col dire che i maschi di questo libro, vabbè, tanto poi leggendolo lo capirete, non sveliamo proprio le cose importanti né il perché, però i maschi protagonisti di questo libro ne escono piuttosto maluccio.
9: E allora sì, cioè è inutile che ce la raccontiamo, sì.
4: Ma proprio tanto maluccio.
9: Sì, ma proprio sì, in maniera...
4: diciamo pure a pezzi, ecco, diciamo che li hai fatti a pezzi, tutti e due.
9: Guarda, sì, ahimè, è vero, mi dispiace, il prossimo libro ci sarà un personaggio maschile meraviglioso.
4: Sì, okay.
9: No, ma me lo sono ripromesso, te lo giuro, però fa un po' parte anche, purtroppo anche un po' della mia storia personale e anche insomma di altre amiche, eccetera, ma diciamo che... che poi i libri sono sempre un po' catartici, no? Cioè comunque anche mentre li scrivi ti guarisci delle parti, poi lo scrivo anche.
4: E sono tutti autobiografici, come dice il buon Mauro Corona, sono sempre tutti autobiografici anche inconsapevolmente.
9: Allora, guarda, su questa cosa
4: quasi,
9: me si apre,
4: diciamo,
9: un grande
4: quasi.
9: Tema, ma no, ma allora, a me quelli che mi dicono, guarda, ti dico la verità, ah no, ma non è assolutamente autobiografico,
4: è impossibile,
9: mi sono inventato tutto, ma come no, ma non è possibile,
4: certo.
9: Perché lo stai scrivendo te, arriva dalla tua pancia, dalla tua testa, come fai a scrivere una roba che tu anche solamente in minima parte non hai mai provato?
4: No,
9: allora, è
4: chiaro.
9: Ovvio che tutto quello che vedi è decisamente tutto quello che leggi è tutta invenzione ed è vero, cioè nel senso che magari sì, io sono stata lì ma non mi è successa quella roba assolutamente, minimamente, però alcune sensazioni io in qualche modo le ho provate, o magari non io direttamente ma la mia migliore amica, il mio migliore amico, mia sorella, non so, quindi sono comunque situazioni che si sono in qualche modo incistate dentro di me. Volontariamente o involontariamente, altrimenti non riuscirei a scriverle, ma io di questo sono convinta proprio, cioè non è possibile scrivere qualcosa che in qualche maniera anche sottile non ci appartenga, anche qualcosa che ti hanno raccontato ma ti è rimasto talmente dentro quel racconto, forse perché si aggancia a qualcosa di tuo che non hai lavorato bene nel passato e ti resta dentro e gira lì dentro. Io ho la fortuna di poterlo mettere nella scrittura,
4: certo.
9: E lo fanno un po' tutti gli artisti, cioè il pittore dipinge qualcosa che ha dentro, chi fotografa uno sguardo particolare su quello che vede, nel balletto uno mette tutta la sua fisicità e i suoi sentimenti, cioè
4: certo.
9: L'arte è questo, parti da te stesso e cerchi di lavorare quel dolore e riprodurlo attraverso, in questo caso, la pagina.
4: Allora, il dolore è uno dei temi sicuramente di questo libro, nel senso che insomma assume forme diverse, anche se talvolta simili, però un altro punto molto importante e interessante è il bisogno di essere, più che conosciuti, riconosciuti, ed è questa un po', possiamo dire, non voglio dire la trappola perché sennò anticipo qualcosa, ma insomma diciamo che è la spinta che poi il meccanismo che spinge Maria a gettarsi nella storia di Miriam, cioè quel disperato bisogno di uscire da quel nome, da quel cognome e da quella vita così anomala, così anonima, di uscire anche da quella trappola che era diventata il suo mangiafuoco, cioè Flavio. Questo mi sembra un elemento insomma,
9: centrale,
4: potente del libro,
9: esatto. No, ma io allora a me piace tanto studiare e soprattutto studiare psicologia e tutto quello che ne deriva, studio tantissimo, una cosa che veramente mi interessa tantissimo per capire me, per capire chi è chi mi sta di fronte. E davvero è un perno quello di cui tu hai parlato, ma è un perno fondamentale sul quale ruota un po' tutta la storia.
4: Certo,
9: cioè, perché
4: certo.
9: No, ma guarda, io ho una domanda che veramente un po', diciamo che questo romanzo in realtà è nato anche proprio da questa domanda, cioè, ma perché tendiamo a replicare ciclicamente sempre gli stessi scenari? Cioè, cosa significa? Perché intessiamo sempre relazioni con persone che riflettono la stessa immagine continua, cioè che poi è un'immagine storta di noi, no? E quindi io mi sono data una risposta, io personale, ma perché sbagliamo specchio? Cioè, scegliamo sempre di guardarci nello specchio di qualcun altro, credo, no? Cioè, ed è lì che arriva il dolore, è lì, cioè, il palcoscenico nostro, nostro personalissimo palcoscenico dell'inadeguatezza, ecco lì poi interviene la mia, il mio ADHD, ma l'inadeguatezza è quella che noi abbiamo avvertito da piccoli, di solito nasce sempre tutto lì, no? E quindi il grande tema, no, dell'ombra e della luce, cioè quindi il nostro inconscio che risiede nell'ombra e di conseguenza che racchiude tutte le parti della nostra personalità che ovviamente nascono sempre lì appunto nell'infanzia. E quindi se noi da bambini ci siamo sentiti, anzi ci siamo giudicati più che sentiti inadeguati, pericolosi, ci vergognavamo moltissimo e quindi se mostravamo questa vergogna, questa inadeguatezza, ci avrebbero chiuso tutti i portoni in faccia e quindi non riuscivamo ad accedere agli altri, quindi il giudizio eccetera. Quindi per farci accettare e non solo accettare, ma per farci amare banalmente, perché tutti vogliamo essere amati, no? Quindi per farci amare,
4: certo,
9: fingevamo, sì, mi verrebbe da dire, ma in maniera inconscia. Quella finzione, poi cosa succede? Lì arriva il perno del libro, cioè quindi per compiacere gli altri e ricevere quindi amore, e quindi mascherandoci, abbiamo cominciato in maniera inconscia ad accettare cose assurde, ma anche lontanissime dal nostro sentire. E lì incredibilmente succede qualcosa, il destino, quello che noi crediamo che sia il destino, ma guarda te che incontro sempre, certo, le persone che hanno sempre lo stesso comune denominatore, o meglio quello che crediamo sia appunto questa cosa qui, ma in realtà noi lo chiamiamo destino, è che siamo proprio magneticamente attratti dalle persone che proiettano quella inadeguatezza e quell'insicurezza. E quindi se ti sei sempre sentito non accettato, invisibile, non visto, non amato, eccetera, cosa fai? Troverai esattamente quel riflesso e quindi quella persona che socialmente invece è il contrario tuo, quindi molto accettato, magnetico, irresistibile. Tutto quello che non credi di essere tu lo cerchi attraverso un altro. E infatti qui Flavio e Miriam rappresentano il maschile e il femminile della stessa cosa, cioè Maria è quella roba là e Flavio e Miriam sono invece persone che secondo Maria, che poi in realtà non è detto che sia così, sono irresistibili, magnetiche. Ed è lì la trappola, no? Ma è una trappola umana banale, diciamo, che in realtà banale per modo di dire, perché poi insomma questa cosa qua ci crea un sacco di dolore. Però il maschile raccontato male in realtà nasce da questa cosa qui, perché il maschile, ma che poi anche il femminile, perché poi in realtà io ho voluto fare Flavio e Maria, Flavio e Miriam come maschile e femminile entrambi, sì, cioè proprio per restare su questo tema dello specchio e quindi ovviamente non è un processo consapevole conscio, no? Che noi facciamo e che non, neanche Maria lo fa inizialmente, cioè quindi cosa fai? Ti innamori paradossalmente di quello che non credi che potrai mai essere, certo. Lei si innamora di Flavio e per certi versi si innamora, ma è un innamoramento non fisico, ma mentale, di Miriam. Sono trappole emotive devastanti.
4: È un gioco di specchi, ma non sveliamo troppo, secondo me abbiamo svelato fin troppo, però speriamo, contiamo sul fatto di aver stimolato l'attenzione di chi ci ascolta.
9: Intanto succede una cosa ogni pagina.
4: Esattamente, sì, c'è un ritmo appunto filmico anche piuttosto incalzante, con dei personaggi insomma che poi sorprendono spesso il lettore da un momento all'altro, con anche i personaggi maschili, non in questo caso non in positivo, ma anche insomma uno dei due personaggi femminili ne combina di tutti i colori, ma lo scoprirete solo leggendo, per parafrasare un noto autore di testi battistiani. Allora, io concluderei questa chiacchierata chiedendoti invece un po' il backstage di questo libro, cioè lo chiediamo a tutti i nostri interlocutori, perché ci piace andare un po' a frugare dentro la cifra, anche come dire, del talento, della voglia, della motivazione che spinge qualcuno a scrivere un libro. Tu quando scrivi e dove scrivi?
9: Guarda, allora, vabbè, io scrivo a casa, quando sono in smart, anzi quasi sempre. Il quando scrivi è una domanda che mi fa un po' rabbia, perché a me piacerebbe fare la scrittrice nella vita, sì. E campare
4: quello,
9: di scrittura,
4: certo.
9: Ma ahimè, come dico anche nel libro, è assai difficile, certo. Quindi scrivo nei ritagli di tempo, scrivo purtroppo la sera, il fine settimana, e guarda, ecco, questa è una cosa che faccio, siccome purtroppo le idee mi vengono in momenti dove non posso, guarda, generalmente mi vengono quando sono in macchina in mezzo al traffico di Roma,
4: classico.
9: E qui non è che posso, capito, come tu sai bene, cioè non è che posso fiondarmi a destra e dire aspetta, tiro fuori il taccuino e scrivo. E quindi ho imparato a fare dei vocali mentre sono in macchina, magari così, eccetera, che poi detesto ascoltarli, perché detesto ascoltare la mia voce, quindi è tutto un cercare appunti, fare eccetera, quindi scrivo quando posso scrivere, però ecco, ho la fortuna di non avere la sindrome da pagina bianca o cose, cioè non, quello per fortuna, anzi il problema contrario.
4: Meno male, meno male. Sì. Quanto ci hai messo per scrivere questo romanzo?
9: Guarda, in realtà la scrittura vera e propria non tantissimo, un anno e mezzo, però il backstage di questo romanzo è molto più lungo.
4: Quindi la gestazione è molto più prolungata, molto più articolata.
9: Sì, esatto, sì.
4: Arianna Lombardelli, Una storia bugiarda, è in libreria in tutte le consuete piattaforme di riferimento per Mondadori. Noi ringraziamo davvero molto Arianna Lombardelli per averci raccontato, dato qualche diapositiva, qualche immagine, qualche colore di questo suo libro, e auguriamo ovviamente buona scrittura e buona lettura.
9: Grazie.
4: E a presto.
9: Grazie a voi, grazie.
10: Radio Radicale, visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero e vice direttrice della Voce di New York. Bentornata Anna, Radio Radicale.
11: Grazie Antonello e bentrovato, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
10: Allora, sommario di questa sera, di oggi, parleremo della pena di morte. Noi volevamo parlare di Christa Pike e dare un aggiornamento, ma ancora una volta la realtà ci ha sopravanzato, ci ha sorpassato. C'è la notizia che Nidal Hassan, ex militare, autore di una strage gravissima a Fort Hood diversi anni fa, 13 morti se non sbaglio, sarà fucilato in diretta streaming, e tanto basta. Poi parleremo anche delle elezioni di metà mandato che sono vicine, però insomma questa cosa della pena di morte, Anna, tra l'altro ha sollecitato anche molto i nostri radioascoltatori, ci hanno scritto, di Gabriele Bonomelli ti farà una domanda, poi la facciamo nel corso della conversazione, però vorrei iniziare da questo fatto, cioè allora Christa Pike in ospedale dopo la fallita esecuzione capitale. Ma questo non basta evidentemente, perché c'è una notizia che arriva dall'annuncio dal segretario della guerra Hegseth, che è, come la definisci?
11: Ma guarda, voglio essere sincera con te e con gli ascoltatori. Quando io ho sentito questa notizia ieri sera, che è arrivata come breaking news, mi sono quasi sentita male, francamente, perché sai, si apre una... Si supera questa soglia, è difficile tornare indietro. Ci sono delle porte che una volta che hai aperto non riesci a richiudere, e praticamente ci troviamo davanti allo Stato che vuole trasformare un'esecuzione in uno spettacolo, non solo, ma ha detto Hexet che deve diventare una lezione di giustizia.
10: C'è un monito per gli altri.
11: Sì, guarda, la gravità di quello che ha fatto Hasan, che ha ucciso 12 soldati, ne ha feriti 32, alcuni dei quali in modo poi grave, che hanno sofferto per il resto della vita nel 2009, non deve cancellare quanto grave è l'idea di esporre il mondo, e quando dico il mondo intendo tutto il mondo, miliardi di persone, all'immagine di uno Stato che uccide un suo cittadino. Perché si crea un precedente. Fino ad ora, gli unici oggi che hanno usato lo streaming per trasmettere esecuzioni sono stati ISIS e i cartelli della droga, che però non l'hanno neanche fatto in diretta, neanche loro l'hanno fatto in diretta. Le hanno prime fatte e poi hanno manipolato i video e li hanno messi in streaming in diretta, non l'ha fatto nessuno. Afghanistan, Iran.

0: sorta di viltà, non so neanche
1: dire. Non si è mai passato il pudore di far vedere un essere umano
0: che muore. Muore per mano tua, non muore perché è in guerra, non è un reportage dalla guerra, no, muore per mano dello Stato che freddamente. Tra l'altro ucciso dai suoi commilitoni, quei commilitoni vanno in streaming anche loro, anche se non saranno visibili loro, le loro facce, ma resta nella loro vita che hanno ucciso in diretta. Insomma, è qualcosa che ieri sera io veramente continuavo a pensare. È uno Stato che uccide in diretta, non si vergogna più di uccidere, e questa è una soglia che una volta varcata non la richiudi più.
1: E non è neanche un fatto di destra o sinistra, immagino.
0: No, perché ci sono state reazioni anche dalla destra. Cioè, è stato un senatore repubblicano, si chiama Tom Tillis, ha detto che oltre il disgustoso, dice. Queste sono le sue parole, tra virgolette, le esecuzioni pubbliche sono quelle che i dittatori più repressivi come l'Iran e l'Afghanistan hanno fatto e neanche le hanno trasmesse in diretta. Anche lui ha notato questa cosa. Quindi da più a parte che c'è stata la reazione dell'ONU, la reazione di tutte le associazioni per i diritti civili, non ti dico tutti i democratici, le associazioni umanitarie. Ho letto che addirittura c'è un movimento in Australia per chiedere ad Albanese, il premier albanese, che si faccia portavoce dell'opinione degli australiani. Anzi, io penso che noi italiani dovremmo chiedere al nostro governo, visto che il nostro governo è amico, anche se in modo un po' bellicoso,
1: No,
0: ma insomma, al
1: in
0: nostro
1: questo
0: stesso
1: momento.
0: governo di farsi portavoce di dell'indignazione, che gli Stati Uniti sappiano che stanno riscuotendo indignazione nel mondo, perché c'è possibilità di fermare questa strada. C'è un modo di Ci sono varie strade per fermarla. La prima strada, che è quella più seria, perché gli avvocati hanno chiarito tutti gli appelli militari. Questo è un tribunale militare, lui fu condannato nel 2013 da un tribunale militare. Gli appelli militari sono finiti, ma un'azione in un tribunale federale è possibile appellandosi a due possibilità. Una è che la stessa legge dell'esercito, vieta che siano presenti minorenni a un'esecuzione militare. Non avvengono esecuzioni militari
1: In
0: negli
1: questo
0: Stati Uniti.
1: caso, certo, in questo caso,
0: In questo caso,
1: proprio
0: come lo vieti ai minorenni? In streaming non lo vieti, quindi sarebbe una cosa in violazione diretta della stessa legge dell'esercito. Ma un altro, c'è un noto studioso di diritto militare, proprio alla Yale University, peraltro, che si chiama Eugene Fideo, che ha detto che è una violazione dell'ottavo emendamento della Costituzione. L'ottavo emendamento della Costituzione vieta punizioni crudeli e inusuali. E lui ha detto testualmente: questa è estremamente, estremamente inusuale. Questa è la sua frase. Quindi l'appello potrebbe avvenire dalle corti federali. E più c'è una pressione dell'opinione pubblica, più è possibile che cosa abietta venga
1: questo
0: fermata.
1: abominio
0: Prima.
1: venga fermato.
0: Sì,
1: Tra l'altro
0: sì.
1: ti ricordo, premio Nobel per la pace 2026, Navi Pillay, che si è espressa contro la pena di morte più volte.
0: Voglia, sì. E non è un caso che il premio Nobel sia andato a lei, eh. Oggi è proprio spesso la commissione del Nobel della pace manda dei messaggi. Il fatto che sia andato a lei, sappiamo
1: Non è
0: tutti che
1: casuale.
0: lei non è casuale, non è casuale. E quindi è proprio una risposta a Trump, francamente, io l'ho vista come tale, che ancora avantieri diceva che voleva il premio della pace, il premio
1: Senti,
0: Nobel della
1: condizioni di
0: pace.
1: Christa Pike.
0: Allora, le condizioni di Christa Pike sono queste. Era data per morta cerebralmente, ma lunedì. Invece si è risvegliata il giorno dopo e in condizioni fisiche abbastanza drammatiche, perché ora si è capito come mai due iniezioni di pentobarbital non l'hanno uccisa, perché come i suoi

0: avvocati e dei medici che l'avevano visitata precedentemente avevano detto, pare che lei abbia delle vene molto sottili e non sono riusciti a infilare tutto il veleno direttamente nelle vene ed è andato sparso nella carne delle braccia, per cui in un braccio e nell'altro braccio c'ha tutte e due le braccia ustionate. Non so come mai, e con delle vesciche, quindi sta faticando a recuperare l'uso delle braccia, ma anche la competenza mentale, perché è stata in coma vari giorni e il cervello deve processare tutto questo veleno. Ha parlato con l'avvocato, si è detta confusa e arrabbiata che non siano riusciti a ucciderla in modo normale. Lei, ricordatevi che lei aveva accettato di morire ed era addirittura serena nel momento dell'esecuzione. Aveva
1: perché accanto... lei ha perso coscienza nella camera della morte e si è risvegliata in ospedale.
0: In ospedale, legata al letto, ammanettata, confusa, con le braccia che le facevano questo male, non capendo cosa stava succedendo. Ora, che cosa succederà di lei non si sa. Ci saranno sicuramente dei ricorsi, prima di tutto verranno effettuate delle valutazioni per valutare l'impatto medico, ma anche l'impatto psichiatrico che un'esperienza del genere può avere, e per stabilire se sia competente per essere giustiziata. È molto probabile che adesso nascerà un contenzioso che può durare anni. Guardate bene, nessuna legge vieta esplicitamente un secondo tentativo di metterla a morte, però molti esperti, anche gente che non ha posizioni negative verso la pena di morte, si è chiesta se non questo non sarebbe una tortura, e quindi da vietare sempre per quell'articolo, per quell'emendamento, l'ottavo emendamento sulle pene crudeli e inusuali. Insomma, è un caso aperto, bisognerà seguirlo. Fortunatamente ha un avvocato che sembra una persona per bene, che insomma riconosce anche lui, come lei peraltro, che la colpa di cui lei si è macchiata è stata feroce. Lei non si è sottratta alle sue responsabilità, ammette di aver compiuto un atto feroce verso la sua compagna, la sua amica Colleen Slammer. Sì. Ha solo chiesto pietà in considerazione di quanto la sua infanzia era stata terribile. Devo dire che un'infanzia come quella di Krista Pike è proprio tragica. Certo, non tutti quelli che hanno infanzie tragiche poi diventano killer.
1: No, però diciamo che le nostre conversazioni contro la pena di morte non sono per minimizzare il reato, ma quanto per insistere che anche un ergastolo può essere una pena, diciamo, sufficiente, no?
0: Sì, e infatti gli stessi americani che sono favorevoli alla pena di morte, sono il 63%, se tu gli dici ma se invece della pena di morte io ti garantisco un ergastolo senza libertà, cosa ne pensi? Allora quel 63% scende al 36%. La gente vuole la punizione, perché poi così è questo, le pene carcerarie in America sono considerate soprattutto come una punizione.
1: Voglio chiederti questo perché ha scritto un nostro radioascoltatore, Gabriele Bonomelli, ti scrive proprio questo, cioè c'è dibattito in America sulla funzione rieducativa della pena o è solo punizione e vendetta?
0: E questa è una domanda molto interessante, perché veramente alla differenza di base che c'è fra la nostra giustizia italiana e la nostra giustizia americana. Cioè, in Italia noi abbiamo l'articolo 27, credo che addirittura non permette neanche l'ergastolo senza libertà.
1: In alcuni casi gravi, reati di mafia, stragi, eccetera. Però c'è dibattito anche su questo.
0: Noi qua in America non esiste un vincolo costituzionale, fatta eccezione per l'articolo 8 che vieta per punizioni crudeli e inusuali. Per il resto è affidato agli stati, e sono 50 stati, ognuno dei quali fa cavolo che vuole. Per cui ci sono stati che non hanno la pena di morte, ma non hanno neanche addirittura l'ergastolo a vita, l'ergastolo senza possibilità di libertà. E altri stati che hanno invece, come ho detto la puntata precedente, hanno la pena di morte e la usano. Però un dato interessante è che è successo questo rapporto inversamente proporzionale. Da quando alle giurie viene proposto, offerta l'ergastolo senza libertà, si sono riempiti i bracci dei carceri dell'ergastolo senza condizionale. Pensa che c'è stato un aumento del 68% dal 2003 e adesso ci sono più di 56.000 detenuti nelle carceri americane con ergastolo senza possibilità di libertà, mentre il braccio della morte si sta svuotando.
1: Le giurie sono diventate abolizioniste nei fatti.
0: Sì, però appunto il concetto è questo. Le giurie americane non credono nel concetto della rieducazione, diciamo la verità. Solo 7 stati su 50 hanno nella loro legislazione che la pena di un condannato debba anche comportare uno sforzo di rieducazione, solo 7 su 50, e ti sto dicendo neanche per lo stato, per esempio nello stato di New York o nel Connecticut o che sono gli stati, o nel Massachusetts, che sono gli stati più liberi, o California, non c'è questo concetto. La funzione della pena è stata stabilita con queste 3 parole in America: retribuzione, incapacitazione, deterrenza. Queste sono le 3 funzioni che la pena deve avere negli Stati Uniti. Rieducazione, adesso si comincia a parlare di applicare uno sforzo di rieducazione per i condannati che sono vicini ad essere rilasciati. Allora, solamente per cercare di insegnar loro a rientrare nella società e ad essere produttivi nella società. Ma non viene mai calcolato nell'assegnare la pena, ma è proprio un fatto, appunto, tranne in quei 7 stati, che dicevo, uno di questi è lo Utah, uno stato estremamente conservatore ma molto religioso, e lì entra invece l'elemento religioso. Ma questo non è sempre stato così, perché prima degli anni 70 invece c'era il concetto che i giudici dovevano anche valutare la possibilità di rieducare un condannato, ed era non solo, ma c'erano commissioni in tutti i penitenziari che valutavano se un condannato stava dimostrando penitenza, pentimento, buona condotta. Allora lavoravano per accorciare la pena. È successo che, non mi ricordo esattamente in che anno, ma agli inizi degli anni 70, ci fu un sociologo che si chiamava Martinson, non mi ricordo di nome, credo Robert, non ci giurerei, però Martinson comunque, che fece un saggio, una ricerca in cui sosteneva che i programmi di riabilitazione non servivano a ridurre la recidiva, e fece un enorme rumore, soprattutto poi, vi ho tante volte ricordato che tra gli anni 70 e gli anni 80 ci fu l'esplosione della violenza legata alla diffusione della droga, e quindi questo fatto legato all'esplosione della violenza si creò un'alleanza bipartisan, pensate, sinistra e destra, per togliere la discrezionalità ai giudici, perché la destra pensava che questa flessibilità permetteva ai giudici di essere troppo permissivi. La sinistra pensava il contrario, che invece i giudici avevano troppa discrezione e finivano per condannare a pene più severe gli afroamericani, i neri. E così effettivamente succedeva. Erano dati di fatto questo. Quindi si arrivò a questo accordo di stabilire pene dure, più dure, ma fisse, in modo che non ci fosse possibilità di discriminazione. Nero o bianco, se hai ucciso una persona con premeditazione, vai a chi aveva la pena di morte alla pena di morte o oppure ergastolo a vita. Quindi non c'è discrezionalità. Però appunto prima degli anni 70 il bello è che poi quel Martinson, rendendosi conto come aveva il suo studio cambiato completamente l'approccio alla pena negli Stati Uniti, continuò i suoi studi e disse forse non era così netta.
1: Troppo tardi. Ci rendiamo conto che l'evoluzione poi appunto sì. della società segue tappe sì. non prevedibili. Siamo arrivati a questo, allo streaming. Ci aggiorneremo, Anna, tra 7 giorni, vedremo se cambia qualcosa, ma dobbiamo parlare, perché mancano una decina di minuti, un accenno alle elezioni di metà mandato va fatto, perché manca molto meno di un mese. Sì. E anche il livello, diciamo così, come dire, delle dichiarazioni di Trump sta salendo di tono, io chiamo, uso sì. un eufemismo.
0: Sì, ecco, quello succede? È un eufemismo, io non ne userò. Eufemismo.
1: Vabbè, tu sei la reporter e quindi ti tocca anche ripetere le espressioni diciamo colorite.
0: Sì, ecco, infatti voglio preavvisare gli ascoltatori, perché ci saranno delle frasi che io non le potrei scrivere sul Messaggero, esatto. Non le dovrei trovare dei sinonimi, insomma, per dirvi a che punto, perché non so se tutto questo arriva in Italia e quanto arriva sui giornali e quanto arriva edulcorato, perché abbiamo un presidente che facendo una campagna, elettorale che praticamente moltiplica le sue uscite provocatorie, quando dico provocatorie intendo anche offensive, con toni che sono da resa dei conti personale contro i leader democratici, con frasi che molti commentatori e politici, anche repubblicani, hanno definito fuori norma. Questo è proprio
1: eufemismo anche questo.
0: Un eufemismo. Allora, c'è questo scarto fra la narrazione, diciamo, trionfalistica che fa Trump, che parla di età dell'oro, dati dell'economia mai visti prima, l'America sta facendo cose eccezionali, grazie ai suoi dazi il mondo ci rispetta di più, eccetera, eccetera. E la realtà che poi abbiamo un deficit federale che sta crescendo a tutta gallara, che i prezzi, la gente, sai, mica è scema, a un certo punto i prezzi li vede, vieni a fare la spesa con me, te li faccio vedere, la benzina, quello che costa, sarà tutto effetto. E la gente ha capito che è colpa della guerra in Iran, è guerra che Trump ha fatto violando la sua promessa fondamentale dell'elezione, della campagna: fermerò tutte le guerre, non faremo nessuna guerra. E invece siamo in una guerra che sta andando avanti e di cui non si vede la fine, e che gli Stati Uniti, lui sta dicendo, la stiamo vincendo, sta andando benissimo, lo stretto di Hormuz è nostro, ci appartiene, eccetera. Ma la gente lo sa, la gente dello stretto di Hormuz funziona perché c'è un dispiegamento di decine di migliaia di soldati americani, i quali, guarda caso, hanno famiglia in America e lo sanno bene che cosa stanno rischiando. Quindi Trump sta facendo un errore, quello di credere che la sua base continui a credere anche a quello che lui dice, anche quando i suoi occhi le fanno vedere una realtà diversa. A parte questo, ha detto anche delle frasi, parlando per esempio dell'Iran, ha detto: lasciate che colpiscano Los Angeles e San Diego. È vero che la frase era nel mezzo di un discorso in cui lui voleva dire: c'è questa minaccia che l'Iran si munisca di armi nucleari e che colpisca. Agitata, certo. Però ha detto a un certo punto, e questa è una frase che ha detto lui, non è che possiamo cambiarla: let them take out Los Angeles, let them take out San Diego. This is a very small price to pay. Lasciate che distruggano Los Angeles, lasciate che distruggano San Diego, questo è un pezzo molto piccolo da pagare, se poi finirà presto e salveremo il mondo dalle armi nucleari dell'Iran. Beh, la gente a San Diego, che guarda caso è una città repubblicana, è una dei nidi repubblicani in California, e la gente a Los Angeles non l'ha presa bene, tant'è che il governatore della California, Gavin Newsom, ha addirittura detto che bisognerebbe chiedere l'applicazione del 25esimo emendamento, che il 25esimo emendamento dovrebbe essere quello che stabilisce che un presidente non è considerato pienamente capace di esercitare i poteri della carica e dovrebbe essere destituito. E questa è una parte, una prima cosa che è successa. Poi, durante una seduta, un'intervista nello studio Vale, gli hanno chiesto cosa pensava se vincono i democratici, se dovessero vincere sia alla Camera che al Senato, alle elezioni di metà mandato del 3 novembre, si aspetta di essere di nuovo sottoposto a impeachment, e lui è partito in quarta a dire che lui avrebbe potuto fare cose terribili, e qua vi cito, virgolette, avrei potuto fare cose molto cattive a Hillary Clinton, avrei potuto fare cose molto, molto cattive a Joe Biden, avrei potuto fare molte cose cattive a Barack Hussein Obama, ma ecco, dice, non l'ho fatto per rispetto dell'ufficio della presidenza, perché era inappropriato. Cioè, queste sono dichiarazioni minatorie, perché poi ha detto è ancora posso, and still can do, è ancora posso. Queste sono dichiarazioni di Donald Trump, tra virgolette. Non solo, poi ha detto, e qua sto per dire una frase, io sono una signora e non dico mai parolacce, esatto. Però vi avverto, in Ohio ha detto che se i repubblicani vinceranno alle midterm, glielo infileremo su per il culo ai democratici. Ora, scusatemi, un presidente americano che parla così, io veramente non l'ho mai sentito, ma no, non credo che nessun presidente di qualsiasi democrazia abbia espresso frasi così. Subito dopo ha detto i democratici sono deficienti figli di puttana, altra frase che io non credo di aver sentito dire da altri, ha parlato, ha descritto, insomma, ha detto siete dei radical. Ora, radical negli Stati Uniti non ha il significato di radicale in Italia, vuol dire estremista.
1: Quasi come comunista, diciamo, più o meno.
0: Ma ha detto anche, siete comunisti, siete dei lunatici, siete malati, malati mentalmente. E questo non è uno scontro elettorale, proprio, non lo so, è uno scontro esistenziale.
1: Un B-movie, diciamo così, di dubbia qualità.
0: Sì, come dicevo, non, questa non è una campagna elettorale, quindi, ma è, guardate la cosa, per valutare che pressione sta facendo tutto ciò negli Stati Uniti, c'è una cartina tornasole che io trovo estremamente significativa. Mentre Trump continua a tenere questi comizi in cui si abbandona a queste frasi, la Fox News sceglie di non trasmetterli in diretta e di trasmettere più tardi degli spezzoni che scelgono loro. Ora, questa decisione di programmazione ha un enorme significato politico, perché la Fox News è il canale via cavo più seguito d'America, prima di tutto, ma da un decennio è il principale strumento con cui Trump ha raggiunto i suoi elettori. Come mai?
1: Quindi diciamo, Rupert anche Murdoch, la Fox capisce che
0: Rupert Murdoch e suo figlio, sì, hanno deciso di togliergli spazio. E a quanto pare, voci interne della Fox News dicono che Trump non fa più ascolto. Cioè il pubblico non lo segue più, il che vorrebbe dire che potrebbe esserci, qualcuno pensa che per le elezioni potrebbe esserci quello che si chiama a red undertow. Undertow è quando l'acqua del mare si ritira, cioè che potrebbe succedere che quello che è successo nel 2016 ai democratici, che i democratici che non ha non, non avevano in simpatia Hillary Clinton non sono andati a votare, e questo è buona l'hanno parte, pulita, grazie. Certo, alla, certo. Grazie, e diciamolo per favore, perché tutti poi mi vengono a dire quanto è bravo Bernie Sanders, in buona parte per la campagna denigratoria che durante la campagna aveva fatto Bernie Sanders, sì, che aveva convinto una larga fetta di elettori maschi giovani che Hillary Clinton era il diavolo. E quindi non andarono a votare. Allora può capitare, qualche osservatore dice che potrebbe capitare questo, non che i repubblicani si spostino in campo democratico, ma che non vadano a votare perché non si riconoscono in questo Trump di adesso, quello che hanno amato fino al 2024. Ricordatevi che la Fox, quando Trump fece quel grande comizio al Madison Square Garden qua a New York, la Fox seguì l'evento in diretta, l'audience della Fox quella sera triplicò, quindi pensate, quindi, come siamo in senso opposto,
1: esatto, siamo all'inverso. Anna, ci dobbiamo fermare, sì. Io intanto ti voglio ringraziare, assicuro che Anna Guaita in versione turpiloquio l'avete sentita oggi per dovere di cronaca, non la sentiremo più.
0: Mi imbarazza molto, devo dire.
1: No, però, bisogna, appunto, per rendere l'idea, insomma, a volte bisogna sporcarsi le mani. Anna, grazie, e appuntamento tra 7 giorni.
0: Tra 7 giorni, un saluto a tutti gli ascoltatori. E un grazie a tutti gli ascoltatori che ci scrivono.
1: E le ascoltatrici, visto dall'America, @gmail.com.
0: Visto dall'America, @protonmail.com. Grazie a tutti.
2: Sono le 16, questa è Radio Radicale, abbiamo sentito Anna Guaita, adesso è il momento delle notizie d'Oltretevere, rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo.
3: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: Ben ritrovati domenica 11 settembre 2026, l'Osservatore Romano di martedì mette al centro le situazioni che non hanno un focus da parte più parte della stampa, non solo nazionale ma internazionale. In questo caso, si parla della Repubblica Democratica del Congo, ne scrive Francesco Citterich, perché vengono saccheggiati questi paesi del loro oro e del loro coltan, e come scrive il giornalista dell'Osservatore Romano, la storia della Repubblica Democratica del Congo si macchia di un nuovo drammatico capitolo di violenza, confermando come la transizione energetica globale e l'incessante fabbisogno tecnologico dell'Occidente continuano a essere alimentati e pagati con il sangue degli innocenti. Un dettagliato rapporto squarcia il velo di silenzio su una strage sistematica che si sta consumando nell'est del paese africano, dove la guerra per il controllo del territorio si intreccia con quella altrettanto spietata per il controllo delle immense ricchezze del sottosuolo. Al centro dell'atto d'accusa vi è il Movimento 23 Marzo, la sigla M23, il gruppo armato ribelle sostenuto dal Ruanda, ritenuto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani contro i minatori artigianali e di un sistematico controllo delle attività estrattive, con modalità che vengono considerate irriconducibili al crimine di guerra di saccheggio. Il cuore del dossier poggia su testimonianze dirette e verifiche condotte sui siti minerari tra l'inizio del 2025 e i primi mesi del 2026. E questo si lega, il tema della guerra, si lega un'analisi sempre sull'Osservatore Romano in prima pagina di martedì, sulle riserve di Sant'Agostino sulla guerra giusta, un pezzo scritto da Luigi Franco Pizzolato, che è docente emerito di letteratura cristiana antica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Prima cattedra di letteratura cristiana antica all'Università Cattolica del Sacro Cuore è stata coperta da Lazzati, Giuseppe Lazzati. Bene, scrive Pizzolato, nel dibattito teologico e nelle dichiarazioni magisteriali, a rinforzo della dottrina della illiceità della guerra, sempre più si sta mettendo in discussione il concetto di guerra giusta, che però continua a riemergere. A sostegno è invocata l'autorità di Sant'Agostino, che nel dibattito vulgato sulla guerra compare spesso come il primo teorico cristiano, se non addirittura come l'inventore della guerra giusta. Ma Agostino, si sa, è animo sempre in movimento, inquieto, attento alle mobili provocazioni della storia, e il suo pensiero evolve. Gli studiosi sanno che le sue posizioni sono da leggere sia in contesto, storicizzandole, sia all'interno di una visione globale che le relativizza. Invero, spesso sono imbalsamate e strapolate, quando non addirittura tratte dall'agostinismo posteriore. Nel caso che ci interessa, ma chi ha la pazienza e la fortuna di leggerlo direttamente, non mancano segnali che indicano come alla sua acuta visione della storia non sia sfuggita la fondamentale ambiguità, anzi perfino l'irricevibilità della guerra giusta. Dal suo capolavoro di teologia della storia, appunto il De Civitate Dei, meritano di essere rilevate almeno due non insignificanti riserve sulla guerra giusta. Una è di ordine storico, l'altra filosofica. Nella prima, Agostino constata che nella storia del mondo, in una umanità peccatrice, la guerra giusta è una condizione che, rigorosamente parlando, non esiste, perché nella realtà fattuale anche la guerra giusta è effetto e causa di peccato e serve tutta più a mascherarlo. L'ultramillenario Stato romano aveva esteso il suo dominio proprio invocando il principio della guerra giusta, prendendo infatti a pretesto atti di ingiustizia, reali o presunti, che emergevano in varie parti del mondo. Roma interveniva con la guerra, formalmente per sanarli, ma in realtà per accrescere il suo impero e creare un suo ordine. L'ingiustizia di quelli contro cui sono state fatte guerre giuste ha favorito l'accrescimento del potere di chi le ha fatte. L'ingiustizia ha molto collaborato all'accrescimento del potere e creava gli ingiusti affinché ci fossero soggetti contro i quali si potessero fare guerre giuste e aumentare il potere, scrive Sant'Agostino nel De Civitate Dei, capitolo 4. Ne consegue, scrive Pizzolato, un'altra osservazione che storicamente mostra l'inanità e il pericolo di tale guerra. Uno Stato non riuscirà mai a dominare stabilmente su coloro che sia riuscito a soggiogare con le sue vittorie belliche. La guerra non produce mai pace vera, ma instabile e foriera di nuova guerra. E il secondo passo filosofico è di natura appunto filosofica. In un periodo di età più tarda, in un periodo lungo e involuto, che risente dell'assurdo apparente da cui scaturisce la verità, Agostino argomenta che il sapiente è insofferente verso le guerre giuste, perché in quanto giusta egli si sente in dovere di farle, ma così facendo contravviene al suo ruolo di sapiente. Infatti, per restare fedele alla sua natura, egli non dovrebbe trarre necessità di guerra nemmeno dall'ingiustizia. Mentre nella prima annotazione Agostino, da storico, sottolinea la volontà di potenza che insita storicamente nella guerra giusta, che serve piuttosto a promuovere l'imperialismo del più forte, nella seconda, da sapiente, vede la contraddizione insita nel concetto di guerra giusta. Diremmo che nel nesso guerra giusta la negatività del sostantivo guerra soffoca la positività dell'aggettivo giusta. Analisi interessante da parte di Pizzolato, ma non del tutto condivisibile, secondo me, perché Sant'Agostino era anche un ottimo filologo ed era consapevole che il termine pax aveva la stessa radice del termine pactum, cioè per avere la pace bisognava redigere un patto, e quindi, a differenza della guerra, la pace era straordinaria perché richiedeva proprio quest'atto, redigere un patto tra potenziali belligeranti o da belligeranti in atto, a differenza della guerra. E poi nel De Civitate, in realtà, il ruolo degli imperi in Agostino non era soltanto negativo, era anche positivo, nel senso che qualora uno Stato più piccolo stava facendo un genocidio nei confronti di un popolo al suo interno, nei confronti di una minoranza, l'impero aveva l'obbligo morale di intervenire per evitare, porre fine quantomeno all'eccidio, al genocidio. Poi naturalmente l'uso che un impero faceva della vittoria, soprattutto l'impero romano, era anche a proprio vantaggio, però bisogna dire che gli stessi conquistati ambivano a essere civis romanus, civis romanus, e quindi in realtà la questione diventa un po' più intricata e anche intrigante. Centrafica, restiamo sul tema della pace. Centrafica, senza pace, nelle strade deserte si rapiscono i ragazzi per farne guerrieri. Ecco un altro paese dimenticato. Papa Francesco aprì a banchine la capitale l'anno santo e, come scrive nel suo reportage Anna Pozzi su Avvenire, del 4 ottobre, e insomma c'è un ruolo importante dei comboniani con la creazione, per esempio, di scuole per madri bambine, e si rileva come la tragedia di una nazione si legga anche dai numeri: 1.200.000 i profughi causati dai combattimenti, quasi mezzo milione sono gli sfollati interni, il 68% la quota di persone che sopravvive in condizioni di povertà è estrema, in pratica 7 abitanti su 10. Però il ruolo della Chiesa cattolica, la Chiesa locale, è appunto molto prolifico, molto utile. Sul tema dell'aumento delle spese militari è intervenuto l'osservatore permanente della Santa Sede alle Nazioni Unite a New York, il 6 ottobre, nella notizia, l'Osservatore Romano di mercoledì 7 ottobre, l'intervento del 6 ottobre dell'Arcivescovo Christophe El Cassis, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, scrive il quotidiano ufficioso della Santa Sede, davanti alla seconda commissione dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale e presso la terza commissione dell'81esima Assemblea Generale, l'osservatore permanente ha pronunciato tre discorsi incentrati sull'esigenza di rimettere la persona al centro, primo punto, secondo, contrastare le nuove forme di sfruttamento e terzo, tutelare i minori di fronte alle nuove sfide tecnologiche ed economiche. La settimana scorsa non ho avuto modo, spazio, tempo per leggere se non di evocarlo, l'importante intervento del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin a New York nel corso dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intervento integralmente pubblicato dall'Osservatore Romano di lunedì 28 settembre, di cui vi propongo ampi stralci. Ogni istituzione internazionale ha affermato il cardinale Parolin, al di là del proprio quadro giuridico, necessita della fiducia reciproca tra i propri membri per essere efficace. Inoltre, la fiducia è un processo continuo, essa si alimenta attraverso il rispetto reciproco e il dialogo e richiede un impegno costante nei confronti dei valori della dignità umana e della giustizia su cui si fondano le istituzioni multilaterali. Purtroppo, le relazioni internazionali odierne sono caratterizzate da una crescente mancanza di fiducia tra gli attori, soprattutto a causa del mancato rispetto del principio pacta sunt servanda. Ciò porta spesso all'isolamento e ad atteggiamenti difensivi che possono sfociare in ulteriori tensioni. Crea inoltre un circolo vizioso, crea inoltre un circolo vizioso che riduce significativamente le opportunità di costruire relazioni solide, alimenta un sistema di minacce reciproche basato sull'illusione che la forza generi potere. A questo proposito, prosegue il cardinale segretario di Stato, gli Stati dovrebbero andare oltre gli interessi nazionali ed economici e avviare un dialogo, un processo decisionale congiunto che dia priorità alla promozione del bene comune, incentrato sulla dignità insita in ogni persona umana, donata da Dio. Papa Leone individua tre parole fondamentali che devono guidare la diplomazia: pace, giustizia e verità. Sottolineando nell'interconnessione, mette in guardia dal ritorno a una diplomazia della forza e ribadisce il ruolo indispensabile delle istituzioni multilaterali. Infatti, nella sua prima lettera enciclica Magnifica Humanitas, il Papa ha sottolineato che, sono sue parole, è urgente passare dalla cultura della potenza a un'autentica cultura del negoziato, in cui il dialogo e le relazioni diplomatiche diventino via ordinaria per risolvere i conflitti. Nelle relazioni internazionali il dialogo è lo strumento insostituibile della diplomazia per prevenire conflitti e ricucire legami di fiducia contro le comunicazioni impulsive, le retoriche aggressive, le logiche di potenza che segnano il nostro tempo, ha scritto ancora il Papa. La vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi o che non si riterrebbero legittimati a negoziare, usando fino allo stremo l'umiltà e la pazienza per ricucire i più tenui segni di buona volontà delle parti in conflitto, così da avviare una pacificazione. Fine della citazione. Riprende il cardinale segretario di Stato. In un'epoca che rischia di ridurre ognuno a consumatore, dato strumento, Papa Leone ribadisce che la persona umana rimane la misura di ogni progresso. Al centro di questa convinzione vi è il riconoscimento della dignità inviolabile donata da Dio di ogni persona umana. Questa dignità non è conferita dallo Stato, dalle produttività economiche o dalla capacità tecnologica, è intrinseca, radicata nel fatto che ogni persona è voluta e amata da Dio. Da ciò deriva la sacralità della vita, dal concepimento alla morte naturale. nonché l'imperativo di salvaguardare la persona umana che ogni società che aspiri a essere considerata civilizzata ha il dovere di, proteggere. E poi ha proseguito ancora Parolina, ciò è strettamente legato alla dignità del lavoro. Il lavoro infatti non è solo un mezzo di produzione, ma una partecipazione insostituibile all'opera creatrice di Dio ed un percorso verso la realizzazione personale e la solidarietà sociale. Condizioni di lavoro indegne, precarietà occupazionale, sfruttamento dei lavoratori ed esclusione dei bisognosi distruggono la speranza, frammentano la società e alimentano i conflitti. In nessun altro ambito questa sfida antropologica è più acuta che in quello dell'intelligenza artificiale. E Papa Leone ha affrontato nella sua prima lettera enciclica questa nuova sfida tecnologica che egli non respinge, ma per la quale invoca un orientamento etico. Il controllo di questi potenti strumenti non deve rimanere nelle mani di pochi eletti, essi devono essere al servizio dell'umanità e non il contrario. In particolare lo sviluppo dei sistemi d'arma letali autonomi solleva profonde questioni morali. In questo ambito difficile il Papa fornisce chiari criteri di discernimento e scrive: il primo di questi criteri riguarda la responsabilità personale. Quando la decisione di colpire si automatizza o si opacizza, cresce il rischio di deresponsabilizzazione. Per questo, prosegue ancora il Papa, la catena delle responsabilità deve restare identificabile e verificabile. Chi progetta, chi addestra, chi autorizza, chi impiega deve poter rendere conto delle proprie scelte. Il secondo criterio riguarda il tempo del giudizio morale. L'intelligenza artificiale tende a comprimere i tempi decisionali, ma in guerra decisioni irreversibili non possono avere come criteri supremi rapidità ed efficienza. Il terzo criterio è la distinzione e la protezione dei civili. Ogni tecnologia che rende più facile colpire senza vedere il volto dell'altro abbassa la soglia morale del conflitto. Purtroppo, qui, fine della citazione del Papa, e prosegue il cardinale segretario di Stato, purtroppo in molte parti del mondo i cristiani, e qui cambia argomento, continuano a subire discriminazioni, violenze e vere e proprie persecuzioni semplicemente a causa della loro fede. Le chiese vengono attaccate, le comunità sfollate, le persone uccise e imprigionate. Nel condannare ogni forma di discriminazione religiosa, la Santa Sede alza la voce a difesa di questi fratelli e sorelle, non in uno spirito di esclusività, ma perché la difesa della libertà di una qualsiasi comunità rafforza la libertà di tutti. Il silenzio di fronte a tali sofferenze costituirebbe un tradimento della missione della Chiesa e dei diritti umani universali che la comunità internazionale si è dovuta a difendere. Queste alcuni stralci ampi, ancorché parziali, parzialissimi di questo lungo intervento del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin a New York alla 21ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, pubblicato integralmente dall'Osservatore Romano del 28 di settembre. Intanto l'Osservatore Romano ricorda anche nel lunedì 8 ottobre, il 7 ottobre in Israele il massacro a 3 anni dal massacro dei terroristi di Hamas ed è il primo anniversario dopo il ritorno di tutti gli ostaggi. Ma a proposito di quanto detto incidentalmente, in maniera molto chiara dal cardinale segretario di Stato Parolin sul fatto che la garanzia di libertà per una comunità significa anche preservare la libertà per le altre, tuttavia occorre dire che ci sono dei principi di uno Stato che non possono essere derogati e lo ricorda l'ex giudice della Corte Costituzionale, il costituzionalista Nicolò Zanon, in un editoriale sul Libero del 9 ottobre. L'Islam non può sostituirsi alla Costituzione italiana. Scrive Zanon, c'è una linea rossa che non può essere superata nella nostra convivenza civile. È il confine che distingue una comunità unita intorno a un nucleo di valori comuni rispetto a un magma disordinato di gruppi, ciascuno dei quali reclama il diritto di reggersi secondo regole proprie. Questa linea rossa è delineata, lo si segnala ai contorni della Costituzione più bella nel mondo, nell'articolo 3 della Carta, laddove è detto che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Prima ancora di implicare il divieto di discriminazioni irragionevoli in base al sesso, alle opinioni politiche e altro, questo principio, scrive Zanon, impone una cosa elementare, ma decisiva, che nessun individuo e nessun gruppo possa chiamarsi fuori rispetto al rispetto all'applicazione della legge. E dire per noi, la legge italiana non vale. Se i nostri distratti intellettuali, sempre pronti ad avallare qualunque tendenza multiculturale, avessero anche bisogno di un riferimento storico non sgradito, segnalo che la rivoluzione francese aveva proprio lo stesso obiettivo, scrive Zanon, l'abbattimento di una società divisa in gruppi, allora si chiamavano ceti, ciascuno dei quali si amministrava con regole proprie. Per tutte queste ragioni, allarma non poco, se confermata, la notizia dell'istituzione di una camera arbitrale che a Padova, a beneficio delle persone di fede islamica, dovrebbe risolvere i contrasti civili e familiari secondo le regole della Sharia. Ancor più la notizia dovrebbe inquietare se fosse vero che gli ideatori vedono la creazione dell'organismo come un primo passo verso l'introduzione generalizzata in Italia della legge islamica. Non è difficile scorgere nell'iniziativa padovana la tendenza verso la istituzione di enclave fatte di persone e territori in cui il diritto italiano non penetra e non vale. Mondi separati, cioè ove non c'è spazio né per i diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione né per il nostro diritto privato, né quindi per la stessa autorità dello Stato italiano. Non mancherà, prosegue Zanon, certo, chi rivendica il diritto delle singole comunità etniche o religiose di restare legate alla propria cultura d'origine nel nome di un relativismo culturale che si crede utile all'inclusione e alla tolleranza. Ma a questi dotti profeti, scrive Zanon, del multiculturalismo bisogna ricordare che le enclavi in questione, dove già purtroppo esistono anche in Europa, sono i luoghi in cui si consuma la lesione dei diritti delle persone più esposte o deboli. Perché anche gli arbitri applicano la legge italiana e laddove possono decidere secondo equità, così fanno perché autorizzati dai nostri stessi codici. Nel caso di Padova, invece, stiamo parlando, a quanto risulta, di questioni di diritto privato e familiare, cioè di questioni della massima importanza per la vita ordinaria di ciascuno di noi, vicende alle quali si pretenderebbe inopinatamente di applicare una regolamentazione speciale, cioè la Sharia, solo in virtù della fede religiosa degli interessati. Nulla di più contrario ai principi, viene da dire, ed è bene dunque ribadirlo con chiarezza, non può essere ammessa eccezione alcuna sull'applicazione della legge italiana e di tutti i diritti che la Costituzione riconosce a chi ha scelto di vivere e lavorare in Italia. Zanon, Niccolò Zanon, si potrebbe dire con il linguaggio del compianto cardinale Camillo Ruini che i principi della Costituzione sono principi non negoziabili in nome anche di un astratto inclusivismo multiculturale che in realtà avrebbe le sembianze di una vera e propria operazione cialtronesca e di relativismo da pensiero debole, avrebbe detto in questo caso Papa Benedetto XVI. Dunque, andiamo avanti, una nomina, il cardinale Mauro Gambetti, promoveato, chissà, è stato nominato arcivescovo di Chieti e Basto. Chieti e Basto non sono propriamente una sede diocesana cardinalizia, come sa l'arcivescovo Monsignor Bruno Forte, che è stato vescovo della diocesi per 22 anni. E ne scrive Giacomo Gambassi su Avvenire del 4 ottobre. Frate francescano conventuale, 60 anni, il cardinale Mauro Gambetti lascia l'incarico di arciprete della Basilica di San Pietro e di vicario del Papa per la Città del Vaticano, ufficio che resta per ora vacante. Il Papa ha anche ricevuto la comunità del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Campo Santo. Interessante perché, come si legge nell'intervento pubblicato dall'Osservatorio Romano del 3 ottobre del Papa, le origini del Campo Santo come punto di riferimento privilegiato per i pellegrini diretti a Roma provenienti dal territorio del Sacro Romano Impero risalgono all'VIII secolo d.C. Nel XIX secolo questo luogo assunse particolare importanza per i sacerdoti dei rispettivi paesi, quando l'attività del clero era stata notevolmente ostacolata, se non resa del tutto impossibile, a causa delle misure di politica ecclesiastica del Turkampf nell'impero tedesco. Divenne così, grazie all'accoglienza dell'arciconfraternita del Campo Santo Teutonico, un luogo di rifugio e di studio per i sacerdoti provenienti dall'area di lingua tedesca, trasformandosi poi sempre più in un importante centro per l'archeologia cristiana, la storia della Chiesa e la ricerca sulle origini cristiane. Tutti voi, ha affermato il Papa ancora, potete guardare con gratitudine ai ricchi frutti di questa storia. Anche oggi il collegio sacerdotale vuole essere un luogo sicuro di formazione, in cui i chierici che qui vivono possano approfondire il proprio cammino intellettuale e spirituale per poter poi rispondere alle domande delle persone nella loro patria di fronte alle grandi sfide del nostro tempo e rendere conto della speranza che è in noi. Una caratteristica peculiare del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Camposanto, confermato ancora il Papa, è la vicinanza unica alla tomba di San Pietro Apostolo, che nella storia di questa istituzione, sin dai suoi inizi, è andata di pari passo con una fedele adesione al Romano Pontefice. Ciò traspare dal titolo di Pontificio Collegio che Papa Benedetto XVI le ha conferito nel 2010. A tale onore è legato anche un impegno custodire questa vicinanza e questa unità con il successore di Pietro e con la fede degli apostoli che egli proclama. Ancora il Papa ha incontrato artisti, architetti riuniti alla Cassina Pio IV per il seminario proposto dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione e ne ha scritto il prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, il cardinale José Tolentino di Mendoza, sempre sul L'Osservatorio Romano dell'8 ottobre. Il 2 ottobre, nella sala del Concistoro del Palazzo Apostolico, Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza i partecipanti al seminario L'Arte delle Possibilità, Tessere Insieme, promosso dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Nel rivolgersi ai 30 artisti, curatori e architetti riuniti in Vaticano, il Santo Padre li ha ringraziati per la fiducia con cui avete accettato di camminare accanto alla Chiesa anche per vie nuove. Riprendendo l'esperienza del padiglione della Santa Sede alla Biennale Arte di Venezia nel 2024, realizzato nel carcere femminile della Giudecca, il Papa ha ricordato come non si sia trattato semplicemente di portare l'arte in carcere, ma di lasciare che il carcere, con la sua verità spesso rimossa, insegnasse qualcosa all'arte a tutti noi. Nelle parole del Pontefice, l'arte è anzitutto un luogo di ascolto, capace di intercettare le grandi domande del cuore umano e di cercare la trama che le unisce. E a proposito di arte, l'Osservatore Romano la notizia, a firma di Gabriele Nicolò, del premio Nobel per la letteratura Anne Carson, è stato conferito a un'autrice poliedrica il premio Nobel per la letteratura 2026 alla canadese Anne Carson, 76 anni, infatti poetessa, scrittrice, saggista e traduttrice. Una poliedricità la sua, non statica, ma innervata da una dinamica articolazione delle competenze e di conseguenza la sua produzione, attraverso un lavoro paziente e lungimirante, caratterizzata da una sorta di cancellazione dei confini tra i diversi generi, in funzione dell'affermazione di una forma letteraria difficilmente catalogabile. Concludo citando il numero 15 della interessante rivista Il Regno, di attualità e documenti. In questo numero sui documenti c'è un documento sulla difesa al servizio della pace del segretariato delle commissioni delle conferenze episcopali dell'Unione Europea, in cui si legge: l'Europa è chiamata non solo a proteggersi, ma anche a rimanere un attore globale per la pace, promuovendo il dialogo, la cooperazione multilaterale e la dignità umana. Il 2 luglio la Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, composta dai presidenti delle Conferenze Episcopali Cattoliche dei Paesi dell'Unione, ha pubblicato il contributo Una strategia europea di sicurezza al servizio della pace, elaborato dal segretariato in vista della nuova strategia di sicurezza che l'Unione Europea si attinge a definire. Il testo si richiama alla dottrina sociale della Chiesa e alla vocazione fondativa dell'Unione Europea come progetto di pace in continuità con i recenti moniti di Papa Leone XIV contro la normalizzazione della guerra. La Conferenza Episcopale, Commissione delle Conferenze Episcopali Unione Europea, chiede che le future scelte di difesa restino ancorate alla dignità umana, al diritto internazionale e a un controllo etico delle tecnologie militari, così da coniugare capacità di difesa, diplomazia, prevenzione di conflitti e cooperazione multilaterale in vista di una pace giusta e sostenibile che dovrebbe guidare le scelte strategiche dell'Europa negli anni a venire. E con questa citazione tratta dalla rivista Il Regno, numero 15 del 2026, si chiude l'appuntamento odierno con Rassegna Stampa Vaticana. Le ringraziare per l'assistenza in regia Stefano Chiarelli Gurudas e naturalmente voi tutti per l'ascolto. Vi do appuntamento a domenica prossima augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

Un saluto agli ascoltatori, eccoci anche per questa settimana, il consueto appuntamento della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Oggi ci soffermeremo, e poi se ci sarà tempo vi faremo anche una segnalazione finale, ma ci soffermeremo oggi su un solo saggio che prendiamo dalla rivista di studi politici internazionali diretto dalla professoressa Maria Grazia Melchionni, che vi segnaliamo spesso. Sono usciti in contemporanea i numeri degli ultimi mesi. Questo è il fascicolo 368, l'ultimo in chiusura del 2025. Queste riviste appunto hanno uscita, diciamo, periodica molto, molto diluita a volte nel tempo. Quindi si tratta di lavori molto recenti. In particolare, oggi vi vogliamo segnalare un saggio con la solita raccomandazione di andare a leggere l'integrale, appunto, basta recuperare la rivista di studi politici internazionali. Un saggio di Samuele Sottoriva dal titolo Il Partito Socialista Italiano e la guerra delle Falkland Malvinas, uno snodo per l'affermazione di un ruolo autonomo. Il titolo già ci spiega qual è la prospettiva di questo ragionamento, ma è interessante vedere l'affermazione del Partito Socialista Italiano in quel momento particolare. Stiamo parlando del 1982-1983, quando appunto, grazie alla leadership di Bettino Craxi, si arrivò a un ruolo di primissimo piano del Partito Socialista Italiano, la compagine di governo che guidava allora il nostro paese. Ma leggiamo qualche passaggio dell'articolo di Samuele Sottoriva per capire qual è il ragionamento e quali sono le

e la ricerca di un accordo comune nel più ampio quadro della comunità economica europea. Insomma, i problemi erano sempre quelli, diciamo, ma andiamo avanti. Come noto, nella definizione della posizione italiana ebbe un peso rilevante l'atteggiamento del Partito Socialista Italiano guidato da Bettino Craxi. Questo contributo, appunto, si propone di analizzare quello che accadde. Allora, ve l'abbiamo già detto, e si basa, facciamo un piccolo salto, principalmente su documenti, e questo è l'aspetto più importante, conservati nei principali archivi del socialismo italiano, oggi consultabili, cioè la Fondazione Filippo Turati di Firenze, la Fondazione Bettino Craxi di Roma, le carte dell'Internazionale Socialista consultate all'International Institute of Social History di Amsterdam e su quelle provenienti dal National Archives del Regno Unito e appunto il ragionamento appunto percorre la prospettiva che vi abbiamo detto. Capitolo successivo, il Partito Socialista e l'Argentina prima del conflitto. Prima della primavera dell'82 l'Argentina occupava un proprio spazio nella mappa internazionale del PSI, come è accaduto per il Cile, e ricorderete, ne abbiamo parlato proprio in particolare anche del Partito Socialista, il Cile dopo il colpo di Stato del 1973, l'attenzione dei socialisti per Buenos Aires iniziò a svilupparsi, soprattutto in seguito a un tragico evento che coinvolse il paese latinoamericano. Le prime prese di posizione pubbliche e i primi contatti si registrarono infatti in reazione al golpe effettuato dal generale Jorge Rafael Videla nel marzo del 1976. La notizia fu accolta con delusione negli ambienti di Via del Corso, ma senza sorpresa. I socialisti italiani constatarono amaramente il continuo espandersi delle dittature fasciste, così le definivano, nel continente sudamericano, evidenziando la necessità per le forze della sinistra italiana e per lo stesso governo della penisola di non assistere con indifferenza alla novità occorsa allora a Buenos Aires, ma di assumere gli stessi fermi atteggiamenti già adottati nei confronti del Cile di Augusto Pinochet. Questo è il quadro. In un telegramma inviato proprio direttamente a Videla, il Partito Socialista Italiano espresse inoltre la propria preoccupazione per i prigionieri politici e i cittadini scomparsi, molti di origine italiana, scrivevano sollecitando un intervento tempestivo per la liberazione degli arrestati e un'inchiesta della magistratura a riguardo. La solidarietà e il sostegno del PSI si manifestarono in diverse forme, articoli sulla stampa socialista dedicati alla situazione argentina, e in nota ci sono tutti i riferimenti, ampio spazio concesso alle figure di opposizione, denuncia della repressione attuata dal regime militare, infine appoggio alle diverse associazioni italo-argentine presenti in Italia, come il Comitato Antifascista contro la Repressione in Argentina, il CAFRA, e quello di solidarietà dei familiari degli oppressi, uccisi e prigionieri politici in Argentina, COSOFAM, e nello stesso paese sudamericano. Quindi un atteggiamento paragonabile appunto a quello dopo il golpe di Pinochet. Tale articolata attività, scrive sotto Riva, fu stimolata anche da quanto veniva riportato a Buenos Aires. È il caso, ad esempio, delle informazioni trasmesse nell'estate del 1976 al neosegretario Craxi da parte di Leonardo Alterisio, presidente della sezione argentina dell'Istituto Fernando Santi, il principale strumento del partito italiano nell'ambito dell'emigrazione in quel paese. Di fronte al problema gravissimo rappresentato dalla tutela dei connazionali perseguitati, egli sollecitò un più incisivo intervento da parte delle istituzioni italiane, pur raccomandando di agire con prudenza in considerazione del forte legame che univa l'Italia all'Argentina, tanto per i vincoli di sangue tra i due popoli, quanto per la massiccia presenza economica della penisola nel paese latinoamericano. Il difficile connubio, quindi, tra realpolitik e solidarietà segnò in effetti l'atteggiamento delle autorità italiane nei confronti del regime di Buenos Aires. Queste un po' le coordinate nel quale orientarsi per capire appunto il comportamento italiano rispetto a quello che accadeva in Argentina.
in quei momenti, e in particolare quello del PSI, di questo stiamo parlando oggi. Con il primo aspetto destinato,

0: cioè quello della Realpolitik, destinato tuttavia a prevalere al punto da sfociare in vere e proprie complicità, dice l'autore, senza mezzi termini, con la giunta argentina. Nonostante l'invito alla cautela giunto direttamente dal paese sudamericano, i socialisti italiani sembrarono agire però con maggiore decisione, almeno a livello di iniziative di partito. Si vedono ad esempio severe critiche mosse alla giunta di Buenos Aires, sia a un governo italiano, critiche appunto verso il governo italiano, di cui pure erano diciamo parte importante, ritenuto a via del corso preoccupati innanzitutto di non compromettere le proficue relazioni economiche e commerciali tra i due paesi, in aggiunta alle interpellanze presentate in Parlamento per esortare l'esecutivo ad assumere un atteggiamento più risoluto nei confronti dei generali argentini, il Partito Socialista Italiano mise soprattutto sotto accusa i viaggi effettuati dalle autorità italiane nel paese sudamericano e viceversa, per timore che tali missioni potessero rappresentare un successo diplomatico, come accade sempre in questi casi, per il regime militare, calpestando in tal modo, scrivevano da PSI, il senso di responsabilità umana e sociale del popolo italiano nei confronti delle forze democratiche e sindacali della resistenza argentina, come affermato appunto in occasione dell'arrivo in Italia dell'ammiraglio Emilio Edoardo Massera nell'ottobre del 1977. Accanto alle espressioni di condanna formulate anche in sede internazionale, il Partito Socialista Italiano si mobilitò anche a favore degli oppositori argentini, come abbiamo detto, come avveniva per altre realtà latinoamericane. Il partito di Craxi fornì aiuto economico e materiale sia a singoli individui, per esempio il poeta Juan Gelman, sia a organizzazioni con sede in Italia, come il CAFRA, già citato, e il PSI intrecciò inoltre rilevanti contatti politici con alcuni esponenti dei partiti di opposizione argentina. Qui si entra nel merito e in particolare poi qui si spiega un fatto di cui tanto tempo fa forse avete sentito parlare anche da questa radio. Il principale referente PSI di allora fu la Unión Cívica Radical, più precisamente il suo leader Raúl Alfonsín, che ebbe poi un futuro da questo punto di vista molto importante, un futuro politico importante, fu l'interlocutore rilevante del partito italiano per una relazione alimentata da una pluralità di motivazioni. Oltre ai contatti personali sviluppati da lui con Rodolfo Mondolfo, che era stato uno stretto collaboratore di Filippo Turati, a critica sociale emigrato poi in Argentina a causa delle leggi razziali, le leggi razziste italiane, vi contribuirono soprattutto altri elementi: il patrocinio e il supporto offerto dai radicali cileni che avevano saldi e consolidati legami con il partito italiano, il Partito Socialista. L'attività svolta in Europa da Ippolito Solari, tra i fondatori del movimento e voce di rilievo della denuncia del regime argentino, e i contatti allacciati dalla Frangia Morada, organizzazione politica studentesca di questa Unione Civica Radical, con i giovani esponenti del partito italiano nell'ambito della International Union of Socialist Youth, e infine una certa affinità politica e ideologica del Partito Socialista Italiano e un'organizzazione dalle tendenze, scrive l'autore, socialdemocratiche, anticomuniste e meno nazionaliste rispetto alle altre formazioni della sinistra argentina. Qui vale solo, diciamo, la pena ricordare che naturalmente ci furono anche grosse differenze col mondo radicale italiano di allora, ma questo tema però ci racconta anche di una certa coincidenza di alcune tematiche fondamentali, come quelle elencate poco fa. Il conflitto e il Partito Socialista Italiano nel contesto politico proprio del nostro paese. Qui entriamo più nel merito del tema di questo saggio di Samuele Sottoriva. Fu la guerra delle Falkland Marvinas a porre l'Argentina argentina al centro dell'attenzione dell'impegno del PSI. All'arrivo delle notizie del blitz argentino del 2 aprile di quell'anno, i socialisti italiani ne sottolinearono innanzitutto il carattere strumentale volto a distogliere l'attenzione dai fallimenti interni e dai gravissimi problemi economici, facendo appello all'amor patrio, ed evidenziarono inoltre il rischio di tale improvvida iniziativa che potesse spingere il paese sudamericano su una strada piena di insidie e di pericoli. Preoccupazioni furono sollevate anche per il possibile avvicinamento dell'Argentina all'Unione Sovietica e soprattutto per le conseguenze internazionali che potevano derivare dall'utilizzo della forza per risolvere rivendicazioni territoriali pur legittime, e questo forse è un tema al di là del pur legittime da ricordare. Il Partito Socialista si schierò anche a sostegno dell'embargo militare nei confronti del paese latinoamericano richiesto dal Regno Unito e adottato dal governo italiano di allora, pur manifestando tuttavia sin da subito significative perplessità circa l'estensione di tali sanzioni al di fuori delle forniture militari, come stabilito invece in sede di Comunità Europea il 10 di aprile. Per i socialisti italiani spingersi oltre il blocco del materiale bellico costituiva infatti un errore e di più discutibile, soprattutto perché poteva compromettere lo storico ruolo italiano di mediazione. Inoltre il rinnovo delle misure meritava di essere preliminarmente discusso in modo più approfondito in una doverosa consultazione politica e parlamentare. Questa fu la linea scelta dal Partito Socialista. Tale atteggiamento critico del PSI si accentuò nella seconda metà di aprile, diversi polemici interventi dei suoi principali esponenti, preoccupati soprattutto per le ripercussioni delle sanzioni sui rapporti italo-argentini. Ad esempio, il vice segretario Martelli parlò esplicitamente di errate misure di ritorsione che colpivano non la giunta militare, bensì il vasto sentimento popolare in Argentina. Poi altre dichiarazioni, come quelle di Giorgio Benvenuto, allora segretario generale della UIL. Qui naturalmente poi bisogna fare attenzione ai parallelismi con l'attualità, che sicuramente non aiutano. Andiamo avanti, facciamo un salto di qualche riga. Con il prolungarsi e l'esacerbarsi della guerra, anche la posizione del Partito Socialista Italiano si inasprì, non solo rispetto alle sanzioni comunitarie, ma anche in relazione al giudizio sul conflitto, progressivamente sempre più orientato verso una sola ferma condanna della reazione britannica. Per esempio, all'inizio di maggio, sulla scia dell'emozione causata dall'affondamento di un incrociatore General Belgrano da parte di un sottomarino della Royal Navy, significativamente fu definito un residuato della seconda guerra mondiale contro un sommergibile atomico, il direttore dell'Avanti Ugo Intini parlò senza mezzi termini di barbarie, riferendosi tanto alla morte di centinaia di marinai argentini quanto all'assurdità di sacrificare vite umane per il controllo di un'isola sperduta, disabitata e improduttiva. Secondo Intini, a Londra come a Buenos Aires avevano purtroppo prevalso posizioni di principio e nazionalismi ottocenteschi. E particolare preoccupazione suscitava il rischio che il conflitto avallasse l'immagine di un nord ricco e arrogante contro un sud povero e sostanzialmente indifeso. Per quanto riguardava poi l'atteggiamento adottato dalla Comunità Economica Europea, il direttore dell'Avanti riteneva che i paesi dell'Europa occidentale non potessero firmare un assegno in bianco alla Gran Bretagna, correndo il rischio che Thatcher vi indicasse una cifra davvero sproporzionata. Questo è il dibattito. Allora, come prevedibile, la sempre più critica posizione del PSI destò vivo interesse della diplomazia britannica, e qui la cosa è interessante. L'ambasciatore inglese a Roma, e qui si sono consultate le carte del National Archive of the United Kingdom, in particolare dice l'ambasciatore, da qui si riprende questa citazione, l'ambasciatore inglese a Roma osservò infatti con attenzione e crescente preoccupazione l'atteggiamento dei socialisti, impegnandosi in un'azione di lobbying, diceva l'ambasciatore, at all levels, Lo stesso ambasciatore Ronald Arcolos cercò di ottenere un incontro con Craxi nel corso delle prime settimane del conflitto, senza tuttavia riuscirci. Ad allarmare gli ambienti britannici non erano soltanto gli articoli pubblicati sulla stampa socialista o le sempre più severe dichiarazioni rilasciate dagli esponenti del partito, ma soprattutto le possibili ripercussioni di tale presa di posizione sull'appoggio italiano alla linea di Londra. Del resto, come dichiarato dal rappresentante britannico in Italia, il PSI costituiva the main problem al riguardo, criticando ormai Regno Unito e Argentina in equal terms e opponendosi apertamente al rinnovo delle sanzioni economiche. Questo infatti fu il passaggio successivo. Il segretario socialista era dunque considerato il principale artefice, letteralmente seems to be calling the tune, insomma, aveva in mano l'iniziativa della crescente difficoltà di Roma nel sostenere la posizione britannica. In particolare, Urcholus riteneva inoltre che le spiegazioni fornite dallo stesso Craxi a giustificazione della posizione del PSI non fossero motivate da principi etici, ma sostanzialmente, qui riassumiamo la situazione in inglese, per assumere un ruolo politico decisivo, pur con un, diciamo, bagaglio di voti del 10% circa. Questa è un po' poi anche la vulgata della capacità che Craxi seppe assumere all'interno delle coalizioni di allora, il pentapartito, centrosinistra allargato, organico, non organico, eccetera, anche se l'organico riguardava la stagione degli anni 60, ma la parola poi ritornò in qualche modo. Ma facciamo un altro salto in avanti. Per esempio, ritornando alle decisioni prese in metà maggio, il PSI accolse con soddisfazione, l'abbiamo già accennato, la scelta di non rinnovare le sanzioni. Nei giorni successivi, i socialisti italiani respinsero fermamente le accuse di strumentalizzazione della vicenda, sottolineando la positiva autonomia di giudizio dimostrata dal partito ed evidenziando in particolar modo i risvolti positivi che la linea socialista avrebbe avuto per la politica estera italiana, specialmente nei rapporti con l'Argentina e in generale con l'America Latina. Ad esempio, il vice segretario Martelli dichiarò che solo un grande provincialismo poteva far ritenere impossibile che l'Italia adottasse una posizione differente rispetto agli altri paesi occidentali. Il ministro della Difesa, Lelio Lagorio, affermò che la penisola aveva finalmente dimostrato di essere una grande nazione e che aveva la sua parola da dire. Questo è un po' anche la cifra, al di là appunto delle interpretazioni sulla capacità del Partito Socialista di Bettino Craxi di sparigliare le carte all'interno delle coalizioni. Ma come poi si dimostrò con fatti successivi, tutti ricordano ormai sempre Sigonella, c'era un'autonomia davvero di lettura, di atteggiamento politico, di prassi politica da parte di Bettino Craxi nella lettura, nell'azione, nello scacchiere internazionale. Insomma, Craxi espresse poi il compiacimento per la scelta italiana, ribadendo pubblicamente la posizione dei socialisti italiani su queste questioni. Il leader del PSI, secondo lui, nei confronti di quelli che definiva sussulti nazionalisti di ogni tipo e natura, intransigenze pericolose, i socialisti italiani non potevano dimostrarsi né indulgenti né solidali. A suo avviso, le sanzioni economiche decise dalla Comunità Europea erano state fin dall'inizio un errore e il governo aveva operato in modo corretto, introducendo una significativa correzione alla posizione italiana. Insomma, una cosa interessante. Poi qui più avanti si parla dell'attenzione, diciamo così, da parte del Regno Unito. Per esempio, l'ambasciatore britannico replicò polemicamente queste parole che abbiamo rapidamente riassunto di Craxi attraverso un'intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo, nel quale ribadì la piena legittimità della risposta britannica, in cui diceva appunto: stiamo resistendo a un'aggressione armata, stiamo difendendo i valori democratici e sostenendo i principi del diritto internazionale. mondiale. Queste le sue dichiarazioni in merito alla questione Falkland. E criticò con decisione la condotta del leader del PSI al riguardo. D'altra parte, il Comitato Italiani d'Argentina per una giusta pace ringraziò con vivo trasporto il chiaro atteggiamento assunto dal PSI, dimostrandosi fondamentale per la definitiva posizione italiana sulle sanzioni economiche. Insomma, il contesto era questo, e naturalmente si possono leggere a diversi punti di vista queste questioni, ma stiamo parlando di quelle che furono le scelte, furono queste. Craxi, peraltro, tornò sulla questione anche dopo la conclusione del conflitto, che arrivò il 14 di giugno con la riconquista britannica delle isole. Al centro delle considerazioni espresse dal leader socialista nel corso di una riunione della direzione del partito, che qui vengono citate le carte, a metà luglio vi fu in primo luogo la difesa della posizione adottata dal partito, dettata dalle speciali relazioni, il popolo italiano e quello argentino, frutto di una equilibrata valutazione di tutte le varianti in gioco. Secondo Craxi doveva dunque essere respinto con decisione il rigurgito incontrollato ed incontinente di reazioni che aveva presentato come la negazione dei valori di base della democrazia e della civiltà, quello che ai suoi occhi erano stati invece un atto e un giudizio indipendenti. Insomma, alla luce di questa interpretazione, il leader socialista aveva reso un grande servizio al paese. Nelle sue riflessioni a posteriori, Craxi ribadì anche la sua severa critica alla reazione britannica, appunto, lo abbiamo detto. Poi qui c'è un capitolo, e il tempo sta passando rapidamente anche oggi, che riguarda il conflitto e il Partito Socialista Italiano all'interno dell'Internazionale Socialista, che è molto interessante per i rapporti che c'erano all'interno dell'Internazionale Socialista, però dobbiamo saltare, andiamo alla parte finale. E parliamo qui della missione di Craxi a Buenos Aires nel dicembre del 1983, la stagione immediatamente successiva. Il riconoscimento per l'attività svolta dal PSI e dal suo segretario, tanto per il sostegno offerto dal partito italiano per il ritorno della democrazia a Buenos Aires, quanto per la posizione assunta in occasione del conflitto delle Falkland Malvinas, non tardò ad arrivare. A sancire pubblicamente questa stima e apprezzamento fu la partecipazione del leader socialista, ora in veste di presidente del Consiglio, siamo al dicembre dell'83, appunto, alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente argentino Raúl Alfonsín nel dicembre dell'83. Già alla fine di ottobre Craxi aveva accolto con entusiasmo la vittoria dell'esponente radicale che segnava la fine del regime militare, esprimendo la propria soddisfazione per la chiusura di una pagina che aveva provocato tanti disastri e tanti lutti e che apriva una nuova speranza per la grande nazione argentina amica dell'Italia. Analogo compiacimento è stato manifestato anche da altri esponenti del Partito Socialista, anche alla luce dei rapporti di amicizia e collaborazione intrecciati da anni. In particolare, membri di Via del Corso avevano salutato con molto favore il successo ottenuto dall'Union Civica Radical, auspicato un possibile contagio, e qui poi la storia del contagio ci porterebbe da un'altra parte, contagio democratico nei confronti degli altri paesi sudamericani, ed evidenziando infine la necessità di offrire quanto prima al nuovo governo di Buenos Aires tutta la solidarietà dell'Italia. La missione di Craxi si inseriva in questo orizzonte, oltre a ricordare il sostegno offerto nella lotta contro la dittatura da parte dell'Italia e sollecitare Alfonsín a liberare altri esponenti politici di origine italiana ancora detenuti nelle carceri argentine. Durante la visita Craxi riaffermò in più occasioni il legame tra i due paesi, molti contatti. Poi momento culminante di questa visita fu un discorso pronunciato dal presidente del Consiglio italiano al Teatro Coliseo. Craxi aveva rivolto partecipate parole, anche retoriche, dice l'autore, agli italiani che vivevano in quel paese, insomma, e qui si ripercorre appunto il clima che fu molto molto positivo, appunto, di questa visita. E segnarono anche, dice l'autore, quanto l'immagine dell'Italia guidata da Bettino Craxi stava assumendo a livello internazionale. Questo lo riassumiamo perché appunto abbiamo ancora pochi minuti. Questa missione, scrive a un certo punto Sottoriva, poi offrì anche a Craxi l'opportunità di tornare sulla questione della guerra Falkland Malvinas. Il segretario ribadì la linea sostenuta un anno e mezzo prima, sottolineando il fatto che l'iniziativa violenta dei generali argentini aveva determinato in realtà il naufragio di quello che restava comunque un buon diritto sulle isole, diceva Craxi, e spingendosi perfino a elogiare il valore dei soldati argentini che avevano riscattato l'onore del paese, aveva detto Craxi. Si trattava di considerazioni che riaffermavano la vicinanza del segretario con Buenos Aires, solitamente rafforzata dalla scelta del governo argentino di adottare una posizione di non allineamento, giudicata da Craxi una scelta saggia, soprattutto perché poneva l'indipendenza nazionale come strumento primario del progresso sociale. La questione Falkland Malvinas trovò spazio anche nei successivi colloqui tra i presidenti che si svolsero nell'ottobre dell'84 e insomma questo legame fu ribadito. Conclusioni. Pochi giorni prima dell'insediamento di Craxi alla presidenza del Consiglio, nell'estate del 1983, l'ambasciata britannica formulò alcune considerazioni riguardo a quello che sarebbe presto diventato il nuovo leader del governo. Riflettendo su alcuni dossier della politica estera italiana negli ultimi anni, si evidenziò come il segretario socialista wanted to show that he counted, cogliendo così ogni possibile occasione per affermare la propria influenza e il proprio ruolo. Questo giudizio molto netto, anche duro, diciamo, su Craxi, ma che coglie uno degli aspetti principali della prospettiva politica del leader socialista. Ciò si applicava in modo evidente anche alla posizione assunta nei confronti del conflitto Falkland-Malvinas nella primavera 82. Essa aveva infatti consentito al partito di Craxi di presentarsi come un attore di primo piano nella scena politica italiana e non solo. Più precisamente, l'atteggiamento adottato in quell'occasione rappresentò per il PSI e il suo leader un'importante occasione sia per ritagliarsi un proprio spazio d'azione sul piano interno, sia per riaffermare il ruolo centrale ormai assunto nella definizione della politica estera della penisola. Due ambiti, d'altronde, in stretto condizionamento reciproco tra loro. In merito ai contrasti, poi, internazionale socialista, il PSI si distinse come uno dei partiti più attenti e attivi a ritagliarsi un ruolo. Anche lì, l'autonoma e ferma posizione del PSI su quel conflitto rappresentò dunque uno snodo di rilievo nell'affermazione del partito italiano e del suo segretario sulla scena politica internazionale, destinata a trovare presto pieno compimento con l'arrivo di Craxi a Palazzo Chigi nell'estate successiva. Questo è quanto scrive Samuele Sottoriva, il saggio a questo titolo, il PSI e la guerra delle Falkland Malvinas, uno snodo per l'affermazione di un ruolo autonomo. Abbiamo inseguito questo ragionamento fin dall'inizio, il tempo è finito e quindi le altre segnalazioni ve le faremo la prossima puntata. Per oggi ci fermiamo qui e salutiamo i nostri ascoltatori, appunto, dandogli appuntamento alla settimana prossima.
1: Sono le 17:02 minuti, questa è Radio Radicale. Adesso, come ogni domenica, l'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco a cura di Michele Lembo.
0: Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, un saluto anche ai telespettatori di Teleambiente. Eccoci anche per questa settimana al consueto appuntamento con la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Buonasera Maurizio.
2: Buonasera.
0: Allora, Maurizio, questa settimana possiamo cominciare da una nota positiva, come dire, perché nella settimana che abbiamo davanti uscirà nelle sale cinematografiche italiane un film dal titolo Giustizia. È un film che racconta la storia di Beniamino Zunchedu e da questa radio, dal Partito Radicale, è nata la questione, la discussione sulla tragica vicenda di Zunchedu e naturalmente è anche un riconoscimento
2: momento per la importante attività politica del Partito Radicale e di Irene Testa, la tesoriera del Partito Radicale. Se sei d'accordo, comincerei da qui, poi di argomenti questa settimana ce ne sono davvero molti, ma forse è utile ritornare su questo.
3: Indubbiamente, cioè diciamo che è un po' il punto di caduta per il momento, perché c'è una mobilitazione in corso, è un'attività nelle aule dei tribunali, ancora una volta con l'aiuto dell'avvocato Mauro Trogu, che è uno dei protagonisti dell'intera vicenda, per ottenere un risarcimento che non potrà mai risarcire 33 anni di carcere di un innocente, però è un simbolo, qualsiasi cifra sarebbe simbolica, un modo per lo Stato, per il sistema, di chiedere scusa per aver, diciamo, sbagliato, perché potrebbe esserci anche qualcos'altro di non ancora esplorato, però diciamo questo film segna il fatto di una vicenda che ha toccato, no? Ha toccato sicuramente le corde della consapevolezza di una giustizia che di per sé, essendo gestita, governata da umani, non potrà essere mai perfetta, ma tra la perfezione e l'imperfezione spesso si insinuano altre attività che nulla hanno a che fare col caso, ecco. Oggi trovarsi di fronte a questa produzione con attori importanti come Geppi Cucciari e Michele Riondino dà un significato particolare all'intera vicenda. Diciamo che per sicuramente un risarcimento morale a Beniamino Zuncheddu, è un risarcimento morale anche all'avvocato Mauro Trogu, è un risarcimento anche a Irene Testa, che diciamo ha tirato fuori dal carcere e ha tirato fuori anche dall'aula di giustizia, dove da 3 anni era in corso un processo di revisione che poi, grazie all'iniziativa di Irene del Partito Radicale, diciamo, si è conclusa in tempi abbastanza brevi rispetto al solito. D'altronde già 3 anni di attesa non erano, era il 10% diciamo della detenzione di Beniamino. Non era poco, una conclusione però a metà, perché questa storia dei risarcimenti alle vittime della giustizia è un qualcosa che ancora non si è risolto, anzi, per essere più precisi, non si vuole affrontare. C'è questa proposta di legge, la proposta di legge che appunto è la proposta che abbiamo voluto chiamare legge Zuncheddu, che ha elaborato Irene, e che tenta di mettere ordine in un settore dove il disordine è necessario, nel senso che quanto più questi casi vengono considerati casi eccezionali, o meglio casi singoli, come se non ci fosse un legame, no, strutturale in una giustizia che non funziona, che non passa soltanto attraverso i 33 anni di carcere di Beniamino, passa attraverso le migliaia di faldoni che i giudici di sorveglianza non riescono a smaltire, passa attraverso questa enormità di persone in attesa di giudizio, tantissime di loro poi saranno giudicate innocenti. Questo uso forsennato, no? Per reati che potremmo chiamare anche bagatellari, ma per carità, il Parlamento si diletta nella iperproduzione di reati che poi però hanno delle conseguenze pratiche sui detenuti, anche innocenti, sugli agenti e il personale che vive nel carcere insieme ai detenuti. Giusto come fatto di cronaca, chiudo. Leggevo ieri che finalmente un direttore ha fatto sapere, diciamo, a chi conduce al carcere le persone che non ne prende più, ed è il direttore del carcere di Taranto, che su 400 posti ha 820 detenuti e che non c'ha più un buco, forse può far dormire qualcuno sulla sua sedia o sulla sua scrivania, ma non ci sono più posti, proprio non ci sono più, e ha detto portateli da qualche altra parte se arrestate qualcuno. Io penso che questo potrebbero farlo tanti direttori di carcere, perché il dovere del direttore non è assecondare, no? Le richieste di detenzione, ma assicurare che il carcere viva e sia governato secondo legge.
2: Allora, Maurizio, da questa questione che ci ha riportato poi sulla storica, diciamo così, distintiva iniziativa del Partito Radicale sulla giustizia, oggi possiamo tentare di tirare un filo, perché in settimana ci sono state notizie che ci hanno riportato su diverse questioni, su diversi temi su cui il Partito Radicale si è sempre impegnato. E partiamo per esempio da una notizia che viene dagli Stati Uniti e che riguarda la pena di morte, e ricordiamo l'attività del Partito Radicale di Marco Pannella sulla pena di morte. C'è stata questa idea del Pentagono di comunicare, non è ancora confermata, ci sono ancora delle discussioni, ma l'iniziativa è di passare alla fucilazione, perché appunto ci sono stati i noti problemi di cui da Radio Radicale abbiamo anche parlato, ne hai parlato anche tu nelle settimane scorse, la fucilazione in diretta streaming. È un po', diciamo, un'idea della spettacolarizzazione dell'esecuzione capitale. Ci sono critiche anche, diciamo, per la medicalizzazione dell'esecuzione capitale, della chiusura, che appunto di cui si è parlato tanto, ma insomma di moratoria o di sospensione delle esecuzioni negli Stati Uniti non se ne parla proprio.
3: Sì, diciamo in alcuni stati degli Stati Uniti, perché poi
2: sì, è vero,
3: essendo uno stato federale, no? Alcuni stati mantengono ancora la pena di morte, alcuni la esercitano in modo più, diciamo, leggero, altri in modo più cruento, per arrivare fino alla fucilazione non in pubblica piazza ma in diretta mondiale praticamente. Ecco, siamo di fronte a una degenerazione però che tiene tutto insieme, no? Abbiamo iniziato negli anni Ottanta a denunciare la degenerazione dei regimi democratici, no? Che da aspiranti alla democrazia a un certo punto si stavano rassegnando, cercando di prendere il meglio delle democrazie liberali prima, tant'è vero che noi abbiamo avuto in Ungheria per diversi anni un presidente che ha teorizzato, no? Ha detto noi siamo una democrazia liberale, questo non ha comportato alcuna attività seria da parte dell'Unione Europea nei confronti di uno Stato membro, ma diciamo anche che da questi paesi che aspiravano alla democrazia, poi la mancanza di manutenzione della democrazia, di attenzione alle regole, ai principi, al bilanciamento dei poteri e a tutto quanto appunto principia, dà vita a un paese fondato sullo Stato di diritto, ha portato, diciamo, a competere con i paesi ad autoritarismo, come dire, un po' limitato, cioè non eccessivamente cruento, non, diciamo, se non altro pubblicamente, no? Evitare di fare esecuzioni capitali in pubblica piazza. Questi cretini di americani invece vogliono farlo col video, in diretta mondiale, in mondovisione, cioè, e questa è la degenerazione della democrazia, anziché andare verso dei sistemi. E poi non è che esiste la democrazia, non è un fatto ideologico, dei sistemi fondati sullo Stato di diritto, sulla democrazia, sul federalismo, sulla laicità dello Stato. Magari poi posso tornare sulla vicenda, no, della Sharia, del tribunale, la camera di compensazione praticamente. Stiamo andando invece in senso completamente opposto, e penso che ormai possiamo spegnere il faro della democrazia americana, no? Nel senso che evidentemente non si è pensato abbastanza agli anticorpi, no? Questo bilanciamento dei poteri che evidentemente non esiste, va benissimo che il capo dello Stato sia, cioè che il presidente degli Stati Uniti sia il presidente di tutti gli stati, abbia poteri, diciamo, consolidati anche nel tempo rispetto alla difesa, alla politica estera, però alla fine notiamo che negli stessi Stati Uniti cominciano a sorgere anche tra gli stessi repubblicani dubbi su questi comportamenti e sulla capacità della democrazia di resistere a questi comportamenti. Cioè una persona, naturalmente con il suo entourage e soprattutto con i suoi soldi, uno è capace di mettere in crisi un sistema democratico come quello americano, che per carità, anche quando era più democratico, aveva le sue pecche, ma diciamo un sistema incomparabile col migliore dei sistemi autoritari, sempre meglio la peggiore delle democrazie che il migliore degli autoritarismi. Quindi oggi diciamo, la storia del Partito Radicale, le analisi del Partito Radicale, le lotte del Partito Radicale ci hanno portato a questo appello, no, per l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, cioè il tentativo di andare controcorrente nel momento in cui la corrente sta praticamente debordando, no? dagli argini democratici. E credo che l'aver fissato alcuni paletti, no, che ritroviamo nell'attualità di questi giorni, di queste ore, appunto la pena di morte o il primo segmento di giurisdizione internazionale che è stata la Corte Penale Internazionale, che viene messa in discussione anche quella, cioè tornano, no, come pilastri di una possibile di un possibile rilancio di una democrazia adeguata ai nostri tempi, una democrazia che non sia solamente difensiva delle nostre libertà, ma offensiva contro coloro che negano le libertà ai propri cittadini. Oggi invece, no, c'è questa diplomazia, i guanti di velluto nei confronti dei regimi autoritari. Abbiamo visto una delegazione di talebani a Bruxelles, cioè incommentabile, anche se fosse andato di solamente a prendere un caffè con qualche commissario, incommentabile comunque. Questo nascondere dietro le attività umanitarie in realtà il sostegno fattivo a questi regimi autoritari, perché sa, chi muore di fame non fa tanto distinzione tra chi porta il pane. In un regime autoritario il pane lo porta sempre il dittatore, quindi c'è poco da girarci intorno. Quindi per salvarne pochi se ne condannano tanti. Questa poi è la somma di alcune azioni umanitarie. Non a caso noi 30 anni fa denunciammo, no? Denunciammo agli organi preposti all'interno dell'Unione Europea questa politica, queste attività della Commissione Europea contrarie ai testi della legge, e si difesero dicendo: per noi è un fatto diplomatico. Ma come un fatto diplomatico? Se c'è scritto nei primi articoli, quindi sono il pilastro, no, di quella politica, se c'è scritto che i soldi in questi paesi vengono dati con la prospettiva, no, di maggiori libertà, e tu invece le maggiori libertà non le conquisti neanche dopo 30 anni, beh, evidentemente tu stai facendo un'azione di supporto a quel dittatore, probabilmente, no? Anzi, non probabilmente, per contenere quella folla di disperati che magari aspira a vivere come viviamo noi, o più o meno, o comunque a vivere dove viviamo noi. Su tutto questo non c'è stato nulla. Cioè, noi possiamo dire che nel secolo scorso l'unica attività politica, l'unica iniziativa politica è stata la lotta contro lo sterminio per fame, sete e guerre proposta da Marco. E diciamo che dico proposta da Marco Pannella perché all'inizio neanche il Partito Radicale seguiva tanto, no, il corpaccione del Partito Radicale se capiva tanto e seguiva tanto di questa iniziativa, figurarsi gli altri. Per cui c'è stata questa geniale intuizione di Marco di partire dai premi Nobel, e non dai politici che non erano stati in grado, mentre i premi Nobel, no, partendo dal mondo della cultura, della scienza, avrebbero potuto incidere. Hanno inciso sicuramente nel far conoscere in tutto il mondo il manifesto appello dei premi Nobel, che resta ancora una pietra miliare per politiche, come dire, per politiche che abbiano come obiettivo la liberazione dei popoli, il consentire a tutti l'esercizio della libertà individuale. E io penso che questo dovrebbe essere il compito di tutti coloro che si occupano di politica, e dovrebbe essere alla base della politica estera di un paese democratico. Quindi, voglio dire, le parole di questi giorni del ministro Antonio Tajani, sia sulla pena di morte che sulla Corte penale internazionale, diciamo, sono dei punti fermi importanti che connotano non solo il governo, ma connotano questo paese, al momento non avendo sentito nemmeno da parte di coloro che avrebbero da guadagnarci, no, in una bella pena di morte, pensiamoci, diciamo, evidentemente si ha il polso della situazione e si comprende che questo paese alcuni anticorpi dovrebbe averli sviluppati, vedremo.
2: Allora, Maurizio, hai evocato anche la Corte Penale Internazionale, ed è un altro tema al centro della discussione internazionale, in realtà, perché abbiamo avuto la notizia che il Nobel per la pace sarà conferito a Nevi Pillay, che è stata una dei giudici della Corte Penale Internazionale. Questa notizia ha creato una serie di reazioni, tra l'altro alcune appunto su cui magari è importante soffermarsi un attimo, perché poi sì, è una protagonista della vita politica internazionale, ma appunto ha svolto il ruolo di giudice, ha fatto il suo dovere, ecco. Quindi sono arrivate critiche molto forti da Donald Trump, che è tornato a minacciare la Norvegia stessa proprio per questa iniziativa. Forse anche in questa occasione Trump si aspettava qualcosa che lo riguardasse, ma al di là di quello sono state annunciate sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Questo è il tema, e ci riporta un altro elemento, diciamo, strutturale proprio dell'iniziativa politica del Partito Radicale.
3: Sì, assolutamente. Ma d'altronde noi, Pannella parlava proprio, no, un primo segmento di giurisdizione internazionale, e lì ci siamo fermati. Cioè, purtroppo nulla è andato avanti, addirittura in Italia, che è il paese, no, che qui si è firmato, no, da qui è partito l'avvio di questa Corte Penale Internazionale, grazie all'iniziativa del Partito Radicale, di Emma Bonino sicuramente, che è stata una delle protagoniste con il Partito Radicale, fin quando c'è stato il Partito Radicale, quel Partito Radicale con Emma Bonino. E da lì, devo dire, poi si è fermato tutto, no? Conquistato il primo segmento, ci si è fermati al primo segmento. Diciamo, non c'è stata neanche un'attività nei confronti dei paesi aderenti, verso i paesi che ancora non avevano aderito o che avrebbero potuto aderire se ci fosse stata un'attività, come dire, molto più diplomatica, molto più forte. Ma adesso ne paghiamo il prezzo della mancanza di questi segmenti di giurisdizione internazionale, che sono i segmenti che possono garantire il bilanciamento dei poteri nei confronti di quei regimi nazionali che non trovano nessun ostacolo, no? Nessun ostacolo verso i grandi crimini statuali. Ci sarebbe invece da rilanciarla la Corte Penale Internazionale. Per quanto riguarda il premio Nobel, guarda, dopo il premio Nobel ad Arafat, ogni tanto gli è scappato qualche buon premio Nobel, ma diciamo, non poche volte è stato un premio Nobel politico. D'altronde hanno dato il premio Nobel, avrebbe avuto più senso il premio Nobel alla Corte Penale Internazionale, se proprio volevi significare questo, perché al momento aver dato il premio Nobel a un giudice che ha fatto il giudice, beh, qui di premi Nobel ne potremmo dare parecchi, no? Se ne potrebbero dare davvero tantissimi. Uno pensa che ci sia stata un'attività straordinaria, ed anche il fatto, no, se l'attività straordinaria è aver detto che a Gaza c'è stato un genocidio, sì, è un'attività straordinaria, diciamo, che in qualche modo esula, no? Esula da quelle che sono le procedure, altro che, come dire, corretto funzionamento dell'organismo. Ci sarà un altro premio Nobel l'anno prossimo, come ce ne sono stati tanti negli anni passati, e si va avanti. Però la questione della Corte Penale Internazionale, diciamo, è iscritta nell'agenda politica di coloro che continueranno, quei paesi che continueranno a guardare allo Stato di diritto, alla democrazia, come un modello da coltivare e non semplicemente da consumare, come stiamo facendo. E ripeto, la presa di posizione ferma, chiara, dura, inappellabile di Antonio Tajani, diciamo, pone l'Italia nelle condizioni di poter anche su questo fronte, diciamo, dettare legge, ma sicuramente potersi candidare ad essere protagonista, come lo è stato in passato, per affermarsi su questioni appunto come l'istituzione della Corte Penale Internazionale o la moratoria delle esecuzioni capitali. Sono dei fronti di lotta che ormai devono essere assunti da quegli stati, questo può essere una cartina di tornasole, da quegli stati che pensano ancora che la democrazia sia il miglior sistema, non il sistema perfetto, ma sicuramente il miglior sistema per garantire quanta più libertà a quante più persone.
2: Allora, Maurizio, prima di spostarci sullo scenario italiano, che pure questa settimana presenta diverse questioni che forse è importante commentare da parte tua, però vorrei tirare un attimo un filo che tu hai, diciamo, in parte evocato già, ma che forse possiamo sviluppare un altro per qualche altro minuto ancora, e ci consente, secondo me, di tornare ancora una volta sui cardini dell'iniziativa politica del Partito Radicale, perché hai evocato il tema della laicità. Lo hai fatto di passaggio parlando dei temi di cui abbiamo parlato finora. È una questione, questa forse davvero sottotraccia nel dibattito politico sia italiano che internazionale attuale. Da una parte c'è questo tema che riguarda le migrazioni, e come tu più volte hai detto, corriamo il rischio di essere sconfitti dai nostri strumenti, dall'utilizzo dei nostri strumenti da parte di chi non riconosce propriamente nessun modo il principio di laicità e pensa di poter riorganizzare un sistema teocratico, diciamo, ispirato a idee teocratiche anche nei luoghi, appunto, dove viviamo noi. Questo è un grosso problema dell'attualità, ma dall'altro ci sono anche le democrazie che scivolano verso una impostazione inquinata dalle idee clericali, diciamo così, o di ispirazione bigottamente religiosa. Ecco, e in questo forse si può formulare una critica sia ai paesi europei, ma per esempio anche in Israele, l'abbiamo detto tante volte, da sostenitori di Israele da sempre, c'è un problema di laicità anche in quella democrazia. Non so, forse questo è uno dei fili che il Partito Radicale ha sempre tirato, ma che poi appunto è risolutivo secondo la storia anche, ma che non viene sfruttata come risorsa politica.
3: No, non è che non viene sfruttata, evidentemente se non viene sfruttata perché si pensa
2: che non produce,
3: che ha un costo, che può avere un costo anche pesante.
2: Certo.
3: Vediamo spesso manifestazioni da improbabili personaggi, come dire, con appeal spirituale che si lanciano, no? In discorsi inappropriati per la persona che li che li produce. Facciamo certo. Capitolo da parte, perché se no andiamo troppo lontano. No, indubbiamente la questione della laicità della Santa Locale tu hai detto sotto traccia, però quale sono? Cioè, è scomparsa dal dibattito pubblico la questione della laicità dello Stato, che è una delle conquiste della democrazia, no? Il secolo dei lumi e tutto il resto, cioè viene da una storia che ha cambiato la storia, avendo prima, diciamo, una delle massime espressioni dei regimi autoritari, non solo di tipo militarista o ideologico, comunista o fascista, ma religioso. Per secoli ha dominato, no, la religione direttamente attraverso le organizzazioni religiose o per interposta persona. I sofisti ci spiegano che quando l'Inquisizione, il processo lo faceva la Chiesa, no? Lo facevano i religiosi, ma l'esecuzione spettava allo Stato, no? Perché loro se ne lavavano le mani, giustamente. Cioè, la soluzione più facile era proprio quella che loro sceglievano. E il problema si continua a porre con una forza di un'evidenza assoluta. Purtroppo nessuno ha il coraggio, perché qui ormai rispetto ad alcune confessioni religiose c'è bisogno di coraggio. Voglio dire, quanto ci riguarda, qualcuno è rimasto impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra per questioni legate non proprio alla religione, ma ai soldi della religione, no? Quindi stiamo attenti, che non è che dobbiamo andare molto lontano per capire di cosa stiamo parlando. Quindi la questione del mondo islamico musulmano va studiata molto, molto in profondità. La questione dei fratelli musulmani, assolutamente. Cioè, diciamo che in Francia c'è stato un forte lavoro di approfondimento e di divulgazione per far conoscere la natura e i comportamenti di alcune religioni e di alcune componenti islamiche. Ecco perché noi dobbiamo stare molto, molto, molto attenti a quello che riusciamo a mettere in campo, o peggio ancora ai silenzi, perché questi silenzi non fermano un'avanzata che è evidente. Lo ripetiamo sempre, perché dovrebbe essere di un clamore mondiale che ci siano dei tribunali della Sharia nel Regno Unito, interi quartieri praticamente che sono appaltati ad un altro sistema che non sia il sistema democratico. Adesso anche in Italia, no, si incomincia a cercare di sfruttare le leggi dello Stato per introdurre camere arbitrali, no, che prendono spunto da valori religiosi. Evidentemente la legge italiana va riformata. È inutile che stiamo a discutere di cosa. Non discutiamo di queste cose. Cioè, nel senso che se è consentito, no, superare le leggi dello Stato con le leggi della religione attraverso cavilli o, per me, mancanze nella legislazione, bisognerebbe intervenire immediatamente, anche perché, diciamo, ad un certo punto il femminismo occidentale si è dimenticato delle sorelle medio orientali, no? Col velo, col burka, chiuse in casa, murate vive, di tutto, lapidate in pubblica piazza, di tutto. Questo non è entrato mai nel dibattito, direi, nella presa di coscienza, no? Non solo del femminismo, ma devo dire del mondo democratico occidentale. Per la festa della donna ogni tanto ci se ne ricorda, poi per l'anniversario in qualche caso più eclatante. Ma dobbiamo pensare che ogni giorno, come viviamo noi, ci sono milioni e milioni di, di donne che non vivono, alle quali è negato di vivere se non a condizioni che non sono le condizioni della loro libertà, della loro libertà, della loro libertà individuale. Io penso che sia un grosso problema questo, che dovrebbe essere iscritto nell'agenda politica di tutti i giorni, non lo so, del riuscire a ragionare diversamente, no? Perché da una parte noi sostanzialmente non ancora continuiamo a far finta che il nostro recinto che ci siamo costruiti, diciamo che siamo una delle, nonostante la povertà, ma non era stata abolita la povertà, cioè parlano di nuovo di povertà, l'avevano abolita qualche anno fa e adesso è tornata, evidentemente non l'avevano abolita bene, e si candidano a governare il paese, no, giusto, perché poi se noi perdiamo la dimensione di chi parla, no? Cioè, non sappiamo più chi parla e quanto può essere considerato attendibile. Però dico, questo non essere stati in grado di andare oltre il recinto che abbiamo costruito come una delle migliori società, credo in competizione anche con gli Stati Uniti d'America. Noi, il recinto europeo è un recinto di ben vivere rispetto al resto del pianeta. Ci possono essere

0: dalla esperienza, dalla conoscenza dei fatti, è evidente che dietro queste immigrazioni di masse c'è un sistema anche politico, è un'iniziativa politica, non è gente che prende la barchetta e parte, arrivano le barche, barchette, barconi, di tutto, ma è qualcosa di organizzato, di voluto, che oggi non sappiamo cosa produrrà. Dall'idea di un rifornimento, no? Si sta rifornendo l'Europa di una massa critica importante, che A non vediamo, B della quale non ci occupiamo. E questo è un grave, o se ne occupano i servizi segreti. Qui è un problema anche culturale, no? Di far conoscere alle persone la realtà nella quale siamo immersi e non negarla. È la cosa che abitualmente si fa, no? E credo che ci sia anche una tra il non vedere e l'eccesso del vedere, cioè mettere il microscopio su singoli casi che non rappresentano, no? La realtà del fenomeno, penso che sia altrettanto grave. È la cosa più grave comunque è il silenzio, il non occuparsene, il sottovalutare, il far finta che questa nuova realtà non sia realtà. Nelle grandi città ormai è un fatto acquisito che è una realtà, ma ancora risposte di governo di questa realtà non ci sono, anche perché o sono a livello statale o è interstatale. Quindi a livello planetario ci sono delle politiche, come dire, transnazionali, o altrimenti ben difficilmente se ne uscirà fuori. E se adesso è l'Europa, no? Il recinto, un po' alla volta il recinto diventerà quello di ciascuno Stato europeo si difenderà dal vicino, che è un altro Stato europeo. Fino a quando l'Unione Europea, da organismo intergovernativo, con questa spruzzatina di democrazia attraverso il Parlamento europeo, non diventerà una istituzione statuale, federale, con difesa e sicurezza e politica estera nelle mani del governo federale, che dovrà naturalmente avere delle procedure democratiche, quindi un controllo democratico, decisioni democratiche, e non come adesso decisioni che alla fine prendono gli stati membri spesso all'unanimità per poi tornare nel proprio paese e dire Bruxelles. Ma Bruxelles sono loro mascherati, no? Si nascondono dietro il fatto che sono 27 e non solo uno, ma sono 27 che insieme hanno prodotto queste politiche, e direi che nessuno si salva, nemmeno gli oppositori a secondo dei momenti, perché diciamo, l'opposizione si manifesta nel Parlamento europeo, che non decide, decide limitatamente, però diciamo non è paragonabile a un Parlamento nazionale in termini di potere legislativo, mentre dove si decide si operano le politiche, lì non c'è il metodo democratico. Si dice che il Parlamento co sia il controllore, ma anche quello è molto, molto, molto relativo. Bisogna vedere quanto il Parlamento sa di quello che viene fatto, no? Non è sempre così limpido il processo, anche se, vuol dire, è un manifesto alla burocrazia. L'organizzazione dell'Unione Europea è il manifesto della burocrazia, nel senso che poi alla fine anche lì, non solo lì, è la burocrazia che spesso traccia i percorsi e poi la politica li percorre.
1: Allora, Maurizio, forse adesso possiamo venire alle cose italiane e naturalmente una delle notizie più importanti di questa settimana è il fatto che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale, quindi con la promulgazione del Presidente

0: Repubblica la riforma elettorale è legge dello Stato, entrerà in vigore il 24 ottobre prossimo, è un argomento che sta già, diciamo, agitando l'opinione pubblica e il mondo politico, perché ridisegna un po' le tappe che già qualcuno pensava di aver tracciato. E naturalmente, Maurizio, è arrivato anche il dibattito su alcune questioni, per esempio in un editoriale che è comparso sul Tempo della giornata di sabato, il direttore Daniele Capezzone ha criticato l'entrata a gamba tesa, con una diciamo dicitura tipica di Daniele Capezzone, non ammissibile della Corte Costituzionale, perché c'è stata un'intervista nei giorni precedenti del vertice della Corte Costituzionale, del presidente, che ha detto alcune cose. Ecco, si delinea uno scenario complesso, e naturalmente sul tema della legge elettorale, sulla proposta del Partito Radicale, tante volte ci siamo tornati. Ecco, ma su questo qual è un po' la tua lettura, la tua opinione?
1: Basterebbe leggere Repubblica di sabato, dove da una parte abbiamo l'esaltazione dell'incostituzionalità dei comitati, 300 giuristi che presenteranno 30 opposizioni in tribunale, e dall'altra l'articolo dove dice: Mattarella ha firmato dopo aver esercitato la moral suasion con alcuni correttivi, quindi giustificano la costituzionalità, che in qualche modo il vaglio di costituzionalità spetta la Corte Costituzionale, però dobbiamo anche dire che Camera e Senato hanno votato e hanno ritenuto costituzionale. Il Presidente della Repubblica, già membro della Corte Costituzionale, sicuramente gli elementi per valutare, e ha valutato, dopo i correttivi che avrà suggerito, io questo non lo so, ma lo prendo per buono, dopo i correttivi che ha suggerito, ha ritenuto che fosse costituzionale questa legge. Quindi diciamo che non sarebbe la prima volta che poi la Corte Costituzionale dica al Parlamento, Camera, Senato e Presidenza della Repubblica, vi siete sbagliati. Accadde col Porcellum. Diciamo, il Porcellum lo prendo come esempio del peggio in termini di sistema elettorale. Non ci fu tutta questa mobilitazione contro il Porcellum, perché è vero che fu una legge promulgata, approvata dal centrodestra, però ne beneficiarono tutti. Non vedevano l'ora di poter fare le liste bloccate, di scegliersi i parlamentari a secondo, no, della vicinanza alla leadership del partito. Tant'è vero che per tre volte abbiamo votato col Porcellum, e solo grazie a dei ricorsi in Corte Costituzionale da parte di privati si è arrivati, no, a dichiarare l'incostituzionalità. Ma poi la Camera, il Parlamento ci ha riprovato, e ancora altre volte. Ecco, qui ci vorrebbe una legge, secondo me, nella quale si stabilisce che per qua il bilanciamento dei poteri. Io non devo aspettare tre legislature, no? Decine di leggi, di provvedimenti prese da un Parlamento che è stato eletto con legge incostituzionale. E allora quindi la legge dovrebbe superare il vaglio di costituzionalità della Corte, cioè prima di sottoporre una legge al voto del Parlamento, una legge elettorale, deve avere il vaglio di costituzione, deve passare il vaglio di costituzione della Corte Costituzionale, perché è evidente che quello del Parlamento, diciamo, c'ha basi giuridiche sicuramente, quello della Presidenza della Repubblica anche, però diciamo, chi è deputato per via costituzionale a stabilire se una legge è costituzionale o meno è la Corte. Quindi introduciamo, no, il vaglio di costituzionalità sulle leggi elettorali prima dell'adozione dal Parlamento, così la partita viene chiusa in partenza. Questi bizantinismi consentiranno, cioè quelli ancora in corso, consentiranno adesso una campagna politica sul vaglio di costituzionalità, nel senso che hanno le forze, dovremmo capire chi, perché cioè non sono cose che si organizzano dalla mattina alla sera e da soli. Io ho letto che sarebbe un po' la strutturina del referendum per un no alla giustizia. Andiamo a vedere un po' questa strutturina, chi c'era dentro il referendum della giustizia e chi c'è adesso, cioè poi andiamo a vedere i magistrati che saranno chiamati a dover sollevare questione di costituzionalità. Cioè si sta aprendo una stagione, cioè è già stata aperta, però si prosegue nella stagione di delegittimazione della magistratura. Per la prima volta ad opera della magistratura, di una parte consistente della magistratura, di una parte consistente della magistratura associata, per essere precisi, e oggi da una parte della politica che sostiene questa parte consistente della magistratura associata, che con i propri comportamenti, con le proprie iniziative, contribuisce alla delegittimazione della magistratura, che diciamo non è responsabilità solo della magistratura, le leggi le scrive il Parlamento, no? E quindi in qualche modo costringe, come giusto che sia, i magistrati, no? a farle rispettare, ma oltre questo diciamo poi c'è tutto il capitolo di chi all'interno della magistratura ha non solo prima teorizzato e poi praticato coi fatti la politica della giurisdizione, attraverso la quale alcune leggi non vengono riscritte perché restano quelle, però vengono in qualche modo superate, no? Perché il vaglio giurisdizionale, secondo loro, dovrebbe avere preminenza sulle scelte parlamentari. È una distorsione del sistema da parte di persone che hanno fatto un concorso, vuol dire comunque i parlamentari si sono sottoposti al controllo, no? Al controllo pubblico dei cittadini attraverso le elezioni. Poi che il sistema elettorale non consenta pienamente l'esercizio di questo potere, di questo diritto, è un altro fatto, però lì siamo. E questo lento scivolamento, no, rispetto al quale nessuno ha, non dico il coraggio, la forza, la possibilità di dire no, questa roba non si può fare, non si deve fare, non c'è. No. Io penso che dopo il referendum si sarebbe dovuto rilanciare sulla questione giustizia, ma proprio sulla base di quello che hanno detto i promotori, diciamo, della campagna per il no, che hanno contestato il metodo, non il merito. Dicevano che quelle cose si potevano fare con legge ordinaria. Il giorno dopo si sarebbe dovuti intervenire e presentare le proposte con legge ordinaria di quelle riforme. E così non è stato. Così non è stato, ed evidentemente diciamo, c'è un tentativo, no, di smussare quelle che sono delle asperità, che però attengono al fatto del minare il bilanciamento dei poteri, che è un dato essenziale della democrazia. Cioè noi non possiamo pensare di aver paura di essere accusati di voler minare la democrazia in questo paese, essendo quelli che hanno sempre, come dire, denunciato, cercato di porre all'attenzione pubblica quelle che sono state le degenerazioni in questo paese, che ci hanno portato a fare scelte anche difficili, secondo dei punti di vista anche dolorose, no? Sicuramente dal punto di vista elettorale. Ma l'abbiamo fatto perché, diciamo, rispetto a coloro che hanno la professione, la volontà, l'interesse all'occupazione del potere, diciamo, il compito che ci siamo dati è quello di interloquire col potere perché non sia eccessivamente severo con i propri cittadini, no? Che non sottragga ai cittadini alcune delle questioni che fanno del diritto di cittadinanza qualcosa di emblematico in una democrazia. E diciamo, questa nostra non direi eccessiva, però particolare e puntuale attenzione rispetto ai meccanismi della democrazia, alla loro costruzione, al loro continuo, no? Utilizzo forsennato ai limiti della legalità, spesso superando la legalità, violando la legge in nome della legge, no? Ha portato il nostro paese in questo stato. E devo dire, lo vedevo anche rispetto ad ultime sentenze, ad ultime sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, noi siamo stati in grado, a causa dell'enorme numero di violazioni di principi fondamentali dei diritti, del rispetto dei diritti umani, siamo stati in grado di mettere in crisi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'eccesso di procedure che si erano aperte. Hanno dovuto riformare l'accesso alla Corte, quindi ridurre il diritto dei cittadini a ricorrere alla Corte per poter governare tutto questo. Ad un certo punto c'è stata la legge Pinto, no? Che doveva in qualche modo cercare di evitare questo impatto. Oggi sono arrivati al punto, una delle ultime sentenze dice: prima di arrivare alla Corte, anche per quanto riguarda il mancato funzionamento della legge Pinto, che avrebbe dovuto sopperire al mancato funzionamento delle leggi ordinarie, anche lì bisogna passare per tutti i gradi di giudizio del sistema nazionale, cioè prendono tempo, cioè ormai la violazione del diritto passa attraverso il tempo. L'abbiamo sempre detto, no? che la giustizia è una questione di tempo, i tempi della giustizia sono la giustizia, sono parte consistente, diciamo, della giustizia. Oggi il prendere tempo è un modo di violare la legge, è un modo di violare la legge. E a questo siamo, cioè ormai è quello che, almeno non mi stupisce, perché evidentemente sono sempre loro e giustamente si parano, cioè una roba del genere dovrebbe avere i primi titoli dei giornali, no? Dovrebbe entrare nei telegiornali, cioè i cittadini devono sapere che quando si rivolgono alla giustizia ci possono rimanere impigliati a vita e anche a morte, perché non spesso si riesce a vedere la sentenza. Il caso di cui sto parlando è un caso che è durato oltre vent'anni nei tribunali, avvocati, carte, marca da bollo, cioè giudici, cancellieri, gente impegnata, no, per risolvere una questione che ritiene la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si poteva risolvere in altro modo e con altri tempi, e comunque quei tempi sono la violazione della giustizia.
0: Allora, Maurizio, negli ultimi 10 minuti di cui disponiamo, non so se vuoi fare una breve parentesi anche su quello che succede nello scenario politico italiano, anche relativamente al centrosinistra, perché nei quotidiani si è cominciato a parlare di questo ruolo del federatore, si è fatto il nome di Salis, ma sostanzialmente niente di fatto, quindi non so, ti lancio questo stimolo, ma poi forse potremmo chiudere anche su alcune notizie che sono arrivate nella giornata di sabato, che ci riportano nello scenario internazionale. Si è parlato di questo accordo tra Trump e Putin, 300.000 tonnellate di gasolio da Mosca. È una questione che ha stupito alcuni, ma insomma, della disponibilità di Donald Trump a trattare Putin come un normale attore dello scacchiere internazionale già sapevamo, però questo certo è un tassello che si aggiunge al fatto che la questione ucraina per il presidente attuale degli Stati Uniti davvero assume un'importanza relativa. A te, diciamo, questi due stimoli e da dove ritieni cominciare?
1: Allora, per quanto riguarda la questione Trump, diciamo, noi leggiamo, il mondo legge le sue azioni come azioni politiche, non sono azioni politiche, sono azioni politiche che non hanno finalità politiche. I poveri ragazzi iraniani, no? Che illusi dall'urlo belluino, donna, vita, libertà, stiamo arrivando, aspettateci, via dicendo, li stanno aspettando sulla forca, cioè li stanno aspettando in queste carceri di cui sappiamo tutto, delle torture, delle violenze, di quello che accade nelle carceri iraniane e non solo. Il sostegno all'Ucraina evidentemente era un sostegno non agli ucraini ma a se stesso, nel senso che in tutti questi conflitti l'unica cosa certa è il conflitto in sé. Il motivo del conflitto è discutibile, la finalità la conosce solo lui, cioè la finalità del conflitto non è mai, cioè non risulta mai quella dichiarata. Cioè, si parte, si va in guerra per fare un qualcosa e alla fine poi risulta che anche no, voglio dire, sulla striscia di Gaza lui aveva una bella idea, fare la riviera dei paperoni lì ai confini di Israele. Ha avuto sempre un'altra idea su tutto, ha avuto un'altra idea su tutto, su qualsiasi iniziativa che poteva essere più o meno accettabile da questo o da quell'altro. Siamo arrivati al punto che tra i suoi sostenitori c'è qualcuno che dice: scusami, ti abbiamo sostenuto per due volte perché contestavi agli altri presidenti americani che facevano la guerra in territori di cui non avevamo nessun interesse. E lui sta rispondendo coi fatti. Non è vero che se facciamo la guerra, se sosteniamo l'Ucraina, non abbiamo nessun interesse, perché poi andiamo a comprare il petrolio dai russi. No? E la questione energetica è anch'essa un'arma, è anch'essa un'arma politica molto, molto efficace. Le scorte di gas in Europa, no? Che si sono ridotte di parecchio e che mettono a rischio l'inverno. Sono questioni che devono essere affrontate nella giusta dimensione, cioè voglio dire, dopo il dibattito ci vuole la decisione, ci vuole l'iniziativa. E io continuo a pensare che è evidente che se sul mercato ci sono i 27 paesi dell'Unione Europea in conflitto tra di loro, no? Ciascuno cerca di avere di più al miglior prezzo contro il suo vicino di casa e via dicendo. Sono questioni che dovrebbero essere affrontate da un'entità, no? Dall'Europa federale. Questa Europa non è 27 paesi europei, sono 27 debolezze. Una Europa federale composta da 27 paesi, come gli Stati Uniti d'America, che sono un paese federale, poi diventano una potenza. Noi siamo una potenza potenziale che però non si riesce mai a costituire in potenza, ma una debolezza nei confronti delle grandi potenze. Questo è un dilemma che va risolto, cioè in qualche modo si risolverà, o si risolverà attraverso la presa di coscienza, l'iniziativa politica, no? Di chi oggi governa dei 27 paesi dell'Unione Europea, o altrimenti saranno i fatti che governeranno il futuro. E devo dire che, viste le premesse, non è che possiamo andare molto molto lontano. C'è il dato nuovo che ci dovrebbe far riflettere: il Regno Unito. No, noi abbiamo tutti questi sovranisti, basta Unione Europea, ognuno a casa sua. Il Regno Unito l'ha fatto e adesso vogliono tornare nell'Unione Europea. Vogliono tornare nell'Unione Europea perché evidentemente da soli è ancora peggio che stare nell'Unione Europea, però stare in uno Stato federale sarebbe ancora meglio. Quindi perché rinunciare a questa possibilità che abbiamo? Questa possibilità che abbiamo, a meno che non c'è qualcuno che esplicitamente abbia detto: no, voi questa estraneo all'Unione Europea, detto, voi questa cosa non la dovete fare. Allora bisogna informare i cittadini di queste cose, non è che uno se ne può tenere per sé, anche perché, voglio dire, è così evidente questa necessità, no? In un mondo nel quale Trump non è un dittatore ma è un autocrate, ormai un autocrate democratico, chiamiamo un autocrate democraticamente eletto, ecco, è più democraticamente. Poi anche lì in America, diciamo, non ricordo elezione nella quale prima ancora di votare si parlava dei brogli, no? Che è un vizio che sta per arrivare anche in Italia. Comunque ogni tanto c'è stata sta roba di prevedere brogli prima ancora che si iniziasse, anzi di denunciarli proprio. Quindi credo che la questione dell'Europa federale sia centrale per il futuro non solo degli europei, ma per la capacità che potrebbero avere gli europei per determinare cambiamenti in giro per il mondo. Diciamo, e chiudo, il colonialismo francese in Africa. Il colonialismo francese in Africa ha prodotto una sollevazione in alcuni paesi, sicuramente Mali, Burkina Faso, dove i militari hanno preso il potere. La prima cosa che hanno fatto, hanno preso i francesi e detto: adesso ve ne andate, adesso governiamo noi le nostre risorse e vedrete che dalla fame passeremo alla ricchezza anche noi. È vero, stanno completamente cambiando i loro paesi. Noi riteniamo che non sia quello il sistema, noi non riteniamo che non sia quello il sistema, ma sappiamo anche che quel sistema ha prodotto la povertà in quei paesi. E qui torniamo, diciamo, all'inizio della nostra discussione, nella quale appunto la campagna contro lo sterminio per fame, sete e guerra nel mondo, ancor più che negli anni Ottanta, ha ragione oggi, proprio in quella che era la denuncia di una realtà e la proposta per superare quella realtà.
0: Allora Maurizio, abbiamo chiuso il cerchio, come hai notato tu, anche oggi abbiamo legato insieme alcuni temi che ci hanno di nuovo posto davanti alla prospettiva del Partito Radicale, e lascio a te la parola per un appello di chiusura.
1: L'appello è quello di ascoltare Radio Radicale innanzitutto, e poi di andare sul sito del Partito Radicale, partitoradicale.it, per conoscere quelle che sono le lotte del partito, le iniziative in corso, e da lì è anche possibile con molta facilità contribuire e iscriversi al Partito Radicale.
0: E allora grazie anche per questa settimana al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Ci fermiamo qui anche per oggi, diamo appuntamento alla settimana prossima, salutiamo gli ascoltatori di Radio Radicale e i telespettatori di Teleambiente. Appuntamento alla settimana prossima, grazie ancora Maurizio.
2: E grazie anche a Michele Lembo, sono le 18:02, adesso puntini sulla I a cura di Marco Cerrone.
3: Un sistema di intelligenza artificiale oggi può formulare scuse, rassicurazioni, spiegazioni, può perfino costruire un'argomentazione per convincerci. Le frasi possono sembrare naturali, ma nel linguaggio la forma non è tutto. Quando parliamo non descriviamo soltanto il mondo, con le parole promettiamo, avvertiamo, correggiamo, chiediamo e proviamo anche a modificare il punto di vista di chi ci ascolta. Per questo una risposta può essere corretta nella forma, ma inadeguata alla persona che la riceve o al contesto in cui viene pronunciata. Può essere costruita per orientarci verso una scelta senza che sia evidente chi abbia stabilito quello scopo o secondo quali criteri, e può perfino spiegarci perché ha risposto in un certo modo, ma una spiegazione plausibile non coincide necessariamente con il processo che ha realmente prodotto quella risposta. In questa puntata partiremo dal linguaggio per mettere a fuoco tre questioni principali. Quanto un sistema di intelligenza artificiale può comprendere il contesto in cui comunica, dove passa il confine tra assistere un interlocutore e convincerlo, e che cosa possiamo davvero sapere delle ragioni che stanno dietro alle sue risposte. Ciao, io sono Marco Cerrone e questa è Puntini sulla I, la rubrica di Radio Radicale che vi guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale, un punto alla volta. Per mettere nuovi puntini sulla I ho il piacere di avere in collegamento il professor Antonio Origlia, docente di informatica all'Università di Napoli l'Orientale. Il professor Origlia si occupa di intelligenza artificiale conversazionale, tecnologie del linguaggio e agenti virtuali, e nel suo percorso ha lavorato sulla fonetica computazionale, sull'interazione tra persone e macchine e sui sistemi capaci di sostenere dialoghi e argomentazioni. Ha sviluppato il framework Fantasia per la costruzione di agenti conversazionali ed è il responsabile scientifico di Special, un progetto dedicato all'alfabetizzazione sanitaria sull'epilessia e al contrasto dello stigma. Innanzitutto grazie professor Origlia per la sua partecipazione a Puntini sulla I qui su Radio Radicale.
4: Grazie mille a te Marco, è un piacere essere qui con te oggi.
3: Vorrei partire proprio da una caratteristica del tuo percorso. Tu sei un informatico, ma da anni lavori in un territorio di confine dove l'informatica incontra il linguaggio, la comunicazione e discipline come la linguistica e la pragmatica. Ora, il tema dell'interdisciplinarità è un elemento ricorrente, anche se vogliamo, nelle policy istituzionali. Solo per fare un esempio di quest'anno, nel 2026 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha destinato oltre 56 milioni di euro al programma PRIN Hybrid, è un bando che sostiene sostanzialmente progetti che integrano scienze umane e sociali con discipline scientifiche e tecnologiche. È un segnale importante, ma mettere discipline diverse nello stesso progetto non significa, come sappiamo, necessariamente farle partecipare davvero alla pari. E nell'intelligenza artificiale questo nodo, a mio parere, sembra ancora più evidente, perché spesso le scienze umanistiche intervengono soprattutto a valle del processo, cioè per discutere gli effetti di una tecnologia, valutare i rischi, porre questioni etiche o definire forme di controllo. Ma cosa cambia se la facciamo invece entrare prima già nella progettazione? Che contributo possono dare alla costruzione stessa di un sistema di intelligenza artificiale? E vorrei chiederti che cosa rischia di non vedere l'informatica se quel confronto arriva soltanto quando la tecnologia ormai è già stata costruita?
4: Sì, dunque, questo è un tema che caratterizza praticamente tutto il mio percorso di formazione dal dottorato, poi successivamente con i postdoc, assegni di ricerca e così via, perché ho avuto la fortuna di essere formato dal mio supervisor, il professore Francesco Cutugno, il quale collaboro volentieri ancora oggi, che fin dal principio, essendo lui un esperto di natural language processing e in particolare di elaborazione nel parlato, mi ha indirizzato verso i linguisti, verso i fonetisti. Io ero partito come parte un qualsiasi studente, insomma, appena laureato magistrale in informatica, anche io appassionato di machine learning, venendo poi da esperienze precedenti con l'intelligenza artificiale simbolica e così via, quindi il mio approccio era sostanzialmente raccogliere un sacco di misure, tutte le misure possibili e immaginabili, buttarle dentro un macinino statistico e aspettare che venisse fuori qualcosa. Una delle prime esperienze che feci appunto durante l'avvio del dottorato fu partecipare a un seminario all'Università di Salerno, organizzato dalla professoressa Renata Savizzi, purtroppo non è più con noi, un seminario tenuto dalla professoressa Maria Paola D'Imperio relativamente all'allineamento tonale. Quindi erano tutta una serie di modelli, spiegazioni su come varie caratteristiche del parlato interagivano fra di loro e su tutto ciò che era stato fatto da quel punto in poi per trarre delle conclusioni a proposito di come le persone interpretano queste informazioni per poi rispondere, valutare quale fosse l'intenzione del parlante. E da lì subito mi resi conto di non sapere assolutamente nulla e che quindi era il caso di studiare senza pretendere di diventare un fonetista o un linguista, ma lavorare fianco a fianco con i linguisti, e da allora tantissimi modelli, tantissime teorie, tantissime cose che già sono disponibili nella letteratura della fonetica, della linguistica, sono state preziose per formulare i modelli teorici che poi hanno informato la progettazione dei sistemi informatici che siamo andati a costruire. Quindi è fondamentale tener conto di teorie che provengono da molto prima che l'informatica esistesse. Gli umanisti non sono stati a girarsi i pollici finché non sono arrivati gli informatici. Ed è un pattern che si è ripetuto tante volte, è successo con i linguisti, è successo con gli storici dell'arte, succede ora con gli archeologi, con i quali ho il piacere di collaborare adesso che sono approdato all'orientale. E l'importante, diciamo, è riconoscere prima di tutto la quantità di conoscenza che si trova nelle discipline umanistiche, collaborare con gli esperti delle discipline umanistiche perché la teoria umanistica informi la progettazione di questi sistemi. Non è solo una questione, non è una questione secondaria, perché uno dei temi dei quali si parla molto in ambito di intelligenza artificiale è anche la capacità di mantenere la falsificabilità delle teorie sulle quali è basato il sistema che andiamo a costruire, la teoria che proviene dalla disciplina umanistica ci fornisce delle indicazioni relative a come possiamo falsificare quello che stiamo cercando di dimostrare, perché è fondamentale per stabilire se quello che invece vogliamo dimostrare regge oppure no. Un sistema che non funziona come dovrebbe può non funzionare perché non è stata implementata correttamente la teoria, potrebbe portare alla luce un difetto della teoria e iterativamente si collabora tra discipline umanistiche, discipline informatiche, tecnologiche in generale, per cercare di arrivare a raccogliere nuove informazioni per migliorare i modelli teorici. È una collaborazione molto stretta quella che viene di solito messa in piedi quando facciamo questo genere di operazioni con gli esperti di dominio, proprio perché tutto ciò che è stato detto, che è stato ipotizzato, che è stato studiato dalla disciplina umanistica può essere messo alla base di un sistema informatico, di un'intelligenza artificiale e acquisire valore dal punto di vista scientifico, oltre che dal punto di vista della spiegabilità e della controllabilità di questi sistemi.
3: Chiarissimo. Ora che abbiamo visto sostanzialmente il contributo anche delle scienze umanistiche, non più solo diciamo alla fine del processo ma già all'inizio, vorrei portare questo discorso nel campo in cui tu studi diciamo più direttamente, cioè il dialogo tra persone e sistemi artificiali. Qui faccio un esempio: se chiedo a qualcuno puoi chiudere la finestra, normalmente non voglio sapere se sia diciamo fisicamente abile, capace di farlo, ma sto formulando una richiesta. Può sembrare diciamo un esempio semplice, banale, ma mostra che il significato di una frase non coincide soltanto con le parole che contiene, dipende ovviamente anche dal contesto, dall'azione che vogliamo compiere parlando. In un tuo recente lavoro con la dottoressa Maria Di Maro compare questa espressione con francese, un'espressione francese, raison d'exprimer, potremmo tradurla per chi ci ascolta come la ragione per cui qualcosa sostanzialmente viene espresso. Ora, la questione non è attribuire alla macchina intenzioni o coscienza umana, è capire però se il sistema rappresenti lo scopo per cui sceglie una determinata mossa, passaggio nel dialogo. Quindi su questo vorrei capire con te che cosa significa in termini concreti dotare un agente conversazionale di una ragione per esprimersi e che differenza c'è tra lo scopo comunicativo che assegniamo a un sistema e un'intenzione invece umana.
4: Dunque, prima di tutto, ovviamente tu citavi la dottoressa Maria Di Maro, che è la fonte principale, diciamo, è una linguista computazionale dalla quale provengono le informazioni teoriche che abbiamo utilizzato, organizzato nel corso degli anni per cercare di avere sempre una motivazione del perché un certo componente si trovasse nella nostra architettura, che ruolo avesse, cosa fosse autorizzato a fare, non autorizzato a fare e così via. Detto sempre, io non sono assolutamente un linguista, di conseguenza in questa risposta tutto ciò che c'è di giusto è giusto perché Maria me l'ha insegnato bene, tutto ciò che c'è di sbagliato sono io che non ho capito, in generale. Quello a cui tu ti riferisci è la teoria degli speech act. Da sempre, diciamo, studia il motivo per cui qualcosa viene detto e gli effetti che ha nel mondo il dire qualcosa. Dire qualcosa non è un atto neutrale, dire qualcosa ha delle conseguenze, le parole cambiano il mondo, si potrebbe dire. Di conseguenza, una raccomandazione che va sempre fatta a chi si occupa di tecnologie del linguaggio, per gli studenti che si avvicinano, per esempio, a questo mondo, è sottolineare come il linguaggio non solo sia uno strumento, il linguaggio fa accadere cose nella società, eccetera, è uno strumento molto tagliente. Di conseguenza, agitandolo in maniera scriteriata, prima o poi qualcuno si fa male. Quindi non è qualcosa da trattare, diciamo, in maniera leggera. Detto questo, la teoria degli speech act, ma tante altre cose, diciamo, che sono venute a corredo poi della teoria originale, gli studi di Marina Sbisà, per esempio, eccetera, ci aiutano a inquadrare il compito che diamo alla macchina di far accadere cose nel mondo attraverso il linguaggio come una vera e propria operazione di intervento sul mondo, sul contesto. non si tratta di una semplice reazione a ciò che accade, una reazione programmata, una reazione probabilistica, eccetera. Si tratta di un'azione compiuta con l'obiettivo di ottenere qualcosa, di raggiungere una configurazione, diciamo tra virgolette, desiderabile del mondo, una configurazione obiettivo. A questo livello però bisogna definire cosa sono gli obiettivi, che c'è obiettivo. Il bel libro di Maria Micheli e Cristiano Castelfranchi, per esempio, non divide in maniera chiara che cos'è uno pseudo goal, quindi un obiettivo che è lì, ma è stato selezionato per esempio dall'evoluzione o da un progettista, da un goal vero e proprio, un goal proprio, quindi un obiettivo che è stato formulato a proposito, che si persegue sulla base di cose come i desideri, per esempio, anche il libro è molto ben articolato. Di conseguenza, l'utilizzo di una frase che si presenta con l'obiettivo di raggiungere qualcosa perché si ritiene di voler utilizzare quella frase, quell'atto dialogico, come uno strumento che probabilmente indirizzerà il mondo verso una configurazione desiderabile, e in questo momento ovviamente cosa è desiderabile glielo diciamo noi perché non è in grado di, per fortuna, di decidere da sola che cosa sia desiderabile oppure no, ma dà sostanza al concetto della raison d'exprimer. E abbiamo scelto questa espressione per contrapporla alla raison d'être, quindi alla ragion d'essere. Non siamo neanche lontanamente vicini, a mio parere, a che le macchine abbiano una ragion d'essere, ma le tecnologie che abbiamo sviluppato ci consentono di iniziare a ragionare, cioè in maniera embrionale, su cosa può significare simulare, modellare un motivo per cui dire qualcosa. Gli LLM ovviamente hanno un ruolo importante in questo perché sono eccellenti nel gestire i livelli superficiali della comunicazione, la forma, la coerenza con ciò che è stato detto precedentemente, eccetera. Non sono così tanto bravi a mirare a degli obiettivi precisi, cosa che invece la vecchia intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale simbolica, faceva piuttosto bene in fase di implementazione di comportamenti. Il ruolo della linguistica, ovviamente, e della filosofia del linguaggio in particolare, è fondamentale perché ci fornisce delle possibili motivazioni per le quali una frase potrebbe essere detta. Un direttivo come quello a cui accennavi tu precedentemente, apri la finestra, non è una frase buttata lì così, può avere l'effetto di far alzare una persona, l'avvicinare alla finestra e compiere un'operazione. Fare una domanda, e che tipo di domanda? Maria, per esempio, è una grande esperta di domande, si dice l'intelligenza artificiale si dimostra essere intelligente molto più nella sua capacità di fare o di farsi domande piuttosto che di fornire risposte. Ci mette nelle condizioni anche di stabilire se la macchina fa una domanda per il motivo giusto, perché si rende conto che può ridurre la propria incertezza nei confronti degli effetti di un'azione attraverso il meccanismo della domanda, o se può indurre qualcuno a fare qualcosa fornendogli un'informazione, ma in che modo fornirgliela, con quali argomenti a supporto e così via. Tutte queste cose sono state studiate, Panghieri per esempio in passato, Walton e così via, e lì andiamo sul discorso dell'argomentazione a cui accennavi. Capire, avere la capacità di capire quali elementi a supporto di una certa affermazione possono ragionevolmente indurre l'altra persona ad accettare la nostra posizione è un tema importante, niente estraneo alla linguistica, che oggi si rivela essere fondamentale per costruire dei sistemi che, se cercano di dire qualcosa e di massimizzare la probabilità che questo qualcosa sia accettabile per l'interlocutore, ci permettono anche di rintracciare tutto il processo che ha portato la macchina a decidere di dire quel qualcosa e di usare quegli argomenti a supporto, appunto spiegabilità e controllabilità.
3: E proprio su quest'ultimo punto che hai citato, quindi su quella della spiegabilità e l'espiegabilità, vorrei adesso un po' soffermarmi su questo punto. Leggendo il professor Luciano Floridi e Josh Cowles, proposto l'esplicabilità come quinto principio per l'etica dell'intelligenza artificiale, accanto ai quattro principi tradizionali della bioetica. Ora, l'esplicabilità sostanzialmente tiene insieme due esigenze secondo i due autori, cioè comprendere come funziona un sistema e individuare chi risponde del suo funzionamento. Ora però, con i large language model, questi grandi modelli linguistici, una spiegazione formulata bene non coincide necessariamente con il processo che ha prodotto la risposta. Ora, il vostro approccio, soprattutto nel progetto che citavamo in apertura, quello di Fantasia, prova di fatto ad affrontare anche queste questioni, e quindi su questo punto ti chiederei di distinguere sostanzialmente, per chi ci ascolta, due piani. Il primo è: quale parte della decisione di un agente possiamo davvero ricostruire e rendere intellegibile, comprensibile? E il secondo è: come distinguiamo una spiegazione fedele da una giustificazione plausibile, ma costruita dopo e probabilmente anche incompleta?
4: Dunque, qui si entra in un territorio estremamente complesso, perché lo stesso tipo di problema in realtà lo si trova negli esseri umani. Non è detto che la spiegazione che noi forniamo dei nostri stessi comportamenti corrisponda alla verità, e sono tutti gli esperimenti sulla suggestione, per esempio in passato, che sono stati svolti, nelle quali le persone venivano influenzate attraverso varie tecniche a esibire certi comportamenti, quando gli veniva chiesto di spiegare perché avevano compiuto un certo comportamento, costruivano una spiegazione ex post, a posteriori, basata spesso anche sui propri sistemi di opinione. Di conseguenza c'era il rischio che qualcuno dicesse di aver compiuto un certo comportamento sulla base del fatto che, credendo che una certa idea sia corretta, se ho fatto qualcosa devo averlo fatto perché credo che questo sia corretto. Non si rendevano conto di essere stati, appunto, influenzati, e quindi la vera spiegazione del loro comportamento era il condizionamento, ma loro costruivano questa confabulazione secondo la quale la spiegazione risiedeva in un sistema morale, in un sistema di opinioni e così via. È difficile stabilire come possiamo fare tutto questo con le macchine quando noi stessi non sappiamo esattamente farlo da noi, e in realtà questo pone anche delle difficoltà importanti, o delle dei vincoli importanti relativamente al problema della coscienza, che è un problema enorme, ma che tocca anche la capacità di saper spiegare i propri comportamenti senza necessariamente, o forse addirittura senza dover, essere capaci di accedere al proprio sistema interno. Nel caso dell'intelligenza artificiale, per fortuna, noi la possiamo aprire e scoprire che cosa è successo all'interno. Ma ovviamente la risposta alla tua domanda è: dipende dal sistema. Se è un sistema basato interamente su un large language model, allora uno deve cominciare a analizzare i pattern di attivazione all'interno della rete neurale, scoprire quali sono le regolarità, le caratteristiche principali che condizionano la rete neurale nel fornire una certa risposta, un certo comportamento, e bisogna ex post interrogarsi sul fatto che quel pattern di attivazione corrisponda forse a un qualche meccanismo cognitivo, qualcuno si azzarda a dire cognitivo, psicolinguistico e così via. È difficile, diciamo, nel nostro approccio tendiamo a dire che questo genere di pattern sia molto più vicino a fenomeni più vicini al mondo reale che al mondo della cognizione, ma è una cosa ampiamente dibattuta, non è detto che sia così. Nel nostro approccio ipotizziamo che sia così e ci comportiamo di conseguenza. Di conseguenza, quindi, la questione è: che tipo di analisi faccio a seconda del modello che ho davanti? In un sistema composito, dove ci sono più moduli, ognuno dei quali compie un task ben specifico, un compito ben specifico, io posso aprire ognuno dei singoli moduli, nel nostro caso per esempio un sistema, un motore logico, che fornisce uno spazio decisionale, l'insieme delle decisioni possibili, escludendo tutto ciò che è impossibile, un po' come Sherlock Holmes, se escludo tutto ciò è impossibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità. Quindi, dato uno spazio di decisioni, un secondo modello pensato per implementare la teoria delle decisioni, anche qui ci sono vari approcci possibili, decide fra tutte le cose possibili qual era la più probabile e perché, dati i vincoli che gli sono stati dati. Di conseguenza, a quel punto la decisione viene presa da questo oggetto che noi chiamiamo a backbone logico bayesiana, ma l'implementazione di questo comportamento è delegata all'LLN, che è molto bravo invece a tradurre in parole questo comando, questa indicazione generale. Gli LLM naturalmente sono anche molto forti nell'estrarre queste informazioni generalizzate, d'altronde è il compito principale del machine learning, rilevare pattern in situazioni molto rumorose, rilevare informazioni appunto dal mondo reale, astrarle e fornirle ad altri oggetti più adatti storicamente a trattare questo genere di informazione, senza dare per scontato, senza fare le gare tra virgolette tra i modelli, dire meglio uno e meglio l'altro, ma forse c'è bisogno di tutti questi approcci messi correttamente a sistema e correttamente, cioè metterli correttamente a sistema, bisogna intanto stabilire cosa significa ed è difficile da misurare. Il nostro approccio in particolare è consistito nel fare un lungo lavoro di sistematizzazione delle teorie che potevamo utilizzare per giustificare l'implementazione di un certo processo in un certo punto della nostra architettura. L'implementazione è venuta di conseguenza rispetto a porsi queste domande. Quale teoria cognitiva, linguistica, informatica o la combinazione di queste, ancora meglio, mi aiuta a definire a quale livello devo simulare questo processo? E come interagiscono fra di loro? Quali sono le interfacce tra questi processi? Da questo punto di vista anche le architetture gerarchiche non sono certo una novità artificiale. Costruire un'architettura con un approccio gerarchico radicata in una teoria o in più teorie richiede uno sforzo di sistematizzazione che insieme a Maria Di Maro abbiamo fatto in questi anni e che ci ha portato alla versione corrente delle nostre architetture per l'intelligenza artificiale conversazionale. Ma sostanzialmente il principio è tutto ciò che ha un livello basso di questa gerarchia non può fare operazioni di livello più alto, ma i livelli più alti non possono fare le loro operazioni complesse senza le informazioni che provengono dai livelli più bassi. La scala della causalità di Julia Perl descrive molto bene questi rapporti tra tipologie di processo e come si fa a collocarli fra l'una e l'altra, e la teoria umanistica dal punto di vista della terminologia, delle relazioni, è preziosissima, perché descrivere queste cose è il primo passo verso il comprenderle, ci aiuta a posizionare questi punti di riferimento su questi continua per poi cercare di capire come si fa appunto a continuizzare questa rappresentazione discreta, per evitare quindi di costruire dei modelli del modo in cui noi parliamo delle cose invece che costruire dei modelli delle cose.
3: E per fare anche un esempio poi pratico di applicazione, visto che diciamo la distanza tra la spiegazione convincente e poi la decisione realmente tracciabile, questo fenomeno di fatto diventa ancora più delicato soprattutto su quando lo utilizziamo in ambiti sensibili, tra questi ad esempio la salute. Qui una risposta ovviamente non può essere valutata soltanto per il fatto che è naturale e plausibile. E ora il progetto Special che avete realizzato parte proprio da un mandato preciso, cioè informare sull'epilessia e contrastare le false credenze e comunque ridurre lo stigma, quindi non formulare diagnosi o indicare terapie. E su questo quindi vorrei chiederti di raccontarci brevemente come è strutturato il progetto e dove avete posto il confine operativo di questo tipo di agente, proprio per cercare di spiegarci meglio anche l'esplicabilità collegata a questo.
4: Sì, il sistema, i sistemi vari che abbiamo sperimentato, che sono stati realizzati nel corso del progetto, sono molto strettamente legati a delle basi documentali certificate, prodotte per esempio nell'ambito del MOT pubblicato su Federica Web Learning, relativo al problema dello stigma verso l'epilessia all'interno delle scuole, ma anche basato su tutta la documentazione prodotta dalla Lega Italiana contro l'epilessia nel corso degli anni. Tutta questa documentazione è stata elaborata, organizzata e trasformata in assiomi all'interno di questa architettura. Ai sistemi conversazionali che produciamo è semplicemente vietato violare gli assiomi, è vietato dire cose contro la documentazione. Piuttosto preferiscono perdere l'utente, nel senso che nel momento in cui non ci si trova d'accordo ci si lascia e buonasera, ma non cedono mai su questi assiomi, su queste cose certificate provenienti dalla documentazione. La stessa documentazione diventa centrale anche in altri approcci che abbiamo sperimentato, sempre insieme alla Lega Italiana contro l'epilessia, relativamente al fatto che il chatbot che deve informare forse non deve produrre, nella nostra visione, la risposta, ma deve insegnare alle persone a orientarsi all'interno della documentazione e quindi apre automaticamente i documenti, porta le persone nei documenti, quindi li porta alle fonti, è istruito per non fornire la risposta nella chat, ma per spiegare perché la risposta andava cercata in quel documento. Questo evita un approccio che noi definiamo di spoon feeding, di imboccare le persone, che però può creare dipendenza, che le persone che non imparano a orientarsi nella base documentale continuano a fare affidamento sul chatbot. Per creare indipendenza il chatbot deve essere paradossalmente creato per diventare inutile. È un chatbot che ti aiuta a fare da solo, e perfino questo proviene dalle discipline umanistiche, in particolare dalla storia dell'arte. La mia collega, la dottoressa Maria Laura Chiacchio, che è una grande esperta di storia dell'arte e un'ottima accompagnatrice quando si va a visitare i musei, specificava che il suo obiettivo è insegnare alle persone ad avere quelle piccole chiavi di lettura dei quadri, delle cose che guardavano, che gli avrebbero permesso in futuro di decodificare almeno parte di ciò che si sarebbero trovati davanti. Questa sensazione di competenza, questa sensazione, questa capacità di saper fare da soli è secondo noi un principio importante per la progettazione dell'intelligenza artificiale, per far stare meglio le persone, per abituare le persone a fare da sole, anche lasciando perdere il chatbot a un certo punto.
3: E questo è un utilizzo molto interessante, che noi siamo abituati tutti i giorni a utilizzare questi strumenti per confezionare risposte già pronte, e lo dimostrano ormai tantissimi anche studi quanto in realtà stiamo perdendo poi questo tipo di competenze, di andare a costruire, andare a ricercare, ad approfondire. Siamo giunti però alla conclusione, ti chiederei di lasciare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici una risorsa per continuare ad approfondire appunto quello che ci siamo detti in questa puntata. Cosa suggeriresti?
4: Decisamente il libro di cui parlavo prima, Maria Miceli, Cristiano Castelfranchi, Expectancy and Emotion, un libro che mi porto dietro da più di 10 anni e ogni volta che lo riapro imparo qualcosa di nuovo, sembra magico quel libro, decisamente questo.
3: Perfetto, io ringrazio il professor Antonio Riglia per averci aiutato a comprendere i temi di oggi, grazie professor Riglia.
4: Grazie a voi per l'invito.
3: Se volete riascoltare questa puntata o condividerla, potete trovarla sul sito di Radio Radicale, www.radioradicale.it, sulle principali piattaforme di podcast. Vi ricordo che potete scriverci a puntinisulla@gmail.com per inviare domande, riflessioni e suggerimenti anche sui prossimi temi da affrontare. E intanto vi do appuntamento alla prossima puntata di Puntini sulla I, la rubrica di Radio Radicale che vi guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale, un punto alla volta.
2: Puntini sull'OI di Marco Cerrone, 18:34, e adesso Area del Continente con Nicolò Rinaldi.
5: È in corso un curioso corteggiamento nei confronti dell'Unione Europea che è operato da più parti. Il mese scorso, ad esempio, è venuto a Strasburgo al Parlamento Europeo Mark Carney, primo ministro canadese.

o nell'altra all'Unione Europea. I trattati dell'Unione Europea pongono per essere membri un vincolo geografico, ma in realtà i trattati possono sempre cambiare e la geografia può essere sempre interpretata in modo anche geopolitico. Del resto abbiamo paesi che strettamente parlando non sono parte dell'Europa, come Cipro, che parte dell'Asia e che ovviamente fanno parte dell'Unione Europea. Che cosa può essere una appartenenza come membro associato all'Unione Europea? Ancora non lo sappiamo, le discussioni stanno proseguendo, si parla della libera circolazione dei lavoratori, soprattutto in alcuni settori strategici, che però poi potrebbe essere una sorta di misura ponte per arrivare a una vera e propria libera circolazione tra canadesi ed europei. Si parla di una libertà di circolazione dei capitali, di un mercato comune senza dazi tra Unione Europea e Canada, e con le stesse normative per la protezione dei consumatori. Si parla di cooperazione nel campo dell'intelligenza artificiale, della ricerca e delle politiche di sicurezza, delle politiche proprio anche militari, a partire da un campo che non è forse poi al centro dell'attenzione nella politica o nei media italiani, che è quello della cooperazione nell'Artico, che però è molto importante anche per l'Europa e sul quale naturalmente il Canada avrebbe molto da offrire. Insomma, McCartney si è speso in prima persona e in Canada si è parlato di lui come dell'uomo dell'anno, quello che sta cambiando la geopolitica del mondo e che potrebbe, proprio per questa sua volontà di entrare in un modo o nell'altro nell'Unione Europea, ottenere il premio Nobel per la pace. Vedremo. In ogni caso è un evento nella vita diplomatica di primissimo piano e che costituisce un fatto decisamente nuovo. Al tempo stesso, dopo questa iniziativa di Mark Carney, il potente, molto navigato nella politica del suo paese, ministro degli esteri e del commercio australiano Don Farrell, se n'è uscito con una intervista nei media del suo paese, nel quale ha detto: quello che fa il Canada dobbiamo farlo anche noi come australiani nei confronti dell'Unione Europea. Ora, naturalmente, una persona come Don Farrell, se si esprime in un tema come questo, non lo fa senza, come dire, la piena approvazione del primo ministro australiano, Albanese, stesso partito, stessa compagine, devo dire anche lo stesso proprio approccio politico. Inoltre è significativo che Don Farrell sia stato il negoziatore dell'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Australia, che è stato recentemente firmato l'anno scorso e che sta creando già adesso una fitta rete di rapporti commerciali, di programmi di ricerca congiunti, di possibilità di sfruttamento da parte europea delle materie prime e delle terre rare, che sono anche presenti molto importanti in Canada e molto importanti per il nostro mercato. È uno che conosce bene l'Unione Europea e, devo dire, nei negoziati ha anche dato molto filo da torcere a Bruxelles, perché ovviamente cercava di fare quanto più gli interessi del proprio paese. Ma Don Farrell di fatto ha fatto l'eco a quello che Mark Carney aveva dichiarato a Strasburgo, parlando anche lui della possibilità proprio di una forma di associazione istituzionale che va oltre un accordo bilaterale settoriale, ce ne sono diversi peraltro, con l'Australia, ma proprio con un'appartenenza istituzionale all'Unione Europea. Inoltre, sempre nel mese di settembre, c'è stata una curiosa riunione in Gran Bretagna, il vertice che ha visto
il

0: i segretari presidenti dei tre partiti di maggioranza relativa al potere in Scozia, in Galles e in Irlanda del Nord. Si tratta del Plaid Cymru gallese, dello Scottish National Party di Edimburgo e del Sinn Féin dell'Irlanda del Nord. Si sono incontrati a Cardiff, nel Galles, in questo inusuale vertice, e hanno firmato un Memorandum of Understanding, quindi un vero e proprio documento di impegno, nel quale tracciano la strada dell'indipendenza di queste tre entità territoriali che oggi fanno parte del Regno Unito, che sembra poco unito in base a quello che questi leader hanno dichiarato, mettendo al centro della loro dichiarazione l'adesione all'Unione Europea del Galles, di un Galles indipendente, della Scozia, di una Scozia indipendente e di un'Irlanda del Nord che si ricongiungerebbe con un'Irlanda unitaria insieme alla Repubblica di Dublino. Naturalmente questo non è che un passo politico di un percorso che è particolarmente accidentato, che è un po' diverso tra la situazione dell'Irlanda del Nord, che è comunque soggetta e in questo è facilitata in una eventuale decisione di indipendenza e di riunificazione con la parte meridionale dell'isola, è soggetta agli accordi del venerdì. E rispetto alla volontà unilaterale di Scozia e Galles di avere dei referendum per proclamare la propria indipendenza, che peraltro deve essere anche concessa da Londra. Ma è significativo che il messaggio che è stato dato a questo vertice di Cardiff non è soltanto vogliamo essere indipendenti, è forse direi quasi soprattutto vogliamo essere parte dell'Unione Europea. Insomma, questo è un corteggiamento che avviene a ovest, a est, a nord dell'Unione Europea, c'è proprio una sorta di quasi insistenza a cercare di entrare dentro il cerchio, magari un cerchio più largo, della nostra Unione Europea. E questo naturalmente dimostra anche di fatto una insospettata capacità di attrazione dell'Unione Europea che tale da irradiarsi ben oltre i propri confini e ben oltre anche proprio quello che è il continente europeo, con i paesi candidati, soprattutto nei Balcani occidentali o naturalmente un paese grande, importante come l'Ucraina. Tutto ciò, sia chiaro, è lontano dall'avvenire, dalla realtà. Sia in Galles che in Scozia e anche in Irlanda del Nord non c'è attualmente, in base ai sondaggi, una maggioranza chiara a favore dell'indipendenza, che sarebbe prodroma rispetto all'ingresso nell'Unione Europea. In Galles siamo sul 30-40%, quindi siamo ancora indietro. In Irlanda del Nord gli unionisti continuano a essere maggioranza. In Scozia forse gli indipendentisti se la possono giocare alla pari con quelli che vogliono rimanere all'interno del Regno Unito. Però non c'è dubbio che le acque si stanno muovendo e che questo vertice di Cardiff sta segnando un'iniziativa politica che potrebbe anche cambiare i consensi. La Germania ha subito detto, rispetto al desiderio canadese annunciato e sul quale c'è peraltro già un impegno della Commissione europea di diventare membro associato dell'UE, la Germania ha detto, beh, forse però la terminologia non è giusta, cioè ha fatto capire che l'ingresso in un cerchio dell'Unione Europea di un paese importante come il Canada, che magari potrebbe cambiare gli equilibri politici all'interno, i paesi che contano più di altri come la Germania potrebbero esserne in qualche modo ridimensionati, insomma, ha messo le mani avanti dicendo bisogna prima parlarne. La strada, insomma, non è semplice, anche se invece il presidente francese Macron ha fatto dichiarazioni molto aperte proprio a questo possibile ingresso in una forma o nell'altra del Canada. E quello che l'Australia sta cominciando a pronunciare a voce alta, come ha fatto con le parole di Don Farrell, del ministro degli esteri, è comunque un'altra materia di riflessione per la politica europea, che non vuol dire che domani l'Australia potrebbe entrare come membro associato, però è un linguaggio completamente diverso, sono propositi che non si erano mai sentiti prima. E tutto ciò in realtà fa capire quanto pertinente sia l'iniziativa del Partito Radicale di lanciare un appello, che è un appello all'Unione Europea, perché si faccia promotrice di un'organizzazione mondiale delle democrazie, cioè di una nazione unite, delle Nazioni Unite, dei paesi che hanno costituzioni democratiche e che propugnano nella scena internazionale esattamente quello che sta facendo l'Unione Europea, rendendosi attraente rispetto ad altri paesi: la difesa della Corte Penale Internazionale, la difesa del metodo multilateralista per anche affrontare il commercio internazionale, le dispute commerciali attraverso l'Organizzazione Mondiale del Commercio o attraverso degli accordi comunque tra numerosi paesi, quindi degli accordi commerciali a livello regionale. La lotta, ancora una volta, è scritta nel Trattato di Rio, e quindi multilaterale, contro i cambiamenti diplomatici, la volontà di costruire un mondo dove legalità internazionale, pace, sicurezza e giustizia fanno parte di un'unica politica della sicurezza. Questo è un appello che il Partito Radicale sta lanciando e che di fatto trova proprio eco in questo interesse rinnovato da parte, non rinnovato, ma del tutto nuovo, del tutto inedito, da parte di paesi lontani come il Canada o come l'Australia, o vicino a noi come appunto alcune entità del Regno Unito, che chiedono di fatto esplicitamente di entrare in una forma o in un'altra in Europa. Questo ci può portare anche a riprendere con più determinazione il discorso di far tornare la Groenlandia, che oggi è parte del Regno della Danimarca ma non è parte dell'Unione Europea, dentro il perimetro dell'Unione Europea, come è stato quando all'inizio la Danimarca entrò nella Comunità Europea. La Groenlandia poi, dopo qualche anno, per questioni non di grande politica ma di diritti di pesca essenzialmente, con un referendum molto risicato, decise di uscire dall'Unione Europea. Ecco, forse l'Unione Europea adesso, con questo clima di così forte interesse che viene da varie parti del mondo nei suoi confronti, potrebbe riprendere un po' di fiducia e di slancio, e cominciare magari anche a reintegrare la Groenlandia, che è un passo istituzionalmente più semplice che non quelli di cui abbiamo finora parlato. Ma è in ogni caso uno scenario internazionale che evidentemente è figlio delle scelte scellerate dell'amministrazione americana. Tenete conto che il Canada è il primo partner commerciale degli Stati Uniti. Il primo partner commerciale degli Stati Uniti non è l'Unione Europea, non è la Cina, è il Canada. E nonostante questo, appunto, il Canada oggi guarda in questo modo proprio all'Unione Europea, viene a Strasburgo nella persona del primo ministro e dice: vogliamo diventare membri associati. Dunque, attenzione, perché le cose, tutto sommato, anche se sembrano e possono in effetti essere lontano dall'accadere, messo in campo una serie di ostacoli, possono anche cambiare molto rapidamente. Gli effetti domini nella politica, come nella vita, insomma, ci sono, e quando poi un passo viene fatto, molti altri potrebbero verificarsi rapidamente in successione. È qualche cosa sul quale l'Europa deve essere pronta e tutto sommato è qualche cosa sulla base di questi dati che possiamo guardare per una volta con un po' di soddisfazione di essere europei.
1: 18.50, questa è Radio Radicale, il momento del bandolo della matassa a cura di Valeria Manieri.
2: Benvenuti al bandolo della matassa qui su Radio Radicale, la trasmissione in collaborazione con il Centro Einaudi e la Fondazione Marco Pannella. Ci ritroviamo a commentare attualità politica europea, in particolare raccontando alcune vicende, manifestazioni e addirittura elezioni anticipate, spaziando tra due paesi: Spagna, da una parte, come sapete, appunto il 29 novembre sono state indette le elezioni anticipate, il governo Sanchez appunto prova, diciamo, appunto a superare la crisi che è stata scatenata dai decreti su, diciamo, sulla casa, poi con le manifestazioni che avrete seguito a partire dalla grande testimonianza di Mari Carmen, no? Che poi è diventata famosa e che tra l'altro ci ha lasciato negli scorsi giorni, fino appunto a quello che sta succedendo in tutta la Francia, le proteste degli studenti e delle studentesse in piazza, che ovviamente mobilitano licei e istituti, ma in qualche modo si spingono fino alle università, e questo ovviamente da una parte pone una serie di questioni concrete che riguardano il mondo della scuola, dall'altro sono tutte diciamo mobilitazioni che porgono il fianco a, diciamo, alcune strategie politiche, visto che nel 2027 la Francia andrà appunto alle elezioni presidenziali, quindi c'è da una parte la France Insoumise come Mélenchon, dall'altra c'è Marine Le Pen, cioè quelli che sostanzialmente si stanno preparando alla corsa. Insomma, per spaziare tra questi due paesi, e ovviamente sul quadro europeo, abbiamo come di consueto Giorgia Alfaras, economista del Centro Einaudi, saggista, c'è collegata con noi Adriana Cerretelli, in questo momento a Milano, tipicamente a Bruxelles, l'editorialista del Sole 24 Ore, esperta proprio di questioni europee. Ben ritrovata Adriana.
3: Buongiorno a tutti.
2: E collegata da Parigi abbiamo la nostra Veronica Noseda, giornalista che spesso, quando parliamo di Francia, ovviamente disturbiamo. Ben ritrovata Veronica.
4: Grazie Valeria, buongiorno a tutti.
2: Io approfitto di Adriana Cerretelli per, diciamo, partire dal quadro generale, da questi due paesi che sono due paesi, insomma, importanti. Oggi lasciamo per un momento da parte la Germania, che è un altro paese che per altre vicende non se la passa bene, e del resto, come del resto anche l'Italia, dove si approva una legge elettorale che sta facendo molto discutere, è un altro paese che si prepara a un anno elettorale. Però Francia e Spagna hanno, in questo momento sono, per motivi diversi, attraversati da profonde proteste. Alcuni dicono: beh, diciamo, il mondo studentesco ciclicamente in Francia, diciamo, si esprime e non è una cosa così strana. Però, diciamo, ci sono altri nodi che stanno venendo a pettine, e del resto, diciamo, la situazione spagnola da un po' era, insomma, sul filo del rasoio ed è esplosa con la questione abitativa, diciamo così. Adriana, da che punto la vogliamo prendere questa matassa e questo cercando il nostro bandolo?
3: È difficile trovare un bandolo in questo momento, anche se il bandolo per certi versi è evidente. Diciamo, sono due paesi a loro modo fondamentali, in modo inverso per l'Europa e per la stabilità, la rispettiva stabilità interna, che in questo momento è assolutamente fondamentale per riuscire a guardare un futuro stabile per l'Europa. Come dire, la Spagna di Sanchez è stata e magari se continuerà ad esserlo, non possiamo escludere che venga rieletto, anche se i sondaggi sembrerebbero questa volta con dei divari incolmabili. Ma comunque Sanchez è un grande funambolo spregiudicato della politica spagnola, quindi non mi stupirei che ce la facesse anche questa volta. Comunque, diciamo, che Sanchez ha praticamente è al potere da 8 anni, ma dopo la rielezione del 23 ha veramente giocato ogni volta col fuoco e ha vinto. Perché dico col fuoco? Perché la sua spregiudicatezza lo ha spinto a fare l'accordo con i separatisti catalani all'indomani delle elezioni, che aveva perso, perché in realtà era arrivato prima il Partito Popolare. E comunque ci è riuscito e ha governato. Ma ha governato, diciamo, con un braccio legato dietro la schiena. Per esempio, non è mai riuscito a far passare in Parlamento il bilancio, proprio perché non aveva la maggioranza. E poi non ha legiferato in una maniera, diciamo, appropriata, come avrebbe dovuto essere, perché i problemi del paese, al di là del fatto che è un paese con un'economia effervescente, direi la più effervescente d'Europa, però ha un sacco di problemi strutturali che ancora non ha risolto, non ultima la questione degli alloggi, che poi è esplosa ora e insomma l'ha costretto a indire le elezioni anticipate. Dicevo che ha fatto appunto questa politica molto scoppiettante che per esempio ha scommesso super ampiamente sulla immigrazione, cosa assolutamente sensata da un certo punto di vista, perché ha, diciamo, scommesso sulla immigrazione dall'America Latina, quindi un'immigrazione speciale per la Spagna e facilmente integrabile. Però sostanzialmente dal 95 a oggi, vedevo le statistiche, la cosa impressionante è che nel 95 la Spagna aveva l'1% della popolazione che era costituita da immigrati. Oggi sapete quanto è? È 20%, 10 milioni di immigrati su 50 milioni di popolazione totale. Questo non per dire che uno deve essere o discutere, insomma, la politica migratoria, ma che è difficile governare una politica migratoria di queste proporzioni, soprattutto come quando succede a Ceuta alla fine di luglio, si rovesciano addosso a un piccolo enclave di 80.000 persone 70.000 immigrati arrivati dal Marocco, dei quali circa 10.000 continuano a essere nel paese. Questo è stato il tema che ha, come dire, segnato l'impopolarità crescente di Sanchez, fino a quando il 23 settembre è scoppiato il caso di Mari Carmen, la signora 87enne sbattuta fuori di casa da un fondo di investimento che appunto voleva la disponibilità del suo appartamento o comunque aumentarle l'affitto in una maniera insostenibile, e che insomma da qui è finita all'ospedale, da qui è morta, da qui si sono incendiate le piazze, e Sanchez ha cercato di andare ai ripari, ma naturalmente l'opposizione è saltata addosso alla vicenda per bocciare i suoi decreti. E da qui le elezioni anticipate, allo stesso tempo la mossa di Sanchez di scommettere comunque sull'approvazione di decreti attraverso un loro sistema, per cui anche quando, diciamo, il Parlamento non è più nel pieno dei suoi poteri, c'è una commissione che può, insomma, e in quella commissione i socialisti hanno la maggioranza, e quindi è riuscito a far passare questi due decreti che sono certamente pro alloggi, ma anche un po' contro la proprietà privata, quindi apriti cielo, è anche un argomento di grande discussione e contrapposizione politica, a cui si aggiunge la corruzione, perché è un altro tema che purtroppo ha colpito Sanchez e i suoi, diciamo, 100 e passa funzionari di partito implicati, ma soprattutto la moglie e il fratello, il segretario del Partito Socialista e il suo capo di gabinetto, cioè veramente una vicenda molto molto imbarazzante. Ora, tutto questo non fa paura a Sanchez, perché Sanchez è capace di governare la macchina politica, la macchina del consenso, però certamente questa volta c'è tanta carne al fuoco.
2: Sì.
3: Ecco, mi fermerei qui per non togliere la parola agli altri, perché poi dopo bisogna parlare, secondo me, anche delle conseguenze sull'Europa di tutto questo.
2: Assolutamente, ci torniamo nel secondo giro. Arrivo a Veronica Noseda, collegata da Parigi, che invece ci racconta l'altro pezzo della storia, cioè quello che sta agitando e attraversando la Francia, a partire dai giovanissimi, ma che coinvolge ovviamente anche in modo un po' strumentale forse, le varie forze politiche che si preparano a questo 2027 presidenziale.
5: Sì, in effetti la miccia è partita da un liceo di banlieue a Créteil, nella banlieue parigina. Prime manifestazioni e blocco del liceo il 21 settembre a Créteil, e da lì appunto questa prima scintilla ha dato poi il fuoco alle polveri a un movimento assolutamente nazionale, che ha implicato dapprima i licei, come dicevi, e poi oggi anche in parte le università. Cosa mi sembra utile ricordare? In primo luogo che questo movimento è un movimento spontaneo, e la sociologia ci dirà fra qualche anno quali sono state le condizioni di questa genesi, cioè probabilmente c'è l'incontro qui tra diversi fattori che sono dei fattori strutturali nel mondo dell'educazione francese, quindi la mancanza di mezzi, in particolare la mancanza di mezzi appunto nei licei di periferia. Pensate, in ogni scuola ci sono in ogni scuola sì, ci sono ogni anno decine di professori che mancano all'appello, e quindi degli studenti che non possono avere un insegnamento di qualità e che arrivano agli esami senza essere preparati. Poi c'è una grande critica anche rispetto al sistema di selezione francese, che passa attraverso una piattaforma elettronica i cui algoritmi sono un po' fumosi e che appunto favoriscono ovviamente i licei dei centri rispetto ai licei delle periferie. E poi c'è tutta la questione anche delle infrastrutture, cioè questi licei sono circolati sui social dei video in cui si vedono dei licei fatiscenti, insomma. Quindi questi sono i fattori strutturali. E poi c'è probabilmente un momento anche politico che ha permesso forse l'inizio di queste proteste. Quando dico momento politico non mi riferisco peraltro ai partiti politici, perché è vero che c'è forse un tentativo, una volontà di recuperare questi movimenti, ma io penso che questi movimenti non siano affatto manipolati e manipolabili dalla politica, anche se ovviamente gli attori politici, in particolare dei partiti che sono
2: perché probabilmente molti di questi manco votano, adesso io non lo so, però adesso...
5: Allora, in grande parte non votano perché non sono maggiorenni.
2: Esatto.
5: In primo luogo. Oggi c'è chi si chiede, forse saranno loro a portare i loro genitori alle urne, quindi c'è forse lì un interesse anche elettorale importante. Ma secondo me è anche un po' allora dicevo, questi partiti che si stanno mettendo un po' sull'ordine di battaglia, perché sappiamo che le elezioni saranno alla fine del mese di aprile, inizio maggio, due turni delle presidenziali, quindi tra l'altro oggi e domani ci sono le primarie online del PS. E quindi questo movimento sta scardinando un po' tutto in una Francia che è in una crisi profondissima, cioè abbiamo il debito pubblico che è esploso, abbiamo un governo che non riesce a governare perché non ha più la maggioranza in Parlamento, insomma è una situazione abbastanza catastrofica, ma mi sembra sinceramente che questo movimento, io lo trovo pieno di speranza e trovo che questi giovani abbiano al contempo un approccio pragmatico alla politica.
2: Perché c'è una lista di richieste, cioè tutto sommato diciamo sensate, no? Certo, sì. Quello che si sottolinea è il fatto che la Francia in questo momento, e poi magari ne parliamo, ha delle ristrettezze di bilancio oggettive. C'è anche chi mi ha detto in altri spazi di programmazione che tutto sommato il primo ministro Le Cornu sta provando a gestirla civilmente questa fase, invitando anche i presidi dei licei a fare delle assemblee pubbliche, quindi a lasciare i ragazzi e le ragazze esprimere, ovviamente con, diciamo, invitando anche la polizia a non caricare, eccetera. Quindi diciamo è anche una fase da un certo punto di vista interessante, no?
5: Sì, anche se non sono tanto d'accordo, perché in effetti la questione dell'ordine pubblico e degli interventi della polizia stanno suscitando grandi polemiche, cioè sono circolate in effetti queste immagini di violenze che hanno fatto l'apertura dei vari telegiornali anche all'estero. La realtà, quando si guarda un po' da vicino queste manifestazioni, non dico che non ci siano mai degli studenti violenti, ci sono senz'altro, ma sono assolutamente una parte marginale, e soprattutto la Francia ha un problema di dottrina del mantenimento dell'ordine che fa acqua da tutte le parti. Questo si sa da diversi anni, non solo perché ci sono stati i Gilets Jaunes ricordo che ci sono state anche delle pubblicazioni in riviste prestigiosissime come il Lancet in cui si è così documentato il numero di feriti e in particolare persone che hanno perso la vista in seguito a degli interventi della polizia con questi LBD, che è un'arma, una specie di pallottole di caucciù che sono utilizzate in maniera assolutamente non proporzionale. Quindi era stato il caso nel 2018 Gilets Jaunes, ed è il caso qui in questo movimento studentesco. Quindi quando il governo Le Cornu dice che apre la porta al dialogo, la realtà è che la sua mano armata, cioè la polizia, non è assolutamente condotta in maniera, secondo me, proporzionale. Cioè il ministro degli interni, l'ho sentito esprimersi a diverse occasioni, non mi sembra affatto in un'attitudine di dialogo e di pacificazione di questi cortei, anzi. E quindi questo è un problema secondo me importante, e che il governo deve poter affrontare, insomma.
2: Grazie Veronica Noseda. Arrivo Giorgio Alfaras, che si dovrà appunto destreggiare con il quadro spagnolo e francese, molto più francese immagino, anche per passione. Oggi poi manca Giuseppe Russo, ma insomma, e poi torniamo a Cerretelli per il quadro complessivo. Tu che cosa ne pensi?
6: Una situazione, allora, abbiamo quattro paesi messi in maniera complicata: la Spagna, la Francia, la Gran Bretagna e la Germania. Noi siamo messi meglio, vuol dire non abbiamo queste tensioni. Ecco, meglio è una parola che non vuol dire niente, non abbiamo queste tensioni. E se uno cerca un filone comune, qualcosa che leghi queste situazioni qua, probabilmente è un grandissimo malessere. Questo è il malessere. Poi che cosa avrà mai concretamente dire è un'altra discussione ancora. Per esempio, la questione delle abitazioni in Spagna, certo, la questione degli studenti in Francia, in Germania, i problemi relativi alla vecchia Repubblica Democratica Tedesca, in Gran Bretagna altre storie ancora. C'è un filone che è quello degli immigrati, che è più o meno importante e più o meno usato anche qui. Viene molto usato. Una nota breve sulla Spagna, sull'economia spagnola. L'economia spagnola è cresciuta molto, ma non è cresciuta molto come reddito pro capite, perché avendo inglobato una montagna di immigrati che lavorano nelle costruzioni e nel turismo, siccome i redditi di chi lavora in questi settori sono più bassi, c'è stato un incremento dell'economia, ma non c'è stato un aumento del tenore di vita, a ragione che l'economia è cresciuta, e diciamo così, dando salari bassi. Quindi attenzione anche qui. Tra l'altro, quello che dicevi prima tu, Valeria, è importante, o lo diceva da Cerretelli, non lo so, è che allora prendete la differenza fra Francia e Spagna. In Spagna arrivano i latinoamericani, che sono di lingua madrelingua spagnola, e più sono pure cattolici, mentre in Francia gli arriva chi non è di lingua, o non lo è abbastanza, di lingua francese, e per di più di un'altra religione. Quindi ci sono questi problemi qui, diciamo che non è elegante ricordare, ma sono problemi. Non puoi pensare che non lo siano. Da una parte tu porti dentro gli immigrati che parlano la tua stessa lingua, hanno più o meno lo stesso schema di valori, dall'altra parte no. In Inghilterra c'è un sistema più vicino, una situazione più vicina a quella francese. Nella Germania dell'Est invece non c'è tutto questo fenomeno dei migrati, c'è un malessere senza troppi migrati. Poi anche lì
2: E però stai scoprendo anche la Spagna, nonostante questo, nonostante una buona crescita, perché alla fine poi il tema del caro affitti riguarda tutti, perché quando tu carichi tanti, certo, un paese in cui i salari crescono ma non abbastanza, che sono, sì, più bassi dell'Italia, ricordiamolo, caricare così tanti immigrati ovviamente non alza il livello salariale, di tutta evidenza, perché quello che importi è sostanzialmente manodopera o persone che impieghi nel mondo turistico, tutti i settori che tra l'altro contribuiscono al caro affitti, nel senso che per le nuove costruzioni, investimenti, ovviamente turismo, certo, gentrificazione, quindi vediamo che anche lì, pur essendoci una situazione completamente diversa, poi alla fine, cioè il vulnus, cioè la patata bollente, la bomba sociale esplode per altre ragioni, ma esplode lo stesso. Questo che mi sembra interessante.
6: Sì, sì, sì, molto, perché tu dici, non c'è, questi qui non sono algerini nelle banlieue, però siccome l'offerta di case probabilmente è insufficiente rispetto al volume di immigrati, è un problema edilizio che non si manifesta tirando le molotov, ma è molto importante. Volevo dire una cosa, passando a un campo diverso, non diverso, più analogo, perché in entrambi i paesi non riescono a votare il bilancio. È interessante, perché il bilancio dello Stato, cioè le entrate e le uscite, sono l'architettura del consenso politico, no? Che siano cose banali, cioè è la chiave di volta di questa storia qua. Allora, in entrambi i casi non riescono a votare un bilancio, e questo cosa vuol dire? Che non si sono messi d'accordo su un punto di equilibrio politico, perché
2: Certo. Ecco, forse abbiamo qualche problema con il collegamento di Giorgio. Tra un secondo vediamo se lo recuperiamo. Intanto credo che voglia intervenire Veronica Noseda, la quale dare la parola.
5: Volevo giusto fare un appunto, perché mi sembra che ci sia un po' una confusione tra immigrazioni e persone che sono di ascendenza africana.
2: Sono cittadini e cittadine francesi.
5: Il movimento studentesco è un movimento francese, e non è perché i portavoce di questo movimento sono neri o magrebini che loro non sono francesi, anzi, proprio perché si manifestano, proprio perché hanno integrato l'ideologia repubblicana francese, il discorso, la retorica repubblicana francese, e si scontrano oggi contro un sistema che dice loro libertà, uguaglianza, fraternità, ma l'uguaglianza non è affatto un principio che è garantito in particolare dalla scuola. Quindi farei una piccola nuance. Ci sono gli immigrati, sono le persone che sono recentemente arrivate, poi le persone restano e diventano poi francesi. Quindi su questi numeri farei un po' attenzione, insomma.
2: Ah, tra l'altro ricordiamo quelle che sono le richieste poi di questi studenti e dei collettivi studenteschi in un manifesto di 10 richieste chiave, perché almeno ci aiuta, no, a ricordarlo. Piano d'emergenza per il rinnovamento e la manutenzione degli edifici scolastici fatiscenti, che insomma immagino sia ormai su questo un grosso vulnus, tra l'altro anche alla luce del suo riscaldamento climatico, e ovviamente il fatto che le scuole in alcuni periodi dell'anno siano insomma davvero poco frequentabili per le alte temperature che ormai ci sono anche in Francia. C'è la richiesta di assunzione di nuovi insegnanti, il sovraffollamento, appunto evitare le classi pollaio, c'è il tema dell'abolizione o profonda riforma del Parcours Sup, la piattaforma che con un algoritmo orienta appunto, ed è accusata di generare insomma ansia e aumentare le disuguaglianze sociali, il potenziamento del sostegno scolastico e psicologico all'interno degli istituti, il contrasto alle disuguaglianze e la richiesta di maggiore tutela contro insomma le violenze, le cariche della polizia. Quindi questa è, diciamo, sono richieste, diciamo, non vaghe, sono delle richieste precise. Giorgio, che nel frattempo era caduto, Veronica faceva notare che le richieste e i manifestanti però non sono, diciamo virgolette, immigrati, sono cittadini e cittadini francesi di seconda o terza generazione che si sono in realtà integrati, che oggi chiedono, diciamo appunto in forza della vita e della consapevolezza repubblicana, dei miglioramenti anche per, diciamo, limare alcune disuguaglianze. questo forse è anche un elemento di cui tenere conto.
7: Sì, sì, probabilmente io l'ho letta troppo in chiave, vengono fuori dalle banlieue, che brutto. Mm-hmm. Probabilmente anche per esperienza diretta delle banlieue di Marsiglia, però probabilmente ho torto io, ecco, questi sono che siano francesi non discuto, che abbiano dei meccanismi psicologici di non integrazione, che non, perché sono francesi da meno tempo, è altrettanto probabile. Il problema è molto complesso, certo, ha ragione lei a dire così. Volevo tornare alla questione dei bilanci, che non funzionano, non vengono prese queste decisioni né in Spagna né in Francia. Relativamente alla Francia, faccio notare che il bilancio pubblico francese, il bilancio dello Stato, è in disavanzo dal primario, cioè prima del pagamento di interessi, che è quello che interessa, perché tu hai delle entrate e delle uscite non finanziarie e vedi qual è il risultato del bilancio. Il bilancio francese è negativo, cioè produce deficit, quindi ha bisogno di essere finanziato dal 1974. Quindi c'è questa costanza di spesa pubblica non sufficientemente finanziata dalle entrate fiscali, e questo da 50 anni quasi. Faccio notare che in Italia il bilancio dello Stato è andato in attivo, cioè il saldo primario, col governo di Andreotti all'inizio degli anni 90, perché noi avevamo molto più debito, quindi abbiamo dovuto reagire. I francesi avevano poco debito, per cui hanno pensato di poter andare avanti con un deficit prima di pagare gli interessi. La Francia ha un sistema sociale molto, diciamo così, generoso, se così posso esprimermi, e anche meta economico. Una cosa che è interessante è quello che diceva la France Insoumise qualche anno fa. Mélenchon diceva: signori, se uno va in pensione a 70 anni non si gode la vita perché è anzianotto, se uno va in pensione a 60 anni ha davanti 10 anni di salute, quindi noi dobbiamo, se vogliamo dare felicità alle persone, fare in modo che il sistema dia una vita, come dire, vivibile e accettabile. E qui è un giudizio di qualità della vita che si scontra con un meccanismo economico, perché evidentemente tutti questi anni di pensione che devi dare perché uno viva felicemente dai 60 in poi, i soldi li devi trovare da qualche parte. Quindi è vero che è giusto, anzi, che uno voglia vivere felicemente, però è anche vero che non ci sono i mezzi per questa vita felice. E questo è uno scontro che c'è in Francia, perché se vi ricordate anni fa, per far vedere che la Francia non è meno brillante economicamente degli Stati Uniti, Sarkozy si invitò un paio di famosi economisti, fra cui Stiglitz, a inventarsi un sistema di misurazione dell'economia, cioè un prodotto interno lordo che tenesse conto della qualità della vita, e veniva chiamato, per sfottere, PIF, prodotto interno felicità. Quindi in Francia esiste questa tensione fortissima da volere una vita di qualità, che per tanti versi è incompatibile con le regole dell'economia, per certi versi e non per tutte, perché si possono anche fare delle considerazioni fiscali, per cui per esempio se ci fosse una fiscalità diversa magari funzionerebbe. Allora noi abbiamo quindi una situazione, e qui ho finito, molto interessante, perché abbiamo una cosa che ha a che fare con l'istruzione di questi che vogliono studiare, problemi di tensione che ci sono anche perché sono immigrati, desideri di felicità, case non sufficienti perché c'è stato un eccesso di immigrazione. Cioè siamo di fronte a un cambiamento clamoroso del mondo, dove, come dire, è difficilissimo dire chi è buono, chi è cattivo, che cosa si deve fare e non si deve fare.
2: Certo.
7: Questo volevo dire. Come fai a dire? È sbagliato dire che vuoi vivere felicemente per i 60 anni? No.
2: Non lo è.
7: Ci sono i soldi per farlo? No. E così via andando.
2: La previdenza privata, diciamo. Questo
7: sì, ma la previdenza privata
2: solo per chi può,
7: la devi finanziare uguale.
2: Esattamente.
7: Cioè se io ho una pensione che è tutta legata agli investimenti in borsa, io ho un problema comunque demografico, perché se i giovani diventano sempre meno, i vecchi sempre di più.
2: Non c'è, diciamo,
7: non, qui non è che la che se tu investi in borsa la demografia sparisce.
2: Non solo non c'è una strategia univoca, ma non è neanche detto che ci sia esattamente una soluzione. Questo discorso varrebbe a maggior ragione per la scuola e per l'università, perché restringendosi, questo è un discorso che stiamo facendo anche in altri consessi come il New Year's Forum, restringendosi la platea, no, degli utenti, no, studenti, università, o tu ti inventi degli spazi intergenerazionali a porte girevoli per tutti, non le università della terza età, oppure avrai sempre meno, virgolette, contribuenti, oltre che, diciamo, utenti per quelle stesse. Quindi in realtà va ripensato un po' tutto a tanti livelli.
7: Sì. Voglio dire una cosa finanziaria, poi dico tutto. Allora, adesso si scoprirà che in Francia non riescono a rivotare il bilancio, cioè che il bilancio non passa, perché non c'è una maggioranza. A questo punto, già che c'è un grande scetticismo sulla tenuta dei conti pubblici francesi, e tutte le proposte di risoluzione dei problemi sono eccessive, oppure inventate, o comunque non credibili, e via del seguito, il casus belli della situazione è la non approvazione del bilancio. A questo punto, già che c'è tutto un filone che mette in crisi il debito pubblico francese, ecco che lì scatterà probabilmente un'altra ondata di vendite del debito pubblico francese con rialzo dei rendimenti, che potrebbe persino riverberarsi su di noi, perché a questo punto tu avresti i paesi con tanto debito che non lo mettono sotto controllo e che vengono, diciamo così, puniti, parliamo in questo modo, dai mercati finanziari. Quindi è un problema questo qui serio che potrebbe arrivare in Italia, quindi la crisi politica francese arriva a noi attraverso il debito pubblico francese che i mercati iniziano a punire.
2: Certo, ma ci torniamo, perché ovviamente una mezz'ora non è sufficiente, perché il tema è enorme. Torno per un minuto finale, una chiosa sul quadro europeo, perché queste crisi su Francia e Spagna, per ragioni diverse, sono un problema per l'Europa, Adriana, in un flash.
3: In un flash dura. Dunque, sicuramente nel caso della Francia, in qualche modo Giorgio ha anticipato quello che avrei voluto dire, nel senso che c'è questo grandissimo problema di democrazie che non riescono più a esprimere delle dialettiche strutturali destra-sinistra positive, per cui si bloccano e si arriva a questi punti in cui non si riesce più ad approvare il bilancio, e dunque anticamera di una crisi finanziaria. I mercati sono ossessionati dalla Francia, il che è normale perché è la seconda economia dell'euro, e quindi, diciamo, una crisi finanziaria francese come ai tempi di Mitterrand, solo che non c'era la moneta unica, e può veramente destabilizzare non solo l'euro ma anche l'Europa. E poi c'è rapidissimamente un altro aspetto invece delle ripercussioni spagnole sulla stabilità politica europea. Perché? Perché Sanchez oggi è, diciamo, l'ultimo dei moicani socialisti in Europa, perché è vero che c'è la Danimarca della Friedrichsen, ma è un socialismo, socialdemocrazia più spostata a destra che non. E lo stesso vale per la Svezia, se l'Andriessen riuscirà a fare il governo. Per il resto sono Malta e sono la Slovacchia, dunque non hanno peso. Qual è il punto? Nel caso in cui perdesse Sanchez, quasi certamente il gruppo socialista romperebbe l'alleanza con i popolari a livello di Parlamento europeo, quindi salterebbe, queste sono voci che oramai stanno diventando, diciamo, abbastanza concrete, salterebbe l'attuale alleanza che da sempre regge, diciamo, la dialettica tra Parlamento e Commissione europea, quello che ha eletto von der Leyen, certo. E ci si sposterebbe su popolari e destra ed estrema destra, e quindi si andrebbe verso un'Europa sempre più complicata, tenendo conto che se Le Pen vince, naturalmente speriamo di no, ma è possibile, ha già annunciato che chiederà di tagliare di un terzo il contributo di bilancio della Francia al bilancio europeo. Bilancio europeo sul quale c'è una battaglia infernale, con la Germania che non vuole pagare insieme ai frugali, e quindi nel momento in cui l'Europa ha una crisi democratica evidente, perché non hai più la dialettica dei pesi e contrappesi che ti aiuta a decidere, e dalla parte dell'Europa non hai più, come dire, quella solidarietà finanziaria che in qualche modo ti aiutava a riequilibrare anche gli equilibri interni alle democrazie, con l'AfD eccetera, che adesso non stiamo a dire, ma insomma con le sbandate di estrema destra in un grande paese come la Germania, ecco, tutto questo ci mette seriamente a rischio, e Putin sul collo, e Trump sul collo, e la Cina sul collo, per tutti per ragioni diverse, nel momento in cui l'Europa deve decidere rischia di ritrovarsi veramente in una situazione in cui salta la sua governabilità interna, sì, e questo secondo me è il grandissimo problema che ci sta di fronte.
2: Tra l'altro, con le ultime brillanti idee di Trump di acquistare diesel,
3: certo,
2: dando ulteriore benzina in senso, in un altro senso, a Putin per continuare la sua guerra in Ucraina e non solo. Noi ci fermiamo qui e ci torniamo, grazie ad Adriana Cerretelli del Sole 24 Ore, grazie a Veronica Noseda, giornalista collegata da Parigi, grazie a Giorgio Alfaras, appunto economista saggista del Centro Einaudi, per questo bandolo, appunto è tutto, noi ci ritroviamo la prossima settimana.
1: La voce era quella di Valeria Manieri, adesso Radical Nonviolent News a cura di Matteo Angioli.
8: Eccoci a Radical Nonviolent News. Il 5 ottobre scorso, nella sala capitolare del Senato, si è tenuta la presentazione del libro dell'ambasciatore di Israele negli Stati Uniti, Yehiel Leiter, La nuova accusa del sangue, genesi del nuovo antisemitismo. In Italia è distribuito tramite il Riformista, che è stato anche copromotore di questa iniziativa insieme al Comitato Globale per lo Stato di Diritto Marco Pannella, presentazione promossa in Senato dal senatore Giulio Terzi, che ha aperto anche la presentazione. Gli altri partecipanti sono stati in collegamento da Washington Roy Berger, che è advisor all'ambasciatore Yehiel Leiter, perché assente a causa di una tragedia familiare. Il figlio lotta infatti tra la vita e la morte, essendo un riservista dell'IDF, rimasto vittima di un attentato in Israele, un attentato d'opera di alcuni terroristi palestinesi che si sono scagliati contro la sua pattuglia con un'auto. Sono intervenuti poi anche Claudio Velardi, appunto il direttore del Riformista, Jonathan Pellet, l'ambasciatore di Israele in Italia, Fiamma Nierenstein, editorialista, Ernesto Galli della Loggia, Cristina Ferraro, presidente dell'Associazione Italia-Israele di Savona, Marco Carrai, console onorario di Israele, Monique Sasson, vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, David McNagy, psicanalista, Olimpia Galiberti, giurista e fondatrice dell'Associazione Politics, Benedetto Sacerdoti, già portavoce delle famiglie degli ostaggi, Bruno Spinazzola, presidente dell'Associazione Kenabur, Sardos Pro Israele, e Aldo Torchiaro, editorialista del Riformista. Io ho avuto l'onore di moderare questa presentazione del libro, appunto, La nuova accusa del sangue, che si rifà alla vecchia falsità, al vecchio mito diffamatorio degli ebrei che nel Medioevo estraevano il sangue ai bambini rapiti per eseguire loro riti religiosi. Uno dei tanti miti che appunto gettano fango sugli ebrei ed oggi su Israele, diffondendo l'antisemitismo, antisemitismo di cui aumentano gli episodi in tutta Europa, in tutti gli Stati Uniti, e che questo libro cerca in qualche modo di contrastare con alcuni dati, innanzitutto cifre, e spiegando poi come sono invece state diffuse le narrazioni, le testimonianze e soprattutto i dati dai media internazionali, in particolare quelli occidentali, prendendo come fonte il cosiddetto Ministero della Sanità di Hamas, oppure funzionari palestinesi genericamente indicati, ma era sottinteso che i dati venivano trattati appunto dai terroristi. Questo è un aspetto che viene sottolineato ed evidenziato costantemente nel libro, proprio per mostrare come il pubblico italiano ed europeo sia stato ingannato, anche citando diversi episodi, diverse istanze in cui si è dimostrato poi che la cifra o il fatto riportato dal cosiddetto Ministero della Salute di Gaza, cioè da Hamas, fosse del tutto inventato. Vengono soprattutto riportati al loro significato originario termini come carestia oppure genocidio, e anche in questo caso l'ambasciatore Leiter mostra l'inesistenza della volontà pianificata di eliminare un popolo, quello palestinese, e l'inesistenza di una strategia volta a non far accedere gli aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Abbiamo parlato naturalmente anche del 7 ottobre, perché l'evento ha avuto luogo alla vigilia del più grande pogrom subito dagli ebrei nel dopoguerra, e per dare una sintesi appunto di questa presentazione andremo ad ascoltare le voci di alcuni dei partecipanti, a cominciare appunto da quella del senatore Giulio Terzi, che è presidente della Commissione delle Politiche dell'Unione Europea del Senato e presidente del Comitato Globale per lo Stato di Diritto Marco Pannella, che ha aperto i lavori di questa presentazione del libro La nuova accusa del sangue, genesi del nuovo antisemitismo.
9: E allora perché mi preoccupa ancora di più questo senso di un 7 ottobre che non viene capito, che cerca di essere messo in disparte? Ah, però ci sono Albanese, Annun, grandi personalità del Parlamento italiano e dei Parlamenti europei che non parlano mai di 7 ottobre per parlare sempre dei bambini di Gaza, terribile storia, ma che viene utilizzata e venduta nei media di informazione esattamente come vuole Hamas, non com'è realmente, non come sono i camion dell'OCHA rispetto a quelli del COGAT, cifre che poi le Nazioni Unite di giorno in giorno corregge per far vedere che invece ha dato le cifre giuste, ma invece ha lasciato vivere per mesi quelle false e la gente si è bevuta di questo. E allora in conclusione, cos'è la ragione secondo me principale di questa riunione, del pensiero che ci deve infondere, che dobbiamo portare avanti dal 7 ottobre? Che noi siamo in un contesto di aggressione totale, ideologica, culturale, persino con stampi religiosi, se guardiamo la connivenza fra il popolo di Mosca e Putin nella guerra contro l'Ucraina, persino questo, siamo in una fase storica nella quale quello che viviamo contro gli ebrei, contro Israele, contro la nazione ebraica, non può che essere visto, ma non soltanto per chi ha fede, per le frasi che ho letto dei papi cattolici degli ultimi decenni, ma perché è chiarissimo che noi siamo oggetto di complessivamente di aggressioni che vogliono dominarci e cancellare la nostra esistenza spirituale, valoriale e di essere umani decenti come decenti dovrebbe significare. Grazie.
8: Così dunque il senatore Giulio Terzi di Sant'Agata nel concludere il suo discorso introduttivo alla presentazione del libro il 5 ottobre scorso, il libro La nuova accusa del sangue. Adesso andiamo ad ascoltare la voce di Fiamma Nierenstein.
10: Il giorno dopo ho cominciato a girare dall'8 di ottobre e sono scesa a tutti i kibbutz, sono andata sul fronte con l'esercito, eccetera. Io so molto bene come sono i processi di decisione di colpire o non colpire. Ho visto sia le strutture di AI che lavorano a questo processo, sia gli avvocati che decidono di volta in volta se una cosa è fattibile o non fattibile. Ho visto richiamare indietro operazioni per un bambino che poteva essere messo a rischio. Ho anche visto che quando Sinuar, come è scritto a piccoli caratteri in arabo molto bene, era molto colto Sinuar, io ho visto le lettere che lui ha scritto ai suoi uomini e poi all'opinione pubblica, dichiarando i messaggi inequivocabili che aveva bisogno del sangue delle donne, dei bambini, eccetera, che quindi la sua intenzione era quella di utilizzare come scudi umani senza pietà negli ospedali, nelle case, le camere dei bambini dove si sono ritrovati i missili. E quindi tutto questo oggi viene di nuovo ributtato all'aria, messo in discussione in un'opinione pubblica confusa e sommersa di bugie. E ora verrò su questo tema molto rapidamente perché so che ho soltanto 10 minuti e invece vorrei dirvi tante cose. Allora ve ne dirò tre alla maniera mia, che come forse qualcuno sa è una maniera ruvida e diretta, e vorrei dirvi questo. Numero uno, ripensando al 7 di ottobre, la cosa su cui noi dobbiamo riflettere non è soltanto lo slaughtering, lo sgozzamento, l'uccisione di massa, dobbiamo ragionare sul modo in cui questo è stato condotto, che mi fa pensare a quando Himmler, il 4 ottobre del 43, a 90 generali nazisti, spiegò la sua teoria rispetto all'uccisione dei bambini e disse che gli dispiaceva molto, ma lui era in dovere morale di uccidere anche tutti i bambini ebrei, perché altrimenti si sarebbe procrastinato nel tempo una situazione su cui invece il suo dovere morale gli diceva

0: Così fiamma Nierenstein. Adesso ascoltiamo le parole del direttore del Riformista, Claudio Velardi.
1: Però un merito preciso è stato già detto, da in realtà il nome giusto a quello che vediamo da tre anni a questa parte, l'accusa di sangue, che è la calunnia più antica d'Europa, perché per secoli si è detto che gli ebrei uccidevano i bambini cristiani per usarne il sangue, e oggi si dice che Israele uccide i bambini di Gaza per scelta, quasi per vocazione. Ora, naturalmente i bambini di Gaza sono una tragedia, nessuno di noi la nega, la sminuisce, sono però le vittime di una guerra che Hamas ha voluto e che ha combattuto e combatte nascondendosi dietro di loro. Quindi la calunnia comincia quando da quella tragedia si passa appunto alla intenzione, quando si dice che Israele quei bambini li vuole morti. E questo appunto nulla di nuovo, perché in fondo siamo ancora a Norwich, a Trento, a quando questa calunnia, diciamo, ha cominciato a percorrere i secoli. Cambia il lessico, però il meccanismo è lo stesso. Ora, tra due giorni saranno tre anni dal 7 ottobre. Nel nostro piccolo, il Riformista ha fatto una scelta e non l'abbiamo più abbandonata, senza se, senza nessun distinguo. L'abbiamo fatto nel modo in cui sappiamo farlo, cioè facendo il giornale. Noi ogni giorno raccontiamo i fatti che altri preferiscono non vedere. Siamo un giornale di opinione. In questi tre anni abbiamo presidiato questa difficilissima trincea con tante iniziative, raccolte firme, eventi, mobilitazioni, con la nascita di un sito, Acol, che è dedicato, che racconta la realtà vera di Israele. Non sempre è stato comodo fare questa battaglia, non ci aspettiamo neppure che lo diventi comodo. Però, diciamo, la facciamo, e questo libro a cui abbiamo dato una mano è un pezzo di questo lavoro. Ora, io non perdo tempo, appunto, come diceva giustamente Fiamma, a confutare le sciocchezze. Mi basta solo un titolo che mi ha particolarmente colpito, di un giornale italiano di ieri, si chiama Il Domani, che ha titolato a tutta pagina dicendo: il 7 ottobre tra accuse e complotti, anatomia del fallimento di Israele. Questo era il titolo di un giornale italiano, ma non è, diciamo, il solo, e non è avvenuto solo ieri. A tre anni dal più grande massacro degli ebrei dopo la Shoah, il 7 ottobre diventa questa specie di controstoria, e sul banco degli imputati finisce la vittima. D'altro canto, questo titolo non nasce dal nulla, nasce in questo clima che da tre anni imperversa nelle nostre piazze, occupate da movimenti che si dicono per la pace, spirano dietro gli slogan di Hamas, gridano dal fiume al mare senza sapere neppure di quale fiume o quale mare si tratta, però sapendo benissimo alla fine che cosa questo significa, cioè costruire, immaginare un Medio Oriente senza ebrei. Tutti questi che sfilano nelle vie delle nostre città non hanno speso una parola per gli ostaggi, per le donne stuprate il 7 ottobre, e non una per i palestinesi che Hamas ha usato e usa come scudi, mentre invece vomitano quotidianamente odio nei confronti di Israele. I movimenti sono il meno, intendiamoci, perché il peggio sono le elite. Anche questo lo diceva giustamente Fiamma, cioè i rettori che hanno consegnato le università a chi urlava più forte, gli intellettuali che firmano gli appelli senza leggerli, i direttori di giornale che pubblicano per mesi i numeri di Hamas come se fossero dei dati dell'Istat, i politici che hanno contato i voti prima dei fatti. Faccio riferimento allo scientato di questi giorni a Milano, la città più europea d'Italia, c'è chi pretende che per candidarsi a sindaco si debba prima giurare sulla parola genocidio e impegnarsi a rompere il gemellaggio con Tel Aviv, peraltro non con un governo, con una città, cioè la città più laica e più libera del Medio Oriente, a cui si chiede di presentare una specie di certificato di buona condotta, diciamo così, per essere riammessa tra le persone per bene.
0: Così dunque l'estratto di Claudio Velardi alla presentazione del 5 ottobre scorso in Senato del libro La nuova accusa del sangue, che è stato illustrato su iniziativa del senatore Giulio Terzi e del Riformista. Insieme

0: al Comitato Globale per lo Stato di Diritto Marco Pannella. Il libro è quello curato dall'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yehiel Leiter, con la prefazione di Claudio Velardi e l'introduzione di Fiamma Nirenstein. Il libro è disponibile sul sito del Riformista. E Radical Nonviolent News a questo punto termina qua, l'appuntamento è per la settimana prossima.
1: Dal Medio Oriente alla Germania, Lanfranco Palazzolo ha intervistato Romano Ferrari Zumbini sul ruolo dell'AfD in Germania.
2: Radio Radicale, siamo col professor Romano Ferrari Zumbini, docente di storia costituzionale alla LUIS e vicepresidente dell'Associazione Storici Costituzionali, per parlare con lui del percorso di Alternative für Deutschland verso il potere. Nel senso, noi vogliamo capire come il muro del partito di Merz si sta sgretolando, anche se il cancelliere tedesco resta attaccato alla sua poltrona. Allora, ci spiega innanzitutto che cosa sta succedendo in Sassonia-Anhalt e soprattutto con quale strategia si muove AfD per entrare nella stanza dei bottoni.
3: Buongiorno. Lei parla del cancelliere Merz che ha attaccato la poltrona. Io direi resta in sella. Ma il problema è le condizioni del cavallo sul quale è seduto. E questo cavallo sta in condizioni molto, molto, molto pericolose. Cioè, fuor di metafora, il sistema politico tedesco è in un momento di grande, delicata torsione e ci sono molti aspetti preoccupanti. Io le cito fatti. Perché secondo me è solo partendo dai fatti che si può evitare di finire in una bolla mentale. E alcuni osservatori in Germania, alcuni grandi settimanali, alcuni grandi quotidiani, alcune televisioni pubbliche, mi sembrano che siano in modo preoccupante avvolti da una bolla mentale che impedisce di vedere i fatti. Quindi vediamo i fatti, analizziamoli per quello che essi sono. Primo episodio. È stato eletto ieri il presidente del Consiglio regionale Landtag del Sachsen-Anhalt e per la prima volta una carica istituzionale importante è stata attribuita a un esponente di questo partito definito di estrema destra, paranazista, neonazista, eccetera, eccetera. Questa votazione, per i numeri che ci sono stati, che ora le dico, è l'anticamera per la formazione, mese prossimo, di un governo monocolore AfD. E la cosa diventa ancora più rilevante.
2: Scusi se la interrompo, lì come avviene per la cancelleria, la procedura di formazione di un esecutivo, anche se regionale, è abbastanza lunga?
3: No, perché loro hanno i voti e, come noi avevamo pronosticato, otterranno dei voti anche dalla CDU. Ma andiamo con
2: Voti
3: ordine.
2: sparsi.
3: Sì. Allora, andiamo con ordine. Ieri è stato eletto un presidente in quota AfD con l'appoggio dei voti BSW, del gruppo della populista di sinistra Sarah Wagenknecht. Sarebbero riusciti a eleggerlo indipendentemente da questo sostegno in una successiva votazione. Lei, che è un giornalista parlamentare, sa che i quorum delle prime votazioni sono alti, successivamente diventano più bassi e quindi, se avessero aspettato, l'avrebbero eletto comunque. Ma in aggiunta sono venuti sotto il banco dei voti di quattro parlamentari della CDU. Quindi il muro di fuoco che ha connotato gli ultimi 10 anni di vita politica tedesca si sta sgretolando. E costoro chiaramente non sono usciti allo scoperto, ma l'AfD ha detto ce l'hanno dato quattro esponenti, di cui non vi diciamo il nome, ma lo scoprirete quando faremo il governo.
2: Quindi votazione segreta. Certo.
3: Perché tutte le elezioni per persone sono a scrutinio segreto. Ebbene, questo signore che è stato eletto è stato descritto come se fosse Göring che è diventato presidente del Reichstag. Ora, Hermann Göring è stato un gerarca nazista che era uno dei pochi che aveva l'onore di dare del tu a Hitler. È stato presidente del Reichstag e paragonarlo è molto impegnativo. Se non che il discorso che ha tenuto questo signore, io l'ho sentito da un sito che non era un sito clandestino, pirata, anonimo, era il sito ufficiale del Landtag Sachsen-Anhalt, quindi non è un deepfake quello che ha detto. Egli ha fatto un discorso del quale dobbiamo tener conto, perché se non teniamo conto dei fatti non possiamo analizzare i fatti, non possiamo fare riflessioni fondate. Costui ha detto: io mi impegno a svolgere le funzioni di presidente in questa legislatura con scrupolo e imparzialità. E ha soggiunto quell'imparzialità che non è stata riconosciuta al mio gruppo, AfD, che è stato oggetto di prevaricazioni, di soprusi, Ora, Göring, non bisogna conoscere la storia tedesca, ma io ho sentito alcuni filmati dell'epoca, non si esprimeva in questi termini, quindi in realtà è pericoloso parlare di tendenze naziste in una persona che si impegna a garantire l'imparzialità. Io questo lo dico non perché io sia favorevole all'AfD, ma come persona pensosa delle regole del gioco costituzionale, come studioso di storia costituzionale, per me è importante accertare i fatti per quello che esso sono. Secondo episodio che si è svolto ieri in Germania. A Berlino la SPD ha improvvisato una manifestazione, c'erano poche persone, ma questo non rileva perché c'erano i vertici del partito, quindi era la manifestazione del partito. Poi improvvisata, non si poteva certo avere manifestazioni con folle oceaniche. Ebbene, ha parlato il ministro della difesa federale Pistorius, un esponente di vertice che dovrebbe essere, si dice, il futuro candidato alla cancelleria in quota SPD, il quale ha voluto che questa manifestazione si svolgesse nel Bebelsplatz, cioè la piazza intitolata a Bebel, dove nella primavera del 1933 i nazisti hanno bruciato i libri, il famoso rogo dei libri, qui poi parallelo poi all'incendio del Reichstag. Ebbene, lui ha parlato di pericolo antidemocratico. Ora, vede, questi due episodi messi insieme inducono a riflettere, e con il rischio di questa bolla di cui io parlavo prima. Noi abbiamo un partito che ha a livello nazionale più del 30%. Gli attuali partiti di governo, CDU ed SPD, hanno poco più del 30%. Allora, parlare di pericolo di ondata nera è qualcosa che va contro i fatti. E secondo me noi dobbiamo, se vogliamo analizzare i fatti e dare delle chiavi di lettura realistiche, dobbiamo tener conto del fatto che questo partito, AfD, sta crescendo continuamente, non ha mai cali di crescita e sta assorbendo voti dagli altri partiti, in primo luogo dalla CDU. Aveva ragione Adenauer quando disse, all'inizio della Repubblica Federale Tedesca, la CDU sarà forte finché non avrà mai una formazione alla sua destra. Egli aveva dei piccoli partiti e ha fatto sparire politicamente questi partiti, li ha assorbiti e quindi è stata forte la CDU perché non aveva nessuno alla sua destra. Così è stato negli anni di Erhard, così è stato negli anni di Kohl. Adesso invece hanno...
4: Il discorso vale anche per i liberali.
3: Esattamente. Ora, cos'è successo? Che hanno questi partiti che sono stati assorbiti da Adenauer si erano vendicati e hanno chiesto una delibera alla Corte Costituzionale Federale Tedesca, gliel'ha riconosciuto, di abolire il finanziamento dei partiti. E loro dissero, noi dobbiamo morire, ma almeno la CDU non va in finanziamento. Allora, con un escamotage che è ben comprensibile a chi conosce la politica anche di altri stati vicini alla Germania, si sono inventati il meccanismo del finanziamento attraverso fondazioni. Quindi ogni partito si è creata la sua fondazione, il Partito Socialdemocratico, la fondazione Ebert, il partito CDU, la fondazione Adenauer, i liberali Naumann, per cui il finanziamento non veniva ai partiti, come aveva disposto la Corte Costituzionale, ma a queste fondazioni culturali che, guarda caso, facevano riferimento ai partiti. Allora l'AfD ha creato una sua fondazione, ebbene in ogni legislatura si è trovato un escamotage per non dare finanziamenti all'AfD. E quindi si è inventato un meccanismo per cui si diceva ci vuole un certo numero di anni di permanenza in Parlamento, ci vuole un certo numero di deputati eletti al Bundestag, ci vuole una certa consistenza proporzionale, insomma si sono sempre creati. In questa votazione del febbraio 25 l'AfD ha realizzato tutti quanti i requisiti e se si fosse, come sarà fatto nelle legislature precedenti, modificata la normativa pur di non finanziare l'AfD, sarebbero venuti meno finanziamenti ad altri partiti, tipo la Linke, che è nata molto dopo l'AfD. Insomma, c'è tutta una serie di meccanismi per cui. Ebbene, non è stato lo stesso erogato alla AfD. Io non sono un difensore dell'AfD, ma io mi colloco, se mi posso paragonare, all'arbitro di una manifestazione sportiva. Se l'arbitro riconosce che la palla da tennis, da rugby, è dentro o fuori la linea, non lo fa per simpatia verso l'una o l'altra squadra, è semplicemente perché osserva le cose nella maniera che tenta di essere più obiettiva possibile. Ora, se la legge sul finanziamento dei partiti recita che il finanziamento deve essere erogato entro il 31 dicembre dell'anno successivo alle elezioni, elezioni state il 25, quindi entro il 31 dicembre 26, e dopo tutta la documentazione presentata dall'AfD, il Ministero degli Interni dice che dobbiamo fare approfondimenti, qual è la prevedibile conclusione? Che poco prima della scadenza del termine richiederanno all'AfD dei chiarimenti, non saranno in grado di fornire in poche settimane, decorrerà il termine e il finanziamento non viene dato. Ora, io ritengo che la battaglia politica si debba svolgere in maniera diversa e non semplicemente opponendosi
4: in condizioni di uguaglianza per tutti.
3: Ecco, questa è una mia visione di rispetto delle regole costituzionali. Il parlare, come fanno alcuni ancora adesso, di deferire alla Corte Costituzionale l'AFD è qualcosa di ormai superato. Io mi faccio forte del fatto, e lei se lo ricorderà, che da oltre 2 anni e mezzo noi stiamo sostenendo che deve essere deferita, ma questo lo dicevamo 2 anni e mezzo fa, quando erano neanche al 20%. E non è stata mai deferita. Allora, gli ultimi 10 anni di storia tedesca sono connotati dal fatto della crescita di questo partito che è contro le Altparteien, cioè i partiti di sistema. È cresciuto sempre, hanno sempre parlato di una sua incostituzionalità, è stata asserita dai servizi segreti, d'accordo, ma i servizi segreti, con tutto il rispetto che noi portiamo, sono organi amministrativi, gli organi amministrativi dipendono da un ministro e quindi hanno un loro connotato certo. Politico. Io me lo voglio sentir dire dal giudice, poiché per 10 anni non è stato avuto luogo il deferimento al giudice, quindi il giudice non si è potuto esprimere, inizio certo. A essere perplesso quindi preoccupato.
4: Certo. Lei pensa che questo andazzo, scusi se lo definisco così, in qualche modo sancirà l'implosione della CDU?
3: Sì.
4: Nel senso che lei mi diceva questa cosa di Adenauer, la profezia si avvererà, o è una profezia, una previsione?
3: La sua era una preoccupazione, per cui la sua linea è stata mai accettare che crescano partiti alla nostra destra, li dobbiamo assorbire. La CDU è un partito storico, glorioso, illustre, che merita la massima attenzione. Inutile pensare ai grandi nomi tipo Erhard e tanti altri. La realtà è che la classe politica attuale è una classe politica che è stata inadeguata alla realtà attuale, perché ieri è successo un terzo episodio, minimale certo, però dà il segno di una classe politica, di un partito in grande difficoltà. Il presidente dell'Ant Thüringen, la Turingia, dove la AfD ha oltre il 40% dei voti, quindi è il primo partito in Parlamento, ha dovuto fare una dichiarazione stampa nella quale diceva: io rinuncio al contenzioso con la mia università, perché aveva presentato un ricorso al tribunale amministrativo, che mi aveva annullato il diploma, il titolo di dottore, con la motivazione del plagio. Allora lui istintivamente fece fare un ricorso per difendere la tesi, resosi conto che non poteva sostenere la cosa, proprio ieri casualmente si è arreso, e non è l'unico politico di quel partito. Ecco quindi che c'è una crisi esistenziale profonda in quel partito. Merz chiaramente è in difficoltà, non cade perché nessuno saprebbe prendere le sue, sostituirlo,
4: vorrebbe stare al suo posto.
3: Esattamente. Lei pensi che è successa una cosa che nella storia tedesca mai era successo, anche in periodi precedenti. La storia tedesca si connota da Bismarck, per volontà di Bismarck, che il voto di fiducia viene dato al cancelliere, non al governo, al cancelliere. Questo cosa che è la gioia di tanti, sarebbe la gioia di tanti presidenti del Consiglio in Italia. Cosa significa? Che il cancelliere tedesco,
4: anche di sinistra,
3: di tutti i presidenti del Consiglio, perché egli decide di sostituire un suo ministro, non c'è problema, va dal Presidente della Repubblica, gli indica il nome, il Presidente della Repubblica firma un decreto di sostituzione, e quindi è difficile che un ministro, e non è successo che andasse contro il cancelliere, perché correva il rischio di essere esautorato. Ebbene, il ministro dell'economia tedesco Klingbeil, socialdemocratico, ha contestato una presa di posizione sulla riforma pensionistica che stavano elaborando CDU e SPD, ha detto: io faccio come voglio io. È stato obiettato: non guardi che il cancelliere è contrario, io vado avanti, io sono il responsabile dell'economia. Come a dire, io di quello dice il cancelliere me ne posso lavare le mani. Questo è uno smacco che la signora Merkel, con tutte le colpe che le si possono attribuire, non avrebbe mai tollerato, Schröder non avrebbe tollerato, si figuri Brandt e Schmidt, cioè, e dà il segno quindi di una grande debolezza, della quale dobbiamo preoccuparci, perché ci possono essere ripercussioni in Europa, ma c'è una situazione, e quindi come uscirne? Secondo me, se mi posso umilmente permettere, bisogna uscire dalla bolla. Cioè, si è ipnotizzati dal definire quello un partito filo, post, tardo nazista, eccetera. Però se se fosse vera questa ipotesi, che è un partito tardo nazista, eccetera, dovremmo giungere alla conclusione che ci sono in Germania più nazisti adesso del 33. perché in Germania, quando ha preso il potere Hitler, non aveva mai oltre il 30%, neppure in Baviera, che è la zona di origine, Monaco, la famosa birreria, il Brauhaus, dove è nato il partito. Quindi adesso noi avremmo più nazisti che allora, ovvia, insomma.
4: Vabbè, sono venuti dopo, però.
3: Ma dopo hanno abolito il voto e quindi non si è potuto stabilire. Certo. Ecco.
4: Però a giudicare da come sono,
3: questo è un altro discorso,
4: entrati in alcune vicende storiche negli anni successivi,
3: questo è un altro discorso,
4: c'era una grande opposizione
3: prima della presa del potere, erano certo. Meno di quanti sarebbero adesso,
4: certo, anche ecco. Mussolini, erano quattro gatti nel 22, nel 25 hanno fatto un accrocchio di alleanze, poi via col vento. Allora, l'ultima cosa, pensa che questa psicosi della guerra che si sta diffondendo in Germania faciliterà Alternative für Deutschland?
3: Sì, molto. Proprio ieri, poi non volevo ingolfare di troppi dati, il cancelliere Merz ha fatto una dichiarazione che ricorda, ecco, a proposito di nazismo, ha detto la Russia è in guerra con noi.
4: Questa è cioè, praticamente ha dichiarato guerra da solo all'insaputa della Russia.
3: Ha detto, noi non sono in guerra con noi. Certo. Che è l'argomentazione per cui poi Hitler, ora se vogliamo sempre fare questa, certo. Iniziò l'operazione Barbarossa,
4: ha detto
3: la mia è una guerra preventiva perché loro ci stanno per attaccare, mentre certo. Merz è andato oltre, ha detto sono già in guerra con noi. Allora, è chiaro che la guerra favorisce l'AfD, perché un governo che sta operando dei tagli allo Stato sociale, questo governo sta preparando tagli allo Stato sociale. Diventa facile per un partito di opposizione dire, visto, noi regaliamo miliardi di euro all'Ucraina e poi voi, pensionati, eccetera, ne dovete pagare le conseguenze. Voglio dire, è un gol a porta vuota, se posso usare un'immagine calcistica.
4: Va bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità. Naturalmente la Germania ci offre sempre degli spunti importanti,
3: purtroppo
4: è diventata una grossa, un'importante consuetudine, e io spero proseguiremo nell'analizzare i fatti e fattacci della Germania. Grazie al professor Romano Ferrari Zumbini, docente di storia del costituzionale alla LUIS e vicepresidente dell'Associazione Storici Costituzionali.
5: Radio Radicale, ben ritrovate, ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità, domenica 11 ottobre. Avere una condizione di fragile salute mentale non dovrebbe mai essere una ragione per privare una persona dei propri diritti. Eppure chi soffre di problemi psichici continua a subire nel nostro paese violazioni e discriminazioni. Alcuni sono esclusi dalla vita della comunità e discriminati, mentre altri non possono accedere all'assistenza sanitaria mentale di cui hanno bisogno. Il 10 ottobre si celebra il World Health Mental Day, la giornata mondiale della salute mentale, con lo scopo di accrescere la consapevolezza su disturbi psichici, sulle fragilità cognitive, sui problemi di salute mentale in tutto il mondo, e combattere lo stigma e le discriminazioni, e migliorare la conoscenza, aumentare la consapevolezza e promuovere azioni che proteggano la salute mentale di tutti come diritto umano universale. La giornata mondiale della salute mentale si celebra per la prima volta il 10 ottobre del 1992. È promossa dalla World Federation of Mental Health, la Federazione Mondiale della Salute Mentale, ed è sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E la salute mentale è un diritto umano fondamentale. Tutti, nessuno escluso, e ovunque nel mondo hanno diritto al più alto standard raggiungibile di salute mentale. E ciò include il diritto di essere protetti dai rischi per la salute mentale, il diritto alle migliori cure disponibili e accessibili. In occasione della giornata mondiale della salute mentale, il rischio di ripetersi non è, è così lontano. E sarà perché è forte il pensiero della donna condannata a morte che è sopravvissuta all'iniezione letale. E, ecco, i miei pensieri vanno all'ultimo pasto dei condannati a morte. E c'è uno chef, si chiama Harry Hargreaves, che ebbe l'idea di fotografare e catalogare gli ultimi passi di tanti condannati a morte, convinto, e forse non ha torto, che in questo modo si aprisse una sorta di finestra sulle menti dei condannati. La cosa che più lo ha colpito è che la maggior parte delle persone chiedeva sostanziosi pasti fritti, quelli che vengono comunemente chiamati comfort food. Insomma, nei loro ultimi momenti di vita quelle persone volevano un po' di conforto e lo cercavano in quel particolare tipo di cibo. Per esempio, uno chiese una torta di noci, ma pretese anche che una fetta venisse conservata per dopo. E si potrà dire che quella persona probabilmente era un malato mentale. In questo caso non avrebbe dovuto essere giustiziato, invece lo hanno ucciso ugualmente. Ma la cosa, senza dubbio, avrebbe dovuto far riflettere, perché quella persona pensava davvero che avrebbe potuto conservare una fetta di torta per mangiarla più tardi, o non si rendeva conto di che cosa stava accadendo, o giocava l'ultima estrema carta, quella di simulare una follia. C'è un detenuto che ha chiesto una sola oliva. Che significato poteva avere la scelta di una sola oliva? La purezza dell'olio, il voler fare ammenda, oppure l'estrema beffa? Scelgo qualcosa di strano e la gente ci vedrà chissà cosa dietro questa scelta. Ecco, la scelta dell'ultimo passo, insomma, può essere intesa anche come una sorta di dichiarazione finale, con l'ultimo desiderio, condannato a morte, cerca di dire qualcosa che sia una sorta di ultima dichiarazione, che abbia un significato per qualcuno. Questi sono tutti gli interrogativi al ripensare a quello chef che ha scelto di insomma fotografare il passo del condannato a morte. Quanti fili si possono tirare da una cosa apparentemente banale come la scelta dell'ultimo pasto di un condannato a morte? E è giustiziato nel giugno del 2001 per la strage di Oklahoma City, che provocò la morte di 168 persone. Come ultimo pasto ha chiesto mezzo chilo di gelato alla menta con scaglie di cioccolato, un paio di psichiatri hanno letto in questa richiesta una sorta di dichiarazione. Ho ucciso un sacco di persone e con questa richiesta vi mando tutti a quel paese. Può sembrare una sciocchezza, ma credo che l'ultimo desiderio di una persona possa dire molto del suo carattere, del suo essere e di quello che poi è diventato. E a proposito di salute mentale, a proposito di trattamenti sanitari obbligatori, c'è una panchina rossa a Torino, in piazzale Umbria, quella su cui trascorreva le giornate Andrea Soldi e sulla quale venne bloccato con una mossa che ne provocò la morte. È il simbolo di questa battaglia. Andrea aveva 45 anni ed era affetto da schizofrenia quando è stato immobilizzato da alcuni agenti. Aveva sospeso le medicine e quel giorno era estate, era l'agosto del 2015, l'ambulanza con lo psichiatra e i vigili urbani erano intervenuti per effettuare un trattamento sanitario obbligatorio. Andrea venne bloccato alle spalle con una mossa che lo aveva stretto al collo, venne buttato a terra, ammanettato e caricato in ambulanza. Quella mossa e il posizionarlo a faccia in giù e il trasporto a faccia in giù ne provocarono la morte. Ci fu successivamente, nel luglio del 2022, la sentenza dalla Suprema Corte che chiude la vicenda, dà ragione a chi fin da quel primo momento, da quel primo giorno, parlò di un intervento violento da condannare. Quella persona, quella donna, era la sorella Maria Cristina Soldi. E questo vuol dire che quando parliamo, quando si parla di salute mentale, bisogna avere l'attenzione che merita la questione seria e le approssimazioni, lo dico spesso, sono sempre da evitare, perché va contrastato, va limitato, va scongiurato il pregiudizio nei confronti di chi ha una sofferenza psichica, perché la sofferenza psichica è lì dietro l'angolo. L'importanza primissima è quella di saperla riconoscere. E spesso quando si parla di salute mentale si evoca quella legge che comunque è una legge epocale, la legge che entra in vigore il 13 maggio del 78, la legge 180. Il risultato non solo dell'azione umanizzante e pionieristica di Franco Basaglia, ma di un profondo mutamento culturale di civiltà che a partire dalla psichiatria coinvolse l'intero servizio sanitario e tutta la società italiana. È un percorso che tuttavia da quel 1978 ancora non può dirsi è completamente compiuto per il disagio mentale, per la malattia psichica, per la malattia mentale, per la più generale assistenza e per la libertà di ricerca. E da monito sono le stesse parole di Basaglia pronunciate all'indomani dell'approvazione della legge 180. La definì una legge transitoria fatta per evitare il referendum e perciò non immune da compromessi politici. Auspicava, continuava con il bisogno di lottare perché nella discussione sulla riforma sanitaria tanti aspetti farraginosi, ambigui, contraddittori di questa legge siano portati alla ribalta e cambiati, ma attenzione alle facili euforie, non si deve credere di aver trovato la panacea a tutti i problemi dell'ammalato di mente con il suo inserimento negli ospedali tradizionali. La nuova legge cerca di omologare la psichiatria alla medicina, cioè il comportamento umano con il corpo. È come se volessimo omologare i cani con le banane. E facciamo l'esempio di chi ha un tumore o una febbrona o il verme solitario. Se va a finire all'ospedale c'è la ricerca della causa del suo male e in certi casi il ricovero si impone come le malattie molto contagiose. Ma se ricoveri, cioè togli la libertà a una persona perché ha pensieri bizzarri o disturbi psichici, perché lo fai? A che cosa si riferisce quel ricovero? Che cosa può voler dire grave alterazione psichica? Negli ospedali ci sarà sempre il pericolo dei reparti speciali, del perpetuarsi di una visione segregante e emarginante. Così Basaglia, dopo l'approvazione il 13 maggio del 78 della legge 180, quando era ancora in un ospedale psichiatrico giudiziario a Castiglione delle Steviere, quando era ancora un OPG, ho scritto di una donna che si chiamava Lucy. Era legata al letto, mi raccontano la sua storia, periodicamente era preda di crisi, in quei momenti era una vera e propria forza della natura, tanto che a volte non bastavano 4 o 5 infermieri per tenerla ferma. Alle mani aveva dei guantoni. Chiedo spiegazioni, mi spiegano che Lucy ha più volte aggredito le persone cercando di accecarle. Posso entrare, parlarle, chiedo, è un soggetto difficile, mi avvertono. Gli altri che sono con me preferiscono restare sulla porta. Entro nella stanza, azzardo un ciao Lucy, mi risponde con una voce un po' stridula: ciao, chi sei? Glielo dico, ma non sono sicura che abbia appunto compreso. Sai, sto aspettando i miei genitori e non vedo l'ora che mi portino a casa, ho una gran voglia di vedere il mio cane. Non so cosa dire in quel momento, mi accorgo che Lucy vive in quel momento in un mondo tutto suo dove noi non siamo ammessi. L'ascolto per qualche minuto e poi la saluto. La porta della stanza si chiude e lei continua a ripetere che non vede l'ora di tornare a casa e di giocare con il cane. Fa un cenno di saluto con la mano, con la stessa mano che con tanta violenza ha cercato più volte di strappare gli occhi agli sventurati che le sono capitati a tiro. E quando andai anni dopo nel reparto nell'ex reparto arcobaleno delle attuali REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza di Castiglione delle Stiviere, l'ho cercata, ma non l'ho trovata, è stata dimessa. E ora provo a vivere in un'altra struttura e sollevata ho continuato il mio giro, il mio viaggio all'interno di quella REMS, delle REMS di Castiglione delle Stiviere. E non solo, come non ricordare il caso di Fakir, che chiedeva aiuto, bloccato a terra nel quartiere Pilastro di Bologna, che ha riproposto a distanza di anni il problema degli interventi su persone in stato confusionale o con la coscienza gravemente alterata. La sofferenza psichica viene ancora associata alla violenza e trattata come una questione di sicurezza. Questa rappresentazione alimenta lo stigma e nasconde le carenze dell'assistenza territoriale, della prevenzione e della continuità alle cure. E, ho ricordato Andrea Soldi, è morto nel 2015 durante trattamento sanitario obbligatorio, e si aggiunge Riccardo Magherini, ex calciatore fiorentino, morto nel 2014 dopo essere stato immobilizzato a terra e ammanettato durante l'intervento dei carabinieri a Firenze. Il 15 gennaio del 2026 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per non aver protetto la vita di Riccardo Magherini e per non aver garantito indagini indipendenti. E quindi i casi ricordati da Andrea Soldi a Fakir a Riccardo Magherini fanno pensare a una questione fondamentale, cioè la salute mentale non può essere trattata o gestita soltanto in condizioni emergenziali, servono investimenti, servono risorse, servono continuità di presa in carico, continuità di cura e soprattutto informazioni corrette. Una cosa è certa, la sofferenza psichica, il disagio psichico non possono continuare ad essere trattati come problemi di sicurezza di ordine pubblico, ma devono essere trattati come una questione sociale e di salute, perché lo ricordo spesso, un sistema che cura è un sistema che previene. La puntata di oggi della Nuda Verità finisce qui, restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.
6: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
7: Greenwashing e nuove norme per arginarlo, ambiente, agenda politica, possibili sviluppi sulla fusione nucleare. E questa è la vista settimanale dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'ecoagenda si apre sulla stretta normativa al cosiddetto greenwashing, la pratica ingannevole con cui aziende, organizzazioni o istituzioni si presentano come più verdi di quanto siano davvero. Dallo scorso 27 settembre sono infatti entrate in vigore in Italia le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo che recepisce la direttiva europea Empowering Consumers for the Green Transition. Le regole puntano a proteggere i cittadini dalle dichiarazioni ambientali ingannevoli e a responsabilizzare responsabilizzare le imprese, che non potranno più utilizzare con leggerezza termini come verde, ecologico o sostenibile, senza dimostrare un'eccellenza ambientale reale e pertinente. Anche le promesse future, come la neutralità climatica entro una certa data, saranno ammesse solo se basate su impegni chiari e verificabili. Stop anche alle etichette vaghe e ai simboli ambientali privi di significato. Le informazioni dovranno essere circostanziate e le certificazioni valide. Una decisione importante che permetterà di dare il giusto peso alle tematiche ambientali, anche perché le questioni ambientali il loro peso ce l'hanno, tanto da spostare l'ago della bilancia quando si parla di politica. Una nuova indagine di Ipsos Doxa registra un dato netto: senza un impegno sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, le opposizioni perderebbero voti. La simulazione ha mostrato che per il centro-sinistra il saldo elettorale diventerebbe fortemente negativo, con oltre 385.000 elettori potenzialmente persi se il tema non venisse inserito nel programma. Al contrario, un impegno chiaro sulla protezione della fauna e della flora selvatica porterebbe un saldo positivo di 148.000 elettori, trainato soprattutto dagli indecisi, da chi oggi non vota. La biodiversità dunque è ormai una questione politica e sociale, non solo ambientale, un tema su cui gli elettori chiedono delle scelte nette e responsabilità, e che può mobilitare consenso o generare costi elettorali significativi. Mentre in Italia, dopo l'approvazione della legge delega sul settore, si continua a parlare di nucleare di nuova generazione, di tecnologie cosiddette sostenibili, di small reactor che ancora non esistono, a livello internazionale si procede sulla strada del nucleare davvero sostenibile, ossia quello da fusione e non da fissione. È stata infatti completata la realizzazione dell'ultimo settore europeo del vacuum vessel di ITER, il più grande esperimento internazionale dedicato proprio alla fusione. Il componente arriva dopo 16 anni di lavoro, con il coinvolgimento di oltre 150 professionisti e 15 aziende europee. Con questa consegna l'Europa completa tutti e cinque i settori di propria competenza, grazie a una filiera industriale specializzata e all'uso di tecniche avanzate, inclusa l'intelligenza artificiale per la verifica dei dati. L'intera opera comprende 9 settori, 5 appunto realizzati in Europa e 4 in Corea del Sud. E in chiusura torniamo alla questione greenwashing e nuove norme. L'Europa ha dunque deciso di arginare il greenwashing e tutte le pratiche scorrette a danno dei consumatori. Un'azione politica che in Italia si tradurrà in una modifica del codice del consumo per cercare di evitare l'ambientalismo di facciata, uno dei problemi più odiosi degli ultimi anni. Cosa dovranno quindi sapere i consumatori per tutelarsi alla luce delle nuove disposizioni? Ne parliamo nell'appunto tecnico e nel planner di oggi. L'appunto tecnico dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Marco Letizzi, avvocato e consulente internazionale delle Nazioni Unite.
8: Allora, anzitutto è importante in tema di greenwashing costruire un background normativo, il framework normativo eurounitario e nazionale che introduce l'argomento. Allora, questo punto, ricordiamoci che il 26 marzo 2024 entrò in vigore la nuova direttiva 2024-825, intitolata Empowering Consumers for Green Transition, con la quale sono state introdotte norme specifiche volte proprio a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e che alterano la loro capacità di prendere decisioni d'acquisto consapevoli. Ora, la direttiva, la 2024-85, è stata recepita poi lo scorso 26 marzo 2026 con il decreto legislativo 30-2026 che è entrato in vigore nel marzo 2026. Le nuove disposizioni e sanzioni contro il fenomeno del greenwashing sono pienamente applicabili solo a partire da alcuni giorni fa, e cioè dal 27 settembre del 2026. Ma andiamo con ordine. Anzitutto, cos'è il greenwashing? Beh, il greenwashing è, in estrema sintesi, la comunicazione di informazioni ambientali ingannevoli, attraverso le quali le imprese vogliono presentare un prodotto o un servizio come ecosostenibile, quando in realtà non lo è. In altri termini, incorrono in pratiche di greenwashing le imprese che dichiarano prestazioni ambientali in termini di fornitura di beni o di servizi mai avvenute o solo parzialmente eseguite. Ora, perché le imprese hanno interesse a predicare il greenwashing? Cioè, quali sono in estrema sintesi, in pratica, i vantaggi per le imprese? Beh, anzitutto il fine è quello di conseguire maggiori profitti nel breve medio periodo, migliorando la propria reputation aziendale sul mercato e rafforzando la propria posizione sul mercato. Quali sono gli effetti negativi del greenwashing? Il greenwashing è un fenomeno fortemente invasivo e pervasivo, che impedisce il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il greenwashing vanifica inoltre l'impegno della comunità internazionale di in qualche modo mitigare gli effetti del cambiamento climatico, danneggiando gli investitori e i consumatori e ledendo anche il principio di libera concorrenza e rilevando quindi quale, diciamo, elemento distorsivo del regolare sviluppo del mercato. E quindi il greenwashing in sostanza rappresenta un vero e proprio rischio per il capitale economico e reputazionale delle imprese. Ma quali sono quindi le iniziative che volte a mitigare i rischi di greenwashing? Per impedire ai greenwashers di continuare a fornire una falsa rappresentazione del loro impatto ambientale, quindi ingannare gli stakeholders sul mercato, compresi gli investitori, la Commissione europea ha attuato una serie di interventi che possono inquadrarsi nella più ampia iniziativa denominata Initiative on Substantiating Green Claims, cioè iniziativa per la verifica delle dichiarazioni ecologici, e ci sono tutta una serie di pilastri che compongono il framework normativo euro-unitario a contrasto del greenwashing, come il Green Deal europeo, il piano d'azione per l'economia circolare, la nuova agenda dei consumatori. Ebbene, negli ultimi anni si è registrata una evidente attività di front loading da parte delle imprese in tema di greenwashing, dovuta a una sempre più stringente normativa di settore e alla pressione degli investitori e dei consumatori. Ciò ha determinato un significativo scollamento tra il crescente numero di green claims riferite ai sempre più ambiziosi obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale aziendale e le azioni concretamente implementate dalle imprese per ridurre l'impatto ambientale, spesso non supportate dai necessari adeguamenti organizzativi e che spesso si traducono sul piano pratico in spese in conto capitale per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali, che costituiscono solo una frazione residuale degli importi necessari per ridurre l'impronta di carbonio complessiva dell'organizzazione. Quindi la valutazione delle imprese sotto il profilo delle prestazioni ambientali rappresenta un processo complesso. Infatti, proprio in ragione dei diversi modi in cui le imprese possono comunicare le loro prestazioni, può essere difficile differenziare i casi di greenwashing da una comunicazione ambientale genuina, e ciò dipende dalla natura prevalentemente anticipatoria della maggior parte dei rapporti sui dati in termini di prestazione ambientale. Il focus del green marketing aziendale si è spostato dai dati effettivi sulle performance ex post agli obiettivi teorici e predittivi delle performance ex ante.
7: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
9: Come abbiamo sentito, la tecnica del greenwashing, cioè quella del marketing sleale, quel marketing che fa sembrare un'azienda green, ambientalmente sostenibile e invece non lo è, per fortuna da settembre 2027 anche in Italia ha recepito la direttiva europea e di conseguenza c'è stata questa stretta, perciò non troveremo più sui prodotti green o sostenibile a caso, ma deve essere per forza certificata da appunto una certificazione con un codice identificativo, cioè un controllore terzo che ha controllato quella filiera, quel tipo di prodotto che effettivamente possiamo definire sostenibile. E questa cosa, appunto, la politica europea per fortuna comincia pian piano, molto lentamente, perché appunto ci sono voluti anni per recepire la direttiva e appunto a far sì che dovrebbe essere una cosa normale, cioè quella che i cittadini, i consumatori non siano ingannati dalle aziende che vendono prodotti. Ma purtroppo questo si aggiunge, il greenwashing, al problema di altre tecniche, cioè quello dell'obsolescenza programmata e obsolescenza percepita, tutte tecniche che le aziende utilizzano perché lo scopo ultimo è il fatturato, i dividendi a fine anno, perciò l'azienda deve crescere e purtroppo la questione aziendale si riduce a questo, cioè si riduce al fatto che non bisogna solo essere legali, ma se la legge non ha molte, possiamo dire multe, o non ha multe salate su questo tipo di tecnica, per l'azienda va bene, perché è un rischio di impresa che assorbe e di conseguenza dice: se vengo scoperta, se vengo denunciata, alla fine o non ci sono sanzioni, perché magari sono solo indicazioni, oppure sono sanzioni limitate, come ecco ci sono per il bilancio di sostenibilità, che purtroppo appunto ancora non ci sono tantissime possiamo dire sanzioni per chi utilizza questo tipo di bilancio in maniera scorretta rispetto ad altre, perciò c'è una sleale anche concorrenza di mercato. Per le aziende invece virtuose, quelle che hanno le varie certificazioni vere rispetto a quelle falsificate, o quelli che mettono appunto aziende che mettono solo targhettini sostenibile, mentre appunto non c'è nulla di questo, solo perché magari hanno messo un impianto fotovoltaico in azienda, mentre servono delle certificazioni vere appunto da organi terzi. Perciò crediamo che questa nuova direttiva sia un piccolo passo anche in Italia verso a favorire le aziende che effettivamente sono green, che hanno le certificazioni e che possono oggi essere logicamente ben visibili da quelle che non lo sono. Però il problema resta, perché se non ho delle sanzioni adeguate a chi falsifica o utilizza simboli scorretti verso altri che invece appunto hanno una filiera corretta, e questo è il consumatore, perché il consumatore è informato, logicamente riesce a riconoscere prima qual è falso da quello vero. Però purtroppo, se non ci sono poi le sanzioni adeguate, lo scopo è vendere e arrivare appunto alla vendita finale, e di conseguenza rimane sempre il consumatore quello che decide, e di conseguenza bisogna stare sempre molto attenti a quello che acquistiamo, perché appunto non è l'immagine d'impatto che fa il prodotto. Oggi appunto finalmente abbiamo uno strumento in più, ma non basta. Anche sul fast fashion, per esempio in Francia, sulla questione dell'obsolescenza è stato fatto un passo, dovrebbe fare tutta l'Europa, dovrebbe farlo anche appunto l'Italia, perché noi dobbiamo garantire una certa qualità di prodotti che utilizziamo, che indossiamo, che utilizziamo, e purtroppo questo ancora non ci siamo arrivati. Speriamo che appunto l'Europa prenda forza e riesca a far imporre delle direttive che vadano appunto su tutto l'ambiente di vita, sicuramente europeo, ma anche delle merci importate, perché appunto le merci importate che hanno certe caratteristiche devono essere agevolate rispetto ad altre che non lo hanno, perché appunto la questione dei cambiamenti climatici li abbiamo sentiti, il problema esiste anche quello delle microplastiche, perciò i prodotti naturali devono avere vie preferenziali, e anche se costano di più, logicamente dobbiamo livellare i costi con i prodotti sintetici, perché costano meno ma dovrebbero avere tasse maggiori, in modo tale che dovrebbe essere sconveniente comprare quei prodotti sintetici rispetto ad altri magari sostenibili, amici dell'ambiente, e che logicamente non fanno male e magari anche riutilizzabili.
7: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
6: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
1: Ancora in diretta per l'edizione serale del notiziario di Radio Radicale, andiamo in Ucraina. Il giorno dopo l'attacco a Zelensky, Trump annuncia una tregua sugli impianti energetici tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato ed è in vigore da subito, ha scritto su Truth, ma il leader ucraino dice di non saperne nulla, silenzio anche da Mosca. Polonia è stato arrestato l'uomo sospettato di aver pianificato un attentato alla vita del primo ministro polacco Donald Tusk, l'ha annunciato su X lo stesso primo ministro, che ha ringraziato la polizia per l'azione rapida e decisa. Medio Oriente, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi con almeno 12 morti e centinaia di feriti, colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, si segnalano feriti. Andiamo in Italia, occupiamoci del caso delle polemiche sulla Camera Arbitrale Islamica istituita a Padova, ad Apagliano.

0: Imam presso la Moschea Centrale Al-Waid di Milano e ricordiamo che è stato anche consigliere per l'Islam per il ministro del governo italiano dal 2005 al 2018 ed è presidente di EULEMA, il Consiglio europeo dei responsabili religiosi musulmani. Allora, Pallavicini, Imam Pallavicini, cosa pensa di questa iniziativa?
1: Ma penso che è un'iniziativa che può essere segnalata con interesse per il solo fatto che da troppo tempo c'è un silenzio istituzionale e di conseguenza un vuoto nella costruzione di un rapporto di dialogo tra chi può rappresentare il culto islamico in Italia e il governo. E quindi nascono queste iniziative sporadiche, promosse francamente da persone sconosciute, che, di cui non sappiamo l'autorevolezza, le competenze, e possiamo immaginare che, come ogni buon arbitrariato, debba occuparsi, come lei ben presentava, di questioni legate alle declinazioni del culto nella vita appunto sociale del musulmano in Italia. Però il problema è qual è l'autorevolezza tecnica, qual è la competenza giuridica e qual è il coordinamento con le realtà islamiche? Rischia di essere un fai da te molto discutibile che poi potrebbe provocare un arbitrato parallelo, per non dire addirittura forse clandestino, e per non dire addirittura un uso improprio della Sharia che già è bistrattata e disconosciuta e andrebbe invece gestita con grande sensibilità.
0: Lei faceva cenno, immagino, per l'appunto al fatto che non c'è mai stata un'intesa, non si è mai arrivati all'intesa con il culto islamico, cioè di tutto, tra lo Stato
1: Quella può
0: italiano, i
1: essere la.
0: buddisti, gli induisti, però manca una comunità importante come quella musulmana.
1: Dice bene, questa è la via maestra, è il fatto comunque che più di 2 milioni di musulmani sul territorio nazionale che lavorano, studiano e vivono in maniera onesta e che non siano appunto, che sono cittadini italiani, meritano di essere rappresentati da uno o più enti che siano ufficialmente riconosciuti, accreditati, affidabili per lo Stato italiano. E in un tavolo che si apre di dialogo tra questo ente e il governo italiano, si potrebbe costruire insieme un articolato che poi sono i contenuti di un'intesa che la Costituzione italiana prevede tra le confessioni religiose e lo Stato italiano. Mentre invece l'arbitrato di cui si parla rischia di essere una scorciatoia, però soprattutto, come dico, non è tanto quello il problema, è l'uso per me senza criteri della Sharia da parte di persone che non sappiamo chi sono e a maggior ragione se ci fosse un cliente che vada a questo arbitro a divorziare da un marito, da una moglie o a pretendere un contenzioso a suo favore per l'eredità giusta o ingiusta che abbia subito, qual è l'autorevolezza che permette a questo arbitrato di poter emettere delle sentenze che abbiano una loro coerenza per lo Stato italiano, per la società italiana e persino per i musulmani? Stiamo facendo una scorciatoia che è un po' veramente fuori sistema e fuori ordine.
0: In verità, anche l'UCOI, diciamo, l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, ha detto per l'appunto che la giustizia amministrata dai tribunali della Repubblica, nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato, ha preso le distanze da questa iniziativa. Questo va ricordato, in effetti.
1: Questo infatti è un buon segno di convergenza perché va tutelata la trasparenza. Attenzione, perché esistono i tribunali rabbinici, esiste il diritto canonico, quindi non è che l'importante è che queste declinazioni del diritto con una sensibilità religiosa non siano il pretesto di una società parallela o clandestina.

0: mattina o addirittura eversiva. Questo noi dobbiamo garantire. E allora la via maestra è quella che lei diceva prima. Riconosciamo un interlocutore qualificato e cominciamo a disegnare, a discutere in maniera seria e approfondita su quali cose possono essere normate in, una, in un piano quadro. No, ecco, ma se facciamo invece il tribunale privato come... come mezzuccio per non affrontare le cose per bene, rischiamo di creare ulteriore confusione.
1: Chiarissimo. Ci sono delle esperienze che ricordiamo in Gran Bretagna di tribunali della Sharia. Che risultato hanno dato?
0: Beh, devo dire, dal mio punto di vista, chiaramente il contesto britannico è diverso da quello italiano. Certo. Quindi... possiamo tra virgolette rispettarlo, però a questi tribunali islamici in Gran Bretagna hanno favorito una decadenza del multiculturalismo con delle società parallele e quindi c'è il ghetto gestito dal tribunale, dal collegio scolastico, da un quartiere che poi diventa caratterizzato da un formalismo islamico che, anche se non è eversivo o non è antitetico alla Gran Bretagna, però non stiamo parlando sempre di società chiuse, mentre la grande sfida per me in Italia non è il multiculturalismo, ma è l'interculturalità che tramite anche il dialogo interreligioso permette alla dignità dei credenti di concorrere allo sviluppo della società, ma anche al dialogo con le istituzioni laiche. E quindi il valore aggiunto della spiritualità, però nella trasparenza di un rapporto con la modernità, con la democrazia.
1: Chiarissimo. Quindi lei dice il problema intanto fondamentale è la mancata intesa per l'appunto con l'Islam. Peraltro appena si parla poi della possibilità di aprire una moschea in Italia succede un pandemonio, anche questo diciamo è un invitare alla clandestinità una comunità religiosa che si vuole riunire e poi finisce appunto che finisce in un garage e fuori dal controllo di qualsiasi istituzione.
0: Sì, questo è un esempio molto concreto che lei fa, che è molto pertinente, cioè, perché non è soltanto una questione numerica. Io potrei dire che forse il 50% dei musulmani in Italia non sono osservanti, però c'è 1 milione di musulmani in Italia, giovani e adulti, che invece hanno una sensibilità di andare nelle moschee per ritirarsi a pregare. E noi dobbiamo cercare in Italia di favorire il diritto alla libertà religiosa per questi cittadini italiani, tra l'altro di seconda generazione. Certo. Quindi non è un problema immigratorio, non è un problema di sicurezza, qui è una necessità di integrazione e di conoscenza. Ma se invece c'è lei... si fa sempre un pandemonio per le moschee perché si ritengono covid terroristi e tutti i musulmani sono demonizzati perché sarebbero pericolosi, è un imbarbarimento culturale che rischia di non favorire il terreno fertile di un dialogo. E all'interno di questo scenario caotico, le iniziative, forse come quella di Padova, ma anche le infiltrazioni eversive, possono trovare il terreno fertile. Quindi dobbiamo veramente arginare e proteggere non soltanto l'identità della società italiana, ma anche la comunicazione con i musulmani. Dobbiamo proprio aiutare i veri e autentici e religiosi musulmani a essere ben distinti da qualsiasi infiltrazione ideologica e quindi riuscire a disciplinare ciò che è veramente religioso da ciò che invece è un'alternativa al sistema.
1: Chiarissimo, grazie all'imam Yahya Pallavicini, vicepresidente della Comunità Religiosa Islamica Italiana, la COREIS, e a risentirci su Radio Radicale.
0: Grazie.
2: L'intervista era di Ada Pagliarulo. La nuova legge elettorale, approvata in via definitiva giovedì scorso, da più parti si parla di Terza Repubblica. Sentiamo Lanfranco Palazzolo.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Fabio Torriero, che insegna comunicazione politica alla LUMSA, per parlare con lui di Terza Repubblica. Perché, come avrete notato, il termine è risuonato spesso in queste ore di approvazione della legge elettorale. E la stessa Arianna Meloni oggi sul Corriere della Sera, in un'intervista a Virginia Piccolillo, ha detto testualmente così: siamo nella Terza Repubblica e Giorgia Meloni è il primo Presidente del Consiglio della Terza Repubblica. Io ho interpellato Fabio Torriero perché nel 2003 il professor Torriero aveva pubblicato un libro dal titolo La Terza Repubblica, e chi meglio di lui può rispondere a questa domanda? Allora, siamo nella Terza Repubblica?
4: Beh, naturalmente intendiamo Terza Repubblica all'italiana, per quanto riguarda l'Italia, perché se dovessimo accostarla all'esperienza francese dovremmo fare altre analisi. Condivido l'idea e condivido il messaggio che ha lanciato Arianna Meloni, perché in effetti questa legge elettorale in qualche modo prepara e puntella un quadro politico e soprattutto garantisce alcune esigenze istituzionali che finora non sono state garantite in modo pieno. Io allora scrissi questo libro Terza Repubblica, che si poneva il problema del rapporto tra governabilità e rappresentanza democratica, perché purtroppo le due cose non sempre vanno d'accordo, o ci sono dei sistemi elettorali che spingono un po' troppo sulla rappresentanza, altri sulla governabilità. Abbiamo tanti sistemi elettorali, sarebbe ora di renderli omogenei, perché non è possibile avere tanti sistemi quello dei comuni, quello delle regioni, quello nazionale. Quindi una uniformità dei sistemi andrebbe applicata, andrebbe garantita e tutelata. Per quanto riguarda la Terza Repubblica italiana, in effetti questa legge, vedremo adesso la Consulta, garantisce la stabilità, garantisce un premio di maggioranza e garantisce anche un primo abbozzo di preferenze. Io e l'indicazione del Premier, che normalmente non sarà nelle schede ma sarà nel deposito dei programmi dei partiti, quindi io vedo come un fatto positivo. Se la Prima Repubblica è stata Repubblica nel senso giornalistico-politico, perché sappiamo perfettamente che le riforme costituzionali si fanno con assemblee costituenti, con bicamerali. Ecco, è una definizione più giornalistico-politica. La Prima Repubblica sarà quella che abbiamo conosciuto, la seconda è inaugurata da Berlusconi e sarà quella della dopo Tangentopoli. Questa potrebbe essere in effetti una terza fase della storia istituzionale italiana, basata su una maggiore stabilità e meno governi che vanno e vengono. Quindi sono d'accordo con la frase di Arianna, con la definizione di Arianna, e mi meraviglia che l'opposizione non colga questa opportunità, perché se è vero che i sondaggi sono a favore del centrosinistra, almeno per ora, ci guadagnerebbero loro, quindi la loro posizione la trovo assolutamente strumentale e un po' demagogica.
3: Non ci sono state però quelle grandi riforme che poi lei evocava nel sottotitolo del suo libro, Presidenzialismo e federalismo. Allora, sì. Questa è una peculiarità italiana, quella di passare da una fase storica a un'altra senza grossi scossoni istituzionali?
4: Io infatti in quel libro, oltre al fatto del rapporto tra la stabilità, tra la governabilità e la democrazia, io mi ponevo il problema già allora di un incontro tra presidenzialismo e federalismo, quindi per ottenere una maggiore, sul piano razionale, costituzionale, governabilità, e dall'altra parte però espressione dei territori, una maggiore rappresentatività dei territori. Questo giustamente ancora non è stato fatto e purtroppo c'è un vizio di fondo, questo esula anche da questa riforma che è stata appena approvata, in Parlamento. Diciamo, è un po' un vizio italiano, è una costante che dal mio punto di vista è negativa, cioè le case si ricostruiscono partendo dalle fondamenta, quindi i valori che ci uniscono, poi la forma di governo e poi il sistema elettorale. Trovo singolare che purtroppo questa è una regola che vediamo subito dall'immediato secondo dopoguerra, abbiamo avuto la pretesa di ricostruire dopo la prima Repubblica l'Italia partendo dai balconi, e dai balconi, cioè il sistema elettorale, non si parte mai, perché il sistema elettorale di per sé non è perfetto o imperfetto a seconda delle formule, deve stare dentro un modello, un vestito, un impianto omogeneo. Ecco, in Inghilterra funziona quel tipo di maggioritario perché c'è quel tipo di impianto, gli altri paesi dicono non si cambia, come la Francia, è perché c'è un'organicità nel modello istituzionale. Poi possiamo discutere sulla crisi di consenso e altre cose, però ecco, in Italia purtroppo questo non è mai avvenuto, e anche adesso si pretende che la stabilità e la governabilità parta dai balconi. Attenzione, meglio di niente, però in teoria io sono sempre favorevole a una revisione complessiva della nostra Costituzione, che non è un mantra religioso, parliamo dei valori imperativi, ma per il resto può cambiare, anche perché se io facessi una domanda ai cittadini: siamo ancora una Repubblica parlamentare o soltanto una Repubblica parlamentare, o anche un po' premierato o anche un po' federalista visto la riforma del titolo V? L'impressione è che è un po' una Repubblica spezzatino quella che abbiamo adesso.
3: Come spiega che oggi, diciamo, venga utilizzato questo termine anche in assenza di un fatto traumatico? Allora, per esempio, la Francia, abbiamo visto che nel passaggio da una repubblica all'altra ha vissuto dei grandissimi drammi. Penso soltanto al passaggio dalla terza alla quarta repubblica e poi dalla quarta alla quinta. Noi oggi invece assistiamo a paesi come la Francia e la Spagna che sono praticamente instabili, e noi che annunciamo la terza repubblica mentre, insomma, l'opinione pubblica non vediamo la piazza, ecco.
4: Lo so, allora questo è un discorso molto più complesso e molto più generale. Io ritengo che poi gli impianti giuridici debbano esprimere anche quello che cambia nella società. Ecco perché non ho una visione religiosa della Costituzione. Poi purtroppo noi siamo abituati in Italia a questa dialettica ideologica per cui i difensori e i denigratori della Costituzione in realtà appartengono a target politici. Io credo, voglio rimanere in una visione oggettiva. È indubbio che siamo dentro la fine di un vecchio mondo, secondo le categorie 800 e novecentesche che io stesso insegno all'università, e siamo alla vigilia di un mondo nuovo che tarda a nascere. E questa fase di passaggio è molto cruenta e si basa anche su una delegittimazione delle istituzioni. Oggi il modello liberal democratico, ahimè, dal punto di vista del consenso, dell'efficacia, delle decisioni degli stati a fronte di problemi globali come la sicurezza, l'immigrazione, l'identità dei popoli, stanno subendo una grossa crisi. Io sono sempre dell'idea che prima i popoli debbono ritrovare se stessi nei loro valori unificanti e poi arrivare a formule giuridiche e costituzionali. Questo è il passaggio che bisogna fare. È indubbio che adesso, oggi, quest'anno e soprattutto ultimamente Germania, Spagna, Francia hanno modelli istituzionali che sembrano non essere più efficaci rispetto al sommovimento delle piazze, al sommovimento e ai problemi reali della società civile. Tra l'altro si sta creando una convergenza per certi aspetti inquietante, d'altra parte interessante, tra un'estrema destra, parlo dell'Europa, e Spagna, Francia e Germania, e un'estrema sinistra, che contestano trasversalmente su temi diversi ma convergenti, diciamo, le istituzioni. C'è da una parte il problema dell'identità, della sicurezza, vediamo la destra spagnola, tedesca e appunto francese, e dall'altra parte però c'è un'estrema sinistra che difende il welfare, la scuola, la casa, e quindi si sta creando una contestazione trasversale sul welfare, sull'identità, sulla sicurezza, immigrazione, scuola, eccetera. eccetera, che ha come obiettivo l'erosione di una vecchia società o quantomeno degli impianti che abbiamo conosciuto finora. Questo è purtroppo un fenomeno che non si arresta, compreso il dissenso e l'allontananza delle urne, perché ormai vota metà, 50% della popolazione. Questo è un brutto segnale per i modelli che abbiamo costruito dal dopoguerra in poi.
3: Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il professor Luigi Toriero, docente di comunicazione politica Fabio Toriero, docente di comunicazione politica all'UNSA, autore di La Terza Repubblica, libro che è stato pubblicato nel 2003, col quale abbiamo parlato di questa nuova fase politica. La ringrazio molto e scusi per l'errore.
4: Ci mancherebbe, grazie a voi.
2: Intervista di Lanfranco Palazzolo, il notiziario di Radio Radicale. Ancora una notizia: una nuova tragedia si è consumata al largo delle coste di Gibuti, nel Mar Rosso. Almeno 139 migranti sono morti e circa un centinaio risultano dispersi a seguito del capovolgimento di un'imbarcazione a nord della città di Obok. Il bilancio è stato diffuso dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. I sopravvissuti al naufragio sono 80, in maggioranza di nazionalità etiope. Noi ci fermiamo qui. Un saluto da Antonello De Fortuna e da Carmine Corvino. Vi lasciamo con la rassegna stampa turca di Mariano Giustino.
5: Benvenuti all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi sabato 10 ottobre 2026. Rassegna sugli eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. Il primo tema è il passaggio del sindaco metropolitano di Smirne, Cemil Tuğay, dal Partito Repubblicano del Popolo, ex maggior partito opposizione, perché come sappiamo si è scisso nei giorni scorsi, al partito di Erdogan. Secondo la ricostruzione proposta da Murat Yetkin su Yetkin Report, Tuğay ha aderito all'AKP di Erdogan il 7 ottobre durante una cerimonia nella sede del partito. È stato lo stesso presidente turco ad appuntargli la spilla, un gesto che ha consegnato al governo la guida di una delle più importanti roccaforti dell'opposizione, soprannominata la perla dell'Egeo, la città più laica della Turchia, che è Izmir, appunto, la terza città per grandezza del paese. Nella lettura critica di questa rassegna è un nuovo passo nello svuotamento del mandato popolare, un trasferimento di potere che alimenta la denuncia di un golpe bianco. Yetkin pone una domanda precisa: non essendo riuscito a conquistare Izmir con il voto, Erdogan ha scelto di conquistarlo attraverso il suo sindaco. Ma questa può essere considerata una vittoria? Si chiede Yetkin. Tuğay era stato eletto nel 2024 come candidato del Partito Repubblicano del Popolo, GP, con il 49% dei voti contro il 37% dell'alleanza tra AK Party e MHP. MHP è il partito del Movimento Nazionalista, alleato dell'AK Party del presidente turco. Il cambio di schieramento trasferisce quindi al partito di governo una carica ottenuta grazie ai consensi degli elettori dell'opposizione. Il contrasto con il destino del precedente sindaco Tunç Soyer è particolarmente forte. Soyer aveva vinto nel 2019 con il 58% contro il 39% dell'alleanza governativa, arrestato il 1 luglio del 2025, secondo l'articolo di Yetkin, è detenuto da oltre 15 mesi nel carcere di Buca, mentre Tuğay celebra il suo ingresso nell'AK Party. L'ex sindaco continua a combattere sul terreno giudiziario. Il passaggio era stato preceduto dalla visita del sindaco al palazzo presidenziale il 30 settembre, dalle sue dimissioni dall'associazione del pensiero atatürkista e da un'associazione fortemente kemalista, per intenderci, ed ha un crescente silenzio nei confronti del suo partito. Il leader del Partito Repubblicano del Popolo, Zvi Rozsel, ha reagito parlando di tradimento. Ancora più dura è stata la sua risposta al video con cui l'AK Party ha celebrato l'adesione di Tugai, utilizzando la marcia di Izmir, che è un simbolo particolarmente sensibile per la memoria repubblicana. La marcia di Izmir è un inno che richiama il passato di Atatürk, quando appunto alla guida dell'esercito cacciò i greci da Izmir e liberò l'Anatolia da ogni presenza straniera. Yetkin invita però a non fermarsi alla condanna del transfuga. Definire traditore gli amministratori che cambiano campo non risolve i problemi del Partito Repubblicano del Popolo. Tugai era stato sostenuto nella candidatura proprio da Ozsel. Il suo passaggio all'AK Party rappresenta quindi anche un fallimento nella selezione dei candidati e nella capacità del partito di mantenere coesione e responsabilità verso gli elettori. La vicenda si colloca nel progressivo indebolimento delle conquiste municipali dell'opposizione alle amministrative del 2024, quelle che ha sancito come primo partito del paese proprio i Repubblicani del Popolo, primo partito scavalcando il partito di Erdogan, l'AK Party, in tutte le i maggiori centri urbani del paese e complessivamente nelle amministrative del 2024, che come sappiamo si svolgono a livello nazionale e in cui appunto a livello nazionale il Partito Repubblicano del Popolo era risultato per la prima volta dopo circa mezzo secolo il primo partito del paese, e quindi una promettente rivincita rispetto alle presidenziali del 2023, che faceva ben sperare per le prossime presidenziali. Alle indagini contro Ekrem Imamoglu e contro diverse amministrazioni si sono aggiunte le controversie sulla validità dei congressi del Partito Repubblicano del Popolo, richiamate nel testo con il principio della nullità assoluta. Pressione giudiziaria, divisioni interne e cambi di schieramento finiscono per alimentarsi reciprocamente. Secondo Yetkin, l'obiettivo più importante resta Istanbul. Le operazioni nei distretti municipali potrebbero favorire il raggiungimento di una maggioranza nel Consiglio metropolitano e consentire al governo di controllare un'amministrazione che non ha conquistato alle urne, un'altra amministrazione che non ha conquistato alle urne, che è la più importante del paese, la capitale economica, Istanbul, la metropoli, la megalopoli turca. La logica descritta dall'analista Yetkin è semplice: quando non si riesce a conquistare gli elettori, si cerca di attrarre dalla propria parte chi quegli elettori hanno scelto. Dalla politica interna passiamo ai rapporti tra Turchia e Azerbaigian, due paesi che descrivono la propria alleanza con il motto due stati, una nazione, ma che nelle ultime settimane hanno dovuto gestire una controversia delicata. Le restrizioni al velo nelle scuole azere e le proteste suscitate in Turchia. Ragıp Soylu, altro analista di riferimento di questa rassegna stampa turca, nella ricostruzione pubblicata su Middle East Eye, è richiamata in questa rassegna appunto, riferisce che Ankara ha deciso di non rispondere alle critiche indirette del presidente azero Ilham Aliyev. Funzionari turchi hanno rassicurato Baku: la Turchia non intende interferire negli affari interni dell'Azerbaigian e considera la disputa un malinteso da risolvere attraverso il dialogo. A settembre il governo azero ha introdotto regole sull'abbigliamento scolastico che, in nome della laicità e dell'uniforme, hanno portato alcune scuole a impedire l'accesso alle studentesse con il velo. Il divieto non sarebbe formulato esplicitamente come una proibizione del copricapo islamico. Gli effetti concreti, tuttavia, hanno scatenato proteste sui social e manifestazioni in Turchia. Filmati provenienti da Sumgait e dalla regione di Jalilabad hanno mostrato ragazze respinte all'ingresso delle scuole. i media turchi vicini al governo hanno paragonato queste immagini alle restrizioni imposte in Turchia alla fine degli anni 90. Il riferimento è al 28 febbraio 1997, il cosiddetto colpo di Stato postmoderno, il colpo del memorandum, quando le pressioni militari e burocratiche contribuirono alla caduta del regime islamista di Erbakan. Il 2 ottobre, al congresso del suo partito a Baku, Aliyev ha risposto con parole dure a interlocutori che non ha nominato, ha rivendicato il diritto dell'Azerbaigian a decidere del proprio stile di vita e ha chiesto che ciascuno si occupi della propria nazione. Ha inoltre respinto l'idea che il paese debba riconoscere a protettori esterni, ricordando di aver pagato le armi acquistato fino all'ultimo proiettile. In riferimento appunto al sostegno militare, forte sostegno militare che Ankara ha dato a Baku nella sua guerra contro l'Armenia per la riconquista del Nagorno-Karabakh. E ha detto Aliyev, appunto, ha ricordato di aver pagato quelle armi acquistate fino all'ultimo proiettile. Una possibile origine del contrasto è stata individuata nel discorso di Erdogan all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 23 settembre. Il presidente turco aveva denunciato la discriminazione contro donne e ragazze musulmane e i divieti del velo introdotti in alcuni paesi. Fonti turche hanno spiegato che quelle parole erano rivolte alla Francia e all'Austria, non all'Azerbaigian. La Francia e l'Austria che stava appunto votando la legge per il divieto del velo nei luoghi pubblici. Il portavoce dell'AK Party, Ömer Çelik, ha cercato di chiudere la polemica. Erdogan e Aliyev hanno affermato, Çelik, mantengono un rapporto fraterno. Eventuali divergenze vengono affrontate discutendone apertamente senza compromettere l'alleanza. Çelik ha anche preso le distanze dai gruppi turchi che attaccano Baku, sostenendo che agiscono autonomamente e che non rappresentano il partito o il governo. Ci spostiamo ora sulla guerra nel Golfo e sul ruolo della Turchia nella difesa dell'Arabia Saudita. Ankara si prepara a sottoporre al Parlamento il patto della Mecca con Riyadh e Islamabad. Nella presentazione dell'intesa, il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha insistito su un punto: la sua natura è difensiva e non prevede l'invio di soldati turchi per attaccare lo Yemen. Il contributo più probabile, secondo l'analisi proposta, riguarda consiglieri militari, supporto tecnico, intelligence, sorveglianza, sistemi d'arma, di addestramento e manutenzione. Potrebbero aumentare le forniture di difese antiaeree, le capacità di contrasto a missili e droni. Al momento non vengono riportate indicazioni concrete di un prossimo dispiegamento di reparti combattenti turchi, nemmeno in Arabia Saudita. La struttura trilaterale avrà una segreteria permanente a Riyadh. La cautela turca riflette anche il rischio di compromettere i rapporti con l'Iran. L'urgenza nasce dall'intensificazione degli attacchi di ribelli yemeniti sostenuti da Teheran contro aeroporti, basi militari e impianti petroliferi sauditi. Gli obiettivi colpiti a Riyadh e Aba sono quelli di una base aerea di un impianto Aramco. Parallelamente, le forze yemenite appoggiate dall'Arabia Saudita hanno avviato una controffensiva sulla costa sud-occidentale per recuperare posizioni vicine a Bab el-Mandeb. Lo stretto collega il Mar Rosso al Golfo di Aden ed è uno dei passaggi essenziali per i traffici energetici. Una sua chiusura, insieme alle interruzioni a Hormuz, metterebbe sotto ulteriore pressione le esportazioni petrolifere ai mercati mondiali. Per Riyadh il fronte yemenita si intreccia quindi con la sicurezza delle infrastrutture interne e con la possibilità di continuare a vendere petrolio. In questo scenario, secondo le fonti richiamate, gli Stati Uniti stanno sostenendo discretamente la campagna saudita. Oltre 100 consiglieri americani aiuterebbero i comandi di Riyadh ad analizzare le informazioni sugli Houthi e a individuare obiettivi. L'aeronautica statunitense avrebbe inoltre autorizzato rifornimenti in volo per i caccia sauditi impegnati contro missili e droni. La Casa Bianca cerca di mantenere separati il conflitto con l'Iran e quello contro gli Houthi. Il cessate il fuoco raggiunto tra Washington e i ribelli nel maggio 2025 rimane formalmente in vigore. Anche gli Houthi sembrano voler evitare una nuova offensiva statunitense, pur continuando a esercitare pressione sull'Arabia Saudita. Il quadro resta fragile. Fonti americane sostengono che uomini dei guardiani della rivoluzione iraniani assistano aiuti in Yemen. Teheran nega di dirigere il gruppo, ma avrebbe incoraggiato la preparazione di un blocco di Bab el-Mandeb in caso di attacchi alle proprie infrastrutture energetiche. Sono informazioni attribuite a fonti che non consentono di equiparare automaticamente sostegno iraniano e controllo di ogni decisione dei ribelli. È in questa cornice che si inserisce l'analisi di Amber Zaman sul possibile coinvolgimento della Siria. Damasco insiste sul fatto che non invierà soldati combattenti soldati a combattere gli Houthi al fianco dell'Arabia Saudita. La domanda è se la sua dipendenza economica da Riyadh possa rendere più difficile mantenere questa posizione. Il consigliere per i media della presidenza siriana, Ahmed Muwafaq Zaidan, ha smentito le notizie su una richiesta saudita di truppe. Anche il Dipartimento Governativo per i media esteri ha ribadito che la priorità della Siria è ricostruire il paese, rafforzare le istituzioni e migliorare la vita della popolazione. Qualsiasi cooperazione militare, ha precisato, passerebbe attraverso canali ufficiali e accordi bilaterali. Le smentite non hanno però chiuso il dibattito. Le prime indiscrezioni attribuite alla giornalista Hiba Nasr e di Ashark Bloomberg sono circolate dopo una visita di Ahmed Ashar a Riyadh per incontrare Mohammed bin Salman. Axios e la Reuters hanno poi riferito di colloqui su una possibile assistenza militare siriana, compreso un eventuale invio di truppe in Yemen. Nessuna decisione, secondo queste ricostruzioni, sarebbe stata presa. Zaman invita a considerare il comportamento di Sharaa dalla caduta di Assad. Il presidente siriano ha cercato di resistere alle pressioni per coinvolgere il proprio esercito nei conflitti altrui, anche nel confronto con le forze democratiche siriane a guida curda. Sostiene l'analista, ha deciso tempi e condizioni dell'intervento, pur dovendo tenere conto delle richieste turche. Il problema si ripropone per un eventuale intervento in Yemen: come giustificare ai siriani la morte di soldati in una guerra saudita mentre il governo non riesce a proteggere la propria popolazione dagli attacchi israeliani e a consolidare il controllo su Sueida, no? Che è appunto la regione a sud di Damasco ai confini con Israele, abitata da drusi, presa di mira da Gerusalemme a difesa della comunità drusa, ma in realtà, come sappiamo, per esercitare un maggiore controllo nel paese, perché non si fida di al-Sharaa e per avere la possibilità di continuare ad utilizzare la Siria, come ha fatto durante la dittatura di Assad, ad avere come trampolino di lancio per i suoi jet, i suoi caccia, contro la Repubblica Islamica, per avere di mira, sotto tiro, la Repubblica Islamica, l'Iran, che rappresenta la vera e grande minaccia per Israele, come sappiamo. La questione riguarda la legittimità del nuovo potere, oltre alla capacità militare di un esercito ancora in ricostruzione. D'altra parte c'è il denaro. L'economia siriana resta fragile dopo 13 anni di guerra, anche con l'allentamento delle sanzioni. La Banca Mondiale, secondo il dato richiamato nell'articolo di Zaman, stima in circa 216 miliardi di dollari il costo della ricostruzione. Gli stati del Golfo e soprattutto l'Arabia Saudita rappresentano per Damasco una fonte essenziale di sostegno. Nel maggio 2025 sauditi e qatarioti hanno saldato 15,5 milioni di dollari di debito siriano verso la Banca Mondiale, annunciando poi 89 milioni di aiuti tramite l'UNDPI, l'agenzia ONU per le politiche di sviluppo. Riad ha inoltre presentato accordi di investimento per circa 6,4 miliardi e queste risorse sono importanti, ma il conflitto con l'Iran ha colpito anche le finanze dei paesi del Golfo e le loro infrastrutture energetiche. La Siria subisce inoltre le ricadute dell'aumento dei prezzi del carburante. Il rincaro dei diesel di oltre il 40% ha provocato proteste in 6 province e costretto il governo a una parziale retromarcia. Secondo i dati citati da Zaman, gli stipendi pubblici medi sono intorno ai 150 dollari mensili. L'inflazione annua ha raggiunto il 40% a giugno, la disoccupazione colpisce soprattutto i giovani. Il ricercatore Mohamed Olabi descrive un governo che fatica a garantire la liquidità necessaria a sostenere i pagamenti. In queste condizioni l'accesso a nuovi finanziamenti sauditi può diventare un forte incentivo politico. La povertà favorisce anche il rischio di reclutamento dei mercenari. Esistono precedenti di siriani inviati in Libia e nel Nagorno-Karabakh, ma l'articolo non riporta prove di combattenti già partiti per lo Yemen o di una campagna di arruolamento in corso. L'imam Fuad Nahl, intervistato da Zaman, afferma di non aver incontrato né sentito parlare di persone effettivamente andate a combattere su quel fronte. Passiamo all'Iran e alla ricerca di sostegno russo. Rosalind Carroll ricostruisce la preparazione dell'incontro tra Massoud Pezeshkian e Vladimir Putin in Turkmenistan, che è stato annunciato per venerdì a margine del vertice della comunità degli stati indipendenti. L'articolo di Rosalind Carroll presenta quindi l'appuntamento prima del suo svolgimento, senza riportarne gli esiti però, perché si è svolto appunto venerdì. La presenza iraniana al vertice di Avaza sul Mar Caspio ha anche un valore politico. Pezeshkian è stato invitato come ospite speciale alla riunione allargata dei capi di Stato della comunità degli stati indipendenti. Teheran cerca di rafforzare i legami con le istituzioni eurasiatiche e con le potenze non occidentali per contrastare l'isolamento e ridurre gli effetti delle sanzioni. Quanto questo sostegno sia concreto resta oggetto di discussione. La NBC News ha riferito di componenti per droni, munizioni ed esplosivi inviati dalla Russia attraverso il Caspio. Il Wall Street Journal ha riportato la condivisione di immagini satellitari e di tecnologie per migliorare comunicazione, navigazione e puntamento dei droni iraniani. Si tratta di informazioni attribuite a fonti, mentre Trump ha sostenuto di non ritenere Russia e Cina direttamente coinvolte nell'aiuto a Teheran. Sul piano diplomatico, Zaman ricorda il veto, no Zaman, la nostra l'autrice Rosalind Carroll, sul piano diplomatico Rosalind Carroll ricorda il veto russo e cinese del 17 settembre a una risoluzione americana che avrebbe prorogato il mandato degli esperti incaricati di monitorare le sanzioni ONU contro l'Iran. La cessazione del mandato non equivale alla cancellazione delle sanzioni. Per Teheran, tuttavia, segnala la disponibilità di Mosca e Pechino a contrastare alcune iniziative occidentali. Dall'altro lato del conflitto, Ben Caspit, l'analista israeliano, analizza l'incertezza israeliana sulle intenzioni della Casa Bianca. La domanda è se Trump sceglierà una nuova offensiva oppure un accordo rapido con l'Iran. Entrambe le possibilità preoccupano l'apparato di sicurezza israeliano. Per ragioni diverse, appunto. Un attacco potrebbe provocare una risposta iraniana contro Israele e interferire con le elezioni indicate per il 27 ottobre. Un'intesa accelerata invece potrebbe contenere concessioni che Israele considera insufficienti a fermare il programma nucleare. Sullo sfondo ci sono le elezioni americane di medio termine del 3 novembre e il peso che le valutazioni politiche interne possono avere sulle decisioni di Washington. Secondo fonti israeliane citate da Caspit in questo articolo, gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele di prepararsi alla possibilità di nuovi attacchi. La direttiva sarebbe arrivata in modo inatteso, tanto da indurre i destinatari a verificarne l'autenticità. The Atlantic ha riferito che Trump avrebbe richiesto al Pentagono opzioni militari da valutare prima delle elezioni americane. Questa ricostruzione si affianca però a segnali opposti. Il New York Times ha descritto la riluttanza del presidente a riprendere le ostilità e il rifiuto di diversi piani che aveva chiesto di elaborare. Trump ha poi dichiarato su Truth Social che gli Stati Uniti non avrebbero attaccato l'Iran prima delle elezioni di medio termine. Preparativi militari e messaggi politici sembrano quindi andare in direzioni diverse. Per Netanyahu, osserva Caspit, la tensione può avere un rendimento elettorale. I sondaggi richiamati mostrano una riduzione del distacco rispetto a Gadi Eisenkot, che è il leader di Yashar. Una rilevazione di Mariv assegna 21 seggi al partito dell'ex capo dell'esercito e 20 al Likud. Il blocco governativo e quello dell'opposizione risultano vicini. La seconda preoccupazione riguarda i negoziati. Caspit riferisce che Israele avrebbe preparato un documento con le condizioni da imporre all'Iran in un eventuale accordo. L'obiettivo è influenzare le trattative prima che si concludano ed evitare di restarne ai margini, come il governo israeliano ritiene sia avvenuto durante il percorso verso l'accordo nucleare del 2015. In particolare, Israele teme un ammorbidimento delle richieste americane. Il vicepresidente J.D. Vance ha parlato di una riduzione significativa della capacità iraniana di arricchimento dell'uranio. Le fonti israeliane interpretano questa formula come un possibile allontanamento dalla richiesta di smantellamento completo e di rimozione del materiale arricchito. La distanza è sostanziale. Per Washington una limitazione verificabile potrebbe rappresentare una via di uscita dalla guerra. Per le fonti della sicurezza israeliana citate, la minaccia non sarebbe eliminata finché l'Iran conservasse capacità di arricchimento e scorte. Israele cerca quindi un posto al tavolo, mentre continua a prepararsi anche allo scenario opposto, cioè una nuova escalation. All'interno dell'Iran, intanto, cresce l'instabilità nel Sistan Belucistan. In chiusura di questa rassegna riferiamo di una sequenza di attacchi contro polizie e guardiani della rivoluzione in una provincia abitata prevalentemente da baluci sunniti, una minoranza etnica sunnita segnata da emarginazione e repressione. No? Da sempre questa minoranza è costretta a celare la propria identità non sciita. A Lakshak, nell'area di Zaidan che è la capitale di Baluchistan, Belucistan, nella provincia iraniana, uomini armati hanno attaccato una pattuglia. Nello scontro è morto l'agente Vaid Enayat, la polizia parla di terrorismo, ma nessun gruppo ha rivendicato l'azione. A Jalad, nella contea di Golshan, un altro attacco è iniziato con l'esplosione di una bomba vicino a una stazione di polizia, seguita da colpi d'arma da fuoco. Il fronte dei combattenti popolari ha rivendicato l'attacco di Jalad e sostiene di aver colpito 6 membri delle forze di sicurezza. Il bilancio non è confermato. Le autorità riferiscono invece di un aggressore ucciso e altri feriti. Il gruppo è descritto come una coalizione annunciata nel dicembre del 2025 da Jaish al-Adl, che è una formazione sunnita responsabile di precedenti azioni armate. Teheran accusa i militanti di aver ricevuto addestramento all'estero e collega frequentemente questi gruppi a Israele e agli Stati Uniti. Simili accuse vengono spesso formulate senza prove rese pubbliche. È quindi necessario distinguere la realtà dagli attacchi, dalle attribuzioni politiche che ne fanno le autorità della Repubblica Islamica. La violenza interna si sovrappone all'incertezza del confronto con Washington. I colloqui indiretti mediati dal Qatar riguardano la fine della guerra e la riapertura di Hormuz, restano divergenze sul nucleare e sulla navigazione. L'Iran vincola la riapertura alle proprie condizioni, mentre gli Stati Uniti mantengono il blocco navale e la pressione sulle esportazioni petrolifere. Chiudiamo con le proteste degli studenti curdi in Siria. I diritti linguistici sono diventati un nuovo terreno di confronto tra Damasco e il nord-est. Da Kamishli a Kobani, migliaia di ragazzi contestano il decreto del 27 agosto che limita il curdo a 3 ore settimanale come seconda lingua. Molti boicottano le lezioni e chiedono che il curdo sia riconosciuto accanto all'arabo. Per 14 anni, nelle aree governate dall'amministrazione autonoma, numerosi bambini hanno studiato interamente in curdo. Il passaggio al sistema nazionale viene vissuto come la perdita di una conquista. Nel testo questo cambiamento è collegato all'accordo di gennaio di Mazlum Kobani e Ahmed al-Shara, che prevede l'integrazione delle strutture curde nello Stato e lo scioglimento delle loro istituzioni autonome. L'UNHCR segnala che molti alunni rimpatriati sono stati inseriti in classi inferiori a causa delle differenze linguistiche dei programmi, con conseguenze sul loro benessere. Un rischio simile riguarda gli studenti curdi. Il testo cita circa 638.000 ragazzi nel nord-est, 100.000 dei quali hanno frequentato scuole dell'amministrazione curda, circa 40.000 non saprebbero parlare, leggere o scrivere in arabo. Il deputato curdo Ahmed Murad avverte dal rischio di una generazione perduta per questi bambini, sostiene il passaggio immediato all'insegnamento in arabo è impossibile. Le esigenze educative non possono essere subordinate al confronto politico tra Damasco e i dirigenti curdi. La lingua, la crisi linguistica si innesta su quella materiale. Secondo i dati riportati, circa 6.000 edifici scolastici sono stati distrutti durante il governo di Assad, il regime di Assad, e alla sua caduta il 40% delle strutture rimaste erano inutilizzabile. Le autorità dichiarano di aver riparato 3.500 scuole, restano però carenza di docenti, classi sovraffollate e corso di arabo insufficienti, mentre le scuole private sono inaccessibili a molte famiglie. Per gli studenti curdi che non conoscono l'arabo manca ancora una soluzione stabile. Il Ministero conferma le 3 ore di curdo e seleziona insegnanti per 17 scuole. Sono previste alcune misure transitorie. Gli alunni del nono e del dodicesimo anno potranno sostenere per quest'anno esami basati sul programma curdo e ottenere il riconoscimento dei risultati. Filosofia, storia e geografia potranno essere insegnati in curdo. Dalla prima all'ottava classe, nelle aree a maggioranza curda, saranno aggiunte 2 ore settimanali di educazione civica della stessa lingua. Rimane irrisolto il riconoscimento dei diplomi delle scuole, delle università, dell'ex amministrazione autonoma. Tra queste due esperienze, insomma, la scuola è quindi un banco di prova essenziale per la promessa di una Siria capace di includere tutti. È su questo nodo, insieme politico-umano, che chiudiamo la rassegna stampa turca di oggi. Ci fermiamo qui con rassegna stampa turca e ci diamo appuntamento a sabato prossimo. La linea Roma.
6: Questa è Radio Radicale. Dopo aver ascoltato la rassegna stampa curata da Mariano Giustino, vi lasciamo ora alla rassegna stampa delle Afriche con Jean-Léonard Touadi.
7: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche, al microfono Jean-Léonard Touadi. Fino a venerdì avevamo pensato di aprire questa rassegna stampa con un aggiornamento della situazione in Etiopia, che questa settimana ha conosciuto una recrudescenza e anche un allargamento dei combattimenti. Questa era la notizia con la quale volevamo aprire questa puntata. Invece è l'assegnazione del premio Nobel alla sudafricana Navi Pillay ha in qualche modo rovesciato la nostra gerarchia delle notizie. Quindi apriremo con questa notizia, ovviamente vista la portata di questa notizia ne parlano tutti i giornali del mondo, i siti, abbiamo avuto veramente l'imbarazzo della scelta per trovare come raccontare questa notizia attesa ogni anno a ottobre, e quindi non insisteremo molto in realtà, perché la stampa italiana e la stampa europea ne sta parlando molto, però è chiaro che non potevamo aprire questa puntata senza parlare di questo. Noi andiamo, abbiamo fatto una scelta, siamo andati sul sito di The Times of India e capirete perché, che ha titolato la sudafricana di origine indiane Navanethem Navi Pillay ha vinto il premio Nobel 2026, quindi si sottolinea qui le origini indiane della famiglia di questa giurista che ha vinto il premio Nobel per la pace, con questa motivazione del comitato norvegese per il Nobel, per i suoi sforzi per promuovere la pace e il diritto internazionale. The Times of India racconta anche che la Pillay è nata in a Durban da una famiglia indiana di origine tamil, è diventata quindi quello che sappiamo, che poi racconteremo. Però era interessante andare appunto a vedere come The Times of India racconta questa notizia. Noi siamo anche andati a vedere altri siti che raccontano di questa informazione. La possiamo prendere intanto ovviamente la BBC, sulla quale poi ritorneremo, però siamo andati a prendere Africa.com, che ci racconta anche qui questa notizia. Un riassunto molto importante, secondo me approfondito, che non leggeremo tutto, viene fatta qui dal sito della rivista Nigrizia, rivista come sapete specializzata nell'attualità, negli approfondimenti, nell'analisi delle notizie del continente africano. È sicuramente l'organo di stampa più antico in Italia, così specializzato, è la rivista dei Padri Comboniani, quindi stampata a Verona. Un articolo di Brando Ricci, dal Ruanda a Gaza, premio Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, premiata per il suo impegno a favore del diritto internazionale. Nelle stesse ore gli USA sanzionano la Corte Penale Internazionale. Chi è quindi questa premio Nobel, nuova premio Nobel 2026? Ha presieduto la commissione d'inchiesta indipendente che ha definito genocidio i crimini a Gaza, e questo potete capire come ha scatenato appunto le proteste ufficiali del governo israeliano, pardon, ma soprattutto le reazioni degli USA, che già ce l'avevano con la Corte Penale Internazionale prima ancora di questa assegnazione. Il premio Nobel per la pace a sostegno del diritto internazionale nel momento in cui questo è sotto attacco, come forse mai successo finora. Per il 2026 il Comitato della Norvegia per il Nobel ha assegnato il prestigioso riconoscimento alla giurista sudafricana Navanethem Nevi Pillay, premiata per il coraggio e l'integrità con cui ha aperto la strada a un ordine giuridico globale più completo e per il suo determinante

dalla lotta a difesa degli attivisti che si battevano contro l'apartheid nella natia Sudafrica, infatti difendeva all'epoca Nelson Mandela e i suoi compagni in carcere a Robben Island in Sudafrica, quindi da questa lotta contro l'apartheid al genocidio ruandese del 1994 fino ad arrivare a quello che si sta tuttora ai massacri che si stanno commettendo a Gaza. Nel settembre 2025 la distruzione provocata dagli attacchi condotti negli ultimi 3 anni dall'esercito israeliano nel territorio palestinese sono stati qualificati da lei come genocidio, proprio è la polemica di cui vi parlavamo all'inizio, come genocidio proprio da un organismo dell'ONU presieduto da Pillay. La Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati e Israele. Pillay è stata anche alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014 e attualmente ricopre il ruolo di giudice della Corte internazionale di giustizia dell'ONU nel processo intentato contro Myanmar per il genocidio della popolazione Rohingya. Pillay è stata nominata giudice ad hoc dal Gambia, il paese che ha presentato la denuncia contro Myanmar presso la Corte delle Nazioni Unite. E si racconta quindi anche le reazioni di Washington, di cui vi ho parlato questa mattina, all'inizio di questa puntata. La guerra di Washington, sebbene nel testo non si faccia alcun riferimento a paesi o governi precisi, in filigrana si può leggere in questa attribuzione, scrive Nigrizia, una denuncia delle pressioni e degli attacchi che il sistema del diritto internazionale ha subito negli ultimi anni a opera di alcuni paesi. I più espliciti sono stati probabilmente gli Stati Uniti, che hanno lanciato un'aperta campagna per lo smantellamento della Corte Penale Internazionale dell'Aia, una strategia passata anche per sanzioni ai singoli giudici e culminata nella decisione del governo statunitense di sanzionare il tribunale come ente. E così continua questo articolo, ovviamente parla delle congratulazioni del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, che scrive che l'onore che le è stato conferito, si legge nel suo profilo ex, ci ricorda l'importanza di costruire una società in cui ogni persona, indipendentemente dalle proprie circostanze, possa sviluppare le proprie capacità e contribuire pienamente alla nostra nazione e al mondo. E poi una storia sudafricana, perché il capo dello Stato ha ricordato gli altri 4 vincitori sudafricani del Nobel. Ha detto Ramaphosa: siamo orgogliosi che la giudice Pillay si unisca a Albert Luthuli, all'arcivescovo Desmond Tutu, al presidente Mandela e all'ex presidente de Klerk nel mettere in luce l'impatto di vasta portata dei sudafricani sulla pace, sulla giustizia e sul progresso dell'umanità. E quindi i 4 vincitori del Nobel sudafricano: Albert Luthuli, Desmond Tutu, Nelson Mandela e Frederick de Klerk. È una storia sudafricana quella di Pillay, che ha vinto. Si racconta quindi tutta la sua biografia, che voi potrete andare a trovare sul sito di Nigrizia. Ma di questo parla anche BBC, in lingua inglese. La giurista sudafricana Nevi Pillay vince il premio Nobel della pace 2026, e più o meno racconta un combattimento, una lotta di lunga data per i diritti umani, titola così questo articolo.

0: della BBC di Norberto Paredes, che lo scrive su BBC, è nata quindi in una famiglia tamil, abbiamo visto, ebbene questo è quello che potevamo dire, perché comunque questa notizia sarà commentata ancora a lungo, anche per le reazioni che ha suscitato all'epoca la sua definizione dei massacri di Gaza come genocidio, ma anche per le sanzioni che gli Stati Uniti in questo momento stanno preparando per questa giurista. Questo è quanto potevamo dire su questa notizia. Noi andiamo subito nel Corno d'Africa per aggiornarvi, appunto, vi dicevamo delle novità che sono accadute. Vi abbiamo raccontato nella puntata scorsa che il Corno d'Africa si stava infilando in un ciclo di tensioni che si potevano allargare dall'Etiopia fino ad andare a toccare, come già sta accadendo, e gli altri paesi, quindi la rottura dei rapporti diplomatici con l'Egitto, la rottura dei rapporti diplomatici con l'Eritrea e i vari fronti che si stanno delineando in quell'area, senza dimenticare appunto che l'Etiopia sta lì vicino al Djibouti, allo stretto di Bab el-Mandeb. Ci sono state questa settimana molti articoli che raccontano appunto che questa crisi non è più solo una crisi medio orientale, è diventata a tutti gli effetti una crisi anche africana. La novità di questa settimana è proprio l'ingresso di soldati eritrei nel territorio dell'Etiopia. Soldati eritrei, scrive qua la rivista Africa, ma la troveremo anche su altre fonti di notizia che abbiamo consultato, The Reporter, che è un sito dell'Etiopia stessa. Siamo andati a vedere ancora Isi Beirut e poi siamo andati a vedere Le Point Afrique, che ha fatto un'intervista e degli approfondimenti. Torniamo alla notizia dei soldati eritrei in Somalia. Soldati eritrei sarebbero entrati ieri, quindi il 7 di ottobre, scrive qua la rivista Africa, a Dadigrat, nel nord dell'Etiopia, secondo le testimonianze raccolte da Reuters e da un esperto di conflitti nell'Africa orientale. La presenza delle truppe eritree, non confermata indipendentemente, alimenta i timori di un allargamento del conflitto che dal 23 settembre oppone le forze federali a un'alleanza ribelle nella regione del Tigray, dell'Amara e della Far. Due residenze quindi di Adigra, città a circa 25 km dal confine con l'Eritrea. Due residenti hanno detto all'agenzia di stampa di aver visto due camion con decine di soldati eritrei attraversare la città. Un esperto dell'Armed Conflict Location and Event Data, ACLED, che si chiama Birru, ha affermato che le forze eritree avrebbero attraversato il confine a Zelambesa, dirigendosi verso sud. Secondo la stessa fonte, i droni etiopi avrebbero colpito veicoli che trasportavano militari eritrei nella zona di Guada, quindi si stanno moltiplicando anche le località dove queste azioni sono avvenute. Asmara, la capitale dell'Eritrea, nega ogni presenza militare in territorio etiope. Il ministro delle informazioni eritreo Yeman Gebremeskel ha accusato Addis Abeba di utilizzare le presunte incursioni come pretesto per una guerra contro l'Eritrea. Anche le autorità etiopi hanno accusato l'Eritrea di sostenere l'alleanza ribelle, mentre Asmara respinge le accuse. Quindi accuse reciproche, dinieghi, ma la situazione è quella che è: un allargamento potenziale che tutti gli esperti sottolineavano, che sta diventando reale invece. L'eventuale coinvolgimento Eritrea riaccende i timori di una guerra regionale. Eritrea e Etiopia hanno combattuto dal 1998, ricorda qua la rivista Africa, al 2000, una guerra di confine costata decine di migliaia di vittime. Si ricorda che sia stato che i rapporti tra i due paesi si erano normalizzati nel 2018, quando il premier etiope Abiy Ahmed ottenne il Nobel per la pace, ma si sono nuovamente deteriorati durante la guerra del Tigray del 2020-2022, nella quale le forze eritree combatterono al fianco di Addis Abeba. E quindi questa è la situazione che stiamo registrando nel Corno d'Africa. E anche i Siberut, in una corrispondenza di venerdì, ci dice che ci sono dei droni eritrei contro forze etiopi contro forze eritree dispiegati nel nord del Tigray. Quindi, secondo l'Agence France-Presse, che cita la stessa ONG che prima abbiamo visto citare dalla rivista Africa, droni etiopi hanno colpito molte volte da mercoledì sera, quindi droni eritrei hanno colpito truppe, droni etiopi hanno colpito truppe eritree nella città di Adigrad. E quindi si cita anche qui tutte le testimonianze, in realtà niente di nuovo rispetto a ciò che abbiamo già visto sulla rivista E Africa. The Reporter, un giornale di Addis Abeba, fa un lungo pezzo dove dice appunto che questa rottura dei rapporti diplomatici tra l'Etiopia e l'Eritrea, appunto, non dice niente di buono, e la diplomazia diventa un'altra vittima di queste tensioni. Quindi, invece di dialogare, invece di trovare le strade per una pace che sia anche una pace regionale, ecco, The Reporter, quindi con una lungo e approfondimento analisi, dice che la rottura dei rapporti diplomatici tra Etiopia e Eritrea è un severo monito, a solemn warning, perché la storia ci ha fatto vedere ogni volta che quando la diplomazia, i canali diplomatici vengono chiusi, questo vuoto è riempito da distruzioni, sfollamenti di popolazioni e la povertà che cresce tra la popolazione. E quindi il governo dell'Etiopia dovrebbe sì preservare la sua unità nazionale, mentre nello stesso tempo dovrebbe aprire le porte per un dialogo onesto, normalizzare le relazioni, restaurare la stabilità, e significa quindi per quella zona un imperativo per la sopravvivenza e la prosperità dello Stato dell'Etiopia in una regione così travagliata, dice The Reporter. Diplomacy must not become another casualty, dice The Reporter. Poi abbiamo una intervista molto interessante che possiamo solo segnalare, ossia un'intervista è stata data a Le Point Afrique, Augusta Passilli, che ha intervistato una personalità molto importante, analista. Un dialogo e negoziati immediati sono necessari per in qualche modo chiudere questo conflitto, scrive qua Le Point Afrique, in un'analisi molto interessante, però che non avremo tempo di leggere, possiamo solo segnalarvi Le Point Afrique, Augustine Passilly. Una ultima notizia che riguarda l'Etiopia, che ci piaceva dare perché riguarda l'ambasciata americana, che ha dato un alert, un articolo di Mariam Hachelem De André su Afrique.com, che dice che l'ambasciata americana ha allertato su possibili attacchi di lunga portata contro installazioni militari. Quindi hanno sconsigliato ai cittadini americani di andare nella regione di Amhara, del Tigray e della Afar, le regioni che stiamo imparando a conoscere in questi giorni. Chiudiamo qua questa pagina su il Corno d'Africa. Noi andiamo nel Mali, perché anche lì ci sono state nei combattimenti che oppongono il governo alle forze ribelle del FLA sostenute dai jihadisti del Jenin. Abbiamo una novità: la giunta militare riprende la città di Kidal. I ribelli Tuareg del FLA abbandonano il campo in chiave strategica, una decisione figlia del recente riavvicinamento con l'Algeria. L'esercito maliano, insieme ai paramilitari russi di Africa Corps, ha ripreso per la seconda volta la città di Kidal, città strategica nel nord del Mali. Un contingente militare via terra è entrato senza incontrare la minima resistenza. Le forze che la controllavano, i ribelli Tuareg del Fronte di Liberazione dell'Azawad, l'FLA, hanno dichiarato di aver optato per un ritiro strategico. C'è però, sottolinea questo pezzo che abbiamo trovato sul sito di Nigrizia, c'è però il silenzio del Jenin, il gruppo jihadista. Al momento manca la voce del Jenin. La formazione jihadista si era alleata per la prima volta al FLA negli attacchi dell'aprile scorso. La loro intesa era basata sulla necessità di unirsi contro il comune nemico statale maliano. A partire dalle aree di maggior radicamento, i Tuareg del nord e lo Jenin nel centro, con una presenza anche nel sud, come ci dice così. Quindi il ruolo dell'Algeria, ci si sta domandando qual è il ruolo dell'Algeria in questa svolta. E lo Stato nordafricano, lo abbiamo visto anche nelle scorse puntate, è un attore chiave a livello regionale. L'Algeria confina con il Mali e da sempre può esercitare una certa influenza sui vari gruppi Tuareg che sono abituati a muoversi tra le due frontiere. Questa quindi la novità del Mali. E vi do anche un'altra segnalazione molto interessante di Luciano Polichieni. Luciano Polichieni, Africanismi, che dice: ritorno a Kidal, l'esercito del Mali ha ripreso il controllo della capitale del nord, vittoria simbolica o punto di svolta. Quindi si domanda in questo pezzo molto lungo, molto anche approfondito, direi, di Polichieni, se è solo è una vera svolta oppure solo una vittoria simbolica che non cambia molto gli equilibri in quest'area del Mali. Parla Polichieni di manovre di posizionamento. Insomma, potete andarlo a leggere questo articolo di Africanismi. Noi lasciamo il Mali, andiamo più a sud del continente africano per raccontarvi di alcune notizie brevi prima di andare verso La chiusura, la notizia che vi volevamo dare riguarda la creazione da parte dell'Unione Africana di una l'Africa ha lanciato mercoledì 7 ottobre l'AFCRA, la propria agenzia di notazione del credito, un'iniziativa che interviene mentre le agenzie internazionali finanziarie sono regolarmente accusate di sovrastimare il rischio dell'Africa, gonfiando meccanicamente il costo dei prestiti per gli stati e le imprese del continente, e quindi una propria agenzia indipendente di quotazioni finanziarie che si chiama AFCRA, è una cosa che cominceremo a conoscere, perché appunto una notizia di questo tipo è una vera svolta. Vedremo se poi gli investitori continueranno a credere alle altre agenzie o darà fiducia all'AFCRA. Noi lasciamo anche questa grande notizia di svolta finanziaria nel continente, andiamo in Guinea-Bissau, lo prendiamo da lo Courrier International in Guinea-Bissau. L'ex presidente Embalo, che voleva rientrare, è stato interdetto dal entrare nel paese. Lo troviamo su Le Courrier International. Nei minuti che ci rimangono, volevamo rendere omaggio a un grande scrittore, un classico ormai della letteratura africana, Cheikh Hamidou Kane, che ha scritto un libro, un romanzo, ha scritto più di un libro, ma quello rimasto un classico che viene studiato ovviamente ormai nei licei, dappertutto, insomma non si può conoscere la letteratura africana senza conoscere Cheikh Hamidou Kane e L'Aventure Ambiguë. Ci sono degli uomini, scrive Faustin Cabanza su afrique.com, ci sono degli uomini la cui scomparsa non fa tacere la loro voce, la loro eredità rimane come una parola affidata al tempo e chiamata ad attraversare le generazioni. Quindi è morto lo scrittore Cheikh Hamidou Kane il 3 di ottobre a Dakar all'età di 98 anni, è una voce maggiore della letteratura e del pensiero africano che si è spenta, ma dietro il silenzio lasciato da quest'uomo rimane un'opera che continuerà e che continua a viaggiare, che continua ad attraversare i confini, le città e i villaggi, scrive qua Faustin Cabanza, rendendo così omaggio a Cheikh Hamidou Kane. Una notizia veloce prima di salutarvi: in Repubblica Democratica del Congo siamo sempre lì tra negoziati di pace e ripresa dei combattimenti, il difficile cammino verso un accordo. Con questo noi chiudiamo questa puntata, vi ringraziamo per averla seguita, vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Radicale e l'appuntamento con noi è la settimana prossima per un altro viaggio nelle Afriche.
1: Radio Radicale era la rassegna stampa delle Afriche, vi lasciamo ora ad una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, scelta negli archivi storici di Radio Radicale da Michele Lembo. Buon ascolto.
2: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che ascolteremo questa settimana, è una registrazione del 15 dicembre del 2013. Come sempre, moltissimi gli argomenti di cui si discute. Si parte dalla situazione del Partito Radicale Transnazionale di allora, la sorte di Demba Traoré, segretario del Partito Radicale Non Violento, non fu presente nello sviluppo della vita del partito, sentirete questo tema in apertura e le considerazioni anche sulla iniziativa radicale rispetto a questa questione. È l'occasione anche per una riflessione sulla galassia radicale, sulle altre strutture del partito radicale. Si passa poi alla questione, alla considerazione delle iniziative politiche, l'iniziativa con il mondo cinese, la questione della democrazia nel mondo, sentirete questo argomento più volte evocato, ma poi come sempre anche il giudizio sulla realtà politica italiana di quel momento, l'operato del governo Letta, il ruolo di Emma Bonino all'interno di questa compagine di governo, i primi provvedimenti, l'equiparazione tra figli legittimi e illegittimi, la questione del finanziamento pubblico ai partiti, questi alcuni dei temi affrontati, poi le primarie del Partito Democratico e anche un passaggio dedicato all'iniziativa politica di Lucio Bertè, in quel momento appunto un'iniziativa rivolta al Vaticano, anche l'occasione per ritornare sulla specifica prospettiva di Lucio Bertè evocata nei giorni scorsi dal segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Anche allora si parlava di legge elettorale, di riforme istituzionali, in particolare poi in quei giorni, in quelle settimane c'era stato questo episodio della mobilitazione dei forconi che ci dice qualcosa anche su alcune articolazioni del cosiddetto populismo dei giorni più vicini a noi. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo anche per questa sera. Vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Torniamo questa volta al 15 dicembre del 2013. Buon ascolto.
3: Radio Radicale, eccoci all'appuntamento con Marco Pannella, come tutte le domeniche, però questa settimana ci sono, come sempre peraltro, una serie di argomenti molto caldi. La marcia di Natale, la battaglia radicale sulla rule of law, sullo Stato di diritto, sull'amnistia come riforma strutturale. Ecco, tutto questo naturalmente adesso acquista più peso nella programmazione di Radio Radicale e credo anche in questo programma domenicale, perché siamo ormai a una settimana o giù di lì. Poi quello che è successo questa settimana nel dibattito politico, Renzi, i due grandi partiti, tutte e due pieni di problemi e tutte e due che guardano al governo. E all'interno di questo una serie di questioni che riguardano strettamente l'iniziativa politica radicale, che avrebbe potuto essere più forte se vi fossero state le firme per il referendum, è innegabile. Cioè, da un lato c'è un'assenza clamorosa, nell'agenda di governo parlano di tutto, ma la giustizia è un tema che mettono bene da parte. L'altra questione è la riforma elettorale, anche su questo si darà atto ai radicali,
4: ne parlano tutti i giorni.
3: Terza questione, udite udite, il finanziamento pubblico dei partiti, che Letta con una dichiarazione che a mio avviso, ma adesso sentiamo Pannella che dice, suona un po' da effetto annuncio, perché sì, abbiamo abolito il finanziamento pubblico dei partiti, però comincerà nel 2017, nel frattempo continua, poi nel 2017 vediamo, insomma.
4: Poi il 2 per 1000, poi.
3: C'è il 2 per 1000, vabbè, certo. Quello però adesso.
4: Vabbè.
3: Ecco, quindi adesso poi sentiamo il parere di Pannella, sarà molto interessante. Quindi ci sono tutti questi temi, in più c'è il dibattito politico interno radicale, c'è stata una riunione questa settimana del Senato radicale, che detto così fa un po' ridere, però insomma è una struttura importante invece, perché è quella che un po' racchiude la galassia, come la chiama Pannella, quello che è tutto l'anima radicale, dal Partito Transnazionale a tutte le sue associazioni.
4: Diciamo il corpo, la galassia è il corpo radicale.
3: Va bene.
4: No, formalmente dico è il Senato, cioè c'è un rapporto strutturale. Radicale che è dato dal partito e gli organi costituenti si chiamano così stesso. Del partito, sono 7 o 8 così, grosso modo. Così. Il Senato è il luogo nel quale c'è il confronto formale, istituzionale, il dibattito, le scelte. Degli 8 riuniti con il partito. No, e quindi adesso.
3: È una riunione importante. Insomma,
4: sì, ma c'è stato un problema, forse questo tanto vale ricordarlo, no? Tre minuti. Il problema è che dopo sei anni ero riuscito a risolvere il rebus, che dopo Tirana, dimettendosi Olivier Dupuy, non avevamo più il segretario per convocare il congresso, eccetera. Allora riuscimmo alla fine a fare i due organi di comitati che devono preparare e convocare il congresso, partendo da cinque anni in cui il caos era, no? Dopodiché l'abbiamo riuniti, abbiamo fatto. Io quando lo ripeto, perché a me stesso mi pare, riuscimmo a fare questo congresso nel quale non delegati, perché sappiamo sono non delegati come negli altri congressi, sono i rappresentanti di queste, di questa galassia. Allora erano di 41 paesi diversi, e questo quindi congresso con compagni di 41 paesi hanno votato praticamente all'85% sulla mia proposta di Demba Traoré, come cosa ed altro. Se non che quello che poi è accaduto, questo Demba Traoré, che nel momento, e quello era un momento di straordinaria importanza europea, il fatto, perché ricordiamocelo, erano stati assassinati un africano proprio quattro giorni dopo il congresso a Firenze. Avevamo cose analoghe e erano pronte le manifestazioni di massa africane, eccetera. E se non che questo che aveva il problema, in quel momento per la verità stava morendo il padre, quindi, ma mentre il padre era in agonia, gli è venuta la prospettiva di poter fare il 31° ministro di un nuovo governo in Mali.
3: Beh, fu vice ministro proprio.
4: No, era proprio ministro. Perciò dico il 31° era nell'ordine di, ma ministro lì nel Mali. E a questo punto, malgrado che io fossi, mi fosse riuscito, questo va riconosciuto, col ministro Terzi, ma con l'accordo ovviamente del governo tutto, l'avevamo offerto a lui, ai quattro figli e a una, alla moglie, diciamo. Ospitalità in Italia, politica, con tutte le cose che c'erano in Mali. Noi avevamo avuto un'iniziativa con Chirac a favore del Mali, dell'intervento, sì. Com'è. Ma lui a questo punto è scomparso, è venuto fuori ministro, ma gli ho detto vabbè.
3: Vabbè, però poi c'è scoppiata una specie di guerra civile.
4: Sì, no, ma voglio dire, questo è scoppiato dopo 20 giorni dal congresso. Da allora siamo riusciti due volte a farlo venire, con grande fatica, ma torno a dire, non è secondario che il governo italiano aveva ufficialmente detto che l'avrebbe dato ospitalità politica, perché la guerra che c'era in Mali, eccetera.
3: E c'erano tutti gli estremi.
4: Preso questo è venuto, in più devo dire anche Emma stava cambiando casa, gli aveva offerto una parte della nuova casa se arrivava a Roma, perché lui potesse farlo entro pochi giorni, decidere. Dopo 25 anni ero personalmente riandato al Chateaubriand, per garantirmi la possibilità che tre dei quattro figli, uno era troppo piccolo, potessero fare dei corsi particolari, tutto fatto.
3: Scuola.
4: Poi per un mese e mezzo non siamo riusciti a vederlo. Arrivava. Poi con Matteo Angeli riuscimmo una volta ad andare nel Chad, in una riunione del Chad. Dove lui era, c'era un mezzo vertice africano e non sono sicuro che lui sapesse che noi andavamo al vertice africano, però lì abbiamo potuto vederlo, parlarci.
3: Gli avete fatto una sorpresa.
4: Sì, appunto, e siamo stati una notte intera a parlare. Il risultato Devo dire, lui era molto apparentemente comprensivo. Matteo Angeli, non so, gli venne ad essere un po' brusco perché vabbè, certe cose un po' gli sembravano eccessive. Aveva ottenuto, e tanto noi lo dichiarammo, che lui nei giorni immediatamente successivi avrebbe mandato una lettera come segretario del partito al partito, chiarendo le ipotesi che lui faceva in questa situazione. Semmai noi abbiamo un trimestre ancora con un tesoriere o con il Senato, eccetera. E lui dice, sì, devo fare, non ha mai, e non ha mai mandato nulla. Da quel momento noi non siamo riusciti da lui ad avere due righe, e creandoci una situazione molto grave, onestamente, perché era un fatto importante questo segretario del partito, mentre moratoria della pena di morte, mentre diciamo andava molto bene già con l'intero mondo africano, come continua ad andare, con Caino ed altre cose per le iniziative che abbiamo all'ONU, il bando delle mutilazioni genitali femminili, la diritto di tutto quanto, se non che a questo punto lui è chiaramente, non sappiamo nemmeno se è stato confermato ministro, perché si leggono le cose sul Le Monde, addirittura fatte abbastanza nei dettagli, ma c'è una caratteristica, è che Le Monde, che fa dei servizi molto cosi, non ha mai nominato fra gli esponenti politici le varie posizioni quelli di Demba Traoré. E a questo punto quindi abbiamo convocato il segretario del Senato, e adesso dovremo pure decidere cosa fare. Io mi trovo da presidente del Senato, mi trovo in una situazione imbarazzante oggettivamente, non psicologicamente. Cioè, come uscirne fuori? Perché devo dire che riconvocare un congresso, no, di questo tipo come i nostri, che comporta anche avere a distanza almeno di 4 mesi l'uno dall'altro dei comitati, diciamo, direttivi, no? Che devono essere fatti, sono essere loro i convocatori anche straordinari del congresso. Beh, diciamo che è l'unico evento da allora, poi vedremo, da allora devo dire molto grave, che ci è accaduto come partito, perché era una segreteria di slancio, di immagine.
3: Di ripresa, no?
4: Sì, grossa, devo dire proprio. In una situazione nella quale, appunto, guarda che ancora adesso le adesioni africane a tutte le nostre iniziative, proprio stanno aumentando ogni giorno. Adesso c'è il ministro della giustizia, ieri, adesso non vorrei dire una fesseria, mi hanno detto Caino e Marco
3: Vabbè, qualcuno ti ha detto?
4: Sì, no, mi hanno detto che c'era il ministro che mi salutava, sai, questi a volte ho conosciuto, che mi salutava tanto e che aveva pagato l'adesione. E ce ne sono in almeno 5 stati africani iscritti. Formalmente, devo dire, in genere sono ministri quelli con i quali riusciamo ad avere un contatto personale, no?
3: E vabbè, vista l'esperienza, però non facciamoli i segretari del partito, perché sennò...
4: Sì, no, in questo caso no, ma devo dire che lui non era segretario.
3: Come no?
4: Perché se, no, se lui era, no, dico, non era ministro.
3: Ah, se non era
4: appunto, no, no.
3: Ma, non so. Ma comunque sia, vabbè, insomma, quindi sì, questa cosa è decisamente incresciosa, e quindi adesso sì, che cosa succede?
4: No, però devo dire, allora allarghiamo un po' il discorso. Io credo francamente che mai in questa situazione, diciamo, gravissima del partito, poi sappiamo i quattrini, il problema, l'Italia, eccetera, io credo che raramente, è accaduto, ma 3-4 volte in questi 40 anni, che il partito si trovasse in una situazione politicamente, a mio avviso, anche con evidenza di pratica ed estrema attualità. Sul, appunto, sembra apagiorico, ci tengo a dirlo, perché? Beh, perché dopo, ne abbiamo già accennato, dopo 4 mesi, che per via di un'iniziativa di Pechino combinativa, minacciosa, vi espelliamo se voi continuate ad appoggiare i tibetani, ufficiale, comunicazione ufficiale, chiederemo di espellervi dall'ECOSOC, cioè dalla sede ONU nel quale il partito è membro, credo unico, nemmeno le internazionali socialiste, liberali e democristiani, in quanto tali hanno quello statuto. Noi come transnazionale, vi dicendo, però l'abbiamo preso, l'abbiamo ricevuto 5 anni fa. E a questo punto la mia risposta, e devo dire che appunto siamo andati a Washington, New York, è stata una risposta che sembrava venire da persone che ci consigliavano, parlo anche del nostro ministro, è cambiato adesso, del nostro ministro, del nostro ambasciatore delle Nazioni Unite, altri del nostro ambasciatore presso invece gli Stati Uniti, di altri diplomatici che conoscevamo, francesi, eccetera, dinanzi alla nostra risposta, la mia, dicevano no, questa rischiano di prenderla come provocatoria. E allora stavolta potrebbe pure darsi che riescono ad espellerli, no, perché per 3 volte hanno tentato.
3: Invece?
4: No, invece è accaduto qualcosa che mi pare oggi, a distanza di 4 mesi, mi pare di poter dire che è di consistente ed interessante attualità. Perché? Perché non solo Pechino dinanzi, loro ci hanno detto voi dovete smetterla con questi qua, tibetani e uiguri. Mia risposta, non posso, perché noi l'altra volta non fummo espulsi, malgrado le iniziative vostre, russe, quelle che c'erano, non fummo espulsi per motivi ideologici, cioè ci si riconosceva un carattere democratico, no? Ma non è... adesso invece noi non possiamo accettare questo vostro ultimatum per un motivo dei risultati che potremmo opporre a questa vostra richiesta. Sì. Cioè noi vi diamo questi 2 documenti ufficiali del Dalai Lama e di Rebbi Akhader, cioè dei 2 leader proprio in causa, che dichiarano formalmente che loro non vogliono l'indipendenza. Addirittura poi citavo, perché 5 giorni prima il Dalai Lama da Trento aveva detto
3: sì, da Trento,
4: noi
3: sì.
4: vogliamo, noi vorremmo avere con Pechino gli stessi rapporti che voi avete con Roma. No? E quindi di già veniva. Poi la Rebbi Akhader l'aveva fatta ufficialmente nel congresso mondiale degli Uiguri e la risposta è stata, quella sì è stata una prima sorpresa, poi che loro avevano preannunciato alla presidenza dell'ECOSEC che avevano una proposta di ordine del giorno. Nella proposta dell'ordine del giorno il 3° punto doveva essere il caso Partito Radicale, perché appunto per chiedere la nostra sospensione sulla base di queste cose che loro ci rimproveravano. E quasi subito dopo invece si è giunta la notizia, poi confermata, che loro non avevano richiesto nulla sull'ordine del giorno. Sono passati adesso 4 mesi,
3: di cui
4: avrebbero potuto...
3: Abbiamo parlato tutte le domeniche in questi 4 mesi.
4: Appunto, avrebbero potuto, torniamo, ma sì. L'ultima domenica è scaduta in cui avrebbero potuto... chiedere una variazione dell'ordine del giorno in corso, niente, quindi è fatta. E a questo punto, anzi, noi abbiamo, diciamo, segnali, ma i segnali sarebbero proprio quelli magari rivolti a noi, ma no, notizie anche di parte tibetana, che naturalmente si informa, uigura quella meno, e però di cambogiana, degli altri nostri, ma da Taiwan, perché Taiwan è nella organizzazione della quale anche noi facciamo parte, è quella dei popoli non rappresentati, no? L'UNPO, nei quali siamo, eccetera, e che stanno accadendo Una è sicura: sulla pena di morte, l'ultimo anno loro hanno giustiziato, ma in una situazione nuova, che adesso i giustiziati, siccome hanno bisogno della Corte Suprema perché si passi all'esecuzione giustiziale, i numeri sono quelli. Perché, ebbene, sono il 37% rispetto a quelli che erano giustiziati quando venimmo rimproverati, e venne rimproverata Emma Bonino, perché non aveva difeso i diritti umani, no, lì. E invece, proprio a partire dalla cosa moratoria e dall'azione, avemmo allora, come abbiamo già ricordato, questa grossa novità che migliaia di magistrati locali che avevano la possibilità di dirgli era stata tolta tutta loro, e più di fatto erano i 20 membri della Corte Costituzionale.
3: Sì, Marco, ma tu pensi veramente che questa questione della Cina e dell'iniziativa radicale, che ancora però deve concretarsi, diciamo, ecco, sia il punto centrale dell'iniziativa politica radicale oggi?
4: Il punto centrale, diciamo, no.
3: Ah, bene.
4: Nel senso che il punto centrale intanto è poter tornare in regola con il nostro statuto.
3: Benissimo, e quello l'abbiamo già,
4: e non è secondario.
3: Oh, e voi non è secondario.
4: No, ma l'altra questione è che i risultati di quali io ho parlato, adesso non sono più io solo a dire, loro mi credettero.
3: Che cosa?
4: Perché abbiamo il Financial Times e via, e poi perfino il fatto in Italia che l'ha ripreso. Un'intervista che ho detto, nella quale la dichiarazione del Dalai Lama è formalmente clamorosa, perché testualmente, e quindi
3: è di due anni fa, è di due anni fa ormai. Questa di Trento, Bolzano,
4: Trento e Bolzano è quella che avevo io informato.
3: Sì, che hai già parlato.
4: Ma era una comunicazione mia. Questa è di tre sabati fa, quindi proprio
3: calla, di
4: attualità. E lui c'è tornato una seconda volta perché il fatto che l'ha ripresa da una cosa, diciamo, di quella zona, testuale sotto forma di intervista, lui testualmente non solo dice non vogliamo l'indipendenza, ma dice noi non vogliamo uscire dallo Stato, dall'assetto cinese,
3: e vogliamo fare come direte Bolzano,
4: strutturalmente, ma anzi noi ci auguriamo che su questo sia possibile, perché
3: sai, li
4: ho rivisti ancora di recente,
3: sì.
4: Ho visto 5 dei loro ministri che sono venuti l'altro giorno.
3: I ministri di Dalai Lama?
4: Sì, i ministri del governo in esilio.
3: Del governo in esilio,
4: certo, quello di Dharamsala, che è ufficiale, ha riconoscimenti ONU come osservatore.
3: Oh, e venendo invece ai ministri italiani, che diciamo? Perché insomma voglio dire adesso, perché siamo già alla prima abbiamo parlato del Tibet. Non direi che abbiamo dato delle novità, perché l'ultima è una notizia di un mese fa.
4: Tu mi hai fatto, e te ne ringrazio, la domanda,
3: sì,
4: a che punto siamo con le varie cose. E io
3: però,
4: dico,
3: insomma,
4: che questa è consistente,
3: anche
4: perché Emma, che ieri ha partecipato anche al Senato che tu hai avvocato, piuttosto lungo, abbiamo anche affrontato questo.
3: Appunto.
4: Sì. Sì, perché no? A questo punto io ho detto qui, il problema è l'attività di governo in quanto tale.
3: Vedi?
4: No, dico, io, non è che dico, premetto che una cosa è l'attività di governo, l'altra è l'attività come partito. Poi si tratta di vedere quanto le due cose possano, nell'ambito delle cose che discutete, no, e c'era stata la riunione di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato una cosa importante, a mio avviso, perché ha approvato, come decreto, di fatto, perché la cosa si trascinava, l'equiparazione totale dei figli legittimi e illegittimi. Che era una vecchia storia.
3: Era vecchia, era già uscita.
4: Ma non è stata
3: mai.
4: Non era,
3: come al solito, era sempre l'effetto.
4: No, stavano lì perché
3: stampa.
4: Ogni volta facevano emendamenti.
3: Sì, questo è
4: No, ma la cosa che forse verrebbe da dire non è un problema solo di principio, perché riguarda il 25% dei nati in Italia, uno su quattro.
3: E non solo, ma poi tu che dici sempre la ricaduta della giustizia civile, eccetera, pensa ai problemi legali che ne escono.
4: Assolutamente, completamente, no, ma quindi volevo sottolinearlo, cioè, che però naturalmente
3: questo è importante, questo è veramente importante.
4: Ecco, cioè, nessuno l'ha detto, ed è evidente che questo...
3: No, nessuno l'ha detto, sai perché?
4: Non c'entrava con Mattei, eccetera. Noto...
3: Renzi,
4: Matteo Renzi.
3: No, quando il fake diventa, perché tu non sei, vabbè, no, perché c'è un fake di Renzi su Twitter, che è Renzo Mattei, e prima o poi finirà che si scambierà
4: tutte le cose, certo.
3: Vabbè, Pirandello all'epoca di internet, certo. Ma comunque sia, quello che dici è importantissimo, perché in realtà mostra un altro dei gravissimi, delle gravissime colpe della stampa italiana, che danno per acquisita una cosa, perché la persona normale dice: ma che sta dicendo Pannella, i figli illegittimi equiparati già l'hanno fatto, in realtà non è vero,
4: avanti ieri,
3: l'hanno fatto l'altro ieri,
4: avanti ieri,
3: sei mesi fa l'hanno detto, sì. Ci abbiamo fatto, non è vero,
4: no, appunto, ma no,
3: è come perché... l'abolizione delle province, no,
4: nel
3: volte
4: senso che c'era stato un voto di commissione favorevole. Dopodiché non era mai andata in aula, perché c'erano delle reazioni all'approvazione in commissione. Per cui erano di fuori emendamenti che, se l'aula li avesse accettati, praticamente era vanificata. Perfetto. Completamente. E allora, devo dire che su quello si era occupato Bottiglione, ne avevamo parlato tanti, quindi abbiamo dato questa notizia da Radio Radicale, che mi pare quasi...
3: questo è importantissimo. Certo. Finanziamento pubblico.
4: Sì, allora sul piano del finanziamento pubblico io non ho avuto il testo, che ieri tra l'altro non aveva nemmeno... Non ho quella della dichiarazione... di Renzi, perché da questo prima
3: di... quello di Renzi, sì, Renzi.
4: Sì, no, quella alla quale era legata quella di Letta come Presidente del Consiglio, perché lui, quel Presidente del Consiglio, ne ha parlato e lui ha anche accennato attraverso il 2 per 1000, eccetera. Però non abbiamo un testo a mia conoscenza, non abbiamo da questo punto.
3: No, c'è un testo del governo.
4: Sì, ma cioè, dico, sì, solo non lo abbiamo, nel senso che un testo come...
3: c'è uscito.
4: Sì, insomma, ma no, quello che c'è, perché lo abbiamo attraverso le evocazioni dei critici che dicono però in questo modo recuperano lo stesso 42 miliardi l'anno prossimo, cioè c'è tutta una serie.
3: Cioè, in sostanza, la cosa è questa, se ho capito bene, la do in estrema sintesi. La fine del rimborso elettorale, come chiamano adesso il finanziamento pubblico dei partiti, è il 2017, cioè la cosa va a regime, che viene sostituito con una cosa che, per la verità, avevano già messo con esiti disastrosi,
4: sì,
3: già subito dopo il referendum. Ti ricordi, sì, la storia del 2 per 1000? Sì. Sul 2 per 1000 ci sono delle ambiguità, perché non si capisce, ho chiesto ad esperti,
4: certo,
3: non faccio nomi, ma ho chiesto, certo, ad esperti, non si capisce se poi funzionerà il sistema, chiamiamolo così, vaticano, per cui chi non specifica poi comunque va ai partiti, oppure no, oppure bisogna specificare. Poi c'è una detrazione fiscale molto forte, più forte, e questo è un po' strano in effetti, ha fatto un articolo Bekis su questo, ma non ha torto, c'è una detrazione fiscale per chi finanzia i partiti molto più forte di quello che finanzia, che ne so, la lotta contro il cancro, non è bello, insomma, che ci sia una... E poi in realtà per l'intanto ci sono un'altra serie di provvedimenti che riguardano, già annunciati, che riguardano la cassa integrazione per i funzionari, eccetera. La cosa però che gli critici fanno, i critici più, non Grillo, perché Grillo dice vabbè è una schifezza, è un imbroglio, è facile. I critici più analitici, diciamo, dicono due cose.
4: Più interni anche, in qualche misura.
3: No, interni
4: perché
3: non,
4: c'erano, no,
3: non direi interni. Almeno io non ho consultato critici interni. Il problema è questo: intanto i finanziamenti ai gruppi parlamentari, che non è piccola cifra, sono grosso modo a occhio e croce fra Camera e Senato un'ottantina di milioni l'anno. E le partecipate, che è una cifra ancora tutta, i consigli di amministrazione delle partecipate, anche quello è finanziamento alla politica. Tutto questo non viene toccato. Questi sono, mi pare, gli argomenti più forti dei critici. Poi c'è questa cosa che però il finanziamento nel giro di 3 anni viene 3, 4
4: sì,
3: forse.
4: Sì, appunto, con il nuovo Parlamento, con altri cazzi.
3: No, quello poi è tutto un altro discorso. Ma insomma.
4: No, voglio dire, se poi c'è un nuovo Parlamento può cambiare. Quindi
3: può
4: voglio dire,
3: anche
4: no,
3: tregli un nuovo governo.
4: Ma quello
3: essere.
4: Che a me importa dire, e anticipo, la stessa cosa la possiamo dire per l'altra urgenza assoluta, la legge elettorale. Ma poi ci arriviamo.
3: Ah, poi ci arriviamo. Vabbè,
4: poi ci arriviamo. Cioè, qualcosa nella quale la nostra posizione da 35 anni è quella, con il referendum vinti, quella sul finanziamento pubblico, con conflitti con la Corte Costituzionale, che adesso, come dobbiamo leggere i testi, no?
3: C'è stato, lì,
4: no, ma c'è stato anticipato quello, non c'è stato, che uno degli elementi tecnicamente incredibile perché è di letterale criminalizzazione ai 30 anni dello Stato italiano, perché hanno sottolineato che noi eravamo a potere dello Stato. Tu sai, un argomento che abbiamo sempre parlato,
3: vabbè, questo è complicato, comunque sì, i comitati referendari sono potere dello Stato,
4: ecco, ma noi avevamo sottolineato anche a livello giudiziario, poi si era perso, che non ci avevano mai permesso di esercitarlo. Cioè, loro ce l'avevano mollato dopo il 77, dopo una delle cose più schifose di quelle che avevano fatte, e ci avevano dato come contentino, non richiesto, sì, però siete potere dello Stato. Da allora abbiamo una documentazione numerosa e testuale, nelle quali almeno per 8 anni, noi fino addirittura nel 98, anche se non è il problema, quindi siamo dopo 20 anni dal primo tentativo di referendum, no? E quindi lì, loro adesso dicono che è stato tutto la Corte Costituzionale il fatto che i referendum dicevano quello, la legiferazione era in contraddizione con quello detto dei referendum, e hanno sottolineato che poi a questo punto vi erano state da parte, ma loro non dicono, da parte del potere dello Stato che eravamo noi, solo noi l'avevamo fatta, ma non era stato ricevuto, perché era stato contestato, non so con quale balla, l'esercizio. Okay. Quindi, nella sostanza, oggi noi abbiamo una posizione attribuita alla Corte Costituzionale, poi al Consiglio, alla Corte dei Conti, con De Dominis, quell'altro, assolutamente, quindi di criminalizzazione, tecnicamente parlando, su tutte queste cose dello Stato. No, e adesso vedremo come la fine. Però, tornando appunto al problema dei quattrini, dei finanziamenti, tu hai colto un problema, che rispetto ad allora, che era la legge che istituiva il finanziamento pubblico, dicendo poi quello dei rimborsi ed altro, no, c'è, cioè, la cosa divertente è che nel frattempo le avevano convertite come? Con i finanziamenti ai gruppi, al gruppo parlamentare
3: e alle regioni.
4: Attenzione ai gruppi di tutte le regioni.
3: Certo.
4: Come è venuto fuori la magistratura? Che il problema dei gruppi del Parlamento è venuto fuori dopo che era esplosa su iniziativa radicale quella delle regioni attraverso,
3: certo,
4: la regione Lazio,
3: certo,
4: in modo esplicito che era questo, e la procura di Roma l'ha dovuto procedere. Adesso sta procedendo anche nei confronti del presidente attuale della regione per una cosa del tutto diversa, ma perché da presidente della provincia diciamo si era riuscito a muoversi in un modo che adesso vedremo.
3: No, però lì le cose non stanno andando Vabbè, comunque,
4: sì,
3: insomma.
4: No, le notizie che ho che sono andate già bene, ma comunque vedremo. Vedremo quando diverranno pubbliche.
3: Sì.
4: Era tutto qua. Sì. Visto però, che l'azione è nostra.
3: Lo so, per ora.
4: No, l'azione formale è nostra.
3: Sì, lo so.
4: Ecco, bene.
3: Vabbè, comunque adesso non
4: ecco, compri... ma dico comunque è aperta, ma resta quindi il fatto che noi siamo anche quelli che rispetto ai gruppi parlamentari e ai gruppi delle regioni hanno fatto esplodere il problema. 8 mesi fa, l'unica reazione tipica, guarda caso, coloro i quali tutti attribuiscono di avere acceso la miccia e fatto esplodere in modo particolare il Rosso di Vita, sono stati espulsi dalla politica per opera di quelli che io continuo a ripetere.

0: corso, voglio dire.
1: un ricorso,
0: Sì,
1: è in
0: no, ma a
1: corso un
0: parte
1: ricorso.
0: il ricorso, no, c'è il fatto che tuttora non sappiamo se quella cosa della Corte Costituzionale che ho già evocato, quella su 30 anni,
1: Sì,
0: eccetera,
1: certo.
0: non parta per caso proprio dall'evocazione di questo ultimo caso.
1: Questo sul
0: Capisci?
1: finanziamento pubblico, dice?
0: Sì, dei
1: È
0: gruppi, tutto quello che c'era, ma comunque,
1: certo, è certo.
0: appunto, è su quello perché, comunque, dico, la cosa è questa, abbiamo un regime nel quale tecnicamente abbiamo questa Suprema Corte, adesso dico Suprema Corte, che prende una decisione che tecnicamente criminalizza a livello tecnico 30 anni dello Stato italiano, su una cosa che è aperta anche adesso. Perché? Perché nei nostri ricorsi sulla cosa attuale, la prima cosa è che la delibera della Corte a un certo punto stabilisce che 100.000 firme non sono state ritenute valide, ma non viene detto nemmeno la cifra totale di quelle, ma il perché. Per cui adesso noi sappiamo, è la cosa minima, noi siamo i comitati. Vogliamo sapere perché le nostre cose sono state ritenute e su questo non c'è risposta, perché non c'è risposta possibile. Sappiamo che c'è qualche casino alla Corte Costituzionale su come comportarsi. Morale della favola, a questo punto abbiamo un regime. Questa mattina adesso il nuovo leader della Lega ha detto l'euro è...
1: Sì.
0: Sì, l'euro è un crimine contro i diritti umani, testuale Salvini, no? E poi ha detto,
1: Noto esperto nel settore,
0: e lo
1: diciamo.
0: sono quindi anche i nostri governanti. Allora, è vero una cosa, che io tecnicamente da qui e con riconoscimento da parte del Presidente della Presidenza della Repubblica, ho usato il termine a più riprese. A noi sembra che per omissione e per intervento, tecnicamente il Presidente della Repubblica si trova tecnicamente in una condizione criminale rispetto alla Costituzione. Esplicitamente a domanda di giornalisti, eccetera, loro hanno detto che non estendevano il termine miserevole che avevano attribuito ufficialmente come Presidenza della Repubblica a iniziative della magistratura siciliana ed altri, non la estendevano minimamente alla nostre accuse o critiche, nel senso che era
1: Sì.
0: un'opinione non offensiva,
1: No, che hai
0: perché non
1: espresso su
0: c'era il
1: tutti i
0: dopo.
1: presidenti della Repubblica da Einaudi ai nostri
0: No, ma noi
1: giorni.
0: diciamo che con lui, no, che con
1: Beh,
0: lui.
1: certo, poi tutti
0: No, noi
1: cresce
0: parliamo della
1: sempre.
0: fattispecie, per cui si diceva tutto quello che fa uno e tutto quello che non fa sono due cose autonome che convergono a. Ecco, no? Ma e quindi diciamo, siamo in relazione a quale questi adesso, che fa Salvini e loro? Usano cose che ci siamo permessi a lungo dicendo ma perché, in anni quando dicevo come definivo la Corte Costituzionale,
1: La
0: da
1: Suprema,
0: qui.
1: Cuba.
0: No, io no, ho detto, beh, dico, ma è possibile che con l'obbligatorietà dell'azione penale nessuno della magistratura ritiene che questa mia espressione reiterata e via dicendo non debba essere? Ho anche dichiarato nel corso degli anni che in almeno tre su quattro corti costituzionali, durante io facevo questo, dei neoeletti avevano detto ma come?
1: Sì,
0: C'è
1: sì.
0: questa cosa, pannella, e veniva spiegato che
1: Veniva
0: no.
1: spiegato meglio di no. Ecco.
0: Appunto. Mentre adesso allora viene fuori Salvini e questi, allora pure, e probabilmente diranno che sono stupratori e via
1: Sì,
0: dicendo, non
1: vabbè,
0: ce ne
1: lasciamo
0: sono.
1: perdere Salvini. No, invece no, stavo pensando che questa tua iniziativa sulla Corte Costituzionale. In realtà è questo tuo chiamarlo così, prende due piccioni con una fava, che da un lato evidenzia il giudizio liberal-radicale sul ruolo della Corte

0: dall'altro evidenzia l'assurdo dell'obbligatorietà dell'azione penale che diventa discrezionale perfino per la Suprema Corte. Questo è il... Quindi
1: sì,
0: sono
1: ma
0: due cose,
1: andare bene a vedere, ma infatti io dico non devo andare
0: no,
1: bene
0: ma
1: a vedere,
0: così,
1: ma resta il fatto.
0: È chiarissimo
1: però
0: quello che dici.
1: No, ma infatti la cosa ricorda come quello che tu dici un altro aspetto della situazione, cioè la Corte oggi, indipendentemente dalla fattispecie specifica, però in realtà alcuni hanno detto quindi l'attuale Parlamento è delegittimato. E io stesso ho detto, a mio avviso, questo tecnicamente è una coglionata, perché una cosa che risale a 3 decenni fa, perché quello che la Corte Costituzionale imputerebbe è il comportamento di 7 legislature a proposito di queste cose, referendum, mancata attuazione, conferma della mancata attuazione ed altro, e di conseguenza allora siamo in una situazione che ci pone dei problemi teorici, ma come non è, non teorici ideologici, teorici di comportamento. A questo punto cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Cioè la democrazia reale, quella di cui parliamo, comincia ad avere delle caratteristiche pregnanti, tanto da stare acquisendo delle formule assolutamente tranquille. Voglio un esempio. Noi, perciò dicevo legge elettorale, premesso che poi dobbiamo parlare della legge elettorale, e nella quale noi da 30 anni abbiamo anche iniziative referendarie sul sistemi anglosassoni, diciamo, no? Con quel punto di riferimento ed altro, e premesso questo, ci troviamo in una situazione equivalente a quella di cui parleremo sulla legge elettorale, perché a maggioritaria, proporzionale, togliamo, mettiamo, tutte queste cose che stiamo sentendo come sui rimborsi. A questo punto, proprio invece per restare su quella questione, per esempio, quando noi abbiamo fornito, perciò dico a volte rivoluzionari seri, per i rivoluzionari seri sono quelli che riescono a produrre a livello anche culturale, ma soprattutto scientifico, giuridico e via dicendo, delle posizioni documentabili che non siano attribuibili a comizi, no, diciamo a eccessi comiziali, no? E oggi quindi abbiamo da questo punto di vista una cosa: tutti i giornali, e io l'avevo detto 3 giorni fa, dice ma vedrai i giornali che fanno dinanzi al fatto che sulle primarie, perché non ci sono le secondarie, ma in Italia finalmente le primarie l'hanno fatte. Dopo le primarie, e dopo che ha battuto perfino come spazi e col centro d'ascolto, stiamo per dare le cifre, perfino la morte di Mandela, perfino, che è stata una cosa mondiale, tutto quanto, la cosa sulle elezioni delle primarie l'8 dicembre. Cioè convocate da tutti i telegiornali come non si fa nemmeno per le elezioni politiche, perché se no è clamorosa. E allora dice 3 milioni, io avevo sparato, dico, quando ha detto altro che 3 milioni pieranno, perché sono le elezioni per i telegiornali e per l'opinione politica, perché dicono sì, è per il segretario democratico o il presidente del Consiglio democratico, quello che è il casino. No, dico appunto questo. E abbiamo avuto 3 milioni di partecipanti. A mio avviso
0: un po' di meno,
1: 2 milioni 960 mila. Abbiamo avuto 3 milioni di votanti. Ma a me, per me potevano essere anche 6, perché adesso lo documenteremo. Per nessuna elezione è stato dato dai telegiornali e dalle altre due italiani il tempo, lo spazio e le posizioni e l'audience, nemmeno in nessuna, diciamo, non c'è stata data nemmeno il 20%, attenzione, per le elezioni quelle regolari, no? Che si vedeva. Il 20% di quello concentrato negli ultimi 15 giorni per informare su queste elezioni del Partito Democratico. Allora, vi stavo dicendo, dobbiamo cominciare a riconoscere che sul piano della democrazia reale ormai stanno accadendo cose che si stanno incardinando e quasi tutti li vivono quasi come normali, quindi in realtà acquisite. Perché altrimenti magari perfino questi poveracci, diciamo, politicamente parlando, di berlusconiani, manco loro, eppure avrebbero potuto dire, è già bella roba, voi parlate di questa cosa come se fosse del potere, è un partito, è un problema, elezioni all'interno di un partito, e viene presentato in un tempo in cui le elezioni politiche o referendarie hanno avuto finora, ecco perciò si assetta la democrazia reale, e quali appunto c'è il 20% per le vere elezioni politiche, che sono le primarie, le secondarie, eccetera, e per queste che riguarda quelle di un partito e via dicendo, c'è il 70% di ascolti procurati in più di quanti non ce ne siano per le cose elettorali o referendarie. Questo voglio dire, lo si annoti, diciamo, nel dossier la democrazia reale e la democrazia legale in Italia.
0: Venendo al tema invece adesso del nuovo segretario del PD, intanto ha fatto una nuova responsabile giustizia, che la prima cosa che ha detto, gli avevano detto, c'era un bel articolo di Bay in cui spiegava che gli è stato annunciato per telefono due giorni prima e gli hanno detto cominciati a preparare, sì. Si è preparata evidentemente sul Bignami e la prima cosa che ha detto, dice comunque la pistia no. Non cominciamo bene, diciamo.
1: Ma no, ma lui già aveva sostenuto
0: l'era. Epifani,
1: no, ma poi parlo ancora tre giorni fa. Poi va a scegliere questa. Lui evidentemente col suo carattere deve aver ritenuto, perché io queste cose le ha sentite da me, un po' come cose che sbagliava proprio anche. Sì. Quando ricordavo c'era il PC che lo faceva contro il referendum sul divorzio, ricordato in che caso,
0: sì, quello che bisogna che il Parlamento si occupi,
1: era Iattura, sì, e lui, sì, diceva il Parlamento e non il referendum, e quindi la stessa cosa, visto che sull'amnistia è il capo dello Stato, eccetera. Ma a questo punto lui in realtà c'ha il presidente della regione, che è sempre stato politicamente un PC, diciamo, Rossi, ma con alcune caratteristiche di PC, come dire, austeri abbastanza nell'uso del potere, nelle responsabilità, no? Pochi ne. Eppure la regione è importante, la regione rossa toscana, è più tranquilla dell'emiliana, come abbiamo visto, dove in Emilia anche leghisti hanno avuto delle affermazioni fra Bologna e le regionali impreviste, e di conseguenza lui ha deciso su questo. La mia posizione sarà quella dell'opinione pubblica, che dice bisogna difendere da Caino gli Abele a naso, è questa. Temo che il giovine, il ragazzo, speriamo per lui ma per tutti, diciamo, che non ne commetta un'altra di valutazione sbagliata come questa. Sì. Non ne commetta un'altra, perché altrimenti la fragilità del suo opportunismo, ci sono tante forme storiche di opportunismo, ve ne sono alcune che sono, sia pure in congiunture ma lunghe, vincenti, altre sbarazzate, perse, travolte, no? Le posizioni opportuniste. E lui ha proprio l'impressione che su questo bisognerà seguirla abbastanza bene. Però mi dai l'occasione, Massimo, finendo questo problema sulla giustizia, che noi abbiamo questa cosa della marcia adesso di Natale, che è sulla giustizia, no?
0: Sì, è certo.
1: Bene. L'ho detto, sono stato ricevuto da padre Lombardi, col quale non è la prima volta, come è noto.
0: L'ha detto Stampa.
1: Sì, sì.
0: Responsabile. Beh,
1: lui non è
0: della
1: solo
0: sala.
1: Portavoce.
0: No? Portavoce, responsabile portavoce, della stampa.
1: È direttore di Radio Vaticana, quindi una serie di poteri, diciamo quello da portavoce sicuramente, insomma. E quindi ne ho parlato.
0: Adesso padre Lombardi, che vi siete detti?
1: Beh, ci siamo detti.
0: Vabbè, quello che vuoi.
1: No, ma voglio dire, ho ripetuto le nostre ragioni, le abbiamo approfondite, c'era il fatto di Lucio Bertè che cadeva.
0: Ah, certo, giusto.
1: No, ma anche perché, no, ma mi ha dato l'occasione per ricordare, dico, guardi, è bene che qualcuno faccia un promemoria a sua santità per questa cosa. Questo qua, Lucio Bertè, è venuto qua giù, perché da quando era consigliere regionale 9 anni fa, fece sciopero della fame eccetera perché dei lavori di riassetto urbanistico attorno al Duomo e si era accorto che stava saltando un cimitero ebraico e anche diciamo precedente ma poi divenuto cristiano di rarissimo valore e da allora ha fatto obiezioni di coscienza, poi non è stato più consigliere regionale, però l'iniziativa l'ha mantenuta. Io credo che 3 anni fa in Piazza del Duomo ho fatto 5 anni fa, quindi ho fatto un comizio con lui su questo.
0: E beh, nell'archivio si dovrebbe trovare.
1: Sì, appunto, certo. Ma devo quindi il dossier c'è. Ma questo mi è stata l'occasione per dire anche andate a vedere un po' nelle vostre carte. Perché quando, non so se era il 2050, quando c'era l'anno santo con...
0: 1950, l'anno santo.
1: E c'era Francesco sindaco in quel periodo.
0: No, scusami Marco, no, momento. No, c'era papà Pacelli.
1: Ma io volevo dire quell'altra cosa.
0: Quell'anno santo dopo, 2000,
1: ecco, quello,
0: Francesco.
1: No, quello appunto. E a un certo punto andammo a vedere e c'era per fare il traforo, quello che poi sbucava nell'ex... come si chiama?
0: Sì, me lo ricordo. C'era la storia del. Era il parcheggio, però non era il traforo. Era il parcheggio vicino al traforo.
1: Ecco.
0: Andreotti sulla sua rivista. Come si chiamava? Critica, qualche cosa?
1: Ma torno a dire, Il Messaggero, Il Tempo, feci cose, ruppi un po' su Francesco, con Francesco su questo mi incazzai, trovai indecente, e continuai, niente da fare, figurati, con i comunisti, i socialisti, con nessuno. A questo punto però concretezza
0: ecco, come si chiama,
1: che era l'organo ufficiale andreottiano, usciva una volta al mese, lui fece fare a 2 archeologi e in modo particolare di questioni religiose romane un servizio su questa mia posizione, le mie denunce e la verità, dicendo questo è vero, cioè il dato di partenza, questo è, ci sono le ossa, ci sono le cose di martiri, quindi di fatto, no? Eccetera. Ecco, quindi c'è una continuità certa per cui valeva la pena di segnalarlo così a passò,
0: certo, sì, giusto.
1: Perché di queste cose... In realtà di questo tipo ce ne sono, non sono così rare del nostra, come dire, difesa delle religiosità contro i clericalismi e i poteri mondani clericali.
0: Questo è Antigone più che la religiosità e il diritto. Però posso dire una cosa voglio dire, io posso capire tutto, perché carità, sono solidale con Bertè, con l'anno santo, eccetera. Però uno si chiede, va bene, allora c'è questo cimitero importantissimo, una reliquia, un reperto storico importante, oltre che una reliquia per chi ci
1: vive. Una realtà per il momento storica importante.
0: Beh, in realtà mi pare azzardato, sarà un reperto, non una realtà.
1: Sì, sì, no, voglio dire, ma un reperto che c'è consistente.
0: C'è sul serio.
1: Tant'è vero, su Milano si continua a dire, guardate che ormai va a finire che ci restano solo le ultime pietre.
0: Va bene, però voglio dire, sia questo cimitero romano sotto al parcheggio, sia quell'altro sotto dal Duomo, nel parcheggio, eccetera, non è che... uno potesse andarlo a vedere, non è che avessero fatto un sito archeologico, era una cosa che stava sottoterra e che nessuno poteva vedere. Allora, se è un dato umano di pietas, perché dici non è bello scavare un tunnel sulle ossa della gente, siamo d'accordo, ma allora una volta che l'hai trovato, che c'è questo, allora l'altra cosa da dire è si faccia un sito per poterlo mantenere, o no?
1: Questo è stato già detto.
0: È stato già detto.
1: Ufficialmente, no, nel senso che detto, quello stava lì e restava lì magari per mill'anni.
0: Sottoterra, senza che nessuno nemmeno lo
1: sapesse.
0: Non è
1: poi esattamente un sottoterra.
0: Si scavano.
1: Non è, perché da una parte scavi e da una parte vai, ma comunque voglio dire, c'è questa realtà e allora... Nessuno l'ha toccata per mille anni.
0: Perché non sapevano che c'era?
1: No, probabilmente si sapevano, la toccavano, non si facevano lavori.
0: E appunto dico, questo è un po' strano. Perché...
1: Appunto, no, a mio avviso è molto, non è strano, è sintomatico gravissimamente.
0: Bravissimo.
1: Nel momento in cui, per esigenze urbanistiche, per esigenze molto mondane, esigenze materiali e via dicendo... Viene fuori che si usano mezzi, si deve ristrutturare la zona, rifare. E a quel punto, con la cultura di oggi, il potere di oggi e via dicendo, se non ci fossero i radicali che vengono e pongono questo problema, atei, teisti, atei devoti, la Madonna... Sì,
0: non ho detto nulla.
1: No, ma io ripeto, a questo punto abbiamo l'atei devoti, i teisti, tutti quanti e via dicendo, nessuno se ne accorge. Cioè tutti ne prendono atto come una cosa, appunto, un po' come dicevi, no, normale, beh vabbè, a un certo punto, no, dico normale nel senso che ne hanno bisogno e a questo punto intervengono perché per mille anni non ne avevano bisogno, adesso ne hanno bisogno, quella roba per loro non vale niente.
0: Io ho detto questo?
1: Come?
0: Io ho detto questo.
1: No, tu accennavi e dicevi, finora non sono mai intervenuti.
0: Appunto.
1: Ed è esatto.
0: È un po' diverso.
1: Sì, e io dico, infatti, per me il tuo argomento lo condivido tanto che rafforza quello che dico.
0: Okay.
1: Se tu per mille anni non te ne accorgi, non ne hai bisogno, non è sintomatico di qualche cosa, ma di una carenza. Ma nel momento in cui diventa ufficiale, chiaro, c'è il progetto, eccetera, e un laico nel senso non chierico, no, uno che non c'entra, non è uno del mestiere, e via dicendo, se ne accorge, è radicale. Dice, ma siete matti, qui a Roma o lì? E a Roma mi incazzai anche, devo dire, con la comunità ebraica.
0: Perché no, c'entrava la comunità ebraica? Quella era una cosa
1: perché a Roma, la cosa interferiva anche con una cosa ebraica contigua, ma anche precedente. Ecco, quindi.
0: Anche lì c'era una...
1: Lì. Sì, sì.
0: Ah, lì a Milano no, allora. No.
1: A Milano non credo che ci sia.
0: Ecco, allora a Roma era.
1: E a Roma,
0: ah,
1: e a Roma. E comunque lì è quel sant'uomo di Andreotti che si impuntò, si incazzò e volle che sta cosa almeno fosse scritta. E fosse scritta facendo proprio dal punto di vista tecnico. Diciamo, è vero che c'era sta roba, è vero che la stanno facendo fuori, è vero, è vero. Era, mi pare.
0: Vabbè, comunque hanno distrutto questo cimitero, hanno fatto un pessimo sottopassaggio che si allaga sempre. Il garage non so, almeno quello
1: certo,
0: forse
1: no, ma appunto, ma soprattutto vabbè, comunque. Era una parentesi che abbiamo fatto che però valeva la pena di fare.
0: No, certo. Adesso
1: perché
0: però
1: ho detto con lui ho accennato al fatto anche di Lucio Bertè, che tra l'altro era una cosa che anche lui aveva saputo da poche ore, perché aveva ricevuto una nostra informazione in proposito, perché c'era stato il fatto che era giunto il fatto che Bertè era colpevole di dormire, di avere dormito alle 4 del mattino, si era messo lì dove manifestava, dice qui c'è la cosa anche su Roma, no? E a un certo punto viene attraverso questa vicenda e contemporaneamente gli ho detto poi tra l'altro partiamo da Via della Conciliazione per la marcia di Natale anche da lì, incidentalmente ho detto lui stava dormendo proprio lì dove noi partiremo di fatto per la marcia di Natale su Amnistia, Giustizia e Libertà.
0: Piccole prove d'ascolto, guarda, abbiamo la risposta di un giornalista a proposito di quella cosa che ti dicevi, ma soprattutto ero io perché ho forse esagerato, del decreto legge del governo. C'è Silvio Buzzanca di Repubblica, che credo abbia seguito la cosa, che ricostruisce la questione e dice no, un momento, il testo del decreto legge, sul finanziamento,
1: sì.
0: Sul finanziamento, certo. Dice è quello approvato in ottobre alla Camera e passato al Senato, certo. Dove si era impantanato, ora lo ha trasformato, ora il governo sul finanziamento, parliamo
1: l'unico problema che io insisto, siccome...
0: Quindi è sempre quello in sostanza.
1: Sì, ma quello che voglio dire... No, è che non avendolo visto...
0: Però Buzzanca dice in realtà il testo è già stato approvato in una Camera, quindi è stato trasformato in decreto, è quello lì,
1: e
0: è
1: allora,
0: quello.
1: Ecco, allora io dico prudentemente, ma non per eccessi, siccome è stato ripreso rapidamente la mattina e via eccetera, ma lui dice da per buono è stato il testo della Camera, punto e basta. Voglio vederlo questo.
0: Ma quello c'è, lo puoi andare a vedere, non è un problema.
1: No, ma adesso, ma lui stesso probabilmente non ha ancora avuto il tempo di andare a vedere.
0: Marco, a ottobre è stato approvato.
1: No,
0: sei uguale, dici tu.
1: Sì. È questo che io dico, perché continuamente abbiamo queste cose approvate alla Camera, poi al Senato, poi il governo fa il problema, ma una volta è successo anche su Radio Radicale 6 anni fa.
0: Libero proprio una cifra.
1: Sì, no, ma per dire, quello approvato al Senato in ultima istanza e via dicendo.
0: Quindi, il problema tu dici resta, perché adesso bisogna fare un lavoro...
1: è complicata quella cosa, non è complessa, no?
0: No, è complicata oggettivamente. Sì, esatto. Capire se il decreto è uguale a quella legge licenziata.
1: Che non c'è qualche
0: modifica. Va bene,
1: ho
0: capito i termini della questione.
1: Va bene. E ringraziamo Buzzanca.
0: Vedi che tu dici che. Poi io vorrei tanto avere adesso dico una malignità, ma. Siccome questi dati d'ascolto che sono tanto cari a Italia Oggi, che è l'unico giornale che li pubblica, danno Radio Radicale in calo, eccetera, vogliamo dire che quei dati d'ascolto sono una buffonata basata su alcune telefonate e basta, e che funziona molto più come dato d'ascolto il social network e l'interazione? Perché voglio dire, per esempio, questa trasmissione qualcuno l'ascolta, visto che interagiscono su internet, rispondono. Allora da dove escono quei dati? Lasciamo perdere. Però prima o poi, no, perché la citazione è propria, perché adesso c'è un dibattito interessante che addirittura mette in discussione l'utilità dei dati televisivi, addirittura su come sono fatti, rispetto all'interazione sui social forum e su internet. Naturalmente anche quello è un dato particolare, però insomma le cose sono più complicate.
1: No, anche perché l'Auditel è per le cose radiotelevisive, questo c'è l'Auditel.
0: No, guarda, adesso non... sentiamo.
1: Sì. Mentre per le cose radiofoniche, non audiovisive,
0: si chiama Audiradio, ma non è la stessa cosa.
1: Ma non è la stessa storia, né la stessa addirittura configurazione.
0: Non è proprio la stessa cosa, perché l'audit...
1: Cioè, sto dicendo, prende... l'audit è indiscusso come fonte.
0: No, è discusso pure quello, Marco, per la verità.
1: Ma è chiaro che...
0: Però è meno discutibile.
1: Allora diciamo che l'audit si fa molto spesso quel punto di riferimento. Poi, alcune volte, sicuramente potrà essere contestato.
0: Certo.
1: Ma è, diciamo, l'audit è ufficioso, se non è ufficiale. Ecco.
0: È l'unico del...
1: Ecco, appunto, è quello che dico. Mentre, come sappiamo, anche per i contratti che noi abbiamo... audiovisivi con il centro d'ascolto, perché ci abbiamo con l'autorità, l'abbiamo avuto anche, sì, anche, anche su quello non c'è un punto di riferimento ritenuto, come dire, almeno diciamo almeno autorevole o diciamo da punto di riferimento quanto l'Auditel a livello puramente radiofonico. Questo è tutto qua quello che volevo dire.
0: Vabbè. Allora, dunque, invece, venendo, avevi detto la riforma elettorale. Guarda, il tempo passa, mancano 50 minuti, quindi il tema è complesso.
1: Ecco, appunto, allora voglio dire, se oggi mi pare non ho sentito, se non per la ripercussione che c'era della questione della Corte Costituzionale, secondo qualcuno, sulla legittimità degli attuali parlamentari. Questa era, certo, e io a mio avviso quella proprio è ultra secondaria ed era una cazzata abbastanza. Perché? Per difetto, nel senso che se la posizione della Corte è quella che è, riguarda l'intero regime, 40 anni di regime nelle cose proprio centrali della forza legislativa del referendum, la terza scheda che abbiamo sempre detto la nuova Costituzione ha inserito e hanno fatto l'impossibile per farla fuori, ma a questo punto viene fuori proprio da quella suprema cupola della mafiosità partitocratica che, come proprio su questi punti, noi abbiamo avuto polemiche gravissime e incessanti. No, adesso proprio dalla Corte pare che si muovi quindi da Corte Costituzionale che...
0: ma questa Corte in effetti appunto, un po' di tempo dà delle sorprese.
1: Sì, ma anche perché appunto anche per noi abbiamo anche i ricorsi che, in corso perché ancora dobbiamo avere delle risposte dalla Corte di Cassazione che non sono arrivate.
0: Quella è un'altra cosa.
1: No, ma quelle di adesso e dico allora, siccome è vero che in Corte di Cassazione la Corte Costituzionale, per esempio, abbiamo pendenti con Filomena Gallo sulla legge 40 altre due o tre cose rinviate da giudici, e a questo punto noi non escludiamo che ci siano tra virgolette sorprese anche dalla Corte Costituzionale anche sull'articolo 40, per dire, no, nel senso che convaglia. Quindi era un inciso, ma che valeva la pena di fare, perché hai ragione, da questa Corte Costituzionale potremmo dire che i fattori interni di divisioni politiche interne sono fattori cambiati. Ecco tutto qui, no? Non mi sentirei di dire. Poi potrebbe anche darsi che sono cambiati in modo tale che da una presenza, come dire, neo-ortodossa ma autorevole, all'interno della Corte sia scattato questa soluzione di continuità, appunto. No?
0: Vabbè, ho capito dove vuoi andare a parlare. Certo. Allora, beh sì, credo anch'io.
1: Quindi, sulla legge, ma volevo dire, sono delle analogie, no? Che mi pare importanti e posso liquidarla con poche frasi. Così come dall'inizio noi prendemmo poi... Qualche volta c'è stato qualche liberale, qualche volta qualche socialista, ma devo dire soli politicamente, non nella continuità. Come Don Sturzo, che lo diceva pure Don Sturzo, ma insomma era negli ultimi semestri, il principio del finanziamento pubblico e via dicendo crea dei partiti parastatali e crea uno Stato parapartitocratico, diciamo per metterla così. Quindi abbiamo abbiamo contestato quindi da lì, e non abbiamo mai smesso. Abbiamo inseguito le varie ipotesi, siamo stati attenti ai doppi turni o no, che potevano giocare, no, scusami, voglio dire, no, siamo stati attenti ai finanziamenti al Parlamento, poi siamo stati determinanti per quelli alle regioni, eccetera. Quindi vuol dire, la nostra posizione, quella è onore a Mentana, perché ieri sera è una cosa, devo dire, bisogna dirglielo, ma vuol dire disonore al regime, al giornalismo, all'informazione, perché lui ha detto, bisogna dirlo, onore ai radicali, sono loro che hanno fatto incardinato sto problema nella storia del nostro paese, che adesso appare. Ora, è la stessa cosa sulle leggi elettorali. C'è una cosa che voglio dire, è un esempio del perché non dobbiamo poter parlare, ed è un riflesso che hanno ormai, perché temono che quasi magicamente, per la maledizione, la gente, se ci ascolta, capisce e ci dà ragione su tutto, anche le cose più incredibili, e quindi il problema è risolto. Cioè, c'è da questo punto di vista una osservazione da fare. Siccome tutti l'abolizione delle province, quindi si rifà anche sulle leggi elettorali, voglio dire, c'è una cosa. C'è una piccola cosettina, questa voglia di cancellare la spesa degli eletti. Meno eletti, sì, meno eletti alla provincia, meno eletti in Parlamento, meno eletti e via dicendo.
0: Però Marco, posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Io per carità sono d'accordo sull'importanza, il rapporto, però una volta che uno, cioè, posso fare l'avvocato del diavolo, adesso non ti... Certo. Poi
1: naturalmente, no, è utile, scusami.
0: Una volta che tu hai attribuito ad ogni gruppo di 100.000 cittadini un deputato, che è il deputato del territorio, può bastare, è una rappresentanza più che decente, insomma, per un'assemblea nazionale. A quel punto hai tolto un quarto dei deputati. Cioè,
1: ho capito.
0: Allora, la California, se parliamo di modello americano, la California, come tutti gli altri stati americani, a parte alcuni che ne mandano uno, manda due senatori a Washington.
1: Sì.
0: La Lombardia ne manda 200 volte, cioè più del il quadruplo. Forse non è un problema del tutto.
1: No, certo, ma allora domenica prossima facciamoci aiutare.
0: Sì.
1: No, su una cosa. Forniamo quali sono i poteri locali, detti locali, di quanti consigli comunali, municipi e altri. Perché e dove volevo arrivare?
0: Ecco.
1: Dunque, per esempio, Sturzo diceva che con queste liste si è perso il contatto, anche perché il contatto col territorio e gli abitanti, no? Finché erano fatti su due persone che si e quindi erano piccoli anche, no? Che si contrapponevano, era chiaro, ed era un rapporto personale, ma anche personale. Poi perché mafiosi o non mafiosi, quello, ma anche
0: tanto sono rimasti.
1: No, ma dico anche personali per quel che riguardava l'elettore, perché in fondo presumeva quella lì più o meno lo conosce, se motivi puri o no, ma il territorio veniva conosciuto. Adesso, ma non viene qualche forma di dubbio nemmeno sul dolo, purtroppo. Noi stiamo discutendo poco, tranne, devo dire, in modo particolare Bolognetti, ma sull'onda di vecchi scontri di 30 anni fa, miei con l'Agip, l'Eni, eccetera, no, mettiamoli da parte, che furono molto gravi. Allora, oggi si discute enormemente, quando si parla di un territorio, della vegetazione, del mare, dell'inquinamento e del sottosuolo. La cosa che ho fatto su Napoli e il Vesuvio, non a caso in questa grossa cosa che devo dire miracolosamente, tranne anche una cosa a livello TG3 o TG2, che abbiamo fatto con... Doriana lì a Napoli, questo convegno, che c'era sembrato un poverito come presenze, invece ha avuto tutte le televisioni locali e via dicendo, hanno detto, io avevo ricordato una cosa che da consigliere comunale, una cosa urlavo, dico ma scusate, a me mi ha detto, io sono ignorante, mi dicono il geologo di una cosa, che Napoli era su terreno roccioso, era questa la nostra caratteristica, eccetera. Per cui la solidità del sottosuolo, l'essere permanso in mille anni anche delle volte delle bellissime gallerie, sì, diciamo bello, nella cosa, eccetera. No. E adesso invece la cosa venne fuori quando feci un'interrogazione sul fatto che avendo fatto l'istituto della regione, importante e anche giudiziario,
0: sì,
1: vicino tra l'altro al carcere, l'avevano fatto bellissimo alto,
0: sì, perché era sull'Acquitrino,
1: sì, no, e un metro, no, ed era, si era sì, abbassato di un metro e trenta,
0: sì, c'è un palazzo che si è abbassato,
1: allora io su
0: sì,
1: quello,
0: ma questa era una vecchia polemica, una polemica,
1: anche perché mi ero incazzato perché avevano trasferito là per poter fare, tu pensa, l'aula bunker nel carcere, ti ricordi?
0: Ho presente, ricordo.
1: Una parte dei due piccoli laboratori che c'erano poi erano trasferiti.
0: Però devo dire anche che il progetto del nuovo centro direzionale è firmato da un grandissimo architetto.
1: Assolutamente, il problema bisogna vedere. Allora, ho detto, ma scusate, non ho sentito più parlare. Avevo sentito però che le previsioni e le denunce nostre, dopo 10 anni, avevo sentito testualmente che essendo notoriamente ricche d'acqua ed ottime acque il sottosuolo di Napoli, che avevano resistito grazie alla natura rocciosa di questo sottosuolo. In realtà, avendo chiuso col cemento gli sbocchi al mare, che erano enormi, oltre a ripetersi sullo sbocco al mare, a questo punto tu fai così, spero che resti anche l'immagine.
0: È una storia dell'Ottocento. No, ma io facevo bene, stiamo tornando all'Ottocento, la gettata di cemento a Santa Lucia.
1: Sì, è quello, no, il problema
0: non è che se ero critico, gettate, dicevo stiamo tornando indietro.
1: È che quelle gettate di cemento sono arrivate, lo dissi anche a uno dei sindaci onestissimi che si metteva l'elmetto giallo in solidarietà,
0: Lezzi,
1: ecco, di altri, sì, avevano fatto anche su Bagnoli, cioè non era più una cosa Santa Lucia,
0: no, ma Bagnoli è un altro discorso, sì.
1: No, cementificato tutto quanto il territorio che era, aveva certe caratteristiche e quindi in modo acceleratissimo il trasformarsi in palude del sottosuolo è, tranne l'eccezione dei, dei campi flegrei, dove sappiamo
0: dove
1: c'è,
0: è direttamente il bradisismo,
1: dove c'è una natura sismica che viene definita la sesta del mondo, non il Vesuvio,
0: certo,
1: quella lì, la sesta del mondo è un altro discorso ancora, no?
0: Ma quelli sono luoghi magici, c'è poco da fare, Virgilio, c'è un bellissimo libro di Michael Lidini,
1: sì,
0: su Virgilio,
1: è magico, è
0: davvero Napoli,
1: poteva avere la magia di 3 milioni di persone fatte fuori, incenerite,
0: ma io
1: in
0: non facevo
1: un'ora, grazie allo Stato italiano e della cultura e della,
0: ma io
1: democrazia,
0: non facevo un'osservazione cinica, caro,
1: no, ma
0: Marco,
1: io, no, ma
0: era
1: tu,
0: solo,
1: no,
0: ma se io, Virgilio ci ha messo,
1: non ho detto che tu lo stai facendo,
0: se Virgilio ci ha messo la bocca dell'inferno lì, il motivo ci sarà, dai, insomma, no, voglio dire, la bocca dell'inferno di Virgilio, l'Ade, sta lì, sai, sta vicino al Lago Patria, fra il Lago Patria, Nisida,
1: e allora,
0: dai.
1: Quindi, sono d'accordo che quindi,
0: vedi,
1: la
0: quindi
1: cosa
0: figura
1: è
0: era nota già da
1: dai quindi di voglio Roma, dire la cosa è ancora più grave, più criminale,
0: allora, senza dubbio,
1: allora e non per carità, nel senso che no, in un modo incredibile, se prendiamo anche queste come testimonianze,
0: sì, ma questa però è una critica che si può fare a, diciamo, dai Borboni ai nostri giorni, non è una cosa della
1: realtà. Certo, solo che i nostri giorni hanno tecnologicamente la possibilità di accertare i fenomeni naturali, sismici e gli altri, così come il giapponese che è Nagasi,
0: è
1: venuto l'altro giorno, non ci credeva. Cioè, non è possibile.
0: Ma chiunque non se ne parla, non ci crede.
1: Ma dice uno, vabbè, però a mio avviso che non ci creda questo non importi a nessun consigliere comunale, lasciamo fottere un sindaco. A nessuno presidente della provincia, a nessuno, devo dire, per me vuol dire quanto la democrazia reale è appunto reale tanto quanto era reale il comunismo utopico, umanistico e via dicendo, quando è divenuto comunismo reale. E siamo in una situazione italiana nella quale appunto mi viene in mente che con la situazione del sottosuolo, degli scavi eccetera, in Basilicata e le inchieste, i dati ricostruiti dai radicali, dei quali invece vicino Nicchi Vendola, nemmeno Emiliano, non sanno nulla, anche se il loro celeberrimo acquedotto in tutta Europa via dicendo, adesso è pacifico che ricevano acque gravissimamente inquinate dalla Lucania, perché tra l'altro era chiaro che le montagne erano le consistenti, quelle non proprio pugliesi ma del massiccio, che in cui la maggior parte sono della Lucania, no? Ecco, quindi voglio dire, certo, solo che alcune cose che potevi intuire per fatti tradizionali antropologici, da generazioni si trasmette, un poeta lo registra eccetera, ma oggi la scienza appunto chiarisce delle cose. E allora il problema vero è forse di dimenticare che rispetto ai tempi andati di 2 secoli fa, 1 secolo e mezzo fa e via dicendo, diminuire i rappresentanti del territorio è diminuire in qualche misura i corruttibili, certo, ma anche non i corruttibili.
0: Però Marco, scusa,
1: e quindi termino il concetto.
0: Sì.
1: Voglio dire, quindi per me è un problema generale di tutta Italia, e non solo di tutta Italia, vale anche sulla Grecia, per alcune cose che si sentono, e l'Albania per alcune cose che si sentono. Noi a questo punto non si tiene presente quanto sia importante proprio nel mondo contemporaneo che l'eletto e gli elettori abbia un rapporto culturalmente aggiornato di quello che è il territorio e l'esigente. Certo.
0: Posso fare un'obiezione sempre da avvocato del diavolo, però in questa ci credo, devo dire. Sono stupefatto, perché non che il tuo discorso non mi convinca, mi convince in assoluto, tant'è vero che in America, come tu giustamente noti, la California c'ha 2 senatori, però tutti gli stati c'hanno Camera e Senato, e poi c'hanno la Contea, che è la provincia, ma c'hanno una cosa. Però proprio l'esempio che fai tu sulla campagna contraddice proprio il tuo qualificarti come consigliere comunale contro il regime a Napoli, perché tu in fondo lì ponevi il problema dell'area metropolitana. E cos'è l'area metropolitana? È evitare quello che è successo, evitare che invece che del piano regolatore di Grumonevano o di Marcianise o di Grazzanise, con i rappresentanti, per carità, della comunità locale, e li stiamo vedendo quali sono i responsabili, i rappresentanti della comunità locale, basta ascoltare il processo Cosentino la sera per capire come sono fatti quei responsabili. Quella è tutta gente da mandare la più parte in galera, perché lo meritano, e soprattutto evitare che ogni comune si possa fare il suo piano regolatore. Abbiamo le case costruite, basta arrivarci a Napoli a 10 metri dall'autostrada.
1: Il tuo punto di vista,
0: ma no, è il tuo, l'area metropolitana, è questo,
1: è chiarissimo il tuo punto di vista, ha detto quello che hai detto, è chiarissimo, mi è chiarissimo. E adesso, se mi consenti, ti rispondo.
0: Ho capito.
1: Allora, il mio slogan era: dobbiamo fare l'area metropolitana dei 92 comuni.
0: Perfetto.
1: Perché se i comuni hanno le loro autonomie, via dicendo, solo la camorra organizzata a livello del territorio tutto potrà occuparsi della monnezza. Ma era l'esempio che facevo concreto, che poi si è verificato la roba. E quindi era la mia. Di conseguenza, l'area metropolitana doveva subentrare proprio per garantire i mezzi e i connotati e gli obiettivi scritti della cose, delle funzioni che doveva svolgere, che i comuni separati, 92, non potevano avere rispetto. Quindi io dicevo, se no, solo le camorre potranno farlo. Ed è quello che è successo.
0: Il nome della rappresentazione.
1: Allora, solo che io non ritengo che l'alternativa è fra la camorra politica e la camorra.
0: E chi l'ha detto questo?
1: Perché tu dai per scontato nel tuo ragionamento. Tu dici, tu stai dicendo, scusami, lasciami dire, poi dici no, hai capito male.
0: No, non mi permetterei mai.
1: Come? Se io ho capito male dovresti permetterti, se no non è un dialogo.
0: Certo.
1: Allora, tu appunto stai dicendo, adesso, che cos'è? Tutti questi consiglieri comunali sono tutti corrotti.
0: No, io sto dicendo che tutti quei consigli comunali hanno fatto piani urbanistici che sono una schifezza. E questo è il dato di fatto, e si vede ictoculi.
1: Ed è quello che io dicevo,
0: appunto.
1: Cioè io dicevo, se sono 92 comuni, realtà la camorra avrà la forza di farlo.
0: Allora ce ne vuole uno.
1: Allora l'area metropolitana, con i poteri regionali equivalenti, con una cosa di modernità, di legge elettorale ed altro, era uno strumento di aggiornamento della presenza istituzionale rispetto invece a quello che è successo.
0: Allora,
1: quello per cui adesso, e quindi la mancata voce radicale che è scomparsa lì nel momento in cui ha dato ragione totalmente a questo
0: che
1: mio punto
0: tu,
1: di vista.
0: Certo, ma adesso
1: mo volete levare ancora di più alle province, tanto sono corrotte. No, io dico, sì, non tu, dico la loro tesi, e adesso è perché, dico no, io invece quello su quale insisto è che noi dobbiamo realizzare la cosa metropolitana a livello delle conoscenze di oggi in più, e quindi con delle funzioni che siano oggi con le leggi, le cose di adesso. La mia tesi, ti ricordi? Un geologo non solo per comune, ma un geologo per fabbricato, intendendo per fabbricato i gruppi di fabbricati di cui parla Aldo Loris Rossi, no? Usciti fuori dopo gli anni 50. Quindi, torno a dire, questa frega, far fuori i consigli provinciali, io pure li voglio far fuori, ma non voglio fare fuori togliendo degli eletti. Voglio avere altro tipo di eletti, altro tipo di...
0: Beh, almeno con meno poteri, speriamo. Cioè,
1: con migliori poteri, quindi anche maggiori. Migliori vuol dire questo.
0: Vabbè, il piano regolatore chi lo fa però poi alla fine?
1: Ecco, i piani, appunto anche questo è importante.
0: Direi.
1: I piani regolatori possono farle piano o d'altro, ma è come si realizzano i piani regolatori.
0: No, e chi li decide soprattutto, perché se il comune di Cremonerano si fa il suo piano regolatore alla fine.
1: Su Genova... una parte dei piani regolatori hanno dei nomi altisonanti, giustamente.
0: No, vabbè, no, quello ha fatto.
1: Hanno avuto, da tempo io dico che quando sorvolavo Genova mi dicevano: ma qua tutti quanti parliamo di Napoli e via dicendo, ma qui stanno facendo delle colline su, hanno fatto di peggio ancora. Questo lo dicevo 20 anni fa, 25-30.
0: Quelle speculazioni.
1: Allora. La mia tesi è che oggi abbiamo bisogno di avere un controllo e una rappresentanza del territorio, culturalmente aggiornata con norme e leggi culturalmente. Non è un caso che anche tutta la situazione Vesuvio e via dicendo mi pare riesce a progredire solo perché quattro stronzi radicali, non di più, da 40 anni si fanno portavoci della scienza e vengono fuori adesso delle cose che se non ce la faremo, ma ce la faremo con la CEDU, se no ce la faremo, e non dirò perché, ma sono convinto, magari con quella, con la Corte Interamericana dei 41 Stati americani. Ma questo è altro.
0: Su Vesuvio.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, appunto. Sì.
0: Su Vesuvio.
1: No, ma perciò.
0: Va bene,
1: No, perciò ho detto. Nel senso che noi, come radicali, non eletti, eccetera, stiamo facendo un piccolo miracolo assieme alle lotte non violente democratiche. Qual è? È quello che stiamo potenziando una delle fonti. Non la più, la principale è diretta. Studiamo all'inizio, il primo anno manco d'università, ma anche prima si studia, che fra le fonti del diritto sono il potere legislativo, quindi i parlamenti legislativi, e la giurisdizione. D'accordo? La giurisdizione ha una sua specifica funzione legislativa, la giurisdizione è tale che nella sua attività interpreta, integra, aggiunge norme ed altro. E infatti noi accade che, quando parlo in questi giorni, ne parlavo anche ieri, di una sorta di egemonia culturale, non ideologica, dei radicali, dico, ma scusate, a questo punto è facilmente documentabile. Facilmente documentabile che le cose censurate che è stato impossibile agli italiani conoscere per il comportamento del regime, non della informazione di regime è tale che noi viviamo in una situazione nella quale non dobbiamo parlare. Proprio perché parliamo di queste cose, del geologo, quando nelle facoltà di geologia quell'anno mi dissero che ci sarebbero stati 7 geologi in Italia a laurearsi, presi quello spunto dico no, e dico lei qual è la prima cosa che farebbe? Io farei geologi, se non di fabbricato, di complesso di cose, come prima cosa. Adesso noi abbiamo una realtà nella quale vengono i vulcanologi, dal Giappone ed altro, e sono esterefatti, no? E ce lo dicono e via dicendo. E non abbiamo un sindaco che faccia finta di accorgersi di qualcosa. Non abbiamo, sarà per Cosentino e la Camorra? Io ritengo che è per i nostri servizi segreti, i nostri servizi ufficiali, il nostro Stato che appunto sempre più
0: sul Vesuvio,
1: nella prospettiva sul Vesuvio e tutta l'area, anche la Terra dei Fuochi, eccetera. Perché dico questo?
0: Perché
1: guarda caso, certo,
0: vedere
1: la politica del sottosuolo, quindi gli scavi. Quindi la ricerca, petrolio e tutte quante.
0: Guarda che Leni in Campania non c'è, quindi mi pare.
1: Allora, io sto parlando in modo generale, non generico. Dove finisce la Campania e comincia, se vuoi, la Basilicata, in termini di sottosuolo e di ricerche, vuoi che per la domenica prossima chiediamo se si esclude che in termini di sottosuolo e di attività estrattive, anche sulle coste campane, le più lontane dalla Litana, ci sono. E se che a largo, una piccola informazione che avevo visto una volta alla televisione straniera.
0: Tu le chiami informazioni queste, ma poi sai.
1: Sì, ma adesso io dico la fonte, quindi poi saranno di cazzo. Una cosa straniera. Ho visto su un mare, non sapevo quale fosse, una cosa d'acciaio, di legno alta.
0: Vabbè, una trivella che
1: 120, no, ma molto complessa.
0: Certo, sono complesse.
1: Dopo ho scoperto che è una cosa che è a largo di 500 metri, 600 metri dalle coste tirreniche.
0: Ah, tirreniche, non è Siracusa.
1: No, no, tirreniche.
0: Beh, tirreniche.
1: Su queste non ne avevo sentire parlare, adesso mi sono informato, allora esistono, ma voglio dire, quindi, il problema del conoscere il sottosuolo è anche culturalmente necessario.
0: E certo.
1: Appunto. E allora io insisto nel dire che quanto più, perché le cose si conoscono anche per tradizione antica e in più per studi e aggiornamento. Allora io dico che diminuire gli eletti sui territori e le funzioni diverse.

0: po' questo.
1: Sì, ho capito. Ma...
0: E allora non mi vieni a dire a me,
1: a te,
0: per il culo. Sì, a te. A me.
1: Ma tu sei stato solo ad Ostia e sto ancora sono grati.
0: Che non puoi dire, ma tanto gli eletti sono corrotti, che cazzo fai, ti preoccupi degli eletti?
1: Ma io non dico ma tanto, dico tu che di fatto
0: questo,
1: oggi...
0: Io detto. E io allora dicendolo tu a me mi incazzo.
1: Scusa,
0: perché
1: io ho detto tanto gli eletti, scusa.
0: E sono 30 Marco, anni che senti, nel territorio mi occupo.
1: Senti, questo vizio però sta dilagando in queste trasmissioni. Quando ho detto tanto gli eletti sono corrotti? Quando l'ho detto? Mi dici quando ho detto, aperte virgolette, tanto gli eletti sono corrotti, chiuse virgolette?
0: Sai,
1: me lo dici per favore?
0: Questa volta.
1: Ah, ecco.
0: Per...
1: Va bene, grazie.
0: No, come ti rispondo?
1: Hai risposto.
0: No, ti rispondo che
1: sì.
0: Per la prossima settimana
1: sì.
0: Incaricheremo
1: delle persone.
0: Di vedere, certo, di fare una ricerca.
1: Ma che vuoi ricercare?
0: Perché l'hai detto 5 minuti fa, 7 minuti fa.
1: Tanto gli eletti sono corrotti?
0: No, non,
1: ah, va bene,
0: non
1: basta.
0: Le stesse parole, ma il concetto inequivoco.
1: Come dicono gli avvocati agli atti.
0: No, ma comunque il problema è per la settimana prossima saranno
1: sì,
0: persone
1: ci sarà
0: tecniche incaricate.
1: Tecniche, certo, incarichi tu però, io non ne voglio sapere niente. Incarichi tu, capaci di farlo, per
0: sì,
1: carità.
0: Sono quelle di prendere e vedere.
1: Sì, ma certo, sì, sì,
0: no,
1: incaricherai tu.
0: 10 minuti.
1: 10 minuti, va bene, sì, sì, va bene.
0: 10 minuti, un quarto d'ora o 10
1: un quarto
0: minuti,
1: d'ora,
0: sui quali adesso
1: e la vedremo, ma dai,
0: dicendo, l'hai detto.
1: Ma dai. Va bene, ho detto tanto gli eletti sono corrotti, va bene, non l'ho mai detto, ma comunque sia. Ma non fa niente, non è questo, questo fa parte della trasmissione, diciamo, ecco, della vivacità della trasmissione. Adesso vedrai che abbiamo alzato gli ascolti con questo, sono fiducioso di un...
0: No.
1: Di un ritorno, no, assolutamente fiducioso.
0: Poi informami, grazie.
1: Sai, sì, ma non preciso come
0: no,
1: detto,
0: certo,
1: ma insomma,
0: no,
1: così,
0: dire,
1: ecco certo. Qua, già per esempio, ci sono. Vabbè. Allora, invece, siamo, però questa cosa dell'area metropolitana dovremmo un pochino approfondirla, perché poi anche è un grande tema, è un tema assai interessante, e anche
0: quindi
1: delle autonomie locali.
0: Poi fondamentale. Tant'è vero, io ritengo che noi dobbiamo dare un contributo alla Cina facendo occupare Aldo Loris Rossi
1: il partito
0: di alcuni aspetti della realtà di un territorio di 1.500.000.000 di persone.
1: Molto bene, bisogna avvertire però i cinesi di questo, però va bene, tu lo farai senz'altro, quindi
0: stiamo
1: appunto
0: facendo.
1: C'è questo carteggio, certo.
0: Lo stiamo facendo.
1: Va bene, senti, abbiamo un po' tralasciato un aspetto che pure è importante, anche perché si sta verificando che insomma questa mobilitazione dei forconi ha tutta una serie di ambiguità. Dico, tu che ne pensi?
0: No, ma io penso che siamo più o meno, non proprio in questa forma, ma era assolutamente prevedibile e classico. Un paese nel quale, così torno a un concettino che avevo espresso l'altra volta, nel quale il governo italiano in sede europea e non solo 60 anni fa dice sì, siamo indebitati, ma la famiglia italiana è fra le più ricche del mondo come unità familiare, cioè dobbiamo nel valutare le risorse presenti,
1: cioè,
0: a livello statuale abbiamo questa cosa contro la quale abbiamo combattuto da soli anche a livello parlamentare per almeno 15 anni, con previsioni tecnicamente Crivellini e gli altri esatte, iscritte negli atti parlamentari, no? Poi su diverse altre cose come queste. E il problema è che, guarda caso, su tutte queste non abbiamo mai potuto avere un dibattito, uno solo, io, su questa roba che stiamo dibattendo adesso, quasi fuori tempo massimo rispetto ad alcuni eventi compiuti in due generazioni, non ho mai potuto avere un dibattito di quelli di cui parlano l'autorità garante, il TAR del Lazio, cioè i talk show di grandi dibattiti, perché è attraverso il dibattito che si può formare un'opinione pubblica articolata, seria, approfondita, non attraverso monologhi

0: una volta è il monologo di una forza, l'altra volta è il monologo di un'altra, ma in genere è di
1: fascio. Il monologo nostro non viene mai.
0: No, ma infatti sono monocoli, non di una monologhi, ma di un fascio a volte. C'è il fascismo di destra, il fascismo di centrosinistra, il fascio o il fascio di centrodestra, eccetera. Le cose vanno così e poi quando vanno a confronto va benissimo, perché essendo notoriamente soci, quando vanno a confronto e litigano, non c'è nulla di appassionante, perché litigano perché sono in disaccordo su come si spartiscono il bottino e di chi è la responsabilità. Mm-hmm. No? È quello che faccio notare su Santoro e su altre questioni.
1: Ho capito.
0: Tanto più che noi per fortuna possiamo, è per scelta che condivido, diamo Santoro il giovedì, non mi ricordo che giorno è, no, ed è bene.
1: Non lo so se lo diamo ancora.
0: Non lo so, l'abbiamo dato, ma sì, voglio dire, io dico comunque che se lo diamo ancora, l'abbiamo dato, siccome è un luogo sintomatico di regime, come lo individuo io e via dicendo. Sono felice che il Radio Radicale abbia fatto o fa appunto però per una stagione quantomeno era importante. C'è.
1: Allora, mancano 10 minuti, quindi dobbiamo un po' tirare le file, insomma, di tutta la settimana che si chiude, quella che si apre, le battaglie politiche che sono incardinate, insomma.
0: Sì, ma io direi che si va diffondendo. Tra l'altro ieri proprio...
1: Ma una riunione organizzativa su questa marcia di Pasqua è stata fatta, c'è Rita Bernardini, vedo, ma no, grava tutto su di lei.
0: Certo, c'è un problema,
1: ecco.
0: È che normalmente le televisioni su queste cose, prima lo sciopero, ci sarà sciopero nazionale o confluenza nava... non so, siamo ad agosto, il 20 ottobre, il 10, e poi mano a mano che si avvicina si sottolineano le cose. Su questa niente, nessuna notizia, è evidente, malgrado le adesioni, che sono qualificate, non sono, ed è questo sintomatico, quelli che 20 anni fa spesso avevamo spontaneamente... gli artisti popolari, qui nessuno di loro si è accorto di notizie di questo Natale, perché per il momento, tranne qualcuno, non c'è nessuno di quelli che fanno le cose popolari, non populiste, no, con le loro tipo di presenza. Ora vuol dire anche che non è detto che loro ascoltino sempre, o stiano quando stanno nei loro giri, per esempio, riescono ad ascoltare Radio Radicale, calcolando comunque che Radio Radicale ha quei suoi ascolti che non sono quelli che raggiungono la conoscenza popolare, dico conoscenze qualificate.
1: Ma non è che gli artisti sono un po' cambiati, perché sai, dopo 20 anni ci sono nuove correnti.
0: No, può darsi, può darsi, può, ma c'è anche la rete, via dicendo, eccetera. Quindi c'è, per, se vuoi posso dirlo, su questo un nostro compagno iscritto da 27 anni è forse il massimo, può essere ridotto la massima popolarità, Vasco Rossi. No, ma non si manifesta, è presente. Torno a dire perché. Perché 60 anni, diciamo, di antidemocrazia sono più profondi, distruggono più le radici di quanto 20 anni. Poi di quel fascismo grossolano dei 20 anni, perché era grossolano. Oggi è tecnologicamente molto più allenato, profondo e devo dire... incidente, si potrà fare una raccolta di tutti i temi sui quali noi, per esempio, dicevamo, mi sono interrotto, avevamo 50 anni fa Tremonti e l'Italia che diceva siamo sì indebitati altamente, ma abbiamo la risorsa dei patrimoni e del denaro delle famiglie, e davano, eccetera. E infatti noi su quello già reagimmo. Sì, è successo quello che doveva succedere. Loro l'hanno detto, ce l'hanno preannunciato. A questo punto hanno distrutto le famiglie, il potere familiare delle famiglie, con le imposte indirette. Si era più attenti
1: pure
0: ai tempi.
1: Single, forse, come? No? Forse pure i single, se è così. Non è che
0: sì, io dico, no, dico le famiglie, il single fa parte della famiglia ancora, magari, la quale continua a stare con mamma e papà pure a 40 anni. No,
1: che
0: io dico, la realtà familiare è comunque la realtà dell'aggregazione la che ci sono, sì, eccetera. Bene, e infatti, da una parte è stato prezioso quello a cui ero sempre molto attento, la caratteristica italiana, quella per la quale se l'era trattenuta alla fonte di decine di milioni di persone. Ecco, no? Ed era già interessante. Anche diseducativo, perché significava che queste cose erano un fatto burocratico della burocrazia e si arrangiava. Ma quello che è accaduto oggi, e quindi Forconi e tutto quanto, c'è una situazione di povertà diffusa, di impoverimento diffuso, di carattere feroce, soprattutto in un paese nel quale, tranne noi, come partito, poi vi sono altri, per fortuna, ambienti, anche religiosi, cattolici per esempio, che sono più sensibili a questo, quando si dice ma noi siamo condannati perché noi siamo in flagranza di reato assassina, noi siamo ufficialmente produttori ufficiali di tortura di Stato, come ministri e presidenti della Repubblica riconoscono. Da 30 anni la cosa si aggrava sempre di più e appunto sempre di più c'è miseria, sempre di più il pensionato non ce la fa più perché appunto eccetera. Beh, a questo punto è chiaro che si crea, grazie soprattutto a questo partito di classe di estrazione, gli ex poliziotti o puliziotti di origine togliattiana, comunista e via dicendo, insomma, loro hanno sempre solo fatto polizia di classe all'interno della loro classe, non in altro modo, dove sono, hanno avuto potere, ed oggi è quello che succede.
1: Ma ora c'è Renzi.
0: Scusami?
1: Ma ora c'è Renzi.
0: Adesso vedremo Renzi. Adesso vedremo Renzi. Renzi c'era anche 5 anni fa come sindaco.
1: Beh, ma adesso sì.
0: E adesso c'è un cambio di
1: generazione.
0: C'è un cambio di generazione. Io mi auguro che nel cambio di generazione ci sia anche qualcosa che solo forse in barca c'è, ma a livello individuale, no, no, un minimo anche di consapevolezze culturali e politiche di stampo anche liberale come cose che andrebbero onorate o bisognerebbe starci attento, perché con quella cattolica e quella socialista, Barca dice, l'unico che dice, sono le tre componenti che dobbiamo tenere presente, che sono componenti di una sinistra moderna, necessaria, eccetera, e anche la nostra. Su questo forse è ottimista.
1: Sì, però nel programma non lo ha scritto poi.
2: Nel programma che aveva fatto non c'è,
0: sì,
2: questo passaggio.
0: Ma guarda, comunque, sì, devo dire che le cose che... al solito, sì, no, con la V, scusami,
2: con la V che
0: no, con vedrai che
2: V2
0: no, perché anche la volta scorsa
2: che con la V
0: ho detto, stavo dicendo, chiedo scusa, sono stanco,
2: sì sì, ma
0: allora sto dicendo con la V, ma stavo per proseguire quel noto magistrato
2: Violante.
0: Ecco, appunto.
2: Sono preparato.
0: Dico, Violante a un certo punto non ha scritto un libro, ha fatto un intervento di verità, rivoluzionante le cose conosciute. Cioè, da quel momento Violante è rapidissimamente scomparso fra gli attori politici della sinistra. Tutto qui. Ed è questo del 2003 o nel 93, il primo, lui fece due interventi.
1: No, forse nel 2003.
0: Sì, nel 2003, e 2003 comunque, no, dico 2003, sono 10 anni fa, e la presenza di Violante comunque è una presenza che per me coincide, post hoc propter octo, non è una legge, ma io, trattandosi dell'ambiente della politica italiana, sono molto rammaricato e addolorato dalla relativa scomparsa, proprio mentre si parla di diritto, di giustizia e via dicendo, di Violante fra la dirigenza, diciamo, della sinistra italiana o del mondo giudiziario italiano. Tutto qui, ci tengo a dirlo. E continuo a dire, quindi, è certo, il solo fatto che Barca abbia detto quello, può darsi gli ha subito consigliato di non farci un libro su quello. Tutto qui.
2: Ho capito, va bene. Allora, va bene, siamo ormai agli ultimi minuti proprio, sono 4 minuti, mancano, quindi non resta che ricordare agli ascoltatori magari se hai qualche appuntamento da dare nel corso della settimana.
0: Purtroppo, non li ricordo in questo pieno, nel senso che, nel senso che c'è in corso, e credo che Matteo ieri, Angioli, ha fatto una breve relazione al Senato, e adesso farà, come lui è solito, un rapporto, lo mette in rete nelle nostre, su un incontro di avanti ieri con, diciamo, sull'iniziativa Verhofstadt, sì, sulle elezioni europee. E quindi posso preannunciare che nei siti e nei nostri riti
2: qualche anticipazione,
0: sono sicuro, semplicemente che essendo una riunione con gli Sherpa, cioè c'è ogni volta o Verhofstadt o un vice Verhofstadt,
2: un suo incaricato, diciamo, un, che incontra, un vice, come...
0: e la riunione era di questo tipo, tra l'altro c'erano Rinaldi ed altri, non è che fossero, non è che siano funzionari, insomma, ma sono, e si conferma che il 10 gennaio si dovrebbe arrivare a prendere decisioni definitive, non solo e non tanto sul nome delle liste alle europee, ma sui criteri con i quali formarli e via dicendo. Mentre c'è per esempio anche qualcosa adesso di incarichi o di candidature alla presidenza della Commissione, che ha una, un suo rapporto con, e fra gli altri uno dei nomi potrebbe essere quello di Verhofstadt. E quindi ha un'attinenza, perché Verhofstadt si sta occupando. Altra questione, ieri in Senato ho avuto una notizia che non avevo ancora avuto da Antonio Stango,
2: ecco.
0: Ed è che a Kiev, dove io avevo detto che voglio andare a Kiev per il partito, eccetera, beh, comunque c'è già da tempo in piazza, manifestando, Kramov, che il leader, il giovane allora leader storico radicale del partito radicale moscovita, è lì, e che appunto è lì,
2: solidale,
0: è lì, non è solidale, è fra i manifestanti, è venuto da Mosca, si è trasferito con anche i nostri compagni ed è presente lì, quindi una piccola diciamo notizia. Questo significa però che sulla questione Kiev, Ucraina e via dicendo, dobbiamo assolutamente prendere ulteriori iniziative. In più, anche lì al Senato, quello che abbiamo in parte evocato è uno specifico radicale, quello del, non ci torno, sull'Asia, dopo altro, quelle questioni, e altre in realtà anche su altre aree, nel senso che abbiamo una presenza rafforzata di Nessuno Tocchi Caino con iniziative, ha stabilito, non intendo, che il premio annuale, diciamo, per coloro che hanno scontro la pena di morte, ha preso decisioni importanti, ancora una volta sarà, non abbiamo ancora avuto la risposta, quindi lo dico, un capo di Stato africano ancora, e aumentano, perché non è la prima volta che noi lo facciamo su questo, perché anche questo riguarda quella situazione che abbiamo evocato all'inizio, nella quale dobbiamo prendere atto che dovremo riuscire a fare un congresso del Partito Radicale del Partito Radicale molto presto per sanare la situazione creatasi con la latitanza dell'eletto
1: da cui siamo partiti. Va bene.
2: E allora ecco sulla
0: in un momento nel quale appunto quasi costantemente vengono segnali di persistenti presenze magari di compagni che in un anno in cui non abbiamo potuto fare molta informazione interna del partito, abbiamo detto perché, a questo punto invece apprendiamo che sono in esercizio anche come quella. Io francamente sono stato sorpreso che Kramov e altri compagni radicali da Mosca sono in quanto tali presenti a Kiev in questo momento, mentre io non ci sono ancora andato.
1: Ho capito, va bene. Allora grazie a Marco Pannella, restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale proseguono.
3: Ecco, si concludeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato questa volta. Si trattava questa settimana di una registrazione del 15 dicembre del 2013, avete sentito, confronto anche duro in alcuni momenti, il tema del Partito Radicale Transnazionale, le iniziative transnazionali, l'operato del governo Letta e le altre questioni che animavano l'attualità politica italiana di quei giorni, le primarie del Partito Democratico, il dibattito sulle riforme istituzionali e sulla legge elettorale e la questione della mobilitazione dei forconi. Questi alcuni degli argomenti di cui abbiamo sentito anche questa volta, e ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione realizzata con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
4: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Radio Radicale, ed eccoci a dare uno sguardo a quella che sarà un po' la struttura della nostra programmazione notturna qui a Radio Radicale, la nostra programmazione della notte. Cominceremo fra qualche istante con l'ascolto di una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, scelta dagli archivi storici di Radio Radicale da Michele Lembo. Alle 2.05 vi proporremo invece la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli, alle 2.35 la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo. Alle 3.05 minuti il quindicesimo emendamento, la rubrica a cura di Andrea De Angelis e Simone Santucci, alle 3.35 un'intervista di Andrea Billau con Enzo Di Branco. Alle 4, una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, scelta da Michele Lembo, che ci introdurrà all'ascolto della puntata selezionata. Alle 6, un'intervista di Roberta Iannuzzi con Alessandro Liburti sul Regno Unito. Alle 6.15, la rubrica Fai Notizia, a cura di Daniela Sala. Alle 6.45, invece, la rassegna stampa di Geopolitica con Lorenzo Rendi. Alle 6.55 sarà la volta di una sintesi della consueta conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, condotta da Michele Lembo. Alle 7.10 il consueto spazio transnazionale in diretta con Francesco De Leo con i suoi ospiti. Alle 7.30 stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Alessandro Barbano. E veniamo ora ad una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, scelta dagli archivi storici di Radio Radicale, da Michele Lembo, che ci introduce all'ascolto della puntata scelta. Buon ascolto.
1: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che ascolteremo questa settimana, è una registrazione del 15 dicembre del 2013. Come sempre, moltissimi gli argomenti di cui si discute. Si parte dalla situazione del Partito Radicale Transnazionale di allora, la sorte di Demba Traoré, segretario del Partito Radicale Non Violento, che poi non fu presente nello sviluppo della vita del partito. Sentirete questo tema in apertura e le considerazioni anche sulla iniziativa radicale rispetto a questa questione. L'occasione anche per una riflessione sulla galassia radicale, sulle altre strutture del Partito Radicale. Si passa poi alla questione, alla considerazione delle iniziative politiche, l'iniziativa con il mondo cinese, la questione della democrazia nel mondo. Sentirete questo argomento più volte evocato, ma poi, come sempre, anche il giudizio sulla realtà politica italiana di quel momento, operato del governo Letta, il ruolo di Emma Bonino all'interno di questa compagine di governo, i primi provvedimenti, l'equiparazione tra figli legittimi e illegittimi, la questione del finanziamento pubblico ai partiti, questi alcuni dei temi affrontati, poi le primarie del Partito Democratico e anche un passaggio dedicato all'iniziativa politica di Lucio Bertè, in quel momento appunto un'iniziativa rivolta al Vaticano, anche l'occasione per ritornare sulla specifica prospettiva di Lucio Bertè evocata nei giorni scorsi dal segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Anche allora si parlava di legge elettorale, di riforma istituzionale. In particolare, poi, in quei giorni, in quelle settimane, c'era stato questo episodio della mobilitazione dei forconi, che ci dice qualcosa anche su alcune articolazioni del cosiddetto populismo dei giorni più vicini a noi. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo anche per questa sera. Vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Torniamo questa volta al 15 dicembre del 2013. Buon ascolto.
2: Radio Radicale, eccoci all'appuntamento con Marco Pannella, come tutte le domeniche, però questa settimana ci sono, come sempre peraltro, una serie di argomenti molto caldi. La marcia di Natale, la battaglia radicale sulla rule of law, sullo Stato di diritto, sulla amnistia come riforma strutturale. Ecco, tutto questo naturalmente adesso acquista più peso nella programmazione di Radio Radicale e credo anche in questo programma domenicale, perché siamo ormai a una settimana o giù di lì. Poi quello che è successo questa settimana nel dibattito politico, Renzi, i due grandi partiti, tutte e due pieni di problemi, e tutte e due che guardano al governo, e all'interno di questo una serie di questioni che riguardano strettamente l'iniziativa politica radicale, che avrebbe potuto essere più forte se vi fossero state le firme per il referendum, è innegabile. Cioè, da un lato c'è un'assenza clamorosa. Nell'agenda di governo parlano di tutto, ma la giustizia è un tema che mettono bene da parte. L'altra questione è la riforma elettorale, anche su questo si darà atto ai radicali,
3: ne parlano tutti i giorni.
2: Terza questione, udite udite, il finanziamento pubblico dei partiti, che Letta con una dichiarazione che a mio avviso, ma adesso sentiamo Pannella che dice, suona un po' da effetto annuncio, perché sì, abbiamo abolito il finanziamento pubblico dei partiti, però comincerà nel 2017, nel frattempo continua, poi nel 2017 vediamo, insomma.
3: Poi il 2 per 1000, poi.
2: C'è il 2 per 1000, vabbè, certo. Quello però adesso.
3: Vabbè.
2: Ecco, quindi adesso poi sentiamo il parere di Pannella, sarà molto interessante. Quindi ci sono tutti questi temi, in più. C'è il dibattito politico interno radicale, c'è stata una riunione questa settimana del Senato radicale, che detto così fa un po' ridere, però insomma è una struttura importante invece, perché è quella che un po' racchiude la galassia, come la chiama Pannella, quello che è tutto l'anima radicale, dal Partito Transnazionale a tutte le sue associazioni.
3: Diciamo il corpo, la galassia è il corpo radicale.
2: Va bene.
3: No, formalmente dico è il Senato, cioè c'è un rapporto strutturale. Radicale che è dato dal partito e gli organi costituenti si chiamano così stesso. Del partito, sono 7-8 così, grosso modo. Il Senato è il luogo nel quale c'è il confronto formale, istituzionale, il dibattito, le scelte. Degli 8 riuniti con il partito. Quindi adesso.
2: È una riunione importante. Insomma,
3: sì, ma c'è stato un problema, forse questo tanto vale ricordarlo, no? 3 minuti. Il problema è che dopo 6 anni ero riuscito a risolvere il rebus, che dopo Tirana, dimettendosi Olivier Dupuy, non avevamo più il segretario per convocare il congresso, eccetera. Allora riuscimmo alla fine a fare i due organi di comitati che devono preparare e convocare il congresso, partendo da 5 anni in cui il caos era, no? Dopodiché l'abbiamo riuniti, abbiamo fatto. Io quando lo ripeto, perché a me stesso mi pare, riuscimmo a fare questo congresso nel quale non delegati, perché sappiamo sono non delegati come negli altri congressi, sono i rappresentanti di questa galassia. Allora, erano di 41 paesi diversi e questo quindi congresso con compagni di 41 paesi hanno votato praticamente all'85% sulla mia proposta di Demba Traoré, come cosa ed altro, se non che quello che poi è accaduto, questo Demba Traoré, che nel momento, e quello era un momento di straordinaria importanza europea, il fatto perché ricordiamocelo, erano stati assassinati un africano proprio 4 giorni dopo il congresso a Firenze. Avevamo cose analoghe e erano pronte le manifestazioni di massa africane, eccetera. E se non che questo che aveva il problema, in quel momento per la verità stava morendo il padre, quindi, mentre il padre era in agonia, gli è venuta la prospettiva di poter fare il 31° ministro di un nuovo governo in Mali.
2: Beh, fu vice ministro.
3: No, era proprio
2: ministro.
3: Perciò dico il 31° era nell'ordine di, ma ministro lì nel Mali. E a questo punto, malgrado che io mi fosse riuscito, questo va riconosciuto, col ministro Terzi, ma con l'accordo ovviamente del governo tutto, l'avevamo offerto a lui, ai quattro figli e a una, alla moglie, diciamo, ospitalità in Italia, politica, con tutte le cose che c'erano. Ma lì noi avevamo avuto un'iniziativa con Chirac a favore del Mali, dell'intervento, sì. Ma lui a questo punto, è scomparso. È venuto fuori il ministro, ma gli ho detto vabbè.
4: Vabbè, però poi c'è scoppiata una specie di guerra civile.
3: Sì, no, ma voglio dire, questo è scoppiato dopo 20 giorni dal congresso. Da allora siamo riusciti due volte a farlo venire, con grande fatica, ma torno a dire, non è secondario che il governo italiano aveva ufficialmente detto che l'avrebbe dato ospitalità politica. Perché la guerra che c'era in Mali,
4: eccetera. E c'erano tutti gli estremi.
3: Preso questo è venuto, in più devo dire anche Emma stava cambiando casa, gli aveva offerto una parte della nuova casa se arrivava a Roma, perché lui potesse farlo entro pochi giorni, decidono. Dopo 25 anni ero personalmente riandato al Chateaubriand, per garantirmi la possibilità che tre dei quattro figli, uno era troppo piccolo, potessero fare dei corsi particolari, tutto fatto. E poi per un mese e mezzo non siamo riusciti a vederlo. Arrivava. Poi con Matteo Angeli riuscimmo una volta ad andare nel Chad, in una riunione del Chad. Dove lui era, c'era un mezzo vertice africano e non sono sicuro che lui sapesse che noi andavamo al vertice africano, però lì abbiamo potuto vederlo, parlarci.
4: Gli avete fatto una sorpresa.
3: Sì, appunto, e siamo stati una notte intera a parlare. Il risultato, devo dire, lui era molto apparentemente comprensivo. Matteo Angeli, non so, gli venne ad essere un po' brusco perché certe cose un po' gli sembravano eccessive, aveva ottenuto, e tanto noi lo dichiarammo, che lui nei giorni immediatamente successivi avrebbe mandato una lettera come segretario del partito al partito, chiarendo le ipotesi che lui faceva in questa situazione. Semmai noi abbiamo un trimestre ancora con un tesoriere o con il senato, eccetera. E lui sì, devo fare, non ha mai, e non ha mai mandato nulla. Da quel momento noi non siamo riusciti da lui ad avere due righe, e creandoci una situazione molto grave, onestamente, perché era un fatto importante questo segretario del partito, mentre moratoria della pena di morte, mentre diciamo andava molto bene già con l'intero mondo africano, come continua ad andare con Caino ed altre cose per le iniziative che abbiamo all'ONU, il bando delle mutilazioni genitali femminili, la diritto di tutto quanto, se non che a questo punto lui è chiaramente, non sappiamo nemmeno se è stato confermato ministro, perché si leggono le cose sur Le Monde, addirittura fatte abbastanza nei dettagli, ma c'è una caratteristica, è che Le Monde, che fa dei servizi molto cosi, non ha mai nominato fra gli esponenti politici le varie posizioni quelli di Demba Traoré. E a questo punto quindi abbiamo convocato il segretario del Senato, e adesso dovremo pure decidere cosa fare. Io mi trovo da presidente del Senato, mi trovo in una situazione imbarazzante oggettivamente, non psicologicamente. Cioè, come uscirne fuori? Perché devo dire che riconvocare un congresso, no, di questo tipo come i nostri, che comporta anche avere a distanza almeno di quattro mesi l'uno dall'altro dei comitati, diciamo, direttivi, no? Che devono essere fatti, sono essere loro i convocatori anche straordinari del congresso, diciamo che è l'unico evento da allora, poi vedremo, Da allora, devo dire molto grave che ci è accaduto come partito, perché era una segreteria di slancio, di immagine.
4: Di ripresa, no?
3: Sì, grossa, devo dire proprio. In una situazione nella quale, appunto, guarda che ancora adesso le adesioni africane a tutte le nostre iniziative, proprio stanno aumentando ogni giorno. Adesso c'è il ministro della giustizia, ieri, adesso non vorrei dire una fesseria, mi hanno detto Caino e Marco
4: Vabbè, qualcuno ti ha detto?
3: Sì, no, mi hanno detto che c'era il ministro che mi salutava, sai, questi a volte li ho conosciuti, che mi salutava tanto e che aveva pagato l'adesione. E ce ne sono in almeno 5 stati africani iscritti. Formalmente, devo dire, in genere sono ministri quelli con i quali riusciamo ad avere un contatto personale, no?
4: E vabbè, vista l'esperienza, però non facciamo i segretari del partito, perché sennò...
3: Sì, no, in questo caso no, ma devo dire che lui non era segretario.
4: Come no?
3: Perché se no, se lui era non era ministro.
4: Ah, se non era
3: appunto, no.
4: Ma non so. Ma comunque sia, vabbè, insomma, quindi sì, questa cosa è decisamente incresciosa e quindi adesso sì. Che cosa succede?
3: No, però devo dire, allora allarghiamo un po' il discorso. Io credo francamente che mai in questa situazione, diciamo, gravissima del partito, poi sappiamo i quattrini, il problema, l'Italia, eccetera, io credo che raramente è accaduto, ma 3-4 volte in questi 40 anni, che il partito si trovasse in una situazione politicamente, a mio avviso, anche con evidenza di pratica ed estrema attualità. Sul, appunto, sembra a Paciolico, ci tengo a dirlo, perché? Beh, perché dopo, ne abbiamo già accennato, dopo 4 mesi, che per via di un'iniziativa di Pechino combinativa, minacciosa, vi espelliamo se voi continuate ad appoggiare i tibetani, ufficiale, comunicazione ufficiale, chiederemo di espellervi dall'ECOSOC, cioè dalla sede ONU nel quale il partito è membro, credo unico, nemmeno le internazionali socialiste liberali e democristiani in quanto tali hanno quello statuto. Noi come transnazionale, vi dicendo, però l'abbiamo preso, l'abbiamo ricevuto 5 anni fa. E a questo punto la mia risposta, e devo dire che appunto siamo andati a Washington, New York, è stata una risposta che sembrava venire da persone che ci consigliavano, parlo anche del nostro ministro, è cambiato adesso, del nostro ambasciatore alle Nazioni Unite, altri del nostro ambasciatore presso invece degli Stati Uniti, di altri diplomatici che conoscevamo, francesi, eccetera, dinanzi alla nostra risposta, la mia, diceva no, questa rischiano di prenderla come provocatoria. E allora stavolta potrebbe pure darsi che riescono ad espellerli, no, perché per 3 volte hanno tentato.
4: Invece?
3: No, invece è accaduto qualcosa che mi pare oggi, a distanza di 4 mesi, mi pare di poter dire che è di consistente ed interessante attualità. Perché? Perché non solo Pechino dinanzi, loro ci hanno detto voi dovete smetterla con questi qua, tibetani uiguri. Mia risposta, non posso, perché noi l'altra volta non fummo espulsi, malgrado le iniziative vostre, russe, quelle che c'erano, non fummo espulsi per motivi ideologici, cioè ci si riconosceva un carattere democratico, no? Ma non è... adesso invece noi non possiamo accettare questo vostro ultimatum per un motivo dei risultati che potremmo opporre a questa vostra richiesta. Cioè, noi vi diamo questi due documenti ufficiali del Dalai Lama e di Rebbi Akader, cioè dei due leader proprio in causa, che dichiarano formalmente che loro non vogliono l'indipendenza. E addirittura poi citavo, per i 5 giorni prima, il Dalai Lama da Trento aveva detto:
4: sì, da Trento,
3: noi
4: sì.
3: vogliamo, noi vorremmo avere con Pechino gli stessi rapporti che voi avete con Roma. No? E quindi di già veniva. Poi la Rebbi Akader l'aveva fatta ufficialmente nel congresso mondiale degli Uiguri e la risposta è stata, quella sì è stata una prima sorpresa, poi che loro avevano preannunciato alla presidenza dell'ECOSEC che avevano una proposta di ordine del giorno. Nella proposta dell'ordine del giorno il terzo punto doveva essere il caso Partito Radicale, perché appunto per chiedere la nostra sospensione sulla base di queste cose che loro ci rimproveravano. E quasi subito dopo invece si è giunta la notizia, poi confermata, che loro non avevano richiesto nulla sull'ordine del giorno. Sono passati adesso 4 mesi,
4: di cui
3: avrebbero potuto,
4: abbiamo parlato tutte le domeniche in questi 4 mesi.
3: Appunto, avrebbero potuto, ma sì. l'ultima domenica è scaduta in cui avrebbero potuto chiedere una variazione dell'ordine del giorno in corso, niente. Quindi è fatta. E a questo punto, anzi, noi abbiamo, diciamo, segnali, ma i segnali sarebbero proprio quelli magari rivolti a noi, ma no, notizie, anche di parte tibetana, che naturalmente si informa, uigura quella meno, e però di cambogiana, degli altri nostri, ma da Taiwan, perché Taiwan è nella organizzazione della quale anche noi facciamo parte, è quella dei popoli non rappresentati, no? L'UNPO, nei quali siamo, eccetera. E che stanno accadendo, e una è sicura, sulla pena di morte l'ultimo anno loro hanno giustiziato, ma in una situazione nuova, che adesso i giustiziati, siccome hanno bisogno della Corte Suprema perché si passi all'esecuzione giustiziale, i numeri sono quelli. Perché, ebbene, sono il 37% rispetto a quelli che erano giustiziati quando venimmo rimproverati, e venne rimproverata Emma Bonino, perché non aveva difeso i diritti umani, no, lì. E invece proprio a partire dalla cosa moratoria e dall'azione avemmo allora, come abbiamo già ricordato, questa grossa novità che migliaia di magistrati locali che avevano la possibilità di dirgli era stata tolta tutta loro e più di fatto erano i 20 membri della Corte Costituzionale.
4: Sì, Marco, ma tu pensi veramente che questa questione della Cina e dell'iniziativa radicale, che ancora però deve concretarsi, diciamo, ecco, sia il punto centrale dell'iniziativa politica radicale oggi?
3: Il punto centrale, diciamo, no.
4: Ah, bene.
3: Nel senso che il punto centrale intanto è poter tornare in regola con il nostro statuto.
4: Benissimo,
3: è
4: fondamentale, e quello l'abbiamo già,
3: e non è secondario.
4: Oh, e voi non è secondario.
3: No, ma l'altra questione è che i risultati di quali io ho parlato, adesso non sono più io solo a dirlo, loro mi credettero.
4: Che cosa?
3: Perché abbiamo il Financial Times e poi perfino il fatto in Italia che l'ha ripreso. Un'intervista che ho detto, nella quale la dichiarazione del Dalai Lama è formalmente clamorosa, perché testualmente, e quindi
4: di due anni fa, è di 2 anni fa ormai. Questa di Trento, Bolzano,
3: no, quella di Trento e Bolzano è quella che avevo io informato.
4: Sì, che hai già parlato.
3: Ma era una comunicazione mia. Questa è di tre sabati fa, quindi proprio
4: calla,
3: di attualità. E lui c'è tornato una seconda volta perché il fatto che l'ha ripresa da una cosa, diciamo, di quella zona, testuale sotto forma di intervista, lui testualmente non solo dice non vogliamo l'indipendenza, ma dice noi non vogliamo uscire dallo Stato, dall'assetto cinese,
4: fare, no, come direte, Bolzano,
3: strutturalmente, ma anzi noi ci auguriamo che su questo sia possibile, perché...
4: Certo,
3: come sai li ho rivisti ancora di recente, ho visto 5 dei loro ministri che sono venuti l'altro giorno.
4: I ministri di Dalai Lama?
3: Sì, i ministri del governo in esilio.
4: Del governo in esilio,
3: certo, e quello di Dharamsala che è ufficiale, ha riconoscimenti ONU come osservatore.
4: Oh, e venendo invece ai ministri italiani, che diciamo? Perché insomma voglio dire adesso, perché siamo già alla prima abbiamo parlato del Tibet. Non direi che abbiamo dato delle novità, perché l'ultima è una notizia di un mese fa.
3: Tu mi hai fatto, e te ne ringrazio, la domanda, sì, a che punto siamo con le varie cose. E io dico che questa è consistente, anche perché Emma, che ieri ha partecipato anche al seminario che tu, al Senato che tu hai avvocato, piuttosto lungo, abbiamo anche affrontato questo.
4: Anche, molto.
3: Sì. Sì, perché no? A questo punto ho detto qui il problema è l'attività di governo in quanto tale.
4: Vedi?
3: No, dico, io, non è che dico, premetto che una cosa è l'attività di governo, l'altra è l'attività come partito. Poi si tratta di vedere quanto le due cose possano, nell'ambito delle cose che discutete, no, e c'era stata la riunione di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato una cosa importante, a mio avviso, perché ha approvato, come decreto, di fatto, perché la cosa si trascinava, l'equiparazione totale dei figli legittimi e illegittimi. Che è una vecchia storia, che
4: vecchia, era già uscita,
3: ma non è stata
4: mai, era, come al solito, cioè, era sempre l'effetto
3: annuncio. No, stavano lì perché ogni volta facevano un emendamento, ma la cosa che forse verrebbe a dire non è un problema solo di principio, perché riguarda il 25% dei nati in Italia, uno su quattro.
4: E non solo, ma poi tu che dici sempre la ricaduta della giustizia civile, eccetera, pensa ai problemi legali che ne escono.
3: Assolutamente, completamente. No, ma quindi volevo sottolinearlo, cioè, che però naturalmente
4: questo è importante, questo è veramente importante.
3: Ecco, cioè, nessuno l'ha detto, è evidente che questo.
4: No, nessuno l'ha detto,
3: c'entrava con Mattei, eccetera. Matteo Renzi, quando
4: il fake diventa, perché tu non sei, perché c'è un fake di Renzi su Twitter, che è Renzo Mattei, e prima o poi finirà che si scambierà
3: tutte le cose,
4: Pirandello all'epoca di internet, ma comunque sia, quello che dici è importantissimo, perché in realtà mostra un altro dei gravissimi, delle gravissime colpe della stampa italiana, che danno per acquisita una cosa, perché la persona normale dice: ma che sta dicendo Pannella, i figli illegittimi equiparati già l'hanno fatto, in realtà non è vero,
3: avanti ieri mattina.
4: L'hanno fatto l'altro ieri,
3: avanti ieri mattina.
4: Sei mesi fa l'hanno detto, ce l'abbiamo fatto, non è vero,
3: no, appunto, ma no,
4: è come l'abolizione delle province,
3: no, nel senso che c'era stato un voto di commissione favorevole. Dopodiché non era mai andata in aula, perché c'erano delle reazioni all'approvazione in commissione, per cui erano di fuori emendamenti che se l'aula li avesse accettati praticamente era vanificata. Perfetto. Completamente. E allora, devo dire che su quello si era occupato Bottiglione, ne avevamo parlato tanti, quindi abbiamo dato questa notizia da Radio Radicale, che mi pare quasi
4: questo è importantissimo. Certo. Finanziamento pubblico.
3: Sì, allora sul piano del finanziamento pubblico io non ho avuto il testo, che ieri tra l'altro non aveva nemmeno non ho quella della dichiarazione di Renzi, perché da questo prima
4: di... quello di Renzi,
3: No, quella alla quale era legata quella di Letta come Presidente del Consiglio, perché lui, quel Presidente del Consiglio, ne ha parlato e lui ha anche accennato attraverso il 2 per 1000, eccetera. Però non abbiamo un testo a mia conoscenza non abbiamo da questo punto.
4: No, c'è un testo del governo.
3: Sì, ma cioè dico, sì, solo non lo abbiamo, nel senso che un testo come
4: ma c'è uscito.
3: Sì, insomma, ma no, quello che c'è, perché lo abbiamo attraverso le evocazioni dei critici che dicono però in questo modo recuperano lo stesso 42 miliardi l'anno prossimo, cioè c'è tutta una serie.
4: Cioè in sostanza la cosa è questa, se ho capito bene, la do in estrema sintesi, la fine del rimborso elettorale, come chiamano adesso il finanziamento pubblico dei partiti, è il 2017, cioè la cosa va a regime, che viene sostituito con una cosa che per la verità avevano già messo con esiti disastrosi,
3: sì,
4: già subito dopo il referendum, ti ricordi, sì, la storia del 2 per 1000?
3: Sì.
4: Sul 2 per 1000 ci sono delle ambiguità, perché non si capisce, ho chiesto ad esperti,
3: certo,
4: non faccio nomi, ma ho chiesto, certo, ad esperti, non si capisce se poi funzionerà il sistema, chiamiamolo così, vaticano, per cui chi non specifica poi comunque va ai partiti, oppure no, oppure bisogna specificare. Poi c'è una detrazione fiscale molto forte, più forte, questo è un po' strano in effetti, ha fatto un articolo Bekis su questo, ma non ha torto, c'è una detrazione fiscale per chi finanzia i partiti molto più forte di quello che finanzia, che ne so, la lotta contro il cancro. Non è bello, insomma, che ci sia una... E poi in realtà per l'intanto ci sono un'altra serie di provvedimenti che riguardano, già annunciati, che riguardano la cassa integrazione per i funzionari, eccetera. La cosa però che gli critici fanno, i critici più non Grillo, perché Grillo dice vabbè, una schifezza, un imbroglio, è facile. I critici più analitici, diciamo, dicono due cose.
3: Più interni anche, in qualche misura.
4: No, interni.
3: Perché
4: non,
3: c'erano. No,
4: non direi interni. Almeno io non ho consultato critici interni. Il problema è questo: intanto i finanziamenti ai gruppi parlamentari, che non è piccola cifra, sono grosso modo a occhio e croce fra Camera e Senato un'ottantina di milioni l'anno, e le partecipate, che è una cifra ancora tutta, i consigli di amministrazione delle partecipate, anche quello è finanziamento alla politica, tutto questo non viene toccato. Questi sono, mi pare, gli argomenti più forti dei critici. Poi c'è questa cosa che però il finanziamento nel giro di 3 anni viene 3, 4,
3: sì, sì, appunto, con un nuovo Parlamento, con altri cazzi.
4: No, quello poi è tutto un altro discorso. Ma insomma.
3: No, voglio dire, se poi c'è un nuovo Parlamento può cambiare. Quindi
4: può
3: voglio
4: essere,
3: dire,
4: anche tra 4 anni un nuovo governo.
3: Ma quello
4: essere,
3: che a me importa dire, e anticipo, la stessa cosa la possiamo dire per l'altra urgenza assoluta, la legge elettorale. Ma poi ci arriviamo.
4: Ah, poi ci arriviamo. Vabbè,
3: poi ci arriviamo. Cioè, qualcosa nella quale la nostra posizione da 35 anni è quella, con il referendum vinti, quella sul finanziamento pubblico, con conflitti con la Corte Costituzionale, che adesso, come dobbiamo leggere i testi, no?
4: C'è stato, lì,
3: no, ma c'è stato anticipato, quello non c'è stato, che... Uno degli elementi tecnicamente incredibile, perché è di letterale criminalizzazione dei 30 anni dello Stato italiano, perché hanno sottolineato che noi eravamo a potere dello Stato, tu sai, un argomento che abbiamo sempre parlato.
4: Vabbè, questo è complicato, comunque sì, i comitati referendari sono potere dello Stato.
3: Ecco, ma noi... avevamo sottolineato anche a livello giudiziario, poi si era perso, che non ci avevano mai permesso di esercitarlo, cioè loro ce l'avevano mollato dopo il 77, dopo una delle cose più schifose di quelle che avevano fatte, e ci avevano dato come contentino, non richiesto, sì, però siete potere dello Stato. Da allora abbiamo una documentazione numerosa e testuale, nelle quali almeno per 8 anni, noi fino addirittura nel 98, anche se non è il problema, quindi siamo dopo 20 anni dal primo tentativo di referendum, no? E quindi lì, loro adesso dicono che è stato tutto la Corte Costituzionale, il fatto che il referendum dicevano quello, la legiferazione era in contraddizione con quello detto del referendum, e hanno sottolineato che poi a questo punto vi erano state da parte, ma loro non dicono, da parte del potere dello Stato che eravamo noi, solo noi l'avevamo fatta ma non era stato ricevuto, perché era stato contestato, non so con quale balla, l'esercizio. Okay. Quindi nella sostanza oggi noi abbiamo una posizione attribuita alla Corte Costituzionale, poi al Consiglio, alla Corte dei Conti, con De Dominis, quell'altro, assolutamente, quindi di criminalizzazione, tecnicamente parlando, su tutte queste cose dello Stato. No, e adesso vedremo come la fine. Però, tornando appunto al problema dei quattrini, dei finanziamenti, tu hai colto un problema, che rispetto ad allora, che era la legge che istituiva il finanziamento pubblico, dicendo poi quello dei rimborsi ed altro, no, c'è la cosa divertente che nel frattempo le avevano convertite come? Con i finanziamenti ai gruppi, al gruppo parlamentare
4: e alle regioni.
3: Attenzione ai gruppi di tutte le regioni.
4: Certo.
3: Come è venuto fuori la magistratura? Che il problema dei gruppi del Parlamento è venuto fuori dopo che era esplosa su iniziativa radicale quella delle regioni attraverso,
4: certo,
3: la regione Lazio,
4: certo,
3: in modo esplicito che era questo, e la procura di Roma aveva dovuto procedere. Adesso sta procedendo anche nei confronti del presidente attuale della regione per una cosa del tutto diversa, ma perché da presidente della provincia diciamo si era riuscito a muoversi in un modo che adesso vedremo.
4: No, però lì le cose non stanno andando. Vabbè, comunque,
3: sì,
4: insomma.
3: No, le notizie che ho che sono andate già bene, ma comunque vedremo.
4: Vedremo.
3: No, vedremo quando diverranno pubbliche.
4: Sì.
3: Era tutto qua. Sì. Visto
4: però,
3: che l'azione è nostra.
4: Lo so, però.
3: No, l'azione formale è nostra.
4: Sì, lo so.
3: Ecco, bene.
4: Vabbè, comunque adesso non
3: ecco, no, ma dico comunque è aperta. Ma resta quindi il fatto che noi siamo anche quelli che

0: fanno a casa loro, ma vediamo che succederà anche su questo.
1: Oh, e quindi questa è la questione. Adesso non resta che aspettare, però, perché questa storia del finanziamento pubblico, adesso vediamo domani, ci saranno i giornali, le reazioni, già Grillo ha mandato a quel paese Renzi, insomma, poi questo è il dibattito.
0: Poi c'è anche qualcosa a livello del referendum, ma ne parleremo la volta prossima.
1: No, perché? No, parliamone
0: subito. No, perché non sono in condizioni, poi è in corso, voglio dire.
1: Un ricorso.
0: Sì, no, ma a parte ricorso. Il ricorso, no, c'è il fatto che tuttora non sappiamo se quella cosa della Corte Costituzionale che ho già evocato,
1: sì,
0: quella su 30 anni,
1: sì,
0: eccetera,
1: certo,
0: non parta per caso proprio dall'evocazione di questo ultimo caso.
1: Questo, capisci? Sul finanziamento pubblico, dice?
0: Sì, dei gruppi, tutto quello che c'era, ma comunque,
1: certo.
0: Appunto, è su quello, perché comunque, dico, la cosa è questa: abbiamo un regime nel quale tecnicamente abbiamo questa Suprema Corte, adesso dico Suprema Corte, che prende una decisione che tecnicamente criminalizza a livello tecnico 30 anni dello Stato italiano. Su una cosa che è aperta anche adesso. Perché? Perché nei nostri ricorsi sulla cosa attuale, la prima cosa è che la delibera della Corte a un certo punto stabilisce che 100.000 firme non sono state ritenute valide, ma non viene detto nemmeno la cifra totale di quelle, ma il perché. Per cui adesso noi sappiamo, è la cosa minima. Noi siamo i comitati e vogliamo sapere perché le nostre cose sono state ritenute, e su questo non c'è risposta, perché non c'è risposta possibile. Sappiamo che c'è qualche casino alla Corte Costituzionale su come comportarci. Morale della favola: a questo punto abbiamo un regime. Questa mattina adesso il nuovo leader della Lega ha detto l'euro l'euro è un crimine contro i diritti umani, testuale Salvini, no? E poi ha detto
1: esperto nel settore,
0: diciamo. E lo sono quindi anche i nostri governanti. Allora è vero una cosa, che io tecnicamente da qui e con riconoscimento da parte del Presidente della Presidenza della Repubblica ho usato il termine a più riprese. A noi sembra che per omissione e per intervento, tecnicamente il Presidente della Repubblica si trova tecnicamente in una condizione criminale rispetto alla Costituzione. Esplicitamente, a domanda di giornalisti, eccetera, loro hanno detto che non estendevano il termine miserevole che avevano attribuito ufficialmente come Presidenza della Repubblica a iniziative della magistratura siciliana ed altri, non la estendevano minimamente alla nostre accuse o critiche,
1: certo,
0: nel senso che era un'opinione,
1: sì,
0: un'opinione non offensiva,
1: no, che hai espresso su tutti i presidenti della Repubblica, da Einaudi ai nostri giorni.
0: No, ma noi diciamo che con lui lui,
1: certo, poi tutti,
0: no, noi parliamo dalla fattispecie, per cui si diceva tutto quello che fa uno e tutto quello che non fa sono due cose autonome che convergono a. Ecco, no? Ma e quindi diciamo, siamo in una situazione nella quale questi adesso, che fa Salvini e loro? Usano cose che ci siamo permessi a lungo, dicendo ma perché, in anni quando dicevo come definivo la Corte Costituzionale, da qui, no, io no, ho detto, beh, dico ma è possibile che con l'obbligatorietà dell'azione penale nessuno della magistratura ritiene che questa mia espressione reiterata e via dicendo non debba essere. Ho anche dichiarato nel corso degli anni che in almeno 3 su 4 corti costituzionali, durante io facevo questo, dei neoeletti avevano detto ma come?
1: Sì,
0: c'è
1: sì,
0: questa cosa, pannella, via dicendo, e veniva spiegato che
1: veniva
0: no.
1: Veniva spiegato meglio di no.
0: Ecco, appunto. Mentre adesso

0: Allora viene fuori Salvini e questi, allora pure, e probabilmente diranno che sono stupratori e via
1: Sì,
0: dicendo,
1: vabbè,
0: non so.
1: lasciamo perdere Salvini. No, invece no, stavo pensando che questa tua iniziativa sulla Corte Costituzionale, in realtà è questo tuo chiamato così, prende due piccioni con una fava, perché da un lato evidenzia il giudizio liberal-radicale sul ruolo della Corte, dall'altro evidenzia l'assunto dell'obbligatorietà dell'azione penale che diventa discrezionale perfino per la Suprema Corte. Questo è il. Quindi
0: Sì,
1: sono
0: ma lì
1: due
0: dobbiamo
1: cose,
0: andare
1: come
0: bene a
1: una
0: vedere, ma
1: matriosca,
0: infatti
1: insomma.
0: io dico dobbiamo andare
1: No, no,
0: bene a
1: ma è
0: vedere,
1: così.
0: ma resta il
1: È
0: fatto però,
1: chiarissimo quello che dici.
0: no, ma
1: Per una volta.
0: infatti la cosa ricorda come quello che tu dici, un altro aspetto della situazione, cioè la Corte oggi, indipendentemente dalla fattispecie specifica, però in realtà alcuni hanno detto quindi. L'attuale Parlamento è delegittimato.
1: No,
0: E
1: questa è una
0: io stesso ho detto,
1: sciocchezza.
0: a mio avviso, questo tecnicamente è una
1: Una
0: coglionata,
1: sciocchezza, sì.
0: perché una cosa che risale a 3 decenni fa, perché quello che la Corte Costituzionale imputerebbe è il comportamento di 7 legislature a proposito di queste cose: referendum, mancata attuazione, conferma della mancata attuazione ed altro. E di conseguenza, allora, siamo in una situazione che ci pone dei problemi teorici, ma come non è, non teorici ideologici, teorici di comportamento. A questo punto, cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Cioè, la democrazia reale, quella di cui parliamo, comincia ad avere delle caratteristiche pregnanti, tanto da stare acquisendo delle formule assolutamente tranquille. Voglio un esempio. Noi, perciò dicevo legge elettorale, premesso che poi dobbiamo parlare della legge elettorale, e nella quale noi da
1: Speriamo.
0: 30 anni abbiamo anche iniziative referendarie
1: Certo.
0: sul sistemi anglosassoni, diciamo, no? Con quel punto di riferimento ed altro, e premesso questo, ci troviamo in una situazione equivalente a quelle di cui parleremo sulla legge elettorale, perché a maggioritaria, proporzionale, togliamo, mettiamo, tutte queste cose che stiamo sentendo come sui rimborsi. A questo punto, proprio invece per restare su quella questione, per esempio, quando noi abbiamo fornito, perciò dico a volte rivoluzionari seri, per i rivoluzionari seri sono quelli che riescono a produrre a livello anche culturale, ma soprattutto scientifico, giuridico e via dicendo, delle posizioni documentabili che non siano attribuibili a comizi, no? Diciamo a eccessi comiziali. No? E oggi quindi abbiamo, da questo punto di vista, una cosa. Tutti i giornali, e io l'avevo detto 3 giorni fa, dice, ma vedrai i giornali che fanno. Dinanzi al fatto che sulle primarie, perché non ci sono le secondarie, ma in Italia finalmente le primarie l'hanno fatte, dopo le primarie e dopo che ha battuto perfino come spazi e col centro d'ascolto stiamo per dare le cifre, perfino la morte di Mandela, perfino, che è stata una cosa mondiale, tutto quanto, la cosa sulle elezioni delle primarie l'8 dicembre, cioè convocate da tutti i telegiornali come non si fa nemmeno per le elezioni politiche, perché se no è clamorosa. E allora dice 3 milioni, io avevo sparato, dico, quando ha detto altro che 3 milioni pieeranno, perché sono le elezioni per i telegiornali e per l'opinione politica. Perché dicono sì, è per il segretario democratico o il presidente del Consiglio democratico, quello che è il
1: Vabbè,
0: casino.
1: insomma,
0: No,
1: quindi
0: dico
1: sì, ci sarà
0: appunto
1: questa
0: questo.
1: attenzione
0: E
1: prevista.
0: abbiamo avuto 3 milioni di partecipanti. A mio avviso,
1: Un po' di meno, mi
0: 2
1: pare.
0: milioni 960 mila. Abbiamo avuto 3
1: 3
0: milioni di
1: milioni,
0: votanti.
1: dice.
0: ma a me, per me potevano essere anche sei, perché adesso lo documenteremo. Per nessuna elezione è stato dato dai telegiornali e dalle altre italiane il tempo, lo spazio e le posizioni e l'audience, nemmeno in nessuna, diciamo, non c'è stata data nemmeno il 20%, attenzione, per le elezioni quelle regolari, no? Che si vedeva, il 20% di quello concentrato negli ultimi 15 giorni per informare sulle su queste elezioni del Partito Democratico. Allora, vi stavo dicendo, dobbiamo cominciare a riconoscere che sul piano della democrazia reale ormai stanno accadendo cose che si stanno incardinando e quasi tutti li vivono quasi come normali, quindi in realtà acquisite. Perché altrimenti magari perfino questi poveracci, diciamo, politicamente parlando, di berlusconiani, manco loro, eppure avrebbero potuto dire, è già bella roba, voi parlate di questa cosa come se fosse del potere, è un partito, è un problema, elezioni all'interno di un partito, e viene presentato in un tempo in cui le elezioni politiche o referendarie hanno avuto finora, ecco perciò si assetta la democrazia reale, e quali appunto c'è il 20% per le vere elezioni politiche, che sono le primarie, le secondarie, eccetera, e per queste che riguarda quelle di un partito e via dicendo c'è il 70% di ascolti procurati in più di quanti non ce ne siano per le cose elettorali o referendarie. Questo, voglio dire, lo si annoti, diciamo, nel dossier la democrazia reale e la democrazia legale in Italia.
1: Venendo al tema invece adesso del nuovo segretario del PD, intanto ha fatto una nuova responsabile giustizia, che la prima cosa che ha detto, gli avevano detto, c'era un bell'articolo di eBay in cui spiegava che gli è stato annunciato per telefono due giorni prima e gli hanno detto cominciati a preparare, sì. Si è preparata evidentemente sul Bignami e la prima cosa che ha detto, dice, comunque l'amnistia no. Non cominciamo bene, diciamo.
0: Ma no, ma lui già aveva sostenuto l'era.
1: Epifani,
0: no, ma poi parlò ancora tre giorni fa. Poi va a scegliere questa. Lui, evidentemente, col suo carattere, deve aver ritenuto, perché io queste cose le ha sentite da me, un po' come cose che sbagliava proprio anche. Sì. Quando ricordavo, c'era il PC che lo faceva contro il referendum sul divorzio, ricordato in che caso,
1: sì, quello che bisogna che il Parlamento si occupi,
0: era Iattura, sì, e lui diceva il Parlamento e non il referendum, e quindi la stessa cosa, visto che sull'amnistia è il capo dello Stato, eccetera. Ma a questo punto lui in realtà c'ha il presidente della regione, che è sempre stato politicamente un PC, diciamo, Rossi. Sì, ma con alcune caratteristiche di PC, come dire, austeri abbastanza nell'uso del potere, nelle responsabilità, no? Pochine. Eppure la regione è importante, la regione rossa toscana, è più tranquilla dell'emiliana, come abbiamo visto, dove in Emilia anche leghisti hanno avuto delle affermazioni fra Bologna e le regionali impreviste, e di conseguenza lui ha deciso su questo. La mia posizione sarà quella dell'opinione pubblica, che dice bisogna difendere da Caino gli Abele a naso, a naso. E questa temo che il giovine, il ragazzo, speriamo per lui ma per tutti, diciamo, che non ne commetta un'altra di valutazione sbagliata come questa.
1: Sì.
0: non ne commetta un'altra, perché altrimenti la fragilità del suo opportunismo, ci sono tante forme storiche di opportunismo, ve ne sono alcune che sono, sia pure in congiunture ma lunghe, vincenti, altre sbarazzate, perse, travolte, no? Le posizioni opportuniste. E lui ha proprio l'impressione che su questo bisognerà seguirla abbastanza bene. Però mi dai l'occasione, Massimo, non è questo problema sulla giustizia, che noi abbiamo questa cosa della marcia adesso di Natale, che è sulla giustizia, no?
1: Sì, è certo.
0: Bene. E l'ho detto, sono stato ricevuto da padre Lombardi, col quale non è la prima volta, come è noto.
1: L'ha detto stampa.
0: Sì.
1: Responsabile.
0: Beh, lui non è solo
1: portavoce.
0: No?
1: Portavoce, responsabile portavoce, della stampa.
0: È direttore di Radio Vaticana, quindi no, è una serie di poteri, diciamo quello da portavoce sicuramente, insomma. E quindi ne ho parlato.
1: Adesso il che vi siete detti?
0: Ci siamo detti.
1: Vabbè, quello che vuoi.
0: No, ma voglio dire, ho ripetuto le nostre ragioni, le abbiamo approfondite, c'era il fatto di Lucio Bertè che cadeva.
1: Ah, certo, giusto.
0: No, ma anche perché, no, ma mi ha dato l'occasione per ricordare, io, guardi, è bene che qualcuno faccia un promemoria a sua santità per questa cosa. Questo qua, Lucio Bertè, è venuto qua giù perché da quando era consigliere regionale 9 anni fa, fece sciopero della fame, eccetera, perché dei lavori di riassetto urbanistico attorno al Duomo, e si era accorto che stava saltando un cimitero ebraico e anche, diciamo, precedente, ma poi divenuto cristiano, di rarissimo valore. E da allora ha fatto obiezioni di coscienza, poi non è stato più consigliere regionale, però l'iniziativa l'ha mantenuta. Io credo che 3 anni fa in Piazza del Duomo ho fatto, o 5 anni fa, quindi ho fatto un comizio con lui su questo.
1: Dell'archivio si dovrebbe trovare.
0: Sì, appunto, certo. Ma devo qui, quindi il dossier c'è. Ma questo mi è stata l'occasione per dire, anche andate a vedere un po' nelle vostre carte. Perché quando, non so se era il 2050, quando c'era l'anno santo con...
1: 1950, l'anno santo.
0: E c'era Francesco sindaco in quel periodo.
1: No, scusami Marco, no, momento. Ah, no, 2000,
0: no, no,
1: magari.
0: No.
1: Quello aspetta, c'era Papa
0: Pacelli. Ma io volevo dire quell'altra cosa.
1: Ah, quell'anno santo dopo, 2000,
0: ecco, quello,
1: Francesco.
0: No, quello appunto. E a un certo punto andammo a vedere e c'era, per fare il traforo, quello che poi sbucava nell'ex... come si chiama?
1: Sì, me lo ricordo. C'era la storia del... Era il parcheggio, però non era il traforo.
0: No, il traforo perché...
1: No, signore, era il parcheggio vicino al traforo.
0: Ecco.
1: Andreotti sulla sua rivista, come si chiamava? Critica, qualche cosa?
0: Ma torno a dire, Il Messaggero, Il Tempo, feci cose, ruppi un po' su Francesco, con Francesco su questo mi incazzai e trovai indecente, non è... E continuai, niente da fare, figurati, con i comunisti, i socialisti, con nessuno. A questo punto però concretezza,
1: ecco come si chiama,
0: che era l'organo ufficiale andreottiano, usciva una volta al mese, lui fece fare a 2 archeologi e in modo particolare di questioni religiose romane, un servizio su questa mia posizione, le mie denunce e la verità, dicendo questo è vero, cioè il dato di partenza, questo è, ci sono le ossa, ci sono le cose di martiri, quindi di fatto, no? Eccetera. Ecco, quindi c'è una continuità certa, per cui valeva la pena di segnalarla così en passant,
1: certo, sì, giusto.
0: Perché di queste cose... In realtà di questo tipo ce ne sono, non sono così rare, del nostra, come dire, difesa delle religiosità contro i clericalismi e i poteri mondani clericali.
1: Questo è Antigone, più che la religiosità è il diritto. Però posso dire una cosa che è tipica, cioè, voglio dire, io posso capire tutto, per carità, sono solidale con Bertè, con l'anno santo, eccetera. Però uno si chiede, va bene, allora c'è questo cimitero importantissimo, una reliquia, un reperto storico importante, oltre che una reliquia per chi ci
0: vive. Una realtà per il momento storica importante.
1: Beh, in realtà mi pare azzardato, sarà un reperto, non una realtà.
0: Sì, sì, no, ecco, voglio dire, ma un reperto che c'è consistente.
1: C'è sul serio.
0: Tant'è vero, su Milano si continua a dire, sì, guardate che ormai va a finire che ci restano solo le ultime pietre.
1: Va bene, però voglio dire, sia questo cimitero romano sotto al parcheggio, sia quell'altro sotto dal Duomo, nel parcheggio, eccetera, non è che uno potesse andarlo a vedere, non è che avessero fatto un sito archeologico, era una cosa che stava sottoterra e che nessuno poteva vedere. Allora, se è un dato umano di pietas, perché tu dici non è bello scavare un tunnel sulle ossa della gente, siamo d'accordo, ma allora una volta che l'hai trovato, che c'è questo, allora l'altra cosa da dire è: si faccia un sito per poterlo mantenere, o no?
0: Questo è stato già detto.
1: È stato già detto.
0: Ufficialmente, oh, no, nel senso che detto, quello stava lì e restava lì magari per mille anni.
1: Sottoterra, senza che nessuno nemmeno lo
0: sapesse. Non è poi
1: messo
0: esattamente un sottoterra.
1: Si scavano.
0: Non è un perché da una parte scavi e da una parte vai. Ma comunque, voglio dire, c'è questa realtà. E allora nessuno l'ha toccata per mille anni.
1: Perché non sapevano che c'era?
0: No, probabilmente si sapevano, la toccavano, non si facevano lavori.
1: E appunto dico, questo è un po' strano. Perché
0: appunto, no, a mio avviso è molto, non è strano, è sintomatico gravissimamente.
1: Gravissimo.
0: Nel momento in cui, per esigenze urbanistiche, per esigenze molto mondane, esigenze materiali e via dicendo, viene fuori che si usano mezzi, si deve ristrutturare la zona, rifare, e a quel punto con la cultura di oggi, il potere di oggi e via dicendo, se non ci fossero i radicali che vengono e pongono questo problema, atei, teisti, atei devoti, la Madonna, sì,
1: non ho detto nulla.
0: No, ma io ripeto, a questo punto abbiamo l'atei devoti, i teisti, tutti quanti e via dicendo, nessuno se ne accorge. Cioè tutti ne prendono atto come una cosa, appunto, un po' come dicevi, no, normale, beh vabbè, a un certo punto, no, dico normale nel senso che ne hanno bisogno e a questo punto intervengono, perché per mille anni non ne avevano bisogno, adesso ne hanno bisogno, quella roba per loro non vale niente.
1: Questo.
0: Come?
1: Io ho detto questo.
0: No, tu accennavi e dicevi, finora non sono mai intervenuti. Ed è esatto.
1: Un po' diverso.
0: Sì, e io dico, infatti, per me il tuo argomento lo condivido tanto che rafforza quello che dico.
1: Okay.
0: Se tu per mille anni non te ne accorgi, non ne hai bisogno, non è sintomatico di qualche cosa, ma di una carenza. Ma nel momento in cui diventa ufficiale, chiaro, c'è il progetto, eccetera, e un laico nel senso non chierico, no, uno che non c'entra, non è uno del mestiere, e via dicendo, se ne accorge, è radicale. Dice, ma siete matti, qui a Roma o lì? E a Roma mi incazzai anche, devo dire, con la comunità ebraica.
1: Perché no, c'entrava la comunità ebraica? Quella era una cosa di
0: perché a Roma, la cosa interferiva anche con una cosa ebraica contigua, ma anche precedente. Ecco, quindi
1: anche lì c'era una
0: cosa. Lì. Sì, sì.
1: Ah, lì a Milano no, allora. No.
0: A Milano non credo che ci sia.
1: Ecco, allora a Roma era.
0: E a Roma,
1: capito,
0: a Roma. E comunque lì è quel sant'uomo di Andreotti che si impuntò, si incazzò e volle che sta cosa almeno fosse scritta. E fosse scritta facendo proprio dal punto di vista tecnico. Diciamo, è vero che c'era sta roba, è vero che la stanno facendo fuori, è vero, è vero. Era, mi pare.
1: Vabbè, comunque hanno distrutto questo cimitero, hanno fatto un pessimo sottopassaggio che si allaga sempre. Certo. Il garage non so, almeno quello
0: certo,
1: forse
0: no, ma appunto, ma soprattutto, vabbè, Comunque, era una parentesi che abbiamo fatto, che però valeva la pena di fare.
1: No, certo, certo. Adesso
0: perché ho detto con lui, ho accennato al fatto anche di Lucio Bertè, che tra l'altro era una cosa che anche lui aveva saputo da poche ore, perché aveva ricevuto una nostra informazione in proposito, perché c'era stato il fatto che era giunto il fatto che Bertè era colpevole di dormire, di avere dormito alle 4 del mattino, si era messo lì dove manifestava, dice qui c'è la cosa anche su Roma, no? E a un certo punto viene attraverso questa vicenda e contemporaneamente gli ho detto poi tra l'altro partiamo da Via della Conciliazione per la marcia di Natale anche da lì, incidentalmente ho detto lui stava dormendo proprio lì dove noi partiremo di fatto per la marcia di Natale su Amnistia, Giustizia e Libertà.
1: Piccole prove d'ascolto, guarda, abbiamo la risposta di un giornalista a proposito di quella cosa che dicevi, ma soprattutto ero io perché ho forse esagerato, del decreto legge del governo. C'è Silvio Buzzanca di Repubblica, che credo abbia seguito la cosa, che ricostruisce la questione e dice no, un momento, il testo del decreto legge, sul finanziamento,
0: sì.
1: è quello sul finanziamento, cioè, appunto, certo. Dice è quello approvato in ottobre alla Camera e passato al Senato, dove si era impantanato, ora lo ha trasformato, ora il governo sul finanziamento, parliamo
0: No, l'unico problema che io insisto, siccome...
1: Quindi è sempre quello in sostanza.
0: Sì, ma quello che voglio dire no, è che non avendolo visto...
1: Però Buzzanca dice in realtà il testo è già stato approvato in una Camera, quindi è stato trasformato in decreto, è quello lì,
0: e allora,
1: è quello.
0: Ecco. Allora io dico prudentemente, ma non per eccessi, siccome è stato ripreso rapidamente la mattina e via dicendo, eccetera. Ma lui dice da per buono è stato il testo della Camera, punto e basta. Voglio vederlo questo.
1: Ma quello c'è, lo puoi andare a vedere, non è un problema.
0: No, ma adesso, ma lui stesso probabilmente non ha ancora avuto il tempo di andare a vedere.
1: Marco, a ottobre è stato approvato.
0: No,
1: Sei uguale, dici tu.
0: Sì. È questo che io dico, okay, perché continuamente abbiamo queste cose approvate alla Camera, poi al Senato. Poi il governo fa il problema, ma una volta è successo anche su Radio Radicale, 6 anni fa.
1: Ah sì, lì però proprio una cifra.
0: Sì, no, ma per dire, quello approvato al Senato in ultima istanza e via dicendo.
1: Quindi il problema, tu dici, resta, perché adesso bisogna
0: siccome è complicata quella cosa, non è complessa, no?
1: No, è complicata oggettivamente, di capire se il decreto è uguale a quella legge licenziata.
0: Se non c'è qualche
1: modifica, va bene,
0: ho
1: capito i termini della questione. Va bene.
0: E ringraziamo Buzzanca.
1: No, vedi che dici che... Poi io vorrei tanto avere... adesso dico una malignità, ma... Siccome questi dati d'ascolto che sono tanto cari a Italia Oggi, che è l'unico giornale che li pubblica, danno Radio Radicale in calo, eccetera, vogliamo dire che quei dati d'ascolto sono una buffonata basata su alcune telefonate e basta, e che funziona molto più come dato d'ascolto il social network e l'interazione? Perché voglio dire, per esempio, questa trasmissione qualcuno l'ascolta, visto che interagiscono su internet, rispondono. Allora come da dove escono quei dati? Lasciamo perdere. Però prima o poi, no, perché la citazione è propria, perché adesso c'è un dibattito interessante che addirittura mette in discussione l'utilità dei dati televisivi, addirittura su come sono fatti, rispetto all'interazione sui social forum e su internet. Naturalmente anche quello è un dato particolare, però insomma le cose sono più complicate.
0: No, anche perché l'Auditel è per le cose radiotelevisive, questo c'è l'Auditel.
1: No, guarda, adesso non... vabbè, sentiamo.
0: Sì. Mentre per le cose radiofoniche, non audiovisive,
1: sì, si chiama Audiradio, ma non è la stessa cosa.
0: Ma non è la stessa cosa, né la stessa addirittura configurazione.
1: Ma non è proprio la stessa cosa, perché l'audit...
0: Sto dicendo, l'audit è indiscusso come fonte.
1: No, è discusso pure quello, Marco, per la verità.
0: Ma è chiaro che si
1: però è meno discutibile.
0: Allora diciamo che l'auditor si fa molto spesso quel punto di riferimento. Poi alcune volte sicuramente potrà essere contestato.
1: Certo.
0: Ma è, diciamo, l'auditor è ufficioso se non è ufficiale. Ecco.
1: È l'unico del...
0: Ecco, appunto, è quello che dico. Mentre, come sappiamo, anche per i contratti che noi abbiamo... audiovisivi con il centro d'ascolto, perché ci abbiamo con l'autorità, l'abbiamo avuto anche, sì, anche, anche su quello non c'è un punto di riferimento ritenuto, come dire, almeno diciamo almeno autorevole o diciamo da punto di riferimento quanto l'Auditel a livello puramente radiofonico. Questo è tutto qua quello che volevo dire.
1: Vabbè. Allora, dunque, invece, venendo, avevi detto la riforma elettorale. Guarda che il tempo passa, mancano 50 minuti, quindi il tema è complesso.
0: Ecco, appunto, allora voglio dire, se oggi mi pare non ho sentito, se non per la ripercussione che c'era della questione della Corte Costituzionale, secondo qualcuno, sulla legittimità degli attuali parlamentari. Questa era, no. E io, a mio avviso, quella proprio è ultra secondaria ed era una cazzata abbastanza. Perché? Per difetto. Nel senso che se la posizione della Corte è quella che è, riguarda l'intero regime, 40 anni di regime nelle cose proprio centrali della forza legislativa del referendum, la terza scheda che abbiamo sempre detto la nuova Costituzione ha inserito e hanno fatto l'impossibile per farla fuori, ma a questo punto viene fuori proprio da quella suprema cupola della mafiosità partitocratica che, come proprio su questi punti, noi abbiamo avuto polemiche gravissime e incessanti. No, adesso, proprio dalla Corte, pare che si muovi quindi da Corte Costituzionale che...
1: ma questa Corte, in effetti, un po' di tempo, no, ma io da infatti, delle sorprese.
0: Sì, ma anche perché, appunto, anche perché noi abbiamo anche i ricorsi... che in corso, perché ancora dobbiamo avere delle risposte dalla Corte di Cassazione che non sono arrivate.
1: Quella è un'altra cosa.
0: No, no, ma quelle di adesso, e dico allora, siccome è vero che in Corte di in la Corte Costituzionale, per esempio, abbiamo pendenti con Filomena Gallo sulla legge 40, altre due o tre cose rinviate da giudici, e a questo punto noi non escludiamo che ci siano, tra virgolette, sorprese anche dalla Corte Costituzionale anche sull'articolo 40, per dire, no, sì, nel senso che convale. Quindi era un inciso, ma che valeva la pena di fare, perché hai ragione, da questa Corte Costituzionale potremmo dire che i fattori interni di divisioni politiche interne sono fattori cambiati. Ecco tutto qui, no? Non mi sentirei di dire. Poi potrebbe anche darsi che sono cambiati in modo tale che da una presenza, come dire, neo-ortodossa ma autorevole all'interno della Corte sia scattato questa soluzione di continuità, appunto. No?
1: Vabbè, ho capito dove vuoi andare a parare. Certo. Allora, sì, credo anch'io.
0: Quindi, sulla legge, ma volevo dire, sono delle analogie, no? Che mi pare importanti e posso liquidarla con poche frasi. Così come dall'inizio noi prendemmo, poi qualche volta c'è stato qualche liberale, qualche volta qualche socialista, ma devo dire soli politicamente, non nella continuità. Come Don Sturzo, che lo diceva pure Don Sturzo, ma insomma era negli ultimi semestri, il principio del finanziamento pubblico e via dicendo crea dei partiti parastatali e crea uno Stato parapartitocratico, diciamo, per metterla così. Quindi abbiamo,
1: Don Sturzo per l'industria di Stato, no?
0: Abbiamo contestato quindi e non abbiamo mai smesso. Abbiamo inseguito le varie ipotesi, siamo stati attenti ai doppi turni o no, che potevano giocare, no, scusami, voglio dire, no, siamo stati attenti ai finanziamenti al Parlamento, poi siamo stati determinanti per quelli alle regioni, eccetera. Quindi voglio dire, la nostra posizione, quella è onore a Mentana, perché ieri sera è una cosa, devo dire, bisogna dirglielo, ma vuol dire disonore al regime, al giornalismo, all'informazione, perché lui ha detto, bisogna dirlo, onore ai radicali, sono loro che hanno fatto incardinato sto problema nella storia del nostro paese, che adesso appare. Ora, è la stessa cosa sulle leggi elettorali. C'è una cosa che voglio dire, è un esempio del perché non dobbiamo poter parlare, ed è un riflesso che hanno ormai, perché temono che quasi magicamente, per la maledizione, la gente, se ci ascolta, capisce e ci dà ragione su tutto, anche le cose più incredibili. E quindi il problema è risolto. Cioè, c'è da questo punto di vista una osservazione da fare. Siccome tutti l'abolizione delle province, quindi si rifà anche sulle leggi elettorali, voglio dire, c'è una cosa. C'è una piccola cosettina, questa voglia di cancellare la spesa degli eletti. Meno eletti, sì, meno eletti alla provincia, meno eletti in Parlamento, meno eletti e via dicendo.
1: Però Marco, posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Io per carità sono d'accordo sull'importanza, il rapporto, però una volta che uno c'ha, posso fare l'avvocato del diavolo, adesso non ti
0: certo.
1: E poi naturalmente.
0: No, è utile, scusami.
1: Una volta che tu hai attribuito ad ogni gruppo di 100.000 cittadini un deputato, che è il deputato del territorio, può bastare, è una rappresentanza più che decente, insomma, per un'assemblea nazionale. A quel punto hai tolto un quarto dei deputati. Cioè,
0: ho capito.
1: Allora, la California, se parliamo di modello americano, la California, come tutti gli altri stati americani, a parte alcuni che ne mandano uno, manda due senatori a Washington.
0: Sì.
1: La Lombardia ne manda 200 volte, cioè più del il quadruplo. Forse non è un problema del tutto.
0: No, certo, ma allora domenica prossima facciamoci aiutare.
1: Sì.
0: No, su una cosa. Forniamo quali sono i poteri locali, detti locali, di quanti consigli comunali, municipi e altri. Perché e dove volevo arrivare?
1: Ecco.
0: Dunque, per esempio, Sturzo diceva con queste liste si è perso il contatto, anche perché il contatto col territorio e gli abitanti, no? Finché erano fatti su due persone che si e quindi erano piccoli anche, no? Che si contrapponevano, era chiaro, ed era un rapporto personale, ma anche personale, poi perché mafiosi o non mafiosi, colore, ma anche
1: tanto sono rimasti,
0: no, ma dico anche personali per quel che riguardava l'elettore, perché in fondo presumeva quella lì più o meno lo conosce, se motivi puri o no, ma il territorio veniva conosciuto. Adesso, ma non viene qualche forma di dubbio nemmeno sul dolo, purtroppo? Noi stiamo discutendo poco, tranne, devo dire, in modo particolare Bolognetti, ma sull'onda di vecchi scontri di 30 anni fa, miei con l'Agi, Pleni, eccetera, no, mettiamoli da parte, che furono molto gravi. Allora, oggi si discute enormemente, quando si parla di un territorio, della vegetazione, del mare, dell'inquinamento e del sottosuolo. La cosa che ho fatto su Napoli e il Vesuvio, non a caso in questa grossa cosa che devo dire miracolosamente, tranne anche una cosa a livello TG3 o TG2, che abbiamo fatto con Doriana lì a Napoli, questo convegno, che ci era sembrato un poverito come presenze, invece ha avuto tutte le televisioni locali e via dicendo, hanno detto, io avevo ricordato una cosa che da consigliere comunale, una cosa urlavo, dico ma scusate, a me mi ha detto, io sono ignorante, mi dicono i geologi una cosa, che Napoli era su terreno roccioso, era questa la nostra caratteristica, eccetera. Per cui la solidità del sottosuolo, l'essere permanso in mille anni, anche delle volte delle bellissime gallerie, sì, diciamo, nella cosa, eccetera. No. E adesso invece la cosa venne fuori quando feci un'interrogazione sul fatto che, avendo fatto l'istituto della regione, importante e anche giudiziario,
1: sì,
0: vicino tra l'altro al carcere, l'avevano fatto bellissimo, alto,
1: sì, perché era sull'Acquitrino,
0: sì, no, e un metro, no, ed era, si era abbassato di 1,30 m,
1: sì, c'è un palazzo che si è abbassato,
0: allora io su,
1: sì,
0: quello,
1: ma questa era una vecchia polemica,
0: anche perché mi ero incazzato perché avevano trasferito là per poter fare, tu pensa, l'aula bunker nel carcere, ti ricordi?
1: Ho presente, ricordo.
0: Una parte dei due piccoli laboratori che c'erano, poi erano trasferiti.
1: Però devo dire anche che il progetto del nuovo centro direzionale è firmato da un grandissimo architetto.
0: Assolutamente, il problema bisogna vedere. Allora, ho detto, ma scusate, non avete più, non ho sentito più parlare. Avevo sentito però che le previsioni e le denunce nostre, dopo 10 anni, avevo sentito testualmente che, essendo notoriamente ricche d'acqua ed ottime acque il sottosuolo di Napoli, che avevano resistito grazie alla natura rocciosa di questo sottosuolo, in realtà, avendo chiuso col cemento gli sbocchi al mare, che erano enormi, oltre a ripetersi sullo sbocco al mare, a questo punto, tu fai così, spero che resti anche l'immagine.
1: È una storia dell'Ottocento. No, ma io facevo per, stiamo tornando all'Ottocento, la gettata di cemento a Santa Lucia.
0: Sì, ma quello, no, il problema
1: non è che se ero critico, gettate, dicevo, stiamo tornando indietro.
0: È che quelle gettate di cemento sono arrivate, lo dissi anche a uno dei sindaci onestissimi che si metteva l'elmetto giallo in solidarietà,
1: Lezzi,
0: ecco, di altri, sì, avevo fatto anche su Bagnoli, cioè non era più una cosa Santa Lucia,
1: no, ma Bagnoli è un altro discorso, sì.
0: No, cementificato tutto quanto il territorio che era, aveva certe caratteristiche, e quindi in modo acceleratissimo il trasformarsi in palude del sottosuolo, è, tranne l'eccezione dei campi Flegrei, dove sappiamo
1: dove
0: c'è
1: direttamente il bradisismo,
0: dove c'è una natura sismica che viene definita la sesta del mondo, non il Vesuvio,
1: certo,
0: quella lì, la sesta del mondo. È un altro discorso ancora, no?
1: Ma quelli sono luoghi magici, c'è poco da fare, Virgilio. C'è un bellissimo libro di Michael Lidini,
0: sì,
1: su Virgilio.
0: È magico, da Tenero poteva avere la magia di 3 milioni di persone fatte fuori, incenerite.
1: Ma
0: in
1: io
0: un
1: non facevo un'osservazione.
0: Grazie allo Stato italiano e della cultura. E della,
1: ma io non facevo un'osservazione cinica, caro,
0: no, ma
1: Marco.
0: Io, no, ma era tu,
1: solo,
0: no,
1: ma se Virgilio ci ha messo.
0: Non ho detto che tu lo stavi facendo.
1: Vabbè. Se Virgilio ci ha messo la bocca dell'inferno lì, motivo ci sarà, dai, insomma, no, voglio dire, la bocca dell'inferno di Virgilio, l'Ade, sta lì, sai, sta vicino al Lago Patria, fra Lago Patria, Nisida,
0: e allora,
1: dai, quindi,
0: sono d'accordo che quindi,
1: vedi,
0: la
1: quindi
0: cosa
1: figura,
0: è
1: era nota già da, dai,
0: quindi
1: di
0: voglio dire, la cosa è ancora più grave, più criminale,
1: allora, senza dubbio,
0: allora, e non per carità, nel senso, no, in un modo incredibile, se prendiamo anche queste come testimonianze,
1: sì, ma questa però è una critica che si può fare a, diciamo, dai Borboni ai nostri giorni, non è una cosa della
0: certo, solo che i nostri giorni hanno tecnologicamente la possibilità di accertare i fenomeni naturali, sismici e gli altri, così come il giapponese che è Nagasaki, che è venuto l'altro giorno, non ci credeva.
1: Lo so,
0: cioè, non è possibile.
1: Ma chiunque non viene se ne parla, non ci crede.
0: Ma dice vabbè, però a mio avviso che non ci creda e che so, questo non importi a nessun consigliere comunale, lasciamo fottere un sindaco. A nessuno, presidente della provincia, a nessuno, devo dire, per me vuol dire quanto la democrazia reale è appunto reale tanto quanto era reale il comunismo utopico, umanistico e via dicendo, quando è divenuto comunismo reale. E siamo in una situazione italiana nella quale appunto mi viene in mente che con la situazione del sottosuolo, degli scavi eccetera in Basilicata e le inchieste, i dati ricostruiti dei radicali, dei quali invece vicino Nicchi Vendola, nemmeno Emiliano, non sanno nulla, anche se il loro celeberrimo acquedotto in tutta Europa via dicendo, adesso è pacifico che ricevano acque gravissimamente inquinate dalla Lucania, perché tra l'altro era chiaro che le montagne erano le consistenti, quelle non proprio pugliesi ma del massiccio, che in cui la maggior parte sono della Lucania, no? Ecco, quindi no, voglio dire, certo, solo che alcune cose che potevi intuire per fatti tradizionali antropologici, da generazioni si trasmette, un poeta lo registra, eccetera, ma oggi la scienza appunto chiarisce delle cose. E allora il problema vero è forse di dimenticare che rispetto ai tempi andati di 2 secoli fa, 1 secolo e mezzo fa e via dicendo, diminuire i rappresentanti del territorio è diminuire in qualche misura i corruttibili, certo, ma anche non i corruttibili.
1: Però Marco, scusa,
0: sì, e quindi, no, termino il concetto, voglio dire, quindi per me è un problema generale di tutta Italia, e non solo di tutta Italia, vale anche sulla Grecia, per alcune cose che si sentono, e l'Albania per alcune cose che si sentono. Noi a questo punto non si tiene presente quanto sia importante proprio nel mondo contemporaneo che l'eletto e gli elettori abbia un rapporto culturalmente aggiornato di quello che è il territorio e l'esigente. Certo.
1: Posso fare un'obiezione sempre da avvocato del diavolo, però in questa ci credo, devo dire. Sono stupefatto, perché non che il tuo discorso non mi convinca, mi convince in assoluto, tant'è vero che in America, come tu giustamente noti, la California c'ha 2 senatori, però tutti gli stati hanno Camera e Senato, e poi hanno la Contea, che è la provincia, ma c'hanno una cosa. Però proprio l'esempio che fai tu sulla campagna contraddice proprio il tuo qualificarti come consigliere comunale contro il regime a Napoli, perché tu in fondo lì ponevi il problema dell'area metropolitana. E cos'è l'area metropolitana? È evitare quello che è successo, evitare che invece che del piano regolatore di Grumonevano o di Marcianise o di Grazzanise, con i rappresentanti, per carità, della comunità locale, e li stiamo vedendo quali sono i responsabili, i rappresentanti della comunità locale, basta ascoltare il processo Cosentino la sera per capire come sono fatti quei responsabili. Quella è tutta gente da mandare la più parte in galera, perché lo meritano, e soprattutto evitare che ogni comune si possa fare il suo piano regolatore. Abbiamo le case costruite, basta arrivarci a Napoli a 10 metri dall'autostrada.
0: Il tuo punto di vista,
1: ma no, è il tuo, l'area metropolitana,
0: no,
1: è questo,
0: è chiarissimo il tuo punto di vista, ha detto quello che hai detto, è chiarissimo, mi è chiarissimo. E adesso, se mi consenti, ti rispondo.
2: Ho capito.
0: Allora, il mio slogan era: dobbiamo fare l'area metropolitana dei 92 comuni.
2: Perfetto.
0: Perché se i comuni hanno le loro autonomie, via dicendo, solo la camorra organizzata a livello del territorio tutto potrà occuparsi della monnezza. Ma era l'esempio che facevo concreto, che poi si è verificato la roba. E quindi era la mia. Di conseguenza, l'area metropolitana doveva subentrare proprio per garantire i mezzi e i connotati e gli obiettivi scritti della cose, delle funzioni che doveva svolgere.
2: Appunto.
0: Che i comuni separati, 92,
2: benissimo,
0: non potevano avere rispetto. Quindi io dicevo, se no, solo le camorre potranno farlo.
2: È quello che è
0: ed è quello che è successo.
2: Il nome della rappresentazione.
0: Allora, solo che io non ritengo che l'alternativa è fra la camorra politica e la camorra.
1: E chi l'ha detto questo?
0: Perché tu dai per scontato nel tuo ragionamento. Tu dici,
1: il
0: ma
1: tuo
0: sia politico,
1: ragionamento.
0: Tu stai dicendo, scusami, lasciami dire, poi dici no, hai capito male.
2: No, non mi permetterei mai.
0: Come? Se io ho capito male dovresti permetterti, se no non è un dialogo.
2: Certo.
0: Allora, tu appunto stai dicendo, adesso, che cos'è? Tutti questi consiglieri comunali sono tutti corrotti.
1: No, io sto dicendo che tutti quei consigli comunali hanno fatto piani urbanistici che sono una schifezza. Questo è il dato di fatto, e si vede ictopoli.
0: Ed è quello che io dicevo,
1: appunto.
0: Cioè io dicevo, se sono 92 comuni, realtà la camorra avrà la forza di fare.
1: Allora ce ne vuole uno.
0: Allora l'area metropolitana, con i poteri regionali equivalenti, con una cosa di modernità, di legge elettorale ed altro, era uno strumento di aggiornamento della presenza istituzionale rispetto invece a quello che è successo.
1: Allora,
0: quello per cui adesso, e quindi la mancata voce radicale che è scomparsa lì nel momento in
1: però,
0: cui
1: siamo d'accordo.
0: Ha dato ragione totalmente a questo
1: che
0: mio
1: dicevi
0: punto
1: tu,
0: di vista.
1: Certo, ma adesso
0: voi volete levare ancora di più alle province, per tanto sono corrotte. No, io dico, sì, non tu, dico la loro tesi, e adesso è perché, dico no, io invece quello su quale insisto è che noi dobbiamo realizzare la cosa metropolitana a livello delle conoscenze di oggi in più, e quindi con delle funzioni che siano oggi con le leggi, le cose di adesso. La mia tesi, ti ricordi? Un geologo non solo per comune, ma un geologo per fabbricato, intendendo per fabbricato i gruppi di fabbricati di cui parla Aldo Loris Rossi, no? Usciti fuori dopo gli anni 50. Quindi, torno a dire, questa frega, far fuori i consigli provinciali, io pure li voglio far fuori, ma non voglio fare fuori togliendo degli eletti. Voglio avere altro tipo di eletti, altro tipo di...
1: Beh, almeno con meno poteri, speriamo. Cioè,
0: no, con migliori poteri, migliori. Quindi anche maggiori. Migliori vuol dire questo.
1: Vabbè, il piano regolatore chi lo fa però poi alla fine?
0: Ecco, i piani, appunto anche questo è importante.
1: Direi.
0: I piani regolatori possono farle piano o d'altro, ma è come si realizzano i piani regolatori.
1: No, e chi li decide soprattutto, perché sai, se il comune di Cremonese fa il suo piano regolatore alla fine.
0: Su Genova... una parte dei piani regolatori hanno dei nomi altisonanti, giustamente.
1: No, va bene, no, quello ha fatto.
0: Hanno avuto, ma devo dire, da tempo io dico che quando sorvolavo Genova mi dicevano: qua tutti quanti parliamo di Napoli e via dicendo, ma qui stanno facendo delle colline su, hanno fatto di peggio ancora. Questo lo dicevo 20 anni fa, 25-30.
1: Quelle speculazioni.
0: Allora. La mia tesi è che oggi abbiamo bisogno di avere un controllo e una rappresentanza del territorio culturalmente aggiornata con norme e leggi culturalmente. Non è un caso che anche tutta la situazione Vesuvio e via dicendo mi pare riesce a progredire solo perché quattro stronzi radicali, non di più, da 40 anni si fanno portavoci della scienza e vengono fuori adesso delle cose che se non ce la faremo, ma ce la faremo con la CEDU, se no ce la faremo, e non dirò perché, ma sono convinto, magari con quella, con la Corte Interamericana dei 41 Stati americani. Ma questo è altro.
2: Su Vesuvio.
0: Sì,
2: no?
0: Sì, appunto, sì.
2: Vesuvio.
0: No, ma perciò...
2: Va bene, no, teniamo...
0: No, no, perciò ho detto, nel senso che noi, come radicali, non eletti, eccetera, stiamo facendo un piccolo miracolo assieme alle lotte non violente democratiche. Qual è? È quello che stiamo potenziando una delle fonti, non la più, la principale e diretta. Studiamo all'inizio, il primo anno manco d'università, ma anche prima si studia, che fra le fonti del diritto sono il potere legislativo, quindi i parlamenti legislativi, e la giurisdizione. D'accordo? La giurisdizione ha una sua specifica funzione legislativa, la giurisdizione è tale che nella sua attività interpreta, integra, aggiunge norme ed altro. E infatti noi accade che, quando parlo in questi giorni, ne parlavo anche ieri, di una sorta di egemonia culturale, non ideologica, dei radicali, dico, ma scusate, a questo punto è facilmente documentabile, che le cose censurate che è stato impossibile agli italiani conoscere per il comportamento del regime, non della informazione di regime tale, è tale che noi viviamo in una situazione nella quale non dobbiamo parlare. Proprio perché parliamo di queste cose, del geologo, quando nelle facoltà di geologia quell'anno mi dissero che ci sarebbero stati 7 geologi in Italia a laurearsi, presi quello punto dico no, e dico, lei qual è la prima cosa che farebbe? Io farei geologi, se non di fabbricato, di complesso di cose, come prima cosa. Adesso noi abbiamo una realtà nella quale vengono i vulcanologi, gli geologi dal Giappone ed altro, e sono esterefatti, no? E ce lo dicono e via dicendo. E non abbiamo un sindaco che faccia finta di accorgersi di qualcosa. Non abbiamo, sarà per Cosentino e la Camorra? Io ritengo che è per i nostri servizi segreti, i nostri servizi ufficiali, il nostro Stato che appunto sempre più
2: sul Vesuvio,
0: nella prospettiva sul Vesuvio e tutta l'area, anche la terra dei fuochi, eccetera.
2: Sì.
0: Perché dico questo?
2: Perché?
0: Perché guarda caso, certo,
2: no,
0: vedere la,
2: vero,
0: no, no, vedere
2: vero,
0: la politica del sottosuolo, quindi gli scavi. Quindi la ricerca, petrolio e tutte quante.
2: Guarda che Leni in Campania non c'è, quindi mi pare improbabile.
0: Allora, io sto parlando in modo generale e non generico. Dove finisce la Campania e comincia, se vuoi, la Basilicata, in termini di sottosuolo e di ricerche, vuoi che per la domenica prossima chiediamo se si esclude che in termini di sottosuolo di attività estrattive anche sulle coste campane, le più lontane dalla Litana, ci sono, e se ti dico no, ti dirò che a largo, no, una piccola informazione che avevo visto una volta alla televisione straniera.
2: Tu le chiami informazioni queste, ma poi sai,
0: sì, ma adesso io dico la fonte, quindi poi saranno di cazzo, una cosa straniera.
2: Straniera,
0: ho visto su un mare, non sapevo quale fosse, una cosa d'acciaio, di legno alta.
2: Vabbè, una trivella che
0: 120, no, ma molto complessa.
2: Certo, sono complesse.
0: Dopo ho scoperto che è una cosa che è a largo di 500 metri, 600 metri dalle coste tirreniche.
2: Ah, tirreniche, non è Siracusa?
0: No, no, tirreniche.
2: Beh, tirreniche.
0: Su questo non ne avevo sentire parlare, adesso mi sono informato, allora, esistono, ma voglio dire, quindi, il problema del conoscere il sottosuolo è anche...

0: gli interessi nazionali e internazionali su quel territorio saranno gli unici che potranno
1: sì, infatti abbiamo visto come sono stati un baluardo finora gli eletti locali nei confronti degli interessi, vabbè.
0: Però, scusami, ma dici sul serio?
1: Dico sul
0: lo dici
1: serio,
0: a me?
1: Sì. No,
0: guarda,
1: appunto.
0: Tu figurati fai anche la tua parte, ma io su come fanno sui territori sono 50 anni che vivo e dedico del tempo a questo.
1: Sì, ho capito, ma...
0: E allora non mi vieni a dire a me,
1: a te,
0: per il culo. Sì,
1: a te.
0: Me.
1: Ma tu sei stato solo ad Ostia e sto ancora sono grati.
0: Che non puoi dire, ma tanto gli eletti sono corrotti, che cazzo fai, ti preoccupi degli eletti?
1: Ma io non dico ma tanto, dico tu che di fatto
0: questo,
1: oggi...
0: E io allora dicendolo tu a me mi incazzo.
1: Scusa, io ho detto tanto gli eletti, scusa.
0: E sono 30
1: Marco,
0: anni che nel territorio mi occupo.
1: Senti, questo vizio però sta dilagando in queste trasmissioni. Quando ho detto tanto gli eletti sono corrotti? Quando l'ho detto? Mi dici quando ho detto, aperte virgolette, tanto gli eletti sono corrotti, chiuse virgolette?
0: Sai,
1: me lo dici per favore?
0: Questa volta.
1: Ah, ecco.
0: Per...
1: Va bene, grazie.
0: No, come ti rispondo?
1: Hai risposto.
0: No, ti rispondo che
1: sì.
0: Per la prossima settimana
1: sì.
0: Incaricheremo
1: delle persone.
0: Di vedere, certo, di fare una ricerca.
1: Ma che vuoi ricercare?
0: Perché l'hai detto 5 minuti fa, 7 minuti fa.
1: Tanto gli eletti sono corrotti?
0: No, non,
1: va bene,
0: non
1: basta.
0: Le stesse parole, ma il concetto inequivoco.
1: Come dicono gli avvocati agli atti.
0: No, ma comunque il problema è per la settimana prossima saranno persone
1: ci sarà
0: tecniche incaricate.
1: Tecniche, certo, li carichi tu
0: farlo.
1: Però, io non ne voglio sapere niente, li carichi tu, capaci di farlo, per
0: sì,
1: carità.
0: Sono quelle di prendere e vedere.
1: Sì, ma certo, sì, li caricherai tu.
0: 10 minuti,
1: va bene, sì, va bene.
0: 10 minuti, un quarto d'ora o 10 minuti?
1: Un quarto d'ora.
0: Quali adesso
1: e la vedremo, ma dai.
0: Dicendo, sì. L'hai detto.
1: Ma dai. Va bene, ho detto tanto gli eletti sono corrotti, vabbè, non l'ho mai detto, ma comunque sia. Ma non fa niente, non è questo fa parte della trasmissione, diciamo, ecco, della vivacità della trasmissione. Adesso vedrai che abbiamo alzato gli ascolti con questo, sono fiducioso di un ritorno. No, assolutamente fiducioso.
0: Poi informami, grazie.
1: Sai, sì, ma non preciso come
0: no,
1: detto,
0: certo,
1: ma insomma
0: no, ma
1: così,
0: dire,
1: ecco certo. Qua, già per esempio ci sono. Vabbè. Allora, invece siamo, però questa cosa dell'area metropolitana dovremmo un pochino approfondirla, perché poi anche è un grande tema, è un tema assai interessante, e anche
0: quindi
1: delle autonomie locali.
0: Poi fondamentale. Tant'è che io ritengo che noi dobbiamo dare un contributo alla Cina facendo occupare Aldo Loris Rossi
1: e Tito
0: di alcuni aspetti della realtà di un territorio di 1.500.000.000 di persone.
1: Molto bene, bisogna avvertire però i cinesi di questo, però va bene, tu lo farai senz'altro, quindi appunto c'è questo carteggio, certo.
0: Lo stiamo facendo.
1: Va bene, senti, abbiamo un po' tralasciato un aspetto che pure è importante, anche perché si sta verificando che insomma questa mobilitazione dei forconi ha tutta una serie di ambiguità. Dico, tu che ne pensi?
0: No, ma io penso che siamo più o meno, non proprio in questa forma, ma era assolutamente prevedibile e classico. Un paese nel quale, così torno a un concettino che avevo espresso l'altra volta, nel quale il governo italiano in sede europea e non solo 60 anni fa dice sì, siamo indebitati, ma la famiglia italiana è fra le più ricche del mondo come unità familiare, cioè dobbiamo nel valutare le risorse presenti,
1: cioè,
0: a livello statuale abbiamo questa cosa contro la quale abbiamo combattuto da soli anche a livello parlamentare per almeno 15 anni, con previsioni tecnicamente Crivellini e gli altri esatte, iscritte negli atti parlamentari, no? Poi su diverse altre cose come queste. E il problema è che, guarda caso, su tutte queste non abbiamo mai potuto avere un dibattito. Uno solo, io, su questa roba in cui stiamo dibattendo adesso, quasi fuori.

0: tempo massimo rispetto ad alcuni eventi compiuti in due generazioni. Non ho mai potuto avere un dibattito di quelli di cui parlano l'autorità garante, il TAR del Lazio, cioè quelle, i talk show di grandi dibattiti, perché è attraverso il dibattito che si può formare un'opinione pubblica articolata, seria, approfondita, non attraverso monologhi. Una volta è il monologo di una forza, l'altra volta è il monologo di un'altra, ma in genere
1: ma il monologo nostro non viene mai.
0: No, ma infatti sono monocoli, non di una monologhi, ma di un fascio a volte. C'è il fascismo di destra, il fascismo di centrosinistra, il fascio o il fascio di centrodestra, eccetera. Le cose vanno così e poi quando vanno a confronto va benissimo, perché essendo notoriamente soci, quando vanno a confronto e litigano, non c'è nulla di appassionante, perché litigano perché sono in disaccordo su come si spartiscono il bottino e di chi è la responsabilità. No? È quello che faccio notare su Santoro e su altre questioni.
1: Ho capito.
0: Tanto più che noi per fortuna possiamo, è per scelta che condivido, diamo Santoro il giovedì, non mi ricordo che giorno è, no, ed è bene
1: per me credo, non lo so se lo diamo ancora,
0: non lo so, l'abbiamo dato, ma sì, voglio dire, io dico comunque che se lo diamo ancora l'abbiamo dato, siccome è un luogo sintomatico di regime, come lo individuo io e via dicendo, sono felice che il Radio Radicale abbia fatto o fa appunto però per una stagione quantomeno che era importante.
1: Allora, mancano 10 minuti, quindi dobbiamo un po' tirare le file, insomma, di tutta la settimana che si chiude, quella che si apre, le battaglie politiche che sono incardinate, insomma.
0: Sì, ma io direi che si va diffondendo. Tra l'altro ieri proprio...
1: Ma una riunione che iniziativa su questa marcia di Pasqua è stata fatta, c'è Rita Bernardini, vedo, ma no, grava tutto su di lei.
0: Certo, c'è un problema,
1: ecco,
0: è che normalmente le televisioni su queste cose, prima lo sciopero, ci sarà sciopero nazionale o confluenza nava, non so, siamo ad agosto, il 20 ottobre, il 10, e poi man mano che si avvicina si sottolineano le cose. Su questa niente, nessuna notizia, è evidente, malgrado le adesioni, che sono qualificate, non sono, ed è questo sintomatico, quelli che 20 anni fa spesso avevamo spontaneamente... gli artisti popolari, qui nessuno di loro si è accorto di notizie di questo Natale, perché per il momento, tranne qualcuno, non c'è nessuno di quelli che fanno le cose popolari, non populiste, no, con le loro tipo di presenza. Ora vuol dire anche che non è detto che loro ascoltino sempre, o stiano, quando stanno nei loro giri per esempio, riescono ad ascoltare Radio Radicale, calcolando comunque che Radio Radicale ha quei suoi ascolti che non sono quelli che raggiungono la conoscenza popolare, dico conoscenze qualificate.
1: Ma non è che gli artisti sono un po' cambiati, perché sai, dopo 20 anni ci sono nuove correnti.
0: No, può darsi, ma c'è anche la rete, via dicendo, eccetera. Quindi c'è, per, se vuoi posso dirlo, su questo un nostro compagno iscritto da 27 anni, è forse il massimo, può essere ridotto la massima popolarità, Vasco Rossi. No, ma non si manifesta, è presente. Torno a dire perché, 60 anni, diciamo, di antidemocrazia, sono più profondi, distruggono più le radici di quanto 20 anni, poi di quel fascismo grossolano dei 20 anni, perché era grossolano. Oggi è tecnologicamente molto più allenato, profondo e devo dire... incidente, si potrà fare una raccolta di tutti i temi sui quali noi, per esempio, dicevamo, mi sono interrotto, avevamo 50 anni fa Tremonti e l'Italia che diceva siamo sì indebitati altamente, ma abbiamo la risorsa dei patrimoni e del denaro delle famiglie, e davano eccetera. E infatti noi su quello già reagimmo, è successo quello che doveva succedere, loro l'hanno detto, ce l'avevano preannunciato. A questo punto hanno distrutto le famiglie, il potere familiare delle famiglie, con le imposte indirette. Si era più attenti
1: pure ai tempi. I single forse, come? No? Forse pure i single, se è così. Non è che
0: sì, io dico, no, dico le famiglie, il single fa parte della famiglia ancora, magari, la quale continua a stare con mamma e papà pure a 40 anni. No, che io dico la realtà familiare, comunque la realtà dell'aggregazione la che ci sono, certo, eccetera. Bene, e infatti, da una parte è stato prezioso quello a cui ero sempre molto attento, la caratteristica italiana, quella per la quale si era trattenuta alla fonte di decine di milioni di persone. Ecco, no? Ed era già interessante. Anche diseducativo, perché significava che queste cose erano un fatto burocratico della burocrazia e si arrangiava. Ma quello che è accaduto oggi, e quindi Forconi e tutto quanto, c'è una situazione di povertà diffusa, di impoverimento diffuso, di carattere feroce, soprattutto in un paese nel quale, tranne noi come partito, poi vi sono altri per fortuna ambienti anche religiosi, cattolici per esempio, che sono più sensibili a questo, quando si dice ma noi siamo condannati perché noi siamo in flagranza di reato assassina, noi siamo ufficialmente produttori ufficiali di tortura di Stato, come ministri e presidenti della Repubblica riconoscono. Da 30 anni la cosa si aggrava sempre di più, e appunto sempre di più c'è miseria, sempre di più il pensionato non ce la fa più, perché appunto eccetera. Beh, a questo punto è chiaro che si crea, grazie soprattutto a questo partito di classe di estrazione, gli ex poliziotti o puliziotti di origine togliattiana, comunista e via dicendo, insomma, loro hanno sempre solo fatto polizia di classe all'interno della loro classe, non in altro modo, dove sono, hanno avuto potere, ed oggi è quello che succede.
1: Ma ora c'è Renzi.
0: Scusami?
1: Ma ora c'è Renzi.
0: Adesso vedremo Renzi. Adesso vedremo Renzi. Renzi c'era anche 5 anni fa come sindaco.
1: Beh, ma adesso sì.
0: E adesso c'è un cambio di
1: generazione.
0: C'è un cambio di generazione. Io mi auguro che nel cambio di generazione ci sia anche qualcosa che solo forse in barca c'è, ma a livello individuale, no, un minimo anche di consapevolezze culturali e politiche di stampo anche liberale, come cose che andrebbero onorate, o bisognerebbe starci attento, perché con quella cattolica e quella socialista, Barca dice, l'unico che dice, sono le tre componenti che dobbiamo tenere presente, che sono componenti di una sinistra moderna, necessaria, eccetera, e anche la nostra. Su questo forse è ottimista.
1: Sì, però nel programma non lo ha scritto poi, Nel programma che aveva fatto non c'è,
0: sì,
1: questo passaggio.
0: Ma guarda, comunque, sì. Devo dire che le cose che... al solito no, con la V, scusami,
1: con la V che
0: no, vedrai
1: V.
0: Che te
1: V2
0: no, perché anche la volta scorsa
1: Che con la V
0: ho detto, stavo dicendo, chiedo scusa, sono stanco,
1: sì ma
0: allora sto dicendo con la V, ma stavo per proseguire quel noto magistrato
1: Violante che,
0: ecco appunto,
1: sono preparato.
0: Dico Violante, a un certo punto non ha scritto un libro, ha fatto un intervento di verità, rivoluzionante le cose conosciute, cioè che Da quel momento Violante è rapidissimamente scomparso fra gli attori politici della sinistra. Tutto qui.
1: Mm. Vero,
0: ed è vero. Questo del 2003 o nel 93, il primo, perché lui fece due interventi.
1: No, forse nel 2003.
0: Sì, nel 2003, nel 2003 comunque, no, dico 2003, sono 10 anni fa, e la presenza di Violante comunque è una presenza che per me coincide, post hoc, propter octo, non è una legge, ed è, ma io, trattandosi dell'ambiente della politica italiana, sono molto rammaricato e addolorato dalla relativa scomparsa, proprio mentre si parla di diritto, di giustizia e via dicendo, di Violante fra la dirigenza, diciamo, della sinistra italiana o del mondo giudiziario italiano. Tutto qui, ci tengo a dirlo. E continuo a dire, quindi, è certo, il solo fatto che Barca abbia detto quello, può darsi gli ha subito consigliato di non farci un libro su quello. Tutto qui.
1: Ho capito, va bene. Allora, va bene, siamo ormai agli ultimi minuti proprio, sono 4 minuti, mancano, quindi non resta che ricordare agli ascoltatori magari se hai qualche appuntamento da dare nel corso
0: guarda,
1: della
0: abbiamo,
1: settimana.
0: Guarda, purtroppo non li ricordo in questo pieno, di, nel senso che, no, nel senso che c'è in corso e credo che Matteo ieri, Angioli ha fatto una breve relazione al Senato. E adesso farà, come lui è solito, un rapporto, lo mette in rete nelle nostre, su un incontro di avanti ieri, con, diciamo, sull'iniziativa Verhofstadt,
1: sì,
0: sulle elezioni europee. E quindi posso preannunciare che nei siti, nei nostri riti,
1: qualche anticipazione?
0: Sono sicuro, no, semplicemente che essendo una riunione con gli Sherpa, cioè c'è ogni volta o Verhofstadt o un vice Verhofstadt,
1: un suo incaricato, diciamo, un, che incontra, sì, un vice. Come...
0: e la riunione era di questo tipo, tra l'altro c'erano, so, Rinaldi ed altri, non è che fossero, non è che siano funzionari, insomma, ma sono, e si conferma che il 10 gennaio si dovrebbe arrivare a prendere decisioni definitive non solo e non tanto sul nome delle liste alle europee, ma sui criteri con i quali formarli e via dicendo. Mentre c'è per esempio anche qualcosa adesso di incarichi o di candidature alla presidenza della Commissione, che ha una, un suo rapporto con, e fra gli altri uno dei nomi potrebbe essere quello di Verhofstadt. E quindi ha un'attinenza perché Verhofstadt li sta occupando.
1: Certo.
0: Altra questione, ieri in Senato ho avuto una notizia che non avevo ancora avuto da Antonio Stango, ed è che a Kiev, dove io avevo detto che voglio andare a Kiev per il partito, eccetera, beh, comunque c'è già da tempo in piazza manifestando Kramov, che è il leader, il giovane allora leader storico radicale del partito radicale moscovita, è lì, e che appunto è lì,
1: solidale,
0: è lì, non è solidale, è fra i manifestanti, è venuto da Mosca, si è trasferito con anche i nostri compagni ed è presente lì, quindi una piccola diciamo notizia, questo significa però che sulla questione Kiev, Ucraina e via dicendo dobbiamo assolutamente prendere ulteriori iniziative. In più anche lì al Senato quello che abbiamo in parte evocato è uno specifico radicale, quello del, non ci torno, sull'Asia dopo altro, quelle questioni e altre, in realtà anche su altre aree, nel senso che abbiamo una presenza rafforzata di Nessuno Tocchi Caino con iniziative, ha stabilito, non intendo, che il premio annuale, diciamo, per coloro che hanno scontro la pena di morte, ha preso decisioni importanti, ancora una volta sarà, non abbiamo ancora avuto la risposta, quindi lo dico, un capo di Stato africano ancora, e aumentano, perché non è la prima volta che noi lo facciamo su questo, perché anche questo riguarda quella situazione che abbiamo evocato all'inizio, nella quale dobbiamo prendere atto che dovremo riuscire a fare un congresso del Partito Radicale, molto presto, per sanare la situazione creatasi con la latitanza dell'eletto
1: da cui siamo partiti. Va bene. E allora sulla...
0: in un momento nel quale appunto quasi costantemente vengono segnali di persistenti presenze, magari di compagni che in un anno in cui non abbiamo potuto fare molta informazione interna del partito, abbiamo detto perché, a questo punto invece apprendiamo che sono in esercizio anche come quella. Io francamente sono stato sorpreso che Kramov e altri compagni radicali da Mosca sono in quanto tali presenti a Kiev in questo momento, mentre io non ci sono ancora andato.
1: Ho capito, va bene, allora grazie a Marco Pannella, restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale proseguono.
2: Ecco, si concludeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato questa volta. Si trattava questa settimana di una registrazione del 15 dicembre del 2013, avete sentito, confronto anche duro in alcuni momenti, il tema del Partito Radicale Transnazionale, le iniziative transnazionali, l'operato del governo Letta e le altre questioni che animavano l'attualità politica italiana di quei giorni, le primarie del Partito Democratico, il dibattito sulle riforme istituzionali e sulla legge elettorale e la questione della mobilitazione dei forconi, questi alcuni degli argomenti di cui abbiamo sentito anche questa volta, e ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione realizzata con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Radio Radicale era una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, scelta dagli archivi storici di Radio Radicale da Michele Lembo. Noi invece ora vi lasciamo la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli.
4: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. اهلا بكم في حلقه جديده من استيراد الصحافه العربيه لراديو راديكالي. In questa rassegna tratteremo vari temi, a partire dal conflitto in corso nello Yemen, quindi che vede contrapposti da una parte le forze yemenite, diciamo, riconosciute internazionalmente, appoggiate a fianco, ecco, dell'Arabia Saudita principalmente, della coalizione alleata, e quindi questo da una parte, e dall'altra le forze Houthi. Parleremo anche ricorderemo attraverso la stampa saudita la data del 7 ottobre. Come sapete, sono passati ormai 3 anni dal 7 ottobre 2023. L'articolo fa un po' un'analisi di cosa sia 3 anni dopo l'inizio del conflitto a Gaza. Parleremo poi dell'apertura della nuova legislatura in Marocco a seguito delle elezioni tenutesi il 23 settembre, che hanno visto il partito PAM guadagnare la maggioranza dei seggi. Ricordo che è stata nominata dal re sulla base, certo, dei risultati delle elezioni, il primo ministro donna, è stata nominata Fatima Zahra al-Mansouri, e è la prima donna nella storia del Marocco appunto a ricoprire questo incarico, e leggeremo verso la fine della rassegna il discorso del re che ha